0: Di quale capitolo è importante, Luca? Perché hai sempre dei pensieri che non condividi, e dunque è difficile venirti dietro. Tu hai una intensa elaborazione intellettuale, però è spesso solitaria.
1: No, vabbè, di questo capitolo importante che abbiamo appena sfiorato, e vorrei fare il bilancio, il caso Rutte, la NATO, il fatto che Teheran ci risponde come se avessimo fatto una mezza dichiarazione. Guarda, di guerra, non possiamo entrare dentro stamattina.
0: Esattamente una cosa, cioè questa, che bisognerebbe ritornare ad affermare un concetto, che è quello della responsabilità, che mi sembra un po' troppo trascurato. Allora, andiamo un po' oltre i fatti. Tu ed io siamo convinti, credo che con noi ci sia la stragrande maggioranza degli osservatori mondiali, che l'operazione, la disgustosa anche fisicamente operazione di Rutte lì nello studio ovale della Casa Bianca, quando si è alzato a far vedere i grafici con quella enorme lunghissima lingua avvolta intorno al lubrico corpo del presidente degli Stati Uniti, sia proprio un'operazione chupa chups. Ma andiamo oltre questo dettaglio, e cioè veniamo a capire che cosa dovrebbe succedere adesso. L'Italia, che ha appena chiuso un vertice importante dal punto di vista geopolitico con la Francia, rinsaldando, e cioè andando contro i desideri di Trump, rinsaldando un asse forte delle alleanze all'interno dei paesi europei, è un membro, l'Italia, molto importante della NATO. Lo è, e lo si è visto anche in questa polemica, perché ha una posizione geografica importantissima, perché comunque fornisce all'alleanza una parte rilevante di mezzi, soldati e territori. Allora, che l'Italia debba far parte insieme alla Francia e agli amici della Germania, della Spagna, della Gran Bretagna, di un'alleanza militare, diciamo pure difensiva, anche se sappiamo bene che non è solo difensiva, come la NATO, il cui segretario generale ti mette in gravissima difficoltà, non può non chiedere le dimissioni e pretendere le dimissioni di una persona che non ha il senso della responsabilità dell'alto incarico a cui è stato chiamato. Non c'è da dire che è brutto, che è viscido, che ha la faccia così.
1: Però non gli ha chieste.
0: E questo è un errore, questo è un errore gravissimo, gravissimo da parte del governo italiano, che ha reagito in maniera esemplare sugli altri dossier in questi giorni, ma che non può non chiedere, anzi non può non pretendere, minacciando tutte le azioni diplomatiche e fattuali che può compiere, cioè ad esempio sospendere i finanziamenti all'alleanza, finché non si ridiscute che quell'alleanza importantissima e strategica abbia a capo una persona che sia responsabile delle proprie azioni e che sia in grado di svolgere un ruolo così fattivo, concreto e importante, un ruolo delicatissimo, che un tizio che va con la lingua di fuori a mettere a rischio uno dei paesi dell'alleanza, anzi diversi paesi dell'alleanza, e dire che loro hanno fattivamente partecipato, cosa che non è assolutamente vera, alla guerra, e li mette in condizione di essere bombardati o vittime di altre azioni ritorsive, questo è un tizio che deve immediatamente andarsene, e l'Italia dovrebbe chiederne immediatamente le dimissioni.
1: Sì, non c'è dubbio, io sono questa volta d'accordo al 2000 per 1000. Avrebbe delle conseguenze terrificanti, però, caro Giuliano.
0: Ma le conseguenze purtroppo
1: ci direbbero che sfasciamo l'alleanza, che forse non sopravvive neanche alle dimissioni di Rutte in queste condizioni, l'alleanza atlantica. Ecco, ma perché la Meloni non l'ha chiesto.
0: O porte Trump lo scandala e venient. Che Trump lo protegga pure, ma non si può, cioè non possono importi il segreto di Stato e poi violarlo. Queste sono cose che non possono essere fatte, e i principi debbono essere rispettati, così come debbono essere rispettati anche le tregue, perché ad esempio leggo sull'apertura di CNN in questo momento che l'Iran attacca una nave mercantile nello stretto di Hormuz, e allora probabilmente anche lì la tregua non sta funzionando adeguatamente, anche se con procedono, e ne parliamo con un vero esperto della zona e delle conflitti, perché è tornato a trovarci Fausto Biloslavo. Buongiorno Fausto, bentornato.
2: Buongiorno, sono perfettamente d'accordo con quello che con quello che avete detto, ma posso dirvi che è la stessa opinione che circola in ambienti militari italiani, che però insomma ufficiali di alto livello che non hanno ovviamente l'autorizzazione a esprimersi pubblicamente in questo senso. È anche vero che mi è stato fatto presente questi giorni, sì, possiamo anche chiedere dimissioni di Rutte, poi la cosa va al voto e quindi i paesi baltici, i polacchi, ovviamente gli americani, perché ricordiamoci che Rutte chiama Trump Daddy, no? Paparino, gli inglesi voterebbero contro, quindi alla fine potrebbe anche essere un boomerang, però è clamoroso perché rivelare la questione dei voli, che poi sono tecnici, i registri sono molti meno, cioè non ha neanche fatto una telefonata al ministro della difesa italiano, che gli avrebbe detto assolutamente di no, ovviamente, insomma, ma questa è la prassi, cioè questa è la regola proprio, insomma, ecco, il segretario generale della NATO non è che rappresenta se stesso, rappresenta 32 paesi, e se deve parlare di qualche paese, prima deve parlare col ministro della difesa di quel paese, insomma. Però io penso che tutto questo, cioè il siluro di Trump, il siluro di Rutte, sia nell'ottica della preparazione vertice della NATO, che quindi sarà sicuramente esplosivo ad Ankara il 7 di luglio.
1: Ci spieghi che cosa può accadere lì secondo te?
2: Questo, perché appunto questo fuoco alle polveri che è iniziato in particolare contro l'Italia, ma non solo, perché poi Trump parla sempre, allarga sempre a tutti gli europei, per non parlare della Spagna che ce l'ha nel mirino, ma la Spagna, ecco, è l'unico paese che effettivamente nella guerra d'Iran ha praticamente chiuso lo spazio aereo agli americani, insomma, quindi là c'è un motivo anche concreto, mentre tutti gli altri non l'hanno fatto, ma hanno autorizzato, come da trattati, solo i voli logistici, i voli di rifornimento, gli aerei radar, eccetera, cioè niente di cinetico, niente, cioè non è che da qua partivano aerei che dobbiamo sganciare bombe in Iran. Però ad Ankara è in ballo, come sempre, prima di tutto la questione dei soldi, cioè del famoso 5% del PIL, insomma, che gli americani, non solo dai tempi di Trump, ma anche prima, Trump lo fa in maniera più ruenta, pretendono che noi tiriamo fuori almeno entro il 2030 per la NATO.
0: Fausto, se mi permetti, fa parte giustamente delle trattative, cioè gli americani concorrono con una cifra assolutamente rilevante e ti chiedono di concorrere con una cifra maggiore. È normale, noi abbiamo 12.700 militari degli Stati Uniti in Italia, 120 installazioni, è il secondo contingente d'Europa dopo la Germania, quindi ben si comprende che loro chiedano più denaro. Questo fa parte della dialettica, ma da lì ad ammettere di metterti a rischio e insultarti, francamente ci passa non l'Oceano Atlantico, ma anche il Pacifico.
2: Ma vengono usate tutte ste leve per fare pressioni, tra l'altro di militari ne abbiamo anche di più, perché dobbiamo contare quelli della flotta, eccetera. Però dico, questo è un punto, poi ci saranno le minacce, lo show, cioè Trump ha già detto: vado ad Ankara solo perché c'è Erdogan, cioè perché mi ha invitato Erdogan, non perché ci sono gli altri alleati europei, cioè giusto per dire di cosa dovremmo aspettarci, insomma.
0: Senza dimenticarti che Erdogan è quello che lui ha insultato alla Casa Bianca, dicendo di brogli elettorali, vero Taipei?
2: Ormai a questo siamo abituati. Poi ci saranno sicuramente le minacce di ritirare le truppe. Io su questo capitolo dico bene, allora facciamo una cosa, cioè rivediamo la NATO, che forse dovrebbe essere rivista, teniamoci la NATO europea, con un piccolo particolare, che il Soucher, cioè il comandante dell'alleanza, non sarà più americano come lo è stato dopo la seconda guerra mondiale, ma sarà europeo. Dopo voglio vedere insomma cosa succede. Poi l'altro tema è sicuramente sull'Ucraina, ci sono anche paesi come la Germania che vogliono garantire sine die 70 miliardi all'Ucraina ogni non so quanti anni eccetera, e che però penso che sia sparito dal lavoro degli Sherpa, che stanno preparando in maniera molto difficile insomma un testo che possa essere comune. E soprattutto ci sarà la discussione sulla postura dell'alleanza, cioè cosa deve fare l'alleanza. Anche tutto quello che è successo con l'Iran è relativo a questo tema. L'alleanza è un'alleanza difensiva, no? Mentre Trump la vorrebbe un'alleanza offensiva e magari semplicemente ai suoi ordini e basta, insomma, ecco, per questo è venuto fuori la questione dell'Iran. E se posso aggiungere, l'Iran giustamente era perfettamente prevedibile e ha preso la palla al balzo, no, delle dichiarazioni di Rutte, e quindi ha accusato l'Italia, Romania e tutti i paesi della NATO di complicità. È una mossa anche questa, perché gli iraniani non sono stupidi, è una mossa non per dire eccoli cattivi europei ci bombardano, cioè, no, è una mossa allo stretto di Hormuz, perché l'Iran non vuole la missione navale europea nello stretto di Hormuz, perché non è una missione solo banalmente di sminamento e basta, ma è una missione multidominio che con tutta una serie anche di, no, sto parlando per l'Italia ma anche per gli altri paesi, noi abbiamo tutta una serie di asset che abbiamo sistemato in relazione al conflitto con l'Iran, quello sì l'abbiamo fatto per difendere gli alleati del Golfo, in Arabia Saudita, Qatar e Bahrain, Emirati Arabi, che parteciperanno a questa missione. Stiamo parlando di aerei radar, stiamo parlando di radar terrestri, stiamo parlando di sorveglianza del traffico marittimo. L'Iran non vuole questo, quindi utilizzerà qualsiasi cosa, compreso i siluri di Rutte, per attaccare i paesi europei, e in particolare proprio è stato servito sul piatto d'argento l'Italia, che è uno dei paesi che vuole partecipare a questa missione. Quindi di nuovo si torna al tema principale, che è stata una leva potentissima, lo è ancora per gli iraniani, che è lo stretto di Hormuz, che loro vogliono controllare. E alla fine, sotto mentite spoglie, ci metteranno pedaggi chiamandoli assistenza marittima, magari d'accordo con gli umani. Difatti
0: Fausto.
2: Esatto, è passato così, no? Come se fosse, sì, vabbè, è normale, c'è la tregua, cioè, però ogni tanto sparano, no? Male, perché la marina di Pasdaran ha colpito l'ennesima mercantile, e tra l'altro l'avevano anche annunciato poche ore prima, perché l'Oman, che è l'altro paese diretto proprio che l'ha su Hormuz fisicamente, geograficamente, e che appunto discute con gli iraniani cosa fare di Hormuz eccetera, sia da Limo, che uno dice cos'è Limo, è un'agenzia delle Nazioni Unite per il traffico marittimo, per il mondo del mare, non solo il traffico marittimo, proprio del mondo del mare. Avevano stabilito delle rotte sicure e le petroliere cominciavano a utilizzare queste rotte sicure, ma le avevano stabilito solo l'Oman e le Nazioni Unite, con fuori i Pasdaran. I Pasdaran hanno detto: questo è molto pericoloso, andrete incontro a conseguenza che hanno colpito una petroliera, e quindi anche queste rotte sicure si sono fermate, perché vogliono il controllo di Hormuz. E perché vogliono il controllo di Hormuz? Perché con l'assistenza marittima, che appunto non si chiamerà pedaggi, come non si chiamano danni di guerra, quei 300 miliardi per la ricostruzione,
0: si fanno un sacco di soldi.
2: 40 miliardi all'anno come per i Dardanelli, e loro dicono: eh beh, ma i Dardanelli lo fanno, allora facciamo credere. Solo che il problema è che prima della guerra tutto questo non era neanche in discussione, non esisteva, c'era libera circolazione come deve essere.
0: Fa parte dei grandi traguardi e dei grandi successi politici della presidenza Trump.
1: Salteranno fuori questi soldi, e poi la grande domanda con cui vorrei chiudere: arriveranno mai, pensi?
2: Arriveranno mai?
1: E questi 40 miliardi?
2: Ah no, questi 40 miliardi sarebbero l'ipotesi dei pedaggi su Hormuz.
1: Esatto. Poi ci sono i 20, usati per le riparazioni.
2: Ma non usati per le riparazioni, nel senso che dopo quelli si mantengono per le riparazioni. Loro vogliono i 24, il memorandum lo prevede, 24 miliardi che sono stati congelati soprattutto dagli americani fin dai tempi dello Shah, 300 miliardi ai paesi del Golfo che hanno subito la guerra, devono di fatto ripagare questi danni di guerra mascherati, investendo in infrastrutture strategiche da ricostruire in Iraq. Se questo andasse in porto, cioè gli iraniani, almeno dal punto di vista negoziale, non hanno vinto, hanno stravinto.
1: E certo, quindi e la domanda è se arriveranno mai, se si chiuderà mai quest'ultimo anello.
2: È dimenticato un piccolo particolare, le sanzioni, perché se tutto questo va avanti, l'accordo col nucleare eccetera, eliminano anche le sanzioni, quindi cioè, nel senso è stata una fortuna la guerra per l'Iran, se così andrà a finire.
1: Bene, grazie davvero.
0: Grazie Fausto per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Ci fermiamo ancora, Giuliano, le 8:31, si vola.
0: Però per poco.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334-1111-622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 2:20. Giornale Radio.
6: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
9: Come va, tutto a posto, eh? E allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
10: Ma fanculo.
9: Noto dell'insoddisfazione.
11: Buongiorno, sono Demetrio, forse vi ricorderete di me tanto tempo fa, quello che faceva l'autista. E volevo fare una domanda, ma dell'Albania non ne parlate? Non avete accenni su quello che realmente sta succedendo, se quello che dicono è vero, quello che si vede sui social sia vero, perché non ne sento parlare da nessuna parte.
12: Buongiorno, Enrico di Roma. Adesso tutti quanti a difendere quel poverino di Moretti, perché fa parte dell'elite, è uno che si veste bene, parla bene, c'ha i soldi, e vabbè, adesso tutti quanti alla difesa di questo poverino che deve andare in galera. Ma cosa vergognosa sono i pochi anni che gli hanno dato, questo è vergognoso, no il resto, capito? Tutti pronti ad accanirci col migrante di turno per un furtarello e questo delinquente. E adesso poverino, dopo tanti anni, ma non c'entra niente, adesso tutti i giudici siete diventati, tutti i giudici, eh?
10: Luca da Milano. Certo, la NATO è un'alleanza strategica, ma la domanda è per chi? A questo punto, visto che le carte sono state scoperte e non è un'alleanza difensiva che va anche contro il diritto internazionale, forse sarebbe meglio iniziare a pensare a un'Italia neutrale. Non possiamo permetterci di essere bombardati per colpa di taluni e talaltri. Abbiamo il patrimonio artistico più importante del mondo. Poi, se vogliamo avere veramente un peso strategico nel Mediterraneo, non possiamo utilizzare la nostra posizione strategica per altri. Ragazzi, forse la terza via è la migliore, non pretendere magari le dimissioni di Rutte, ma iniziare a camminare o a gattonare con le nostre gambe. Buona giornata.
1: Giuliano, partiamo dal fatto che sono d'accordo con Lodo Biroslavo. Se l'Iran veramente porta a casa uno, Hormuz, su cui di fatto impone un pedaggio anche non si chiama così, due, lo sblocco di tutte le sanzioni, addirittura alcune che ci sono ai tempi dello Shah, dagli anni Ottanta, tre, le cosiddette riparazioni di guerra, ma che cavolo, sarà un trionfo senza precedenti.
0: Allora, più che un trionfo dell'Iran, che è indubitabile, si tratta di una sconfitta micidiale per Trump, e forse è il caso che tutto il mondo ripensi e pensi a che cosa può succedere. Tra l'altro, questo problema era stato già agitato letterariamente nell'Amleto di Shakespeare. Cosa può succedere quando un uomo cui sono, o una donna cui sono dedicate delle enormi responsabilità, diventa pazzo? Ecco, questa è la follia dei grandi di cui parla Shakespeare, grandi nel senso non né della statura né della statura morale o intellettuale, ma grandi nel senso delle responsabilità che sono loro affidate. Quest'uomo sta facendo dei danni in primo luogo al suo paese, perché basta vedere la bilancia commerciale per comprendere quanto, ad esempio, vogliamo fare solo una riflessione sui dazi dopo un anno dalla loro introduzione. Il surplus commerciale di cui Trump si lamentava con l'Italia è salito a 37 miliardi, Luca, cioè il rimedio è stato assai peggiore del male, è la toppa più grande del buco. Solo per questo, e poi ci sono le questioni che riguardano i prezzi e l'inflazione degli Stati Uniti, mai stata così alta, e le condizioni di credibilità internazionale di un paese che aveva una credibilità internazionale, che rappresentava per molti un faro di libertà e di democrazia, e che si è trasformato invece in una succursale di una democratura malfatta, peraltro. Anche lì, nel riaffrontare l'assetto generale del mondo in questa specie di nuova Yalta lentissima con la quale ci stiamo confrontando, pensare anche che cosa può succedere quando un paese importante viene governato da una persona totalmente squilibrata, e il sistema dei pesi e dei contrappesi. Riprendo anche un messaggio di un ascoltatore che ci invitava a parlare dell'Albania, di cosa succede in Albania, lo faremo, e dei tanti ascoltatori che ci invitano ad affrontare argomenti. Però davvero pensate che ogni giorno sono talmente tante le questioni da approfondire che due ore di trasmissione, che sembrano lunghissime, molto spesso non bastano a parlare di tutto, così come ci hanno invitato a parlare della nuova legge, quella che viene proposta di legge ancora, grazie a Dio, quella che si chiama e che è stata chiamata la sparatutto, il nuovo disegno di legge sulla caccia. E allora intanto diciamo che cosa cambia, che cosa succede. La caccia viene totalmente ridefinita, non è più solo un'attività consentita entro certi limiti, se dovesse passare questo disegno di legge, ma uno strumento che concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema, questo te lo dico tra virgolette, e con il nuovo concetto di gestione della fauna. Nella caccia, ad esempio, si potranno cacciare gli ungulati, si potranno utilizzare strumenti ottici ed optoelettronici e anche per la visione notturna, e si potrà sparare praticamente ovunque. La caccia sarà possibile sulle aree demaniali, comprese le spiagge, nei parchi, nelle aree protette, con l'ultima parola alle regioni, che potranno decidere quali sono le zone ammesse e quali no. Restano fuori, grazie a Dio, quindi puoi stare sereno per questa estate, Luca, le zone balneari e quelle turistico-recreative, quindi non rischi di essere sparato mentre stai prendendo un po' di tintarella. Grandi contestazioni da parte delle opposizioni, delle associazioni ambientaliste e anche di molti europeisti, che parlano di una grande contrasto con le direttive Habitat e Uccelli dell'Unione Europea. Oggi noi andiamo, come sempre, a parlarne anche con chi condivide e non condivide la posizione di chi si oppone, cioè con il presidente di Federcaccia, Buconi. Buongiorno e benvenuto.
13: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, volete proprio sparare dappertutto, ma non vi sembra un po' fuori luogo nel 2026 andare con le doppiette a affrontare questi poveri animali?
13: Io vi ringrazio tantissimo per la sensibilità e il coraggio che avete di affrontare questo tema divisivo. Però mi deve scusare se comincio con una critica a lei, ma dove ha letto le cose che ha detto finora? Bisogna prendere il testo della norma e leggerlo.
0: Spara tutto.
13: A che? Non c'è nessun allargamento assolutamente di nulla. Io capisco che è difficile interpretare le norme italiane, capisco le esigenze giornalistiche, però sono fuorvianti. Questa la ringrazio.
0: Bene, allora, ci aiuti a non essere fuorvianti. Che cosa prevede?
13: Perfetto.
1: Mi perdoni. Un inviato come Biroslavo.
13: Allora, finora nella legislazione italiana la caccia era consentita come attività ludica. Ora viene chiesto al cacciatore: guarda, che tu non ne fai un'attività ludica, siccome intervieni su un patrimonio che va gestito,
1: dei lupi.
13: Ma certo, non è che lo può fare, ma non è che lo può fare il singolo cacciatore per i fatti suoi. Dice: io, Stato, intendo anche chiamarti a un'azione di responsabilità e devi partecipare alla gestione attiva secondo le linee che definirà Ministero dell'Ambiente, Stato, Comunità Europea, non certo cose che di fatto, per esempio per la peste suina, per la fiaria, per i danni alle produzioni agricole, già vengono fatte, ma così viene chiamata una maggiore responsabilità. Periodi di caccia tutto l'anno, dove le direi, ma non lo penso da cacciatore di bar, magari, ma dove sta? I periodi di caccia sono rigidamente controllati dalla direttiva Uccelli, cui l'Italia aderisce essendo partecipante alla comunità europea, con i key concepts. E sono tutti gli anni i ricorsi che si vedono nei tribunali. La legge su questo non cambia assolutamente nulla.
0: La posso interrompere solo un secondo per maggiore chiarezza nei confronti degli ascoltatori e per farle una domanda, visto che anch'io faccio parte di questa categoria di giornalisti disinformati. Ma la Commissione dell'Unione Europea ha sollevato dei dubbi perché alcune norme rischiano di violare le direttive Habitat e Uccelli?
13: Ci risulta che ha sollevato dei dubbi sui dubbi sollevati dagli anticaccia, non perché la norma li preveda. Oggi non esiste nessuna procedura di infrazione per motivi di caccia in atto,
0: la legge non è ancora approvata.
13: Ma ve ne ho detto negli anni che sono tutte infrazioni. Questa direttiva e gli emendamenti approvati al Senato della Repubblica sono perfettamente in linea anche con l'ultima lettera della direttiva europea, perché ha portato quei correttivi che venivano richiesti. Quindi non si esce dalle direttive europee, non si ne potrebbe altrimenti uscire, e ci mancherebbe che venissero approvate norme contro le direttive. Io mi rifiuto di pensare che il Parlamento, gli uffici legislativi dei ministeri, della Camera e del Senato facciano passare provvedimenti contro le direttive europee.
0: Ma no, no, guardi, su questo
13: non ci credo, non ci credo.
0: Su questo mi sento di rasserenarla, perché sono talmente tante le procedure di infrazione che sono state attivate.
13: Ma non per motivi di legge, ma per comportamenti.
0: Le chiedo scusa, io la faccio parlare, però mi faccia dire poche cose almeno. Le procedure di infrazioni sulle norme sono all'ordine del giorno, quindi succede molto spesso questo. Quindi non si rifiuti di pensarlo, perché i fatti sono più forti di qualsiasi
13: opinione. No, io non mi rifiuto
0: quindi
13: di pensarlo, ma le...
0: Non
13: ma le procedure, in atto,
0: su
13: le procedure in atto, ma le procedure in atto che sono per le discariche, sono per i depuratori, sono per la nettezza urbana, sono per l'inquinamento, non è perché la norma è contro e la legge italiana contro le procedure,
0: ma pensi solo a quelle sul bilancio,
13: degli atti è contro.
0: Sì, pensi solo,
13: certo,
0: a quelle sulle,
13: ma non è la,
0: che
13: è contro. Che è contro, le applicazioni pratiche che contro.
0: A parte che, ripeto, non è l'argomento di oggi, ma quante procedure di infrazione sono sulle leggi finanziarie? Molte. Quindi sono spesso anche sulle leggi. Su, non fermiamoci su questo, parliamo del fatto che vogliate e che riteniate opportuno ancora nel 2026 sparare agli animali.
13: No, noi riteniamo opportuno che l'attività venatoria è un'attività lecita consentita dalle normative europee, dalle normative italiane. In tutto il mondo, credo forse in 2-3 piccoli stati, non lo so, nei limiti consentiti dalla legge. Questo lo diciamo, sì. Ora, se pensiamo che l'Italia non siamo sul pianeta Terra, siamo su un altro pianeta, va bene. Nulla questio con chi è contrario all'attività venatoria, ci mancherebbe. Assolutamente, voglio dire, è legittimo. Però,
0: meno male, grazie di questa libertà. Ascolti, un'altra domanda. Le associazioni ambientaliste parlano di problemi alla sicurezza pubblica e di boschi trasformati in poligoni. Secondo lei un rischio di questo genere, immagino, non c'è?
13: Assolutamente no, non mi venga a dire del rischio incidenti che c'è, mi dica quale attività umana non presenta questo rischio. Qual è il rischio? Non c'è nessuna liberalizzazione. Se non dobbiamo andare più nei boschi, parlate con il commissario alla peste suina, il dottor Filippini, e gli dica: guardate, i cacciatori non ce li mandate più nei boschi. Trovate chi ci va a tirar fuori i cinghiali morti della peste suina o a diventare. Per noi è un'attività faticosa, di cui faremmo volentieri a meno, sperando che l'Italia non ne abbia bisogno. E poi sono questioni di visione. Ho sentito dire, pensa, autorizzano i cacciatori ad andare nelle proprietà private, ma in tutto il mondo. Non so se in qualche stato ancora comunista, tra virgolette, dove esiste la proprietà privata, tutte le proprietà sono private. Anche quando uno calpesta il suolo, meno che non cammina sulla pubblica via. Quindi che senso ha dire, creare allarmismo come per dire i cacciatori nelle proprietà private, come se uno se li ritrovasse in camera da letto sul balcone di casa? Ma quando mai? Ma quando
0: se li trova nel parco? Nel parco di casa si ritrova.
13: Quale parco? Ma nel giardino? O intende nei 100 ettari fuori casa? Cioè, non so cosa intende per parco.
0: Nei miei 100 ettari, nei quali, se lei mi permette, nei miei 100 ettari vorrei che non entrasse nessuno, così come in casa.
13: È legittimo, presenta l'istanza. Assolutamente c'è una procedura prevista. Bene. Per chi ritiene di escludere i propri terreni, se le autorità ritengono fondata la motivazione, vengono esclusi i terreni.
0: Ma guardi, possiamo confrontarci, né Telese né io siamo due specie con peste suina da battere, cioè si tratta solo di chiacchierare.
13: Speriamo di no.
0: No, no. Se no, meno male interverreste anche nel nostro caso. Senta, un'altra questione: i cacciatori sono passati in Italia da 1,5 milioni di iscritti nel 92 a meno di 500.000 oggi. È un'azione dovuta alla diffusione di una cultura più ambientalista e più animalista?
13: No, sì, sicuramente sì, le sensibilità e i tempi sono assolutamente cambiati. Più avanza l'urbanizzazione, chiaramente, e meno le pratiche legate alle culture rurali, alla vita rurale o di campagna o di boschi, probabilmente trovano minore cittadinanza. Poi ci sono due dati interessanti, non riguarderanno l'Italia, ma li cito. In Germania negli ultimi 5 anni sono aumentati del 30% i praticanti l'attività venatoria, con un forte incremento delle cacciatrici femminili. La Germania non è che è un pericoloso nemico, non è che non esiste una cultura ambientalista in Germania, però evidentemente il concorso alle attività di gestione anche ambientale, se chi pensa che la natura sia tutta la foresta amazzonica che ormai si regola da sola, è una discussione che possiamo affrontare. Noi riteniamo che vada tutto gestito, ci siano bisogni di azioni di gestione. Se l'uomo non regola, ci sono soltanto gli squilibri. Su questo si può opinare, ovviamente.
0: E ritenete che queste azioni di gestione, tra virgolette, debbano essere affidate ai cacciatori senza
13: No. Noi riteniamo che.
0: E a chi devono essere? Mi perdoni.
13: Che i cacciatori possono essere chiamati a concorrere alle azioni di gestione, assolutamente. E no, è affidata, è una parola grossa. Nessuno lo chiede, ma non saremo nemmeno in grado di assolverlo questo compito. Concorrere nei limiti delle questioni assegnate probabilmente sì, ma non lo diciamo noi. Se qualche mese fa è stato fatto un convegno a Roma da ISPRA ed altri istituti scientifici per il problema del parrucchetto, del pappagallino che sta facendo fuori tutti i noccioleti, dice occorrerebbe anche il concorso dei cacciatori. E in che forma, in che modo, vediamo, non lo so. Insomma, se occorre il concorso dei cacciatori parliamone, ma lo vedo un po' difficoltoso, per cui noi nessun affidamento. Se chiamati a collaborare rispondiamo presenti, se non chiamati siete a pronti. Collaborare siamo buoni.
0: Se chiamate a collaborare siete pronti a sparare e noi staremo pronti a stare un po' più attenti sia nei boschi sia nelle nostre aree che frequentiamo per passeggiate e altre attività, ma tranquilli, insomma, stiamo attenti, diciamo così, e intanto meno per tranquilli. Il momento la ringraziamo. Grazie al presidente Bucoli.
13: Grazie a voi infinite per l'attenzione.
1: Buongiorno,
13: grazie infinite.
1: Presidente. Uno stai attento ti abbattono. Forte, presidente Giuliano.
0: Però... Se non stai attento ti abbattono. Vabbè, ma è un'idea quella che si possa sparare, che sia giusto. Che sia giusto sparare agli animali quando sono fastidiosi è un'idea può avere un certo fascino.
1: Io la caccia. In un paese in cui un elemento storico, culturale, consentito tutta la vicenda dell'Italia repubblicana e anche prima, non è che arrivi
0: e dici
1: non mi piace che si spari agli animali e cancelli la caccia.
0: Ti dico che cosa ne penso. Le questioni che riguardano la vigenza, la tradizione delle leggi, grazie a Dio, sono superate. Penso che fino al 1975, cioè fino alla riforma del diritto di famiglia, le donne erano obbligate a inginocchiarsi all'altare e ad andare dove il marito decideva di andare. Grazie a Dio poi sono arrivate delle leggi, così come quelle delle grandi riforme degli anni 70. Non sto a fare il pippone, a parlarti di aborto, divorzio, di come le questioni cambino. Io ritengo che non sia una cosa, una pratica né elegante, né bella, né civile andare in strada, nei boschi, nelle campagne, nelle aree demaniali con la doppietta a sparare agli animali. Se la caccia la vogliono fare come elemento tradizionale, posso arrivare ad essere consenziente quando la faranno con le mani, così come gli stessi animali non hanno nessun altro modo di difendersi se non zanne, becco.
1: Vabbè, oggi hai tirato fuori
0: zampe.
1: Un punto di vista estremo, molto talebano, però ben argomentato.
0: Io non riesco a comprendere quale sia l'utilità sociale dell'andare a sparare in maniera selettiva, tra le altre cose, agli animali che nei boschi.
1: L'utilità sociale di andare al labaro.
0: Andiamo al labaro, senza doppiette. Buongiorno, tu sei un cacciatore?
14: Assolutamente no, non ce la faccio proprio, ci ho provato qualche volta, però non è cosa per me. E comunque,
0: ma favorevole.
14: Ricordiamo pure che è sempre stato un argomento molto divisivo nella sinistra e anche qui a Labaro, dove c'erano sia le sedi dell'ARCI, quindi associazione che fa attività sociale e anche ambientalista, e l'ARCI aveva una branca fino a un po' di tempo fa, che poi si sono scisse, che era addirittura l'ARCI Caccia. Quindi qualcosa che era antitetico a un'altra branca dell'associazione. Poi si sono allontanati.
0: E quanto la fai lunga? Sei a favore o contro? Sai che stai diventando veramente un Doroteo tu,
14: Oddio, no, messo in questi termini, allora alzo le mani e mi arrendo. Però diciamo che in linea di massima potrei essere contrario, ma ormai è diventata un'attività talmente marginale che andare a fare una crociata su qualcosa del genere è assolutamente fuorviante, soprattutto in un momento in cui ci sono degli squilibri evidenti all'interno della fauna indotti dall'uomo, mettersi a dire magari vanno preservate le vite di determinati animali senza pensare quelle che possono essere le conseguenze dell'impatto di quegli animali, è un qualcosa su cui ragionare.
0: Ma io sarei a favore poi, se questo discorso venisse esteso a tutti gli animali, compresi gli uomini, che quando sono fastidiosi comprendo che possano essere per la stessa ragione sparati. Torniamo alle questioni geopolitiche, che magari facciamo cose più utili, ci troviamo d'accordo. Hai sentito la nostra chiacchierata stamattina con Fausto Biloslavo? Che cosa succede, Hormuz? L'Iran spara su una nave mercantile?
14: E allora è successo che c'è stata la riapertura di Hormuz da parte degli iraniani, erano passate già 24 petroliere e un qualcosa appunto come
0: 3 e ogni due dozzine una la sparano abbastanza.
14: Sì, è tipo le offerte al supermercato. No, scherzi a parte. È semplicemente successo che anche l'Oman ha provato a fare la stessa cosa, quindi ad aprire una propria rotta in cui le navi passano senza il controllo e senza il supporto dell'Iran. Questa cosa all'Iran non è piaciuta e ha dato qualche colpo d'avvertimento per far capire che non è pienamente d'accordo con questa politica. Non ci sono stati feriti, non ci sono stati morti, però dei danni, e comunque il messaggio è arrivato forte e chiaro che l'Iran vuole l'egemonia sul traffico commerciale. Adesso non sappiamo bene come interpretare l'accordo che è stato siglato con gli Stati Uniti, se questo è previsto oppure non è previsto, però il dato di fatto è che comunque pare che abbiano ritrovato una nuova quadra, perché il traffico non è chiuso, è aperto soltanto dal lato iraniano. Come lo vogliono gestire proprio gli Stati Uniti se la vedranno loro.
0: Senti, vogliamo velocemente sull'altro conflitto, perché stamattina dei droni hanno attaccato diverse regioni russe, tra cui Mosca, e sono state segnalate esplosioni vicino all'impianto chimico di Azov e anche nella Crimea, quella che io chiamerei la Crimea occupata. 660 droni contro Mosca.
14: E appunto di questi 660 droni sono stati colpiti quasi tutti, i danni a Mosca sono irrilevanti, la Crimea non è occupata perché hanno fatto svariate dimostrazioni di autodeterminazione. Lo smacco invece grosso per la Russia di questa notte è che è stata colpita la raffineria di Krasnodar, ma non è soltanto un attacco così, perché è il terzo di seguito che arriva con le stesse dinamiche, quindi è evidente che c'è una falla nel sistema difensivo russo da quella parte, e gli ucraini l'hanno capito e insistono pesantemente. Quindi i risultati ci sono per gli ucraini dal punto di vista militare, e quindi è un qualcosa con cui bisogna assolutamente fare i conti. Però
1: Alberto, comunque, sì. Ti faccio una domanda trattando.
14: Pronto? Non ti sento più. Pronto?
0: Ecco, c'è un problema di linea con Luca, ti stava facendo evidentemente una domanda su questa vicenda e te la faccio io. Il comandante di Schelia è stato sospeso in seguito ad un'indagine su abusi e morti del campo di addestramento, ma non è tanto la notizia in sé che mi interessa quanto quello che ci sta dietro, cioè il fatto che l'Ucraina, al di là di tutte le accuse che le vengono fatte, continua ad avere un sistema giudiziario efficiente.
14: Efficiente mica tanto, perché ci sono stati 26 morti accertati tra le reclute che si rifiutavano di indossare la divisa, quindi in questo battaglione, il 425esimo reggimento d'assalto, venivano uccise in caserma le persone che facevano obiezioni di coscienza, che è un qualcosa che comunque è previsto in quasi tutti gli eserciti del mondo. E a margine di questo,
0: l'obiezione non essere uccisi a seguito di quella.
14: Ah no, certo, sì, per carità. E a margine di questo c'è pure un'altra dinamica molto molto complessa di persone, un numero indefinito di persone di questo battaglione che sono state uccise in combattimento in condizioni sospette, cioè magari persone a cui si è riusciti a far mettere una divisa. Sì, si è riusciti a far mettere una divisa, li si è riusciti a trascinare su un campo di battaglia e probabilmente sono stati uccisi dal loro stesso reparto. Quindi è un qualcosa che sta scuotendo l'Ucraina e è un qualcosa che su cui non si può girare la testa dall'altra parte, perché ha dei numeri davvero macroscopici, quindi non si può far finta di nulla di queste dinamiche che comunque ci stanno grosso modo in qualsiasi reparto di qualsiasi esercito del mondo.
0: Ai ai ai,
1: mamma mia.
0: Ma anche questa settimana è finita, caro Luca, perché stiamo arrivati alle 9 di questo venerdì.
1: Sapere se hai una morale di tutto ciò che hai detto in modo amorale in questa puntata.
0: Ma oggi è proprio facile.
1: Talebana dei cacciatori, pensa che ti arrivano consensi da popolo non barders, Quindi questa tua tirata integralista.
0: Pensa un po' tu come siamo trasversali in questa trasmissione. E allora la dedichiamo proprio ai nostri amici che sono interessati anche loro alle vite diverse dalla propria. Ed è una frase di uno che mi pare non possa essere tacciato di poca conoscenza del mondo animale, come Conrad Lorenz, forse il più grande etologo della storia, che diceva che solo chi non sa che anche la propria vittima è una creatura come lui può uccidere senza colpa.
1: Beh, fantastico. Allora, ciao, continuiamo con la programmazione dei giornali radio. Restate incollati, mentre noi torneremo domani con tutta la banda.
0: Dalle 8 alle 10, perché sabato. Ciao, a domani.
1: Sabato.
15: L'attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy.

0: libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 2:59 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buon venerdì. Tra poco la puntata 199 di Italia No Limits, divisa in due. Nella prima parte il grande freddo attorno a Vannacci, che continua a salire e annientare la Lega, e il grande caldo, quello di tutti i giorni, ahinoi.

E allora, come sempre anche in questa puntata 199, siamo in diretta dalle 22 all'1 in seconda edizione, ma adesso dalle 17 alle 20, e come sempre la possibilità di seguirci nei tanti modi che sapete: il nostro sito www.giornaleradio.fm per tutte le informazioni del caso, e anche per ascoltare la radio e per votare per il sondaggio del giorno. Questa sera partiamo dalla politica e da due notizie che, lette insieme, raccontano forse meglio di qualsiasi retroscena quello che sta succedendo nel centrodestra. La prima arriva dai sondaggi. L'ultima supermedia AGU Trend certifica il peggior momento della maggioranza dall'inizio della legislatura. Il peggior momento della maggioranza dall'inizio della legislatura. Il centrodestra scende al 43,2%, il dato più basso da quando governa il paese. Fratelli d'Italia resta primo partito, ma perde mezzo punto, e soprattutto continua la crisi della Lega, che scende al 6,2%, viene nuovamente superata da Alleanza Verdi e Sinistra e registra il dato peggiore dell'intera legislatura. Ma il dato che fa più discutere è un altro: futuro nazionale. Il movimento guidato da Roberto Vannacci cresce ancora. In appena 2 settimane guadagna quasi un punto e arriva al 5,3%, confermandosi il partito con la crescita più rapida del panorama politico italiano. Da dove arrivano quei voti? Arrivano dalla Lega? Arrivano da Fratelli d'Italia? Oppure stanno intercettando un elettorato che fino ad oggi non votava più? E soprattutto, Matteo Salvini può ancora permettersi di sottovalutare il fenomeno Vannacci, o rischia davvero di trovarsi nei prossimi mesi un partito sempre più vuoto? E un'altra notizia rende questi numeri più interessanti. Proprio oggi la Camera ha iniziato l'esame della nuova legge elettorale, il cosiddetto Melonellum, una riforma destinata a cambiare profondamente le prossime elezioni politiche e che già sta facendo discutere per diversi aspetti: il premio di maggioranza, il nome del candidato premier sulla scheda, le liste bloccate senza preferenze e le nuove regole per la raccolta delle firme. Tra gli emendamenti approvati ce n'è uno che molti hanno già ribattezzato norma anti-Vannacci. La modifica consente ad alcuni partiti già presenti in Parlamento di presentarsi senza raccogliere le firme, mentre lascerebbe fuori proprio Futuro Nazionale, costringendolo, almeno allo stato attuale del testo, a una complessa raccolta di decine di migliaia di sottoscrizioni in tutta Italia. È una coincidenza oppure un modo per rallentare la crescita del generale proprio nel momento in cui i sondaggi lo danno in forte ascesa? E poi c'è un altro effetto politico poco raccontato, perché la nuova norma rafforza il ruolo di Italia Viva di Matteo Renzi. Grazie ai requisiti previsti dall'emendamento, il partito renziano sarebbe infatti esentato dalla raccolta firme, diventando un passaggio quasi obbligato per molti soggetti centristi che vorrebbero presentarsi alle elezioni senza affrontare una complessa campagna di sottoscrizioni. Insomma, mentre fuori dal Parlamento cresce un nuovo protagonista, dentro il Parlamento si riscrivono le regole del gioco. Ma è normale modificare una legge elettorale quando i sondaggi stanno cambiando gli equilibri politici? La norma sulle firme serve davvero a garantire maggiore serietà delle candidature, oppure rischia di favorire alcuni partiti e penalizzarne altri? E Vannacci rappresenta davvero il futuro della destra italiana, oppure siamo davanti a un fenomeno destinato a ridimensionarsi con il passare dei mesi? Di tutto questo parleremo con i nostri ospiti. Naturalmente aspettiamo anche voi, scriveteci e mandate i vostri messaggi scritti e vocali al 334 11 11 622.

0: E allora buonasera Renato Mannheimer, sociologo, sondaggista, ben arrivato Mannheimer.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, cosa ci dicono questi sondaggi? Che questa maggioranza che all'ultimo anno di lavoro sta male?
1: Ma sta male, adesso le due coalizioni sono in parità sulla base dei sondaggi, anzi c'è un leggero primato del centrosinistra, un primato piccolo, quindi non è una previsione elettorale, comunque diciamo che la maggioranza non è più davanti come era una volta. E poi ci sono due variabili esterne come Vannacci e Calenda che sembrano dover decidere il risultato elettorale, nel senso che se il centro si allea con uno dei due vince, se no vengono pari o vince il centro-sinistra.
0: Ecco, ci fa un, insomma, si parlava di Vannacci, Mannheimer, come un fuoco di paglia, una roba che durava pochi giorni, poche settimane, pochi mesi e via. A suo avviso in realtà è stabile, Vannacci è,
1: no,
0: stabile,
1: anzi,
0: nei consensi a salire, perché guadagna un punto alla settimana, mi sembra, no? Sto sbagliando.
1: Beh, adesso rallenterà a un certo punto, però Vannacci è il tipico esempio di un fenomeno che c'è già stato tante volte in Italia, e cioè gli elettori stanchi, insoddisfatti dei partiti tradizionali si buttano su qualunque novità viene sul mercato elettorale. È successo per la Lega all'inizio, è successo con Berlusconi all'inizio, è successo per Grillo. Il problema è riuscire a fare fruttare questo successo dotandosi di una struttura, allargandosi. Grillo usò il web, adesso vediamo cosa usa Vannacci, se trova i soldi e cosa usa, però è un fenomeno classico, quindi è destinato a durare per un bel po', forse non crescendo con questi ritmi, adesso è tra il 5 e il 6%, ma insomma assestandosi in modo molto importante. È l'effetto novità che piace a una certa... Teniamo conto che tra gli italiani, quelli che si considerano di destra, proprio non centrodestra, destra-destra, sono il 18%, quindi di spazio ne ha molto ancora da percorrere Vannacci, se vuole e se crescerà.
0: Quindi può arrivare alla doppia cifra. Ma Mannheimer, a proposito di questi scontenti che poi trovano sostanzialmente sfogo in nuovi partiti che rappresentano appunto questo scontento, si ricorda sicuramente l'epoca di Gianfranco Fini, anche per lui i sondaggi erano generosi, poi cos'è successo?
1: E poi è successo che Fini ha voluto prendere una posizione più centrista, poi ha litigato con Berlusconi e sono successi una serie di errori per cui è stato frenato nella sua ascesa, e poi non era più nuovo e diverso. È successo lo stesso per tutti, anche Grillo a un certo punto si è frenato, si è ingabbiato nel potere, e è successo lo stesso per tutti. Non è detto che succeda con Vannacci, bisogna vedere. Per ora Vannacci comunica bene con un linguaggio, al di là dei contenuti uno può essere d'accordo o meno, però il linguaggio è molto semplice, molto vicino a quello che la gente può pensare, la gente a cui piace naturalmente, quindi per ora adesso vediamo, perché adesso è il momento di darsi un'organizzazione, di darsi una struttura, e vediamo se ne sarà capace, e poi specialmente vediamo se il centrodestra accetterà o meno di allearsi con lui, o lui vorrà allearsi col centrodestra. Questo mi sembra il quesito più interessante per i prossimi mesi fino alle elezioni. C'è qualcuno che ha calcolato che se Vannacci si allea col centrodestra, il centrodestra può addirittura perdere voti, perché se ne andrebbero un sacco di moderati verso il centro, verso l'astensione, ma sono calcoli molto teorici, bisogna vedere concretamente come sarà il comportamento elettorale. Resta un mistero interessante che ravviva la vita politica.
0: Ah beh, assolutamente, avesse bisogno di essere ravvivata. A proposito di partiti che hanno bisogno di essere ravvivati, professor Mannheimer. La Lega sta lasciando un sacco di punti per strada e avrà modo con questo leader di rimontare, o deve proprio proporre qualcosa di nuovo o qualcuno di nuovo?
1: Allora, è difficile prevedere il futuro. Certo, la Lega si trova in una crisi, anche sul piano simbolico è stata superata in alcuni sondaggi da Vannacci, adesso viene superata da Alleanza Verdi Sinistra. Insomma, sta perdendo pezzi. Una volta era pari a Forza Italia come voti, adesso è 2-3 punti sotto, il che è brutto. Bisogna vedere che cosa farà il leader. Salvini ha dimostrato di sapere recuperare in molte situazioni, vediamolo se lo farà adesso. Certo, è in una forte anche crisi interna, la Lega spaccata a metà, separata, con separazioni interne, polemiche, e quindi non è detto che riuscirà a risalire la china. Al nord, da dove vi parlo, la Lega è ancora molto presente, però nel nord-est, per esempio, dove è nata praticamente, e beh, proprio lì Vannacci ha la sua base maggiore, proprio lì ha l'espansione maggiore. Quindi la Lega vede in Vannacci proprio e l'ha presa dentro, quindi proprio un tradimento. Quello è stato un errore di Salvini, bisogna dirlo.
0: Sì. Professor Mannheimer, quanti sono gli italiani a cui la politica non interessa proprio, o quanti sono i nauseati della politica a tal punto da non andare a votare?
1: Dunque, i nauseati dalla politica sono tantissimi, sono grosso modo metà. Non è detto che però non votino. Gli interessati alla politica, dipende. Quelli proprio stenti, interessatissimi, che gli piace, che tutti i giorni si informano, sono tra il 10 e il 20%, non di più. Quelli abbastanza interessati, che però guardano prima i risultati del mondiale e dopo vanno a vedere la politica leggendo magari solo i titoli o ascoltando distrattamente le trasmissioni, sono grosso modo il 40%. Diciamo che la maggioranza degli italiani non si interessa di politica, non segue i fatti politici, ma poi vota, dipende dalla campagna elettorale. Questo è vedremo l'abilità dei partiti di fare una campagna coinvolgente che porti a votare, se no il disinteresse prevale.
0: Grazie al professor Renato Mannheimer, sociologo.
1: Grazie,
0: sondaggista.
1: Buon lavoro.
0: Buon venerdì. Grazie. Sera. Grazie.
1: Anche a
0: venerdì
1: voi,
0: molto.
1: Grazie.
0: Grazie, è un venerdì molto caldo, non solo per la politica ma anche per le condizioni meteo. Ne parleremo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Voi cosa ne pensate di questi sondaggi per la prima volta il centrodestra scende al 43,2%, il dato più basso da quando governa il paese? Ditemelo al 334 11 11 622. Sentiamo
2: Roberto. Sono Roberto Redi Coranza di Milano. Io credo che avremo un Meloni 2 con Vannacci. Fai conto, mi interessa talmente tanto di questa persona che ho scoperto oggi, quando l'hai detto tu, che si chiama Roberto. Neanche lo sapevo che si chiamasse come noi. Vedi te quanto mi può interessare. Si sta prendendo i voti di pancia, si chiamano così, i voti di pancia. Quelli che in realtà ascoltano queste parole senza valutare se sono fattibili. E parliamoci chiaro, metà di quello che promette non è fattibile per via della Costituzione, quindi non so come farà a mantenere queste promesse. Metà di quello che dice di reperire a una trasmissione televisiva, ha parlato per i soldi da reperire, per i problemi di famiglia eccetera, vengono dal fatto che lui riesca a realizzare queste cose. Quindi in teoria, se non riuscirà a realizzare i punti legato a rimandare a casa certa gente, non potrà realizzare neanche gli altri. E poi e da qui verrà fuori il virus Melonara, come lo chiamano in molti. Praticamente comincerà a dare la colpa a tutti, è colpa di chi gli vota contro, è colpa di chi la gente si troverà per altri 5 anni, se questo mai riuscisse ad arrivare da qualche parte, a sentire le barzellette del motivo per cui non riesce a fare quello che ha promesso. E la cosa mi fa solo che ridere, perché comunque io sono, è vero, sono del partito sbagliato, io sono del Movimento 5 Stelle, io le battaglie che fanno in Parlamento le sento, sento come lottano contro i poteri, e ce l'avevamo e li abbiamo voluti abbattere, perché chi non capisce di politica non capisce il fatto che la politica ha dei tempi che sono lunghi, non puoi pensare di cacciare tutti in 2 secondi.
0: A parte che Vannacci potrebbe anche decidere di starsene all'opposizione e poi venire fuori, e 5 anni se li fa tranquilli, venire fuori dopo crescendo. Poi non condivido il fatto che lei dica di essere del partito sbagliato parlando del Movimento 5 Stelle. Non ci sono partiti sbagliati, ci sono magari partiti che hanno sbagliato, e c'è una sottile differenza.
3: Il punto G di Giuliano Guida Bardi.
4: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guida Bardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 3:32.
4: Giornale Radio.
6: Meteo. Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Nata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E anche in Germania è caldo record. Per la prima volta superati i 40 gradi a giugno. Il servizio meteorologico tedesco ha registrato 40,9 gradi, il valore più alto mai registrato nel paese nel mese di giugno dall'inizio delle rilevazioni.

0: Paoletti, sei veramente un fuoriclasse. Guarda, quando fai delle considerazioni, proprio sono delle rime, delle poesie. Hai detto praticamente non ci sono partiti, non esistono i partiti sbagliati, esistono gli errori di partito, una roba del genere. Ma cioè, grande, grande, proprio come veramente, sei una persona ottimista, vedi il bicchiere mezzo pieno. Ciao, Gabriele da Milano.
1: E tu, Gabriele, sei bravo a prendermi in giro. I vostri messaggi al 334-1111-622. Angelo scrive: Vannacci è sostenuto dalla sinistra nella vana speranza che, sottraendo voti al centrodestra, abbia la strada spianata per andare in maggioranza. Vannacci è l'ennesimo bluff voluto dal sistema per continuare senza il cambiamento. Questa è l'opinione di Angelo, mentre Edoardo da Roma: buon pomeriggio, Vannacci è la copia e incolla della Meloni di quando faceva opposizione. Continuate a scrivere 334-1111-622 per passare in diretta o in voce o con i messaggi registrati. Saluto Simone Leoni, presidente di Forza Italia Giovani, ben ritrovato.
2: Grazie dell'invito.
1: Allora Leoni, i prossimi, ormai la Lega l'ha presa, i prossimi sarete voi che vanno. Cosa, che animali ci sono? Scusi, sono gabbiani, sentivo del...
2: Sì,
1: è in spiaggia?
2: No, sono a Roma, sono nella calda Roma con le ondate di calore.
1: Ecco, mentre lei era in silenzio ad ascoltare la domanda, si sentivano questi gabbiani, credo, non lo so, i gabbiani che dicevano la loro. E insomma, l'ha capita comunque la domanda, gabbiani a parte.
2: Sì, guardi, io sono convinto che noi stiamo facendo tutto quello che era nel nostro programma elettorale, ci stiamo comportando in maniera seria. Tra l'altro mi pare che Vannacci, poi al netto di tutto, sulla politica estera dice le stesse cose di Conte, Fratoianni e Bonelli. Sulla politica economica adesso si è capito che vogliono il salario minimo, quindi esattamente come la sinistra, quindi poi è chiaro che incomincio ad avere ragione chi dice che fa il gioco della sinistra, anche perché se guardiamo poi a tutti i media che pompano Futuro Nazionale, chi sono? È la Gruber, Repubblica, cioè se non era per Repubblica noi non sappiamo neanche chi era Vannacci, perché agli inizi fu Repubblica a dedicargli prime pagine e fior fior di articoli, cioè, di questo parliamo. Noi al governo abbiamo fatto quello per cui eravamo stati eletti, cioè abbiamo detto serve un impegno per diminuire le tasse e lo stiamo facendo. L'anno scorso abbiamo ridotto l'IRPEF e vogliamo noi di Forza Italia soprattutto continuare su questa strada. Abbiamo detto che serve più sicurezza e noi non siamo ancora soddisfatti su questo, però abbiamo fatto oltre 30.000 assunzioni di nuovi poliziotti e carabinieri, lo continueremo a fare, abbiamo inasprito le pene per chi delinque, cioè noi ci stiamo preoccupando di migliorare la vita delle persone concretamente. Dall'altra parte mi sembra che Vannacci passi tutto il suo tempo ad attaccare non la sinistra ma il centrodestra, in Parlamento vota per mandare il governo a casa, quindi di che parliamo? È chiaro che è uno strumento della sinistra che sperano di fare cosa? Di sottrarre voti a destra alla coalizione di governo per poi vincere loro le elezioni. Ma io penso che questo gli elettori incomincino a capirlo, tanto è vero che tutte le ultime medie dei sondaggi ci dimostrano cosa? Che Vannacci inizia a non rubare più voti al centrodestra, quanto pare che stia iniziando a rubarli ai 5 Stelle di Conte.
1: Senta Leoni, siete incompatibili in coalizione con Vannacci, lei di Forza, voi di Forza Italia?
2: Ma secondo me Vannacci è incompatibile col centrodestra in sé, al netto di noi di Forza Italia. Cioè, come si fa a chiedere di entrare in una coalizione di governo, premesso che lui al momento non lo chiede, e nel momento in cui si vota ogni giorno per mandare il governo a casa, si fanno 9 video su 10 per attaccare il governo, non la sinistra, il governo. Sulla politica del lavoro Vannacci sostiene le stesse proposte dell'estrema sinistra, cioè di AVS, dei 5 Stelle, vuole il salario minimo. Sulla politica estera dice esattamente le stesse cose di Conte, cioè se voi mettete a fianco Conte e Vannacci dicono le stesse identiche cose. Allora è un po' difficile stare nel centrodestra se si dicono le stesse cose che dice la sinistra per attaccarci da questo punto di vista, cioè non basta essere contro l'immigrazione incontrollata, su quello ci siamo tutti. Ma anche lì Vannacci parla di remigrazione, ma nessuno ci sa spiegare cosa vuol dire remigrazione, perché se vogliamo prendere il termine letterale, remigrazione significa, per come è stato concepito il concetto e non nasce certo in Italia, mandare via tutti gli immigrati, anche quelli che sono persone per bene. Secondo me è una sciocchezza enorme questa, dal punto di vista etico e politico, ma ancora di più, ammesso che noi diciamo tutti viva l'immigrazione e facciamo l'immigrazione, ma poi qualcuno dovrà spiegare alla gente che non è fattibile, cioè materialmente come si prendono i milioni di immigrati che sono in Italia e li si portano via? Cioè come? Con le navi, con gli aerei? Cioè non basterebbe. Al netto quindi del fatto che sia una cosa, una sciocchezza, per non dire parole, insomma, come dire, in francese, è chiaro che è una cosa irrealizzabile, oltre che sbagliata. Cos'è che è giusto da fare sull'immigrazione? Quello che abbiamo fatto noi, cioè chi si comporta bene, si integra, parla la nostra lingua, rispetta i nostri valori, deve poter stare qua e costruirsi un futuro. Chi invece certamente delinque, non si integra, lo rimandiamo via al suo paese. Ma questo è buon senso,
1: Simone,
2: o no?
1: Simone Leoni di Forza Italia, come giudica questo calo preoccupante anche per voi, che siete in coalizione con loro della Lega?
2: Ma io credo che, insomma, i sondaggi lasciano il tempo che provino. Dopodiché è sempre positivo quando la coalizione cresce, non è mai bello quando qualcuno scende. Io vorrei che tutta la coalizione crescesse, questo è il mio obiettivo e penso che sia l'obiettivo di tutti all'interno del centrodestra. Poi capita che nella vita, insomma, di ogni partito ci siano dei momenti più o meno di difficoltà, però io ho fiducia che tutti insieme possiamo rivincere le elezioni.
1: Ha scelto di non rispondermi, che è anche una scelta saggia. Significa saper fare politica, scegliere di non rispondere o fare sto giro di parole, Leoni.
2: Poletti, cioè quello che ci interessa è che la coalizione rivinca. Cioè, poi è chiaro che uno, per sperare che rivinca la coalizione, dovrebbero crescere tutti. Speriamo a questo punto che Forza Italia cresca ancora di più e quindi sopperisca anche alle perdite di altri. Ma l'importante è che il centrodestra vinca le prossime elezioni, perché sennò al governo ci troviamo Conte, Fratoianni, Bonelli e Schlein. Io questo non lo auguro a nessuno.
1: Senta, Leoni, non è che vi troviamo dall'altra parte, magari.
2: Questa è una cosa che non
1: talmente
2: esiste.
1: Questa volta talmente aveva voglia di rispondermi che non mi ha fatto finire la domanda. Quindi non esiste, quella roba lì
2: non esiste. Non esiste, non è nei nostri pensieri, non è proprio nelle cose questa ipotesi qua. È un'ipotesi anche questa raggranellata forse da chi vorrebbe vincere con gli accordicchi di palazzo dopo le elezioni. Noi abbiamo una coerenza, diciamo che siamo nel centrodestra, siamo il centro della coalizione centrodestra, ma dal centrodestra noi non ci spostiamo, anche perché ricordo a tutti che il centrodestra l'abbiamo fondato noi di Forza Italia, l'ha fondato un signore di nome Silvio Berlusconi oltre 30 anni fa. Mi sarebbe proprio anacronistico e contro ogni tipo di prospettiva spostarci da dove siamo. Gli elettori su questo possono essere tranquilli, ci votano nel centrodestra e rimaniamo nel centrodestra.
1: Questa la tengo, questa registrazione.
2: Gliela faccio risentire,
1: Leoni, gliela faccio risentire tra qualche mese.
2: Ma vedrà che non se ne farà bisogno.
1: Va bene, sono tranquillo. Grazie Simone Leoni, presidente
2: lei,
1: Forza
2: davvero.
1: Italia Giovani.
2: Grazie a tutti.
1: Buon lavoro.
2: Grazie.
1: La lascio al caldo di Roma e anche a Milano non scherziamo. E a proposito di Milano, festa della Sciura a Milano, in mille sfilano nel caldo torrido. Cioè pensate la situazione di oggi con un calore incredibile. Bene, oltre 1000 persone, prevalentemente immigrati di religione sciita, sono intervenuti oggi pomeriggio a Milano alla celebrazione per la festività religiosa della Shura. I fedeli in corteo hanno sfidato il caldo torrido tra la stazione centrale e piazza della Repubblica. I partecipanti hanno camminato inscenando la tipica liturgia dolorosa con cui si ricorda il martirio dell'imam Hussein a Kerbala in Iraq nel 680 d.C., dimenandosi e colpendosi ritmicamente. Cioè immaginate 1000 persone che nel breve tratto dalla stazione centrale a piazza della Repubblica inscenano questa liturgia del martirio dimenandosi e colpendosi ritmicamente. Nel mondo sunnita la Shura è un giorno positivo invece, questi erano sciiti. Invece nel mondo sunnita l'Ashura è un giorno positivo e ricorda quando Allah ha salvato Mosè, il popolo ebraico, dal faraone aprendo le acque del Mar Rosso. Ma tant'è, il rito naturalmente che hanno voluto inscenare oggi, sfidando appunto il caldo e anche credo la perplessità di tanti milanesi. Andiamo ad ascoltare un vocale, sempre 334 11 11 622.
3: Buonasera Poletti, sono Graziano da Cernobbio. C'è una cosa che io penso da un po' di tempo e che potrebbe in parte risolvere il problema di credibilità della nostra classe politica, che in questo momento credo stia raggiungendo i livelli più bassi di sempre. Io obbligherei le coalizioni che si candidano al governo dello Stato di scrivere obbligatoriamente, quindi, il loro programma di governo, mettendo delle date di esecuzione dei vari punti. A questo punto chiunque vada al governo, se non fosse in grado di rispettare il programma e le date in cui le cose devono essere realizzate, dovrebbe automaticamente decadere e andare a casa. Buona serata a tutti, grazie.
1: E troverebbero il modo di sbianchettare le date pur di non andarsene a casa. Noi ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo dalle parti di Futuro Nazionale.

0: Sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Stiamo parlando degli ultimi sondaggi e insomma devo dire che Futuro Nazionale è in crescita, altri precipitano, ma per la prima volta il gradimento nei confronti del centrodestra scende al 43,2%. Buonasera Luca Sforzini, Centro Studi Rinnovamento Nazionale, che è il luogo dove quelli di Futuro Nazionale pensano come governare, come governeranno questa nazione. Buonasera Sforzini.
1: Buonasera Roberto, Centro Studi Rinascimento Nazionale. Noi ormai abbiamo una consuetudine di
0: abbiamo l'abbonamento con Rinnovamento, così a modo di precisare ogni volta Rinascimento Nazionale. Sforzini, avete preso la Lega, state per raggiungere Forza Italia, quella Forza Italia che, se ci siete voi, non siamo mica tanto certi che stia in coalizione.
1: Ma non è un problema che riguarda noi, anche perché noi penso sia chiaro a tutti che presentiamo proposte molto lineari, coerenti, di identità, sovranità, valorizzazione delle eccellenze, merito, difesa dei confini, sicurezza, sovranità, difesa degli interessi nazionali nello scenario geopolitico internazionale. Sono temi molto semplici e di elementare buonsenso che qualunque forza di destra o di centrodestra, riteniamo che Forza Italia, anche per via dell'eredità lasciata da cotanto fondatore Silvio Berlusconi, non possa non riconoscersi in questi valori, mi stupirebbe il contrario. Quindi se Forza Italia non aderisce a questi valori, mi sembra un problema di Forza Italia, non nostro e non della destra.
0: Sforzini, l'esponente di Forza Italia, Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale, l'esponente di Forza Italia che è intervenuto prima dice sostanzialmente questi li manda avanti la sinistra, li manda avanti la sinistra per rompere le scatole al centrodestra, parlano sempre male di questo governo e in effetti dite le cose che non vanno rispetto agli impegni che erano stati presi. Ma chi c'è dietro di voi?
1: Il popolo. È sufficiente salire su un autobus, su un treno, andare a frequentare un mercato e è molto semplice rilevare il consenso attorno alle proposte di Futuro Nazionale del generale Vannacci. Tutti con Vannacci, basta salire su un taxi per capirlo. Forse l'esponente di Forza Italia è da tempo che non sale su un taxi e non va a un mercato, è un problema suo anche in questo caso.
0: Sforzini, come intendete attuare quello che per adesso è uno slogan che viene urlato nelle piazze eccetera, ma lei come Centro Studi, chiedo di spiegarlo un po' più tecnicamente, la rimigrazione, come ce la fate a fare tutto?
1: Allora,
0: questo è impossibile,
1: innanzitutto,
0: dicono.
1: Innanzitutto proprio perché io parlo a nome del Centro Studi, la questione va declinata in termini molto più precisi. Stiamo parlando di una questione che riguarda gli immigrati irregolari e delinquenti sul territorio nazionale. Proprio oggi abbiamo parlato di una proposta che considera dal punto di vista del sovraffollamento carcerario come conciliare i problemi del sovraffollamento con la proposta della rimigrazione, ed è proprio questo il punto, il nocciolo della questione. Se noi consideriamo che la stragrande maggioranza degli ospiti delle patrie galere proviene da situazioni di immigrazione irregolare e delinquente sul nostro territorio, è chiaro che la remigrazione va applicata alle persone che non apportano alcun contributo al nostro paese, no? Quindi c'è chi vuole far passare macchiettisticamente la remigrazione come una deportazione, se invece noi pensiamo che nelle carceri italiane i detenuti con cittadinanza straniera rappresentano circa il 31% della popolazione carceraria, che negli ultimi anni oscilla tra le 62.000 e le 64.000 unità, delle quali circa 20.000 sono stranieri, ecco, voi comprendete come il problema della mancata integrazione sia alla base di molti problemi di criminalità che viviamo ormai nella quotidianità di tutti i giorni. Ecco, se un genitore di adolescenti non si sente più tranquillo a lasciare andare i propri figli a scuola in treno o in autobus o lasciarli andare alla stazione, mentre quando eravamo ragazzi noi Poletti siamo più o meno coetanei, anche se lei le porta molto meglio di me la sua età, però noi andavamo in giro tranquillamente a giocare per strada a pallone e nessuna
0: avevamo
1: mamma
0: anche le porte aperte. Abbiamo anche l'età che abbiamo visto le porte aperte, noi abbiamo visto le porte di casa aperte.
1: Evidentemente qualcosa è cambiato. E cosa è cambiato? Un'immigrazione incontrollata e non filtrata su criteri di integrazione, no? Quindi nessuno sbarra le porte allo straniero portatore di competenze, professionalità o anche solo forza lavoro, ma allo straniero irregolare e delinquente, beh, certamente sì, perché sono loro che creano il problema, no? Nessuno di noi ha avuto problemi con l'ingresso di Pogba in Italia per stare in ambito calcistico, no? Quindi
0: senta Sforzini, però io queste cose, e lei lo sa, le sentivo dire anche ad altri che poi sono andati al governo.
1: Certo, infatti ciò che vorrei venisse posto come problema è per quali motivi l'attuale governo verrà ricordato.
0: Sentivo dire anche ad altri che poi sono andati al governo.
1: Certo, infatti ciò che vorrei venisse posto come problema è per quali motivi l'attuale governo verrà ricordato in futuro. Temo di avere una risposta.

0: io sono di destra, tu sei di destra, no, sono più di destra io. Tra l'altro, parliamo di questa questione. Che cos'è la destra? La destra è plurale, esiste una destra sociale, esiste una destra libertaria, esiste una destra liberale, una destra sovranista, una destra liberista, una destra nazionalista, una destra nostalgica. Noi abbiamo l'ambizione di rappresentare la varietà delle destre italiane e siamo tranquillamente e serenamente di destra, una destra plurale e polifonica, a differenza della caricatura macchiettistica che viene presentata come quella della destra nostalgica. Noi siamo una pluralità, un concerto di destre e tutte le vogliamo rappresentare, perché andiamo ad essere un nuovo partito della nazione. Non i sondaggi sempre sottostimati, ma il voto reale, come ad esempio alle amministrative di Vigevano, dove siamo arrivati al 15% senza neppure il simbolo sulla scheda elettorale. Chiaro. E la percezione del sentimento del popolo ci dicono che siamo già ben oltre i livelli stimati dai sondaggi di cui forse parlavate prima.
1: Grazie a Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, Futuro Nazionale. Buon lavoro, buonasera.
0: Grazie a lei Roberto, grazie agli ascoltatori, buonasera.
1: Sempre 334 11 11 622, linea alla regia.
2: Sono le 4 ed un minuto.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E Trump, droni contro navi a Hormuz, violato il cessate il fuoco. Il presidente americano Donald Trump ha accusato proprio in questi istanti l'Iran di aver violato l'accordo di cessate il fuoco, lanciando almeno 4 droni contro navi in transito nello stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave mercantile. La nave ha subito danni ma è riuscita a proseguire il suo viaggio. Abbiamo abbattuto altri 3 droni. Ovviamente si tratta di un'insensata violazione del nostro accordo di cessate il fuoco, ha scritto Trump sul social Truth.

0: tutti, sono Silvana da Milano. Ma io ho appena sentito l'ospite di Futuro Nazionale che dice che vuole mandare a casa gli immigrati criminali perché una volta si tenevano le porte aperte, verissimo. Ma Alemanno, che voi avete accolto a braccia aperte e che è stato condannato e incarcerato, ha detto che in galera sono tutti di destra. E quindi cosa vuol dire quello che ha detto Alemanno? L'ha detto lui, eh? Io in galera non ci sono mai stata. E vuol dire che siete dei delinquenti voi di destra? L'ha detto Alemanno, eh? Proviamo a richiederglielo magari, Quindi cosa facciamo? Reimmigriamo tutti quelli di destra? Per me potrebbe essere una buona idea. Comunque, a parte gli scherzi, io ci credo al successo di Futuro Nazionale, perché è vero, perché parla la pancia di tanta gente che per colpa, diciamo, un po' della criminalità che è aumentata, un po' dei semplici messaggi, votano Futuro Nazionale. E io credo che alla fine la Meloni si dovrà alleare con Futuro Nazionale, poi non lo so come si metterà con Forza Italia. Però Futuro Nazionale vuole entrare nel governo e prima o poi dialogheranno. Però Vannacci gli farà le scarpe alla Meloni, perché è un uomo, è un generale ed è molto astuto. Anche lei è astuta, ma lui, ma. Ciao ciao, staremo a vedere. Ciao ciao.
1: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti. No, non è così, no, la Repubblica non è l'unica che ha parlato in prima pagina di Vannacci. Io le sento le trasmissioni la mattina, cominciano alle 6, dal nord Italia, dal Veneto soprattutto, quanto elogiavano, hanno elogiato Vannacci, appena uscito il libro, fanno gran pubblicità, grande personaggio, intervistato, e quando gli chiedevano quante copie ha venduto, generale, non lo dirò neanche. Anche sotto tortura, così è iniziato, quindi non è solo la sinistra che ha fatto sta pubblicità a questa persona, io se la merita non lo so, però io sono molto molto preoccupata, perché qui noi italiani ci si innamora facilmente, a partire da Cicciolina, non mi dite che vi aspettavate una grande politica, a me era pure simpatica, ma insomma più di questo dai, ve prego. E poi tutti a successire parla, come ha detto Mannheimer, che io gli mando un bacio da quanto lo stimo, quindi io per innamorarmi anche da ragazza quanto riflettevo, pensate in politica, perché è una responsabilità, è questo che non hanno capito. Quindi quando ci sarà il voto diretto al Presidente della Repubblica, pensate voi cosa succederà, io mi aspetto di tutto. Comunque a Ponte Milvio, quel negozietto che ha scelto il futuro, sto partito futuro, pensate che è 2 metri per 4, non di più, un buco, e pensate che in zona ci saranno una trentina di negozi sfitti attualmente, che il commercio è sceso anche qui a Roma Nord. Come mai prima era la sede della Lega e adesso andrà lì? Quindi è stata una mossa ben studiata da parte di Vannacci. Da lì poi lui vede il ponte e quindi spererà che riappaia la croce di luce, come è apparsa a Costantino quando abbatté Massenzio, e quindi dirà il Noc Signo Vinces. Beh, guardate, io veramente basta, ho già parlato troppo, ho fatto un sondaggio tra i miei parenti del Veneto, sapete che anche tra i parenti laureati mi hanno detto sì, in tante cose noi ci rivediamo. Arrivederci e grazie da Maria Teresa.
2: Buonasera al senatore Enrico Borghi di Italia Viva, ben arrivato.
3: Grazie, buonasera, grazie dell'invito.
2: Allora, senatore, i sondaggi descrivono un centro ancora frammentato. Se oggi si votasse con l'attuale legge elettorale, quale sarebbe secondo lei il principale svantaggio per le forze di centro? Si torna a parlare di cambiare la legge elettorale prima delle politiche, è davvero una necessità?
3: Ma io credo che le necessità reali del paese siano altre, siano la competizione delle imprese, il fatto che abbiamo un prodotto interno lordo che sta frenando, il fatto che abbiamo un debito pubblico che è diventato il più elevato dei paesi del G20, il fatto che i nostri giovani stanno andando all'estero perché il livello dei salari nel nostro paese è troppo basso. Ecco, io credo che queste siano le reali emergenze ed urgenze del paese. Poi c'è il tema della classe dirigente, perché Giorgia Meloni, dopo la sconfitta al referendum, ha realizzato che rischia di perdere anche la legge elettorale, quindi sta tentando di introdurre un meccanismo di modifica del sistema delle regole democratico nel nostro paese, che pone un tema politico, e qui rispondo subito alla sua domanda. Io non credo che il centro del centro-sinistra debba avere la prospettiva dei 10 piccoli indiani di Agatha Christie, che come noto non fecero una bellissima fine. Avendo constatato, preso atto nella famosa fotografia dell'Osteria Costanza, che il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e AVS hanno sostanzialmente deciso di muoversi per loro esplicita missione come un blocco unico, per rendere competitiva l'alternativa a un governo di destra che dal nostro punto di vista non sta dando le risposte che il paese si attende, bisogna organizzare un'area riformista, moderata, centrista, che sia in grado di essere il secondo motore del centro-sinistra. E per fare questo quindi serve intanto mettere al centro la politica. Io le parlo da Udine, stiamo facendo le primarie delle idee, in questo momento sta parlando il presidente della Confindustria del Friuli, stiamo confrontandoci con la società civile, perché al centro ci devono essere i bisogni dei cittadini, non le fumisterie di noi politici, e quindi è su questo che noi dobbiamo costruire un percorso che aggreghi tutti quelli che non si sentono rappresentati da quella fotografia, ma che vogliono creare un'alternativa rispetto ad un governo di destra, ed è il lavoro che sta conducendo Italia Viva in queste settimane.
2: Ecco, senatore Enrico Borghi, l'ascesa di Vannacci la preoccupa?
3: Ma guardi, noi dobbiamo guardare la fotografia con i contorni un po' più larghi. C'è nell'Europa una recrudescenza di posizioni radicali che stanno trasformando la destra tradizionale. Lo vediamo in Germania con Alternative for Deutschland, lo vediamo in Spagna con Vox, lo vediamo in Francia con il movimento della Le Pen e di Bardella, lo vediamo nel Regno Unito con Farage. Cioè la destra conservatrice mostra la corda rispetto alla necessità di modernizzare l'Europa e quindi i paesi, e la risposta da destra è una recrudescenza, è una radicalizzazione, recuperando delle parole d'ordine che io credo dovrebbero rimanere ancorate al passato. Però mi faccia dire che non mi convince una polemica costruita all'insegna del fascismo e dell'antifascismo. Io credo che il paese oggi abbia bisogno non di ripescare dagli archivi della storia le pagine che sono indietro, ma debba costruire una prospettiva per il futuro, e una classe politica adeguata è quella che individua una risposta rispetto ad una domanda. Se oggi i riformisti non mettono al centro la soluzione dei problemi, rimangono i populisti che individuano sempre i capri espiatori. È quello che sta facendo Vannacci in queste settimane. Quindi non credo che sia sufficiente la politica dell'indignazione. Il modo migliore per sconfiggere Vannacci è convincere le persone che la sua ricetta non è corretta e metterne in campo un'alternativa che si dimostri efficace.
2: Grazie al senatore di Italia Viva Enrico Borghi. Buon lavoro.
3: A voi.
2: Noi torniamo dopo il brano, ma vi ricordo il numero per intervenire: 334 11 11 622 per questa e per tutte le trasmissioni di Giornale Radio.

0: ancora birra, dottor Poletti, e mi pareva strano che non c'era la Silvani. Ma sicuramente non è il criminale, non è Conte, ma non dovrebbe andare in carcere anche Conte? Che c'entra la destra? Che cosa c'entra la destra? E per fortuna che c'è la destra. Pensa se c'era Conte, Giuseppe Conte, alla signora Silvana, ma in questa allegata storia c'erano sempre da ridire. Buonasera, dottor Poletti.
1: Ecco, Silvana, Silvana, non la Silvani che è quella di Fantozzi. Va bene. Saluto Luca De Carolis del Fatto Quotidiano. Bentornato, Luca.
2: Roberto, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Allora, volevo capire, insomma, ho visto gli ultimi sondaggi, ho visto il centrodestra che scende al dato più basso da quando governa il paese, ho visto questo Vannacci che si è mangiato la Lega e probabilmente si mangia anche Forza Italia tra poco. Che ti viene da dire?
2: È chiaro che il momento non è favorevole al governo. È un momento di, come dire, difficoltà economiche per la questione di Hormuz, è un momento di confusione sulla politica estera, lo scontro con Trump anche sul è corrotto anche sugli aerei, comunque dà una impressione di confusione, no? Al di là di chi abbia ragione o torto, dà un'impressione di gestione confusa a livello di politica estera. È un momento difficile. C'è Vannacci che da fuori, molto semplicemente, urla due o tre parole molto semplici, fuori gli immigrati, perché questo poi è il concetto di Vannacci, non dice molto più di questo, identità nazionale, e prende quella tanta della che votava la Lega, soprattutto sotto il nord, che ricordiamo Salvini aveva nazionalizzato la Lega, ampliandone i consensi, ma tutta quella parte evidentemente di Lega che si è espansa da Roma in giù sta, come dire, abbandonandolo, sta andando verso Vannacci e poi sta prendendo dall'assenzionismo, ed è questo secondo me, Roberto, il dato più interessante: quanto voto può prendere Vannacci dall'assenzionismo, perché questo, diciamo, sarebbe, come dire, andare a prendere, allargare il bacino del consenso, no, dei voti. Se Vannacci comincia a prendere 2, 3, 4 punti dall'assenzionismo, e a quel punto diventa una cosa seria, perché l'impressione è che dalla Lega ormai abbia quasi preso tutto quello che poteva prendere col suo 5%, no? Perché insomma 4-5% di tenuta la Lega, meno se non altro con i voti del nord, io penso che lo abbia. Quindi l'impressione è che la Lega l'abbia già abbastanza svuotata, adesso bisogna vedere dove può arrivare. L'obiettivo dichiarato è il 10%, e se continua a questo ritmo, almeno a 7-8 può arrivare. Al mio modesto avviso, sarebbe comunque un fattore di grande destabilizzazione, no? Nel quadro politico.
1: Ma ti volevo chiedere, qual è la notizia politica della giornata, a tuo avviso?
2: Ma guarda, siamo ancora secondo me ai postumi dello scontro a livello di politica estera, nel senso che questa storia degli aerei, il vero tema secondo me, Roberto, è la reazione dell'Iran, e quindi se l'Italia sarà in grado di gestire la reazione dell'Iran, che ha accusato l'Italia e la Romania, come sappiamo, di aver collaborato in maniera troppo attiva alla guerra contro di loro. Io credo che ci sia, anche vedendo il vertice ieri della Meloni con Macron, siamo, diciamo, al bivio decisivo, non è la prima volta che ne parliamo. Adesso la Meloni deve fare definitivamente una scelta, deve scegliere da che parte andare. Proprio a livello di politica estera, non può essere nello stesso tempo trampiana e europeista, le due cose non stanno bene insieme. E le parole disastrose di Ruth, che al di là di sapere il ruolo che riceve, è un ruolo delicatissimo, uno che dice, che mette in piazza i voli veri o presunti di un paese, che concede un paese delle proprie basi, e si dovrebbe dimettere un'ora dopo. Detto tutto questo, io penso che il vero tema di politica estera sia questo, diciamo, e si ripercuote anche sulla politica interna, perché ormai la politica estera è politica interna, per quello che sono le dinamiche, diciamo, politiche di tutti i principali paesi europei. Quindi credo che sia tuttora questa la notizia politica. Poi si nota, è chiaro, ci sono tutto il tema della legge elettorale, che è, come dire, una passione. Non si capisce chi giochi con chi, perché è diventato un po' il centrodestra sembra che la voglia, ma siamo sicuri che tutto il centrodestra voglia questa legge elettorale? Per esempio, alla Lega conviene davvero andare a questa legge elettorale? Ricordiamo che se venisse approvata in caso di sconfitta del centro-destra la legge alla casa.
1: E ti sentiamo male, stavi dicendo, ricordo che con questa legge elettorale.
2: Elettorale la Lega, se in caso di sconfitta del centro-destra, la Lega porterebbe 15 deputati a Andrea, per esempio. Per gli altri partiti del centro-destra questa legge elettorale rappresenta un notevolissimo rischio, cioè una scommessa. Mentre Fratelli d'Italia rimarrebbe in piedi, per gli altri due partiti rimarrebbero con delle rappresentanze quasi simboliche in Parlamento. Ecco, voglio vedere che se in Senato ti arrivano a fine corso con questa legge, perché è una legge che chiaramente è molto scherzata sul partito di maggioranza relativa, Fratelli d'Italia. Dall'altra parte mi pare che il centro-sinistra, anche se non lo vuole dire, sia molto diviso sulle preferenze. Perché, come dire, non mi pare che Schlein sia una grande fan delle preferenze, perché altrimenti dovrebbe candidare tutti i big del PD che ha avuti, che non sono in linea con lei. E lo stesso Conte, nonostante le cose ufficiali, sa di non avere grandi campioni di preferenze nel suo fila. Sono la legge elettorale, tutti giocano a carte coperte, ecco, mettiamolo in questa maniera. E questo, diciamo, racconta anche la difficoltà, diciamo, quanto è farraginosa la politica italiana di fronte a un Vannacci che dice una o due cose, ma non ha bisogno di porsi nessun tipo di problema, no? Perché è una forza che arriva così da fuori, diciamo, certo. Due concetti. E questa è la capacità di movimento, la nave corsara che si sta in mezzo alle difficoltà delle politiche. Mi pare questo un po' lo scenario.
1: Grazie a Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano, grazie davvero. Grazie Luca, ti ho interrotto prima perché si sentiva davvero male, voi che sapete che capita ogni tanto ovviamente quando i nostri ospiti sono in collegamento. Fatemi ringraziare, perché non l'ho fatto fino adesso, chi si occupa assieme al sottoscritto di Italia No Limits, il nostro Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Fatemi ricordare che ci siamo ogni giorno dalle 17 alle 20 in diretta e che amiamo essere inondati di messaggi, anche di critica, al 334 11 11 622, che è il numero di Giornale Radio. Tra poco andiamo a parlare dei cambiamenti climatici e anche delle ripercussioni per quanto riguarda il mondo del lavoro, l'attenzione alla salute, ma anche al lavoro. Tutto questo dopo aver dato la linea alla regia, lo facciamo subito. La politica l'archiviamo, però la politica dovrebbe far qualcosa anche per quanto riguarda l'emergenza per il grande caldo. Il picco è atteso tra questo weekend e lunedì, con temperature che in molte città potranno toccare o superare i 40 gradi, e pensate che siamo a fine giugno.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate sollevato il clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco andiamo a parlare dell'emergenza caldo, diteci anche la vostra esperienza, torniamo tra poco.
9: Come on, yeah!

0: Davide d'Alessandria.
1: Buonasera dottor Poletti, grazie. Io volevo fare un'ultima considerazione sulla legge elettorale, se posso.
0: Sì, prego.
1: È dal 94, dal Mattarellum, poi c'è stato il cosiddetto Porcellum, fino ad arrivare a quest'ultima legge elettorale. E tutte quante fatte una o due legislature vengono cambiate. A ogni legge elettorale gli si trova poi sembra una cosa magnifica e poi invece gli si trova mille difetti. C'è una legge elettorale che in Italia è durata per almeno 40 anni e per la cultura italiana, secondo me, la cosa migliore è un proporzionale puro, dove invece di fare alleanze prettamente elettorali per vincere le elezioni, si arriva anche a stabilire il giorno dopo chi è il premier, però ha una maggioranza, ha una coalizione che non sta in piedi. Mentre se ci fosse una legge proporzionale dove dopo le elezioni si devono mettere d'accordo per fare un programma per il bene del paese, magari si dà quella continuità, invece che ogni volta che cambia governo si stravolgono le cose fatte da quello precedente. Invece se si desse una continuità facendo un governo che rappresenti veramente quello che è il sentore del paese, come è stato per 40 anni, secondo me è la cosa migliore. La ringrazio.
0: Mi dica del grande caldo, lo sta soffrendo dalle sue parti?
1: Sì, il grande caldo lo sto soffrendo. Io sono una persona che personalmente lo soffro molto meno degli altri. In questo momento soffro anch'io, mi immagino come possono soffrirlo gli altri. Io le dico che ho tolto la felpa al mattino ai primi di giugno.
0: Cioè, lei è uno che insomma è abbastanza resistente
1: adesso,
0: al caldo.
1: Sì, adesso l'umidità la sto patendo, però io vedo altre persone che soffrono molto più di me. Io soffro di più il freddo.
0: Va bene, la ringrazio, okay. La ringrazio e la saluto. Sentiamo Valerio da Milano. Valerio, dove ti trovi in questo momento?
2: Sono autostrada Milano-Varese, sto andando a casa, ho lasciato il cantiere 10 minuti fa. Vabbè, parliamo del caldo. Il caldo lo combattiamo nei cantieri edili attraverso alcune dotazioni di sistemi molto semplici e un po' artigianali. Abbiamo deciso che settimana prossima, noi abbiamo un cantiere molto grosso che è quello della caserma Montello, settimana prossima monteremo un serbatoio per la refrigerazione dell'acqua e la distribuiremo in tutti i piani del cantiere in modo che tutto il personale potrà refrigerarsi e poi distribuiamo magnesio e potassio. E negli orari di alta temperatura, quindi quelli nella quale c'è l'ordinanza regionale per la sospensione dei lavori, per cui noi abbiamo ottenuto una deroga perché è un lavoro di livello nazionale molto importante, il personale cerchiamo di farlo spostare ad eseguire delle opere all'interno degli edifici, nei solai più bassi, in modo che ci sia un po' di refrigerazione. E questo è una cosa. Sull'altra cosa che riguarda Vannacci, io da ex militante politico del Partito Socialista per molti anni sono però un po' deluso dalla concezione che in Italia ci sia sempre qualcuno che si estranea, si distacca dalle maggioranze, rompe quel rapporto di costanza, e Poletti ormai credo abbia capito qual è la mia opinione, la costante politica, la costante della gestione di alcune norme e leggi che si portano avanti nel tempo sono la parte positiva delle politiche nazionali. L'Italia questa mattina sentivo da una delle vostre trasmissioni che è la terza potenza europea, se ci spezziamo ancora un'altra volta tra le varie fazioni politiche andremo in mano ai soliti personaggi che distruggeranno quelle poche cose positive che siamo riusciti ad ottenere in questi anni. Spero che Vannacci sia così bravo da non generalizzare quei due concetti di buttiamoli fuori tutti, perché questo è anche una cosa negativa nel confronto di chi come noi ad esempio ha bisogno di personale e non riesce a trovarlo tra i nostri connazionali. Grazie, complimenti per la trasmissione.
0: La ringrazio molto e complimenti per la gestione del cantiere, perché acqua refrigerata, potassio, ricostituenti agli operai non è non è da tutti, quindi complimenti, perché dovrebbe essere la normalità, però non è da tutti. Allora, noi cambiamo argomento, torniamo sull'emergenza che in questi giorni riguarda praticamente tutti noi, il grande caldo. Vi dicevo che il picco è atteso tra questo weekend e lunedì, con temperature che in molte città potranno toccare e superare i 40 gradi. Oggi sono 18 le città da bollino rosso e l'ondata non riguarda solo l'Italia. Tutta l'Europa occidentale sotto pressione, dalla Francia alla Spagna fino al Regno Unito. Tra poco, dopo il brano, sentiremo il climatologo. Il dato più impressionante, pensate, arriva dalla Marmolada. A Capanna Punta Penia, oltre 3.300 metri, sono stati registrati quasi 13 gradi di massima. Due settimane fa, nello stesso punto, la temperatura media era sotto i 6 gradi sotto zero. In pochi giorni uno sbalzo enorme, con un'anomalia superiore agli 8 gradi rispetto alla media. Il fronte del ghiaccio è già scoperto quasi un mese prima della normale. Dunque ci chiediamo se siamo davanti a una normale ondata di caldo estivo o a un altro segnale di un clima che sta cambiando più rapidamente di quanto potevamo immaginare. Poi c'è il secondo fronte, i consumi, perché quando fuori ci sono 38, 39, 40 gradi, milioni di italiani accendono il condizionatore. È comprensibile, spesso necessario, ma ha un costo. Secondo le stime, un condizionatore acceso 8 ore al giorno per l'estate arriva a 150-160 euro in bolletta, e se usato male, tra temperature troppo basse, finestre aperte e impianti poco efficienti, il conto può salire ancora. Non solo, le reti elettriche sono sotto pressione. A Milano, con i condizionatori a pieno regime, il carico sulla rete è aumentato fino a circa il 40% in più rispetto alla settimana precedente. In Francia decine di migliaia di utenze sono rimaste senza corrente per i guasti legati al caldo estremo. Insomma, il caldo oggi non scioglie solo i ghiacciai, scioglie anche i bilanci delle famiglie e mette alla prova le infrastrutture delle città. Allora vi chiediamo, il condizionatore è ormai un bene indispensabile o un lusso che rischia di diventare sempre più caro? Le nostre case, le nostre città sono preparate a estati così lunghe e violente? Soprattutto, quanto siamo disposti a pagare in bolletta, in investimenti pubblici, per adattarci a un clima che sembra già cambiato? Prima di questo tema, però, che affronteremo con Anna Rita Briganti, abbiamo chiesto al meteorologo e climatologo Cacciamani un punto sulla situazione. Lo facciamo in diretta dopo il brano.

0: Allora, buonasera Carlo Cacciamani, meteorologo e climatologo, già direttore dell'Agenzia Nazionale per la Meteorologia e Climatologia Italia Meteo, esperto di cambiamenti climatici e gestione del rischio meteorologico. Buonasera, professore.
1: Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
0: Senta, l'Italia sta vivendo una normale estate mediterranea, questo calore eccezionale è attribuibile al cambiamento climatico o è la normale variabilità del meteo?
1: No, no, non è assolutamente la normale variabilità, è un'espressione ormai che si ripete da diversi anni di questo clima cambiato, perché diciamo la normalità, ormai se si può parlare della normalità, che è quella che era del clima dello scorso secolo, per capirsi, della fine del secondo dello scorso secolo, era caratterizzata l'estate dalla permanenza di questo ormai famoso anticiclone delle Azzorre, che si muoveva di longitudine, spostandosi appunto dalle Azzorre fino alle nostre longitudini, e riportava temperature d'estate che raramente superavano, qualche volta lo facevano, che superavano i 32-33 gradi. Adesso siamo intorno ai 37-38, come giustamente lei ha detto all'inizio, potremmo attenderci un weekend con arrivare fino a punte di 40 gradi, cose che sono già accadute in Francia ad esempio, per cui siamo assolutamente fuori da quella che era la norma di allora, e siamo in una nuova norma che è quella caratterizzata dal nuovo clima.
0: Ecco, possiamo ancora aspettarci temporali alla fine di questa prima fase, perché immagino che poi ci inoltreremo in estate e ne vedremo delle belle. Possiamo ancora aspettarci temporali in grado di rinfrescare davvero l'aria, o il rischio è che arrivino soprattutto eventi estremi con grandine e nubifragi, ai quali ormai devo dire siamo rassegnati, professor Cacciamani?
1: Allora, intanto c'è da dire che questa, appunto, come dicevo, queste punte di caldo dovrebbero chiaramente arrivare fino alla settimana prossima, diciamo, fino alla fine del mese, e poi dovremmo già dal 2 ritrovarci in una situazione un pochino più normale dal punto di vista termico. Ma la risposta alla sua domanda è che con l'esasperazione del cambiamento climatico e delle temperature estreme, ahimè, come rovescio della medaglia, possiamo attenderci degli eventi estremi, perché l'energia che è stata liberata in atmosfera è molto elevata. Il contenuto di vapor d'acqua che c'è nell'atmosfera adesso è cresciuto enormemente, perché come sappiamo dalla termodinamica, aumentando la temperatura di una massa d'aria, diamo a questa massa d'aria la possibilità di avere al suo interno un maggior contenuto di vapor d'acqua, cioè, come dire, più benzina per quelli che possono essere l'approfondimento di situazioni temporalesche caratterizzate da, appunto, da eventi estremi, tipo violente precipitazioni rapide e molto intense, grandinate che possono anche essere molto pericolose. Sì, purtroppo sì, questo aumento di temperature si portano dietro anche questo tipo di impatti.
0: E quindi rassegnati, la politica che può fare in questa fase, questa politica che cerca il consenso immediato e non perde tempo a studiare le variazioni del meteo, perché non portano voti se non alle prossime generazioni forse?
1: Cosa si deve fare ormai è noto e lo andiamo dicendo noi climatologi da diversi anni. Sono due le azioni: una è la mitigazione, agire cioè per diminuire le cause che hanno determinato e che stanno determinando questo mutamento del clima, che sono le emissioni di gas a effetto serra, da una parte, che questo dovrebbe aiutare, diciamo, a far tornare condizioni un pochino più normali dal punto di vista della meteorologia, e dall'altro dobbiamo ridurre i danni, quindi fare adattamento, come si dice, perché chiaramente queste situazioni producono danni, quindi al di là delle situazioni aumentate di rischio idrologico e idraulico, quindi alluvioni per dire, ma abbiamo impatti anche sull'agricoltura, sulla risorsa idrica, sul turismo, eccetera. Quindi dobbiamo, come dire, agire per cercare di mitigare i danni che questo nuovo clima ci sta portando. e questo dovremo accelerare un po' sicuramente le azioni. La prima azione di mitigazione è chiaramente un'azione più globale, cioè nel senso che la diminuzione delle emissioni deve essere un'operazione che tutti i paesi, insomma in gran parte, soprattutto quelli che stanno mandando in atmosfera quantitativi di anidride carbonica sempre molto elevati, le attività di adattamento invece hanno anche e soprattutto direi anche un riscontro più di tipo locale, perché poi le condizioni di rischio sono diverse da territorio a territorio e da settore a settore chiaramente.
0: Grazie a Carlo Cacciamani, meteorologo e climatologo, buon lavoro naturalmente.
1: Grazie e buon lavoro a voi, buona serata.
0: Buona serata e noi dopo il brano andiamo dalla nemica numero uno dei condizionatori, Anna Rita Briganti.

0: E allora, nemica dei condizionatori, buonasera alla collega Narita.
1: Buonasera.
0: Anche buonasera, dei condizionatori.
1: L'hai spento ora, spero, mentre stiamo parlando.
0: Accendo. No, quando parlo con te mi vengono le scalmane, quindi lo accetto.
1: No, io sono totalmente contraria a quest'uso sconsiderato che incide poi su quello che è la qualità dell'aria, della vita e le temperature di questo momento. Pensa che leggevo proprio poco fa che in Francia c'è una simpatica polemica che però ha un fondo di verità, ovvero si chiedono in Francia: i ventilatori sono di sinistra e i condizionatori sono di destra? Secondo me un po' sì, secondo me è una domanda che ha un fondo di verità, e comunque io non lo uso, a casa avrei l'aria condizionata ma non l'accendo, e ovviamente non è facile, soprattutto in una Milano in cui poco fa c'erano 36 gradi, proprio 36 percepiti più di 40, si soffre un po', però si fa del bene alla collettività. Non ti ho convinto?
0: Insomma... No. Ecco, se fosse una questione di risparmio energetico, perché insomma un condizionatore è per 6 mesi acceso 8 ore al giorno, costa 200 euro, 160 euro, la capisco. Ma per
1: anche
0: una questione...
1: per l'impatto che hai voi sull'ambiente. E che ti chiedo anche un conto, secondo me sono quei lavoratori che lavorano in strada, quei lavori
0: taxi,
1: che veramente soffrono il caldo.
0: Quando sali in taxi, sì. Perché ti sposti col taxi o coi mezzi pubblici, fai spegnere l'aria condizionata?
1: Sì. Puoi chiedere, sì, e ovviamente ti puoi immaginare le risposte che colleziono, no? Cioè io ci provo, ovviamente le risposte sono non sempre cortesi, e a volte cosa fanno? Dicono sì, ma non l'abbassano, per cui lì vai di scontro per 10 minuti, per un quarto d'ora, per 20 minuti, oppure abbozzi. Però io penso anche negli alberghi, non so se vi è mai capitato il condizionatore che si accende in default. Io la prima cosa chiamo il reception e lo faccio togliere, quindi ho tutto quello che posso, lo chiudo. Diverso è una riflessione sui lavori che si fanno all'aperto, cioè se tu sei in casa non sei come l'operaio di un cantiere sotto i 36, 38, 40 gradi, lì c'è un problema, ma se tu sei a casa, stai facendo attività magari intellettuali, meno manuali, puoi benissimo sudare un attimo, soffrire il caldo, crei una piccola corrente, ti fai la doccia, non ti asciughi i capelli, ti rinfreschi così e fai del bene all'ambiente. Perché Roberto, la verità qual è? Che tutti voi, no, un po' negazionisti del clima, tu no, ma insomma,
0: ma
1: i negazionisti del clima, esatto, i negazionisti del clima si accorgono del climate, esatto, si accorgono del climate change quando sono costretti appunto a tenere il condizionatore H24, quando si accorgono che non fa caldo, fa un caldo non normale. Male. Non è caldo questo è un caldo anormale, ma il climate change ne parliamo da anni e ci sono studi che dicono, non so se sei seduto, che la temperatura salirà nelle metropoli fino a 50 gradi, quindi inutile
0: però guarda, tagliamo la testa al toro,
1: alla Briganti, no?
0: No, alla Briganti mai, che ce l'ha anche bella funzionante. No, diciamo, tagliamo la testa al toro e diciamolo, hai convinto non me, hai convinto non credo gli ascoltatori, ma hai convinto per la gioia del nostro editore Domenico Zambarelli, hai convinto il nostro regista Lorenzo Cappadone, che ha spento il condizionatore in regia, e quindi...
1: Bravo.
0: Sì, ma non so se fondono le apparecchiature.
1: Ha dato un contributo all'ambiente. Ha dato un contributo all'ambiente. Quindi tutti spegnete tutto, si suda un po', fa anche bene, no? Perché la pelle si rinnova. Diverso
0: allora
1: il caso dei lavori.
0: Spengo te. Oh
1: no,
0: consumi.
1: Come
0: grazie.
1: Me?
0: Sì, ciao. Spengo te. C'è il GR. Ciao Narita Briganti. GR, torniamo.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco torniamo a parlare dei cambiamenti climatici, ma diteci anche voi la vostra, come resistete al caldo. Parleremo dei lavoratori con la CGIL, della nostra salute con il professor Bassetti, andremo da Greenpeace, insomma ne abbiamo.

0: E ci poniamo una domanda che divide sempre: questo caldo è colpa del cambiamento climatico? I dati impongono di porre la questione, perché è vero, in estate ha sempre fatto caldo, ma il punto non è questo, il punto è quanto caldo fa, quanto dura, quante volte si ripete, dove arriva. In questi giorni, ve l'ho detto, l'Italia si prepara a toccare o superare i 40 gradi in molte altre del paese. Le notti tropicali, cioè quelle in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi, sono sempre più frequenti. In alcune città il problema non è più soltanto il picco di mezzogiorno, ma il fatto che il caldo resta intrappolato anche di notte, impedendo al corpo e agli edifici di raffreddarsi. E poi, come dicevamo prima, ci sono le montagne, che spesso raccontano meglio delle città cosa sta succedendo. Sulla Marmolada, Capanna, Punta Menia, oltre i 3.300 metri di quota, sono stati registrati quasi 13 gradi di massima. Due settimane prima, nello stesso punto, la temperatura media era sotto i 6 gradi sotto zero, uno sbalzo enorme con un'anomalia superiore agli 8 gradi rispetto alla media. Il fronte del ghiacciaio già scoperto quasi un mese prima del normale. Anche le agenzie ambientali regionali parlano di valori fuori scala. In Veneto l'anomalia termica è stata superiore ai 4 gradi rispetto al trentennio 1991-2020, in Emilia Romagna si parla di un'ondata che potrebbe diventare una delle più durature e intense mai registrate. In Piemonte giugno 2026 potrebbe chiudere tra i più caldi degli ultimi 70 anni. Voi pensate, ditemelo al 334 11 11 622, che siamo davanti alla nuova normalità fatta di estati più lunghe, più calde, più estreme, oppure credete che ci sia troppo allarmismo e che ogni ondata di caldo venga ormai automaticamente usata per parlare di clima? Sembra quello che ci sta dicendo Angelo nel suo messaggio, Angelo di Bergamo, che scrive alla 334 11 11 622 come ogni anno si alimentano situazioni di criticità climatica. Giusto dire, ricordare le precauzioni legate al grande caldo, ma bisogna essere consapevoli che il caldo è soprattutto legato al periodo e che quindi è normale che possa fare estremamente caldo. Un po' di sopportazione senza allarmismo considero sia il miglior consiglio che si possa dare. Questo Angelo da Bergamo. Mentre pensate, a Marsiglia muore un bimbo di 18 mesi, era stato dimenticato in auto, i vigili del fuoco francesi sono intervenuti in soccorso di un bambino di 18 mesi in stato di ipertermia a Marsiglia. Secondo quanto si apprende, oggi alle 13.45 hanno trovato dentro l'auto parcheggiata nel parcheggio della facoltà di medicina a Marsiglia questo bambino, e ormai il padre lavorava nella zona e se l'era dimenticato in auto e ormai non c'era più niente da fare. Mentre in Belgio è stata annullata la rievocazione della battaglia di Waterloo per le temperature estreme, 40 gradi, condizioni di sicurezza insufficienti, quindi la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo prevista nel fine settimana è stata annullata a causa dell'ondata di caldo, niente soldati in uniforme, accampamenti o colpi di cannone. L'evento storico che ogni anno, pensate, attira migliaia di visitatori nelle campagne a sud di Bruxelles non si svolgerà. E intanto per il caldo l'ordinanza regionale in Lombardia e il comune di Milano che ha autorizzato una deroga ai valori limite acustici per i cantieri, e quindi ordinanza su ordinanza sta di fatto che i cantieri aprono anticipatamente alle 6 del mattino. Quindi amici di Milano, se sentite gli operai che lavorano dalle 6 del mattino è consentito da un'ordinanza del comune di Milano. Invece a San Martino di Lupari nel Padovano si indaga per omicidio colposo sulla morte di Stefano Tonin, un operaio di 57 anni stroncato da un malore mercoledì scorso mentre era al lavoro in un cantiere e non ci sarebbe dovuto essere, almeno in quelle condizioni, e tante altre situazioni caldo. Vi preciso i cantieri di Milano, intanto il Pride parte, partenza posticipata alle 17, sempre per il caldo. I cantieri di Milano anticipati alle 6 fino al 23 settembre, quindi durerà molto questa ordinanza, e poi tanti altri episodi, tante altre situazioni in giro per l'Italia. Ma voglio sentire uno dei vostri vocali.
1: Matteo da Como, c'è un libro che bisognerebbe leggere prima di parlare, di fare interventi, di dare le proprie opinioni. Questo libro è fuori da parecchi anni e si intitola Ha sempre fatto caldo. È stato scritto da una persona che fa solo quello, a differenza di noi che parliamo di clima, studia il clima. Ormai parlare del clima, oggi fa caldo, oggi piove, oggi brutto, è una cosa ormai in stile inglese, ma sapere di che cosa si parla è una cosa completamente diversa.
0: È certo, caro negazionista del clima, io comunque sto facendo servizio pubblico, le dico che sentirai gli operai lavorare dalle 6 del mattino perché ci sono i cantieri, le dico che muoiono persone, poi lei che sa tutto mi ascolti se vuole e continui a farlo.

0: No, no, ma non è negazionismo del clima. Quel libro usa ironicamente il titolo. Il titolo è proprio per dire che non ha mai fatto così caldo, che il clima sta cambiando e che noi parliamo del meteo pensando di parlare del clima. Altro che negazionista.
1: Ah, ecco, allora mi scuso, io avevo capito male, grazie all'ascoltatore ovviamente molto attento. E allora quando Angelo scrive come ogni anno si alimentano situazioni di criticità climatica, giusto dire, ricordare le precauzioni legate al grande caldo, ma bisogna essere consapevoli che il caldo è legato al periodo e quindi è normale che possa fare estremamente caldo, un po' di sopportazione senza allarmismo considero sia il miglior consiglio che si possa dare. Buonasera a Simona Abbate, ingegnere ambientale, dottore di ricerca in ingegneria energetica e impegnata in Greenpeace Italia. Buonasera Abbate.
2: Buonasera a tutte e a tutti.
1: Ecco, quando si mandano messaggi tipo questo, un po' di sopportazione senza allarmismo, è legato al periodo, cosa si fa? Si nega il cambiamento climatico, no?
2: Sì, purtroppo si va a negare un qualcosa che ormai per la scienza è riconosciuto a livello internazionale, che è il cambiamento climatico. Purtroppo è una strategia che noi abbiamo visto messa in campo per anni, per decenni, alimentata sicuramente dall'industria del petrolio e del gas, che purtroppo ci ha fatto arrivare oggi ad avere queste temperature che stiamo vivendo. Dagli anni 70 le aziende del petrolio e del gas erano a conoscenza che con le loro emissioni ci avrebbero condotto a superare l'1,5 gradi di temperatura media e invece di prendere dei correttivi hanno negato il cambiamento climatico, hanno alimentato teorie negazioniste e noi oggi vediamo ancora strascichi di quel negazionismo e lo vediamo soprattutto anche negli Stati Uniti con Trump che alimenta questo negazionismo, ma anche nel nostro paese. Purtroppo le conseguenze sono quelle che stiamo vedendo in questi giorni, ecco.
1: Cosa deve fare la politica, a parte non seguire anche in questo caso Trump e le logiche del profitto? Però siccome la politica, e io lo dico sempre, segue le logiche del profitto, del consenso elettorale, poi alla fine non ci pensa al nostro domani e ai nostri figli. Eppure cosa bisognerebbe fare?
2: Ma in realtà bisognerebbe fare delle scelte energetiche e di transizione per le persone e non per andare a garantire all'industria del petrolio e del gas di continuare a fare business. Noi ci troviamo per assurdo in una situazione che se noi effettuassimo una transizione energetica non solo andremmo a risolvere il problema del cambiamento climatico o comunque non lo alimenteremmo, ma andremmo ad abbassare le bollette. Quindi in realtà le decisioni politiche che andrebbero a favore delle persone sono quelle della transizione energetica, però purtroppo la nostra politica energetica, ma non solo quella italiana, quella mondiale, è purtroppo drogata da quello che sono le scelte delle industrie del petrolio e del gas. E quindi noi ci ritroviamo che la nostra politica avrebbe tutti gli strumenti, anche e soprattutto quelli dell'elettorato, del consenso pubblico per fare la transizione energetica, però è succube di una lobby del petrolio e del gas che la porta a scegliere tutt'altro. Una lobby che, come ripeto, da decenni sa che saremmo arrivati a friggere per il caldo e ci ha portato nonostante tutto a questo. Cioè noi siamo in una situazione nella quale per esempio l'industria italiana Eni continua ad estrarre petrolio e gas nonostante siamo in una situazione dove a che cosa ci serve questo gas, a che cosa ci serve questo petrolio se non al collasso climatico, perché quello che stiamo vedendo questi giorni in Europa è drammatico.
1: Grazie davvero a Simona Abbate, ingegnere ambientale e ovviamente collabora con Greenpeace Italia, grazie. E naturalmente restate con noi. Guardate, sto guardando l'allerta rossa in Trentino Alto Adige, scusate, perché nella conca di Bolzano, in Alto Adige, la colonnina di mercurio oggi ha toccato i 36 gradi, mentre il 36,6 è stato registrato a Gargazzoni. Intanto, a causa delle temperature estreme persistenti, che sabato e domenica, stiamo parlando dell'Alto Adige, saliranno fino a 38 gradi con le notti che resteranno molto calde, il centro funzionale provinciale conferma l'allerta rossa nelle valli da Merano a Bolzano, la zona di Salorno e a Brezzanone. La propensione ai temporali aumenterà e, come informano gli esperti, sono previsti forti temporali calore e a causa della siccità il rischio di incendi boschivi è elevato. Uno non può neanche più dire me ne vado in Alto Adige a prendere fresco. Poletti gira con questo caldo, sto leggendo i vostri messaggi, Poletti gira con questo caldo, facciamo il gioco di Bonelli e Fratoianni. Ho appena fatto il pieno a 1,75, dia una buona notizia, altrimenti andiamo in terapia. Questo ascoltatore ha appena fatto il pieno a 1,75, che bella notizia!
3: Superare la frontiera dello spazio,
4: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora, c'è stata l'assemblea della CGIL a Bologna, a certe temperature non si deve lavorare, ha detto il segretario della CGIL Landini. Allora, l'estratto a cura del nostro Lorenzo Cappadone, sentiamo Landini poche ore fa.
10: C'è una parte del paese o del mondo che nega che ci sia il cambiamento climatico, no? E che addirittura dice che bisogna continuare a lavorare, a produrre come se niente fosse successo. Noi non siamo di fronte a un'emergenza, purtroppo questa è la nuova realtà con cui siamo chiamati a fare i conti. E per questa ragione questo tema va affrontato radicalmente, come avevamo detto anche lo scorso anno, e qui sono in grave ritardo. Noi avevamo fatto un accordo lo scorso anno proprio per sancire che a certe temperature, a certe condizioni non si deve lavorare, e quindi bisogna mettere nelle condizioni quei lavoratori di avere gli strumenti per non perdere il reddito, e anche a quelle imprese di poter non pagare dei prezzi se ritardo nella consegna dei lavori.
1: E allora, come vedete, siamo rapidi, abbiamo, grazie a Lorenzo Cappadoni, intercettato anche il segretario della CGIL, ma poi ne parliamo anche con i vostri vocali, tra poco.

0: Buonasera Poletti, sono Marco D'Alecco. Domanda per l'interlocutrice che sta parlando adesso. Siamo tutti d'accordo che dovremmo trovare qualche altro sistema, ma c'è questo sistema? Perché non basta dire smettiamo di estrarre, smettiamo di consumare petrolio. L'energia come la dobbiamo produrre secondo loro? Oppure deduco che dovremmo tutti fare un gradino in basso, scendere la scala del consumo energetico e consumare molta meno energia. Non vedo altre strade. Qual è l'alternativa? La transizione energetica, così a parole, non vale niente se non ci sono le alternative per permetterla. Grazie, buona serata.
1: Sì, ma l'ingegnere lì dove vive non vede cosa sta succedendo. È ovvio che bisogna mettersi, è una questione mondiale. Si può fare la transizione, ma con calma e tranquillità, perché è inutile spariamo nelle palle noi e poi tutto il mondo fa il contrario. Bisogna cercare di essere moderati, è ovvio. Ma così, se solo si alimentano solo gli estremismi, mi pare. Non è illogico quello che ha detto.
2: Buonasera Poletti, peccato che l'ospite di Greenpeace non ci sia già più. Allora, premetto che anche io sono iscritto comunque a Greenpeace, quindi sposo assolutamente la sua filosofia, il suo lavoro. Devo però tuttavia spezzare una lancia a favore dell'Europa, perché pregi e difetti del Green Deal che conosciamo penso tutti, il cambiamento climatico è un problema mondiale. Se stiamo a vedere gli Stati Uniti, lo statunitense medio consuma nettamente di più rispetto all'europeo e non ha alcuna, non sono parole mie, non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo benessere. Primo punto. Secondo punto, la Cina ha intercettato in anticipo il mercato dell'auto elettrica, ma come produce gli elementi dell'auto elettrica? Inquinando a dismisura. Non ha le limitazioni che in Europa ci sono per rispetto ambientale. Quindi se l'Europa a un certo punto dice, perlomeno si spera, dice non sono masochista, quindi devo proteggere il mio mercato, a questo punto devo andare in deroga a determinate decisioni, cioè chi sbaglia a monte? Sbaglia chi produce ancora in un certo modo. Quindi o non si comprano più determinate cose dall'estero se non vengono prodotte con determinati criteri, oppure rischiamo di rimanere con un pugno di mosche in mano, oltretutto arrostite, perché di questo si parla. L'Europa ha fatto tanto, c'è ancora tanto da fare, ma sono altri paesi al mondo molto più popolosi, soprattutto quelli che si stanno sviluppando, che devono agire molto più in fretta.
3: Gentile Poletti, io le volevo rappresentare che una quarantina d'anni fa, io ricordo estati calde quanto questa, se non addirittura più di questa. All'epoca non si attribuiva quel caldo che durava anche parecchio, durava anche settimane, mesi, non si attribuiva ad un riscaldamento globale. Con questo io non voglio dire che appartengo alla categoria dei negazionisti. Io mi limito semplicemente ad ascoltare non soltanto la posizione di quegli scienziati, e ci sono e ce ne sono, che sostengono appunto che l'uomo, l'opera dell'uomo ha determinato un cambiamento climatico e nello specifico l'innalzamento delle temperature, ma ascolto anche altri studiosi, tra questi cito quello probabilmente più conosciuto, che è il professore Franco Prodi, il quale sostiene, basta andare a leggere i suoi testi, i suoi studi, le sue posizioni, sostiene che l'uomo, l'opera dell'uomo non incide in maniera particolare sull'aumento delle temperature, non ha inciso in maniera così sostanziosa sull'aumento delle temperature. Quindi io dico che probabilmente c'è un po' di esagerazione, sicuramente dobbiamo tutelare l'ambiente, sicuramente l'uomo deve fare in modo di ridurre le emissioni, ma probabilmente c'è una esasperazione di queste posizioni. Dobbiamo tutelare l'ambiente, ma non dobbiamo neanche immaginare di privarci di quelli che sono i frutti dell'avanzamento tecnologico e quindi della possibilità di stare bene con l'uso dell'aria condizionata. Io ho una madre, e chiudo, che ha un'insufficienza respiratoria, ebbene dico Dio che abbiamo a disposizione l'aria condizionata che le consente di vivere bene, altrimenti soffrirebbe tanto. Io sono Sandro D'Avellino.
4: Salve Sandro D'Avellino. Mentre Luca dice facile parlare per Landini, tanto lui non ha mai lavorato. E allora Cappadone, a proposito di Landini, non a proposito di non lavorare, fammelo risentire.

C'è una parte del paese o del mondo che nega che ci sia il cambiamento climatico, no? E che addirittura dice che bisogna continuare a lavorare, a produrre come se niente fosse successo. Noi non siamo di fronte a un'emergenza, purtroppo questa è la nuova realtà con cui siamo chiamati a fare i conti. E per questa ragione questo tema va affrontato radicalmente, come avevamo detto anche lo scorso anno, e qui sono in grave ritardo. Noi abbiamo fatto un accordo lo scorso anno proprio per sancire che a certe temperature, a certe condizioni non si deve lavorare, e quindi bisogna mettere nelle condizioni quei lavoratori di avere gli strumenti per non perdere il reddito, e anche a quelle imprese di poter non pagare dei prezzi se ritardo nella consegna dei lavori.

0: Parlavo prima dei diversi blackout nelle tante città europee e anche nelle città italiane, e a Bergamo il blackout diventa un momento di condivisione e solidarietà. Blackout, le agenzie raccontano questa notizia, blackout in centro a Bergamo, diverse vie rimaste senza corrente, saltata la luce in via 20 Settembre e limitrofe, disagi anche in tribunale e distribuzione al lavoro per ripristinare i servizi. Allora, che cosa accade, cari ascoltatori, ascoltatrici? Succede che a Bergamo salta la corrente per diverse ore in centro. Che cosa fanno alcuni negozianti, soprattutto i gelatai? Bene, regalano il gelato ai passanti, perché tanto perso per perso, meglio farci pubblicità e dare un gesto di solidarietà alle persone, e si regala il gelato, quindi gelato gratis a Bergamo, visto che si stava sciogliendo tutto. E intanto una notizia che arriva da Parigi, in Francia, diverse tonnellate di ghiaccio sono state distribuite in questi ultimi giorni ai vigili di fuoco di Parigi per far fronte agli effetti dell'ondata di caldo estremo che sta investendo la capitale. Quindi 20 tonnellate di ghiaccio per i vigili del fuoco, che poi li distribuiranno alle persone. E torniamo a parlare di pensione, di lavoratori. Avete sentito il segretario della CGIL dire che non si dovrebbe lavorare con queste temperature, l'abbiamo sentito in diretta poco fa. Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano CGIL, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Allora, abbiamo visto, Stanzione, perché per quanto riguarda il pubblico ci sono delle regole, ma ahimè poi va tutto in cavalleria quando si tratta di passare nelle nostre città. Vediamo gente che fa dei lavori inumani con queste temperature, no?
1: Assolutamente sì, bisogna cambiare il modo di guardare al lavoro anche in funzione del cambiamento climatico. È sotto gli occhi di tutti, nelle nostre aree metropolitane, poi ovviamente il problema è più accentuato nelle aree più cementificate, dove le temperature sono più alte, e quando le temperature a questa altezza variano anche di 2-3 gradi hanno un effetto sull'organismo che sappiamo tutti essere molto molto problematico. C'è un intervento, grazie a Dio, che è stato fatto sui lavoratori edili. Noi pensiamo però che si debba estendere quella protezione anche ad altri lavoratori. Penso ai rider, penso alle lavoratrici e lavoratori che stanno in strada quotidianamente e che fanno andare le nostre città. Bisogna vestire per mansione alcuni accorgimenti, e noi quindi abbiamo chiesto sì un'ordinanza specifica che provi ad affrontare questi problemi.
0: Ecco, per esempio, vedo che l'ordinanza del sindaco Sala a Milano, insomma, i lavori partiranno alle 6 di mattina fino al 23 settembre, se non sbaglio, però questo riguarda i cantieri pubblici. C'è il grande nodo di tutto un mondo del lavoro, anche sommerso, che delle regole proprio se ne infischia.
1: Beh, quando le imprese sanno, come lo so io, che in quest'area metropolitana ci sono 20 ispettori, che sono quelli che sarebbero deputati a fare i controlli di fronte ad uno dei mercati del lavoro più grandi del paese.
0: Cioè, lei mi sta dicendo, e questo dato non lo ignoravo, cioè nell'area metropolitana di Milano, dove è tutto un fermento di cantieri, dove c'è una vastità di manodopera, di lavoro, ci sono 20 ispettori che probabilmente stanno al fresco.
1: Il ministero, poi sono ormai li conosciamo, sono 20 professionisti, quindi poi sì, come
0: no,
1: dire,
0: no,
1: si attivano,
0: sì, lavorano, si tuteleranno, ma anche loro staranno al fresco, ma nelle ore più calde, immagino.
1: Sicuramente vanno tutelati, ma io quello che dico è che è evidente che è un numero che spiega che c'è un governo che non vuole investire in ispezioni. Le leggi ci sono. Laddove non ci sono, noi chiediamo ordinanze precise, un intervento normativo come quello sulle temperature, ma poi anche qualora noi l'avessimo e abbiamo 20 ispettori, è evidente che non si riesce a controllare il rispetto delle normative. Quando si fanno i decreti, per esempio come il decreto 1° maggio, invece di stanziare milioni di euro, che sappiamo benissimo, l'abbiamo detto assieme proprio il 1° maggio, sappiamo benissimo che le imprese non utilizzeranno e quindi verranno riallocate nel bilancio pubblico, destiniamo quelle risorse ad implementare gli organici di chi controlla per aumentare la qualità del lavoro.
0: Allora io ringrazio Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro CGIL Milano, grazie Stanzione.
1: Grazie a voi davvero per l'attenzione, grazie.
0: A presto, è doverosa l'attenzione per chiunque si occupi dei lavoratori. Allora, cari amiche, amici e amiche in ascolto, siamo alle 19:57 e 30 secondi del venerdì e io sto per chiudere questa settimana di Italia No Limits, la settimana del grande caldo, la settimana dei grandi temi, dei grandi dibattiti, come ogni settimana. Io ritorno qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, lunedì prossimo per un'altra settimana di avventure con Italia No Limits, come sapete sempre in diretta dalle 17 alle 20. Mi fermo io, ma non si ferma Giornale Radio, per cui attraverso il sito www.giornaleradio.fm trovate il modo di capire tutti i programmi che si alterneranno nel fine settimana, sono tanti e interessanti, ma la diretta non finisce qui, tra pochi istanti il timone delle 20 con il nostro Francesco Massardo. Io devo ringraziare Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, ma soprattutto tutti voi che scegliete la libera informazione di Giornale Radio, quindi vi do l'appuntamento a venerdì, ma vi ripeto, Giornale Radio ha molte trasmissioni interessanti, molti colleghi più bravi di me che potete ascoltare a tutte le ore, quindi mi raccomando, facciamo che siamo il vostro punto di riferimento. Giornale Radio, la radio libera di informare. A lunedì!
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno, al campo sportivo di Baldissero Torinese, vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
1: Sono le 6:02.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Pillole, speciale i vinili che hanno fatto la storia.
5: Ed eccoci pronti per un nuovo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E oggi andremo a raccontare una storia veramente particolare, un personaggio che decisamente rimane unico al mondo. Così anche come il disco di cui stiamo per parlare. E in questo caso è un disco veramente storico di un personaggio storico che ci ha lasciato proprio prima che uscisse e venisse pubblicato proprio questo album. Siamo nel 1971, l'album si titola semplicemente Pearl, che era un po' il suo soprannome, Perla, ed era un album in studio, l'ultimo che ci regalò purtroppo Janis Joplin, perché fu pubblicato postumo appunto nel gennaio del 1971. Il disco era pronto per essere dato alle stampe quando purtroppo Joplin muore per overdose di eroina il 4 ottobre, viene pubblicato 3 mesi dopo la scomparsa della cantante. L'album raggiunge ovviamente la prima posizione nella Billboard 200, dove rimane per ben 9 settimane e arrivò nelle prime posizioni in tante classifiche in tutto il mondo. Ma prima di raccontare questo album e anche in parte la storia di Janis Joplin, cominciamo subito ad emozionarci sentendo la sua voce.

I vinili che hanno fatto la storia. Pearl, l'album del 1971 di Janis Joplin. Abbiamo iniziato con Cry Baby, ma sentiremo tante altre chicche da questo album. Addirittura un pezzo che dura meno di 2 minuti, cantato a cappella, dove lei si tiene il tempo semplicemente con le mani, ma ci arriveremo. Cominciamo purtroppo dalla fine. Questo corpo senza vita sul letto, stroncato da questa overdose di eroina. Se n'era andata così a soli 27 anni, in uno dei periodi considerati tra i più floridi della sua vita. Pochi giorni dopo Jimi Hendrix e poco prima di Jim Morrison. Janis Joplin, così come recita anche il titolo dell'album, era la perla del blues rock, la musa ispiratrice di numerosi cantanti futuri quali PJ Harvey o Patti Smith. Era nata in un piccolo paese del Texas, sovrappeso e martoriata dall'acne. Fu nell'adolescenza lo zimbello di tutti. Scappò dalla sua tana natale a soli 17 anni, rifugiandosi nel blues, prima come unica necessità di vita, poi come espressione massima della sua personalità. Praticamente piuttosto solitaria, con la sua voce struggente, roca, deteriorata anche dall'alcol e dal fumo, scrisse comunque le pagine vocali più belle del blues bianco. Urlava con questa voce disumana, come l'hanno definita molti, ma sapeva anche bisbigliare con estrema dolcezza. Le sue canzoni erano non tanto testi appoggiati su basi musicali, ma grida disperate contro la società di allora. La sua voce era usata come una valvola di sfogo da tutto e da tutti. Pearl è forse a livello di album incisi la massima espressione musicale della cantante, che fece tra l'altro 2 album con una band e poi 2 album da solista. Questo era appunto il suo 2° album da solista. Erano però soprattutto i live quelli che valorizzavano al meglio il suo talento, in quanto era il palco e il contatto con il pubblico a far esplodere il suo immenso patrimonio vocale. In questo album ovviamente viene fuori soprattutto la sua voce, protagonista assoluta. Il canto che si fonde pezzo dopo pezzo in una commistione di generi musicali tra i più variegati, dall'acid jazz al blues rock, dal country fino ad arrivare anche, appunto come dicevamo prima, a un'interpretazione a cappella che poi sentiremo. Un arcobaleno di sensazioni, emozioni, sperimentazioni musicali, esaltate da quest'anima nera intrinseca nella Joplin, un'anima tormentata però allo stesso modo capace di regalare momenti spensierati e anche spiragli di sereno. Ti catturano questi suoi toni alti, quasi urlati, come dicevamo, bassi, quasi sussurrati, dall'inizio alla fine dell'album. Toni che danno comunque l'idea di rivivere la vita della cantante, momenti dolci e sinceri alternati ad altri invece di estrema solitudine, dove le sue urla contro il mondo facevano tremare tutti coloro che l'ascoltavano. Sembrava quasi chiedere aiuto, sembrava ricercasse qualcosa di positivo in un momento che gli aveva portato soltanto solitudine e sofferenze. È comunque l'album della maturità, della consacrazione postuma di una cantante che era la bandiera di quegli anni.

0: Qui in pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare, prosegue l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia. Oggi stiamo parlando dell'album di Janis Joplin, Pearl. In questo caso parliamo anche della copertina, perché è sicuramente il modo in cui la maggior parte di noi se la ricorda. Sembra sorridente, spensierata, sembra che nessun problema la stia toccando, invece forse ci era dentro in pieno. Siamo in un periodo in cui gli anni 60 stanno svanendo. Dietro si sono portati quella che probabilmente è stata la voce più inestimabile del soul.
1: Non posso parlare del mio canto, ci sono dentro. Come puoi descrivere qualcosa in cui sei dentro? Sul palco faccio innamorare 25.000 persone, poi vado a casa da sola. Però preferisco vivere intensamente 10 anni che ritrovarmi a 70 all'ospizio davanti alla televisione.
0: Torniamo al 4 ottobre 1970, quando Janis Joplin viene ritrovata senza vita nella stanza del Landmark Motor Hotel di Los Angeles, al 7047 di Franklin Avenue di Hollywood. Anche se l'overdose da eroina ha messo un punto alla sua vita, l'ultimo ricordo di Janis è proprio lo scatto confluito in Pearl. Forse con ciò che resta del fallimento della rivoluzione culturale degli anni 60, impresso proprio nel suo outfit. Viene direttamente invece da Just Kids di Patti Smith la spiegazione del titolo dell'album di Janis Joplin. La rocker pubblicò un romanzo che parlava, tra le altre cose, della sua amicizia con la cantante scomparsa da poco. Insomma, per soddisfare la curiosità di come vivessero gli artisti di quel periodo d'oro della musica, non avete che da leggere proprio questo libro di Patti Smith. Sembra che la scenografia prediletta della maggior parte degli eventi fosse il Chelsea Hotel di Manhattan, l'albergo nel quartiere più alto della Grande Mela, che ha ospitato personaggi del calibro di Bob Dylan e Leonard Cohen, e anche Patti Smith passò lì qualche serata. Come succede spesso con questi album, bisogna anche andare a leggere, a trovare qualche storia che ci fa capire esattamente in che periodo siamo e come gli artisti a quel tempo, e non soltanto gli artisti, anche i giovani di quel tempo, vivevano quel periodo. Perché è da lì che poi si capiscono anche le parole, le canzoni, la rabbia o gli urli di questi cantanti verso il mondo, verso quel mondo che forse loro non amavano poi così tanto e volevano cambiarlo. Janis Joplin nacque a Port Arthur, in Texas, il 19 gennaio 1943 da Dorothy Bonita East, impiegata in un college, e Seth Ward Joplin, un ingegnere della Texaco. Era la maggiore di 3 fratelli, gli altri erano Michael e Laura. Durante la sua adolescenza fu pesantemente maltrattata dai compagni del liceo a causa della sua scarsa avvenenza e dei suoi ideali di uguaglianza fra bianchi e neri. Ricordiamo che nella cittadina texana dove viveva la presenza del Ku Klux Klan e del razzismo era molto forte. All'università fu addirittura votata come uomo più brutto del campus. Le continue vessazioni subite e lo scarso sostegno dei genitori le provocarono ferite che si portò dietro tutta la vita e furono tra le cause principali sia del suo spasmodico bisogno di accettazione e riscatto che appunto purtroppo dell'abuso di alcol e droga. Era apertamente bisessuale e durante la sua breve vita ebbe numerosi amanti più o meno famosi di entrambi i sessi. Tra di essi vi furono Leonard Cohen, Kris Kristofferson, Country Joe McDonald, Jimi Hendrix stesso. Apparentemente non ebbe relazioni con donne famose. Quella più lunga e importante fu con l'amante Peggy Caserta, groupie e spacciatrice di lusso. Janis si fidanzò brevemente nel 65 anche con Peter DeBlanc e nel 70 con lo scrittore Seth Morgan. Nei primi mesi del 70 ebbe anche una relazione con David Niehaus, un giovane insegnante incontrato a Rio de Janeiro. Non durò però a lungo per l'impossibilità di Niehaus di tollerare il consumo di eroina di Joplin e il suo rapporto con Peggy Caserta. Durante il periodo in cui Janis cercò di ripulirsi dall'eroina, gli scrisse una lettera per tentare un riavvicinamento, presumibilmente prima del fidanzamento con Morgan. La risposta di Niehaus, in cui accettava di riprendere il rapporto, arrivò troppo tardi. Il telegramma, non letto, fu ritrovato alla reception la mattina seguente alla morte di Joplin. Come dicevamo, condivise apertamente l'ideale peace and love che caratterizzò il movimento hippie di quegli anni. Partecipò con altri cantanti e gruppi musicali al Festival di Woodstock e al concerto in memoria di Martin Luther King. Lo stile emancipato della cantante fu votato alla difesa dell'uguaglianza fra bianchi e neri e sostenuto da una particolare ammirazione per la musica delle sue cantanti blues preferite. Anche per questo, poco prima della propria morte, acquistò una lapide più dignitosa per Bessie Smith, deceduta a seguito di un incidente stradale e non soccorsa subito per via del colore della sua pelle, anche se questa versione dei fatti successivamente fu smentita. Nel 1969 fu fermato dopo il concerto tenutosi il 17 novembre a Tampa, stato della Florida, schedata e denunciata dalle forze di polizia con le accuse di disturbo dell'ordine pubblico e linguaggio volgare e osceno tenuto sul palco. La corte decretò poi in suo favore in quanto esercitava la libertà di espressione. Durante un concerto invece a Francoforte, dopo essere stata assalita da una sua fan al suo arrivo nella città, la invitò a salire sul palco e poi si stette affinché salissero sul palco anche gli altri spettatori per ballare e cantare insieme a lei.

0: I vinili che hanno fatto la storia, stiamo parlando di Pearl, l'album uscito postumo dopo la morte di Janis Joplin e quindi il suo ultimo album. E torniamo per un attimo al libro Jazz Kids di Patti Smith, dove lei appunto parla anche proprio di Janis e scrive: Janis trascorse gran parte della festa in compagnia di un bel ragazzo che le piaceva, ma poco prima dell'orario di chiusura il tizio se la svignò con una delle sue leccapiedi più carine. Janis ne fu sconvolta. Capita sempre a me, amico, un'altra notte da sola. Singhiozzava sulla spalla di Bobby. Bobby mi chiese di portarla al Chelsea e di tenerla d'occhio. Io riportai Janis in camera sua e le feci compagnia mentre si lagnava della mala sorte. Prima di andarmene le dissi di aver scritto una canzone per lei e gliela cantai. Janis disse: quella sono io, amica, è la mia canzone. Quando feci per andarmene si guardò allo specchio e sistemò il boa di piume. Come ti sembro, amica? Una perla, le risposi, una perla di ragazza.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
0: Questa è la canzone di cui abbiamo accennato all'inizio del nostro appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia ed è l'unica canzone così, cantata a cappella, senza strumenti, anche se poi c'è un brano anche strumentale che è un po' un presagio della sua morte che arriverà da lì a poco, perché lei doveva cantare su quella canzone ma appunto non fece in tempo a farlo. Ma qui ci ha regalato veramente un'emozione incredibile in questa Mercedes-Benz, un blues che lei canta tenendo il tempo semplicemente con le mani. Il brano parla della felicità illusoria promessa dai beni materiali, è un rifiuto del consumismo in perfetta sintonia con la cultura hippie di quel tempo. Sembra poi che fu proprio Mercedes-Benz l'ultima canzone registrata dall'artista prima di morire. Janis Joplin aveva deciso di essere onesta con se stessa già a partire dall'anno prima, nel 1969. Stava cercando di trovare un punto di equilibrio tra il successo e la sua vita affettiva, un traguardo non facile. Infatti, appunto, alcol e droghe purtroppo l'accompagnavano spesso. Grazie al libro curato da Holly George Warren, pubblicato in Italia col titolo di Janis, la biografia definitiva che vi invitiamo a leggere, apprendiamo di una lettera scritta ai genitori poco prima del suo ultimo compleanno, documento importante che ci aiuta a capire i progetti dell'artista in quel periodo.
2: Cara famiglia, provo un certo orgoglio per me stessa. La mia nuova band sta spaccando e penso che sarete felici del nuovo disco. Dopo aver raggiunto un certo livello di talento, e parecchi hanno questo talento, il fattore decisivo è l'ambizione. Oh, come la vedo io, quando hai veramente bisogno di essere amato e di essere fiero di te stesso. E immagino sia questa l'ambizione. Non è solo una depravata ricerca di posizioni o denaro. Forse è per amore, tanto amore. Se diventerò famosa con questo disco, magari ci comprerò una casa da qualche parte dove potremo sederci tutti insieme a litigare su cosa guardare in TV. Sempre vostra, Janis.
0: Con quel forte senso di solitudine ha convissuto fino alla fine dei suoi giorni. Nonostante la relazione con lo scrittore e poeta Seth Morgan, tanto intensa quanto inquieta, quel senso di inadeguatezza è rimasto e non è mai svanito. 1970, Los Angeles. È nel settembre di quell'anno che Janis si trasferisce per registrare nuove canzoni. Affitta una stanza al Landmark Motor Hotel, oggi macabra attrazione turistica. Giornate intense passate a lavorare presso i Sunset Sound Recorders. In questo periodo viene descritta come lucida e di buon umore. Curava con maniacalità gli arrangiamenti, lavorando proficuamente con il produttore Paul Rothschild, che pochi mesi dopo, nello stesso studio di registrazione, avrebbe lavorato un altro grande disco dei Doors, LA Woman. Il produttore rimase così colpito dalla creatività musicale di Janis che si complimentò con lei, suggerendole tra l'altro in futuro di lavorare anche come produttrice musicale. Secondo il fonico Bruce Botnick, i due in questo periodo si sarebbero anche innamorati, ma il produttore avrebbe preferito non mischiare professionalità e privato. L'ultima sessione di registrazione avrebbe dovuto tenersi il 4 ottobre. Il giorno prima, il 3, Joplin si reca in studio per ascoltare le tracce strumentali del disco. Il giorno dopo la sua assenza in studio insospettisce non poco il produttore. Il road manager, Joe Cook, decise così di andarla a prendere in hotel. Una volta arrivato, nota la Porsche della cantante parcheggiata. Nella stanza, però, c'era un corpo senza vita. Oltre 20 giorni dopo, a causa dell'autopsia, il 26 ottobre, si tiene la veglia funebre al Lion's Share di Sant'Anselmo, in California. Nel testamento, Janice lascia $2,500 per organizzare una grande festa in suo onore. Il suo corpo viene cremato e le ceneri vengono sparse nell'Oceano Pacifico.

0: Mr. Pearl di Janis Joplin. Ma fra poco torniamo e naturalmente andremo a raccontare un'altra storia sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Pillole.
6: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
7: Come sempre dedichiamo questo spazio ai vinili che hanno fatto la storia. In questo caso è il caso, scusate il gioco di parole, di dire proprio i vinili, perché non ci occuperemo soltanto di un disco, ma di più dischi appartenuti a una band veramente tra le più famose al mondo e tra le più eclettiche al mondo. Parliamo dei Toto, che si formano a Los Angeles come sestetto e sono rispettivamente David Page, voce e tastiere, Steve Lukather, voce e chitarra, Bobby Kimball, cantante, David Angate al basso, Steve Porcaro, tastiere, Jeff Porcaro, batteria. Il gruppo nasce verso la fine degli anni 70 e prende il nome dal cagnolino di Dorothy del Mago di Oz, appunto Toto. Jeff ha da poco finito di vederne la trasposizione cinematografica e decide di adottare quel nome in via provvisoria per i primi demo della band. Hangate, il bassista, poi fa notare agli altri che Toto in latino significa anche tutto e per la band è l'ideale, visto che l'intenzione dei sei è praticamente quella di inglobare tutta la musica esistente nei propri dischi. Il primo album ufficiale che esce quindi con il nome di Toto è del 1978 e il singolo Hold the Line scala le classifiche. Georgy Porgy e I'll Supply the Love arrotondano i numeri facendo arrivare le vendite a 2 milioni di copie.

0: L'album Hydra esce alla fine del 79, ma non ripete l'exploit dell'esordio, diventando comunque disco d'oro. E il terzo, Turn Back, più incentrato su suoni delle chitarre e sperimentale, è un flop in America. Così la band decide di non supportarlo e concentrarsi sulla realizzazione di un nuovo disco in grado di ricondurla ai livelli del passato. Nonostante lo credevano davvero in pochi, Toto Quarto del 1982 si rivela uno dei dischi più venduti degli anni 80. Rosanna, Make Believe, Africa sono i picchi massimi di un lavoro perfetto. La band è in stato di grazia e collabora anche con Michael Jackson e il suo Thriller, componendo e incidendo le canzoni Human Nature e Beat It. Durante la lavorazione del successore di questo album, appunto il quarto, c'è da risolvere però un serio problema. Kimball è sempre più allo sbando per via dell'abuso di droghe e alcol. Così i Toto finiscono per doverlo allontanare. Il suo sostituto si chiama Dennis Fergie Fredriksen. Il nuovo singer se la cava benissimo con la band in tour, quando però è il momento di dare il via al nuovo album, non viene riconfermato per le sue grosse difficoltà in studio di registrazione. E così ecco reclutato lo sconosciuto Joseph Williams, figlio del famoso compositore di colonne sonore John. Il nuovo album esce quindi nel 1986 e risulta più leggero rispetto al solito. Vanta partecipazioni di prestigio, tra queste Miles Davis, che suona la tromba nel brano Don't Stop Me Now. Nonostante questo e il successo del singolo I'll Be Lover You, il disco vende poco e alla fine del relativo tour di supporto Steve Porcaro lascia il gruppo e si dedica alla carriera di compositore. I Toto decidono di non sostituirlo restando in cinque e The Seventh One del 1988, grazie ai brani Pamela e Stop Loving You, si rivela il disco di maggior successo dopo il famoso The Firth. Alla fine del tour trionfale la band però decide di proseguire con il classico balletto dei cantanti, licenziando Joseph Williams a causa dei suoi sempre più frequenti cali di voce dovuti in gran parte alle droghe. Per i quattro brani inediti della raccolta Past to Present, Jeff Porcaro cede alle richieste della casa discografica che suggerisce tale John Michael Byron come nuovo frontman. Il tipo è bravissimo, ma durante le prime uscite dal vivo il pubblico sembra non gradire l'ennesimo cambio di frontman. Inoltre si era parlato di un ritorno di Kimball in formazione. Lo stile di Byron inoltre non si sposa bene con quello dei Toto. Come se non bastasse, tra lui e Luke Hayter, il chitarrista, nascono quasi da subito degli attriti. Stanchi di cambiare vocalist dopo l'ennesimo fallimento, è proprio il chitarrista a decidere di farsi avanti al microfono. Durante i lavori del nuovo album Kingdom of Desire, Jeff Porcaro muore in circostanze mai chiarite. La versione ufficiale è arresto cardiaco dovuto all'uso di certi pesticidi da giardino che il batterista avrebbe usato nella sua villa di Los Angeles. Altre voci parlano invece di un'overdose da coca di cui il batterista pare sia stato un assiduo consumatore. I Toto, rimasti all'improvviso orfani di Jeff, non riescono a pensare di andare avanti e meditano lo scioglimento. È la famiglia di Porcaro stesso a incoraggiare i rimasti a non mollare. I Toto si imbarcano così in un tour con Simon Phillips alla batteria. Da alcuni di quei concerti la Columbia trae anche un album dal vivo, Absolutely Live. La band, prima di congedarsi per una pausa di riflessione, organizza anche un tributo a Jeff Porcaro, sempre a Los Angeles. Vi prendono parte numerosi ospiti di prestigio, tra cui anche Eddie Van Halen e George Harrison. Ma cerchiamo di analizzare un po' più nel particolare gli album, andando a cogliere alcuni gioiellini contenuti in essi. Partiamo da Georgie Porgy. I primi Toto sono una band cui piace sperimentare e mischiare i generi. D'altra parte, con una tecnica strumentale spettacolare e un'esperienza già notevole malgrado la giovanissima età, viene quasi naturale divertirsi con la musica in tutte le sue sfaccettature. Ricordiamo che quasi tutti gli strumentisti erano dei session man e hanno partecipato ad un sacco di album e tanti lavori discografici. In questo caso parliamo però di Georgie Porgy, brano dove l'irruenza rock si sposa bene con i ritmi sincopati della disco music dell'epoca e dove, ben supportato dai fenomeni al suo fianco, il cantante Bobby Kimball ha modo di mostrare tutta la duttilità della sua voce e del suo timbro, affiancato dalla cantante ospite Sheryl Lynn, che interpreta la parte della voce principale nel ritornello del brano. Il pezzo è divenuto sin da subito un classico della discografia della band.
1: It's

Ogni gruppo o artista che rimane celebre per decenni ha i suoi brani simbolo. Si pensi a Stairway to Heaven per le Zeppelin, Smoke on the Water per i Deep Purple o Bohemian Rhapsody per i Queen. Per i Toto, la storia ha decretato che i brani simbolo siano due. Il secondo lo ascolteremo tra poco, il primo invece è quello che abbiamo già ascoltato e che compare sull'album di esordio, Hold the Line. Questo brano inconfondibile dal ritmo terzinato in shuffle, vero marchio di fabbrica del famoso Jeff Porcaro, è frutto della magica penna compositiva di David Page, compositore principe nei primi anni del gruppo e quasi unico autore in tutto il primo album, e si fonda su un magico contrappunto fra pianoforte e chitarre, su cui Bobby Kimball può scatenare la propria voce dagli acuti incredibili, alla quale gli altri replicano con dei cori trascinanti e armonizzati alla grande. Ma visto che questo brano l'abbiamo già ascoltato all'inizio, passiamo ad altro. Siamo ora all'album del 79, Hydra. Squadra che vince non si cambia, ed ecco che, confortati dall'ottimo successo di pubblico e critica del primo album, i sei tornano sul mercato pochi mesi dopo proprio con questo disco. In realtà un piccolo cambiamento c'è. Si punta in maniera più decisa verso l'hard rock, limitando decisamente le commistioni con il pop o con altri generi mainstream, che invece erano stati numerosi durante la prima uscita. Ne deriva un disco più compatto e coerente, ma anche più prevedibile, che il pubblico dell'epoca apprezza meno rispetto al precedente. Non a caso il pezzo che ha più successo è proprio il più commerciale, la ballad 99. Dopo il successo ottenuto con il loro omonimo album di debutto del 78, i Toto, come detto, faticano a ripetersi con i due lavori successivi, Hydra e Turn Back. La band viene quindi messa sotto forte pressione da parte della Columbia Records. Il loro quarto album deve essere quello del grande successo, pena il rischio di ritrovarsi senza più contratto. Detto fatto, Toto IV, di cui abbiamo già accennato, è uno di quei dischi per i quali la definizione di perfezione non è poi così esagerata. È uno di quei lavori dove letteralmente non c'è una sola nota da buttare via e dove tutti i pezzi potrebbero essere scelti come singoli di successo. Beh, in realtà lo diventeranno 5 di loro, fino a raggiungere la stratosferica cifra di oltre 5 milioni di copie vendute. I Toto decidono di tornare alla formula che aveva contribuito al successo del primo album, abbracciando molti generi musicali diversi tra loro. La band si affida anche ad alcuni musicisti esterni per contribuire a rendere il suono più vario e raffinato possibile. Inoltre, aspetto fondamentale, in questo caso la composizione è equamente divisa fra tutti i componenti della band, ciascuno dei quali si occupa di almeno un brano, integrandosi molto bene fra loro e portando risultati eccelsi. Il primo di questi, primo singolo lanciato, è una celeberrima opener, un pezzo caratterizzato dal famosissimo shuffle di Jeff Porcaro, dall'alternanza vocale fra Page e Kimball e dai meravigliosi assoli in alternanza fra piano, tastiere e chitarre, sino alla dissolvenza con l'assolo pianistico in stile jazz. Parliamo di Rosanna.

il momento di parlare di quei brani, come dicevamo all'inizio, che caratterizzano una band. Beh, molte ne hanno uno solo, a volte neanche quello. Loro invece possono vantarne ben due. Il primo l'abbiamo già ascoltato, che era Hold the Line. Il secondo brano più conosciuto in assoluto dei Toto è sicuramente Africa, uno dei più grandi successi degli anni Ottanta, che esce come terzo singolo del famoso quarto album, The Firth. La canzone è stata scritta dal tastierista della band, Dave Page, che canta le due strofe della canzone, e dal batterista Jeff Porcaro, mentre Bobby Kimball canta il ritornello. Uno di quei brani che chiunque ha sentito almeno una volta nella propria vita. Diventa leggendaria per il ritmo africano dato dalle percussioni e dallo swing nella sezione ritmica, dalle armonizzazioni corali assolutamente inarrivabili e dal classico assolo incrociato tastiere-chitarra, degna conclusione di un album composto in assoluto stato di grazia. Come già accennavamo prima, i mesi immediatamente successivi a Toto IV, l'album che conteneva Africa, e tanti altri successi, sono molto intensi per questi ragazzi. Partecipano alle registrazioni del disco Thriller di Michael Jackson, come abbiamo accennato, e compongono la colonna sonora interamente strumentale del film Dune di David Lynch, partecipando a numerosi premi e festival cui sono invitati e premiati per i numerosissimi successi del disco appena composto e pubblicato. Questi ritmi frenetici però finiscono inevitabilmente per fare le prime vittime. Prima il bassista David Ungate lascia il gruppo per stare più vicino alla famiglia e viene sostituito dal terzo fratello Porcaro, Mike, altro musicista comunque di livello assoluto. Poi fulmina ciel sereno, durante le registrazioni del nuovo disco, l'iconico cantante Bobby Kimball, come dicevamo prima, è stato licenziato per problemi di alcol e droga e crisi di incompatibilità con la band. Nonostante comunque l'abbandono, alcune sue parti vocali vengono ugualmente mantenute sull'album in uscita. La scelta del successore, come abbiamo già raccontato, non sarà di certo facile. Siamo all'album del 1988, The Seventh One, altro disco dove è davvero difficile trovare un solo pezzo di livello non elevato. Ritornano per magia come i Toto di una volta. Non siamo sicuramente proprio ai livelli assoluti di Toto The Firth, ma i pezzi da applausi non mancano, a iniziare dall'opener Pamela, a tutti gli effetti degna erede di Rosanna, a partire dal memorabile ritmo anche in questo caso in shuffle, al bridge in crescendo con una linea vocale splendida sino al coro del ritornello, uno dei più riusciti dell'intera carriera della band. Ovviamente anche qui assoli di chitarra e tastiere inarrivabili. Sempre da Seventh One arriva anche Stop Loving You, uno tra i brani più conosciuti della carriera dei Toto, un vivace mid-tempo sostenuto da una sezione ritmica da applausi a scena aperta che lentamente cresce e decolla fino a lanciarsi nel famosissimo bridge centrale e annesso ritornello cantato coralmente da tutta la band, con un Williams al tempo in grande spolvero. Non manca poi un inciso centrale in controtempo che diventerà croce e delizia per milioni di musicisti in tutto il mondo nel vano tentativo di imitarlo o di riprodurlo.

0: Andiamo avanti nel tempo, siamo nel 1997 e cadono le celebrazioni per i 20 anni del gruppo e dopo un breve tour promozionale Bobby Kimball, il primo cantante, rientra in pianta stabile come voce principale. Tutto il gruppo sembra rigenerato dal ripristino quasi intero della formazione storica e riesce a fondere in maniera ottimale il nuovo stile degli anni 90 con la magnificenza sonora e le melodie incredibili che erano invece il marchio di fabbrica loro degli anni 80. L'album Minefields del 1999 è quindi il migliore in assoluto fra quelli incisi dal gruppo dopo The Seventh One e presenta un livello qualitativo decisamente alto. Ma le novità non finiscono qui. Anche se sembra che la band sia tornata alla line-up originale e che quindi stia per dare alla luce nuovi lavori con quello stesso spirito, in pratica siamo al 2003, una novità cambia improvvisamente di nuovo le carte in tavola. David Page decide di ritirarsi e mollare il gruppo dopo che già si era fatto sostituire in parte delle date. E non è una novità da poco, visto che le tastiere di Page e il suo talento compositivo sono sempre stati uno dei capisaldi del sound del gruppo. Nel 2005 viene chiesto al suo sostituto in tour, Greg Phillinganes, di entrare definitivamente nella band. E Page si ritira ovviamente dagli spettacoli live, pur comparendo ancora come produttore, prendendo parte anche ad alcune registrazioni in studio. Il nuovo entrato comunque porta nel gruppo la sua pluridecennale esperienza di collaborazione nelle vesti di turnista con personaggi quali Stevie Wonder, Eric Clapton e David Gilmour, ma soprattutto un sound e un background sonoro decisamente differente, molto più improntato verso il prog e il jazz fusion, oltre che una tecnica strumentale anche in questo caso stravolgente. Nell'album Falling in Between del 2006 i nuovi Toto mostrano i muscoli e sembra quasi vogliono scendere in competizione con band del tempo del tipo Dream Theater per potenza sonora e tecnica esecutiva mostrata a piene mani. Insomma, della serie la classe non è acqua, anche se oggi ancora dei cambiamenti hanno portato la band a fare in modo che la lineup fosse formata soltanto in teoria e in pratica da due persone, Steve Lukather e Joe Williams, il cantante. E proprio con loro due arriviamo nel 2019 a All This New, album all'interno del cofanetto All In. In pratica All This New è l'ultimo disco di inediti dei Toto e lo ha affermato tempo fa al magazine Misplaced Straw Steve Lukather, il chitarrista che ormai è l'unico titolare in pratica del gruppo. Queste le sue parole.
1: Non ci saranno altri dischi dei Toto. Potrà capitare che io e Joe faremo dischi solisti con l'aiuto di qualcuno dei ragazzi del gruppo. Succederà che ci vedrete in concerto come Toto. Abbiamo un pubblico. Pagheremo quelli che ci hanno fatto causa e andremo avanti.
0: In effetti, nel 2018, la vedova del grande batterista Jeff Porcaro, Susan, aveva citato Lukather e il cofondatore di Toto, David Page, per un problema di interessi non pagati. Le spese legali raggiunsero addirittura $1 milione. Lukather, comunque, in quell'intervista continuò dicendo:
1: «Ho preso un mucchio di sberle nella mia vita. Posso prenderne altre, così come ne ho prese tantissime riguardo falsità che sono state dette su di me. Ma è tutto ok». Certe cose me le sono lasciate alle spalle. Ho lasciato perdere. Pace e amore per tutti. Non mi porto dietro nessun rancore, davvero. Sono più come, ok, la vita cambia, mi spiace. Sono cose che mi hanno anche spezzato il cuore, ma è come dopo un divorzio. Devi rimetterti in sella e ricominciare. E questo è quello che vogliamo fare.
0: Della serie, come diceva qualcuno, rock and roll can never die. Il rock and roll non potrà mai morire. E a quanto pare può essere così anche per i Toto. Chissà che cosa possiamo aspettarci prossimamente. E qui chiudiamo anche questa nuova puntata dei I vinili che hanno fatto la storia. Ovviamente all'interno di pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Al prossimo appuntamento.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri

0: Sono le 7:01.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca: triplice omicidio a Roma, madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social Truth. Mondiali di calcio: Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
4: E allora eccoci qua, un buon sabato, ancora una volta ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo, un buon weekend sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare, e come ogni weekend questo è il programma che per un'ora vi tiene compagnia e vi porta metaforicamente in giro per il mondo con storie, racconti, spunti, curiosità su ogni angolo del pianeta. Prima di cominciare saluto Giorgio Berselli in regia, ricordo anche che Mappamondo è un programma realizzato grazie al prezioso lavoro in redazione di Michele Ceci e ai contributi di Roberto Frangipane, che ascolteremo tra pochissimo. E allora non mi resta che svelarvi dove andremo a parare oggi, il vero significato di questa puntata. Oggi mirino puntato sull'Austria, parleremo di Vienna, capitale imperiale, e dell'impero asburgico, dell'impero austro-ungarico se preferite, sin dal suo momento di massimo splendore che molti di voi insomma possono ancora vedere riflesso nell'architettura maestosa della capitale austriaca fino ai momenti più bui. E questo perché oggi, o meglio in questo fine settimana, celebriamo un duplice anniversario, diciamo, molto legato a questo contesto. Intanto vi dobbiamo portare idealmente a Sarajevo, che oggi è la capitale della Bosnia, ma che insomma è stato teatro di un evento che ha segnato l'inizio della fine, diciamo, per l'impero austro-ungarico, l'inizio della prima guerra mondiale, l'attentato di Gavrilo Princip al principe d'Austria, Francesco Ferdinando, che appunto lo saprete dai libri di storia, nel 1914 fu il casus belli della prima guerra mondiale durante una

visita ufficiale. E poi nello stesso giorno, di appena 5 anni dopo, ma in 5 anni che avevano cambiato la storia del mondo, nel 1919, sempre il 28 giugno, viene firmato il trattato di Versailles, che pone ufficialmente fine alla prima guerra mondiale e all'esistenza stessa dell'impero che per tanti anni ha dominato il cuore dell'Europa. Pronti a partire allora anche con la nostra musica? Ci ascoltiamo Jelly Roll, questa è Winning Streak. The broken.

0: Ed eccoci ancora insieme con Mappamondo, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Un buon sabato, un buon fine settimana a tutti voi. Allora, nel calore di questo caldissimo weekend, Mappamondo vi porta, come vi ho raccontato, verso l'Austria, a partire da un bel viaggio nella storia. Ovviamente le radici di un impero, quello asburgico, nato come tanti con un matrimonio, anzi in realtà con tutta una serie di matrimoni, perché gli Asburgo non hanno conquistato l'Europa con le armi, o quantomeno le hanno usate, ma la loro arma preferita sicuramente era l'altare. Infatti questa famiglia di conti medievali proveniente da un piccolo castello nell'odierna Svizzera riuscì a risalire fino al titolo di imperatori del Sacro Romano Impero nel 1273. Insomma, è un bel viaggio nella storia, ma prima di entrare, insomma, in qualche altro approfondimento, è bene riavvolgere il nastro e affidarci al racconto del nostro Roberto Frangipane, che ha preparato la prima scheda del giorno. L'andiamo ad ascoltare insieme.
1: Ciao Francesco, per questa puntata a tema austriaco ci tuffiamo a 360 gradi nella storia di una fra le dinastie più longeve e influenti del vecchio continente e di un impero di sterminata estensione, pensate, quasi 700.000 chilometri quadrati nel XIX secolo. Certo, nulla di meno poteva nascere dalle costole del Sacro Romano Impero, il vero gioiello degli Asburgo. Un declino preannunciato in linea con quello degli imperi in tutto il continente europeo, sfidata da una nuova forma di organizzazione politica apparentemente inossidabile, lo Stato, divenuto poi nazionale dell'Ottocento e sociale nel secolo successivo. Nel 1805, con la decisiva sconfitta nella battaglia di Austerlitz, l'impero soccombeva ancora una volta dinanzi alla potenza inarrestabile di Napoleone Bonaparte, il dio della guerra, per usare la definizione del generale prussiano Clausewitz. Poco più di un secolo dopo, nella prima guerra mondiale di nome e di fatto, Francesco Giuseppe, l'ultimo vero imperatore d'Austria, abbandonava definitivamente il trono, accettando la definitiva disgregazione di un impero già mutilato. Con l'espansione a dismisura della statualità in Europa e non solo, era diventata di per sé anacronistica la pretesa di tenere insieme un coacervo di culture politiche, etnie e anche religioni, unite non più dai carismatici imperatori del passato, ma da un anziano sovrano ridotto a osservare l'esistente. Ricordiamo a tal proposito la sua vana opposizione alla guerra con la Serbia e dunque con la Russia. Paradossalmente, per gli italiani, fino a due generazioni fa, proprio la sconfitta bellica dell'Austria era motivo di sollievo e di rivalsa nazionale. Sapevate che in Piemonte, fino a pochi anni fa, era uso comune per i genitori dire ai figli, rigorosamente in dialetto, «sei gramo come un austriaco?» Dalle mitologie popolari torniamo alla grande storia. La caduta dell'impero avrebbe dovuto segnare la definitiva affermazione della modernità politica, che arrivò in realtà nel momento in cui quella modernità, e in particolare il modello dello Stato intangibile, cominciava a mostrare le prime crepe. Ordine e tradizione, cristianità e conservatorismo. Di questo l'impero asburgico era stato e volle essere, sia pure con timidi istinti riformatori, il puntello del mondo. Dietro di sé lasciava uno scrigno di città, Vienna in primis, in cui la memoria dell'impero e con essa la magia della storia non è mai tramontata del tutto. A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane. Torneremo da te più avanti anche per qualche curiosità, insomma, nella seconda parte. Oggi sarà, insomma, davvero un viaggio che va dalla storia, di cui ci occuperemo anche tra pochissimo, fino ai giorni nostri, perché l'Austria, oggi piccolo, insomma, paese nostro vicino di casa, raccoglie un'eredità pesantissima che, insomma, in questi giorni di anniversari, come vi ho raccontato, certamente pesano un po' di più. Tra poco allora ci affidiamo ai nostri ospiti per riavvolgere ancora il nastro e riscoprire personaggi, immagini, storie e racconti del grande impero austriaco. Intanto ci ascoltiamo Mark Hambourg qui su Giornale Radio con New York Confident.

0: E allora eccoci pronti davvero a entrare un po' nel cuore di questa puntata di Mappamondo. Dicevamo insomma un paio di anniversari legati a questo fine settimana di fine giugno che ci portano a riflettere sull'eredità soprattutto dell'impero austro-ungarico. Dicevamo del 28 giugno del 1914 la morte, l'assassinio di Francesco Ferdinando d'Austria e di sua moglie, e poi la parola fine diciamo a questa lunga storia nel 1919, proprio il 28 giugno, la firma del Trattato di Versailles, il Trattato di pace che però costò molto caro all'impero. In collegamento con noi per entrare nei meandri della storia abbiamo il professor Marco Bellabarba, docente di storia contemporanea presso l'Università di Trento e autore dell'Impero Asburgico, edito dal Mulino del 2014. Professore, intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Insomma è un anniversario che ci permette di fare qualche riflessione appunto sull'eredità di quello che è stato un grandissimo impero. Noi italiani, come dire, ne abbiamo assaggiato anche il lato più negativo da un certo punto di vista, e che poi a un certo punto è stato, come dire, cancellato dalle mappe con un trattato che chiude forse anche un'era storica. È un impero, come dire, che con il Novecento aveva ormai più poco da spartire.
1: Sì, potremmo dire che naturalmente la storia dell'impero asburgico, forse sarebbe meglio dire della monarchia austro-ungherese, fa il pari con il crollo, se vogliamo partire da qui, cioè dalla fine, con molti altri imperi che al termine della Prima Guerra Mondiale si dissolvono e scompaiono dalla carta geografica. Ecco, per certi versi tutti questi imperi, l'impero austro-ungarico o l'impero tedesco, l'impero ottomano, l'impero zarista, erano entità politiche invecchiate, certamente, in un'era di grandi stati nazioni dominanti ai quali non sapevano offrire, diciamo, alcuna alternativa. Erano quindi molto deboli rispetto alle loro dimensioni, alle risorse ufficiali, quindi erano anche degli attori molto a rischio nel gioco del potere internazionale, come tali erano percepiti. Ma se dovessimo individuare, diremmo, una causa comune che spieghi il crollo di tutti questi imperi, ecco, ci troveremmo di fronte invece ad un'impossibile generalizzazione. Mi sembra che, come dovremmo fare sempre, quanto studio di storia, isolare il caso per caso, sottoporre certo. un'analisi politica concreta a tutte queste entità è la via è migliore. Ecco, se lei mi chiedesse appunto qual è il ruolo che in quel momento l'impero asburgico gioca, svolge nel contesto per l'appunto europeo, ma anche forse internazionale, ecco, potremmo dire, isolandolo dagli altri, l'impero tedesco in realtà era un grande stato nazionale in fin dei conti, quindi era un impero, una nazione camuffata da impero, potremmo dire, ecco, in questo molto diverso dall'impero asburgico, che era l'unico davvero in cui le popolazioni avessero uno status, per così dire, istituzionale, avessero delle differenze riconosciute con parlamenti, sistemi fiscali, scuole distinte su base nazionale. Era davvero, da qui il fascino che esercita fino adesso, no? L'organizzazione pluralistica più estesa e affascinante dell'Europa.
0: Paradossalmente molto moderno nella descrizione che ce ne sta dando, un impero, mi perdoni il paragone, molto azzardato, magari quasi più su uno stile britannico, diciamo, nel senso di voler riconoscere una certa autonomia, eppure, come dire, appunto, con una fine molto netta, ecco, rispetto ad altri imperi molto più sfumati. Paga ovviamente una decisione sbagliata nel momento sbagliato o una gestione che comunque crede avrebbe portato a una fine del genere, ovviamente anche movimenti indipendentisti che costellavano, ecco, l'impero negli ultimi decenni.
1: Ecco, lei ha toccato un dato che storicamente è stato sempre ritenuto la vera e l'unica causa, o la principale causa della dissoluzione. Però occorre partire invece da questa condizione pluralistica e pluralmente riconosciuta, che ne fa davvero un caso unico, anche in paragone all'impero britannico che lei ha citato, che era, potremmo dire un po' bruscamente, un po' rozzamente, un impero falsamente liberale, ecco, nel trattamento delle minoranze, delle popolazioni, delle etnie differenti. Ecco, però, per tornare all'aspetto che lei citava, ovvero, è giusto ritenere che siano state ad un certo punto le pulsioni indipendentiste nazionali la causa prima della dissoluzione. Sembra un paradosso, ma se lei pensa, e se noi pensiamo al fatto che durante la Prima Guerra Mondiale l'unica vera rivoluzione indipendentista di tipo nazionale è quella del 1916 in Irlanda, ci rendiamo conto che il meccanismo, cioè l'attribuzione delle cause nazionali come principale movente della dissoluzione è forzato, ci sbaglieremmo. Ecco, ovviamente alla domanda che dobbiamo porci, quale fu la causa della dissoluzione, ne aggiungeremo un'altra, ovvero in che modo poi si è dimenticato l'impero austro-ungherese, no? Il crollo di un impero, di un sistema politico, ha sempre a che fare con il ricordo di questa struttura politica che se ne va. Ebbene, negli anni immediatamente successivi al primo conflitto mondiale, l'idea di un impero che era stato costretto alla fine dalla fuga delle periferie nazionali fu il cavallo di battaglia, per forza di cose, diremmo così, ma ancora prima della fine della guerra, anche durante la guerra, fu il cavallo di battaglia della propaganda di guerra delle potenze dell'intesa. Quelle stesse potenze che poi, lei lo ricordava, durante le trattative di pace di Versailles, fecero di questo motivo, e cioè dell'impossibilità di tenere assieme quel grande impero multinazionale, una delle ragioni, a loro giudizio la più cogente, per distruggerlo definitivamente. Certo. E quindi Francia, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti, vale sempre la pena di ricordarlo, arrivarono a Versailles di fatto con questa soluzione già nelle tasche dei loro e negli appunti dei loro diplomatici. Erano i vincitori e potevano decidere, e volevano decidere liberamente, del futuro di un loro nemico, in questo caso l'impero austro-ungarico, come in realtà fecero. Ma appunto nel cuore dell'impero, fino agli ultimi mesi di guerra, non ci furono moti o rivoluzioni indipendentiste a carattere nazionale. Fu solo nella primavera dell'estate del 1918 che si cominciarono, per esempio, a registrare casi di diserzione di massa. Ungheresi, cechi, slovacchi che lasciavano i loro reggimenti e tornavano a casa. Ma ormai tra l'estate, la battaglia del solstizio in Italia, certo, le sconfitte, ormai era tutta l'organizzazione, il sistema politico, per l'appunto asburgico, che se n'era andato in pezzi. Oggi se noi cerchiamo di tenere un po' così da conto alle indicazioni delle ricerche storiche più recenti, ebbene, queste non scartano le tensioni nazionali come motivi di debolezza, ma le relativizzano insieme ad altre cause. Se volessimo citare le più importanti, diremmo una politica estera velleitaria, cioè non consona alle reali capacità di svolgerla, e quindi questo desiderio, che era un desiderio lontano e naturale in un impero, di essere alla pari delle grandi potenze, senza avere però le forze di esserlo in effetti. Poi nel corso della guerra l'incapacità, ad esempio, di sfamare le sue popolazioni, no? La crisi agraria che affligge l'impero già dai primi mesi della guerra, già dal 1914, chiaramente crea uno stato d'animo di insofferenza, anche di ostilità in tutte le sue popolazioni. E poi anche, se vogliamo aggiungere una terza causa importante, la difficoltà o l'incapacità che si registra ancora prima della guerra di modernizzare, insomma, in senso democratico le istituzioni. Ecco, queste forse sono le cause principali di un crollo che, certo, deve contemplare le cause anche, diremmo, nazionali indipendentiste, ma mai isolarle, cioè collocarle in un contesto di altre.
0: O ritenerle comunque, diciamo, l'unica possibile spiegazione. Le chiedo veramente un'ultima riflessione in un flash. Non ha l'impressione che rispetto ad altri imperi, questo, anche dalla storiografia, ma soprattutto dalla visione che ne ha, diciamo, a livello nazional popolare, la gente sia passato un po' più in sordina, forse per questa fine veramente decisa a tavolino, forse per l'incapacità di mitizzare, ecco, la storia dell'impero rispetto ad altri?
1: Certo, ora, una mitizzazione c'è, ed è una mitizzazione letteraria, no? Se lei pensa ai grandi autori, Joseph Roth, Stefan Zweig, Franz Werfel, questi ebrei apolidi che negli anni 20 e 30 rimpiangono la vecchia struttura imperiale, ebbene, c'è una letteratura che si occupa di questo e che crea un mito letterario importante, di cui abbiamo naturalmente tante testimonianze successive. Però se usciamo dal campo letterario, ecco, l'eredità imperiale svanisce o è rifiutata nei cosiddetti stati successori, cioè quelli che vengono dopo il 18. Pensa all'Italia fascista, no? Per la quale il raggiungimento dei, citazione, sacri confini della patria condanna l'impero otto-novecentesco a restare per sempre il nemico ereditario. Ma se permette l'ultima notazione, l'aspetto forse più tragico di questa cancellazione avviene nella nuova piccolissima Repubblica Austriaca, che è come se non riuscendo a elaborare il trauma della sconfitta lascia alle spalle il suo passato imperiale, quindi pluralistico, e cerca di approfondire invece il suo aspetto di puro stato tedesco.
0: Sì, così autoimponendosi, diciamo, una visione minore, in tono minore, diciamo, di un'eredità che però esiste ancora, si vede insomma in tanti aspetti, dalla musica all'architettura. Certo. Noi ce ne occupiamo volentieri tra poco, però è stato davvero un bel viaggio nella storia. Di questo io ringrazio molto il professor Marco Bellabarba per essere stato con noi. Ricordo ancora il suo libro L'impero asburgico, insomma, per evidentemente approfondire ancora questi temi. Professore, grazie per essere stato con noi, presto.
1: Grazie a voi della telefonata, buona giornata, arrivederci.
0: E allora noi proseguiamo tra poco per un viaggio che ci porta anche verso l'Austria dei giorni nostri, ma ancora per capire questo passaggio non semplice di eredità, appunto, dal grande impero a un piccolo stato volutamente neutrale, almeno per tanti anni. Lo facciamo nella seconda parte di Mappamondo. Lo invito a rimanere con noi per una sosta veramente brevissima, poi rientriamo in vostra compagnia, quindi rimanete all'ascolto di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi.
13: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
12: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 7:30.
15: Guidare informati. Guidare informati.
16: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 9 via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta, direzione Lecco, ha istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Giornale Radio.
2: Meteo.
4: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
0: E allora eccoci ancora insieme per ascoltare una nuova puntata di Mappamondo. Io sono Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio. Un saluto anche a Giorgio Perselli in regia. Puntata che inizia nella sua seconda parte, dedicata all'Austria e a Vienna, capitale imperiale. Se vi siete persi la prima parte o volete riascoltare ovviamente la puntata di Mappamondo, vi invito anche a trovarci sul sito giornaleradio.fm, come tutti i nostri programmi, oppure la versione podcast che compare qualche giorno dopo la messa in onda. Cercatela insomma su tutte le piattaforme, da Spotify a YouTube, per recuperare il meglio di ogni puntata di Mappamondo. Pronti a ripartire tra pochissimo, ma ripartiamo anche dalla nostra musica. Tom Smith su Giornale Radio con Leave.

0: E allora noi andiamo a proseguire questo viaggio nella storia, ma come sempre anche poi nei meandri della geografia, in qualche modo il passaggio dal grande impero a un piccolo stato, se vogliamo, europeo, nel cuore dell'Europa, l'Austria di oggi, che ne raccoglie anche nel nome l'eredità, ma che fatica forse a come dire, essere pienamente cosciente di che cosa significa essere ciò che era l'impero austro-ungarico. E il nostro viaggio prosegue con un nuovo ospite, con noi il professor Roberto Bianchi, docente di storia contemporanea presso l'Università di Firenze, membro della direzione di passato e presente. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, salve a lei, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: E insomma, le chiedo proprio questo, insomma, sono giorni in cui, partendo da uno spunto che, come spesso accade con i giornalisti, è magari non così intrigante, ma è un anniversario, quello della firma di un trattato che pose fine abbastanza bruscamente a una storia, come dire, di anni e anni, di decenni e secoli, ha portato anche forse una specie di piccolo complesso di inferiorità dell'Austria. L'impero austro-ungarico era ovviamente molto più esteso, però aveva anche una portata culturale, una portata politica che è stata, come dire, cancellata da una firma. Si può davvero cancellare però così un impero?
1: Sì e no, nel senso che all'indomani della Prima Guerra Mondiale furono firmati vari trattati di pace in varie zone intorno a Parigi, quello di Versailles il 28 giugno 1919 che riguardava la Germania, poi ci fu quello del Trianon, Saint-Germain e altri, per tutte le potenze sconfitte dalla Prima Guerra Mondiale, e l'impero austro-ungarico era stato uno dei grandi protagonisti della storia europea e non solo europea, Balcani, Mediterraneo, un impero straordinario, possiamo dire, nella sua composizione multietnico, multilinguistico, anche con più religioni al proprio interno, sì, al di là di quello che poi erano i vertici, un impero con un'aquila a due teste, come veniva rappresentato dalla nostra propaganda, diciamo la propaganda italiana anti-austriaca contro l'Austro-Ungheria, uno dei grandi nemici, no, del risorgimento italiano, certo. Un impero a due teste, perché ormai da qualche decennio questo impero era articolato in due re, cioè Austria e Ungheria, quindi Vienna e Budapest, queste capitali storiche, ognuna con un suo porto poi sull'Adriatico. Vienna guardava a Trieste, Budapest a quella che noi chiamiamo Fiume, evidentemente. E sconfitto questo impero dopo quella guerra terribile iniziata appunto nell'estate 1914, i vincitori decisero di scrivere la loro storia, diciamo così, e di punire le potenze considerate responsabili della guerra, a cominciare dalla Germania, poi l'Austro-Ungheria, l'Impero Ottomano, la Bulgaria in questo caso, insomma. E per l'Austro-Ungheria fu drammatico, perché ci fu uno smembramento, e l'Austria come Stato si trovò a essere un piccolo stato macrocefalo con una città straordinaria, Vienna, questo lo sapete meglio di me, uno stato gracile che poi non avrebbe più potuto svolgere, almeno per ora, quel ruolo.
0: Sì, è tutto evoluto, diciamo, almeno per il momento. Poi, come dire, la storia ci insegnò che fu anche un errore, se vogliamo, da un altro punto di vista, ma di questo non si può imputare troppo, diciamo, il trattato di Versailles. Le chiedo, insomma, è una domanda che ci siamo posti oggi, ripercorrendo un po' la storia di un impero che così vicino a noi, così impattante sulla nostra storia, eppure non è la prima cosa che associeremmo a un impero, se lo si chiede all'italiano medio, ma io credo all'europeo medio. È un impero che aveva bisogno di, come dire, qualche spin doctor migliore. Per quale motivo è un impero che si tende un po' a dimenticare rispetto ad altri? Magari non è d'accordo.
1: Questa è una bella domanda e non è facile rispondere, perché è vero che l'impero austro-ungarico è caduto un po' nell'oblio. È anche vero che per il centenario dell'attentato di Sarajevo, 28 giugno 1914, poi il trattato di Versailles appunto fu firmato esattamente il 28 giugno 19, ma ripeto, riguardava la Germania, per l'Austria fu firmato un altro accordo successivamente, proprio in varie zone dell'ex impero austro-ungarico ci sono state anche iniziative di tipo nostalgico, su cui non mi esprimo perché poi ci servirebbero competenze specifiche. In Italia probabilmente sì, si è un po' dimenticato, ma anche perché dopo la prima guerra mondiale sono successe talmente tante cose, se pensiamo all'Italia, all'avvento del fascismo, che fu una cosa di una violenza mai vista prima, no? Migliaia di morti, lo squadrismo, poi la costruzione del regime, nuove guerre, guerre coloniali, e poi la seconda guerra mondiale, che si concluse nel 1945, e poi con l'Italia nuova, repubblicana, liberata, con una nuova Costituzione, probabilmente si cercava di guardare avanti e magari di costruire nuovi rapporti con Vienna, certo, con l'Austria, paese così vicino, a cui siamo storicamente legati nonostante i conflitti, e poi nel percorso, diciamo, di integrazione europea, insomma, anche se alcune tensioni purtroppo. Di confine, no? Pensiamo al Sud Tirolo, certo, l'Alto Adige, insomma, eccetera, insomma, sono probabilmente giunte fino a noi anche in chiave di memorie della prima guerra mondiale, l'Italia che voleva i confini sullo spartiacque, la presa quindi di territori dove non si parlava italiano, no? Tipo la zona di Bolzano, insomma, per dire, che però gli italiani rivendicavano,
0: chiaro, soprattutto ricordano, diciamo, in quella zona, ma effettivamente uno dei grandi, se vogliamo, anche misteri della storia, una scomparsa improvvisa di un grande impero che ha costretto chi ne ha ereditato, diciamo, la politica e la cultura, ma anche i suoi vicini di casa, a rivedere un po' anche il proprio modo d'essere. Noi tra poco andiamo, come dire, alla scoperta però di ciò che rimane del grande impero, soprattutto nell'architettura e nel modo d'essere della sua ex capitale. Io però prima ringrazio ovviamente per essere stato con noi il professor Roberto Bianchi. Professore, grazie e a presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro, vi ascolterò volentieri nel prossimo periodo. Arrivederci.
0: E il viaggio allora prosegue senza ulteriori indugi fino al presente, fino a ciò che rimane, diciamo, dell'impero di cui vi abbiamo raccontato finora, che soprattutto è racchiuso nelle vie, nelle piazze, nell'aspetto puramente imperiale della sua ex capitale, di una delle due capitali, se vogliamo, Vienna, che anche da un punto di vista culturale è più che mai, insomma, città imperiale, tanto quanto, insomma, Parigi o Roma. Siamo in collegamento con Flavia Foradini, giornalista e scrittrice, da oltre 30 anni si occupa dell'area germanofona per il Sole 24 Ore, il giornale dell'arte e la Rete 2 della Radio Televisione Svizzera. Ricordo anche che ha insegnato alla Kunstuniversität di Graz e collaborato con il Piccolo Teatro di Milano, peraltro ha curato la riedizione strelleriana dell'opera di Tre Soldi di Brecht, di cui è in libreria per il Saggiatore. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta, buongiorno.
2: Grazie a voi per l'invito.
0: Insomma, è il tentativo, quello che ci siamo posti oggi, di raccogliere, di vedere dove è stata raccolta e come è stata raccolta l'eredità di un grande impero in una città che è, insomma, al tempo stesso capitale di uno stato piuttosto piccolo, forse anche volutamente abbastanza mansueto, diciamo, tra virgolette, ma al tempo stesso è capitale storica di uno dei più grandi imperi d'Europa. Questo Vienna lo sa però riflettere nella sua architettura, nel suo modo di essere viennesi.
2: Allora, direi che bisogna distinguere dal punto di vista proprio della percezione rispetto alla città e al proprio passato. Direi che Vienna non si percepisce più davvero come imperiale. È stato così però per molto tempo, e per il grande pubblico, per esempio, questa sorta di nostalgia per l'impero o di presenza molto pressante anche dell'impero, direi che un contributo per questa nostalgia è stato senz'altro la serie di film sulla principessa Sissi e poi imperatrice Sissi, con la regia di Ernst Marischka, che venne iniziata alla metà degli anni 50 ed è stata vista veramente in tutto il mondo e che è stata davvero una sorta di pietra miliare nel culto zuccherato di quella monarchia plurisecolare. Oggi c'è consapevolezza di questo passato, ma la nostalgia che si avvertiva in certi ambienti fino a qualche decennio fa si è decisamente stemperata nel presente. Oggi ci sono vari volti di Vienna che coesistono abbastanza tranquillamente. La Vienna imperiale è ovviamente concentrata dal punto di vista architettonico nel centro urbano, mentre la Vienna nuova odierna, quella proiettata nel futuro, si è espansa soprattutto lungo il Danubio e anche al di là del Danubio e poi verso nord-est e verso sud. La città è peraltro cresciuta moltissimo negli ultimi anni, oggi siamo di nuovo a 2 milioni di abitanti, praticamente come era prima della fine dell'impero. È una città molto dinamica e molto proiettata nel futuro, con appunto una folla di grattacieli lungo il Danubio e al di là del Danubio, che tra l'altro sono stati firmati da Archistar, quindi da architetti di grande fama internazionale. Quindi ci sono questi due volti che sicuramente coesistono, il volto, diciamo così, architettonico e imperiale e quello più moderno, anche se hanno delle sfere di influenza e anche delle sfere logistiche un po' diverse.
0: Ecco, come dire, per quella che può essere la tua percezione anche del parlato quotidiano, in molti insomma sostengono che nascere e crescere a Parigi oggi significhi comunque ereditare parte della grandeur della città, e lo stesso magari può valere per Roma, anche quel senso, diciamo, un po' di arroganza, se vogliamo. Questo a Vienna si percepisce, o anche i cittadini hanno seguito un po' l'andamento architettonico, se vogliamo, della città?
2: Ma sì, c'è stato uno sviluppo abbastanza importante di Vienna, e devo dire che una pietra miliare è stata sicuramente la caduta del muro di Berlino e della cortina di ferro che correva a 50 km da Vienna. Quindi Vienna è stata per decenni una sorta di cul-de-sac, quindi finiva il mondo occidentale lì. E quindi è anche per quello che ci sia un po' attaccati al passato. Nel momento in cui si è aperta la Mitteleuropa, Vienna ha trovato, diciamo così, una nuova vocazione nel riprendere il proprio ruolo come centro importante della Mitteleuropa. E quindi ci sono anche qui due anime, no? L'anima cortina di ferro e quella successiva. Da quando è caduta la cortina di ferro, Vienna ha avuto veramente uno sviluppo impetuoso, appunto dal punto di vista architettonico, lungo il canale del Danubio, lungo il Danubio, e nella percezione della gente c'è stato proprio la voglia di guardare al futuro. Finalmente non c'era più questa oppressione, perché era veramente un'oppressione, di questa presenza del confine, questo confine impermeabile che c'era con i paesi dell'est. Ricordiamo che l'Austria confina con la Repubblica Ceca e la Slovacchia, che allora erano ancora Cecoslovacchia, e con l'Ungheria, e poi più giù con la Slovenia, quindi era veramente lì in fondo, e si avvertiva davvero questa cosa, si aveva l'impressione di essere in fondo a qualcosa. Caduto questo problema, la gente ha cominciato veramente a guardare, diciamo. A rinascere, sì, in un certo senso a rinascere, e infatti Vienna è diventata molto più dinamica, molto più frizzante, molto più aperta, molto più tollerante, e si è proprio svecchiata, davvero svecchiata, e quindi è una città infatti dove è molto gradevole vivere. Infatti Vienna è stata per forse 13 anni all'apice della classifica delle città più vivibili al mondo. Non è un caso,
0: sì,
2: perché ha fatto davvero di tutto.
0: È un aspetto, insomma, che molti magari non considerano, quello veramente di trovarsi ai confini di un'Europa e poi invece di ritrovarsi il giorno dopo nel cuore del continente e di recuperare, diciamo, parte anche dello splendore che ne consegue. Io ringrazio molto Flavia Foradini per essere stata con noi, averci dato un racconto storico ma anche molto attuale, diciamo, di Vienna, un po' città imperiale, un po' metropoli proiettata nel futuro. Grazie e a presto.
2: Grazie a voi.
0: E allora noi tra poco chiudiamo con qualche altra curiosità, ma ripartiamo anche dall'ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme oggi, è di Elisa, si chiama Broken. Hi.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso davvero il finale di questa puntata di Mappamondo. Una bella storia, quella insomma dell'impero austro-ungarico, fatta anche di tanti personaggi, ovviamente. Francesco Giuseppe, un personaggio che incarna forse al meglio l'impero asburgico nel suo tramonto, ma anche, ne avete sentito parlare anche poco fa, la famosissima principessa Sissi, che è l'argomento della nuova scheda del nostro Roberto Frangipane. Lo andiamo ad ascoltare insieme.
1: Ciao Francesco, è uno dei personaggi più affascinanti e misteriosi della storia contemporanea. Persino al suo soprannome, Sissi, è stata attribuita una S in più. La versione originale tedesca era infatti Sissi. Su Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, principessa d'Austria e dal 1867 regina d'Ungheria, si è detto tutto e il suo contrario. Non tutti conoscono, per esempio, le sue radicate origini bavaresi. Sono 43 fra serie TV, miniserie e film le produzioni cinematografiche sulla sua vita, senza contare documentari e libri. Nessuno di noi ha dimenticato le magistrali interpretazioni di Robbie Schneider della consorte di Francesco Giuseppe, spesso ritratta come simbolo di romanticismo magnanimo ed eroico, anche a scapito della verità storica. Oltre allo slancio prodotto dal cinema, ad avvolgere Sissi nel Magnifico è stato anche il pennello di Frank Xaver Winterhalter, ritrattista di teste coronate della casata d'Asburgo. Dietro i suoi capolavori c'era in realtà una figura tormentata, assai poco a suo agio nelle vesti di grande imperatrice d'Austria. Parzialmente incompresa, insicura e riservata fino all'eccesso, Elisabetta aveva effettivamente scarsa dimestichezza con gli affari di Stato. Era invece ben più sicura di sé nel preservare la sua bellezza dal fantasma della vecchiaia attraverso un severo regime alimentare e lunghissime passeggiate. Una lunga parentesi nella vita ordinaria era rubata, per così dire, dalla cura quotidiana della foltissima chioma, il cui lavaggio poteva durare fino a una giornata intera. Irrequietezza, anelito di libertà e una forte divergenza fra cuore e politica. Potrebbero essere queste le tre costanti della vita di Sissi, terminata brutalmente a Ginevra nel 1898, con un attentato al coltello per mano dell'anarchico italiano Luigi Licheni, che puntava per la verità a un sovrano, Umberto I di Savoia, decisamente più importante della principessa d'Austria, che anche per questo è rimasta nell'immaginario collettivo come figura femminile eponima. Una Emma Bovary o Effie Briest, chiamata però a vivere inquieta una vita irrigidita dai costumi di corte. A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane e grazie anche ovviamente alla squadra di Mappamondo, Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione. Siamo in fondo anche a questa puntata, speriamo vi sia piaciuta. Noi ci risentiamo fra 7 giorni qui su Giornale Radio per raccontarvi altre storie, visitare altri luoghi. Da Francesco Massardo è tutto, passate un buon weekend su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia.

0: Sono le 8:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pineta Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
2: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte, la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
3: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
2: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
3: Il Consiglio per l'istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
2: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, l'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi è l'Egitto dopo l'1-1 finale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi. L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
4: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
5: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
7: Stop al genocidio.
4: Parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Qui c'è uno che chiama le armi!
9: Lo senti l'odore?
10: Cosa? Che cos'è? Diesel!
9: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
11: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
12: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
13: Fagli vedere chi sei.
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
15: Averigo, sei democratico?
14: Padre di un figlio assassinato.
15: Oh! Dico, sei democratico?
14: Marito di una moglie uccisa.
15: Sei democratico?
16: E allora me la fa parlare, Bill.
14: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
17: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
18: Buongiorno! Sabato 27 giugno 2026, San Cirillo. E ricordate, a volte ci sono cose che si dicono meglio restando in silenzio. Ciao.
19: Buongiorno a tutti.

0: buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Chissà se i compagnucci dei Gay Pride, i compagnucci LGBT e altre lettere saranno onesti e metteranno qualche cartello nelle loro manifestazioni, nei loro Pride, che ricorda Preston Davey, un bambino di 13 mesi ucciso, violentato dai genitori, dalla coppia gay che lo aveva preso in affidamento. Chissà se metteranno questi cartelli. Ho visto che mettono i cartelli contro Vannacci, li mettono contro la Meloni, mettono i cartelli contro Salvini, ma chissà se metteranno un cartello per ricordare un bambino violentato a 13 mesi e ucciso dalla coppia gay che lo aveva preso in affidamento. Sono curioso di vedere se scriveranno qualcosa per vedere la gente che è stata zitta, non ha detto nulla per non essere accusata di omofobia, perché di questo si tratta. Non puoi dire più nulla in questo paese, vieni subito etichettato omofobo, misogeno, e ora vogliono introdurre anche il reato, il gaycidio, perché capito, la parola omicidio non comprende già tutte le categorie di persone. È una cosa vergognosa. Voglio proprio vedere, mettete un cartello, compagni arcobaleno, un cartello per ricordare Preston Davey, 13 mesi, ammazzato, seviziato a 13 mesi. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
1: Ricoveratelo.
2: Svegliatevi dormienti, sveglia, il meglio del peggio, e c'è tanto peggio oggi.
3: Oggi
2: è una settimana ad alta produzione, produciamo più peggio noi che il PIL italiano, cresce solo il mezzogiorno, 0,5, questa è la prima notizia. E poi, quel titolo di che avevamo commentato, figura, libero, quel titolo sulla Salis, se lo devono rimangiare. Oggi ne ha parlato anche il maestro di Parigi. E poi vai, di pure tu qualcosa, dai.
3: Ah, grazie per questo piccolo spazio che mi viene concesso, ma mi sarei fermato anch'io sul titolo di Libero e sul bel intervento oggi del maestro di Parigi. Però mi pare che oggi ci sia anche da ricordare un bel intervento di Francesco Battistini sul Corriere della Sera, di cui curiosamente compare pochissima notizia sugli altri giornali italiani, cioè sulla manifestazione dei Gazawi che sono scesi in piazza per protestare ovviamente non solo contro il governo Netanyahu ma anche contro Hamas. E siccome l'ultima volta 60 li hanno fatti fuori, speriamo che questa volta non vada così male per i poveri Gazawi che si vogliono liberare del doppio giogo e del doppio dominio, caro Luca.
2: E continua la anabasi di Mauro Moretti, ne abbiamo parlato ieri. Travaglio ha un parere leggermente diverso dal nostro, ma dovremo leggerlo ovviamente.
3: Leggermente diverso dal nostro, ha un parere curioso e avvelenato, ma lo possiamo leggere. Secondo me merita sempre di essere
2: commuove letto. Il sincero sgomento della razza padrona della stampa al seguito appena uno del loro giro finisce in galera. Ieri è toccato a Mauro Moretti, dice Travaglio, l'ex capo di Ferrovie, condannato in via definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio, 32 morti, 130 feriti, un intero quartiere raso al suolo. Dopo 17 anni e 7 gradi di giudizio, siccome la pena supera i 4 anni, Moretti è finito in carcere, ma ci resterà pochissimo. Avendo 72 anni otterrà i domiciliari grazie alla ex legge Cirielli, il regalo di compleanno che si fece a Berlusconi e Previti salvando la prigione di over 70. Ma è una questione di principi, ricchi e potenti non devono mettere i piedi in cella neppure per un secondo, se no poi la gente, dice Travaglio, si illude che la legge sia davvero uguale per tutti, cioè l'articolo 3 della Costituzione sia ancora vigente. Da 36 anni da Mani Pulite tentano di convincerci che la legge è uguale per tutti, al suon di indulti, prescrizioni agevolate, depenalizzazioni, pene cestinate per legge, immunità extra largo, riabilitazioni, grazie e quirinalizie per delinquenti amici e amiche degli amici. Ora che ci sono quasi riusciti, finisce dentro un top manager e tocca ricominciare da capo. Ma sai che comunque è molto persuasivo, eh?
3: Ah, persuade te. Invece ti rispondo con un fondo del direttore del Foglio Cerasa che dice: Moretti, da ex amministratore delegato di Ferrovie e Rete Ferroviaria Italiana, è stato ritenuto responsabile per il disastro ferroviario colposo. Filippo Sgubbi, grande giurista, in un suo noto pamphlet ricorda che la giustizia dovrebbe accertare fatti, prove, nessi causali e occuparsi di una rigorosa ricerca di responsabilità individuali. Quando però la giustizia sceglie di attivare la modalità moralizzatrice, capita di ritrovarsi di fronte a casi come quelli di Mauro Moretti, in cui può accadere, per citare ancora Sgubbi, che un soggetto possa essere riconosciuta una responsabilità senza colpa, legata al solo status e un ruolo sociale, attraverso la quale restituire una colpa all'altezza dei dolori dei familiari delle vittime. La condanna di Moretti è sintomatica di una deriva moralizzatrice della giustizia, perché l'ex numero uno di Ferrovie è stato condannato sulla base di un principio astratto: non poteva non sapere. Moretti non poteva non sapere che le sue scelte di politica industriale avrebbero messo sotto stress l'azienda al punto da esporla a disastri mortali, e non poteva non sapere che la sua politica finalizzata alla ricerca del profitto avrebbe messo sotto stress un'azienda al punto da rendere inevitabile un disastro come quello di Viareggio, il cui incidente venne causato dalla rottura di un assile di un carro cisterna non mantenuto correttamente da un'officina tedesca certificata con cui Rete Ferroviaria Italiana aveva rapporti, non potendo intervenire per controllarla. Le tragedie nascono spesso da errori individuali di alcuni soggetti, come quella di Viareggio, ma una giustizia che non si accontenta di ricercare le responsabilità individuali è una giustizia che sceglie di fare un passo in più, colpire un capro espiatorio il più in alto possibile, con l'idea di far scontare una colpa sociale a chi rappresenta il potere in un'azienda. Caro Luca, colpire un capro espiatorio.
2: Colpire un capro espiatorio, dici? Vabbè, un però capro questo esce tra 10 giorni.
3: Cosa
2: esce,
3: vuol dire
2: per
3: questo?
2: I termini
3: esce.
2: Di età.
3: E stai domiciliare. Allora, intanto questo non c'entra niente, no, è un altro paio di maniche. Intanto è in galera. Poi, se uscirà e lo deciderà il giudice di sorveglianza, e questo lo vedremo, sconterà una pena ai domiciliari. E sconta una pena per un reato che non ha commesso, perché sconta la pena un amministratore di un gruppo che fattura 18,3 miliardi e che ha 97.000 dipendenti, perché non è stato nelle condizioni di controllare la rottura di un assile fatiscente di un vagone di una società tedesca che aveva un appalto o un subappalto con Ferrovie dello Stato, il che francamente è una follia che non
2: però
3: dà giustizia
2: dire,
3: alle 32 vittime e alle loro famiglie.
2: Si potrebbe dire: devi fare delle norme, se, i dirigenti di Ferrovie dello Stato devono fare delle norme molto severe sui controlli e subappalti, perché quello era un treno che non doveva camminare sul circuito, era molto pericoloso, era prebellico ed era già stato fermato per una avaria. Quindi la domanda è: chi è che fa le regole che mettono in sicurezza il sistema? I giudici, sbagliando forse no, hanno detto: chi fa le regole deve sentirsi responsabile, se no muoiono le persone.
3: Le regole esistono a prescindere, nessuna, è evidente che esistano regole e non dettate da Ferrovie né da quell'amministrazione e neanche dalle precedenti, che prevedono che non si possa mettere in circolazione un mezzo, sia esso un treno, un'autovettura, un'autocisterna, una nave, un aereo, quello che ti pare e piace, che non sia nelle condizioni di svolgere in maniera adeguata il suo servizio. Ma pensare che chi deve dare un'impronta politica, cioè amministrare un gruppo, sceglierne le politiche, indirizzarne gli investimenti, dare un quadro d'insieme alla società, ti ripeto, una società da 18,3 miliardi e quasi 100.000 dipendenti, debba pensare a controllare gli assili dei vagoni e francamente rispondere di omicidio e addirittura di incendio, unico tra gli 11 manager condannati rispondere di questo, francamente, è una cosa che non serve alle vittime che non hanno trovato un colpevole, non serve alle famiglie delle vittime che sanno perfettamente che sta finendo in carcere una persona totalmente innocente, soprattutto non serve alla società italiana che vede un altro posto in galere sovraffollate occupato da una persona che non ha nessuna esigenza di stare lì, né di essere rieducata, né di contribuire in questo modo alla crescita sociale. È un orrore giudiziario che serve solo così a alimentare la cultura della ghigliottina, e se fosse stato incerto per qualcuno è sufficiente oggi leggere il fondo che hai appena letto per capire che accontenta solo quel tipo di cultura, manette e tintinnio delle stesse, così una specie di musichetta celestiale per qualcuno.
2: Allora, tante cose di cui discutere. 334 11 11 622 se volete intervenire. Ma ieri è diventato virale uno sbrocco video di Pina Picerno che si è paragonata a Copernico, a Galilei, alla Park, con lei che non si alzò di fronte alla richiesta di un bianco, ci mancava solo Martin Luther King e Mandela.
3: Questa tua virulenza contro Pina Picerno è motivata,
2: no,
3: secondo me nasconde qualcosa
2: di cronaca,
3: perché è eccessiva.
2: Sentiamolo,
3: sì, sì.
2: Questo video
3: sentiamo, però se lo sentiamo stai zitto.
1: Ma tu sei velleitaria, Pina, perché poi fuori dai due poli non c'è spazio per un'iniziativa ambiziosa. È una bugia. Il mondo è sempre stato cambiato, la storia del mondo è sempre stata cambiata da avanguardie coraggiose che hanno avuto il coraggio di fare quello che era necessario. Copernico, Galileo, Giordano Bruno sono stati pure bruciati, ma hanno cambiato il mondo. Rosa Parks non si è alzata dalla sedia. Allora abbiamo noi il coraggio di dire che noi non ci possiamo limitare a essere arredamento di un campo che, care amiche mie, non ci vuole, perché non pensa quello che pensiamo noi.
2: Allora Giuliano,
3: brava,
2: dai,
3: Pina,
2: manicomio,
3: brava.
2: E delirio, manicomio e
3: delirio.
2: Ha detto
3: delle cose assolutamente condivisibili.
2: Io mi paragono a Bobby Sands, morto in cella.
3: Ma
2: e
3: tu a Bobby
2: dire?
3: Solo puoi paragonarti, ma che Bobby Sands?
2: E allora pure Pina Picerno stia calma. E poi la cosa più bella è che è proprio la ciliegina sulla torta. E che dice che Copernico è... Galilei sono stati bruciati e non è vero.
3: Vabbè, era evidentemente
2: nella foga oratoria.
3: Ma non li ha confusi,
2: Giordano,
3: no.
2: E li ha confusi,
3: l'ha detto di Giordano.
2: Facciamo il
3: no,
2: replay, li
3: fatti
2: ha
3: spiegare
2: confusi,
3: prima.
2: Povera,
3: non bisogna
2: Pina,
3: solo
2: ma se stesse che
3: Telesio, non bisogna solo ascoltare, bisogna anche capire. E cioè ha parlato di Copernico, Galileo e Giordano Bruno che sono stati bruciati. Giordano Bruno è stato fisicamente bruciato a Piazza Campo di Fiori, mentre Galileo
2: Copernico
3: sono stati bruciati.
2: Copernico,
3: aspetta, e fammi parlare, figlio caro, un attimo, contieniti. Copernico e Galileo sono metaforicamente stati bruciati sull'altare del processo che è stato loro inferto, soprattutto Galileo. E allora, ragazzo, bisogna anche contestualizzare e capire. Ma io
2: no,
3: ti voglio portare su notizie più importanti, scusami della tua ossessione per Pina Picerno, perché c'è una questione di cui noi ci occupiamo da molto tempo, insieme ovviamente al più grande agnellologo mondiale, ed è la notizia dello scorso 22 giugno, quando davanti al giudice per le udienze preliminari di Torino Margherita Agnelli ha chiesto di costituirsi parte civile contro suo figlio John Elkann nell'udienza per i reati fiscali legati all'eredità della famiglia. Ha richiesto danni morali per una cifretta, robetta che per noi è quasi niente, 1.300.000 euro, ma è la prima udienza in cui sono stati riuniti tutti i filoni dell'inchiesta della procura torinese. E allora andiamo un po' a ficcarci il naso con Gigi Moncalvo, che è qui con noi. Buongiorno e bentornato.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
3: Allora vai Gigi, che cosa abbiamo di nuovo sulla saga Agnelli Elkann?
4: Ma abbiamo di nuovo questo stupore che la madre di John si sia costituita, abbia richiesto di costituirsi parte civile, quindi su questo sarà chiamata a decidere il GIP, che ha fissato l'udienza successiva in un giorno fatidico, l'11 settembre, chissà quel giorno quali due torri verranno abbattute a Torino. Comunque Margherita Agnelli ha chiesto 1,3 milioni di euro per danni morali.
3: Spiccioli.
4: Per danni spiccioli, ma attenzione, è una cifra irrisoria quella che ha chiesto, perché ha fatto un elenco di danni morali e reputazionali subiti lunghissima, oltre alla lesione dei suoi interessi. È andata bene a John che la madre non abbia chiesto per ora i danni non morali ma materiali, perché se Margherita chiede i danni materiali o avesse chiesto i danni materiali, la cifra non riuscirebbe a contenere un intero foglio per quanto riguarda la larghezza, ci sarebbero tanti di quegli zeri da impazzire. Ora, non bisogna dimenticare che il primo a tirar fuori questa storia dei danni reputazionali, per lui erano soltanto reputazionali, era stato proprio John,
3: è stato John.
4: In una memoria di un paio d'anni fa in cui accusava la madre di ogni nefandezza, e anche accusare la propria madre di ogni nefandezza rappresenta per una madre evidentemente un danno morale. Ad esempio, in alcune interviste aveva detto, con qualche anno di ritardo rispetto ai fatti quando erano avvenuti, che la madre lo picchiava Lapo, picchiava Ginevra, ma questo non si capiva che tipo di rilevanza avesse con la causa, e soprattutto come il CEO, l'amministratore delegato, un personaggio di vertice, un manager di vertice di grandi società, Stellantis, FCA, Ferrari, Exor, eccetera, non capisse il ridicolo in cui si metteva raccontando queste cose. Sembrava un Me Too alla rovescia, un Me Too pediatrico. Perché non le ha denunciate in anticipo? Perché non lo ha detto al nonno Gianni e a nonna Marella che succedevano queste cose, se succedevano? C'è un'intervista su Le Point, un settimanale economico francese, molto illuminante in proposito, in cui John, che si fa accompagnare da questa giornalista francese, racconta delle cose incredibili da una distanza. Per esempio, si meraviglia che Vladimir Putin, che allora non era Vladimir Putin ma era semplicemente il vice sindaco di San Pietroburgo ai tempi della Glasnost e della Perestroika, era stato ospite di Villa Agnelli a Villar Perosa, si dimentica di dire che era stato invitato da Gianni Agnelli, il quale in qualità di ex presidente della Confindustria addirittura aveva invitato Putin in Italia a tenere un paio di conferenze agli industriali italiani, che avevano avuto un grande successo. Ora, le cose bisogna ricordarsele in maniera completa. Quante probabilità ci sono che Margherita venga ammessa come parte civile? Diciamo che al di là delle cifre, l'obiettivo di Margherita è quello di poter essere parte civile, cioè di
3: mettere piede nel processo.
4: Nel processo, e già c'è riuscita, perché sono stati riunificati, come dicevi tu, tutti i procedimenti, sono state riunificate tutte le cause, e quindi siamo di fronte ad alcuni aspetti inconfutabili. Vale a dire, se John Elkann ha accettato di pagare all'Agenzia delle Entrate italiana 184 milioni tra sanzioni, tasse arretrate, false denunce dei redditi della nonna, mancata tassa di successione, questo significa una cosa molto semplice, che egli ha accettato di riconoscere che le tasse di successione riguardavano una cittadina italiana defunta, mentre invece ha organizzato insieme alla nonna nel corso degli anni la fasulla residenza in Svizzera. Ora, se
3: faccio
4: tu
3: l'avvocato del diavolo, Gigi,
4: sì,
3: faccio subito l'avvocato del diavolo e ti dico non ho ammesso alcuna colpevolezza, semplicemente c'è una serie di rivendicazioni giudiziarie che mi portano via troppo tempo, e 168 milioni alla fine non rappresentano meno di quanto mi costerebbe seguire questo procedimento. Tenetevi 168 milioni, arrivederci e grazie, non sono colpevole di nulla, ma almeno vi tacitate.
4: No, ma a che titolo è l'agenzia entrata? Non può, l'agenzia delle entrate ama prendere il denaro ai cittadini in maniera legittima, chiaramente, per
3: no,
4: tasse
3: questo,
4: non pagate.
3: Insomma, non sempre ti darei la lista,
4: sì,
3: delle
4: vabbè,
3: mie multe, quindi no.
4: A quale titolo l'agenzia delle entrate accetta 184 milioni di euro da un signore che dice buongiorno, sono qui, ho visto i vostri calcoli, li accetto e sono pronto a pagare la sanzione? No, ci sono delle ragioni, se altrimenti ci sarebbe la coda davanti all'agenzia delle entrate per pagare tasse non richieste, faccio un caso limite. Nel momento in cui tu accetti di pagare una tassa di successione di un cittadino defunto, significa che tu accetti di sottostare alle leggi italiane, comprese quelle fiscali. Nel momento in cui accetti di sottostare alle leggi italiane, vuol dire che ammetti che quel cittadino non era residente in Svizzera, come hai voluto far credere, come hai organizzato in mille modi, ma vuol dire che quel cittadino era italiano. Ergo, nella tassa di successione di Marella Agnelli, vedova dell'avvocato, va applicata la legge italiana, e la legge italiana di successione prevede che la metà del patrimonio della defunta, la metà vada alla consanguinea, cioè alla figlia, vale a dire tutto ciò che i tre fratelli Elkan si sono imbertati grazie alla nonna, per metà vanno versati alla madre, la quale pagherà per pro quota quella parte di tassa di successione che John Elkann ha così generosamente anticipato.
3: Ma l'obiettivo di Margherita è arrivare al controllo della dicembre, della società che controlla tutto l'impero.
4: Ma il controllo a dicembre, Margherita, poi il problema è chi ci mette a fare il controllo a dicembre, quando hai le azioni in mano e hai delle maggioranze, che cosa te ne fai? La questione è molto delicata. Il problema è che quando, come dicono gli americani, metti del fango nel ventilatore, il fango schizza dappertutto e non si sa dove va a finire bene. In questa storia quello che rischia di rimetterci di più è John Elkann, ammesso che voglia rispettare le leggi. Perché? Perché quando lui parlava di danno reputazionale, lui come presidente di queste grandi multinazionali deve soprattutto sottostare a un codice etico che vale per l'ultimo dei parcheggiatori delle auto nello stabilimento di Mirafiori fino al numero uno dell'azienda, cioè lui. A questo punto tu, nel momento in cui vieni rinviato a giudizio, ecco perché sarà importante l'udienza dell'11 settembre, perché decideranno soprattutto i giudici se rinviare a giudizio John Elkann, come in un primo tempo voleva fare la procura, poi ha fatto marcia indietro, poi il GIP ha chiesto l'imputazione coatta e la Cassazione ha dato ragione al GIP, se John Elkann viene rinviato a giudizio, l'etica, la decenza e il buon gusto gli impongono di dimettersi, come egli pretese in maniera violenta dal cugino Andrea Agnelli, dalla presidenza di Juventus. John Elkann si dovrà dimettere eticamente dalle presidenze di Exor, Stellantis e Ferrari NV, che è una società olandese, anche se ha sede a Maranello.
3: E vedremo perché, come tu ci insegni, l'11 settembre spesso i grattacieli succede che cadono. Grazie a Gigi Moncalvo, torniamo a sentirci sicuramente per gli aggiornamenti. Grazie mille,
4: grazie
3: per essere stato con
4: noi. Buona giornata e buon sabato, arrivederci.
3: Luca, ci fermiamo, siamo
2: eccoci,
3: subito arrivati alla prima pausa,
2: 7:30,
3: un po' di pubblicità.
2: Scoppiettanti, cazzuti, anarchici,
3: ma dove
2: ma
3: sei
2: quanto
3: che hai un fuso
2: siete
3: orario?
2: Mosci? Mandate i vostri
3: fuso
2: messaggi
3: al
2: 34 11 11 622 622.
3: E comunque sono le 8:30, fra poco.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
4: Come va? Tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
5: Noto dell'insoddisfazione.
6: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Allora, io torno sull'argomento. Ma Alemanno ha detto che in carcere sono quasi tutti di destra. Quindi i criminali sono di destra. Se lo dice lui, io non posso che crederci, perché io in carcere non ci sono mai stata, quindi gli credo sulla parola. Ma allora aveva ragione Vannacci che la feccia finisce tutta lì, l'ha detto anche Vannacci, cioè sono loro stessi. E allora io mi chiedo, ma i loro elettori votano la feccia, votano Galeotti, ma dove siamo finiti in questo paese? E poi ce l'avete su con gli immigrati? Ma io non lo so, veramente questo è un paese di pazzi. E poi volevo anche dire che più sento parlare del DDL caccia e più mi arrabbio veramente. Ma come si fa a provare divertimento ad andare a sparare agli animali disarmati? Come si fa a provare divertimento? Io posso capire per mangiare, per carità, per la sopravvivenza. Ma questi sono proprio malati, poveretti. Ciao, ciao.
7: Vale Radio, buongiorno. Sono un vostro ascoltatore dall'estero. L'idea di una radio libera, aperta, è sicuramente molto bella, importante, ma il risultato è quello di una radio in cui ogni giorno, quotidianamente, gli stessi ascoltatori inviano messaggi. Ti fanno Napoli, Milan, di destra contro Compagnucci. Secondo me snobilita il valore della radio più che alzarne la qualità e l'idea di libertà. È una mia opinione da ascoltatore, ripeto. Un caro saluto.
8: Io vorrei chiedere soprattutto a Giuliano, che rispetto molto per il suo modo urbano e civile di trattare gli argomenti, anche se sono un uomo di sinistra, allora nessuno dovrebbe pagare nella faccenda di Viareggio. Non mi pare di aver sentito mai dire che comunque da qualche parte un responsabile ci deve essere. Vogliamo che tutto finisca sempre a tarallucci e vino in Italia, che non c'è mai un responsabile perché tutti sono colpevoli? Io non credo che dobbiamo proseguire su questa strada. Alla fine c'è sempre un responsabile, anche se direttamente non è certo lui che ha messo quell'assale, però da qualche parte c'è qualcuno che sta sopra e prende stipendi tali e ha incarichi tali, dovrebbe avere una managerialità tale, proprio anche perché quando tocca a qualcuno il cerino deve rimanere in mano. Mi dispiace, capisco il punto di vista di Giuliano, però alla fine un responsabile ci deve essere. Giancarlo da Lucca.
9: Carissimi, ma una domanda per quanto riguarda il caso Moretti. Ma chi era il ministro delle infrastrutture, dei trasporti, come diavolo si chiamava a quel tempo? Perché a questo strego mettiamo in galera anche lui, dovrebbero mettere anche lui responsabile di aver scelto Moretti. Quindi ha fatto una scelta sbagliata, sempre secondo i giudici, pertanto anche lui in galera. Chi era il ministro? Ciao, buona giornata, Luciano da Milano.
10: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Su quanto detto appena adesso dal dottor Guido Bardi, ma mi scusi Guido Bardi, ma il motivo per cui si pagano così tanti manager non è anche perché hanno la responsabilità finale di quello che succede grazie alle loro politiche, delle loro decisioni, eccetera? Io sono il primo a essere garantista come lei, però la responsabilità deve arrivare a qualcuno. Oltretutto mi pare che gli abbiano dato 5 anni, non l'ergastolo, e ci sono stati 32 morti. 5 anni! Per qualcosa anche di colposo. Adesso lei mi deve spiegare dov'è il dramma giudiziario, l'incredibile sentenza che mette in galera una persona che non ci deve andare in galera. Questo me lo deve spiegare. Una persona che ha la responsabilità finale come la D di Trenitalia non è responsabile se succede un disastro del genere? È ovvio che la responsabilità finale è quella, non può essere, sicuramente può essere ricondotta anche in Germania, come diceva lei, ma non solo lì. Giacomo da Milano, buona giornata a tutti.
11: Buongiorno, a quanto pare il giornale Libero, che percepisce 2.700.000 euro di fondi statali, ce l'ha come vizietto, perché Feltri e Senaldi furono condannati in via definitiva per diffamazione quando diedero della patata bollente anche a Virginia Raggi. Ora non mi ricordo un gran polverone da parte di voi giornalisti. Buona giornata.
12: Sinceramente io penso che la condanna per Moretti è giusta. Del resto sono intervenuti decine di magistrati, una battaglia legale lunghissima. Era intervenuta la prescrizione per l'omicidio colposo, è stato condannato mi pare soltanto per strage ferroviaria, perché proprio non c'era la possibilità di prescriverlo, insomma. Ma io non lo so, penso che sia giusta questa cosa, perché così insomma si capisce che anche chi sta ai vertici delle società debba essere ritenuto responsabile, e quando si devono fare profitti a tutti i costi, come è successo per Autostrade, che si risparmia sulle manutenzioni per remunerare il capitale eccetera, insomma, ecco, forse anche chi sta ai vertici, se si mette una mano sulla coscienza e sa di poter essere condannato se succede qualche disastro, è secondo me un buon esempio per tutti. E comunque sia, se non vanno bene queste leggi che sono state applicate, ma le togliessero, dicessero chiaramente una volta per tutte che tutti possono essere condannati fuorché i ricchi, come sta avvenendo. Tutta la nuova legislazione è improntata a questo principio, con buona pace di tutti i garantisti alle vongole nostrani. Donato da Roma.
13: Buondì, per principio non commento sentenze che non ho letto, però sento un po' dire la qualunque. Allora, il caso Moretti vede l'applicazione delle stesse disposizioni previste per il caso ThyssenKrupp. Quindi lì furono condannati i manager della società, anzi una holding tedesca, anche se stavano in Germania, e qui viene stato condannato l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Ci sono delle posizioni apicali che, secondo le disposizioni che vigono in questo paese, sono responsabili. Normalmente sono quasi sempre reati omissivi se sono colposi. Ci sono dei sistemi di controlli per far applicare i sistemi di controlli, qualcosa non è andato come doveva andare. MDR.
14: Mamma, quanti messaggi oggi, che bello, mandateli anche un po' più brevi, così riusciamo a mandarli anche in onda tutti e a fare un po' di trasmissione. Torniamo in onda, caro Luca, qui alle 8.42 e ti devo dare una notizia che mi fa un po' infastidire, ti dico la verità, perché c'è un po' di invidietta, non ho nessuna problema ad ammetterlo. Devi sapere che è stato conferito, c'è stata la 18ª edizione del premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, promosso da Grimaldi Magazine Mare Nostrum. E sai chi ha vinto il premio giornalistico? Sai chi è stato a vincerlo?
15: Non lo so.
14: Sei stato tu? No, non sono stato io nemmeno. È stato il professor Andrea Margelletti, che oramai dilaga non solo analista, non solo consigliere del ministro della difesa, non solo presidente di uno dei più raffinati think tank italiani, ma adesso anche è diventato un giornalista che ci frega i premi. Buongiorno e auguri e complimenti, professor Margelletti.
16: Buongiorno, ma io ero il premiato più importante, perché solo se hai qualcuno veramente scarso puoi giudicare quelli bravi, quindi i premiati bravi erano altri, in particolare Gianluca Di Feo di Repubblica, che è un maestro dell'analisi militare. Io ripeto, sono in quota bassa, però attraverso la quota bassa,
14: ascolti,
16: puoi valutare quelli alti.
14: Sì, va bene, Marameo, non ci frega lei adesso. Torniamo e andiamo subito alle notizie, visto che ormai la devo trattare da collega, e ce ne sono due, secondo me, da mettere un po' in relazione, ma mi dica lei: l'attacco, o meglio, la risposta all'attacco iraniano fatto dagli Stati Uniti stanotte, e la notizia che ci arriva invece da Kiev, dove missili ucraini Flamingo hanno colpito un impianto di difesa strategica a Volgograd, quindi ben dentro il territorio della Federazione Russa. Gli aspetti militari continuano a essere molto importanti.
16: Gli aspetti militari sono purtroppo e rimarranno per molti anni ancora preminenti. Lo dico con dispiacere, perché da analista anche militare vorrei che le armi si usassero ovviamente il meno possibile, se non proprio mai. Però questa è la realtà dei fatti, è dovuta a un'instabilità, ma soprattutto è dovuta, in particolare nel Medio Oriente, a una grande, enorme, strutturale difficoltà di leadership occidentale. Non sappiamo proprio che decisioni prendere, se rimanere, non rimanere, abbandonare, essere coinvolti. Ecco, tutto questo, oltre naturalmente all'Europa, che è il vicino di casa del Medio Oriente e che guarda da un'altra parte. Per quanto riguarda invece l'Ucraina, negli anni le industrie ucraine hanno sviluppato, devo dire, manifestatamente con mia grande sorpresa, un'industria della difesa estremamente efficiente, e ora sono in grado di fare delle brutte sorprese all'invasore russo.
14: C'è un'altra questione, professor Margelletti, che è quella che io osservavo della suefazione che noi ormai abbiamo a questa pratica, che in altre epoche storiche ci sarebbe sembrata assurda, cioè quella dei due contendenti, iraniani da una parte e statunitensi dall'altra, che continuano a rimpallarsi notizie che non sono compatibili l'una con l'altra. Gli iraniani stanno dicendo di sì a tutto quello che dico io e quelli gli rispondono: ci per merlo, manco per idea. Com'è possibile che manchino degli osservatori internazionali che riferiscano della realtà delle trattative e della realtà dei punti dell'accordo?
16: Dottor Guidabardi, si ricordi anche degli israeliani, altrimenti noi non diamo un'informazione completa. La componente israeliana è determinante in questo conflitto. Detto questo, purtroppo, e nessuno lo sa meglio di voi, che in maniera intelligente tenete spesso i microfoni aperti ai vostri attenti ascoltatori, l'informazione è diventata estremamente polarizzata, cioè è difficile trovare un'informazione che cerchi di essere oggettiva. È diventato in molti paesi tutto tifo, e lo dimostrano anche commentatori che dicono delle cose che poi in maniera evidente non si manifestano, e l'errore sta in tutti. Però nessuno gliene chiede conto, cioè loro non dicono scusate ho detto una corbelleria, mi sono sbagliato, la mia valutazione è stata erronea, e così si va avanti, quindi è diventato tutta una questione di tifo. Vi vorrei ricordare che c'erano anche in Italia importanti commentatori che dicevano che dentro una raffineria, all'inizio del conflitto in Ucraina, dentro una raffineria in Ucraina c'erano armi chimiche, c'era di tutto, addirittura c'erano centinaia di soldati della NATO, addirittura, che stavano a combattere con gli ucraini. Poi quando i russi hanno conquistato là questo stabilimento, niente, non hanno, ovviamente non hanno trovato nulla, va bene così, va bene così, e quelli hanno continuato, va bene così. Purtroppo anche la gente pretende meno in termini di qualità, e quando la questione diventa di tifo o di fede, e la razionalità, io sono un credente, ma ovviamente sono un credente basandomi sulla fede, non sul raziocinio. Ecco, quando è questione di fede o di tifoseria, il cervello, diciamo, va da un'altra parte.
14: Citava il Israele, la notizia dei giornali di oggi è l'accordo tra Israele e Libano.
15: Posso,
14: certo,
15: chiedere?
14: Luca, prego.
15: No, volevo chiedere perché tutti la settimana scorsa... Cioè,
16: mi
15: avevamo...
16: stavo preoccupando perché trovavo il direttore tenese insolitamente silenzioso.
15: Capisco
16: che quando parlo io giustamente si addormenti.
15: Esatto, è quello, è esattamente quello. Però la valutazione che tutti avevano fatto, noi compresi insieme a lei, era che Israele non si sarebbe piegato al diktat del cessate il fuoco, e alla fine lo ha accettato. È una mossa tattica? O può esserci qualche motivo per cui alla fine lo fa?
16: Allora, io che l'abbia accettato ritengo che non sia andata proprio così, perché i combattimenti in Libano continuano. Ovviamente Israele dipende in buona parte anche per le operazioni militari da munizionamento americano, ed è ovvio che in qualche occasione, in una certa misura, deve... ingoiare un amaro calice, però continuo a ritenere, ovviamente sperando di sbagliarmi, che la partita israeliana non sia assolutamente finita e che comprenda la necessità di rilassare le operazioni militari in un momento in cui ci sono i mondiali di calcio negli Stati Uniti e si avvicinano alle elezioni di midterm, ma credo che la partita non sia assolutamente finita, e credo che la pace difficilmente avrà una vita lunga. Credo che possiamo parlare, secondo me, ripeto, sperando di sbagliarmi, credere più in una tregua che in una pace,
14: anche perché molto professor chiaro, Margelletti, finché non ci sarà una sistemazione globale, è chiaro che non si possa parlare di pace, finché le questioni che hanno animato la guerra rimangono sul tappeto, come ad esempio questa incredibile bugia dei due popoli, due stati, due popoli, due stati, e manca uno degli stati. Quanto la presenza di Donald Trump sta ammorbando le possibilità di trovare delle soluzioni di, non voglio usare questa parola, ma la uso, di ordine mondiale?
16: Ma me l'avete sentito dire tante volte, no? Il ristorante lo sceglie chi paga il conto. Gli Stati Uniti sono al momento l'unica grande vera superpotenza mondiale, ruolo a cui aspira naturalmente anche la Cina, però al momento sono soltanto gli Stati Uniti, e quindi dagli umori e dalla visione, ammesso e non concesso che vi sia, del Presidente degli Stati Uniti dipende molto, moltissimo dell'ordine mondiale. Traete voi le conclusioni del caso.
14: Io su questo, professor Margeletti, speravo che arrivasse a parlare di questo, perché le vorrei fare una domanda proprio davvero analista, davvero esperto di questioni militari, che è questa. Ormai nel dibattito da tempo si parla della necessità, e ne parlano non solo gli analisti ma anche i protagonisti, della necessità di separare i destini militari dell'Europa continentale e insulare da quelli degli Stati Uniti, e cioè di pensare ad una NATO nella quale gli Stati Uniti siano presenti in minima parte. Qual è tecnicamente e realisticamente la condizione perché l'Europa arrivi ad avere una propria forza indipendente, un proprio ombrello indipendente?
16: Cavalieri europei. Tutto qua.
14: Mi scusi?
16: Una cosa abbastanza semplice, cambiare completamente gli europei. Cioè, vuoi fare a meno degli americani? Vuoi ridurre la dipendenza dal... dipendenza sì. seria dalla potenza militare americana in Europa, per creare un'Europa più resiliente?
14: Cioè, gli americani vanno via dalla NATO, che succede?
16: E ci spariamo tutti, è finita. Chiudiamo. Ha presente la porta del garage quando la tira
14: lei così
16: giù.
14: Mi fa finire anche la discussione, diciamo.
16: Ma è questo, ho detto, infatti cambiamo gli europei, non vogliamo spendere per la difesa. Gli americani hanno una valanga di assetti che gli europei non hanno, perché non abbiamo voluto investire pagare per questi assetti. Di che cosa discutiamo?
15: Va perché bene, professore, bellissimo. Però ribaltiamo anche quali sono i rapporti attuali. Usciamo proprio ora dalla settimana terrificante in cui Rutte, numero uno della NATO, fa una sorta di chiamata di correo per l'Italia dicendo che sono volati 5.000 aerei e rischiamo una mezza guerra col Teheran per compiacere Trump. Non è una bellissima edificante
16: pagina. No, per compiacere Trump, perché il segretario generale Rutte ha detto una corbelleria, non per compiacere Trump. Mi scusi, i 500 voli di cui ha parlato Rutte, lui non so perché l'abbia detto, ma sono stati smentiti dalla NATO e sono stati smentiti dal governo italiano. Quindi non diciamo...
15: L'aveva fatto per colpire la Meloni, no? Per dire, quella ha litigato con Trump e io gli tiro negli occhi questa cosa.
16: Direttore Tedesco, quando voi mi avete chiesto che cosa serve per fare a meno degli americani, io ho detto cambiare gli europei. Il problema è in Europa, non è negli Stati Uniti. Io la prima cosa che ho risposto è stato cambiare gli europei.
15: Cioè, quindi Rutte è compreso.
16: Ma Rutte europeo, intendo dire che cambiare tutti gli europei, cambiare lei, cambiare me, cambiare Guidabardi, cambiare tutti gli europei.
14: Io sull'argomento non ho bisogno, professore, di essere cambiato, sono abbastanza pronto alla difesa europea. Sono uno dei pochi punti fermi.
16: Meno male che io sapevo di poter contare su di lei. Ma il punto fondamentale è che noi abbiamo rinunciato perché non vogliamo investire.
15: Esattamente, cioè su che cosa ha mentito Rutte? Lei dice una cosa, dice ha proprio mentito, ha forzato un dato.
16: Ho detto una corbelleria. Lui ha fatto passare il messaggio che dall'Italia siano partite delle missioni connesse operative e cinetiche, cioè di bombardamento, e connesse alla guerra in Iran. Cosa semplicemente non è avvenuta. Tutto qui. Le regole, il ministro della difesa l'ha detto più volte, ha detto addirittura che è disponibile in Parlamento a dare singola contezza di ogni singolo aereo, di più credo che non si possa fare. I governi non fanno le cose di nascosto, cioè le teorie del complotto sono molto affascinanti, però poi, come posso dire, non reggono la realtà del mondo, no? Allora, noi abbiamo degli accordi con gli Stati Uniti come ce l'hanno tante altre nazioni. Negli accordi che ci sono tra gli Stati Uniti e l'Italia, l'operazione che sta Epic Fury non era contemplata, nel senso che quindi noi non abbiamo fatto decollare, a differenza di altri paesi, per esempio la Gran Bretagna, dalle cui basi sono partite diverse operazioni di bombardamento strategico, noi non le abbiamo dato questa autorizzazione perché era fuori dagli
15: accordi. Non abbiamo usato dei bombardieri, ma abbiamo sostenuto operazioni di rifornimento in volo, di ricognizione con questi famosi 5.000 voli. Quindi Rutte ha forzato.
16: Sono 500, no. Rutte ha parlato di 500 e non di 5.000, ma fossero stati anche 5, è ininfluente, non è il numero, è il fatto che gli aerei americani abbiano usato le basi italiane per attività che sono escluse dagli accordi bilaterali. Stop! Questo è il punto. La domanda non è quanti voli, anche fosse uno solo. Se il governo italiano ha utilizzato le basi per ha fatto utilizzare le basi per attività che sono fuori dagli accordi, è sbagliato. Non è il numero di voli 500, 5.000, 50.000, è la legalità dell'azione. Il ministro Crosetto ha detto sono pronto, l'aveva già detto mille volte, a rispondere di ogni singolo volo. Questa cosa non è semplicemente avvenuta, tutto qui. E mi turba che persone molto intelligenti continuino a tirare fuori questa vicenda quando è una vicenda che semplicemente non è una notizia. Non è una notizia.
14: Sa che cos'è, professor Margelletti, che invece turba me? Turba me il fatto che dopo che sia avvenuta una cosa di questo genere e che dopo l'operazione Epic Fury deve essere, come abbiamo già detto da queste parti, l'operazione Chupa Chups, perché evidentemente una richiesta che arriva per compiacere il presidente degli Stati Uniti dal segretario generale della NATO, e mi turba moltissimo che dopo aver riferito delle informazioni che lei con il garbo che le proprio ha riferito castronerie, per non dire che si tratta di bugie e di informazioni false, possa rimanere ad occupare un ruolo di responsabilità estrema una persona che di responsabilità ha mostrato di non averne nessuna. E mi turba il fatto che anche da parte del governo italiano non si sia provveduto a richiedere, probabilmente in maniera velleitaria, su questo posso essere d'accordo, delle dimissioni, perché Rutte non può rimanere dopo quello che ha fatto al suo posto, che è un posto di garanzia per tutti quanti.
15: Questo senza dubbio.
16: Allora, le rispondo in maniera triste. Il ruolo del segretario generale della NATO è quello, tra i vari ruoli, forse quello più importante, di tenere insieme l'alleanza, che ha tanti paesi e visioni differenti. Adesso noi ce le dimentichiamo, ma l'alleanza l'alleanza atlantica, una crisi profonda qualche mese fa, quando si parlava di Groenlandia, cioè di un paese che è la Danimarca, una parte della Danimarca che avrebbe, secondo gli americani, dovuto diventare proprietà degli Stati Uniti. Ok, detto questo, senza gli Stati Uniti in questo momento la NATO europea, la componente europea, non è in grado di avere una minima credibile difesa. Questa è la realtà dei fatti. Questa è la realtà dei fatti. E quindi quando ti trovi davanti uno che sproloquia, e non parlo di Rutte, e che dice delle cose che sono fuori dalla realtà, a volte, come posso dire, anche in un'alleanza all'interno di una singola, un'alleanza di coalizione all'interno di una singola nazione, se c'è un importante alleato della coalizione che dice delle corbellerie fenomenali, a volte la guida della coalizione deve in qualche maniera abbozzare, perché quello che conta è la stabilità del paese, della coalizione, e a volte si fa finta di niente. Quindi,
15: ma non è che ha abbozzato, credo... però scusi professore, con il massimo rispetto, ha fatto uno show indegno, si è alzato, aveva dei cartonati alle spalle, il
16: mi
15: billion
16: rendo perfettamente conto, ma
15: non era abbozzare, ha fatto giullare.
16: Allora, se voi non volete che il segretario generale della NATO, chiunque esso sia, faccia il giullare davanti al presidente degli Stati Uniti, chiunque esso sia, allora occorre che gli europei siano in grado di avere un'autonomia strategica in maniera tale che quando il segretario della NATO va in questi paesi non c'è bisogno di fare giullare. Allora la NATO, gli europei devono mettere mano pesantemente al portafoglio, pesantemente alla politica, perché bisogna avere una politica comune, e allora a questo punto noi non abbiamo più bisogno di giullari.
14: Ma professor Mangelletti, anche io con tutto il rispetto e con tutto l'affetto, sa bene che abbiamo avuto sempre condizioni nelle quali gli Stati Uniti hanno rappresentato la parte più rilevante e più pagante, come dice lei, della NATO, ma abbiamo avuto anche sempre segretari generali con diversa dignità, diversa postura e diversa capacità di non dire
16: Guida Bardi,
14: delle castronerie.
16: Guida Bardi, avevamo presidente degli Stati Uniti diversi. Consiglio vivamente di leggersi un libro che è Nella stanza di Bottoni, quindi non è un libro mio, non sto facendo pubblicità al sottoscritto, è un libro scritto da Stoltenberg, cioè l'ex segretario generale della NATO, quello che è stato sostituito da Mark Rutte, che parla di suoi 10 anni come segretario generale della NATO e del rapporto con Trump, parliamo prima amministrazione Trump.
15: 2016.
16: È un libro drammatico e non dico altro. Drammatico.
14: Ce lo compriamo subito, professor Mangelletti. Come sempre con lei abbiamo sforato perché il discorso è troppo interessante. Grazie per essere stato con noi, ci sentiamo prestissimo.
15: Grazie.
14: Compriamo subito, professor Mangelletti. Come sempre con lei abbiamo sforato perché il discorso è troppo interessante. Grazie per essere stato con noi, ci sentiamo prestissimo.
15: Grazie
14: al professor Mangelletti.
15: Buongiorno, buon lavoro.
16: A sabato prossimo.
14: Siamo in ritardo, giornale radio, torniamo subito Luca, mandate messaggi ma brevi.

0: Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:05.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di 2 giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte. Soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese. E sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
3: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela nei soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile. In tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
2: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
4: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno 2 zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono.

0: ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
1: Orrore a Roma, ha sterminato una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
2: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio dell'AD Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma, rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
1: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Siamo pochi, ma siamo potenti! Vi diamo una avversa sorte, ma siamo armati del nostro coraggio, del duro lavoro e soprattutto della fiducia che nutriamo gli uni negli altri.
6: Buongiorno, ma io non riesco a capire che vi scandalizzate per questo qua, di quella strage a Viareggio, di aver preso 5 anni di galera. Vi scandalizzate. Ma quelli che lasciano fuori dopo un giorno, o ai domiciliari, quelli che hanno ammazzato quel vigile che ha fatto l'inseguimento, cioè che il responsabile è lui, e già ai domiciliari, gente che prende, ammazza, stupra, il giorno dopo viene messo fuori, e voi lì non dite niente, voi di sinistra 5 Stelle, voi non dite niente lì.
7: Allora, il professor Esino, professor Egregio, chiarissimo professor Margelletti, che adesso sta parlando, ha detto che i governi non fanno le cose di nascosto, e quindi la Meloni ha ragione. Dovrebbe forse studiare un po' di storia e andare a vedere il comportamento, studi un attimo il comportamento nell'Italia nella prima guerra mondiale e il famoso patto di Londra. Evidentemente il professore, o se l'è dimenticato, non l'ha studiato. Ecco, Franco Pavia, noi siamo scesi nella prima guerra mondiale molto prima che il Parlamento ratificasse, come da Costituzione allora vigente, ratificasse la discesa in guerra dell'Italia. Quindi altro che se i governi fanno le cose di nascosto. Gentile professor Margelletti, studi un attimo, ma proprio un tantinello. Franco Pavia.
8: Ma professor Marcelletti, ma come si fa a dire che non è una notizia data dal segretario generale della NATO? Come non è una notizia? Ha detto una corbelleria. Ma bisogna andare a vedere chi l'ha detta sta corbelleria, se l'ha detta lui o la dice la difesa italiana. E poi questa differenza ancora tra le attività cinetiche e non cinetiche, ma che differenza passa tra far partire un bombardiere da una base italiana e oppure accogliere un bombardiere, farne manutenzione, sistemarlo, ripararlo, rifornirlo in volo? Ma che differenza passa agli occhi del nemico, agli occhi degli iraniani? Ma per favore, non arrampichiamoci sugli specchi, siamo tutti vaccinati, per favore. Donato da Roma.
9: La sera alternativa da parte del governo Meloni ha lasciato decollare gli aerei a fini tecnologici.
10: E rieccoci, 9:14. Certo che la mattina vola velocissima qui al meglio del peggio,
11: Davvero, però io voglio farti sentire un importantissimo, io credo che la Salis ormai sfiori la perfezione, cioè è carismatica Ilaria, anche se legge le etichette della Perlana, e Silvia Salis ha fatto un documento politico straordinario che sono le indicazioni contro il caldo. Ti prego, resta lì ammirato, perché veramente a me è piaciuto molto.
10: Ascolto in religioso silenzio.
12: Punto 1. Ovviamente l'acqua. Beviamone tanta, beviamola fresca, ma non ghiacciata e non gasata. Punto 2. Gli orari. Evitiamo di uscire nelle ore centrali della giornata. Ho fatto sport tutta la vita, ancora lo faccio, e non esiste nessuna medaglia d'oro per chi corre all'una del pomeriggio. Quindi se non mangiamo al fresco. Punto 3. Il cibo. Per qualche giorno cerchiamo di mangiare alimenti più leggeri e più idratanti, quindi un pochino meno di focaccia per qualche giorno e un po' più di anguria. Punto 4. I nostri anziani. Cerchiamo di averne cura. Genova è una bellissima città, con i nostri nonni, i nostri zii, i nostri vicini. Cerchiamo di telefonare al nostro vicino e ricordarle di tenere magari accostate le persiane nelle ore più calde e di bere. Punto 5. Gli animali. L'asfalto nelle ore centrali brucia, quindi cerchiamo di tutelarli e portarli fuori solo presto la mattina o tardi la sera.
11: Io la trovo veramente fantastica. E non è ironia,
10: fantastica, straordinaria,
11: eccezionale, la lucidità.
10: Ma cosa puoi desiderare?
11: Non puoi dirlo, tu sei contro la Salis.
10: Io posso dire quello che mi pare. Io posso dire quello che mi pare, posso dirti che io adesso
11: condividevi il titolaccio di Libero ieri.
10: Ti chiedo scusa, ti puoi stare gentilmente nella tua condizione abituale, cioè silente, così riusciamo anche a dire qualcosa. Io trovo questo intervento della Salis quello che fa la differenza, cioè adesso che ho capito che dobbiamo chiamare i vicini di casa e dirgli di tenere le tapparelle o le persiane accostate, non portare gli animali alle 2 del pomeriggio a mettere le zampe nell'asfalto rovente, mangiare l'anguria e bere tanto, ho capito a che cosa serve e non la focaccia, ho capito a che cosa serve un buon sindaco. Finalmente era ora, e adesso verrò a strapparti la focaccia e a portarti almeno un paio di angure. Però se possiamo arrivare a cose, non dico più serie, ma un po' più, almeno poco più serie, volevo parlarti di un'altra cosa, perché domani è il 28 giugno, la giornata mondiale dell'orgoglio, del Pride LGBTQIA+, e spero di non aver dimenticato nessuna lettera, e prenderà via proprio domani un'iniziativa di un nuovo podcast curato da un amico di questa emittente, oltre che nostro amico, nonché intellettuale, ricercatore e storico come Giorgio Umberto Bozzo, ed è fatta sotto l'egida di AGEDO, l'associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBTQIA+. E allora ti faccio sentire prima la sigletta e poi andiamo a chiamare Giorgio Bozzo.
13: E se non fosse vero, e

0: ma.
1: Allora, buongiorno Giorgio Bozzo.
2: Buongiorno, cari. Grazie Luca, grazie Giuliano, grazie, che bello essere qua con voi. Vi è piaciuta la sigletta?
3: Sì, ma in una qualità stereofonica, sono le tue corde vocali e qualcosa, non lo so, proprio arriva pulita la tua voce, come da fonte magica.
2: Addirittura pretendi troppo, però hai sentito come la sigletta invece fosse molto vintage? Allora sì. Vi dico che la voce che avete sentito era quella di Rodolfo De Angelis, che è stato un canzonettista umoristico molto famoso negli anni 30, purtroppo spazzato via dalla moda americana dello swing, e che però, insomma, diciamo che ha saputo comporre tutta una serie di meravigliosi brani, tra cui ce n'è uno famosissimo, Ma cos'è questa crisi, che ogni tanto quando c'è crisi nel paese o nel mondo viene utilizzata in programmi radiofonici, programmi televisivi molto facilmente, perché è molto divertente. Insomma, ci siamo un po' spinti a prendere una musichetta negli anni 30, perché a volte si ha la sensazione, cari, che certe formazioni, certi movimenti, certi gruppi, certe associazioni, con questa accusa che viene sempre fatta e reiterata alla comunità LGBT qui a Plus, di voler corrompere il mondo, di volerlo trasformare tutto in qualcosa, in un ippocampo, e allora abbiamo pensato che ci vogliono rimandare indietro di qualche anno, forse addirittura a quegli anni lì, e noi stiamo tentando con questo progetto di fact checking, di debunking, prendendo delle affermazioni che vengono fatte sotto la categoria della famigerata ideologia gender, e far capire con dati scientifici che sono tutte bufale.
1: Balle. Ascolta Giorgio, 8 podcast che prenderanno il via da domani, gli argomenti ce li puoi già anticipare o dobbiamo per forza aspettare ciascuno di loro per soddisfare le curiosità?
2: No, ci sono tutti i classiconi, direi, dell'ideologia woke, della presunta tale, per cui partiamo domani cercando di far comprendere che cos'è il non binarismo di genere, perché insomma ci sono molte persone nel mondo, ahimè, lo so, che confondono i perbenisti, confondono quelli un po' più bigotti, ci sono persone che ritengono di non appartenere a nessuno dei due generi, cioè sono, diciamo, fluide nella loro sessualità, nell'identificazione di se stessi. Lo so, non è semplicissimo da comprendere, come tutte le cose importanti della vita.
1: Ti dico la verità, no, è un concetto
2: ostico. Però
1: mi dispongo con grande buona fede a cercare di comprenderlo, ma non lo
2: ma infatti guarda, io credo che la cosa principale, se si può dare un consiglio, no, poi ovviamente sempre che sia gradito, è che di fronte a certi temi che sono complessi, che non sono magari, voglio dire, con i quali noi ci confrontiamo quotidianamente, però secondo me se uno ci mette la volontà di ascolto, la volontà di confronto, e comprende che molte cose hanno a che vedere con le vite delle persone, non sono scelte, non sono gusti, non sono trend, sono semplicemente modi di sentire se stessi che vanno rispettati, però che esistono, che ormai, voglio dire, sono modalità che sono state studiate dalla scienza, c'è una letteratura scientifica. Poi lo so che certe cose possono risultare complesse, però viva Dio, il mondo è bello perché è vario, perché è complesso, perché ci può stupire.
1: Ti dico subito, io voglio ascoltare almeno un paio di volte il terzo episodio, il patriarcato non esiste, anche per poterlo poi propinare al mio qui, che, diciamo, dell'argomento è un esperto assolutamente nazionale e anche internazionale, e questo ho capito, credo, di che cosa possa parlare, mentre non riesco a capire il sesto episodio, le carriere alias sono il risultato del contagio sociale. Pensa che qui io non capisco sin dal titolo.
2: Ok, allora la carriera alias è un'opportunità che viene data, ci tengo ovviamente a fare una piccola premessa, io non ragiono come ragionano gli amici di Provvite Famiglia, che come sai essere un gruppo ultracattolico, ultraconservatore, che ritengono che l'idea di un bambino gay, di una bambina lesbica, di un bambino o bambina transgender sia una follia, sia una cosa inventata dagli adulti che appiccicano delle categorie addosso ai bambini per ragioni ideologiche. Io devo dirti, adesso non vorrei sconvolgerti Giuliano, non vorrei sconvolgere neanche l'amico Luca, ma quando ero ragazzi, quando ero bimbo, 7, 8, 9 anni, ero già un bambino gay. Ecco, no, lui poverino sta silente, ascolta, perché come dicevo bisogna porsi nella propria condizione di ascolto di fronte a certe cose. Bene, io sono stato un bimbo gay, ovviamente magari a 7 anni non dicevo sono gay, però capivo di essere qualcosa di non in sintonia con quello che era ciò che si aspettava da me. Poi sono stato un adolescente gay, sono stato un giovane uomo gay, sono stato un adulto gay, oggi mi avvio a diventare un anziano gay probabilmente. Quindi io so che i bambini esistono. Allora, siccome esistono i bambini e le bambine transgender, che piaccia o meno a Simone Pillon, a Jacopo Coghe, la carriera alias è un'opportunità che viene data a questi bambini che si sentono, come dire, non si sentono allineati con il cosiddetto sesso assegnato alla nascita, per cui se un ragazzino desidera non essere chiamato Maria ma essere chiamato Giorgio, gli viene data un'opportunità che non ha nulla, che non è un atto amministrativo, è una piccola convenzione che viene regolata internamente alla scuola, per cui si dà la possibilità a questo ragazzino trans o una ragazzina trans di poter avere un nome che in qualche modo, nel quale lui in qualche modo o lei in qualche modo si riconosca. Ripeto, non è un atto amministrativo, all'anagrafe il nome rimane uguale e tutto eventualmente viene rimandato alla maggiore età. Questa è la carriera alias, e la carriera alias si è dimostrata in moltissime occasioni un'opportunità per creare una sorta di benessere, di serenità al bambino, al ragazzino, alla ragazzina nel corso del periodo della scuola. Molti pensano che questa cosa della richiesta di avere una carriera alias abbia a che vedere con la frequentazione dei social, il fatto che si vedano degli influencer che hanno fatto questo tipo di scelta. Ancora una volta negando la possibilità, che ribadisco ormai accertata scientificamente, che un bambino o una bambina già molto presto possa avvertire quella che viene chiamata un'incongruenza di genere, cioè avvertirsi. E ti posso dire che insomma io ho appena scritto un libro che si intitola i bambini arcobaleno non esistono, che ovviamente è una provocazione perché sono convinto esattamente del contrario, e ho incontrato molte persone che mi hanno raccontato la loro infanzia, la loro adolescenza, di bambini gay, di bambine lesbiche, di bambini transgender. Io lo so, porto degli argomenti che a qualcuno risultano nuovi, possono risultare fumosi, artificiali. Il problema è che parliamo di vite delle persone, non tutti siamo uguali, molti di noi hanno delle aspettative rispetto a se stessi, rispetto alla propria esistenza, differenti dalle nostre.
1: Certo, ed è sempre però molto difficile parlarne quando si tratta di bambini e di creature, perché davvero sono argomenti particolarmente delicati. Se tutti quanti però, siamo creature, tutti sono vite, certo. loro lo sono molto più di noi, non avendo né gli strumenti culturali né quelli intellettuali ancora formati per poter reggere ad argomenti e questioni così spinose, così importanti e così dolorose anche nei percorsi. Quindi
2: ma
1: su questo
2: possono diventare,
1: cerco sempre di capire di più.
2: Sì, possono diventare dolorose, però, se posso permettermi, Giuliano, quando queste sensazioni, queste tensioni anche che un bambino avverte anche in tenera età, vengono completamente negate, vengono completamente invisibilizzate, vengono completamente derubricate a qualcosa che ha a che vedere con il fatto che il bambino non è formato, ignorante, che è influenzabile. Allora, io ci tengo a ribadire un concetto. concetto, i bambini sono bambini perché ti caratterizza il fatto di essere bambino, il fatto che hai un'età compresa tra gli 1 e i 12 anni, 13 anni, non lo so, però anche in quella fase della tua vita tu ti stai formando, anche in quella fase della tua vita tu hai delle predisposizioni affettive, delle predisposizioni anche di comprensione di chi tu sei in un certo senso. E quando c'è un mondo che in realtà vuole vederti soltanto in un certo modo e basta, tu puoi entrare in una condizione di sofferenza. Allora, quello che io tendo a dire è che l'ascolto dei bambini, bisogna, che è un ascolto ovviamente per il quale bisogna avere una grandissima sensibilità, sono d'accordo, una grande sensibilità, però è un ascolto che non svaluti quello che il bambino prova, quello che il bambino pensa, quello che il bambino in quel momento, quello di cui sta facendo esperienza.
1: Davvero, più ti ascolto più capisco che c'è da approfondire. Cominceremo a farlo da domani con lo streaming video sui canali sociali di Agedo Nazionale. E se non fosse vero, grazie a Giorgio Umberto Bozzo. Grazie Giorgio, ci sentiamo presto.
2: Grazie a voi, grazie davvero, un bacio.
1: E oggi proprio coi tempi non ci siamo, perché stiamo sforando un po' su tutto, gli argomenti sono interessanti, dovrebbe essere già collegato con noi di ritorno dalla Cina il vice direttore del Corriere della Sera Federico Fubini, che però a cui chiederemo, Luca, se sei d'accordo di andare subito dopo la pausa pubblicitaria, così possiamo dedicargli il tempo che merita sia lui sia gli argomenti di cui ci parlerà. Facciamo una brevissima pausa, Luca, sei d'accordo? Velocissimo.
3: Assolutamente sì.
1: Torniamo subito.
0: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
0: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9:31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
7: E rieccoci velocissimi qui all'attimo fuggente, anzi al meglio del peggio, Luca Telese e Giuliano Guidabardi, e andiamo veramente di gran carriera perché abbiamo collegato con noi il vice direttore del Corriere della Sera Federico Fubini, di ritorno da una interessantissima missione in Cina. Buongiorno.
8: Buongiorno, spero che mi sentiate, io sono in treno.
9: Forte e chiaro.
7: Ti sentiamo forte e chiaro, sì. Federico, allora sei andato a vedere questi straordinari droni che potrebbero rivoluzionare le nostre abitudini e il mercato, ma funzionano questi droni a 5 eliche che potrebbero sostituirsi ai corrieri?
8: In Cina già ho circa 1 milione di consegne. Le classiche consegne che da noi fanno i rider sono già state fatte con droni. Circa il 10% delle consegne di una delle due grandissime aziende che valgono 50 miliardi in borsa, per intendersi, sono già fatti con droni. Per adesso viene condotto questo esperimento, che però è un esperimento molto operativo, in due grandi città: Shanghai, che ha 24 milioni di abitanti, e Shenzhen, che ha 18 Shenzhen. Milioni di abitanti. Sì. E a Shanghai quello che fanno i droni sono soprattutto nella sanità. Per esempio, se tu fai un esame del sangue, ma il campione di sangue deve essere esaminato in un altro laboratorio che non è dove è avvenuto il prelievo, il trasporto avviene con droni automatici, peraltro non sono droni con pilota, sono droni con un software su rotte. Mentre a Shenzhen fanno proprio la classica consegna di un tessuto, tu ordini un tessuto e il drone lo lascia in un punto fisso, dove per adesso, perché poi le cose cambiano continuamente, comunque lo lascia a riattendere, o c'è un drone di testa, una specie di robot consegna vicino a te.
7: E ora devi essere entrato in una zona probabilmente meno coperta da segnale, ti sentiamo un po' meno bene. E comunque l'argomento è davvero molto interessante. Hai scritto un articolo un paio di giorni fa proprio su questo argomento, dove parte l'ultimo grande progetto cinese, il segreto dei droni. Velocemente, riesce a reggere anche economicamente, oppure economicamente ancora non è un progetto performante?
8: Allora, la consegna, ecco, consegna con i rider, ma il governo locale in questo caso finanzia l'azienda, diciamo, circa gli da 10 a 12 volte il suo ricavo. Dunque sostanzialmente è un progetto supportato dal governo e preparare un futuro in cui i droni costeranno di meno e l'invecchiamento della popolazione fa sì che ci saranno molti meno rider e costeranno molto di più. E come funziona l'innovazione in Cina? Stabiliscono una priorità, ci mettono sopra una quantità enorme di soldi, a condizione che l'azienda che, diciamo, porta avanti questa innovazione
7: nella condizione di socializzare il progetto che è stato finanziato con fondi pubblici. Allora, davvero molto interessante, torneremo a parlarne. Grazie Federico Fubini, grazie per essere stato con noi.
8: Grazie a voi.
7: Grazie. Cioè, hai capito Luca, tu sei
9: maledette
7: comodamente
9: gallerie.
7: Seduto. Sei comodamente seduto sul divano e ti arriva dalla finestra il drone che ti porta il pacchetto con la pizza. Cioè, pensa quanti desideri puoi soddisfare.
9: Sì, però ci sono tante difficoltà in Italia. Tu sai che noi abbiamo fatto due pagine su questo, perché il primo volo sperimentale Amazon per l'Italia lo ha fatto in Abruzzo, ma loro stessi poi hanno detto che si tiravano indietro perché devono combattere contro 1000 autorizzazioni, 1000 difficoltà che rendono più difficile questa impresa.
7: Io ci conto sui droni. Io aspetto i droni taxi, anzi il drone personale, quello a zainetto.
9: Il drone taxi
7: così
9: arriva. No, il drone taxi arriva, è autorizzato, lo stanno sperimentando. Il primo in Italia ha già fatto un volo sperimentale Fiumicino Largo Argentina, che fra l'altro è andato benissimo. C'entrano 4 persone e io non vedo l'ora. Però
7: io voglio
9: è più difficile quello per la consegna dei pacchi.
7: E vai dove ti pare, un po' come un monopattino aereo.
9: Sai qual è
7: molti
9: il tema?
7: Nostri...
9: C'è un incredibile pregiudizio contro la guida autonoma in Europa, non solo per quel che riguarda i droni, ma anche i veicoli. Ne abbiamo parlato, cioè in America sono morte 11 persone negli ultimi mesi e loro dicono vabbè, ma le morti attese se guidavano gli umani erano 24 e tutti sono contenti. Ma tu immagina il primo drone che tira giù una vecchietta, che cosa succede? O un bambino, un ragazzo, una categoria anche potente dal punto di vista emotivo.
7: Curioso come sempre l'emozione sia destinata a sostituire l'innovazione, o perlomeno ad ostacolarla. Però molti dei nostri ascoltatori stamattina hanno lasciato messaggi sulla vicenda di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione di oggi, e cioè dell'incarceramento di Mauro Moretti. E allora andiamo ad approfondirla, lo facciamo con un giornalista esperto di questioni giudiziarie, un collega davvero di grande esperienza, Walter Vecellio, che ha scritto proprio su questo, sull'Huffington Post. Dov'è la colpa? Che cos'è che non convince della condanna di Mauro Moretti? Buongiorno e benvenuto Walter.
10: Buongiorno a tutti e buongiorno a lei.
7: Allora, cos'è che non ci convince?
10: Ma non mi convince, intanto mi lascia perplesso e dovrebbe lasciare perplesso, al di là della sentenza della Corte di Cassazione, la durata di tutto il processo. Stiamo parlando di una cosa di 13-14 anni fa, 15 anni fa, adesso non ricordo bene.
7: 17,
10: quindi come...
7: 17,
10: ecco,
7: 17,
10: peggio mi sento e peggio ci dobbiamo sentire. Quindi in ogni caso non è stata fatta giustizia, perché la giustizia presuppone una rapidità di esecuzione,
9: Walter, di 7 gradi di giudizio,
10: tutto quello che vogliamo, comunque 17 anni. Poi il reato di strage, credo che debba essere un qualcosa dove l'autore è consapevole di quello che fa. Io non credo che Mauro Moretti, quando era amministratore delegato delle Ferrovie, si sia alzato una mattina dicendo adesso faccio una strage, e quindi già l'imputazione mi pare, come dire, campata
9: però per questo
10: aria.
9: Non è vero, ci sono tanti imputati ad esempio di stragi colpose sul lavoro e non è necessaria l'intenzionalità, anche l'incuria.
10: Credo che il reato di strage invece debba contemplare una volontà di fare quello che si fa. Se poi dopo ci sono stati altri episodi, peggio mi sento. Detto questo, di che cosa è colpevole Mauro Moretti? Perché noi dobbiamo entrare nella dinamica di questo fatto, di questo terribile, atroce incidente che ha provocato la morte di decine di persone in modo orribile, però di cosa è colpevole? Del fatto che le abitazioni dove abitavano questi poveretti erano troppo vicine alla stazione? Di che cosa è colpevole? Il convoglio era tedesco, è risultato che una
9: mancata manutenzione di quel vagone, si ruppe il semiasse perché non era stato controllato
10: benissimo,
9: e riparato.
10: La mia automobile domani provoca una strage, assieme a me che la guido dobbiamo imputare. Se l'automobile, faccio caso, ex Fiat, allora verrà imputato John Elkann. Ma a me sembra una cosa cervellotica. Poi, non ripeto, come ho scritto, io sono sicuro che i magistrati della Corte di Cassazione, dal punto di vista formale e dal punto di vista della legge, la forma e sostanza, abbiano redatto una sentenza ineccepibile. La trovo ugualmente una gravissima ingiustizia. Per me Mauro Moretti non solo dovrebbe uscire dal carcere oggi, in questo momento che sto parlando, non dovrebbe proprio entrarci.
7: Eppure afferma anche un altro principio, cioè quello della responsabilità oggettiva. Ora andiamo al di là del caso doloroso di Mauro Moretti, ma il principio che il vertice di aziende così complesse, così grandi, così ramificate e stratificate sia nelle condizioni di sapere tutto. E c'è un'altra vicenda, Walter, della quale dobbiamo parlare, cioè le profonde innovazioni che sono state compiute dal punto di vista della produzione legislativa proprio in materia di determinazione delle responsabilità aziendali. Le grandi aziende sono giustamente costrette ad avere una segmentazione delle attività proprio perché si possa sapere in maniera precisa e corretta chi è responsabile di che cosa in ogni momento, sebbene questo i giudici, che sicuramente avranno fatto un lavoro, come dici tu, egregio nella redazione della sentenza, hanno evitato di approfondire questo lato e questo fenomeno. Ricordiamoci che nei 7 gradi di giudizio di cui parlava Luca Telese, alcuni hanno visto Mauro Moretti assolto proprio per questo motivo, proprio per la presenza di innovazioni legislative che portano a compartimentare le responsabilità. Eppure la Cassazione ha deciso in questa maniera, affermando un principio per cui il manager, il vertice, è responsabile di tutto a prescindere.
10: Benissimo, allora dobbiamo anche stabilire che era una giusta sentenza quella che condannava non so chi per non aver previsto il terremoto all'Aquila in Abruzzo. Io non prevedo un terremoto, ne sono responsabile. Ora io ripeto, non sono un giurista, non sono un tecnico del diritto, grazie al cielo non sono neppure un politico che deve fare o cancellare le leggi che in qualche modo governano questo paese. Io sono semplicemente un cittadino che rimane a bocca aperta nell'apprendere che il guasto di un convoglio, che non è neppure delle Ferrovie Italiane, non è neppure italiano, transitando in una stazione e non fermo, ma stava transitando, diventa responsabile un signore che era all'epoca amministratore delegato delle Ferrovie. Potevo essere io al suo posto e a questo punto ero io condannato. Dopo un'odissea di 17 anni ero condannato a 5 anni di carcere. Dal punto di vista così normale del cittadino, a me sembra una bestialità. Oltretutto devo anche assistere a uno spettacolo indecoroso, apro una parentesi e chiedo scusa, poi la chiudo subito, ha un indecoroso balletto sui social, che oggi sono quelli che praticamente dettano legge, dove mi sembra di assistere da una parte all'antico popolo dei latini quando al circo venivano sgozzati gladiatori, oppure le famose spruzzatrici della rivoluzione francese che appunto facevano le calzette e le magliette mentre la ghigliottina tagliava la testa ai condannati. Ecco, uno spettacolo indecoroso, commentato in maniera indecorosa, soprattutto poi dopo con la copertura dell'anonimato. Mi chiedo a che livello di barbarie si possa arrivare.
7: E questo è un altro grande dibattito.
9: Bene,
7: quello della un'opinione
9: dritta. Rebbe Ceglio svetta sempre come campione di garantismo.
7: Grazie Walter per essere stato con noi, grazie a Walter Vecelli, buona giornata e buon lavoro.
10: Grazie a voi e buon lavoro a voi.

0: E visto che la giornata, così come dire, ha avuto questa piega proprio sulle vicende di genere, io vorrei farti ascoltare cosa 8:30 si sono detti la sociologa Rose Braidotti e Andrea Scanzi su Vannacci e il modello maschile.
1: Rapidissima.
2: Guardi, l'alternativa a Vannacci non è Meloni, l'alternativa a Vannacci è Gino Cecchettin. Qui stiamo parlando di modelli del maschile e nella cultura italiana oggi Vannacci non è un modello, la sporca dozzina non è un modello, gli uomini italiani, i ragazzi italiani non sono così, siamo andati oltre grazie al cielo.
3: Per lei,
2: e questa cultura della guerra
3: lei,
2: dei
3: Braidotti,
2: sessi deve finire, noi siamo andati avanti, lui rappresenta il passato,
3: sì, Braidotti,
2: indietro non si
3: sì, va. Ma... Sì, Braidotti, ma lei incarna una parte non maggioritaria di questo paese. Io vivo in Italia e le posso garantire che Vannacci già adesso prende il 10%. Se continuiamo ad avere questo atteggiamento elitario, prendiamo l'ennesima batosta sinistra. Il mondo reale purtroppo non è Cecchettin. Se lei entra in un bar, incontra tanti Vannacci e pochissimi
2: allora...
3: Cecchettin, glielo posso garantire.
2: Allora lei,
3: perché il mondo
2: Scanzi
3: reale
2: non
3: lo vivo.
2: È reale.
3: Glielo posso garantire.
2: Lei rappresenta un modello maschile non reale, non mi sembra.
3: Sono una minoranza, sono una minoranza e ne sono consapevole.
2: Bene,
3: sono una minoranza e ne sono consapevole. Non creda
2: minoranze.
3: Che siano pochi Vannacci.
0: Ora, che Scanzi sia una minoranza, mi pare che non ci sia alcun dubbio, diciamo una minoranza che va verso il solipsismo, ma va bene.
4: Ma io non sono per nulla convinto che sul femminicidio, non sono per nulla convinto che sul femminicidio la maggioranza degli italiani siano d'accordo con Vannacci e sostengano che non esiste, no.
0: Io sono d'accordo con te, sono d'accordo con Rosy Braidotti e ovviamente non con chi le si opponeva. E non so quali bar frequenti il Scanzi, ma evidentemente devono essere dei bar che probabilmente dovrebbe cambiare, perché io trovo una società italiana, come diceva Braidotti, molto più ragionevole, molto più moderna, molto più attenta e molto più sensibile di come viene spesso rappresentata da parte di qualcuno. Certo, ci sono delle minoranze che sono rumorose, ci sono delle persone che fanno scandalo, ci sono delle persone che dicono delle cose che proprio per la loro enormità offendono la coscienza sociale e la sensibilità comune, ma proprio perché la società italiana è andata molto, molto, molto avanti. Sono d'accordo con te, caro Luca.
4: Bene, bene.
0: Ma adesso prendi il drone e voliamo ad Amsterdam.
4: No, ti prego.
5: Aumenteranno esponenzialmente i personaggi strani. Per forza. Basta che ti dichiari.
6: No, ma io io stavo solo chiedendo il nome.
7: And the Oscar goes to Roberto.
6: Roberto, e allora?
8: Young man, there's no need to feel down. I said young man.
4: Io ho molto sofferto, te lo devo dire, da quando Roberto ha fatto la sua svolta ferocemente bellicista, pro Netanyahu, non lo trovo più. Non lo trovo più LGBTQ+.
9: Ma certo, perché a voi piacciono le etichette.
4: Molto.
9: Appena uno esce fuori dal binario, subito a bollarlo, subito a marchiarlo, se non vi piace, mamma mia. No, non è così. Siamo degli individui pensanti, abbiamo le nostre preferenze o no. Comunque,
0: sì, Luca,
9: Volevo dire un mio pensiero. Io penso che Luca sia così dolce, così affabile perché è bello. E mi rifaccio un pochino. Mi rifaccio un pochino al caso Mari Murgia. Ecco, il caso Mari Murgia, lo scrittore Mari.
0: Stai andando a pescare nel torbido, vai.
9: Sì. Lo scrittore Mari, che è candidato al premio Strega, avrebbe attaccato sul pulmino dello Strega, dicendolo alla Ciabatti, una delle personalità della comunità queer buonanima, la Michela Murgia, e ha detto che la Murgia era intransigente e violenta perché era brutta. Così sfogava la sua rabbia. Ora, sul caso è montata una grossa polemica, chiaramente queste parole sono state considerate inaccettabili e alcuni hanno addirittura suggerito che non gli si dovesse essere escluso dal premio Strega. Ora, più recentemente dal Fatto Quotidiano, la Teresa Ciabatti, che è quella che avrebbe rivelato la polemica, che è l'autrice di Donna Regina, ha detto no, ma io non ho detto nulla, non è stato proprio così, eccetera. Anche Ciabatti e anche Maria un pochino ritrattato. E qui appunto io però una cosa che non ho letto da nessuna parte prima, cioè la Murgia magari non era Melissa Satta, magari non era Caterina Murino, però non era neanche Mariangela Fantozzi, era normale. Se pensate che fosse brutta lei, in Sardegna non ci venite neanche, vi mettereste le mani nei capelli. Vi ho messo nel sacco.
0: Denigrazione territoriale.
4: Cioè ha insultato le donne sarde. Su
9: no, io non ne ho soltanto
4: territoriale.
9: Secondo me,
4: ma
9: no,
4: stiamo
9: secondo me
4: scherzando.
9: La Murgia è nella media. La Murgia era nella media, non
4: ma
9: mi sembrava una notizia.
4: Ma cosa vuol dire? No,
9: stai dicendo che
4: Sardegna.
9: La Murgia era brutta? Stai dicendo che la Murgia era brutta anche tu?
0: Allora, premesso che
4: bellezza particolare,
0: lo dico io adesso, se anche tu non vieni affetto dalla telesita e lasci parlare il prossimo, io penso che i giudizi sulla bellezza davvero siano, ora è un pensiero talmente banale da essere quasi incontestabile, i giudizi della bellezza sulla bellezza siano totalmente oggettivi. E per questo sono sgradevoli, a meno che non dicano che sei bello, perché se sei bello è una soggettività che può essere, come dire, accettata, è comunque il tuo pensiero, è comunque un pensiero che non conta niente se non all'interno della tua sfera minima, però è un pensiero inutile ma gradevole. Quando il pensiero inutile diventa anche sgradevole è meglio non esprimerlo, quindi quest'idea che qualcuno sia nella condizione di giudicare chi è bello e chi è brutto, oppure di farlo addirittura in maniera oggettiva e di farlo addirittura in maniera categorizzante per intere cerchie di persone, soprattutto quando ricondotte tra l'altro ad una fascia geografica, porta molto vicino a teorie degli anni 30, ma non di questo secolo che verrà, ma di quelle del secolo scorso.
4: Purtroppo ragione.
9: Peccato che però Mari non è che abbia detto Murgia era brutta, Murgia ha detto era intransigente e violenta perché è brutta, cioè riconduceva
0: diciamolo che
9: ad una caratteristica
0: fisica, che è una frase stupida e sgradevole.
9: Era un'opinione, sì, magari stupida, magari sgradevole, ma non lo so. Abbiamo studiato tutti a scuola Leopardi, allora all'epoca nessuno aveva detto che la sua grande poesia non era ispirata dal fatto di essere stato brutto e rifiutato? Più o meno il concetto lo vedo simile.
0: No, perché sbagli, perdonami, perché non, la poetica di Leopardi non è per essere... Grazie, per essere stato, ma non rifarlo, per essere stato brutto, ma per sentirsi brutto, che è una accezione completamente diversa, perché essere stato brutto è una condizione oggettiva riconosciuta da non si sa quale autorità. Sentirsi brutto, sentirsi inadeguato, sentirsi fuori dalla società, fuori dai tempi, fuori dalla possibilità di interagire con il proprio gruppo di riferimento, invece è una sensazione personale che può dar luogo, come nel caso di Leopardi, ad una poetica così profonda, come ricordano i versi immortali del Passero Solitario, in cui lui si duole di non essere parte della gioventù del loco tutta vestita a festa. È ben diverso. Perdonami, nuovamente.
9: No, la vedo diversamente. Andiamo avanti. Altra cosa, ieri notte ci doveva essere il match Iran-Egitto. Non l'ho seguito, penso che abbiano poi pareggiato. Il match si giocava a Seattle. Cos'è successo? La città di Seattle, che è una città liberale per eccellenza, aveva deciso di legare la partita al weekend del Pride, nell'anniversario della rivolta di Stonewall. Il match veniva presentato più che un gioco, come un momento di visibilità, appartenenza, comunità, quello che volete. Purtroppo però il calendario appunto ha giocato un brutto scherzo e ha portato il match di Iran-Egitto nei sedicesimi di finale. E su questo però vi riporto un titolo del Secolo d'Italia che dice: tra gay e musulmani alla fine la spuntano quest'ultimi. Non ci saranno e non ci sono stati, infatti, perché la FIFA poi ha supportato la posizione delle due federazioni che hanno preso le distanze dall'iniziativa, e quindi no bandiere arcobaleno, no flash mob LGBTQ, sono battuti in ritirata.
4: che bello il conflitto interetnico fra gay e musulmani, eh?
9: Che tristezza, articolo fa ridere ma molto molto molto triste.
4: Mi meraviglio che tu lo dici senza commentarlo, come se fosse
9: e commentarlo, il nemico acquisito. Bisogna conoscerlo, il nemico bisogna conoscerlo, si va, si legge appunto.
0: Certo, è per quello che ti diamo gli altri. Ti diamo questo spazio qui ogni sabato. Senti, invece del caldo che sconfigge il Pride di Parigi, che ne dici?
9: Ragazzi, io penso che abbiano preso una buona decisione. In queste grandi città, già qua ad Amsterdam, è severo, e la gente non è abituata, già non siamo abituati in Italia a una roba del genere. Comunque a Milano oggi ci sarà e speriamo che vada meglio che da altre parti d'Italia, dove i Pride sono tutti sotto attacco, vi informo. Al Roma Pride gli attivisti di Gender X sono stati attaccati con lo spray al peperoncino, cioè alla partenza del corteo e anche all'altezza del Colosseo. I poverini, i ragazzi stanno bene, ma potete immaginare.
0: Chi sono
9: lo
0: questi
9: spavento.
0: Di Gender X?
9: È una delle attivazioni delle organizzazioni che partecipano con i carri al corteo. Anche a Modena,
4: non ho capito.
9: Sono stati attaccati con lo spray del cielo al peperoncino sul carro.
4: No, ma sono stati attaccati da degli organizzatori, no?
9: No, non da degli organizzatori,
4: degli aggressori.
9: Non si sa ancora. Hanno riportato i sintomi dell'avvelenamento, però non hanno notato quando è stato fatto e quando lo spray è stato lanciato.
0: Ho visto che però invece hanno partecipato anche i movimenti gay che israeliani e ispirati all'ebraismo in qualche modo, c'erano presenti bandiere a stelle e strisce con la stella di David al centro, con piena accoglienza, diciamo così, quindi superando quei veti che erano stati annunciati da qualcuno che invece sono tornati. Io ho trovato uno spettacolo, ti dirò, molto, molto accogliente, molto divertente, molto bello, molto integrato.
9: Sì, sono contento che almeno non sia stato coinvolto da questi episodi di violenza, perché anche a Forlì le cose non sono andate molto bene e nemmeno a Modena, dove la Valentina Mazzacurati, che è un'avvocata penalista, una figura vicina alla Lega, l'ha definita come la festa dei sodomiti, appunto, e lei ha risposto che sostenendo che non fosse offensivo. Brutta cultura.
0: Se non altro un po' demodé. Grazie Roberto, ci sentiamo immancabilmente.
9: Ciao ragazzi, buon
0: sabato
9: settimana.
0: Prossimo. Ciao.
4: Mamma mia, che botta di adrenalina questa puntata. Ma non potremmo oggi fare un supplemento anziché dire qual è la morale della puntata?
0: Non possiamo farlo perché adesso arriva qualcuno anche forse più interessante di noi, arriva Sergio Luciano. Ma sì, ma chi lo sente?
4: No,
0: qui Sergio ci prende,
4: no,
0: ci prende a colpi
4: Luciano,
0: di mozzarella, sai.
4: Ma nulla questio proprio. Ci sono le mani.
0: E oggi avrà una puntata interessantissima di Conti in Tasca. Parlerà con Walter Quercioli, con Andrea Napoli, il responsabile casa dell'UDC, e così vediamo un po' che cos'è questo piano casa benedetto, con Giuseppino Santoianni, presidente dell'Associazione Italiana Coltivatori, e anche lì parleremo di PAT e di questioni interessanti un po' per tutti. E poi chiude con Fabrizio Pezzani, che insegna alla Bocconi, e parleranno di argomenti spinosi come la geopolitica. Quindi rimanete qui per stare con Sergio Luciano e ricordate che domani mattina arriva il programma maggiore, lo straordinario punto di riferimento per tutta la radio e la televisione, ma non dico
4: ospiti?
0: Italiana. Ma guarda, vuoi sapere che ci sarà, ti faccio
4: ospiti.
0: Un nome, ci sarà, che so, Angelo Panebianco, che so, Paolo Mieli.
4: Ma va.
0: Così, giusto
4: Paolo
0: per
4: Mieli.
0: Fare dei nomi, Sabino Cassese, così.
4: Gli hai detto così, che venivano all'attimo e quelli non sapevano di andare al punto G.
0: Hanno detto veniamo a condizione che sia una di quelle puntate dell'attimo in cui non c'è Telese, e ho detto praticamente è una cosa di questo genere, ci sono solo io,
4: no!
0: E sono venuti immediatamente, e domani
4: però
0: non perdete il punto G.
4: Ricordatevi che dopo il programma minore della domenica, che va ascoltato in religioso silenzio, lunedì torneremo con tutta la banda
0: e siamo così.
4: Ciao!
0: Per la morale, ciao.
1: Gente.
10: L'attimo fuggente.
1: l'ultimo fuggente.
10: Giornale Radio.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
17: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il dramma del Venezuela, si teme la strage anche di italiani. Italiani sono 150.000 registrati all'AIRE. In Medio Oriente, intesa di massima tra Israele e Libano, tornano le schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Treni Italia senza pace dopo il burrascoso addio di Donnarumma, nuovo grave attacco hacker. Ai mondiali tornano prime.
16: Sono le 10 e 2 minuti.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il dramma del Venezuela, si teme la strage anche di italiani. Italiani sono 150.000 i registrati all'AIRE. In Medio Oriente, intesa di massima tra Israele e Libano, tornano le schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Treni Italia senza pace dopo il burrascoso addio di Donnarumma, nuovo grave attacco hacker. Ai mondiali tornano a primeggiare Francia, Spagna e Belgio, storiche qualificazioni per Capoverde, Egitto e Senegal.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Jenny De Gaetano, dagli Stati Uniti Donatella Mulvoni. La tragedia del Venezuela: nella notte 9 forte scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di 2 giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guaiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
3: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIRE, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela nei soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile. In tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
2: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
4: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno 2 zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York per Giornale Radio, Donatella Mulvoni.
2: Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte, sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina, quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata, anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi, caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso a

0: accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. La testimonianza dell'assessore lombardo alla salute Bertolaso.
1: Le zone maggiormente interessate dall'aumento al pronto soccorso è l'area metropolitana di Milano, l'area dei Sette Laghi e la parte della fascia della pianura padana. Lì diciamo che gli aumenti sono sensibili, alcuni ospedali, alcuni pronto soccorsi ormai sono già in criticità.
0: E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti.
2: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio della D, Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma. Rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
0: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Conti in tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
4: Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Giornale Radio a Conti in Tasca. Ogni volta che sento il lancio del nostro programma, il punto economico della settimana, mi sento colpito da una grande responsabilità, perché i fatti sono tantissimi e è difficile metterli in fila con un ordine gerarchico sensato. Noi cerchiamo di seguire quello della praticità e della funzionalità dell'economia alle nostre vite, a migliorare le nostre vite. Oggi parleremo di gestione aziendale. Il mondo del management è colpito dalle vicende delle ferrovie, le dimissioni dell'amministratore in carica, ma soprattutto la condanna dell'amministratore delegato di 20 anni fa per l'incidente, la strage atroce di Viareggio. Parleremo di piano casa, perché attorno al piano casa si combatterà una gran parte della campagna elettorale. Parleremo di turismo e parleremo, come dovuto e doveroso, di geopolitica e geoeconomia. Ma fermiamoci subito per prendere il nostro respirone d'ossigeno musicale e poi cominciamo con i nostri ospiti. A tra pochissimo.

0: Eccoci in diretta, sono Sergio Luciano, siamo su Conti in Tasca, lo ricordo perché si fosse messo in contatto, in sintonia o su DAB soltanto adesso. Saluto e ringrazio Walter Quercioli, presidente di Federmanager, che è un ospite oggi quanto mai cruciale, presidente, perché avevamo pensato di parlare solo e parleremo soprattutto di questo manifesto Più Italia, Più Industria, che la sua federazione, lo ricordo a tutti, oltre 60.000 manager industriali di tutta Italia, presenterà e discuterà il 2 luglio prossimo a Roma nell'assemblea annuale. Ma esatto, dobbiamo parlare anche d'altro, perché la cronaca ci restituisce una situazione confusa e controversa nel mondo delle ferrovie, con due episodi a distanza di 24 ore: le dimissioni richieste dal governo dell'amministratore delegato Stefano Donnarumma, dimissioni accettate, non indegnità, ma divergenza di vedute, e questo è un tema possibile, che però fa sempre discutere, e soprattutto la condanna definitiva e l'arresto, quindi l'anzi si è volontariamente costituito, di Mauro Moretti, ex amministratore delegato delle Ferrovie 20 anni fa, all'epoca della tragedia di Viareggio. Allora, partiamo da questo, che è una cosa, un argomento secco e specifico: il caso Moretti, una responsabilità oggettiva che la giustizia al terzo grado di giudizio, quindi definitivamente addebita a Moretti per non aver fatto evidentemente tutto quanto in suo potere nel ruolo di capo azienda per prevenire l'occorrere di una simile tragedia. Ci ricordiamo un incendio infernale che causò la morte di decine di persone, mi pare 42, non vorrei dire no, 42 del Ponte Morandi, comunque forse una delle tragedie più gravi della storia italiana. Allora, qual è la posizione, il pensiero di Federmanager su questo? È stata veramente colpa dell'amministratore delegato?
1: Intanto buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Intanto il primo pensiero di Federmanager va alle 32 vittime, alle
0: 32
1: loro famiglie.
0: Vittime, sì, 32 vittime, non 42.
1: Alle loro famiglie e alla comunità di Viareggio, che è stata profondamente colpita e tutt'oggi anche ancora molto scossa. Ma il nostro pensiero va anche, come lei le ha citate, le 43 vittime del Ponte Morandi, ai 7 della ThyssenKrupp di Torino, i 5 di Brandazzo. Cioè, non se ne può più di queste stragi continue, non ci dobbiamo assuefare anche come categoria manageriale a queste morti sul lavoro che a volte hanno anche un po' dell'assurdo. Poi il secondo pensiero è un pensiero di vicinanza umana, sicuramente, a Moretti e Delia. Ricordiamoci che far visita ai carcerati è una delle opere di misericordia corporale della tradizione cristiana, e quindi a loro va la nostra vicinanza umana. Un altro punto è che le sentenze definitive non si commentano e si rispettano, e questo è stata una vicenda processuale estremamente lunga, articolata e
0: troppo lunga, devo dire, perché 18 anni sono sempre un'enormità per arrivare alla verità, però no, vabbè, sappiamo che l'Italia è così.
1: Così è. Allora, la nostra risposta come federazione si articola in due punti. Prima di tutto un concetto di cultura manageriale, che tra l'altro fa anche parte del manifesto, al punto 7, quando noi diciamo, il punto 7 appunto, che dobbiamo diffondere la cultura della prevenzione dei rischi, lo facciamo anche per dire a chi esercita la professione del management che è una figura esposta a situazioni anche di questo genere, sia dai livelli più operativi fino ai livelli apicali, come è stato Moretti, come è stato Delia. D'altronde noi stiamo dicendo una cosa molto semplice, che la tutela della salute e della sicurezza umana non è né un adempimento burocratico né un costo da comprimere, è il primo dovere di chi esercita la responsabilità di governo nelle imprese, e questo deve essere chiaro a tutti noi che facciamo i manager di mestiere. Poi però questa vicenda ci restituisce un concetto. Lei ha parlato di responsabilità oggettiva, ora io, questi sono concetti giuridici, non mi ci spingerei fino a lì, no? Però merita sicuramente l'attenzione affinché il principio della responsabilità personale continua a rimanere radicato e a fondersi sulle deleghe conferite, i poteri esercitati, le decisioni concretamente assunte e le responsabilità poi che effettivamente ognuno ha. È chiaro che tutti questi incidenti sul lavoro che sono avvenuti, che hanno coinvolto grandi organizzazioni, ci impongono oggi una riflessione, e cioè qual è il rapporto fra la responsabilità personale e la responsabilità organizzativa nelle grandi organizzazioni, nelle grandi imprese. Perché mentre nelle piccole imprese questo rapporto è abbastanza visibile, è abbastanza immediato, nelle grandi imprese lo è un po' meno. Molto meno. E allora noi ci faremo promotori di una campagna culturale con il manifesto e di una serie di giornate di studio a partire da settembre, proprio per esplorare l'evoluzione di questo rapporto fra responsabilità personale del manager, a qualunque livello si trovi, dai più operativi ai più apicali, e la responsabilità organizzativa nelle grandi organizzazioni, proprio perché noi vogliamo evitare che la responsabilità comincia ad essere attribuita in maniera oggettiva, cioè per il semplice fatto che sei l'amministratore delegato, allora sei responsabile di tutto, rispetto invece a quello che è il fondamento della nostra cultura giuridica, che è il concetto di responsabilità personale. E quindi da settembre inizieremo una serie di giornate di studio, a cui inviteremo chiaramente anche magistrati, giuristi, professori di diritto, giuristi e quant'altro, perché è un tema oggi che merita la massima attenzione da parte della nostra categoria.
0: Io mi sento, la ringrazio di questo, solo una chiosa, Presidente, mi sento di dire che nel mondo dei servizi collettivi, soprattutto di trasporto, ma anche per esempio penso alle utility, all'energia, eccetera, è chiaro che l'impatto del rischio va oltre il perimetro dell'azienda e si riversa sulla società, perché un utility fornisce acqua, gas e luce a milioni, centinaia di migliaia di persone, un'azienda di trasporti, idem, trasporto, eccetera. Allora è lì che il rischio odioso, il pericolo, il sospetto che per fare più profitti si sia potuto risparmiare sulla qualità del servizio e della sicurezza va assolutamente fugato. Ed è un po' questo l'aspetto più oscuro di certe vicende di questo genere. Io penso che bisogna ricordare a tutti che Moretti è stato un manager efficiente, perché le ferrovie sono tornate all'equilibrio economico sotto la sua gestione, è stato quello che ha anche lanciato l'alta velocità in Italia, ed era un duro, quindi uno temuto, difficilmente si poteva tralignare alla sua linea, e d'altra parte la sua linea era notoriamente dedicata all'efficienza, non solo al profitto. Questo per ricordarlo a onor del vero, rispetto ad altre vicende dove invece la prevalenza al profitto è stata sbandierata tante volte e in tanti documenti si è visto e sentito. Ma fermiamoci qui, perché ha ragione lei, la materia è troppo complessa e fate molto bene ad approfondirla proponendo una riflessione strutturata. Come quella, peraltro, Presidente, arriviamo al piatto forte politico del vostro momento, al manifesto, più industria più Italia. Ho già visto il titolo del Sole 24 Ore, 100.000 tagli alla Volkswagen, cioè l'Europa industriale sembra essere in avvitamento. L'Italia si difende, infatti continua ad esportare sempre di più, continua a difendere la sua manifattura, però deve assolutamente fare quadrato. Ci dica che cosa proponete in questo manifesto, di cui il 2 luglio a Roma all'auditorium di Viale Manzoni si parlerà con la politica.
1: Sì, ma senta, innanzitutto il modello industriale tedesco è abbastanza diverso da quello italiano, è molto più radicato su grandi imprese e molto meno e su una piattaforma di piccole e medie imprese industriali estremamente più piccole. Tanto per darle un'idea, la Germania ha 4.400 imprese industriali sopra i 250 dipendenti, l'Italia ne ha soltanto 1.600. Di converso, l'Italia ha circa 350.000 imprese industriali sotto i 50 addetti e la Germania ne ha circa 200.000, quindi un numero significativamente inferiore. Questa composizione industriale è delizia e tormento dell'industria italiana, perché chiaramente da un lato offre più resilienza e più flessibilità rispetto alle crisi, e dall'altro lato però è un po' anche la ragion d'essere del deficit di produttività che esiste fra l'industria italiana e l'industria tedesca. Però questa è la situazione di fatto. Certamente l'annuncio di 100.000 tagli, cioè questi annunci roboanti in Europa, a mio modo di vedere, sono anche abbastanza fuori luogo, perché ricordiamoci sempre che l'impresa è un diritto costituzionale anche, ma il fare impresa in qualche modo comporta anche degli obblighi verso le comunità più ampie, quindi il manager che ricerca solamente l'efficienza a tutti i costi, secondo noi è un manager che sbaglia, perché le imprese sono soggette anche a temi di responsabilità sociale, e quindi fare questi annunci roboanti francamente sembrano abbastanza fuori luogo, e voglio sperare che in Italia non ci saranno mai questa tipologia di annuncio e comunque troveranno in Feder Manager una linea difensiva del tessuto industriale e produttivo nazionale, perché ripeto, l'industria è un modo anche di stare nella società e non è solamente un modo per fare profitti a favore degli azionisti. Noi siamo per una economia degli stakeholder e non per una economia esclusivamente degli shareholders. Gli shareholders, certo, cioè gli azionisti, sono una, sì, componente degli stakeholders, ma non devono essere gli unici, almeno questo anche per quello che è la nostra Costituzione repubblicana.
0: Certo. Presidente, noi prego, finisca.
1: Dopodiché dobbiamo essere laici. È chiaro che le aziende attraversano momenti di crescita, cioè, affrontano momenti problematici e così via, però partire con gli annunci roboanti così non è nella nostra cultura né industriale né manageriale.
0: Senta, Presidente, più industria in Italia, ok, questo è uno dei pezzi forti del vostro manifesto,
1: sì,
0: ma anche più l'industria, diciamo che la nostra industria ha sofferto, però è andata avanti, e almeno a parole i governi, direi tutti gli ultimi due o tre che abbiamo, di cui abbiamo memoria vicina, promettevano interventi, qualcosa è stato fatto, si può fare meglio, ma il punto critico mi pare un altro, o meglio, c'è anche un altro su cui voi battete molto, cioè poca managerializzazione. Le industrie, esatto, managerializzate in Italia sono poche, molte lavorano con un imprenditore che fa tutto lui, fa il capo, eccetera. Ecco, su questo che cosa si può auspicare e anche sperare di più?
1: Sì. Allora, noi quando diciamo più industria, intanto diciamo una cosa molto semplice. Oggi il peso dell'industria sul PIL è sceso al 15%, che è un valore eccessivamente basso. Ricordiamoci che il picco del peso dell'industria sul PIL è stato intorno al 28%, una trentina di anni fa, quando ad esempio non esisteva una questione salariale. Perché? Perché c'era un'industria che pagava dei buoni stipendi e questa industria era pesante sul PIL nazionale. Oggi l'industria è scesa e guarda caso abbiamo un problema di questione salariale. Ma per quale motivo? Perché l'industria è il comparto economico a più alta produttività, ha perso terreno rispetto a comparti a minore produttività, e quindi assistiamo a un fenomeno molto strano, che apparentemente è molto strano, che da un lato c'è una crescita occupazionale e dall'altro lato c'è una difficoltà a far crescere il PIL. Questa difficoltà a far crescere il PIL è proprio legata al fatto che il comparto a più alta produttività, l'industria, sta perdendo troppo terreno. Allora noi stiamo dicendo con il manifesto, dobbiamo tornare almeno nell'intorno del 20%, che è un valore che accomuna un po' le grandi economie industriali. Dopodiché, ecco, diciamo, ma come ci dobbiamo arrivare? Allora, partiamo da quel dato che gli ho fatto prima, no? Noi abbiamo circa 1.600 grandi imprese, circa 350.000 imprese con meno di 50 dipendenti, e abbiamo circa 20.000 imprese fra i 50 e i 250 dipendenti. Ecco, in questo bacino qui dobbiamo trovare un certo numero di imprese piccole e medie da far crescere managerializzandole. Che cosa vuol dire? Semplicemente dandole una struttura organizzativa più contemporanea, dandole una struttura organizzativa basata sui manager. Questo non vuol dire che l'imprenditore ha il ruolo di guidare l'azienda, di avere la sua legittima visione industriale e commerciale, però per affrontare i mercati sempre più complessi, sempre più dinamici, sempre più soggetti a scossoni e a transizioni, è necessario darsi una struttura. Perché altrimenti assistiamo a una moria di imprese che non è nell'interesse poi alla fine di nessuno. Quindi proponiamo 20.000 piccole e medie imprese da managerializzare in 20 anni, in 10 anni. Perché 20.000? Perché se noi andiamo a guardare, ad esempio, l'export italiano, 643 miliardi, e andiamo a vedere chi è che li realizza, sostanzialmente vediamo che i 643 miliardi di export sono realizzate dalle 20.000 imprese che noi diciamo managerializzate, cioè che hanno almeno un manager al loro interno. Allora, per irrobustire l'industria italiana dobbiamo averne altre 20.000, dobbiamo raddoppiare la base di aziende industriali che hanno dei manager al loro interno, perché per questa strada rafforziamo la capacità di fare industria, di continuare a perseguire il Made in Italy, il bello, buono, ben fatto, e di continuare a crescere nei mercati internazionali. Non a caso il ministro Tajani ha più volte ripetuto che oramai, nonostante tutte le crisi geopolitiche, l'export italiano è destinato quest'anno a sfondare un nuovo record, i 700 miliardi di export complessivo, che stanno continuando, certo, a farlo queste imprese che le dicevo prima. Ecco, quindi il mercato potenziale estero c'è, dobbiamo insistere su questa strada.
0: Grazie Presidente, dobbiamo salutarci anche perché siamo arrivati alla mezz'ora, però torneremo a interpellarla. In bocca al lupo per l'Assemblea e complimenti per questo manifesto che ci ricorda quanto sia centrale per l'Italia l'industria manifatturiera. A tra pochissimo, dopo i consigli per gli acquisti, qui sul Giornale Radio con Conti in Tasca.
2: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Conti in tasca con Sergio Luciano.
4: Eccoci di nuovo in diretta e buongiorno a tutti per chi si fosse collegato soltanto adesso. 3411 11 622, l'ho detto a memoria bene, spero, chiedo in regia, sì, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Abbiamo sentito dalla voce del presidente Federmanager Quercioli quanto ci sia da lavorare per capire dove stanno, dove si fermano le responsabilità dei capi delle aziende, soprattutto le aziende più grandi, quando succedono disastri. A volte ci sono e sono dirette, sono misurabili, altre volte più controverso. E abbiamo capito anche, ricordato, che l'industria manifatturiera in questo paese è essenziale. Oggi vale solo il 15% del PIL, è poco, è troppo poco, perché questo 15% produce 700 miliardi di esportazioni. Ci rendiamo conto, cioè quasi un terzo del PIL italiano dipende dalle esportazioni che fanno questo 15% di aziende manifatturiere. Insomma, ragazzi, bisogna chiaramente dargli una mano, sostenerle. Cambiamo argomento adesso, parliamo di casa, di piano casa. Piano casa è in corso di approvazione alle Camere, però è molto avanti e dovrebbe essere varato prima dell'estate. Bisogna capire a che serve veramente, oltre che a fare pubblicità al governo, e bisogna anche chiedersi il senso di notizie clamorose come quella di stamattina. Il sindaco di New York, Mamdani, ha deciso nei suoi poteri di bloccare per 2 anni le scadenze e i rinnovi di 1 milione di affitti in città. Una cosa pazzesca, in proporzioni mai viste prima, gratitissima naturalmente dal suo elettorato, dai democratici in genere e naturalmente dai titolari di queste abitazioni. Una cosa interessante che ci deve far pensare, ma appunto fa pensare e fa discutere, ed è forse proprio da questo tema che incominceremo a parlarne con Andrea Napoli, che è responsabile di Casa UDC ed è un imprenditore proprio delle locazioni con locare.it, ma non prima di una rinvigorente boccata di adrenalina musicale.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta qui su Conti in Tasca, sono Sergio Luciano, saluto e ringrazio Andrea Napoli, imprenditore di Locare.it, responsabile casa dell'UDC, che è una delle formazioni politiche che rientrano nel centrodestra di governo. Grazie di essere con noi. Allora,
1: buongiorno direttore, grazie.
0: Dottor Napoli, parliamo del sindaco di New York, perché questo ha bloccato un milione di affitti che stavano scadendo, doveva essere rinnovati, cioè una roba da socialismo reale. A me diverte, esatto, perché io comunque ho un cuore, diciamo, catto comunista, lo dico sempre, però a parte le definizioni e anche le battute, non c'è dubbio che il problema dell'abitazione nelle metropoli di tutto il mondo, compresa Milano, compreso Roma, compreso Napoli, sia un problema enorme, e in particolare per le locazioni che costano in molti luoghi della terra tantissimo, rendono proibitivo l'accesso alla casa a una fascia di popolazione sempre più vasta. Che ne pensa? Un giudizio specifico su New York e generale sul problema, poi parliamo delle altre cose.
1: Allora, in realtà New York torna alla ribalta, già l'aveva fatto con gli affitti brevi, con la normativa che andava ad impedire l'attività di extra alberghiero. Con questa norma andiamo solo a creare ancora più problemi al mondo della locazione, perché è vero, andiamo a bloccare l'aumento dei prezzi, ma con l'effetto opposto a quello sperato, ovvero tengo fermi i prezzi, non permetto l'aumento. Da ottobre chiaramente non tornano le case sul mercato, perché se io ho una casa dove c'è un prezzo che non aumenta, mi tengo quella e chiaramente non vado ad aumentarla. Tant'è vero che New York vive una situazione dove c'è poco ricambio, c'è molta domanda ma poca offerta, un po' come che sta accadendo un po' in tutto il mondo, anche in Europa, voglio dire, questa cosa si sta vivendo. Ma questa manovra va sicuramente verso la direzione di tutelare gli inquilini che già vivono negli alloggi ma non riporta nulla sul mercato. E in Europa abbiamo tanti tentativi, e l'abbiamo già visto su Barcellona, su Parigi, in altre zone, dove andiamo a dire togliamo gli affitti brevi e rimettiamo gli affitti di lungo periodo, ma in realtà se non si rimette è quello che poi molti sindaci anche in Italia stanno facendo. Firenze ne è un esempio assolutamente importante, viste anche le ultime sentenze che ci sono viste. Andare a normare un fenomeno che è diventato mondiale non va a riportare le case sul mercato. Già sicuramente creare situazioni abitative come quello che si spera adesso partirà col piano casa, che rimettano immobili sul mercato, che rimettano immobili in circolo, andando poi a definire per le varie fasce reddituali. Quindi in Italia, ad esempio, una cosa su quale noi stiamo puntando è quella di andare ad ampliare la fascia del canone concordato non solo alle zone ad alta tensione abitativa, ma anche a quelle zone che oggi non beneficiano di questo contributo.
0: Quali sono le zone che beneficiano? Sono le solite zone svantaggiate, sud, o no? Quali sono in Italia?
1: Allora, le zone che beneficiano del canone concordato sono quelle che sono ad alta tensione abitativa, le grandi città, le città dove ci sono stati catastrofi, ma poi ci sono tutte quelle zone nell'Interland che magari oggi potrebbero avere, hanno immobili sfitti, potrebbero avere esigenze di lungo periodo, ma che oggi non hanno accesso al canone concordato al 10%, perché non c'è un accordo territoriale e perché la convenzione CIPE non l'ha previsto. Oggi la soluzione non è quella di bloccare i prezzi come sta facendo New York, perché ripeto, se io blocco i prezzi è chiaro che chi mi manda via da quella casa? Pago poco, cerco sul libero mercato, pago molto di più, rimango ovviamente fermo in
0: quella abitazione. Diciamo che il blocco dei prezzi è quasi un esproprio surrettizio, diciamo la verità, insomma.
1: Certo. No? Diciamo che non va nella direzione di aiutare chi cerca casa, aiuto chi c'è, non vado a dare spazio a chi veramente cerca casa. La soluzione che ad esempio in Italia oggi bisogna fare va su tre binari: uno è quello di mettere nuovi immobili sul mercato, perché l'offerta sicuramente non è sufficiente; la seconda, che può essere fatta in un modo o attraverso nuove costruzioni o ristrutturazione vecchia. Ricordiamoci che in Italia abbiamo oltre 60.000 immobili pubblici che sono oggi sfitti in disuso. La seconda è quella sicuramente di andare a riformare la normativa sulla locazione, perché quando noi portiamo sul mercato gli immobili ma ci confrontiamo con una normativa che nella migliore delle ipotesi è vecchia di quasi 30 anni, nella peggiore, quando andiamo a prendere certi pezzi, è vecchia di quasi 50 anni, chiaramente siamo scollegati alla realtà, non siamo più in contatto con quello che sono le reali esigenze. E la terza parte di questo pilastro va sicuramente alla direzione di una riforma della normativa sugli sfratti. E come dico sempre io, che quando parlo di questo argomento, e anche in riferimento al fatto che anche come forza di governo abbiamo presentato anche noi un progetto di legge sulla riforma degli sfratti, riformare gli sfratti non significa andare a toccare i fragili, quelli che sono in fragilità abitativa, ma significa andare a stanare quelli che sono i furbetti dell'utilizzo delle abitazioni, quelli che ne hanno fatto dell'occupazione abusiva delle abitazioni una vera e propria professione. E ahi noi in Italia tanti di questi sono presenti in molte città, abbondano, assolutamente sì. Quindi intervenire con tempi rapidi, con soluzioni immediate, andando anche a riformare quello che è un po' l'uso dell'ufficio giudiziario e quant'altro, sicuramente agevolerebbe i proprietari. Ricordiamoci che in Italia, secondo quanto noi siamo parte anche del Censis, è emerso lo scorso dicembre nell'ultima ricerca che abbiamo effettuato, sono oltre 8 milioni e mezzo di case che non abbiamo chiamato dormienti. È chiaro che all'interno di queste ci sono tutte le seconde case, le case a disposizione, quello che io uso 10-15 giorni all'anno che poi rimangono totalmente chiuse, ci sono quelle case che io magari oggi eredito, che sono in posti talmente disagiati, talmente disabitati, che è più un problema e un dramma averle che non un'opportunità. Almeno 4-5 milioni di abitazioni sono in abitazioni che potrebbero tornare sul libero mercato, tornare ad ospitare persone, ma che i proprietari tengono ben chiuse per paura di poi trovarsi qualcuno in casa che non se ne vada più.
0: Certo. Ecco, parlando di Piano Casa Italia in divenire, quello che mi pare che da 3 giorni fa abbia fatto un passaggio importante alla Camera, adesso è andato al Senato, palleggeranno ancora un po', però pare che vogliono promulgarlo presto. Allora,
1: entro il 6 deve essere approvato.
0: Ecco, quindi siamo nell'imminenza. Allora, vogliamo provare a fare un po' una sintesi per chi ci ascolta su quello che cambierà veramente, perché io così da vecchio cronista ho una certa diffidenza per i piani di riforma che vengono annunciati negli ultimi mesi prima delle elezioni. Siccome è vero che le elezioni politiche nazionali ci saranno tra un anno, si parla di aprile 2027, maggio, però siamo già in campagna elettorale, è evidente. Allora, voglio capire cosa c'è di buono in questo piano e cosa magari un po' più una furbettata, diciamo, ecco, se ammesso che ci sia di furbizia politica.
1: In realtà il piano casa non nasce oggi, per cui non è una norma, una riforma che nasce verso la fine della legislatura, ma comincia già a un paio d'anni a questa parte. Adesso se ne parlava già 2 anni fa, quando è nato il Salva Casa, quando il ministro Salvini ha convocato tutte le parti al MIT per cominciare a ragionare di una riforma strutturale e strutturata di tutto il mondo casa. Si è partiti con il Salva Casa per andare a derogare quelli che erano quel tipo di difformità, quei cambi di destinazione d'uso e quant'altro, che già andavano a bloccare i quartieri e le città. Oggi, dopo oltre 60 anni, finalmente un governo rimette mano al mondo della casa. E questo, come dico sempre io, è solo un punto di inizio, non è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Diciamo che il piano casa che poi si svilupperà nel corso dei prossimi 12 mesi, e noi speriamo poi di tornare al governo e quindi di poterlo portare avanti anche nella prossima legislatura, prevede che cosa? 3 pilastri principali. Il primo è il recupero dell'edilizia residenziale pubblica. Come dicevo prima, sono oltre 60.000 alloggi sfitti, nella sola Milano ce ne sono oltre 15.000. Io sono padovano, ce ne sono circa solo su Padova 1.000-1.500 che oggi sono totalmente in disuso. Immobili che sono lì fermi perché nessuno con le gestioni passate sono stati lasciati lì, non ci si è messo mano e quant'altro, che una volta che verranno risistemati, lì è stato stanziato circa 1 miliardo di euro per andarli a sistemare e riportarli sul mercato. La seconda è un grande piano di edilizia affordable, convenzionata, dove ci sono state messe a disposizione risorse per circa 7 miliardi di euro in questo momento, ma arriveranno complessivamente a 10, dove interverrà il CDP con un fondo dedicato, e si sta lavorando per destinare le risorse inutilizzate del PNRR proprio per questi atti. La direzione è quella, da un lato, di costruire case sia in affitto che in compravendita a dei prezzi che siano agevolati, appunto siano
0: accessibili, affordabili,
1: accessibili, esatto, certo, rispetto a quello che è il mercato. Con una doppia destinazione d'uso tu avrai un beneficio, avrai anche una corsia preferenziale su impianti al di sopra del miliardo di euro, ma si sta vedendo anche di abbassare questa soglia. Si parlava inizialmente solo destinato a fondi esteri, in realtà ci vuole aprire a tutti gli investitori che vogliono operare anche con una forma di partenariato pubblico privato, che vada nella direzione di dire 70% di questa edilizia va a questo canone convenzionato e affordable, e il 30% va a libero mercato. E in questo poi si cerca anche di guardare a nuove forme abitative, perché oggi chiaramente dobbiamo tener conto di quelle che sono, certo, le mutate esigenze della popolazione. Da un lato, certo, i giovani, certo, certo, cercano molto più community building, cercano molti più dei luoghi di aggregazione che dei luoghi solitari. Oggi, certo, dobbiamo tenere presente che i giovani, ho partecipato proprio ieri ad un evento a Bergamo dove dei giovani raccontavano che vogliono la città in 15 minuti, la possibilità di muovermi con le bici, sono molto più green rispetto a quello che eravamo noi, mi piace la condivisione, guarda meno l'aspetto della famiglia intesa, esatto, ho 30 anni, mi sposo, voglio un figlio.
0: Certo. Dottore, fermiamoci un istante per rifare un refill di buona musica e poi torniamo insieme, perché dobbiamo anche, certo, ricordarci del grosso tema della rigenerazione urbana, che è fermo.
1: Sì.
0: Fermo nel senso che ci sono ben 7 proposte di riforma di legge nazionale che non vengono varate, nonostante si sia tentato anche di unificarle in un'unica testo condiviso dalla maggioranza. A tra poco, subito dopo la musica.

0: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca e su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Sergio Luciano, siamo in collegamento con Andrea Napoli, che è l'imprenditore di Locale.it, che è responsabile a casa dell'UDC. Allora, dottor Napoli, lei non è ancora in Parlamento, glielo auguriamo, ma collabora strettamente con un piccolo partito che però compone la maggioranza. Ebbene, volevamo parlare di rigenerazione urbana, perché evidentemente il mercato degli affitti, dove lei peraltro opera come imprenditore, è importante, importantissimo, richiede interventi verso la sostenibilità e l'accessibilità. Diceva lei giustamente, dal suo punto di vista, chi ci ascolta si farà la sua opinione, che la strada non è quella sperimentata da New York, che è molto socialista reale, ma comunque esatto. Il mercato degli affitti è importante, ma è una parte della risposta. L'altra parte è la rigenerazione urbana. Se non vogliamo più consumare suolo, dobbiamo rinnovare il patrimonio immobiliare dove c'è già, quindi abbattere e ricostruire. Ma nel fare questi lavori possono insorgere mille problemi, come insegna Palazzopoli. 7 proposte di legge, non una, giacciono inerti in Parlamento. La maggioranza ha cercato di unificarle in un unico testo e approvarlo, ma non c'è riuscita ancora, e a questo punto penso che la legislatura finisca prima che ci si riesca. Come si può fare? E perché succedono queste
1: cose? Allora, in realtà diciamo che è una riforma che parte da lontano, perché comunque noi la disciplina nazionale risale va dal 42 al 68, quindi già, voglio dire, siamo ampiamente indietro nel tempo. Negli ultimi 26 anni ci sono stati più o meno 76 tentativi per cercare di andarlo a riformare. Solo negli ultimi anni ce ne sono, come diceva lei giustamente, 7. E la realtà è che oggi si vuole cercare di accelerare, perché un piano casa senza questa parte della riforma è un piano casa che sicuramente è dopo, perché la parte importante del piano casa va anche proprio verso la direzione del consumo suolo zero, comunque del consumo suolo attento, della rigenerazione, che non sempre la ristrutturazione, come diceva lei, anche abbatto e ricostruisco, perché poi ci sono delle zone sulle quali purtroppo o per fortuna bisogna intervenire in maniera drastica, bisogna essere realistici da questo punto di vista qua. La volontà è quella di cercare anche di accelerare da parte un po' di tutte le associazioni, c'è questo impulso, questa spinta, perché cercare di uniformare norme in questo momento diventerebbe quanto mai fondamentale, perché se noi vogliamo andare a costruire questi famosi 100.000 alloggi in 10 anni, vogliamo avere un boost per l'edilizia, vogliamo riportare immobili che potrebbero tornare a nuova vita sul mercato, non possiamo poi arenarci di fronte ai vari balzelli normativi che ogni comune si inventa e trovarci poi di fronte a interpretazioni più o meno fantasiose da parte di burocrati di turno, o piuttosto da parte della magistratura, che a volte interviene al posto del burocrate, come Milano ci insegna, che blocca i cantieri per mesi se non per anni, e per poi risolversi in nulla di fatto. Oggi io parlavo ieri con un imprenditore dove mi dice: guarda, noi nel Bergamasco nel 2020 abbiamo chiesto in alcune zone la possibilità di costruire dei loggioni, dei terrazzoni, perché la richiesta abitativa era questa, il comune diceva no, però hanno dovuto mettere mano al portafoglio, fare osservazioni, pareri legali e quant'altro, e ci ha risposto il mese scorso. Sono passati 6 anni, cioè pensare di andare a riformare il paese, di andare a rivedere l'infrastruttura abitativa del paese con delle normative che sono chiaro che non si possono fare uguali per tutto, perché a Aosta non è Lampedusa e viceversa, però bisogna cercare di intervenire con una riforma strutturale che vada in questa direzione. E purtroppo in questo paese l'unica soluzione che a volte si deve fare è non passare più per il Parlamento, andare diretti con dei DDL e poi accelerare, perché sennò si rischia di ingolfare, come poi alla fine si è fatto con il piano casa.
0: Ecco, dovessi accedere al prossimo Parlamento e avere una responsabilità di governo sulla casa, che cosa farebbe come prima iniziativa, una prima legge per aiutare veramente la casa dove è in sofferenza, ossia disponibilità a buon prezzo, qualità energetica e ammodernamento del patrimonio? Queste tre cose.
1: Ma allora io
0: cosa farebbe la prima cosa per intervenire su almeno una delle cose?
1: La prima partirei dalla riforma della locazione. perché tutto, se dobbiamo partire, visto che dobbiamo essere anche analizzare i tempi ci dimostrano che le nuove generazioni guardano meno alla casa di proprietà e guardano molto di più alla casa in affitto. Io partirei subito dalla riforma della locazione, andando ad adeguare alle mutate esigenze abitative, quindi andando a rivedere tutto l'impianto normativo dei contratti che ci sono. Oggi abbiamo un abuso dell'uso del contratto di natura transitoria che ha perso il suo significato, ma viene utilizzato più come un contratto temporaneo, e quindi partirei da una riduzione fiscale sulla casa. Quindi chiaramente chi affitta un canone calmierato e concordato deve avere un beneficio fiscale maggiore rispetto a quello che ha oggi, e già da lì, e questo ci permetterebbe, continuando con la riforma degli sfratti, a dare una sicurezza ai proprietari. Dopodiché un'altra cosa che sicuramente è una manovra economica importante, perché ha degli impatti nell'immediato sicuramente importanti, è quella che chi oggi investe in ristrutturazioni, cioè parliamo di fondi e di imprese che guardano all'abitare sostenibile, che guardano all'abitare accessibile, che portano sul mercato case con i prezzi calmierati, devono avere comunque un vantaggio fiscale. Oggi pensare di costruire, di acquistare immobili, ristrutturarli e rimettere sul mercato con l'impianto fiscale attuale, con la tassazione attuale, diventa impossibile, perché io oggi pago l'IVA sull'acquisto, pago l'IVA sulla ristrutturazione, pago l'imposta di registro. Se vado ad affittare come azienda o come privato, ho chiaramente un costo che il privato ha il costo, l'inquilino ha il costo, o chi va ad acquistare dell'IVA, che comunque è importante. Pensare di andare a fare uno sconto da questo punto di vista qua non è un danno erariale, ma è una pianificazione futura, perché, come dico sempre io, il 22% di IVA sullo zero è pari a zero. Magari il 10% di IVA, il 5% di IVA su un impianto importante. Napoli.
0: Allora facciamo così, un augurio affinché queste cose possano diventare operatività politica nella prossima legislatura, e grazie per averci chiarito un po' di idee sul piano casa. E come dire, ci sentiremo presto, sperando che nel frattempo, certo, questa coda di legislatura, qualche altra cosa di utile per la casa in Italia si faccia. A tra poco qui su Conti in Tasca, dopo il break dell'ora lunga.
2: Giornale radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale radio viene con te in tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 11:02. Giornale radio Sport.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna, 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq.
3: Sono le 11:02. Giornale radio Sport.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene

0: Sono le 11:02. Giornale Radio Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14:30, Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Khachanov e Tsitsipas. E si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232,5 km l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18:30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Conti in tasca con Sergio Luciano.
4: Eccoci di nuovo in diretta, eccoci su Giornale Radio, siamo a Conti in Tasca, io sono Sergio Luciano. Per eventuali WhatsApp, audio, domande, interventi, il 3411-1622 è a vostra disposizione, ma andiamo avanti intanto col nostro programma. Abbiamo ritenuto che fosse il momento di parlare di una cosa che sembra sempre in qualche modo vivere di luce propria, ma su un binario a sé, l'industria agroalimentare, l'agricoltura, perché ci sono una serie di problemi aperti, ci sono questioni che riguardano la nostra economia nazionale, ma riguardano anche la spesa alimentare di tutti noi, e il rischio di un aumento dei prezzi della catena alimentare, che è quello più, come dire, impattante sulla vita vera del maggior numero delle persone che abitano anche in Italia. Ne parleremo tra pochissimo con Giuseppino Santoianni, che è presidente dell'Associazione Italiana Coltivatori, AIC, e che è un punto di riferimento, un autorevole interprete delle problematiche e delle emergenze di questo settore, che come sapete è estremamente europeizzato, dipende moltissimo dalle politiche agricole. E proprio il 18 giugno AIC ha incontrato la Commissione Europea per discutere il futuro delle politiche agricole comunitarie che impattano sulla nostra vita, ed è anche promotrice di un'azione per la tutela del Made in Italy, che più che mai è esposta a rischi. Infine, i fatti di Amendolara richiedono un intervento proprio di ridefinizione della difesa della legalità dei lavoratori delle aziende sane in agricoltura, e AIC si è costituita parte civile. Ne parleremo tra pochissimo dopo una boccata d'ossigeno musicale.

0: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca. Io sono Sergio Luciano, siamo sul giornale radio, la radio libera e informale. Saluto e ringrazio Giuseppino Santoianni, presidente di AIC, Associazione Italiana Coltivatori, per essere con noi. Buongiorno presidente, grazie, come sta? Tutto bene?
1: Buongiorno a lei, tutto bene, tutto bene.
0: Compatibilmente con i problemi perenni della nostra agricoltura, che è però una grande risorsa, non valorizzata dalla politica come meriterebbe, ricordiamo
1: al punto massimo.
0: Appunto, ricordiamo a tutti che numeri ha l'agricoltura, l'agroindustria italiana: 86 miliardi di valore aggiunto, forse in questo senso, senza forse il primo settore economico del paese, no? E stiamo parlando quindi di una realtà vitale per milioni di famiglie, 81,6 miliardi di valore aggiunto, esportazioni per 72,5. Ecco, voi siete andati il 18 novembre in delegazione a Bruxelles, avete incontrato la Commissione europea e che cosa avete prospettato, cosa avete chiesto sostanzialmente? E anche chi avete incontrato, il commissario agricoltura o i direttori generali, che sono quelli che contano di più poi?
1: Il direttore generale è una delegata del commissario.
0: Una delegata del commissario. Allora,
1: sì.
0: Che cosa avete chiesto?
1: Quindi abbiamo chiesto innanzitutto, per quanto riguarda la PAC, perché si va PAC 2028-2034, siccome si va verso il faldone unico in agricoltura e coesione territoriale, questa per noi è una vera preoccupazione. Abbiamo cercato di capire quante risorse saranno messe effettivamente a disposizione dell'agricoltura. La Commissione europea è proprio per discutere, quindi abbiamo detto le nostre perplessità e abbiamo chiesto anche, perché siccome si parla di flessibilità, la flessibilità non è un problema in sé, se serve a rendere l'Europa più reattiva di fronte alle sfide globali. Diventa però un problema per quanto si traduce in incertezze per queste imprese agricole, che invece hanno bisogno di stabilità e di programmazione. Per questo, se il bilancio europeo evolve verso un fondo sempre più integrato, anche la PAC deve essere riformata in modo profondo per restare riconoscibile come politica comune, con obiettivi chiari e risorse certe. Una criticità che abbiamo evidenziato subito e successivamente è stata certificata anche dalla Corte di Giustizia europea: la competitività di un lavoro dignitoso. La seconda sfida è la competitività delle imprese agricole. Non possiamo accettare una concorrenza al ribasso fondato sullo sfruttamento del lavoro, sulla irregolarità e sulla compressione dei diritti.
0: Esatto.
1: I fatti recenti di Amendolara hanno colpito,
0: ricordiamolo, quei due giovani che sono stati bruciati vivi,
1: una cosa
0: di un'atrocità mai vista.
1: Hanno veramente colpito la dignità dei lavoratori, ma anche la dignità delle imprese, di quelle imprese oneste che sfrutta il lavoro, danneggia le persone, danneggia anche chi rispetta le regole. E chi investe in un'agricoltura sostenibile è anche da un punto di vista sociale. Per questo, come AIC, abbiamo anche deciso di costituirci parte civile. È una scelta a difesa della legalità dei lavoratori e delle aziende agricole che producono in modo sano, sostenibile e dando tutti i diritti ai lavoratori. E quindi per questo abbiamo deciso anche di scendere in campo a difendere la dignità di questa gente. Poi abbiamo sostenuto. Mi dica.
0: No, io dico da meridionale, dico presidente, il problema drammatico nelle nostre campagne, soprattutto nelle regioni di maggior latifondo, è il controllo del territorio. Cioè, se non c'è ritorno alla capillarità dei controlli, io credo che non se ne esca. Sottolineiamo che gli ispettori del lavoro per la prima volta dopo 20 anni sono stati rimpinguati nei loro effettivi, sì, migliaia sì. in più li ha fatti assumere il governo.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: non basta, sì, poi dipende sì. anche le istruzioni che hanno. Che ne pensa di questo?
1: Sì, sì, sì. Sono d'accordo. Ci vuole un controllo più capillare, in modo più massiccio proprio, per evitare queste cose che sono successe, che sono di una gravità inaudita.
0: Senza precedenti.
1: Di una gravità inaudita. Sì, sì. Noi abbiamo sempre sostenuto le imprese agricole che lavorano in modo sano, che lavorano in modo corretto, ed è questa gente che va sostenuta e va valorizzata, perché anche io dicevo l'altra volta al Ministero dell'Agricoltura in un incontro che abbiamo fatto lì, e dicevo questo, dico, ma perché a quelle aziende agricole che producono in un modo sano, che producono in un modo corretto, che rispettano la dignità dei lavoratori, perché non mettiamo un bollino sui loro prodotti, in modo che negli scaffali la gente va a scegliere quei prodotti che provengono da un lavoro regolare? Anche questo potrebbe esatto. essere un segnale a tutela di questa gente che rispetta tutti i diritti dei lavoratori e produce in modo sano e sostenibile.
0: Infatti. Senta, l'altro tema su cui vi siete molto occupati, prima di fermarci per un breve break musicale, volevo sottoporglielo, poi magari ne parliamo. Crisi del sì. prezzo per tre prodotti fondamentali sì. della nostra dieta, che sì. sono olio, sì. latte e riso.
1: Sì.
0: E le sì. imprese sì. non riescono sì. più a programmare, sono in difficoltà economiche in molti casi, proprio fisiche e
1: sì.
0: materiali.
1: Sì. Sì.
0: Come affrontare questo
1: sì. sì.
0: problema?
1: Noi pensiamo, abbiamo scritto anche al ministro Lollobrigida, al sottosegretario La Pietra, per quanto riguarda l'olio d'oliva, per ribadire con forza le proposte che già a suo tempo abbiamo presentato al ministero. Sostegno alla liquidità, garanzie pubbliche, strumenti per lo stoccaggio, tutela dei frantoi, delle cooperative e delle organizzazioni dei produttori, oltre a una maggiore valorizzazione allo scaffale dell'olio d'oliva italiano di qualità. Questo l'abbiamo sostenuto anche. Significa che dobbiamo seguire, cercare di seguire l'iter del prodotto e cercare di tutelarlo, iniziando dai frantoi, iniziando poi, se c'è il blocco dei prezzi, se il prezzo scende, cercare di creare lo stoccaggio di questo prodotto che poi verrà messo sul commercio nei momenti opportuni, però dando un incentivo alle imprese per tenere fermo questo prodotto.
0: Certo.
1: Solo in questo
0: Presidente,
1: modo,
0: fermiamoci.
1: Penso che
0: fermiamoci due minuti per il consueto break musicale di metà intervista, sì. poi torniamo però anche con quell'altro argomento che avete scelto di cavalcare e sostenere, che sono i PAT. Ci spiegherà un nuovo modo per valorizzare sì. i prodotti sì. tipici del territorio sì. in grande, su vasta scala. Fermiamoci un attimo e torniamo da lei.
1: Sì.

0: Di nuovo in diretta su Punti in Tasca, sul giornale radio. Sono Sergio Luciano e siamo in collegamento con Giuseppino Santoianni, che è il presidente dell'Associazione Italiana Coltivatori. Dicevamo, presidente, avete fatto un evento recentissimo a Roma, al quale ho avuto il piacere di partecipare, peraltro, sui PAT. Ci spieghi di che si tratta? Un'iniziativa che serve per valorizzare in modo nuovo e, devo dire, nella progettazione molto efficace, i prodotti tipici del territorio, quindi non soltanto gli IGP, i DOC e i DOCG che conosciamo già, ma tanta altra roba. Ci spieghi meglio.
1: Noi i prodotti agroalimentari tradizionali.
0: Ecco, quindi PAT significa questo, prodotti agroalimentari tradizionali.
1: Agroalimentari tradizionali che rappresentano eccellenze locali, spesso ancora poco conosciute, autentici tesori del nostro patrimonio agroalimentare che meritano di essere valorizzati di più. In loro si esprime un grande potere, diciamo, commerciale, fatto di sapere, di tradizione, di competenze che rendono unico il nostro cibo. Per questo noi abbiamo cercato di raccontare al convegno che abbiamo fatto la via dei PAT, che abbiamo tenuto il 16 giugno presso la nostra sede nazionale, che riteniamo che questa tradizione meriti di essere trasformata in valore economico per le nostre imprese agroalimentari.
0: Ecco, ma in concreto, se ho ben capito, presidente, stiamo parlando di quasi 6.000 prodotti tradizionali locali.
1: Sì, quindi
0: una roba veramente grossa, perché ricordiamo quanti sono gli IGP, 140, 180, non sono tantissimi.
1: Sì, ma questa è una cosa grossa che dobbiamo cercare di sostenere. Noi come AICI siamo assunti l'impegno di dare forza a questo disegno di legge depositato dalla senatrice Anna Maria Fallucchi, che è la prima firmataria, che sarà presto discussa in Senato. Noi faremo la nostra parte, perché crediamo che la via dei PAT sia una via che possa far risorgere anche quelle comunità, quelle aziende agricole che sono nelle aree rurali del nostro territorio, che sono la stragrande maggioranza delle aziende che stanno in questi territori marginali.
0: In concreto, presidente, che cosa si potrebbe fare di più per queste produzioni? Pubblicità,
1: Per esempio. Ma noi proponiamo di dare veramente un contributo per lo sviluppo di queste aree interne a queste aziende che operano in questi territori, che fanno questi prodotti tradizionali, sostenibili, di qualità, che sono vecchi prodotti, diciamo, delle nostre. Dietro di questi c'è cultura, c'è tradizione, c'è tutto e di più, insomma. Quindi questo può essere un volano di sviluppo ancora di più della nostra agricoltura interna in queste aree marginali.
0: Certo. Ecco, e poi non trascuriamo alcuni altri diciamo vostri temi forti, perché non finisce qui, diciamo che la materia è di vostra competenza, è vastissima. Cos'altro possiamo ricordare? C'è un tema generazionale.
1: Sì, anche lì è un problema che non basta dare l'incentivo a chi apre una nuova azienda, gli diamo questo premio per l'apertura di questa nuova azienda o che subentra al posto dei loro genitori, ma vanno seguiti ulteriormente cercando di sostenerli anche col credito, perché il credito diventa sempre più difficile per questi nostri giovani, e quindi se li sosteniamo loro sicuramente daranno un vasto contributo, perché loro cercano di produrre oltre in modo sostenibile, in modo veramente fare prodotti di alta qualità, ma è quello di fare innovazione, è quello che ci vuole in agricoltura, una grande innovazione, anche partendo anche dalla dispersione di acqua, perché c'è carenza di acqua, quindi innovazione tecnologica per il risparmio di acqua in agricoltura è un fatto molto importante. Quindi questi giovani li dobbiamo sostenere, dobbiamo incentivarli perché possano ritornare sui territori e creare delle aziende agricole innovative.
0: Esattamente. Un'ultima cosa, un ultimo argomento, non è neanche l'ultimo. Un'altra cosa importantissima è questa crisi dei fertilizzanti legata al blocco di Hormuz, che ha fatto ricordare a tutti quanti, anche alla politica, bontà loro, che i fertilizzanti sono indispensabili per coltivare, quindi qualcosa è successo, vogliamo ricordarlo, vogliamo spiegare un po'.
1: Col blocco dello stretto di Hormuz i prezzi dei fertilizzanti sono andati alle stelle, abbiamo avuto un riscontro di oltre il 62% di aumento rispetto al 2020, con un ulteriore balzo del 40% solo nei primi mesi del 2026. Quindi a questo punto i margini delle imprese agricole si assottigliano ancora di più, diventa la pianificazione degli acquisti diventa un esercizio ad alto rischio, e la prossima stagione produttiva proietta già la sua ombra sui conti aziendali, per cui queste imprese si troveranno veramente in difficoltà. Quindi non basta dare il contentino, ma bisogna creare una politica di futuro guardando avanti, perché se si protrae ancora questo fatto del canale che non si sblocca, i problemi si accentueranno ancora di più. Allora bisogna creare i presupposti, perché sennò le aziende chiudono, insomma.
0: Esatto, le aziende chiudono, noi non possiamo permetterci di fare a meno.
1: Non possiamo permetterci questo, perché significa tagliare quello che è il pilastro della nostra economia italiana, insomma.
0: Abbiamo visto però che qualcosa si è mosso sul fronte dei fertilizzanti, perché l'Europa
1: ha presentato, no? Sì, ma diciamo poca roba di fronte ai problemi reali, perché c'è stato un aumento di oltre il 60% di questi prodotti azotati, per cui i livelli poi dei prezzi per forza devono salire. Quindi poi c'è la competitività di queste aziende che importano dall'estero e che vengono li portano in Italia, che i prezzi sono più bassi, e per cui l'agricoltura italiana paga poi alla fine. Questa è la verità dei fatti.
0: Paga, e alla fine attraverso questo pagare dell'agricoltura paghiamo tutti noi, perché
1: noi andiamo a pagare sui prezzi, loro pagheranno sulle crisi delle loro aziende. Ecco perché non possiamo permetterci di dare il contentino, ma dobbiamo fare delle riforme tali che possano durare nel tempo, fin quando non si risolve il problema di questo fenomeno che si è creato, insomma.
0: Abbiamo visto che c'è un aiutino del governo sui fertilizzanti,
1: dico che è poca roba di fronte, però dobbiamo dare più certezze, perché gli agricoltori hanno bisogno di certezza, perché oltre a svolgere il loro lavoro noi gli possiamo creare tanti problemi anche noi dobbiamo cercare di risolvere i problemi, e dando una mano in questo senso, in modo che loro possano produrre in un modo decente, in un modo diciamo sostenibile, in un modo buono, proprio per creare prodotti di qualità, e nello stesso tempo le loro aziende, che siano in aziende non in crisi ma aziende produttive, capaci di fare reddito, insomma.
0: Presidente, prima di salutarla, un'ultima cosa: avete lanciato un suo vicepresidente un forte appello alla maggior tutela dei marchi nel mondo, perché siamo ancora insidiati dall'Italian Sound, eccetera. E che cosa si può fare in concreto di più?
1: Ma perché guardi, i prodotti tradizionali in modo particolare li troviamo anche all'estero, che sono dei falsi, e lì bisogna cercare di porre un freno, cercando di difendere questa gente veramente che produce realmente prodotti di alta qualità, prodotti tradizionali, che non possono essere messi in commercio i falsi, così come sta avvenendo in tutte le parti del mondo. Trovi falsi dappertutto. Noi abbiamo anche con l'Agenzia delle Entrate, come AICI, abbiamo fatto un protocollo d'intesa proprio su queste cose, sulla contraffazione, sui prodotti che circolano. Noi dobbiamo dare una mano a che cercare di ridimensionare questo fenomeno, almeno ridimensionarlo al massimo.
0: pare che si calcola che il valore teorico dei prodotti venduti come italiani senza essere e quindi contraffatti o plagiati è oltre 100 miliardi, una cosa pazzesca.
1: Una cosa pazzesca.
0: Anche a recuperarne il 20% sarebbe una mano santa per
1: noi. Dobbiamo incominciare a fare un lavoro più incisivo insieme all'Agenzia delle Entrate, delle Dogane, insieme ad altri organismi dello Stato per cercare di porre un freno, perché non è possibile questa roba, perché sminuiamo quelli che sono i prodotti eccellenti di fronte a questi falsi che circolano.
0: Certo. Presidente, grazie, il nostro tempo è stato ben impiegato. Fermiamo adesso, grazie di nuovo, ci fermiamo adesso per un paio di minuti così per gli acquisti e torniamo qui con l'ultimo ospite di oggi, il professor Fabrizio Pezzani, un amico di Conti in Tasca di Giornale Radio, sempre scoppiettante e provocatorio nelle sue analisi geopolitiche e geoeconomia, c'è tanto di cui parlare. A tra pochissimo.
2: Giornale Radio. Valdisse Rock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldisse Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisse Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Conti in tasca con Sergio Luciano.
4: Eccoci di nuovo in diretta. Vi avevo anticipato di Fabrizio Pessani, il nostro docente emerito della Bocconi, esperto di finanza pubblica ma anche di economia e geopolitica, che spesso invochiamo per cercare di snebbiarci la mente sul grandissimo bailamme, stavo per dire casino, che oggi attraversa le relazioni internazionali. Ci sono due notizie oggi, una buona e clamorosa, ma chissà se sia poi destinata a essere seguita dai fatti, e l'altra come dire, più in ombra, ma secondo me pesantissima. Quella buona è che c'è un accordo tra Libano e Israele, ma tra i due governi. Hezbollah, che è la vera eminenza grigia, ossia l'organizzazione militare terroristica che di fatto poi domina in Libano, naturalmente non ha accettato i 14 punti condivisi tra Tel Aviv e Beirut. Quindi vedremo come andrà a finire. L'altra notizia è che Trump ha minacciato dazi al 100% contro l'Europa se l'Europa farà quello che avrebbe dovuto fare 15 anni fa, ossia tassare i colossi americani della tecnologia per costringerli a pagarci bene il loro diritto di inquinare le nostre vite, le nostre teste. Invece, grazie alla spudorata politica fiscale della Commissione europea a favore dell'Irlanda e a favore di pochi intimi che hanno fatto lobby per gli americani, hanno aperto le porte a Facebook, a Google e ad Amazon, che non pagano praticamente tasse in Europa, fanno quello che vogliono, ci hanno portato via i nostri dati, la nostra beata e beota indifferenza, e adesso sono di fatto i padroni del nostro web. Buttarli fuori è pressoché impossibile, quindi è anche impossibile tassarli se il loro presidente si arrabbia e ci contrattacca con dazi al 100%. Ma di questo e di altre cose parleremo appunto con Fabrizio Pezzani. Direi però, guardo la nostra mitica regia con Lorenzo Cappadone, dopo un pezzo di buona musica.

0: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca per l'ultimo slot della nostra puntata di oggi, ma certo non l'ultimo per potenziale effervescenza, perché siamo con Fabrizio Pezzani, che saluto e ringrazio. Buongiorno Fabrizio, come stai?
1: Abbastanza bene, direi. Saluti a tutti.
0: Allora, speriamo di sentirti sempre meglio col telefono, perché insomma questo esordio è stato un po' confuso, ma andiamo avanti ottimisti come sempre. Fabrizio, nel presentarti segnalavo queste due notizie internazionali di oggi. La prima, speriamo sia non solo apparentemente ma sostanzialmente buona, è questo accordo che è stato raggiunto dai governi israeliano e libanese, che però è subito stato respinto da Hezbollah, che si pone naturalmente come stato nello stato, eminenza grigia del Libano, ma purtroppo eminenza grigia armata. Ecco, questo è il primo tema. Che ne pensi? Ovviamente non abbiamo i dettagli, ci sono sui giornali 14 punti, ma è inutile tediare chi ci ascolta sui 14 punti. Il tema è capire se ci sono, secondo quel che possiamo sapere dal passato, le premesse affinché questo accordo venga rispettato e consenta un vero cessato il fuoco. Che ne pensi?
1: Ma allora, l'esperienza di questi accordi ci porta a considerarli come scritti sulla sabbia di un bagnasciuga, no? Per cui abbiamo l'accordo, questo accordo tutto sommato che cosa definisce? Definisce un ritiro delle truppe dell'IDF, le truppe israeliane, e la rioccupazione da parte del terreno lasciato libero dell'esercito libanese. Mette all'angolo gli Hezbollah e quindi da un certo punto di vista mette in difficoltà l'Iran, che è il finanziatore degli Hezbollah. È una situazione non facile, considerato che Netanyahu si trova nel suo governo figure come Ben-Gvir e Smotrich, che se dipendesse da loro il Libano verrebbe raso al suolo, insomma, no? Quindi sono accordi estremamente difficili da un punto di vista della realizzazione, anche perché gli Hezbollah non sono controllabili, questo è il problema, insomma, no? Quindi io credo che sia un passo avanti e non un passo indietro. Qui stiamo andando avanti con gli accordi che Trump ha fatto con l'Iran, che di conseguenza aveva minacciato la rottura degli accordi se Israele non si fosse ritirato in parte dal Libano, e questo ha consentito la realizzazione anche di quest'altro secondo pezzo. Ora è difficile capire che cosa ci sia in ballo. Io quello che posso dare la mia impressione è questa, che Trump, che chiaramente è condizionato in modo pesante da interessi che gli sono superiori, no, si sia trovato nella situazione di dovere stringere un accordo, perché i sondaggi d'opinione che lo davano in modo crescente non riconosciuto dagli americani, quindi in particolare critiche molto forti sono piovute sulla sua progetto economico, eccetera, sulla Fed, che ha avuto un cambio importante adesso, insomma, no? Quindi io credo che tutto sommato le cose siano un po' andate in questo modo, e cioè che Trump stava perdendo progressivamente terreno, e quelli che fra virgolette hanno il potere di governarlo, non so sino a che punto, si sono resi conto del rischio di avere poi fra le mani, come si suol dire, un'anatra zoppa. Quindi è meglio avere un Trump che tutto sommato non salta i sondaggi e le elezioni di midterm mantenerlo, oppure farlo saltare definitivamente. Credo che la situazione sia questa, e cioè chi lo governa, chi ha un potere di orientare, diciamo in questo modo, le sue scelte, no? Abbia detto lo lascio andare e mi trovo, lo spingo su questa situazione e mi trovo un'anatra zoppa, oppure mollo un attimo, gli faccio fare un accordo, peraltro come è stato scritto, molto favorevole all'Iran dai vari punti che sono stati fatti, e mi riservo eventualmente di lasciare una porta aperta per riprendere la guerra. Io credo che questo non si verificherà, perché il soggetto importante, che non è mai stato il convitato di pietra di questa situazione, è la Cina, e quindi evidentemente la Cina ha un potere di esercizio sull'Iran, non ce l'ha la Russia, che fra virgolette deliberatamente volutamente viene tenuta sotto scacco, perché se la Russia avesse libertà di manovra evidentemente si muoverebbe di più con un alleato da sempre come l'Iran. Vorrei ricordare due cose: che la Russia ha con l'Iran un accordo anche militare, la Cina no, la Cina non ha mai fatto con nessun accordo militare, accordo commerciale sì, accordo militare mai. Quindi queste sono, secondo me, la posizione in ballo. Certamente è una situazione fluida, si va avanti, ma non sappiamo bene come si evolverà. Insomma, certamente il fronte caldo del Libano, della Siria e dell'Iran rappresentano dei punti di debolezza del sistema occidentale. La Cina sta a guardare.
0: Entro, eccomi, ci siamo? Ci siamo?
1: Sì.
0: Eccoci qua. Fabrizio. Fabrizio?
1: Sì, pronto, sento.
0: Ecco, no, perché per un attimo io non ho sentito, ma per fortuna i nostri ascoltatori non hanno perso nulla della tua analisi. Dicevo, il problema vero a questo punto è capire se Hezbollah avrà la forza di reagire e di compromettere questo passo di pace oppure no. Che ne pensi?
1: È una bella domanda. Questi sono fuori controllo. Sono fuori controllo nel senso che l'Iran a questo punto dovrebbe farsi una domanda: io lascio liberi gli Hezbollah di muoversi nei confronti di Israele col rischio di far saltare l'accordo che ho con Trump o no? Allora, mi verrebbe da dire che nel breve tempo gli Hezbollah dovrebbero stare sotto coperta sostanzialmente. E io sto ragionando secondo una logica di convenienza sostanzialmente, no? E quindi, certo, appena è stato fatto un patto, hai dall'altra parte dei soggetti estremamente falchi come sono Ben-Gvir e Smotrich, i quali denunciano. Ben-Gvir aveva detto: per ogni famiglia israeliana colpita ce ne saranno 1000 degli Hezbollah o 1000 dei libanesi, insomma, no? Stiamo ragionando con queste persone, quindi devi tener conto anche del fatto che questi ti tengono in scacco dal punto di vista dell'assedio che possono poi fare a loro volta, insomma. Quindi è una situazione, a mio parere, molto fluida. Nel breve tempo, secondo me, gli Hezbollah non si dovrebbero muovere. Questa è una considerazione personale, evidentemente, insomma, ecco.
0: Senti, invece l'altro argomento che avevo annunciato all'inizio ed è importante, poi ne parliamo dopo un breve break musicale, ma volevo ricordarlo a chi ci ascolta e proporlo direttamente a te, è questa diatriba Europa-Stati Uniti, Trump-Commissione Europea sui Big Tech. Rispetto alla legge quadro che la Commissione ha approvato, l'AI Act, si sa che i Big Tech americani sono fortemente contrari. E Trump, tanto per cambiare, ha detto che se l'Europa andrà avanti nella sua linea, di opposizione allo strapotere degli americani in regime di esenzione fiscale, sostanzialmente anche di totale libertà di iniziativa, lui reagirà aumentando al 100% i dazi sulle importazioni dall'Europa. Ecco, e chiaramente siamo alle solite rodomontate, però è vero che l'Europa qualcosa contro l'arbitrio totale degli americani lo deve fare, e forse sembrava essere giunto al punto di farlo. Fermiamoci un attimo per un break musicale e poi ne parliamo, d'accordo?
1: Ok.

0: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta mentre sfuma la musica. Allora, Fabrizio Pezzani. Donald Trump minaccia di imporre dazi del 100% ai paesi che introdurranno la digital tax per le aziende americane che la Commissione europea ha ipotizzato, ha autorizzato. Lo farà? La digital tax è una cosa seria? È una cosa che ci aiuta, allora, oppure è tardivo?
1: Allora, a me viene in mente quello che diceva Kissinger, e cioè che essere nemici degli Stati Uniti è molto pericoloso, ma essere amici è mortale. E questo lo diceva Kissinger in tempi non sospetti. Ora, è evidente due cose. Innanzitutto, riprendendo la considerazione che abbiamo fatto prima, questo dimostra quanto Trump sia in ostaggio rispetto ai poteri forti che in questo momento comandano gli Stati Uniti, e sono le Big Tech e sono la finanza. Questa è la realtà di fatto. E l'Europa si è sempre trovata in una situazione di sudditanza crescente, soprattutto con le ultime presidenze della von der Leyen, che con Biden si è accovacciata a tappeto persiano, e anche adesso con Trump. Quindi non è sempre stato così, cioè non è sempre stato che l'Europa e l'Italia in particolare si siano accovacciate di fronte agli Stati Uniti. Ricordo che nei tempi, fra virgolette, molto più difficili, nell'85, Craxi e Andreotti con Sigonella, in una situazione molto più difficile, dissero no a Reagan. La pagarono poi con gli eventi del 90 e del 91, ma allora si aveva la forza di fare queste cose qua, anche perché c'era da una parte il patto di Varsavia e la deterrenza. La caduta del muro di Berlino nell'89 ha determinato una forma di strapotere degli Stati Uniti e di strapotere della finanza, fino a quando non si è andata progressivamente formando una barriera formata dai BRICS, in particolare Cina, India, Russia, Sudafrica, eccetera. Quindi la posizione dell'Italia nei confronti degli Stati Uniti è una posizione molto difficile. Sembra che tu non possa non andare allo scontro, perché questo ogni volta che fai qualcosa alza la barriera. Allora, a parte il fatto che lui è già stato, fra virgolette, sanzionato dal governo americano per la irregolarità dei dazi, quindi mi domando, li può fare ancora? Però c'è ancora il rischio, una fortuna per noi, che venga sanzionato dal Congresso, no? Quindi questo è un passo. Sono minacce che fa, e questo dimostra, ripeto, la forza che i poteri forti stanno esercitando sugli Stati Uniti, e questo è estremamente pericoloso, perché, come io ho avuto modo di dire in altre sedi, l'intelligenza artificiale e soprattutto coloro che governano questa situazione sono sostanzialmente una cancellazione della democrazia. Quindi la democrazia non esiste da questo punto di vista, nel momento in cui delle big farm, delle big corporate ti minacciano che se tu gli fai qualcosa loro ti stendono, beh, evidentemente o noi abbiamo il coraggio di dire vabbè, vediamo che cosa si può fare, ma non possiamo andare avanti all'infinito, perché il gioco è ormai abbastanza evidente, cioè questo non lo fa per lui, ma perché ha alle spalle chi lo governa. Io, dal mio punto di vista, comincerei a osare un po' di più, e così sto dicendo anche il discorso della NATO. È molto importante questo aspetto. Non è vero che la NATO serve per difenderci, non lo è mai stata per difenderci. Sino all'89 c'era il muro di Varsavia, c'era la Russia, c'era il pericolo eventuale ma non realistico di una occupazione o di un assalto da parte della Russia all'Europa. Dalla caduta del muro di Berlino questo pericolo non esiste più.
0: Infatti, quindi la NATO, in quanto tale,
1: è uno strumento
0: richiama
1: per tenere sotto controllo, sotto il tacco d'acciaio, sotto il tacco di ferro, l'Europa. Quindi qualcuno diceva abbiamo il problema che Putin arrivi in Portogallo, qui siamo fuori oramai con la testa da tutte le parti. Io credo che la vera sfida che l'Europa ha oggi è quella di trovare una unità di intenti per evitare di essere continuamente schiacciata da uno che gioca continuamente a rialzo, e se non c'è lui ci sarà qualcun altro, perché evidentemente Trump è in mano a questo potere che gli dicono se non fai questo ti succede qualcosa, insomma, no? Quindi comunque sì, il rischio è che oggi gli Stati Uniti non siano governabili da un punto di vista di democrazia, ma siano governabili da poteri molto forti che ne condizionano le scelte politiche, economiche e finanziarie. Ricordo,
0: l'avresti mai detto che Trump in questa seconda presidenza avrebbe sbroccato in questo modo, che fosse uno fuori dagli schemi, volgare, ok, però era una persona che aveva seguito una sua conseguenzialità, e stavolta pare che abbia un po'. In fondo diciamo la verità, che l'Iran sia stata una vittoria, cioè, lo dice solo lui, ma manco Rubio lo dice, insomma, cioè, è strano, no? È come se veramente fosse fuori di testa.
1: Io non so se vuole. Allora, certamente i suoi comportamenti fanno pensare che sia fuori di testa, no? E questo dovrebbero pensarlo anche gli americani. Io credo che questa presidenza di Trump sia molto più condizionata della precedente dai poteri che lo governano e lo governavano anche nella prima presidenza. Non dimentichiamo questo fatto, insomma, che lui ha avuto dei finanziamenti importantissimi dalle lobby vicine e legate a Israele, ha avuto dei finanziamenti estremamente importanti, e quindi come nella prima così nella seconda, tant'è che qualcuno è arrivato a dire ti diamo ancora di più se tu ti candiderai per la terza volta, che non è costituzionalmente previsto. Quindi Trump, io credo che sia più aggredibile da questo punto di vista, ma anche, secondo me, per un altro motivo, che gli Stati Uniti, come dico da anni, perché il collasso di una società non avviene dalla sera alla mattina, avviene in un lungo periodo di anni, possono essere molto lunghi, come è stato l'impero romano o come è stato l'impero sovietico, ma prima o poi arrivano alla resa dei conti. Gli Stati Uniti sono in una situazione di grande difficoltà dal punto di vista economico. Io ricordo che hanno un debito che va verso i 40 mila miliardi, con un'inflazione che ovviamente sta salendo. Tutti dicevano non salirà, ma deve necessariamente salire negli Stati Uniti con tutte queste operazioni di dazi che fa Trump, insomma, no? E hai 1.200-1.300 miliardi di interessi passivi da pagare. Come cavolo fai? Emetti dei buoni di Stato, ma sino a quando troverai della gente che ti ricompra?
0: Fabrizio, chiudiamo con una battuta. Secondo te la lite plateale di Trump, l'attacco plateale di Trump a Meloni, è una cosa che nuoce alla popolarità della Premier, oppure al contrario l'aiuta? Io penso che l'aiuti, però non lo so, che dici?
1: Allora, da un certo punto di vista può aiutarla, perché lei si era procurata dei giudizi negativi nella misura in cui era legata a Trump. Nel momento in cui Trump va contro questa situazione, lei può dire sono meno legata a Trump, insomma. Trump in Italia è odiato, questo è nella realtà, insomma, no?
0: Ecco. Va bene. E quindi, sono d'accordo, la penso come te.
1: Presumo che sia così, insomma. Certamente l'entrata di Rutte non è stata molto bella.
0: Assolutamente no, quello no, ma Rutte è quello che aveva chiamato Trump paparino, ricordiamolo.
1: Il problema, poi chiudiamo, Sergio, è che tu hai a che fare con questa gente qua.
0: Lo so, il mondo è guidato da questa gente qua.
1: Il problema è che hai a che fare con questa gente qua, non è che è gente purtroppo, che lavora in un circo.
0: Per fortuna ogni tanto abbiamo chi ci ricorda che appunto queste stranezze non dobbiamo considerarle normali, come Fabrizio Pezzani, e come cerchiamo di fare su tutto qui. Al Giornale Radio Libero Informare, a Conti in Tasca, un saluto e un ringraziamento circolare dalla regia Lorenzo Cappadone, all'editore Domenico Zambarelli, al direttore editoriale Daniele Biacchessi. Lascio il microfono a Borgonovo, al mitico Borgonovo, con il suo programma. Grazie a Sergio Luciano, ci risentiamo sabato prossimo, sempre su Conti in Tasca, sempre alle 10:10 del sabato mattina. Arrivederci.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati in notiziario di Giornale Radio. I titoli: il dramma del Venezuela, nuova scossa nel centro del paese, decine di migliaia dispersi, sul posto anche soccorritori italiani. Riesplode il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, che si rimpallano la responsabilità. Tra Israele e Libano intesa quadro, ma gli attacchi continuano. Orrore a Roma, uccisi padre, madre e figlioletta di 6 anni e caccia all'uomo, probabilmente un conoscente. Caldo record anche oggi e domani, 18 città in bollino rosso, tregua solo la prossima settimana. Mondiali oggi si chiude la fase a gironi, torna in campo Cristiano Ronaldo mentre riposa Messi.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e ben ritrovati. Notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone e per lo sport Gerardo De Vivo. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana.
3: Nelle scorse ore un altro forte terremoto magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una 40 gli italiani che risultano ancora dispersi. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora in Italia ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento nella zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. Sud, locomotiva d'Italia. PIL e occupazione crescono più che nel resto del paese, rileva l'Istat.
4: Il mezzogiorno cresce più del resto del paese. A certificare il dato sono le stime preliminari dell'Istat. Nel 2025 il PIL del Sud è aumentato dello 0,6%, superando la crescita nazionale che in volume è stata dello 0,5%, stesso dato nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. A far da traino nel mezzogiorno è stato anche il mercato del lavoro. L'occupazione infatti è cresciuta dell'1,5%, ben oltre la media italiana dell'1,1%. Il centro si allinea al dato nazionale, mentre il nord-ovest si ferma allo 0,9% e il nord-est allo 0,8%. I dati Istat fotografano a giugno anche un calo del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 93,4 punti a 92,4. Di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese, in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione nella manifattura e nelle

0: costruzioni. Ancora luci e ombre, il commento del Codacons che evidenzia la crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti sulla fiducia delle famiglie e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative dei cittadini. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Nessuna tregua dal torrido anticiclone. Anche oggi sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso e altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora molto critica, rinviato anche il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale nelle ultime ore, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana, si giocherà nelle ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina.
2: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ed è un weekend intenso anche per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista, Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi le qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete ci occupiamo dei fatti di attualità, ma cerchiamo di allargare lo sguardo anche a grandi temi sociali e culturali. E oggi voglio iniziare con un tema che ci riguarda tutti molto da vicino. Ogni volta che apriamo il telefono, il computer, il tablet, insomma ogni supporto digitale. E c'è con noi una delle maggiori esperte europee di questi temi, che è Alessandra Di Lorenzo, che ringrazio di essere con noi, e ha pubblicato un libro in la versione italiana, perché ce n'è anche una in inglese che ha avuto grande successo, si chiama Just. In Italia invece è Pubblicità Oggi, pubblicato da Este, e spiega come funziona oggi il mondo della pubblicità. E la prima domanda, dottoressa, è proprio su questo, sul funzionamento della pubblicità online. Lei spiega che qui non si tratta più di spot o di cose che catturano lo sguardo dell'utente, ma di una vera e propria economia della persuasione. Cioè, in qualche modo veniamo catturati e manipolati da questi spot. In che modo?
5: Allora, innanzitutto grazie mille per questo riassunto molto incisivo di tutto il mio pensiero. Allora sì, è esattamente così. Il libro è intitolato Pubblicità Oggi perché la mia tesi, il mio diciamo pensiero principale è che avendo osservato il web negli ultimi 20 anni, avendo contribuito anche alla creazione di molte piattaforme che tuttora girano il web, tra cui eBay, lastminute.com e grandi aziende, posso dirvi che praticamente il modo in cui la pubblicità ci sa riconoscere e sa prevedere che cosa ci interessa allo scopo commerciale, quella stessa tecnologia adesso fa girare tutto il web. Quindi quello che dico è che fondamentalmente tutto il web, dalle notizie, i nostri newsfeed, per esempio, quando facciamo swipe left, andiamo a sinistra dei nostri telefoni, quello è un ambiente che praticamente è regolato da sistemi pubblicitari che vogliono prevedere cosa ci può interessare. I sistemi di e-commerce, per esempio, quando usiamo applicazioni come Temu, o anche Amazon. Per esempio, un terzo delle ricerche degli acquisti su Amazon avviene tramite il loro motore di ricerca. Quindi c'è un elemento molto persuasivo, algoritmico, anche nel modo in cui noi acquistiamo le cose online e così via, fino al modo in cui noi cerchiamo informazioni oggi. Se vediamo oggi come funzionano i grandi sistemi, Google per esempio, no? Sistemi di ricerca online, ormai non cerchiamo più nel web, non andiamo più navigando una sorta di ecosistema neutro dove possiamo cercare e poi farci le nostre idee. Tutto quello che il 60% delle ricerche online oggi, questo è un fatto, risulta senza un click aggiuntivo, vale a dire che le persone guardano quello che l'algoritmo, il sistema e l'intelligenza artificiale ci ritorna dopo la domanda e dopodiché non cercano più niente dopo. Quindi c'è un grosso cambiamento culturale nell'utilizzo e della società, nell'utilizzo del web di oggi, che è insomma molto preoccupante dal mio punto di vista.
4: Ecco, lei sta dicendo che da un lato tutto il web è un'enorme macchina pubblicitaria e di profilazione, quindi anche di manipolazione, e quindi noi ogni volta che cerchiamo un contenuto, cerchiamo qualcosa, noi stiamo in realtà regalando qualcosa di noi e anche dei soldi alle aziende che circolano. Mi pare che lei abbia fatto anche un calcolo, no, in questa in questa economia. Adesso le dico cosa mi ero
5: segnato. Sì, è la tassa dell'attenzione, no?
4: 100 euro all'anno sono più o meno, sì, forse anche di più, dipende quanto stiamo online. Quindi noi regaliamo soldi. Contemporaneamente possiamo dire che la nostra libertà viene meno, ma ce la togliamo da soli, nel senso che noi stiamo in una specie di camera dell'eco in cui ci rimbalzano soltanto cose che noi insomma che abbiamo già dimostrato che ci sono gradite, in qualche modo ci interessano, quindi non abbiamo lo stimolo ad andare oltre.
5: Sì, allora io non amo la parola manipolazione perché penso che sia in un certo senso fuorviante. Più che altro mi piace usare la parola persuasione, perché il web al momento ha un obiettivo che principalmente stava nel mondo della pubblicità, che era però isolato e chiaramente marcato. Adesso questo obiettivo sta dappertutto, tutte le piattaforme, tutti gli ecosistemi su cui navighiamo cercano di fare una cosa molto semplice, che è quella di tenerci collegati il più tempo possibile al fine di monetizzarci, al fine di fare soldi dalla nostra attenzione, e fin qui lo sappiamo tutti. Il tema è che siccome c'è una quantità di contenuti impossibile da navigare per un essere umano, ci vogliono sistemi che ci diano una mano nel navigare questa mole di informazioni. Nel farlo però si creano dei problemi, questi problemi sono esattamente i problemi di persuasione. Come funzionano questi sistemi? Funzionano su quattro, lo chiamo il framework delle quattro A, o la quattro. Prima di tutto ci sono sistemi algoritmici molto forti dove fondamentalmente le informazioni vengono organizzate. Alla base del web ci stanno gli algoritmi. Questi algoritmi non sono nuovi, esistevano anche 20 anni fa o 15 anni fa. Al di sopra degli algoritmi sono state aggiunte sempre di più l'analisi dei dati. L'analisi dei dati, cosa sono i dati? Sono le informazioni che il web prende da noi in base a quello che noi facciamo. Quindi tutte le volte che clicchiamo, guardiamo un video, eccetera, stiamo dando degli input al sistema. La terza A sono le aste. La nostra attenzione viene venduta in tempo reale a pubblicitari o a contenuto, perché ogni piattaforma, quando noi facciamo qualcosa, vuole farci vedere altro contenuto relativo a quella cosa per tenerci collegati. E infine, e questa è la grande novità, l'intelligenza artificiale, che fa due cose: rende le prime tre A più intelligenti, e la seconda cosa è ci risponde, ci dà delle risposte. E qui entrano in gioco i chatbot e tutto il tema, no, molto attuale della, insomma, dei sistemi persuasivi, dei conversazionali, dei chatbot.
4: Ecco, quindi da un punto di vista, diciamo così, della libertà di pensiero, no, che è poi quello che mi interessa, cioè noi in realtà pensiamo di essere liberi poiché siamo consapevoli, cioè ce lo diciamo sempre, no? Vabbè, ci prenderanno i dati, però insomma ciascuno di noi stabilisce ogni volta che va online che il calcolo costi-benefici sia a suo vantaggio, perché altrimenti smetterebbe di navigare, e quindi è convinto in questo modo di poter gestire no? tutta questa faccenda. Dall'altra parte però, se c'è qualcuno che ci dà contenuti sempre simili a quelli che abbiamo già cercato, poi dopo significa che siamo bombardati dallo stesso tipo di informazioni e restiamo sempre all'interno di binari prestabiliti. Forse non è una manipolazione, magari è un'automanipolazione in qualche modo, cioè ce la facciamo da soli, però ci precludiamo una parte, sì, dell'esistente.
5: Sì, è vero, è un tema un po' filosofico, devo dire, e mi interessa molto, perché effettivamente quello che succede è che nei primi 3-4 secondi di interazione con le piattaforme, che può essere Temu, Shein, Amazon, il nostro newsfeed, Google, eccetera, già viene presa una decisione da parte dell'algoritmo su chi siamo, cosa abbiamo visto prima, cosa milioni e milioni di persone simili a noi vedono e vorranno vedere, e i sistemi fanno una scommessa. La scommessa è: cosa faccio vedere a questa persona adesso? Cioè, qual è il next step? Ok, quindi l'intelligenza artificiale non è altro che un grandissimo, potentissimo sistema predittivo. Quindi più informazioni hai, più informazioni tu hai dato alla piattaforma, più la piattaforma sa di te e può prevedere cosa ti potrebbe piacere. Il tema è che è preoccupante, che non lo fa solo in base a quello che noi abbiamo fatto, ma quello che fa è, grazie all'analisi dei dati, una delle 4A di cui parlavamo, paragona il nostro comportamento a quello di profili simili a noi, milioni e milioni se non miliardi di profili simili a noi. E quindi la persuasione avviene anche in questo, perché dice: se Alessandra si comporta così perché è una donna di una certa età, eccetera, cioè ha una figlia così, e tutte le altre persone simili a lei fanno questo, allora io le faccio vedere un contenuto che è relativo a, per esempio, un tema di fitness nei 40, ok? Però è estremamente, come diciamo in inglese, biased, cioè crea una sorta di bias collettivo che secondo me dovrebbe essere, da un punto di vista di diritti umani, molto regolamentato dagli stati e governi.
4: Beh, crea, diciamo, intanto uno spaventoso conformismo di massa.
5: Completamente.
4: Perché presuppone che tutte le persone come Alessandra, di quell'età, con quelle caratteristiche, sì, agiscano in un certo modo. Il problema è che questa cosa poi ha un effetto, cioè è una profezia che si autoavvera, perché se io presuppongo una cosa e poi spingo tutte quelle persone a vedere un certo tipo di contenuti, ad accedere a un certo tipo di prodotti, di fatto sto realizzando, sì, questo livellamento di vero e proprio.
5: Sì. Esattamente così. Cioè, al momento online c'è un livellamento causato dagli algoritmi e dalla profilazione di cui stiamo parlando noi adesso, perché è ovvio, no? L'imbuto va in quella direzione. C'è un livellamento della qualità dei contenuti online. C'è un livellamento su contenuti, sappiamo, no? Adesso c'è quello che gli inglesi chiamano AI slop, è tutto bellissimo ma tutto uguale. Quindi gli articoli che vengono scritti con l'AI sono tutti scritti bene, ma sono tutti uguali. I contenuti di questi anche influencer finti, tutta questa roba che finisce online, è tutto uguale, tutte le stesse facce, sono tutti caucasici, alti e snelli. La realtà è che c'è un bias incredibile e molto spaventoso che esiste sia nell'algoritmo, perché viene programmato per uno scopo, ricordiamocelo, il web non è neutro, il web ci monetizza, e inoltre c'è anche un appiattimento dei contenuti, perché i dati all'inizio l'intelligenza artificiale li prendeva da tutti noi, dalla nostra conoscenza collettiva, e li ha rubati, perché così è. E poi per fare quello che è l'educazione del sistema, no? Il training di questi chatbot viene fatto sui dati e le informazioni che esistono online. Il tema è che adesso la gran parte delle informazioni che ci sono online è stata creata essa stessa dall'AI, e di conseguenza, cioè, è come, non so, è come mangiare lo stesso, è come, non so, ruminare sulla stessa erba, non so come dire.
4: Certo. Peraltro, insomma, ci sono dei tentativi, no, di difendere, adesso li vediamo, ma io credo che se noi, diciamo, un quarantenne, una persona insomma un po' più adulta, ha degli strumenti perché comprende un po' questi meccanismi, se non altro ne ha sentito parlare o magari ha letto il suo libro o sente questa intervista, e poi ci sono intere generazioni molto più giovani che forse questi meccanismi non li comprendono, non se ne rendono conto, e sono anche, proprio in virtù della giovane età, molto meno schermate e molto più facili da indirizzare. Penso banalmente, se io trovo ok, io faccio il giornalista e sono abituato magari a confrontare tante fonti, sì, però penso che anche lei non si basi sulla prima risposta che riceve dall'intelligenza artificiale dello smartphone. Invece un ragazzino o una persona con meno alfabetizzazione digitale, diciamo così, invece tende a fidarsi, e quindi questa opera di livellamento è ancora più potente, più persuasiva. Cioè, sì, che genere di umanità può produrre nel giro di pochi anni?
5: Allora, partiamo da un fatto. Agicom ha scritto un rapporto, ha fatto una ricerca molto importante che ritengo fondamentale, che ha visto in Italia che praticamente circa il 65% degli italiani ha una nulla o scarsa alfabetizzazione algoritmica. Di questo stiamo parlando, ok? Quindi non sa perché i social, una piattaforma, le o gli fa vedere un contenuto, come smettere di vederlo e praticamente quali sono gli effetti, no, di questo contenuto. Quindi la maggior parte delle persone non capisce, più del 50% diciamo, okay, della popolazione. Se poi andiamo a vedere le popolazioni più giovani, il tema lì è che c'è una illusione di avere una maggiore comprensione, ma nelle popolazioni più giovani manca lo spirito critico, dove lei, io, della stessa generazione abbiamo imparato a scuola, no, a fare questo lavoro. Se lo spirito critico viene a mancare, c'è quel pericolo forte, no?
4: E qui c'è un tema enorme, perché qualcuno ha pensato e pensa, il Regno Unito, mi pare anche l'Australia a un certo, sì, punto, e altri, hanno pensato di mettere al bando i social. Guardi, io le dico, essendo io profondamente luddista, sono assolutamente favorevole. D'altra parte però ci vedo anche un doppio fine, soprattutto in quello che hanno fatto in Inghilterra. Cioè, penso che sia da un lato chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, come si dice dalle nostre parti, e poi mi fa paura, devo dire la verità, quello che fa quel regolamento inglese. Non solo proibisce i social ai ragazzini, ai minori di 16 anni, ma impone agli adulti tutta una serie di registrazioni, di profilazioni, di monitoraggio, cioè la creazione di identità digitali chiaramente riconoscibili. E io ho la sensazione che poi in un modo o nell'altro si vada verso la profilazione anche lì.
5: Certo. Allora, il problema, parlando appunto di questa mossa, di questa nuova, diciamo, iniziativa del governo, perché poi non è ancora stata messa in atto la legge, si parla di un'implementazione dall'aprile del 27, quindi vediamo cosa poi verrà effettivamente implementato e cosa diventerà realtà. Come in tutte le cose, allora, la mia opinione su questo è esattamente allineata con la sua, perché il tema principale è come verrà poi applicata, come verrà applicata dalle piattaforme, come verrà usata dalle famiglie. Guardiamo alcuni dati, più dell'80%, abbiamo visto ultimamente, leggevo questa statistica, che dopo che l'Australia ha implementato questa stessa legge o simile, hanno visto che comunque l'80% dei ragazzi utilizzava i social lo stesso, perché o con i VPN o con gli account dei genitori riuscivano comunque ad accedere, ok? Quindi chi di noi non ha mai falsificato una firma? Ok, il mio punto è ottimo, bellissimo, perché ne stiamo parlando, siamo più o meno 10 anni in ritardo con queste misure, e in più, se guardiamo il dettaglio della misura, vediamo che all'interno di questa legge che è stata proposta e semi-approvata, non rientrano i sistemi di messaggistica, vale a dire WhatsApp non rientra in questo sistema, quindi in questa legge. Cosa vuol dire? Che abbiamo chiuso una porta, ma il portone è completamente aperto, perché all'interno di questi sistemi di messaggistica si insidiano i chatbot, e i chatbot sono estremamente insidiosi, perché lo sappiamo, no? Hanno la possibilità di risponderti subito, sono dappertutto, hanno un bias, cioè cercano di darti ragione in continuazione, se ne è parlato tanto, e vivono in questi sistemi che non hanno alcuna regolamentazione. Non c'è un modo per un genitore di spegnere il chatbot che è dentro il WhatsApp del ragazzo. Cioè Meta ha implementato un chatbot che non puoi spegnere, che non puoi regolare, vale a dire che il ragazzo ha accesso a tutto il web in un sistema persuasivo implementato come chatbot comunicativo, ok, senza nessuna regola, senza nessun aiuto, e così via negli ecosistemi dei giochi eccetera. Quindi sono delle leggi che vanno benissimo, ma siamo in ritardo tantissimo.
4: È un po' come le restrizioni che hanno fatto sui contenuti hard, no? Che chiedono l'identità, però poi ci sono 100 modi diversi di aggirare queste cose e alla fine funziona per ridere, insomma.
5: Sì.
4: Il problema è che poi a tutto questo si aggiungono anche altri tipi di minacce, cioè penso alle backdoor, penso a tutti gli altri modi poi per prenderci, sì, contenuti anche a nostra insaputa. Immagino che la sua soluzione sia la, insomma, maggiore consapevolezza digitale, se non altro parlare di questi problemi e capire come funzionano. Per un genitore anche solo il pensiero di togliere per esempio il telefonino a un ragazzino o una ragazzina, insomma, è come andare in guerra.
5: Allora, io sono d'accordo, nel senso che io ho una bambina di 5 anni, quindi il problema del telefono ci arriverà fra qualche anno. Il tema qua è che non credo particolarmente nella filosofia della demonizzazione, no? Quindi togliere o chiudere o bannare, se vogliamo usare un termine inglese, no? Questi strumenti, perché sono strumenti che fanno parte della vita. L'intelligenza artificiale, se usata bene, può aiutare nei compiti. Se usata per esempio con un'impostazione socratica, no? Può aiutare a capire, a imparare. No? Può essere un compagno molto valido. Quindi dire no, sì, chiudiamo, non chiudiamo, secondo me è più che altro una sorta di, diciamo, mossa politica, ok? Che non altro, perché poi alla fine questi strumenti vengono utilizzati, ok? Quindi il problema, secondo me, fondamentale, che è un problema della nostra società attuale, è che i genitori e le insegnanti e gli insegnanti di scuola media superiore e insieme ai genitori sono in prima linea e non hanno la minima idea, e non lo dico con accondiscendenza, lo dico perché è una realtà, almeno lo dico per le persone con cui parlo in Regno Unito, la minima idea di come funzionano. Quindi io al momento sto facendo un grosso lavoro con due società non charities, quindi NGO qua in UK, dove vado dagli insegnanti dei genitori e insegno come funzionano gli algoritmi.
4: Ecco, questa è una cosa molto interessante. In Italia si parla tanto di educazione civica, sesso affettiva, di tutte queste cose per i bambini, invece forse sarebbe meglio fare qualche corso in più per i genitori, sì, per affrontare questi temi, perché poi a monte risolvono tutta una serie di altri problemi e se non altro danno qualche strumento di riflessione. Poi uno si fa la sua idea, io rimango nel mio luddismo intransigente e alla civiltà, diciamo, pre-digitale, quindi insomma, però capisco che sia una posizione condivisa solo da me e pochissimi altri, però credo che questo approfondimento sia estremamente utile. Quindi io vi consiglio il libro Pubblicità Oggi, quella che è una, possiamo dire, una delle più importanti counselor dal punto di vista dei media in Europa, è stata anche riconosciuta come una delle personalità più influenti nel Regno Unito, quindi vi invito, l'editore Este, il libro è Pubblicità Oggi, lei è Alessandra Di Lorenzo, la ringrazio per essere stata con noi. Ora noi ci fermiamo qualche istante, ma poi ritorniamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. State qui.
3: Giornale Radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check Up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 12 e 32 minuti.
11: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e adesso è venuto il momento di entrare nei misteri d'Italia. Qui c'è pane per gli appassionati di misteri e di trame oscure, perché e soprattutto per gli appassionati della ricerca della verità dei fatti che tante volte è nascosta sotto le pieghe della storia, diciamo così, ufficiale. Io ho in mano il primo volume, bello denso come piace a me, tra l'altro con questa bella carta e fa proprio venire voglia di sfogliarlo, di 1983 di Giampaolo Pellizzaro e bastano le prime due righe del sottotitolo. Mirella Gregori, Emanuele Orlandi e l'istruttore del giudice Martella sull'attentato al Papa. E qui sono due dei casi più celebri, ovviamente quello di Emanuele Orlandi, diciamo un po' fagocita forse tutti gli altri, però anche quello di Mirella Gregori è stato importante e parliamo di due ragazze scomparse a distanza di pochi giorni, in realtà una a maggio dell'83, l'altra a giugno, verso la fine di giugno del 1983. Mirella Gregori non dà più le sue notizie dal 7 maggio di quell'anno, il 22 giugno invece è il giorno in cui scompare Emanuele Orlandi. E allora Giampaolo Pellizzaro, grazie di essere con noi e io partirei dall'inizio, da Mirella Gregori, e proverei ad addentrarmi in questi due enormi misteri d'Italia. Io conosco abbastanza, insomma, mi sono interessato del caso di Emanuele Orlandi, devo dire meno di quello di Mirella Gregori. Ho sentito che negli anni, quando si è provato a collegare i due, poi dopo è uscito sempre, insomma, ne sono uscite sempre delle smentite, no? Non sono collegati, sono due cose indipendenti. Allora io partirei da Mirella Gregori. Mirella Gregori, 7 maggio 1983, scompare. Chi è Mirella Gregori? In che ambiente siamo e che cosa succede a questa ragazza?
12: Allora, 7 maggio 1983 era un sabato. Mirella Gregori è una studentessa di un istituto tecnico commerciale di 15 anni che vive insieme con la famiglia in via Nomentana 91, famiglia composta dal padre, la mamma e la sorella più grande Maria Antonietta. Quel sabato riceve questa citofonata inaspettata a casa intorno alle 14.45. Testimone di questa citofonata è la mamma Vittoria Arzenton, che sente parlare la figlia con qualcuno che lei all'inizio non riconosce, ma poi nel corso di questa breve conversazione citofonica Mirella sembra riconoscere un suo ex compagno delle scuole medie, tale Alessandro. I due si danno appuntamento alle 15.30 nei pressi o sotto il monumento del bersagliere a Porta Pia. Quindi Mirella attende un po' prima di scendere, poi alle 15.30 esce di casa dicendo alla mamma torno fra 10 minuti, ma non porta con sé né la borsa né il portafogli né i soldi, nulla. Questo lascia intendere che effettivamente aveva questo appuntamento dell'ultimo momento non programmato, tant'è che non porta con sé nulla, giusto il tempo di scendere, salutare questo suo presunto compagno di scuola e poi tornare a casa. Però Mirella, dopo essere scesa in strada, invece di dirigersi direttamente al monumento del bersagliere, fa questa piccola deviazione, cioè va al bar, cioè uscendo di casa, volta a destra, e sempre su via Nomentana c'era il bar della sua migliore amica, questa allora ragazza, si chiama Sonia De Vito. Lei, Sonia, era una ex compagna delle scuole medie, aveva conosciuto questo Alessandro, e Mirella entra nel bar e avrebbe trascorso almeno un quarto d'ora a parlare con questa amica Sonia, dopodiché sarebbe uscita dal bar di questa Sonia De Vito, avrebbe girato a destra e sarebbe andata all'appuntamento, da cui non tornerà mai più. Il caso Gregori è tutto qua. Cioè, è un fatto assolutamente abnorme di ciò che è accaduto a questa ragazza, perché è come se fosse stata inghiottita da un buco nero. Questa ragazza è sparita nel nulla in pieno giorno, un sabato di maggio, e non ha lasciato più alcuna traccia di sé. Nessuno l'ha più vista, nessuno l'ha più sentita, nessuno l'ha incrociata per strada, su un autobus, nulla di nulla. È uno dei più grandi misteri di scomparsa, non solo italiano ma internazionale, soprattutto perché il caso Gregori, dopo qualche mese, esattamente il 4 agosto del 1983, si interseca, si lega con l'altra scomparsa che ebbe molta più risonanza sui media, che era quella di Emanuela Orlandi, un'altra quindicenne studentessa al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e studentessa di musica alla Scuola di Musica Sacra Ludovico da Victoria, che sparisce anche lei in circostanze assolutamente inquietanti, in pieno centro a Roma, intorno alle 19:30 del 22 giugno 1983. Il 4 agosto, quando, dicevo che i due casi si intersecano e si legano, il 4 agosto il nome di Mirella Gregori compare sul primo comunicato di un fantomatico e sedicente Fronte Turkish. Era una formazione costruita a tavolino da coloro che rivendicavano il sequestro di Emanuela Orlandi, e in questo comunicato fatto pervenire all'Ansa di Milano compare il nome di Mirella Gregori. Addirittura nel comunicato la formula utilizzata era questa: Mirella Gregori, punto di domanda, attendiamo informazioni. È come se qualcuno chiedesse a un altro gruppo che si era occupato di Mirella Gregori di far pervenire le informazioni su che fine avesse fatto anche quella ragazza. Da quel momento, ovvero dal 4 agosto 1983, che peraltro è una data singolare perché proprio il 4 agosto, nella giornata del 4 agosto, giurerà al Quirinale il primo governo Craxi. Da quel momento poi ci fu il pentapartito e Craxi rimase a Palazzo Chigi per molti anni. Quello fu il giorno in cui giurò il primo governo Craxi. Lo stesso giorno comparve questo primo comunicato del Fronte Turkish in cui veniva citato il nome di Mirella Gregori. Quindi dal punto di vista investigativo all'epoca, a un certo punto si resero conto che i due casi dovevano essere collegati.
4: Ecco, restiamo su Mirella intanto. Questo amico esisteva realmente? È mai stato individuato, trovato? E che cosa fa Mirella in quei 15 minuti al bar?
12: L'amico venne individuato, rintracciato e, purtroppo per lui, interrogato molte volte. Ma non c'entrava assolutamente nulla con la citofonata delle 14:45. Quindi questo Alessandro venne identificato, interrogato, vogliamo dire anche indagato, con una formula, diciamo così, un po' non iscritto sul registro degli indagati, ma veniva trattato come se fosse il principale sospettato. Questo è andato avanti per parecchio tempo. Questo ex compagno di scuola fornì un alibi, perché quel pomeriggio lui stava da un'altra parte della città, verso Viale Libia, che non è molto distante da Via Nomentana, però non è che fosse proprio lo stesso quartiere, e aveva fornito i nomi di altri compagni del liceo con i quali aveva trascorso tutto il pomeriggio di quel giorno. Quindi questo ragazzo peraltro di buona famiglia, un bel ragazzo. Poi si scoprì che era, ai tempi delle medie, era l'oggetto del desiderio di Mirella. Mirella si era presa una cotta per questo Alessandro, ma il fatto che il nome Alessandro sia comparso in questa misteriosissima citofonata lascia, diciamo, aperto al sospetto che chi ha utilizzato quel nome fosse al corrente del fatto che Mirella aveva un debole per Alessandro, tanto che la convince a scendere. La cosa che ha fin dall'inizio, peraltro, stimolato i sospetti della mamma, che era molto attenta a ciò che facevano le figlie, ovviamente, era il fatto che Mirella in un primo momento non l'avesse riconosciuto al citofono. Solo dopo l'insistenza di questo, che si spacciava per Alessandro, Mirella si convinse che forse potesse essere lui. Comunque, la vicenda andò così. Alessandro venne individuato, identificato e sottoposto a indagini per un lungo periodo di tempo. Da lì non se ne uscì più, perché quella pista non portava a nulla. L'altra domanda, che è una delle più, diciamo così, importanti di tutto il caso Gregori, è che cosa fece Mirella quando entrò nel bar della sua migliore amica. La sua migliore amica, teniamo conto che era poco più grande di Mirella, ma di pochi mesi, però già a quell'età lavorava dando una mano ai genitori nella conduzione di questo bar sotto casa di Mirella. Mirella era solita, diciamo, affacciarsi a questo bar andando verso casa o uscendo. Ogni volta passava là davanti e si faceva vedere al bar di Sonia. Quel giorno io ho cercato di, diciamo così, compulsare tutto quello che c'era da compulsare su questa vicenda, perché ci fu un'attività di indagine, la prima attività di indagine, quella immediatamente dopo la scomparsa, possiamo considerarla quasi nulla. Cioè, ci fu un periodo in cui le indagini vennero fatte veramente con scarsa, diciamo, attenzione. Fu solo dopo, paradossalmente, l'intervento del fronte Turkish, che il caso Gregori venne ripreso ai fini di indagine e venne, diciamo così, analizzato con una attenzione maggiore. Quindi in quella fase istruttoria vennero sentiti tutti i compagni di scuola, di classe, sia delle medie che dell'istituto tecnico, e quindi compagnie varie, amicizie varie. Quindi quel pezzo della storia, ovvero quel quarto d'ora trascorso da Mirella nel bar della sua migliore amica, è un qualche cosa che rimane appeso solo ed esclusivamente alle parole della sua migliore amica e alla testimonianza del barista, cioè del dipendente dei genitori di Sonia De Vito, che lavorava in quel bar e che pare fosse presente nel momento in cui Mirella entrò nell'esercizio commerciale. Dopodiché nulla si sa di che cosa si sono dette, perché rimase un quarto d'ora a parlare nel bagno con la sua amica invece che recarsi all'appuntamento. Questo è uno dei nodi irrisolti del caso, che il caso, ripeto, è tutto qua, non c'è altro. La vicenda Gregori è ancor più di tante altre un mistero inviolabile, perché non ha ulteriori elementi di riscontro. Tutto si appoggia su ciò che ha sentito la mamma della citofonata, la mamma che vede uscire la figlia da casa alle 15:30, e poi questa testimonianza della sua migliore amica che dice: sì, Mirella è passata nel mio bar e siamo rimaste a parlare nel bagno un quarto d'ora, punto, non c'è altro. Non ci sono altri elementi.
4: Quindi qualcuno le tese una trappola, insomma, probabilmente sì. Immaginando, sapendo che aveva un debole per questo ragazzo, altrimenti non sarebbe scesa, perché, diciamo, il compagno delle medie, insomma, non è che ti fa scendere di casa, magari, specie dopo anni che non lo vedi, no? Invece approfittano di questa sua passione per il ragazzo, scende e sparisce. E questo caso è più riaffiorato, a parte nell'agosto dell'83, all'interno di testimonianze. Cioè, c'è qualcosa che sappiamo noi oggi di diverso su questo tema, o che sospettiamo?
12: Allora, il caso è stato indagato all'epoca dal 4 agosto in poi, perché poi a un certo punto l'avvocato che curava gli interessi della famiglia Orlandi, che è un nome ormai diventato abbastanza famoso per chi conosce la vicenda, che è l'avvocato Gennaro Egidio. Lo stesso avvocato il 5 agosto assunse il patrocinio anche della famiglia Gregori, quindi i casi si legarono anche dal punto di vista del loro legale, ma si legarono dal punto di vista delle indagini. Domenico Sica, che era il sostituto procuratore di Roma, che aveva in quel momento il fascicolo sulla scomparsa di Emanuele Orlandi, decise di unificare i due procedimenti in uno solo, perché c'era questa entità che rivendicava il rapimento sia di Emanuele Orlandi sia di Mirella Gregori. Il caso in sé finisce sostanzialmente qui, se non per avere poi una fiammata peraltro molto importante nell'ottobre del 1983, quando gli stessi che rivendicavano il rapimento di Emanuele Orlandi iniziarono a telefonare allo studio dell'avvocato Gennaro Egidio, fornendo delle informazioni che solo chi poteva aver avuto a che fare con Mirella poteva conoscere, ma informazioni molto dettagliate su alcuni aspetti di ciò che era accaduto addirittura il giorno prima della sparizione di Mirella. E qui c'è un elemento che non solo fa riflettere, ma è particolarmente inquietante. Il venerdì, il giorno prima della sparizione, il 6 maggio, la famiglia Gregori era una famiglia monoreddito, perché c'era questa attività condotta dal papà di Mirella, che era la gestione di un bar che ancora esiste oggi in via Volturno, nei pressi della stazione Termini. In questo bar dava una mano anche la sorella maggiore, Maria Antonietta, e l'allora suo fidanzato, oggi suo marito, Filippo Mercurio. Quindi si avvicendavano a dare una mano al papà, che stava praticamente tutto il giorno al bar. Il giorno precedente la sparizione vi fu una sorta di rinfresco, perché con un enorme sacrificio di carattere economico avevano ristrutturato il bar. Quindi il papà, la mamma, Mirella e la sorella erano impegnate in questo rinfresco tardo pomeriggio di venerdì 6 maggio. Durante questa, chiamiamola, festicciola, ecco, con amici di Mirella, amici di Maria Antonietta, clienti abituali, conoscenti, durante questa sorta di rinfresco o festicciola accadde un fatto che solo chi era presente lì poteva aver testimoniato. Che cosa? Una sorta di non proprio un litigio, ma una forte incomprensione tra Mirella e l'allora suo fidanzato, che viveva a Centocelle. Questa vicenda è legata al fatto che Mirella in quella circostanza aveva prestato poca attenzione al suo fidanzato. Il suo fidanzato si era risentito e a un certo punto questo ragazzo dice ai suoi amici: io me ne vado, perché tanto lei non mi si fila, andiamo via. E quindi lui e altri suoi amici, forse anche un'amica sua, che erano tutti compagni di scuola o della comitiva che Mirella frequentava a Centocelle, se ne vanno lasciando Mirella al bar. Questo episodio viene colto da qualcuno che era presente, tanto che in una telefonata del settembre del 1983 lo stesso che telefonava per il caso Orlandi, che poi è stato soprannominato l'americano, o quantomeno qualcuno che parlava o faceva finta di avere un forte accento anglosassone, telefona riferendo e parlando con l'avvocato Gennaro Egidio, riferisce che il giorno prima della scomparsa di Mirella la ragazza aveva avuto, parola testuale, un baruffo con il suo ragazzo, che è un ragazzo di Borgata. Questo dettaglio è uno dei dettagli più inquietanti di tutta la vicenda, perché fa capire che chi fornisce questa informazione era presente sul luogo di dove è avvenuta la vicenda, ovvero questo litigio, questa incomprensione fra i due ragazzi, il giorno prima della scomparsa. Quindi la scomparsa è legata a un qualcosa di premeditato, perché le due persone, io dico due persone perché poi la mamma fornirà una descrizione di questi due giovani uomini che non erano da loro conosciuti e che avevano destato il suo sospetto, e fornisce tanto la descrizione che i carabinieri ne ricaveranno un identikit. Uno dei due era presente nel momento in cui Mirella e il suo fidanzato hanno questo momento così di attrito. Essendo il giorno precedente, vuol dire che Mirella era pedinata, e quindi la sua sparizione non può essere frutto di un incidente accaduto per caso all'ultimo momento, perché se c'è qualcuno presente al bar il giorno prima della scomparsa e assiste a quella scena e poi mesi dopo riferirà quella circostanza all'avvocato della famiglia, tutto questo, diciamo così, fa crollare l'ipotesi che Mirella sia finita, diciamo così, in una trappola tesa all'ultimo momento e per motivi futili.
4: Questa persona che chiamava poi non poteva aver letto questa informazione da qualche parte.
12: Da nessuna parte, era un'informazione che non conosceva nessuno, e peraltro era un'informazione che era legata solo ed esclusivamente al fidanzato di Mirella e a quei due o tre amici che facevano parte di quel gruppetto che aveva assistito sostanzialmente alla scena. Siamo in un periodo, non è inutile ripeterlo, 1983, siamo in un periodo che ho paragonato oggi, siamo alla preistoria, quindi non abbiamo social, non abbiamo internet, non abbiamo nulla di tutto questo, quindi nessuno poteva aver carpito queste informazioni se non avendole vissute in prima persona. Sarebbe stato quasi impossibile penetrare quegli ambienti da parte di un estraneo, andare dai compagni o dagli amici della comitiva chiedendo loro ma che è successo, e questi raccontavano. È un'ipotesi assolutamente inverosimile. Siamo in un momento in cui questa informazione, peraltro lo stesso che parlando con l'avvocato fornisce questa informazione del baruffo con il fidanzato, il cosiddetto americano, qualche giorno prima aveva telefonato al bar De Gregori in settembre 1983. Ci sono una serie di telefonate, ma una in particolare, questo qua con l'accento americano telefona e detta al fidanzato di Maria Antonietta, la sorella maggiore, la marca degli abiti indossati da Mirella il giorno della scomparsa. Stiamo parlando non di una descrizione degli abiti, stiamo parlando della marca, della maglia, dei pantaloni, delle scarpe. C'è una descrizione drammaticamente puntuale delle marche di abbigliamento che aveva Mirella il giorno in cui è sparita. Quindi abbiamo qualcuno che ha seguito, pedinato, osservato e ha avuto un contatto molto ravvicinato con la vittima. Quindi questo è un dato di fatto, diciamo, incontrovertibile e insuperabile.
4: Persona mai individuata.
12: Mai individuata.
4: Quindi
12: tutti
4: noi
12: i tentativi fatti per risalire alle telefonate sono tutti falliti. Se fosse stato un caso di un caso di sparizione legato a rapporti interpersonali, familiari, amici, compagni di scuola, nel corso delle indagini, vista la mole di intercettazioni telefoniche che è stata disposta per non so quanti anni, qualcuno sarebbe caduto nella trappola, perché alla fine qualcuno si sarebbe tradito e qualche telefono sarebbe stato, diciamo, individuato. Ogni tentativo fatto per risalire all'utenza che veniva utilizzata dal cosiddetto americano è fallito, sia per quanto riguarda il caso Gregori e soprattutto per il caso Orlandi.
4: Cioè, quindi noi abbiamo una ragazza che sparisce nel nulla, 15 anni, dicendo vado a incontrare un mio amico, ex amico, insomma ex compagno di scuola. Questo compagno di scuola ha un alibi, non era lì, dice di non saperne nulla. Tempo dopo, nel vuoto assoluto di questa indagine, e con l'amica, migliore amica del bar, che non dà aiuto, non dà informazioni, diciamo, comunque non sa nulla questa storia, appare una voce che al telefono dice conosce delle informazioni particolari molto dettagliate riguardo non solo alla vita dei giorni immediatamente precedenti alla scomparsa di Mirella, quindi quello che succede, che le succede in quei giorni, sia informazioni molto dettagliate sui suoi abiti. Questa persona ha informazioni anche sul caso Orlandi. Questo esatto. È il quadro.
12: Esatto.
4: Il è che così. Ci fa pensare che i due casi siano collegati. Allora io la dico tutta, sul caso di Emanuele Orlandi ne ho sentite di tutti i colori. C'è chi è convinto che sia stato uno zio a farla sparire, insomma un personaggio vicino alla famiglia con gusti diciamo un po' inquietanti, altri che immaginano invece grandi complotti. Sappiamo l'attivismo del fratello di Emanuele Orlandi. Io delle volte su alcune ricostruzioni ho qualche dubbio, perché mi sembrano delle volte tirate un po' all'eccesso. Però questa coincidenza è piuttosto curiosa, insomma, dell'esistenza di questo, diciamo così, informatori di cui non si hanno, se capisco bene, tracce, cioè non si sa chi sia, però è una persona molto ben informata che chiama, e poi bisognerebbe capire perché chiama, ma su questo torneremo magari in una prossima occasione, perché insomma queste sono sempre questioni molto scivolose in cui bisogna muoversi con grande attenzione. Però nel frattempo, se volete, potete leggere il libro di Pellizzaro 1983, pubblicato da Baldini e Castoldi, che è in tutte le librerie. Noi sapete che diamo spazio a questi temi, a questi grandi misteri, continueremo a farlo. Abbiamo raccontato un pezzo della storia finora, ma altri tasselli ci sono da aggiungere, quindi lo faremo ancora nelle prossime puntate. Adesso ci fermiamo qualche istante, state qui perché torniamo subito con altri interessanti argomenti, quindi state su Giornale Radio, la radio libera di informare, fra poco.
3: Giornale Radio.
11: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 12 e 59 minuti.
13: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
14: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca cerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali, ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina, almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
1: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo, e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana, si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
2: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla
4: deve leggere questo libro, Il reset del cortisolo, che è proprio una sorta di manuale di sopravvivenza che spiega come gestire bene questo ormone di cui tutti parlano. L'autore è Emanuele De Nobis.

0: Grazie per l'invito e mi fa molto piacere parlare appunto di questo ormone, il cortisolo, che è sulla bocca di tutti. Non dimentichiamo che sono però anni che se ne parla, cioè in medicina si studia il cortisolo, è un ormone chiave, pivot in quello che è il metabolismo poi del nostro corpo. Ma che cos'è? Un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali. Soprattutto dopo quello che viene definita, no, l'attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi surrene, cioè dal cervello parte un segnale che arriva all'ipofisi, per cui tutto a livello centrale, e poi a livello periferico le surreni producono questo ormone, un glucocorticoide, e viene spesso appunto chiamato ormone dello stress, e alle volte anche con accezione negativa, no? Sembra il cattivo di turno. Io spiegherò invece anche nel mio libro che ha un'accezione molto più ampia, è un regolatore dell'energia, dell'adattamento e dei ritmi biologici, i cosiddetti ritmi circadiani. A che cosa serve questo ormone? Ad esempio, al mattino è quello che ci dà quella spinta ad alzarci dal letto e ad affrontare la giornata. È quello che mobilizza anche il glucosio, lo zucchero nel sangue, per farci avere energia a livello sia fisico, muscolare, che a livello anche cerebrale. È importante anche quando mantiene il suo ritmo per le funzioni cerebrali, per cui memoria, concentrazione, focus. Attenzione che quando è in eccesso può modulare in senso negativo l'infiammazione, cioè accentuarla e ridurre anche la funzionalità del sistema immunitario. Poi non dimentichiamo, l'ho già detto prima, no? È ingrasso perché sono stressato. In
1: Ecco,
0: realtà una verità c'è.
1: adesso ci arriviamo a questo. Quindi lei dice sostanzialmente questo è un ormone estremamente utile perché ci aiuta, diciamo, appunto ad avere un po' di spinta, una sorta di attivatore in qualche modo, no? Del nostro fisico. E allora, partendo da qui, quali sono però gli effetti negativi invece che può avere sul nostro corpo e quando si manifestano?
0: Perfetto. Allora, il cortisolo generalmente dà origine quando è alterato il suo ritmo, che dovrebbe essere alto al mattino quando ci svegliamo e poi man mano durante la giornata decadere, a differenza di alcune situazioni di allarme che gridano proprio il sintomo, il cortisolo lo sussurra da quelli che sono dei sintomi vaghi che perdurano per giorni, mesi, addirittura anni. Uno dei primi che lui va a influire è sul sonno. Altera il ritmo sonno-veglia, fa difficoltà ad addormentarci, risvegli frequenti durante la notte, soprattutto tra le 2 e le 4 di mattina. Energia instabile, sono quelli che al mattino quando si alzano hanno bisogno subito, datemi il mio caffè perché altrimenti non riesco ad andare avanti. Può influire, come dicevo prima, sulla mente, sia sulle funzioni cognitive, ma anche sull'umore. Tende anche a ridurre l'umore, a dare una sorta di sindrome depressiva quando è alterato in maniera abnorme. Può andare a lavorare anche sull'appetito e il metabolismo. È una delle cause principali della cosiddetta fame nervosa. Chiaramente, fame nervosa, di solito siamo attirati verso cibi densamente calorici, ecco che allora il sovrappeso poi è dietro l'angolo. Può comportare delle tensioni a livello muscolare. Dicevo anche prima, è un regolatore anche del sistema immunitario e di tanti altri ormoni, per cui può favorire quando è alterato infezioni ricorrenti. E non dimentichiamo che finché è attivo, magari in eccesso comporta quindi questi sintomi, ma attenzione a un rischio. Così come può essere perennemente alto, c'è anche il rischio che rimanga perennemente basso. E questo è un segno di esaurimento, quello che viene definito in genere il burnout, dove la persona è come con le batterie scariche.
1: Ecco, e quando è allora perché la cosa si sente dire, no, nel senso comune è che una persona si sente stressata, quindi magari si sente gonfia, sente che mette su peso, oppure che appunto si sente appesantita. Il cortisolo ha questo tipo di effetti? E quando?
0: Allora, anche questo tipo

0: compiuto effetti, soprattutto quando è in eccesso. Abbiamo detto che il cortisolo dovrebbe avere un ritmo circadiano, cioè nell'arco delle 24 ore, e più alto al mattino verso le 6-7 di mattina, poi verso l'ora del mezzodì dovrebbe diminuire a metà, fino ad arrivare ai valori minimi nelle ore serali. Se invece questo rimane alterato tutto il giorno in maniera verso l'alto, ecco che questi sintomi di gonfiore, perché va a interferire anche con la digestione. In realtà una cattiva digestione comporta poi gonfiore immediato post-prandiale, cioè subito dopo il pranzo, ma anche a distanza, perché va a interferire anche con quello che è la flora batterica intestinale, e chiaramente siamo più soggetti ad avere il gonfiore anche tardivo, legato a una disbiosi, per cui un'alterata, no, funzione del batteri buoni e cattivi nell'intestino, con questa si dice fermentazione che produce gas, ma non solo, perché non è solo gas quello che poi ci fa sembrare più grassi, ma è anche fa accumulare più grasso a livello soprattutto viscerale.
1: Quindi possiamo dire che è vero che fa ingrassare il cortisolo.
0: Esatto. Ritenzione. E questi sono, diciamo, i sintomi, quelli, diciamo, adesso chi vorrebbe, no, andare al mare, la prova costume, essere stressati ti peggiora anche la possibilità di andare con un fisico in forma, perché appunto ritenzione, accumulo di grasso, gonfiore.
1: Ecco, ma le chiedo una cosa, dottore, perché il concetto di stress, diciamo così, è, se vogliamo, anche piuttosto vago, molto dipende anche dalla singola persona. Quando è che sappiamo, insomma, che, come dire, siamo oltre una soglia limite, no? Quali sono gli indicatori dello stress che ci fanno capire che non siamo semplicemente un po' stanchi, ma siamo veramente in una condizione a rischio, e quindi possiamo anche avere questi effetti negativi dovuti al cortisolo?
0: Beh, il primo, ricasco magari sempre lì, il sonno. Crea dei perché se il cortisolo è alto alla sera, impedisce al nostro corpo, e in particolare alla ghiandola pineale, all'epifisi, di produrre la melatonina. Di conseguenza avremo veramente disturbi, un'insonnia reale. Poi la stanchezza fisica, legata anche al fatto che, sa che se dormiamo male e poco, il sonno serve anche a recuperare l'energia, serve anche poi a pulire il cervello durante la notte e a far sì che di giorno abbiamo più energia. Per cui il sonno è uno forse dei primi campanelli d'allarme, assieme alla stanchezza cronica. Poi vanno valutate anche altre situazioni, ma questi sono i due sintomi principali. La difficoltà di perdere peso, o al contrario, l'aumentare peso in maniera sconsiderata, pur non modificando le proprie abitudini alimentari, perché lavora a livello di mobilizzazione degli zuccheri, insulina. L'insulina è un ormone anabolizzante, soprattutto cioè che fa aumentare soprattutto la massa grassa. E poi a livello di tutto questo, minore, dicevamo, prestazioni anche mentali, cioè chiunque di noi che ha un lavoro intellettuale fa molta più fatica a portare a termine, no, i propri obiettivi giornalieri a livello lavorativo.
1: Ecco, vorrei chiedere questo: c'è una prova che uno può fare in casa banalmente per capire se effettivamente si è messo peso, se dorme male, se la causa è il cortisolo in eccesso? Allora, cioè, c'è un test che si può fare?
0: Esatto. Allora, a casa sì e no, nel senso, io che cosa faccio fare ai miei pazienti per essere certo che ci sia una problematica del cortisolo? Ed è un esame che puoi fare a casa. Basta recuperare delle provette, 4 generalmente, e fare la raccolta salivare del cortisolo alle ore 8, alle 12, alle 16 e alle 22. E poi l'indomani portare tutto in laboratorio. Perché questi 4 punti? Perché appunto dovremmo trovare che alle 8 il cortisolo è alto, a mezzogiorno un pochino più basso, a metà, alle 16 inizia ad arrivare ai valori minimi e alle 22 dovrebbe essere al suo minimo storico, per favorire poi la melatonina. Cosa succede quando fai questi test? Che più delle volte nel soggetto che ha i sintomi che abbiamo definito prima, il cortisolo è perennemente alto, cioè non ha la curva a picco e poi decade, ma un plateau, cioè è sempre alto. Oppure, e questo l'ho descritto nel libro, iniziare a tenere un diario con diverse colonne dove metti il sonno, le abitudini ai pasti, l'ora in cui ti corichi, il tipo di attività fisica, la stanchezza, tutto con dei valori da 0 a 10. Lo fai questo diario per un paio di settimane e poi vai a vedere, ad esempio, dove hai messo i voti più bassi. Quello sarà il cosiddetto la tua priorità su cui agire eventualmente per andare a risolvere la problematica. Perché, attenzione, come dico sempre, se trovate che avete il sonno disturbato, fate poca attività fisica, mangiate male, non andiamo a modificare tutto e subito. Diventerebbe fonte di stress fare cambiamenti troppo repentini e immediati. Troviamo magari quello che per noi è più facile da cambiare.
1: Cioè questi voti da 1 a 10, non so, oggi ho dormito bene, voto 10.
0: Oh, 10, perfetto.
1: Diciamo, ho fatto poco esercizio fisico, voto 5.
0: Bravissimo.
1: Ecco, e quindi andiamo a vedere, poi si capisce lì, insomma, un po' esatto. Come...
0: Cioè, se il sonno è sempre stato a 8 e l'esercizio fisico a 4, anche se magari uno vuole ambire all'ottimo, al 10, dice, beh, prima di andare a lavorare sul sonno, magari metto un po' a posto l'attività fisica. Oppure mangio male, mangio tardi, salto i pasti, andiamo a lavorare su quello. Cioè per obiettivi e non tutto subito.
1: Le chiedo questo, quando uno, mettiamo a tutti questi sintomi, no? E quindi comincia a pensare, va bene, qui c'è di mezzo il cortisolo, come si può fare rapidamente per abbassare i livelli? Cioè qual è la cosa più efficace da fare nell'immediatezza?
0: Perfetto. Di solito faccio lavorare anche, è una cosa banale, sull'esposizione alla luce, ovvero un bel bagno di sole al mattino, cioè luce del sole no, che inizia, non quello dell'alba, ma quello delle prime ore del mattino, e alla sera, di contro, tenere tutto molto più sobrio, luci soffuse. Perché questo? Perché la luce blu del mattino attiva il cortisolo e lo fa elevare, ma in un momento corretto. Alla sera, dove dovrebbe prevalere invece la luce arancione del tramonto, certo che se io invece luce artificiale di casa, la retroilluminazione blu di computer, telefonini e quant'altro, do un continuo segnale a quelli che sono i nostri fotorecettori retinici della retina, che sono collegati all'ipotalamo, che è giorno anche di notte, per cui vado ad alterare il ritmo circadiano. Per cui la prima cosa semplice è cercare di rispettare un po' il ritmo luce e buio. Questa è la cosa più semplice.
1: Ecco, quindi mi sta dicendo che chi, come si fa normalmente oggi, si mette a letto, poi comincia a scrollare il telefonino,
0: è la cosa più sbagliata. Esatto. Sì. Perché ecco, non ti permette il recupero, non ti fa raggiungere quel tipo di sonno, che non è tra l'altro solo una quantità, ma è la qualità. Chi come me si occupa di sonno, io addirittura porto anche un anello, un wearable device, un dispositivo indossabile che misura la qualità del sonno. Il fatto di avere un sonno disturbato non ti permette di raggiungere la profondità, la cosiddetta fase 3 del sonno o la fase REM, quella dei sogni, che è quella che ti fa recuperare energie. Cioè rimani sempre in un sonno leggero di dormiveglia, e questo non è un sonno riposante e ristoratore. Per cui vietato alla sera fare lo scrolling sul telefonino prima di addormentarsi, mandare i saluti agli amici, reel o quant'altro.
1: Ecco, meglio leggere, diciamo, piuttosto. Un'altra cosa, immagino che l'esercizio fisico poi sia fondamentale per tutto, per curativo, no? Da tanti punti di vista.
0: Sì, allora, io ai miei pazienti dico sempre, il movimento è medicina. Ho tanti pazienti anche con sindrome metaboliche, ipertesi, col colesterolo alto, col diabete. Dico, prendete tutti i giorni la vostra pillola? La risposta è retorica, è sì. Dico, fate movimento tutti i giorni, che è la mia medicina? No. Per cui il movimento è fondamentale, E tra l'altro, col mio trainer anche, insegniamo ai nostri pazienti, clienti, che il movimento non deve essere solo o la camminata, o per chi è amante della palestra i pesi, o per chi è amante dell'aerobica, chi è amante dello yoga e del pilates, ma dovrebbe essere un po' di tutto questo. Cioè il nostro corpo ha bisogno dell'aerobica leggera e pesante, di sollevamento pesi, degli esercizi di flessibilità e di equilibrio. E chiaramente non tutti i giorni, ma fare una tabella anche questa nell'arco della settimana. Ma una delle cose anche lì più facili, l'ho detto anche in una recente intervista, non serve iscrizioni in palestra, non serve iscrizioni in piscina, adesso che estate, scarpette, pantaloncini e maglietta e camminare in mezzo alla natura, ha un doppio effetto, sia l'attività fisica ma anche un effetto, no, di rallentamento. Stare in mezzo alla natura aiuta, magari in compagnia, per cui anche la parte sociale.
1: Ecco, magari non, se andate in mezzo alla natura con gli amici, magari non portatevi, ecco, 12 panini,
0: esatto,
1: con il salame. Salame fritto nella sugna, perché per questo, cui, questo non va bene. Anche
0: se 200 calorie ne mangi 500.
1: Perché poi uno fa così, lo sa, cioè meglio di bello. Sì, esatto. Sono andato in palestra, quindi stasera posso, ho fame, posso mangiare. Immagino anche che mangiare adesso, per esempio, mangiare tanto la sera possa essere una cosa che disturba, quindi conviene la sera alleggerire un po' tutto.
0: Esatto, è il vecchio adagio: colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. E in questo, ormai sono 30 anni che faccio il medico, ho un po' di esperienza, soprattutto sulla parte dello stress. Divido due persone: lo stressato ipoattivo e lo stressato iperattivo. Nello stressato ipoattivo tendo a dare principalmente alla sera le classiche verdure e delle proteine ad alta digeribilità. Nello stressato invece iperattivo ci aggiungo anche un po' di carboidrato, che ha l'effetto calmante. Sai che il carboidrato un po' appaga, fa produrre più serotonina e dopamina, che sono gli ormoni della felicità. Chiaro, per carboidrato non intendo il dolce, ma intendo, cioè, del riso integrale, della pasta integrale, delle patate lesse. E questo nel soggetto iperattivo, perché il carboidrato ha un effetto proprio calmante e, ecco, piccole quantità.
1: Non c'è invece un superfood che possa aiutare ad abbassare il cortisolo?
0: Allora, ci sono dei superfood, sono cibi che contengono un aminoacido che è il triptofano, ad esempio la banana e il cioccolato fondente. Presi nel tardo pomeriggio, il triptofano è un precursore della serotonina, che a sua volta è un precursore della melatonina. Per cui sono alimenti che danno, come dire, spontaneamente delle sostanze, oppure anche il magnesio, delle mandorle, delle sostanze che rallentano, ci aiutano un po' a rilassarci, sia a livello muscolare per le tensioni, ma anche a livello cerebrale.
1: Ecco, quindi uno, se vuole, nel tardo pomeriggio può mangiare un pezzettino
0: banana
1: di cioccolato,
0: banana con una manciata di mandorle, e poi il goloso dei quadratini di cioccolato extrafondente 70-80%.
1: Ecco, questo aiuta a rilassarsi.
0: Esatto, a rilassarsi in maniera naturale. Poi ci sono integratori, piante adattogene, le più comuni, no? Il magnesio, soprattutto il magnesio bisglicinato, l'ashwagandha, poi le classiche tisane della sera, camomilla, melissa, passiflora, biancospino, la stessa melatonina in compresse.
1: Ecco, quello aiuta, però insomma dopo uno può rischiare di abituarsi.
0: Esatto.
1: E di dover usare sempre quella.
0: Sempre dosaggi.
1: Una pianta particolarmente efficace potrebbe essere quale? Prima di dormire.
0: Tra le erbe, il biancospino e la melissa. La passiflora.
1: Perfetto, quindi sostanzialmente cercare di fare un po' di movimento, di alleggerire i pasti la sera, di non stressarsi.
0: E anche mangiare presto, cioè non troppo tardi. Entro le 7, massimo le 20, perché dovremmo sempre coricarci circa 3 ore prima. E dopo aver finito di mangiare, per cui se uno mangia alle 21 significherebbe tirar tardi, ma questo non va bene perché il nostro corpo ha bisogno di ritmi circadiani.
1: Quindi mangiare presto, mangiare leggeri, fare un po' di movimento, se volete un pezzettino di cioccolata va esatto. Bene, di cioccolato va bene e vi godete. Questa è una, sono informazioni.
0: Un'altra cosa che faccio personalmente e che insegno sono le tecniche di respirazione per rallentare, cioè per stimolare il nervo vago, anche di questo se ne parla molto. E sai che quasi tutti noi siamo sempre con l'ipertono del simpatico, cioè che quel la parte del sistema nervoso autonomo dell'attacco o della fuga, cioè quello dice ti fa sentire sempre in pericolo. Di contro esiste il sistema parasimpatico, dove la componente principale è il nervo vago, che si può attivare con dei tipi di respirazione che usano soprattutto il diaframma. E anche qua a letto, invece di contare le pecore, uno fa la cosiddetta respirazione quadrata 4-4-4-4. In cosa consiste? Mentre sei comodamente steso a letto in procinto di prendere sonno, fai delle inspirazioni per 4 secondi dal naso, trattieni in apnea 4 secondi, espiri 4 secondi, ulteriore apnea espiratoria di 4 secondi e poi riparti il ciclo. Mentre lo fai conti. E questo ti distrae da pensieri ricorrenti, perché se sei concentrato sulla respirazione non puoi pensare a quello che ti è capitato durante la giornata o alle preoccupazioni del giorno dopo. E in più il fatto delle apnee, no, che ti fa aumentare la CO2, favorisce anche l'addormentamento.
1: E allora io ringrazio il dottor De Nobili, vi invito se volete a leggere il suo libro per capire come resettare il cortisolo, credo che questo sia uno dei temi più importanti di tutti in questa fase, in questo momento dell'anno, è una cosa che appunto sta sulla bocca di tutti, quindi credo che vi interesserà molto. Ora ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, che Corrente Alternata arriva subito.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, ancora un po' di tempo insieme, dopo aver parlato di misteri, di problemi relativi al web e quindi anche di libertà di pensiero. Insomma, oggi è stata una puntata dedicata molto alla libertà di muoversi, di vivere in maniera sana, la libertà di informarsi, anche di scavare, no? La libertà che ci prendiamo delle volte noi giornalisti, che dobbiamo coltivare, di andare a approfondire i misteri d'Italia. Un po' questo è il nostro il nostro filo conduttore qui a Corrente Alternata. E allora chiudiamo in bellezza ancora sul tema della libertà. Devo confessare che in questi giorni sono crollate molte delle mie certezze e si è sbriciolata proprio quasi la mia identità, devo dire, perché leggo delle cose da cui non riesco a trarre delle indicazioni chiare per la mia esistenza. Ad esempio, ho letto un articolo di Massimo Recalcati, illustre analista, autore, saggista, insomma una personalità di tutto rilievo, tutto rispetto nella cultura italiana, che dice che insomma la maldicenza alla fine appartiene a tutti, che si possono dire cose cattive, si può anche esercitare la critica ferocissima, si possono anche pronunciare insomma delle cattiverie, però io ero rimasto che con il politicamente corretto e tutte queste belle cose non si potessero usare, non dico cattiverie, frasi cattive, ma parole troppo critiche, insomma che non si potesse violare certi limiti, e invece adesso scopro che si può fare. Allora io sono davvero spaesato, per cui non posso non chiedere consiglio al mio filosofo di riferimento, che è Rick Duffer, che ringrazio di essere qui per guidarmi oggi dobbiamo fare una consulenza filosofica perché
7: spero di essere all'altezza, perché no, è complicata, guarda.
6: Allora, più che nel mio caso complicatissima, guarda, però non ti chiedo la salvezza dell'anima o del corpo, ti chiedo solo di aiutarmi a capire che diamine succede. Provo a ricostruire come l'ho capita io. Allora, dopo cose di cui abbiamo già discusso, suscitando anche un po' di polemiche, cioè l'esclusione di Henry De Luca dal Festival Salerno Letteratura, e poi la cosa simile di Eshkol Nevo, e poi c'è stato il patentino antifascista per impedire, il patentino antifascista contestato da antifascisti doc, ad esempio Luciano Canfora, Massimo Cacciari e altri, alla fiera Più Libri Più Liberi. Adesso è arrivata un'altra cosa che io trovo la più potente di tutte. Succede che siamo sul torpedone del premio Strega. Sapete che il premio Strega, grande evento italiano, prevede una serie di date. Se non lo sapete, ve lo dico io adesso. Prevede una serie di date in giro per l'Italia in cui i finalisti dello Strega, quindi la creme della creme della letteratura italiana, vengono portati in giro per confrontarsi col pubblico. E succede che su questo torpedone c'è il super favorito Michele Mari, autore di culto pubblicato da Einaudi, che negli ultimi anni è diventato proprio un'icona, il quale a quanto pare si lascia andare ad alcune valutazioni su Michela Murgia. In sostanza avrebbe detto che la Murgia era molto aggressiva, una femminista molto aggressiva, perché era brutta. No, questo è il succo. Queste parole pronunciate sul torpedone, non in pubblico, vengono udite da un'altra scrittrice, Teresa Ciabatti, la quale si arrabbia tantissimo perché è amica della Murgia e ha scritto un libro su di lei, e a quel punto si scatena l'inferno, cioè i giornali riportano di chiamate della Ciabatti a destra e a sinistra, alla fine la storia esce sui giornali e fin qui tutto normale. Qual è la cosa che mi stupisce, caro Rick? È che poi tutta una serie di figure importanti, Michele Serra, Aldo Cazzullo, Recalcati, Corrado Augias, ci hanno detto che, insomma, non si può prendersela troppo con Mari, un po' perché era una frase privata, un po' perché appunto stava confabulando con altri, un po' perché alla fine, insomma, si deve anche lasciar correre sulle maldicenze e la gente le dice, un po' perché bisogna distinguere l'opera dall'autore. Cioè, in pratica l'hanno giustificato. Il premio Strega, la fondazione del premio Strega, prima ha fatto un comunicato per dire che queste frasi sono inaccettabili, poi però ha detto non possiamo, il regolamento non prevede l'espulsione di nessuno, quindi Mari resta in gara. E quindi che lezione dobbiamo trarre da tutto ciò?
7: Beh, allora, intanto dobbiamo trarre il fatto che c'è una gerarchia di offensività delle cose che si dicono. Faccio una piccola parentesi in questo, Francesco. Chiunque si sia stupito per queste eventuali parole di Michele Mari, forse perché non ha mai letto Michele Mari. Cioè, nel senso, io sono un grande appassionato dei suoi testi, tipo 100 poesie d'amore a Lady Hook. È un testo politicamente scorretto. È una raccolta di poesie bellissime, piene di cose politicamente scorrette in un senso interessante. Quindi Michele Mari è da sempre uno che, come si suol dire, non le manda a dire. Però quello che sta succedendo è che di nuovo viene ribadito questo fatto che abbiamo vissuto gli ultimi, direi, 20 anni, che adesso stanno sgretolandosi da questo punto di vista, in cui una certa parte dell'intelligenza italiana ha cercato di far passare un'idea che la filosofia cerca di smontare da 3000 anni, cioè che se viene detto qualcosa di offensivo, il sentirsi offesi è la vera libertà, e l'esprimere qualcosa di eventualmente offensivo dovrebbe essere invece represso ed eliminato. Basta leggere Epitteto, il mio amatissimo Epitteto, che 2000 anni fa diceva se qualcuno parla male di me, in realtà eventualmente devo dirgli perché non mi conosce ancora abbastanza bene, quindi al massimo fare dell'ironia, ma soprattutto ricordando che l'atto di offendersi è un atto deliberato. Cioè il fatto di ritenere offensiva e farsi colpire da una parola, da una frase, è una mia decisione. E lo stoicismo si fonda sull'idea che una delle cose su cui abbiamo il controllo, una delle poche cose su cui abbiamo il controllo peraltro nella vita, è il fatto di determinare la mia reazione a una certa offesa. Il politicamente corretto è il tentativo di rovesciare questa regola stoica da sempre, cioè l'idea che una parola abbia un grado di offensività universale. Ma questa è palesemente una stupidaggine, perché in realtà va a confondere la sintassi con la semantica. Quindi ci vuol far credere che le parole abbiano un significato universale e che sia quel significato slegato dai contesti in cui le parole vengono dette. Ora, è evidente che la reazione nei confronti di Michele Mari, che peraltro mi ha fatto tanto ridere, perché ripeto, secondo me è una vicenda veramente di pura comicità, ed è comicità sotto tantissimi livelli. Un livello è il fatto che l'opinione di Michele Mari su Michela Murgia nell'ambito dell'intelligenza trova tantissimi riscontri. Cioè, io stesso ho conosciuto Michela Murgia e si possono dire tante cose, ma non il fatto che fosse una persona particolarmente disponibile al dialogo, all'interscambio, una persona che fosse particolarmente amichevole e via dicendo. Su questo non si può dire nulla. Quindi c'è il grado della sua visione della persona. Dopodiché c'è il grado, come dicevi, del contesto. Cioè, questa persona ha parlato con altri in un contesto privato. E già questo dovrebbe smorzare qualsiasi reazione. Poi su questo mi viene da dire che forse il premio Strega aveva bisogno di farsi un po' di pubblicità, possiamo dirlo questo?
6: Ecco, ma lì arriviamo, attenzione, perché mi permetto di interromperti e aggiungo alcune valutazioni. Sono totalmente d'accordo con quello che hai detto, peraltro, come io lo dico molto semplicemente, senza epiteto, che però ci aiuta a gestire meglio gli epiteti che ci vengono rivolti, c'è anche questa, beh, è nomen omen. Se ti offendi per una cosa che io dico, è un problema tuo, fondamentalmente, no? Anche perché sta nella tua possibilità replicare, sta nella tua possibilità non farti toccare dalla cosa che io ti dico, perché io potrei essere anche un perfetto idiota che ti sta dicendo una cosa facendoti in realtà un complimento di fatto, no? Per cui, insomma, come diceva quello, molti nemici. Qual è il punto, però? Anche io ho incrociato Michela Murgia molti anni fa e fu particolarmente sgradevole. Io la invitai in un programma televisivo e lei mi rispose che con alcune persone che c'erano in quello, lei di principio non parlava, e quindi questo non lo trovo una cosa, diciamo, molto elegante né molto, secondo me, intelligente. Penso però che non fosse affatto una stupida, era una persona che aveva delle idee che io consideravo aberranti, però le sapeva anche difendere, argomentare bene. Sicuramente si è fatta largo fra gli altri intellettuali, diciamo, della sua generazione e di quella parte politica, anche per dei meriti, per carità. Probabilmente era meglio come polemista che non come narratrice. Trovo l'uscita di Mari, che peraltro fu esplicitata molto prima e però pubblicamente, anche con qualche più coraggio, da Vittorio Feltri, che probabilmente disse questa cosa, e sì, lo disse, lo fece in un tweet, un post su X, insomma, e venne giù l'universo. Io non la trovo particolarmente condivisibile, cioè è un po' come dire che il nano è una carogna di sicuro, no? Quella roba lì, ecco, io la trovo, posso dire, un po', anche perché, insomma, la bellezza e la simpatia non sono anche lì dei opinabili, diciamo, in certi
7: non
6: casi.
7: Siamo lombrosiani, non siamo lombrosiani.
6: No, ma no, ma poi voglio dire, era una persona di enorme successo, quindi figuriamoci, cioè non credo che avesse particolari problemi. Quello che mi dà fastidio in tutto questo è che io non conosco Michele Mari, conosco la sua opera, che non mi dispiace affatto, peraltro penso che per anni sia stato anche un po', giustamente, no? O comunque era un po' underground, c'era, cioè, per appassionati, per eletti. Poi negli ultimi anni è abbastanza esploso, forse anche per mancanza di concorrenza a quel livello, fa un po' di tutto. Trovo curioso che una parte di questa intelligenza arrivi a difendere, a dire delle cose anche sensate, che sono un po' quelle che hai detto tu, ma è sensato dire, come fa Cazzullo, che c'è la privacy, che uno può dire in privato quel diamine che gli pare sul torpedone dello Strega, o dire, come dice Michele Serra, che ci vuole anche un limite, cioè a un certo punto basta, un conto è certa roba veramente feroce, un altro conto è insomma dire una scemenza così mentre si è in viaggio. Cioè tutte queste cose qui saltano fuori perché si tratta di Michele Mari, cioè un autore Einaudi, favorito lo Strega, uno che è stimato universalmente in quel giro lì di intellettuali che contano. Se questa cosa l'avesse detta pubblicamente, come è già accaduto, qualcun altro, non staremmo qua a porci il problema. Cioè c'è un'ipocrisia, certo, secondo me, enorme.
7: Ma più che altro perché in quello che dicevo prima, quindi la sintassi che valica la semantica, il ruolo valica qualsiasi lettura di contesto, quindi Michele Mari ha un suo ruolo e questo ruolo gli impone una certa etichetta. Ora, io sono d'accordo con te, possiamo dire che l'uscita di Mari, come quella di Feltri quella volta, è una uscita di cattivo gusto, ecco questo, cioè se non mi sentirei di andare tanto oltre.
6: Sì,
7: forse
6: sì.
7: Si aggiunge, non ricordo se quella di Feltri fu con Michela Murgia ancora in vita, mi sembra di sì.
6: Penso
7: però,
6: di sì.
7: Forse in questo caso si aggiunge anche il fatto che Michela Murgia, a differenza di me, di te, via dicendo, non può rispondere, non si può difendere. Su questo ed è un altro ordine di discorso che ha a che fare con, di nuovo, la buona educazione e il buon o cattivo gusto. Il punto che fai emergere, secondo me, è importante perché significa che noi abbiamo trasformato, collettivamente peraltro, l'intellettuale in un LLM. Cioè, voglio dire, da Michele Mari tu ti aspetti, con il prompt giusto, l'output giusto. Ovvero, le aspettative del pubblico, le aspettative di un certo tipo di pubblico, ormai sono tutto ciò che conta nell'ambito della validazione di un'opinione. E questo, secondo me, è drammatico. L'abbiamo visto nel caso che abbiamo discusso l'altra volta con Henry De Luca, con Zero Calcare. L'abbiamo visto con esco il Nievo, in cui gli si chiede di esprimere un non abbastanza espresso. Cioè veramente lì c'è, sembra l'utente davanti a ChatGPT che gli ha dato un prompt, ma ricevendo una risposta non soddisfacente aggiusta il prompt per far dire all'LLM esattamente quello che ci si aspetta, altrimenti cambio da ChatGPT passo a Gemini. Cioè guarda che è lo stesso identico atteggiamento. Abbiamo trasformato la cultura in, come dicevo anche la scorsa volta, in una serie di bandierine da piantare. E questo secondo me denota, sai cosa? Una sinceramente angosciante fragilità di qualsiasi posizione. Cioè, prendi il caso di Esco il Nievo, ok? Perché un festival, una classe culturale, una classe dirigenziale, una classe l'intelligenza che stiamo chiamando in questo modo, peraltro con una parola che mi sta anche un po' antipatica, però chiamiamola così, ok? Intelligenze. Perché questo gruppo di persone chiede la validazione di una posizione che è loro, che ovviamente è una posizione in ambiti complessi, attraverso l'espressione esattamente della liturgia che si richiede in quel caso a quello scrittore, se non per il fatto che quelle stesse persone di fronte a quelle posizioni tremano e non hanno certamente solide basi su cui appoggiarsi, perché una posizione che si ritenga veramente solida non ha bisogno di iperboli, preghierine, litanie, non ha bisogno di espressioni obbligate.
6: Se posso, non ha bisogno, certo, neanche di conferme, perché questo è un elemento che tiri fuori molto interessante. Cioè, succede così quando si discute, diciamo, molto genericamente di diritti. Cioè, ci sono alcune cose su cui, da un lato, gli altri non possono parlare, perché è così, cioè c'è quella roba che deve stare esattamente in quei termini, la posizione è questa perché l'abbiamo deciso noi, quindi gli altri non possono dire nulla, non possono opporsi, criticare, avere un'idea diversa, però cosa devono fare? Devono validare, cioè si impone all'altro una presenza esclusivamente come accettazione, che uno può anche dire, ma scusa, se io sono libero, se tu mi metti davanti un argomento, una tesi, una questione, Di anche solo di ignorarla, perché sono costretto a darti ragione per forza, e questo è drammatico perché significa cancellare totalmente l'alterità e quindi parlare costantemente in una camera dell'eco dove le cose rimbalzano e si rafforzano a vicenda. E poi, come dici tu, se io ho una mia opinione, non è detto che io abbia bisogno del anche della peer review, non so come dire, cioè che è un meccanismo oggi molto diffuso che io contesto, ad esempio nella scienza, cioè Galileo, se è da solo a dire una cosa, nella peer review viene smontato, diciamo così, no? Però ha ragione lui, cioè io non ho bisogno, se sono da solo a sostenere una posizione, quella posizione è quella giusta, adesso sto molto semplificando, ma chi se ne frega se gli altri non sono d'accordo?
7: Sì, sì, beh, questa, sulla peer review magari quando abbiamo a che fare con cellule staminali è meglio, meglio utilizzarla,
6: no, cioè, carità,
7: dipende, diciamo, dal contesto. Quando poi si tratta, certo, quando si tratta di cose, quando la prendiamo così come l'esprimevi tu, quindi la validazione, ecco, questo credo sia veramente importante, è perché al fondo c'è un'insicurezza grave, cioè è quella, adesso uso una frase che forse è fin troppo abusata, però quella che si chiama crisi dei valori, ok? Da dov'è che la vedi? Non è che la vedi soltanto dal fatto che sì, nelle piazze la gente si insulta, si pesta e via dicendo, la si vede soprattutto dal fatto che noi cerchiamo continuamente conferme di quello che crediamo di credere, pensiamo di credere in qualcosa, ma se tu credi veramente in qualcosa, come ci insegnano anche i grandi mistici cristiani medievali, tu non hai bisogno, anzi, l'espressione di quello in cui credi, questo è interessante, diventa addirittura una falsificazione di quello in cui credi. Da lì, nella religione, l'iconoclastia, cioè l'idea di eliminare tutte le espressioni verbali, di immagine, del divino, è fondamentale. Perché? Perché se tu ci credi in quella cosa lì, esprimerla va a svilirla, va a impoverirla. Noi siamo in una iconomania, invece. Quindi dall'iconoclastia abbiamo l'iconomania, abbiamo una classe culturale, e questo lo voglio dire, è molto trasversale, cioè è una cosa comunque che non ha a che fare soltanto con una posizione, una parte, una sensibilità, è una cosa molto trasversale.
6: Basta guardare certi commenti che leggiamo, che sono stati rivolti, diciamo, c'è io mi concentro nel caso sul mondo, poi non è nemmeno la sinistra in realtà, è un mondo, diciamo, intellettuale che occhieggia a degli elementi progressisti, ma voglio dire, semplicemente è più numeroso, ha più influenza, è lì da più tempo, però se si guarda persino quelli che rivendicano il dissenso, no? Poi dopo, se vuoi dissentire, devi dissentire come pare a me. Cioè,
7: esatto, con le parole giuste, con le iperboli giuste. Ecco, è questa la cosa che io sono anni ho questa cosa che la dico. Cioè, uno dei segnali chiari che questo nostro periodo si sarebbe sviluppato nei modi in cui si sviluppa è proprio l'uso dell'iperbole. Quando tu vedi una politica, ma anche una cultura, che per esprimere qualsiasi cosa deve sempre assurgere alle parole più iperboliche, le più esagerate, significa che tu hai desensibilizzato completamente la tua capacità invece di esprimere quello che senti veramente. Sei diventato un LLM, cioè prima che l'intelligenza artificiale effettivamente prenda il sopravvento siamo diventati noi algoritmi, siamo diventati noi creature che rispondono a dei prompt precisi e devono rispondere con una certa liturgia, perché altrimenti no, non vai bene, altrimenti ti rimpiazziamo. Questo secondo me è il problema, è forse il problema più grave culturale con cui ci trova ad avere a che fare, perché l'insicurezza di fondo dei valori che dovrebbero poi fondare una visione letteraria, artistica e via dicendo, quell'insicurezza poi ci porta a usare le parole come delle scuri e quindi finisce anche per trasformare in un caso nazionale sta roba, cioè questa di Michele Mari. Francesco, è una cosa così ridicola e comica che veramente fa
6: Beh, sì, da un lato, dall'altro però ha talmente tanti livelli di lettura, cioè nel più superficiale è veramente demenziale, no? C'è gente, uno che fa un commento in torpedone mentre va, cioè come se fosse in gita, capito, con gli altri, viene ascoltato e diventa un caso nazionale. È una cosa, tra l'altro è veramente ridicolo, però allo stesso tempo è anche molto inquietante, perché i posti dove si origlia quello che dice uno all'angolo della strada e poi lo si va a riferire all'autorità, al di là delle scuole elementari con la maestra, dove però insomma, però quelli sono è il meccanismo del regime, cioè dove c'è un grande padre e una grande madre a cui poi io mi vado a dire guarda che quello si è comportato male. Allo stesso tempo c'è una mancanza di coraggio da tutti i punti di vista, cioè io mi sono dispiaciuto del fatto per esempio che Michele Mari si sia scusato. Cioè, se tu dici una cosa di cui sei convinto, ma perché ti devi scusare? Che è un'altra roba che qui va di mo. Mi scuso, non l'ho detto ma mi scuso se ho ferito qualcuno. No, non me ne frega niente se ho ferito qualcuno, perché se io penso quella roba lì la dico e sono affari miei e si arrangerà quello che è stato ferito, chiedo io. Poi l'educazione, ripeto, il buon gusto, per carità, è viva, ma...
7: Sì, al massimo scusarsi perché lei non può rispondere, ecco, al massimo quello, cioè mi dispiace che lei non può più rispondere, che ci sta. Ma guarda che mi hai fatto venire in mente una cosa, sempre per la consulenza filosofica. Spinoza nel Trattato Teologico Politico a un certo punto tira fuori un ragionamento che sembra proprio disegnato per queste situazioni qua. Lui dice: uno Stato, un gruppo di persone che si convince di poter controllare il pensiero delle persone attraverso ciò che esprimono le persone, quindi controllare il linguaggio per capire cosa le persone hanno dentro, che è esattamente questo tipo di sistema, non genera credenti ma genera solo ipocriti. Cioè è la radice della superstizione. E in questa cosa qua lui ha perfettamente ragione e noi vediamo esempi di questo tipo ogni giorno. Quante volte capita che l'influencer di turno che magari ha fatto lotte per Gaza, per i poveri, per i deboli, per gli emarginati, poi alla fine, come è successo anche in questi giorni, finisce per mostrare che in realtà a quella roba ci crede soltanto fino a un certo punto, fin tanto che il vil danaro non ci mette lo zampino. Quante volte capita che ci siano casi in cui personaggi anche famosi, anche in vista, nel pubblico, in pubblico dicono le loro liturgie, però poi in privato viene fuori che magari credono l'esatto opposto e magari su cose molto dirimenti, molto importanti. E in fin dei conti è esattamente questo, cioè se tu crei, e questo secondo me è il dato su cui dovremmo veramente ragionare, se tu produci un gruppo culturale convinto che credere in qualcosa corrisponda a usare la giusta sintassi, tu ti sottrai la possibilità di effettivamente sapere se quelle persone credono veramente in quello che dicono. Perché quelle persone diranno quello che dicono per convenienza, per paura. per ricatto, per non perdere privilegi e via dicendo. E questo ovviamente crea un problema, perché se nell'ambito culturale tu non hai più intellettuali che hanno il coraggio di dire quello che pensano, magari anche quando pensano qualcosa di inaccettabile, ok, di terribile, e tu ti stai sottraendo una parte di comprensione del mondo fondamentale. E questo credo che sia
6: ma anche non solo di terribile, cioè qualcosa di diverso dal paradigma dominante, no? Adesso, senza scomodare Thomas Kuhn, queste cose, però le rivoluzioni si fanno anche un po' così, cioè c'è un paradigma, arriva uno che dice una cosa apparentemente fuori, no? da tutti i canoni, e poi magari col tempo quella nuova cosa diventa invece un nuovo paradigma. Se non abbiamo la capacità nemmeno di farci toccare, no? Ci facciamo toccare solo in senso negativo, c'è una cosa che ci urta, non ci spinge a riflettere, sì, o a rispondere o a elaborare, ci offende e basta, che tra l'altro è una cosa di una sterilità mostruosa.
7: Ma poi, anche se non diventasse un nuovo paradigma, è un segnale, capito? Cioè, nel senso, le idee delle persone sono segnali per capire cosa si sta sviluppando nel tessuto sociale. Ti faccio un esempio. C'è un libro che io ho letto più o meno quando è uscito, che è un libro veramente eretico, che è di, forse lo conosci, Richard Millet, che è Elogio letterario di Anders Breivik. Okay,
6: guarda, io mi pregio del fatto che Richard Millet abbia fatto la prefazione al mio ultimo libro. Io ecco, sono perfetto, onoratissimo, bellissimo. L'ho fatto scrivere, insomma, per me è un genio assoluto e un eroe. Prego.
7: Quello, ecco, vedi, questo è interessante, perché quello è un testo che io esprime delle posizioni con cui io mi trovo fortissimamente in disaccordo. Eppure l'ho letto e ne ho parlato anche pubblicamente, perché secondo me andare ad affrontare quei testi, andare ad affrontare, anzi, le posizioni con cui sei fortemente in disaccordo, lasciando che si esprimano e che creino i loro riverberi nella società, è ciò che ti permette una reale comprensione del mondo, è ciò che ti permette di capire, per esempio, in Europa alcune cose che stanno succedendo, secondo me sono molto legate a ciò che ha scritto in quel libro Millet. Ora, al netto del contenuto, che possiamo anche discutere in un altro ambito, però il coraggio dell'intellettuale, secondo me, è quello di esporsi a queste cose, leggere proprio quelle idee, affrontare quelle idee con cui sei fortemente in disaccordo, non soltanto per rafforzare la tua consapevolezza, ma anche perché poi che intellettuale è quello che non si mette in discussione, quello che dà il patentino di antifascismo dicendo io voglio entrare in contatto soltanto con cose che condividono le mie basi ideologiche. Poi ripeto, è tutto da vedere quello, perché ci sono antifascisti con dei simboli, insomma, che possono essere tranquillamente anche peggiori di quello, però
6: ti
7: stai sottraendo una parte del mondo.
6: Sono d'accordo. Io su Richard Millet, io lo trovo che sia un eroe al di là delle sue posizioni. Cioè, a me non interessa, a questo punto non interessa neanche più che cosa dica Millet. Alcune cose le condivido, altre no, altre penso che lui le dica come pungolo, per fare un pungolo. Poi le cose più efficaci sono quelle che ha scritto sul romanzo nel corso degli anni. Uh-huh. La sorte che gli è toccata è terribile. Cioè, Richard Millet è stato oggetto di una petizione di gente, cioè questo non ha detto una porcheria, ha scritto un libro. Contestate il libro, gli hanno fatto una petizione, gli hanno fatto perdere il lavoro, hanno trasformato quello che era il più celebrato editor di Francia in un reietto, no? E mm-hmm. questo è, cioè, io ammiro l'uomo che nonostante tutto ha tirato avanti, ha continuato a dire le sue cose e lo ha fatto con un coraggio da leone, mettendosi proprio, come dire, no? Al servizio delle sue idee a costo di perdere ogni cosa che aveva. Comunque di Richard Millet avremo occasione di parlare ancora, spero. Io ringrazio Rick Duffer di essere stato con noi, è sempre interessante, stimolante, anche appunto quando ci sono opinioni diverse, come nel caso di Millet o di altri, insomma, di idee sulla politica italiana e internazionale, però credo che sia sempre bello confrontarsi su temi di attualità, anche con, appunto, proprio soprattutto con chi ha una visione differente. Ringrazio tutti voi di essere stati all'ascolto. Beh, ma adesso non andate, ve ne restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché continua l'informazione libera con un sacco di cose che trovate qui e non altrove. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao.
8: Il punto G.
5: Torna in onda il Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 14.
8: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna, una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
7: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
9: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del Palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
7: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del DC-9 Italia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
9: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo. In Italia è atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Primi allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie. Secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
7: Lo sport. I MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
9: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
11: Ed è un sabato torrido quello di oggi qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopallo e siamo sulle frequenze di Green Pop. Avete visto che caldo? Una settimana di caldo torrido, anche se devo confessarvi che io non soffro il caldo, cosa che mi porta ad avere tante battutacce antipatiche, però io non lo soffro, a me piace, sono così felice che sia arrivata finalmente la mia stagione preferita, quella dell'estate. Ragazzi, insomma, quando è estate fa caldo, quando è inverno fa freddo, è da secoli che va avanti così. Comunque questo sabato parleremo di tantissimi argomenti, fra poco ci sarà il nostro green designer Emanuele Lai che ci racconterà un po' come combattere il calore. Questo e molto altro è Green Pop. A fra poco.

0: la ricordate la celebre pubblicità che diceva Antò, fa caldo? Ebbene sì, è verso il momento della nostra rubrica Evergreen, che non sente né caldo né freddo, quanto verde c'è.
1: Quanto verde c'è, quanto verde c'è.
0: Eh sì.
1: Quanto verde.
0: E il verde è il verde, ragazzi, non si scappa. E parlando di caldo, di come combattere il caldo, di come non dover rispondere ai vari Antò fa caldo, abbiamo con noi il nostro green designer della studio Lai Valenti, Emanuele Lai.
2: Emanuele. Buongiorno Lucia, sono qua assolutamente. Non mi sono ancora sfogliato. Ma che dire, in realtà sono in giro per cantieri con una temperatura che vale tra i 35 e i 38 gradi a Milano, ma credo che non sarò l'unico, saranno tutti i nostri ascoltatori, siamo in buona compagnia.
0: Senti, ma tu sei tipo da in giro per cantieri col cappellino e la bottiglietta d'acqua, in giro per cantieri con l'ombrellino o in giro per cantieri con quella specie di ventilatore portatile, quello che compri dai cinesi, quello a forma di draghetto e via di seguito?
2: Cappellino e bottiglia d'acqua, tanta acqua, okay, perché dobbiamo bere cappellino sempre,
0: dobbiamo tenerci idratati. Senti, ma parlando, esatto, come lo combattiamo sto caldo in città, in tutte le città d'Italia e del mondo, come si combatte?
2: Allora, come si combatte? Si combatte, ovviamente sembra banale dirlo da parte dal mio punto di vista, però si combatte con il verde, ma non solo con la piantumazione di grandi vialoni con delle alberature specifiche che riescono a catturare i raggi del sole e il calore, e limitando quelle che sono le chiamate le isole di calore che si generano nelle grandi città, ma attraverso una serie di tecniche che vi vado adesso a raccontare.
0: Ma che cosa sono le isole di calore? Quelle poi posti dove fa più caldo?
2: Beh, più o meno sì, diciamo che in gergo un po' più tecnico sono degli ambienti all'interno delle città dove la cementificazione ha una percentuale così elevata rispetto al verde e ad altri elementi tecnici come le strade drenanti, dove il calore permane senza riuscire a esplodere, a evadere.
0: Insomma, le isole di calore sono quelle tipo le piazze senza alberi, quelle che piacciono tanto all'amministrazione Sala, giusto?
2: Guarda, stavo dicendo che Piazza San Babila è perfettamente l'esempio dell'isola di calore, ahimè mi duole dirlo.
0: Anche Conciliazione, tante altre piazze di Milano, Corodusio, che insomma sono queste mega isoloni di calore dove 50 gradi lì, perché non si capisce come mai certe amministrazioni amano il verde però tagliano gli alberi.
2: Ma forse intendiamo in questo discorso
0: lasciare
2: i
0: cittadini al verde. Vabbè, ecco, comunque andiamo avanti con il nostro...
2: Dico solo che il vero motivo è che, come per chiunque compri o acquisti o utilizzi del verde, il verde è come un bambino, va cresciuto, va mantenuto, va curato. Curare il verde nelle città è un costo, e forse ci sono degli equilibri economico-politici che fanno sì che il costo non debba essere affrontato ma veicolato da un'altra parte. Ma torniamo a parlare delle nostre isole di calore.
0: Esatto.
2: Se no diventiamo polemici. Allora, esatto, come si fa per abbattere le isole di calore? Ovviamente, a parte appunto l'idea di creare questi parchi con un'infinità di alberi anche molto grandi, soprattutto con la foglia larga, piante con foglia larga che oltre a creare molta ombra riescono
0: tipo
2: anche a creare molto di più. Bravissima, la foglia di fico, che non è usata solamente per quello che pensi tu.
0: Io sempre io al pensante, è una cosa che è biblica, cioè.
2: Ma in realtà pensavo per portare dei fichi del salame a tavola nelle fresche serate

0: io. No, in realtà, okay, guarda, no, c'è una cosa molto utile, ed è la creazione di tetti bianchi sulle superfici dei lastici solari. Tetti bianchi, cosa fa il bianco? Il bianco è riflettente, e quando il calore arriva su un tetto che è stato creato non più con le guaine, la classica guaina nera che si utilizzava negli anni 60, fino in realtà a qualche decennio fa, si utilizzano dei materiali tipo la poliurea, che ha un colore molto chiaro, è rifrangente e quindi permette al calore di toccare la superficie e tornare verso l'alto, e quindi abbassare.
1: Ma è sostenibile questa poliurea? È sostenibile?
0: Allora, diciamo che come sempre bisogna trovare un equilibrio. Stanno utilizzando sempre di più anche all'interno della poliurea, ovviamente ci sono parti che sono chimiche, ma ci sono dei materiali sempre più sostenibili, non dico totalmente sostenibili, però c'è sempre un po' come quando si fa una fertilizzazione di un campo per abbattere, per utilizzare i pesticidi. Ovviamente il pesticida, per essere efficace, ha bisogno di una minima componente chimica, però se prima era 90 chimica e 10 naturale, adesso è 85 naturale e 15 chimica. Stessa cosa per l'utilizzo di questi materiali riflettenti. E questa,
1: beh, la cosa
0: è
1: bella della poliurea, dobbiamo dirla, che tu hai detto, hai suggerito una cosa molto valida per l'ambiente, perché la poliurea, ad esempio, nonostante sia un materiale impermeabilizzante, perché oggettivamente sì, è un polimero, quindi è un materiale impermeabilizzante, ma allo stesso tempo la cosa bella, ottima, che va anche in virtù del principio della normativa europea, non contiene PFAS per definizione. In sintesi, bravissima, la poliurea non contiene inquinanti eterni, e allora è perfettamente allineata con quello che definiamo noi guardare al futuro, utilizzare materiali che ci consentono di vivere bene e non danneggiare né la salute, ma soprattutto l'ambiente.
0: C'è un altro modo però, che non è solo legato alla poliurea, ma che ovviamente io, come dire, sponsorizzo caldamente, e per fortuna, tornando al discorso del dibattito politico, qui a Milano ci abbiamo i nostri palazzi della regione, che hanno i tetti sui quali è stata distesa una bellissima, come dire, una pavimentazione fatta di sedum a rotoli. Cosa vuol dire? Sono i famosi tetti verdi che vediamo magari in giro di solito in Irlanda, vediamo nel nord Europa, molto utilizzati sui tetti spioventi. In questo caso sono dei tetti piani, quindi il classico lastico solare, che però viene piantumato con questo tappeto di micro piante grasse che assorbono tantissimo il calore, lo dipanano all'interno dell'apparato radicale per permettere la crescita delle piante, hanno bisogno di pochissima acqua, direi quasi zero, perché si nutrono dell'umidità che c'è in città o dove vengono posizionati, e poi hanno una manutenzione pari a zero. Quindi il tetto verde di sedum a rotoli è davvero il must have.
1: Beh, guarda che Palazzo Lombardia ha avuto dei progettisti di tutto rispetto, pensiamo a Cobb, ad esempio Henry Cobb, è stato proprio pensato e voluto, nonostante non sia una costruzione recente, ma abbia, credo, ormai quasi 20 anni, è stato pensato e voluto. Esatto, è stato pensato e voluto proprio in virtù del rispetto dell'ambiente, come la Lombardia ha sempre dimostrato nel corso degli anni, di realizzare opere come Palazzo Lombardia e Cobb, ma fu anche un altro studio, ci fu anche Paolo Caputo della Caputo Partnership, mi viene in mente Sistema 2000, insomma è stato pensato proprio per proteggere l'ambiente, ecco perché è stato realizzato con i materiali, col concetto di cui hai parlato tu, e questo è molto importante, è anche bello che tu l'abbia riportato come esempio, perché è uno dei fiori all'occhiello un po' dell'amministrazione, di quella che fu di Roberto,
0: esatto,
1: Formigoni.
0: Esatto.
1: Beh, noi siamo quasi arrivati alla fine, insomma, lo sai?
0: Allora do
1: lo
0: una chicca, che... do una chicca per i nostri ascoltatori. Cosa dovete fare per abbassare la temperatura delle vostre abitazioni? Se avete un balcone anche piccolo, un terrazzo con una parete esposta al sole, mettete una bella pianta lampicante. Se siete al sud, giocate con i colori della bougainville. Se siete al nord, usate il falso gelsomino profumatissimo o semplicemente dell'edera. Fate sì che si crei una bella parete verde che, oltre a darvi colore, abbassa fino a 6 gradi la temperatura interna di casa.
1: Fino a 6 gradi, incredibile. Ma il falso gelsomino si chiama così perché è un gelsomino bugiardo?
0: No, non è bugiardo, ma in realtà falso, perché il vero gelsomino è quello che in realtà si utilizza soprattutto da Roma in giù, e al nord Italia, in altre regioni dove fa un po' più freddo, si è usato il falso gelsomino, conosciuto come trachelospermum jasminoides, e non è una parolaccia.
1: Trachelospermo, sei un trachelospermo.
0: Esatto. Esatto, che in realtà ha proprio la capacità di resistere.
1: Brutto falso gelsomino, tra che lo spermo che non sa. Bene, abbiamo coniato una nuova parolaccia per i nostri nemici, perché è falso gelsomino, però in realtà è una pianta veramente, veramente bellissima.
0: Adorabile.
1: Utilizziamola, come ci suggerisce il nostro green designer, per abbassare le temperature delle nostre case. Grazie Emanuele, grazie. Il tempo insieme vola e questo, insomma, ogni volta mi lascia un po' così. Però, che dire, ci regala sempre tante perle. Ma intanto che Elisa cerca il prossimo ospite, rilassiamoci col prossimo pezzo.

0: ma insomma questi pezzi che ci accompagnano qui a Giornale Radio sono sempre così suggestivi. Siamo arrivati al momento della nostra intervista, abbiamo con noi Costantino Amadei. Chi è Costantino Amadei? È il presidente del gruppo GNL di Assogas e Liquidi Federchimica. GNL, mi conferma dottor Amadei, che sta per l'acronimo di gas naturale liquefatto, giusto?
1: Assolutamente sì, innanzitutto buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto qui a Green Pop, grazie per essere qui con noi. Allora, noi qui a Green Pop siamo abbastanza eco-friendly, lo dico sempre, ormai questa parola eco-friendly forse diventerà un neologismo, chi lo sa, e ci diamo del tu, posso darle del tu?
1: Assolutamente, certo, grazie.
0: Ecco, ti ringrazio Presidente. Allora, parlando appunto di GNL, che viene spesso descritto come un combustibile di transizione, insomma oggi vediamo che abbiamo degli obiettivi importanti di decarbonizzazione, è ancora un alleato credibile o con questa transizione ecologica rischia di risultare penalizzato proprio da queste politiche comunitarie?
1: Ma guarda, assolutamente il GNL e il BioGNL resta in assoluto un alleato credibile e indispensabile. È un'industria giovane, nata meno di 15 anni fa, è fatta da imprese che hanno avuto una visione e che hanno puntato su un prodotto ad alto potere calorifico che è facile da trasportare ed è tra le pochissime vere alternative ai carburanti tradizionali. Certo, se mi permetti, certo, posso dare anche dei numeri per farti un po' un quadro del mercato del GNL in Italia per quanto riguarda il trasporto, la navigazione e l'industria. Nel 2025 sono state commercializzate 270.000 tonnellate, con una crescita 231.000 tonnellate con una crescita dell'11%. L'autotrasporto pesante rappresenta sempre il 75% del consumato, l'industria il 22% ed il navale sta nascendo adesso, del 25 è stato diciamo l'anno zero per la nascita del bunkeraggio a GNL.
0: Chiaro, chiarissimo. Allora, parlando appunto, Presidente, del report, il vostro report mostra proprio una forte crescita del settore navale e dell'industria, mentre da una parte l'autotrasporto si vede che rallenta. Ma il problema qual è? Del tecnologico, di costi o di scelte politiche?
1: Ma guarda, è soprattutto politica ed è un gap anche economico, che la tecnologia c'è, è matura. Abbiamo i camion, abbiamo la rete, l'autotrasporto non è in calo, è stabile, resta il 75% del mercato, ma il trend di crescita ha rallentato perché si è fermato il rinnovo delle flotte. E lì la palla adesso è in mano alla politica, dobbiamo ridurre il gap del costo totale, il TCO tra l'acquisto, i capex e la gestione e gli opex rispetto al diesel. Dobbiamo sbloccare questo piano di incentivi del Ministero dei Trasporti che è stato già firmato per il rinnovo della flotta dei mezzi pesanti ed estendere il credito d'imposta anche al GNL e al BioGNL. L'industria invece abbiamo visto che cresce già al 22% del mercato perché lì la convenienza è evidente. Abbiamo un costo inferiore rispetto agli oli combustibili e c'è un taglio sui costi delle emissioni. Laddove il conto torna da solo, il mercato corre. Nell'autotrasporto serve solo un segnale che riallinei i conti.
0: Chiarissimo, Presidente. Ma il BioGNL, parlando appunto del BioGNL, vogliamo ricordare chi ci ascolta che sta per gas naturale liquefatto. Il BioGNL può davvero rappresentare una risposta concreta per abbattere le emissioni del trasporto pesante senza fare particolari rivoluzioni nelle infrastrutture esistenti?
1: Ma guarda, assolutamente sì, è una risposta che è già pronta, già funziona, è un combustibile drop-in, va negli stessi distributori, negli stessi camion, nelle stesse navi del GNL. Tieni presente che in Italia c'è una rete di stazioni di servizio che sono in grado di distribuire GNL e BioGNL, dove il sistema infrastrutturale italiano ha investito più di 300 milioni di euro senza avere degli incentivi per realizzare questa rete. Quindi decarbonizzo senza cambiare nulla, sfruttando la rete già esistente appunto di queste 180 stazioni e che quindi abbiamo bisogno di non avere queste incertezze sulle regole, mancano degli strumenti chiari.
0: Quindi fondamentalmente gli ostacoli che ne stanno frenando la diffusione sono meramente normativi.
1: Assolutamente sì, c'è questa mancanza di strumenti chiari per la certificazione della sostenibilità del prodotto e i sistemi di certificazione non sono armonizzati. Anche qui c'è una soluzione. Nel recepimento della direttiva europea sulle rinnovabili, l'Italia deve premiare di più il bio-GNL sul modello tedesco. Noi in questo momento abbiamo
0: premiarla
1: in Germania.
0: Come? Penso alla tassonometria dal punto di vista fiscale.
1: Praticamente c'è un sistema in Germania che premia praticamente la carbon intensity. Praticamente con il bio-GNL prodotto da scarti agricoli abbiamo la possibilità di azzerare completamente le emissioni di CO2. E questo risparmio nelle emissioni di CO2 viene premiato. Questo premio viene utilizzato per diminuire il prezzo del bio-GNL alla pompa. Adesso in Germania abbiamo un prezzo di bio-GNL alla pompa che è la metà di quello italiano. E questo è dovuto a un quadro normativo che è diverso. Quindi,
0: la Germania anche sul trattamento dei rifiuti, insomma la Germania nonostante sia Europa, come siamo anche noi, come siamo la comunità europea, ha sicuramente un modus operandi normativo molto più snello sotto vari punti di vista ambientali, nonostante abbia un partito Verdi più forte rispetto a quello italiano, perché noi non abbiamo una grande tradizione di partito Verdi forte, invece l'Europa sì. E la Germania da questo punto di vista rappresenta un po' un modello per lo snellimento delle pratiche burocratiche, anche se dal mio punto di vista, da presidente dell'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente, non vedo un modello replicabile che stia molto attento alle esigenze della protezione dell'ambiente, mentre la Lombardia in tal senso è un'eccellenza. Ma parlando del paese Italia, grazie alla sua posizione nel Mediterraneo, secondo te potrebbe diventare un hub europeo per lo stoccaggio, per il bunkeraggio navale a GNL, mi viene a pensare. Cosa manca oggi per trasformare questa opportunità in un vantaggio realmente competitivo, cioè di creare appunto questo bunkeraggio navale a GNL? Queste navi che funzionano con questo gas naturale liquefatto.
1: Come dicevi poc'anzi, l'Italia è situata diciamo nel mezzo del Mediterraneo, sulla tratta diciamo che va da Gibilterra al canale di Suez. Come ho detto prima, il 2025 è stato un po' l'anno zero, sono partite le prime operazioni nave-nave, quindi ship-to-ship. Attualmente sono operative 3 navi che sono in grado di bunkerare GNL e bio-GNL ed una quarta è in arrivo. Il potenziale è enorme, il navale può passare da poche migliaia di tonnellate di adesso a quasi 190.000 tonnellate nel 2028. E la flotta mondiale, che attualmente è di circa 850 navi, le previsioni e i portafogli degli ordini danno un numero di 1.600 navi alimentate a GNL entro il 2030. Quindi la posizione mediterranea ce l'abbiamo. Cosa manca? Mancano delle regole uniformi e snelle. Quindi, primo, semplificare e standardizzare le procedure autorizzative nei porti, ancora troppo lente e disomogenee. Secondo, dare piena attuazione alle linee guida nazionali. Terzo, rendere i porti italiani più attrattivi, perché se la nave trova delle condizioni migliori da altre parti, da noi non viene. Quindi l'opportunità è reale, ma le finestre si aprono e chiudono molto rapidamente. O la cogliamo adesso o la perdiamo.
0: Certo, sì. E insomma è una nave che passa e non si ferma più. Io ti ringrazio Presidente Amadei, ti ringrazio per essere stato qui con noi e ti ringrazio per aver portato la tua testimonianza qui a Giornale Radio, qui a Green Pop. E adesso sappiate che vi controllo, lo sapete, fermiamoci un attimo per questa piccola pausa.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Superare la frontiera dello spazio,
13: esplorare i misteri dell'universo,
12: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
13: e delle nuove tecnologie.
12: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
14: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Sono le 14 e 31 minuti.
16: Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: Bravi, bravi, devo dire che siete bravi, bentornati qui a Green Pop, sono la vostra Lucia Lopalo, siete bravi perché non vi siete mossi, mi avete aspettato e questo mi riempie d'orgoglio. Ebbene sì, oggi abbiamo sentito Emanuele Lai che ci ha raccontato di come, per chi come noi, come tanti in Italia, sta in città, come combattere un po' il caldo con queste isole di calore, come cercare di proteggersi, e ci ha dato anche consigli sul bere e mangiare la frutta, bere tanta acqua e mangiare la frutta, grazie Emanuele. E poi abbiamo parlato con il presidente Costantino Amadei, che ci ha raccontato del gas naturale liquefatto, di come potrebbe essere maggiormente influenzato. Adesso è arrivato il momento dell'intervista con Alessandra Astolfi, che ci parlerà appunto dello spazio, ma rilassiamoci, lo sentite già arrivare col prossimo pezzo.

0: Ed eccoci qua che siamo tornati al nostro, alla nostra intervista, al nostro momento insieme qui a Giornale Radio, la Radio Libera di Informare. Sono la vostra Lucia Lopale, siamo tornati a Green Pop. In questo momento abbiamo con noi Alessandra Stolfi, che ci parlerà appunto di un tema fondamentale come quello della space economy, anche perché insomma sembra una cosa da sottovalutare, sembra una cosa di cui non se ne parla tanto, però Alessandra Stolfi ci racconterà appunto cosa fanno, chi è Global Exhibition Director della divisione Green Technology di Italian Exhibition Group, è Global appunto coordina lo sviluppo strategico e il posizionamento internazionale del portafoglio di manifestazioni dedicate appunto all'innovazione tecnologica. Noi parliamo sempre di ricerca, di sviluppo, di innovazione e alla transizione sostenibile. È tra i fondatori di BEX. Che cos'è BEX? Beyond Exploration Expo, è l'Expo Conference in programma a Rimini dal 23 al 25 settembre 2026, a cui non possiamo mancare. L'evento è dedicato alla convergenza, appunto, come dicevo all'inizio, fra space economy e industrie terrestri, dall'energia alla sostenibilità, all'agri-food, fino alla salute e alla mobilità. Sotto la sua guida, BEX si propone come una piattaforma di incontro tra il comparto spaziale e i settori produttivi del territorio. Benvenuta Alessandra Stolfi qui a Green Pop.
1: Sì, buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità.
0: Grazie a lei per essere qui con noi. Voglio chiederti subito a bomba, perché lo chiedo sempre a tutti i nostri ospiti, possiamo darci del tu, perché noi siamo molto eco-friendly.
1: Ma assolutamente,
0: grazie,
1: con molto
0: grazie.
1: Piacere.
0: Ti ringrazio. Ecco. Per molti, parlando appunto di spazio, di universo, di spazio, di questo meraviglioso tema che è sopra le nostre teste, è ancora sinonimo di esplorazione. Oggi invece è sempre più uno strumento per affrontare le sfide anche qui sulla Terra. In che modo la space economy può contribuire concretamente alla tutela dell'ambiente e alla transizione ecologica?
1: Allora, intanto, come dicevi tu, bisogna partire da un cambio di prospettiva. E noi, andando a Houston a questa missione con la Regione Emilia-Romagna 3 anni fa, abbiamo capito che lo spazio, che per molti, per me stessa e per la maggior parte di noi, era ancora il razzo e l'esplorazione, come dicevi tu, e comunque la parte hardware, quindi qualcosa di molto lontano, in realtà gran parte del valore di quello che è generato dallo spazio ha delle grandissime ricadute sulla nostra vita quotidiana. Quindi anche tutto il sistema satellitare restituisce alla Terra non solo degli strumenti di misura, ma anche degli strumenti di prevenzione. Pensiamo a tutti i grandi cambiamenti climatici che stanno impattando terribilmente sulle nostre vite, la capacità,
0: certo,
1: di poterli prevenire, la capacità di poter anche avere degli ambiti di applicazione in agricoltura e quindi per l'acqua, per ridurre gli sprechi. Quindi tutto questo mondo è anche ha una grandissima ricaduta anche in quella che è la transizione ecologica e la tutela dell'ambiente, la tutela delle acque e la qualità dell'aria. Quindi questo già dal punto di vista dei dati satellitari, e quindi abbiamo un programma europeo, come probabilmente tu sai, che si chiama Copernicus, dove appunto ci sono dati gratuiti per chiunque, e questo abbatte le barriere d'ingresso e tutti possano avere accesso a questi monitoraggi e alla capacità di leggere i tanti dati che arrivano dallo spazio, perché poi il tema è come usiamo le informazioni e i dati che ci arrivano. Però ecco, lo spazio è uno degli ambienti più critici in assoluto e più complessi, quindi quello che funziona nello spazio sicuramente nella Terra funziona certamente, quindi tutti gli esperimenti che vengono fatti in microorbita, in microgravità, hanno poi avuto delle ricadute straordinarie nella nostra qualità della vita, e questo è
0: molto
1: un dato che
0: questo,
1: mi ha molto colpito, esatto, mi ha molto colpito.
0: Infatti.
1: E l'abbiamo trasformato in una fiera, quindi no, da quello che noi siamo.
0: La Beyond Exploration Expo.
1: Esattamente. Ecco, questa BEX nasce proprio da questa intuizione, nasce per far arrivare, diciamo così, mettere in connessione, in dialogo, diciamo così, quello che sono le imprese non spaziali con la grande, diciamo, il grande dominio spaziale.
0: Beh, questo è molto bello, perché io dico sempre che andrebbe accorciata la forbice fra le istituzioni e le imprese sul territorio e la collettività. Qui addirittura parliamo di accorciare la forbice fra lo spazio e il territorio sulla Terra, ed è sicuramente è un obiettivo, un traguardo super ambizioso. Ma in che modo operate voi per far sì che avvenga questo traguardo ambizioso?
1: Allora, intanto questa fiera che ci sarà appunto dal 23 al 25 settembre è una prima edizione, quindi è una start-up, e abbiamo lavorato mettendo insieme ad un tavolo, sembra banale ma è molto complicato, sia gli attori spaziali, quindi dalle agenzie spaziali italiane, all'ESA, quindi la European Space Agency, ai ministeri della difesa, all'aeronautica militare, al Made in Italy, alla Confindustria, ma anche con altri soggetti come Assosport, come Confindustria Tessile Moda, quindi cercando di far dialogare quei mondi che generalmente non parlano, quindi non hanno, diciamo, delle intersezioni. Quindi noi che facciamo 59 fiere all'anno di tante industrie diverse, ci siamo messi in testa che potevamo essere forse quelli che potevano riuscire ad avvicinare questi mondi, queste industrie che fanno ricerca, fanno innovazione, far capire loro che lo spazio appunto è un grande laboratorio di innovazione. Ma non è semplice lavorare nello spazio, bisogna avere delle certificazioni, bisogna, come dire, avere tutte quelle caratteristiche che ti possono consentire effettivamente di fare esperimenti in microgravità. Quindi per colmare questo divario cercheremo di fare appunto degli appuntamenti, abbiamo già pianificato diversi convegni che danno l'opportunità alle aziende, ai gruppi che investono in ricerca e sviluppo di avvicinarsi a questo mondo e capirne le opportunità anche di business, chiaramente a medio-lungo termine, perché sono percorsi che necessitano di tempo. Ecco, quindi questo è un po' il nostro obiettivo. E di diventare.
0: Parlavi poco fa dello spazio come hub, diciamo, di sperimentazioni super avanguardistico, però di difficile accesso. Quindi possiamo definirlo che è ancora un lusso per pochi, o è uno strumento concreto per rendere sostenibile, più sostenibile? Perché poi sai che poi noi siamo qui per parlare appunto anche di sostenibilità, la vita di tutti i giorni. È un lusso per pochi o è accessibile a tutti?
1: Ma allora, diciamo che ancora è comunque un ambiente, come dire, complesso, si viene definito critico, come vengono definite critiche le materie di cui necessitiamo per fare la transizione energetica. Però c'è proprio questa, anche la nuova legge sullo spazio e tutta la traiettoria europea vanno in questa direzione, cioè sono stati messi proprio fondi e il pubblico e il privato devono lavorare insieme per cercare di ottenere sempre più, diciamo, vantaggio e valore dallo spazio. Pensa anche solo al tema dei detriti spaziali, noi abbiamo tantissimi detriti e non lo sappiamo, certo, sulle nostre teste, e da lì possiamo.
0: Io sto ancora aspettando che facciano la navicella spaziale dell'AMSA, cioè tipo quelle lì della AMSA, della COGEMI, mi vengono in mente quelle lombarde, ma ci sono in tutta Italia i gestori dei rifiuti urbani, che facciano queste navicelle, sì, che vadano in qualche modo a pulire lo spazio, perché i detriti spaziali sono un grosso problema. E tra l'altro, visto che parliamo di terre rare, che è un argomento che adesso è sempre di più alla ribalta come obiettivo strategico geopolitico, io credo che nello spazio di minerali da recuperare ce ne sarebbero veramente veramente tanti, nei rifiuti. Non parliamo solo di meteoriti, ma parliamo proprio di minerali recuperabili nei rifiuti spaziali. Chissà quante rarità si potrebbero prendere se riuscissimo a recuperare i detriti spaziali, non credi, Alessandra?
1: Certo, ma assolutamente, guarda, c'è una quantità enorme di detriti che sono lasciati in orbita e che possono essere recuperati, quindi noi faremo proprio anche un paio di convegni dove raccontiamo quali sono le tecnologie, quali sono le opportunità, e poi i satelliti, insomma, anche quando non vengono più utilizzati si devono riparare, perché tu sai che, certo, nella legge europea, insomma, comunque il repair è uno delle parole chiave, no?
0: Degli obiettivi, del recupero.
1: Degli obiettivi. e quindi non solo
0: e trasformare
1: il pianeta
0: rifiuti
1: terra.
0: In valore. Ti interrompo un attimo perché adesso ci ascoltiamo il prossimo pezzo e dopo continuiamo la nostra interessantissima intervista insieme. Breakfast at Tiffany, Deep Blue Something.

0: Che bello, colazione da Tiffany. Chi se la scorda Audrey Hepburn in colazione da Tiffany? Moon River. Insomma, non è la stessa canzone, però colazione da Tiffany è un must. Pensate che io da ragazza ero convinta che si facesse colazione veramente da Tiffany. Ci sono rimasta un po' male quando ho scoperto che c'erano solo dei gioielli incomprabili. O no, Alessandra, non vale anche per te?
1: Sì, è stata una grande delusione.
0: Esatto, che non c'era la brioche, ma c'erano i diamanti.
1: Che non si poteva andare lì, certo.
0: Esatto, e siamo qui, siamo tornati qui a Green Pop, abbiamo con noi Alessandra Stolfi e stiamo parlando con lei della space economy, dell'impatto positivo sicuramente che ha sia sulla Terra che sul terrestre, sulla Terra, sul pianeta Terra, ma declinando nel micro sui territori e su tutto ciò che riguarda anche la gestione, la prevenzione dei danni da cambiamento climatico, la prevenzione, la gestione dei dati, perché sicuramente dallo spazio si ha una visione molto molto più ampia, ma soprattutto anche il recupero di quello che sono i detriti, i rifiuti spaziali, perché intorno all'orbita terrestre ci sono una marea di satelliti dismessi che sono là, che girano, vagano. C'è anche la cagnolina Laika, che si sa se, non si sa se è ancora viva, comunque sta di fatto che vagano intorno al pianeta. E parlando di BEX, questo evento fieristico che vuole unire space economy e industria, ma qual è la tecnologia, Alessandra? Qual è la tecnologia spaziale che nei prossimi 5 anni cambierà davvero il nostro modo di produrre e vivere? Perché io suppongo che voi un po' ci potreste spoilerare quello, le pozioni che fate lì a BEX o che vedete a BEX.
1: Ma allora, sicuramente la ricerca che noi stiamo vedendo, perché poi noi all'interno di BEX presenteremo la fiera in un modo originale, quindi costruiremo all'interno.
0: Io vengo assolutamente, invitatemi, perché come presidente di ARPA Lombardia io sono già lì.
1: No, tu considerati assolutamente lì tra i nostri divulgatori, no? Perché tra l'altro un tema fondamentale di BEX è la divulgazione scientifica e parlare un linguaggio chiaro, cosa che oggi spesso nelle fiere sulla space economy non avviene, perché è un mondo, certo, per addetti ai lavori, quindi anche il linguaggio, anche come lo si racconta è fondamentale. Diciamo che uno dei temi, che una delle novità, è che creeremo all'interno della fiera una casa dell'astronauta, che non è tanto la casa in sé, ma è capire quali sono, e si deve preparare anche chi vive nello spazio, quali sono le caratteristiche della
0: quindi
1: vita in
0: orbita. Un contesto prima dello spazio o durante lo spazio, nel senso che riproducete la vita dell'astronauta che si prepara alla vita o l'ambiente dell'astronauta?
1: Esatto, sì. La fase sia preparatoria sia in orbita.
0: Quindi c'è anche la possibilità di sperimentare la no gravity?
1: No, nel senso che noi riproduciamo con delle immagini di intelligenza artificiale in realtà aumentata quello che succede ad un astronauta che deve partire e andare nella stazione,
0: certo,
1: spaziale.
0: Chiarissimo.
1: E questo perché te lo dico? Perché una delle cose importanti, interessanti, è tutta la parte del corpo, dell'allenamento del corpo, di come ci si allena, di come ci si prepara anche mentalmente, che è qualcosa che, se tu pensi anche negli atleti che fanno sport estremi, succede, no? Quindi avere una forte anche concentrazione, oltre che preparazione atletica. E poi c'è anche una parte fondamentale che è come ci si nutre, cosa si mangia in orbita, no? In microgravità, quindi e cosa si utilizza, perché per esempio la microgravità è un luogo dove l'acqua è scarsissima, bisogna riciclare tutto, bisogna consumare il meno possibile, quindi è veramente il luogo dove l'economia circolare è davvero, come dire, messa in campo. Quindi noi tu mi hai fatto la domanda, che cosa faremo vedere? Faremo vedere anche un po' come si producono gli ortaggi, come si produce il cibo in assenza, diciamo, di acqua, insomma, comunque con delle meccanismi per recuperare tutta l'acqua che serve, perché certo, qualsiasi grammo che viene portato in aria ha dei costi molto molto elevati. Quindi questo è un percorso esperienziale che noi faremo per far capire anche, no, tutto quello che sono il dormire, il mangiare, l'abitare, l'allenarsi, gli esperimenti di legati proprio alla farmacologia, quindi alla salute, non solamente alla benessere, ma proprio alla salute. Quindi tu sai che e quando si va in microgravità comunque c'è un rallentamento, un invecchiamento anche della precoce, no? Dell'uomo. Quindi ci sono delle cose che nessuno di noi sa e che vogliamo in qualche modo ridurre questo divario, sia di conoscenza. Vogliamo anche avvicinare i giovani e le giovani professioni a quello che è il mondo dello spazio, quindi il mondo dello
0: spazio. Parlando proprio di giovani, che è un tema che a noi qui sta tanto a cuore qui a Giornale Radio e soprattutto qui a Green Pop, se dovessi convincere un giovane a guardare allo spazio come opportunità professionale, quale messaggio gli daresti in una sola frase, per dire, quale messaggio potresti darlo, suggestivo, enzimatico?
1: Ma insomma, che lo spazio è innovazione ed è motore di crescita e di connessione di mondi che oggi sono tra loro abbastanza separati, quindi non è più solo l'ingegnere aeronautico, ma è anche il designer, ma è anche il biologo, ma è anche l'esperto di dati, di big data, che quindi deve mettere insieme tutte le informazioni che diciamo prima sulla capacità di interpretare i dati satellitari. Quindi il messaggio è che è sicuramente un ambiente ricco di opportunità e anche di sfide, bisogna essere anche molto bravi, quindi avere anche molta ambizione, insomma, no? Secondo me, di scoprire, di raggiungere dei risultati di un certo livello. Quindi noi organizzeremo anche un hackathon insieme all'Agenzia Spaziale Italiana, dove porteremo università da tutta Italia, ma anche dall'Europa, e dove gli daremo tre compiti da eseguire. E li premieremo l'ultimo giorno, che è il 25 settembre. Quindi anche per i giovani c'è molta carne al fuoco e ci sono insomma delle opportunità.
0: Ma che bello, ma che bello, sai che insomma questo dei giovani è una sfida, ma è anche una missione, secondo me, parlando appunto di spazio, una missione non solo spaziale, ma una missione della nostra quotidianità e di chi fa politica, ma non solo, anche di chi fa imprese, anche di come voi che avete organizzato questi spazi così importanti di ricerca, sviluppo e innovazione. Ma fra 10 anni, secondo te, penseremo allo spazio come oggi pensiamo a internet, cioè una tecnologia indispensabile nella vita quotidiana?
1: Sì,
0: ci sarà più vicino questo spazio?
1: Sì, sarà assolutamente più vicino, perché comunque avremo accorciato le distanze sia di conoscenza sia proprio di sperimentazione, i costi saranno drasticamente diminuiti, e un po' come avviene, no, nelle commodity quando ormai diventano di uso comune, quindi diciamo che ci permetterà, secondo me, di vivere in modo più facile, anche più sostenibile, come dicevi tu prima, e soprattutto ci saranno, mi auguro, più aziende, che tutte quelle aziende che in Italia fanno ricerca e sviluppo, ti dico insomma, sono non solo i grandi nomi come Prada, che sta lavorando con Axion per la tuta spaziale particolare che è stata presentata, come avrai visto, no, in tutti
0: certo,
1: i giornali,
0: sì.
1: Ma tanti esperimenti che permetteranno anche alle aziende, ma anche il packaging, come ti dicevo prima, no? Cioè avere sempre dei prodotti che vanno in orbita, che sono più leggeri, che sono meno impattanti, ma tutto il tema della mobilità, dell'energia, l'energia è un grande driver, l'agri-food, la salute, quindi tutte queste industrie avranno dei benefici e a nostra volta, quindi io la dico sempre, dalla terra allo spazio, dalla spazio alla terra, quindi la vedo in una circolarità.
0: Sì.
1: Di benefici comuni, insomma, di benefici.
0: Ti ringrazio tanto
1: comuni.
0: Alessandra, perché ci hai raccontato uno spaccato di cui non parliamo tantissimo, ne parla tanto Francesco Massardo che seguirà dopo di noi oggi pomeriggio, ne parla tanto anche lui con Cosmo 2050, ed è uno spaccato che veramente è importante portare alla conoscenza, piedi piantati ben in terra ma la testa sempre verso il cielo, e siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento insieme, che è il momento che detesto, perché congedarmi da voi non mi piace, mi piace stare con voi, raccontarvi e permettervi di ascoltare, di sentire queste

0: Su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
7: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
8: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente e Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
7: Politica entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
8: Emergenza caldo in tutta Europa, in Italia resta massima l'allerta con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
7: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
0: Eccoci pronti per una nuova puntata di Pillole in questo weekend del 27-28 giugno 2026. Io sono Roberto Frangipane, staremo insieme qui su Giornale Radio, la radio libera ad informare. Naturalmente anche oggi avremo un po' di storie da raccontare. Cominceremo da alcuni spettacoli che sono in giro in questo prossimo mese di luglio e tra l'altro introdurrò anche due persone che collaborano con me nella redazione di Pillole, ovvero Marco e Giulia. Poi invece andremo a intervistare una persona che ha scritto un libro su Kevin Costner, ma l'ha scritto con lui perché sono anche molto amici.

È un libro tra i più veri, forse, di quello che ha a che fare con la vita di Kevin Costner. E l'ultima ora, la terza e la quarta parte di Pillole, sarà invece dedicata ancora una volta a un libro, ma questa volta un libro che parla di musica. E che musica, perché parleremo della disco music con i due autori di questo libro. Quindi rimanete assolutamente con me, fra poco si va in giro per l'Italia.

0: come promesso, eccomi qui pronto a lasciare la parola a Marco e Giulia, naturalmente della redazione di Pillole, per portarci in giro per l'Italia. A voi la parola.
1: Grazie Roberto per la linea e un saluto a tutti gli ascoltatori di Pillole. Ben arrivati a questo spazio che abbiamo chiamato Palcoscenico Italia, la bussola che vi porta direttamente sulle poltrone dei teatri, degli anfiteatri e delle arene più suggestive della nostra penisola. Io sono Marco.
2: E io sono Giulia. Se pensate che a luglio l'unica cosa da fare sia chiudersi in casa con il condizionatore o scappare in spiaggia, beh, oggi vi faremo cambiare decisamente idea. L'estate italiana del 2026 è letteralmente esplosa di eventi teatrali, festival e show mozzafiato. Oggi abbiamo selezionato per voi la crema della programmazione di luglio. 7 spettacoli imperdibili, giganti della scena che stanno girando l'Italia.
1: Esatto, 7, perché abbiamo fatto un piccolo lavoro di pulizia nel cartellone e abbiamo tenuto solo le vere perle, quelle che valgono ogni singolo centesimo del biglietto. In questa prima parte del nostro viaggio ci concentreremo sulla grazia, sulla pittura che si fa corpo e sui miti immortali. E quando si parla di grazia ed eccellenza nella danza, c'è un nome che da solo riempie le piazze storiche del mondo. Parliamo ovviamente di Roberto Bolle,
2: che a luglio raddoppia, anzi si fa in due, con proposte completamente diverse ma ugualmente straordinarie. Partiamo dal classico intramontabile, il format che ha avvicinato la danza classica a milioni di persone, il mitico Roberto Bolle and Friends. Questo non è un semplice spettacolo, è un vero e proprio gala internazionale in cui l'Étoile de la Scala e i principal dancer dell'American Ballet Theater riunisce intorno a sé i Friends, cioè i ballerini più acclamati dei palcoscenici mondiali.
1: La forza di questo show è la commistione di stili. Si passa dal pezzo classico del repertorio ottocentesco alla coreografia contemporanea più graffiante e pop. E i luoghi scelti per il mese di luglio 2026 sono a dir poco leggendari, pensati per far risuonare la danza nell'archeologia e nella storia. Segnatevi queste date se volete assistere a un miracolo di atletismo e poesia. Il tour tocca la capitale il 14 luglio nell'immensa cornice del Circo Massimo a Roma. Poi si sposta nel Tempio Mondiale della Lirica e della Danza all'aperto, ovvero la famigerata Arena di Verona, per una doppietta caldissima il 21 e il 22 luglio.
2: Ma come dicevamo, Bolle quest'anno non si accontenta del gala. C'è un progetto parallelo che sta lasciando a bocca aperta i critici ed è incentrato su una figura tormentata, magnetica, scurissima, Caravaggio. Lo spettacolo si chiama appunto così, Caravaggio, un balletto intero, viscerale, coreografico da un maestro del nostro tempo come Mauro Bigonzetti su musiche di Bruno Moretti, che a loro volta rielaborano il genio barocco di Claudio Monteverdi.
1: Ah, questo è un lavoro pazzesco, Giulia. Chi conosce la pittura di Michelangelo Merisi sa che è fatta di contrasti violenti, di luci accecanti che squarciano ombre profondissime. Bigonzetti è Riccardo a tradurre questo chiaroscuro sui corpi dei ballerini. Roberto Bolle incarna Caravaggio non solo con la perfezione geometrica dei suoi muscoli, ma con un'espressività drammatica che raramente gli abbiamo visto addosso. È un viaggio nella carne, nella follia, nel peccato e nella redenzione del pittore più rock della storia dell'arte.
2: Un'opera d'arte visiva che a luglio potrete intercettare in 3 tappe straordinarie del tour estivo italiano. Prendete nota, si parte il 5 luglio al Teatro Grande di Pompei, un luogo che sembra nato per ospitare questo tipo di evocazioni storiche. Si prosegue a Firenze, nella cornice rinascimentale di Piazza della Signoria, il 10 luglio, per poi risalire la penisola e fare tappa a Milano.

0: Castello Sforzesco la sera del 18 luglio. Tre occasioni per vedere la pittura che prende vita attraverso la carne.
1: Dalla pittura alla grandissima opera lirica. Se c'è un luogo al mondo dove l'opera diventa un'esperienza totalizzante, un rito collettivo sotto le stelle, beh, quel luogo è ovviamente Verona. E l'Arena Opera Festival per questo luglio ha calato il suo asso nella manica. Turandot di Giacomo Buccini. Questa produzione ha un valore storico inestimabile perché quest'anno celebriamo il centenario della prima rappresentazione assoluta di quest'opera incompiuta che andò in scena alla Scala nel 1926.
0: 100 anni esatti e l'arena la celebra con un allestimento che definire imponente è poco. La regia e le scenografie creano una Pechino antica, fiabesca e geometrica, sospesa nel tempo, dove la principessa di ghiaccio, Turandot, giustizia i suoi pretendenti incapaci di risolvere i suoi 3 enigmi. La musica di Puccini, poi, l'orchestrazione sontuosa e ovviamente l'aria che conoscono anche i Sassi, il Nessun Dorma, cantata da tenori di fama internazionale di fronte a 14.000 spettatori che trattengono il respiro nel silenzio della notte veronese.
1: È decisamente un'emozione che ti vibra dentro lo stomaco, letteralmente. Se volete vivere questa magia, luglio offre le date perfette per incastrare un weekend a Verona. Le recite di Turandot all'Arena sono programmate per il 3 luglio, si replica poi il 9 luglio, a metà mese il 16 e infine l'ultima recita del mese il 24 luglio. Il consiglio di affrettarsi perché i melomani di tutto il mondo stanno letteralmente prendendo d'assalto le biglietterie.
0: E chiudiamo questa prima parte di Palcoscenico Italia lasciando la musica lirica ma rimanendo nel solco del mito e spostandoci però ancora più a sud, in una terra dove il teatro antico è vivo da millenni, la Sicilia, e in particolare il Teatro Greco di Siracusa. Parliamo delle rappresentazioni classiche della Fondazione Inda, che quest'anno presenta una versione rivoluzionaria dell'Alcesti di Euripide, firmata dal regista Filippo Dini.
1: Alcesti è un testo ambiguo, strano, a metà tra la tragedia e il dramma satiresco. È la storia di una moglie che accetta di morire al posto del marito Admeto. Un sacrificio d'amore estremo che solleva interrogativi pesantissimi sull'egoismo umano, sulla codardia e sul valore della vita. Filippo Dini ha preso questo testo millenario e lo ha ripulito da ogni retorica museale, trasformandolo in una riflessione graffiante, modernissima, supportata da una scenografia essenziale che dialoga con le pietre millenarie di Siracusa mentre il sole tramonta dietro la cavea.
0: E l'atmosfera del Teatro Greco di Siracusa al tramonto è indescrivibile. Il vento che arriva dal mare, la pietra che rilascia il calore della giornata, le voci degli attori che arrivano nitide senza bisogno di microfoni grazie a un'acustica perfetta studiata 2500 anni fa. Le date di luglio per l'Alcesti sono concentrate nella primissima settimana del mese, a chiusura della stagione ufficiale dell'Inda. Potrete vederla il 1 luglio, il 3 luglio e l'ultima replica assoluta il 5 luglio. Un'esperienza decisamente mistica, quasi catartica.
1: Con la catarsi greca chiudiamo questa prima pillola di approfondimento. Restituiamo momentaneamente la linea allo studio di pillole, ma voi non andate via perché ci risentiamo tra pochissimo per la seconda parte della nostra guida.

0: Eccoci ancora qui, ovviamente all'interno di Pillole, con la seconda parte di Palcoscenico Italia. Se nella prima frazione vi abbiamo fatto sognare con la grande danza e i miti di Siracusa e Verona, in questo secondo blocco cambiamo completamente marcia. Ci tuffiamo nella cultura pop, nella comicità d'autore e nell'innovazione tecnologica. Io sono sempre Marco.
1: Io sono ancora Giulia. Mettetevi comodi perché la nostra seconda tripletta di spettacoli per questo luglio 2026 vi farà cantare, ridere e probabilmente guardare il cielo con occhi spalancati come bambini. Partiamo subito con un evento che unisce due delle più grandi passioni italiane, il teatro musicale e il calcio. Parliamo di Maradona e il Diego, opera musical.
0: Un progetto mastodontico, ambizioso e ad altissimo tasso emotivo. Raccontare Diego Armando Maradona a teatro non è facile. Il rischio del cliché è sempre dietro l'angolo, ma la regia di Jacopo Spirei ha scelto una strada diversa, realizzando una vera e propria opera pop che indaga l'uomo dietro il dio del calcio. Il sogno di un bambino di un barrio di Buenos Aires, l'ascesa globale, il riscatto di una città come Napoli, ma anche le fragilità, le cadute e la solitudine di un uomo intrappolato nel suo stesso mito.
1: Il cast è davvero eccezionale, Marco. Nel ruolo del Pibe d'Oro c'è Lorenzo Salvetti, un giovane talento dalla voce straordinaria che riesce a trasmettere la carica elettrica e drammatica del calciatore. E ad accompagnarlo sul palco, in una trovata narrativa geniale, c'è un gigante dello spettacolo italiano, Lello Arena, che interpreta niente meno che San Gennaro, una sorta di confessore, di guida spirituale e ironica che dialoga con Diego durante le tappe fondamentali della sua vita italiana. Le coreografie sono dinamiche, la musica fonde ritmi sudamericani, rock e melodie partenopee.
0: Uno show che sta riempiendo gli stadi e le grandi arene estive. Se volete farvi travolgere da questa ondata di emozione e nostalgia, le date di luglio sono sparse per la penisola. Il musical sarà a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, il 7 luglio per una serata che si preannuncia storica. Poi salirà a Roma, all'ippodromo delle Capannelle, l'11 luglio e infine farà tappa in Emilia-Romagna, a Cattolica, nell'Arena della Regina, il 19 luglio. Preparate i fazzoletti perché si piange e si canta dall'inizio alla fine.
1: Dalle lacrime di commozione a quelle per il troppo ridere, luglio è anche il mese delle grandi arene comiche e quest'anno il re incontrastato delle piazze estive è Enrico Brignano con il suo nuovissimo spettacolo intitolato Bello di Mamma. Il titolo è già un programma, rievoca una classica espressione della tradizione familiare italiana, quella mamma iperprotettiva che vede il proprio figlio sempre perfetto, bello e impeccabile, anche quando è palesemente un disastro.
0: Beh, Brignano è un maestro assoluto del monologo di costume. In questo show prende questo pretesto familiare per allargare il campo e fare una radiografia spietata, ma comicissima, delle nevrosi dell'uomo contemporaneo. Parla delle bugie che ci raccontiamo sui social, delle nostre incertezze croniche, del rapporto complicato con la tecnologia e ovviamente delle dinamiche di coppie familiari in cui tutti, ma proprio tutti, ci riconosciamo dopo 3 secondi. La sua forza è la parlantina inarrestabile, quella mimica facciale che da sola fa saltare sulla sedia e una capacità unica di improvvisazione con il pubblico.
1: Un'ora e mezza di risate garantite, ideale per una serata estiva all'aperto con gli amici. Brignano a luglio girerà l'Italia con un tour intensissimo. Vi segnaliamo 3 date strategiche in location splendide. Il 2 luglio a Sordevole, in provincia di Biella, nello splendido anfiteatro Giovanni Paolo II. Il 5 luglio scenderà ad Asti, nella storica e centralissima piazza Alfieri. E il 6 luglio sarà il protagonista indiscusso del Pistoia Blues Festival, trasformando Piazza Duomo in un gigantesco teatro della risata. Non perdetelo!
0: E chiudiamo la nostra selezione di luglio con qualcosa di mai visto prima. Uno show che ridefinisce completamente il concetto di spettacolo all'aperto, fondendo l'arte visiva con l'ingegneria aerospaziale. Parliamo del Drone Art Show Harry Potter. Sì, avete capito bene, il magico mondo creato da J.K. Rowling abbandona il cinema e i teatri tradizionali per conquistare direttamente la volta celeste.
1: Beh, questa è la fantascienza applicata all'intrattenimento, Marco. Immaginate di trovarvi in un grande spazio aperto, al buio. All'improvviso un ronzio leggero e il cielo sopra di voi si illumina con la bellezza di 1200 droni sincronizzati da un computer centrale. Questi piccoli velivoli luminosi fluttuano nell'aria creando coreografie tridimensionali giganteschi. giganteschi ed estremamente dettagliate. Vedrete prendere forma nel cielo notturno il castello di Hogwarts, la cicatrice a forma di saetta, il boccino d'oro che sbatte le ali e persino il profilo minaccioso di un dissennatore, tutto fatto di pura luce.
0: E la cosa pazzesca è che non si tratta di immagini statiche, ma di vere e proprie scene in movimento, accompagnate in tempo reale dalla colonna sonora leggendaria di John Williams, diffusa da impianti audio surround mostruosi e in alcune date arricchita da un violinista solista dal vivo sul palco. In più, al pubblico viene consegnato all'ingresso un braccialetto LED interattivo che cambia colore a seconda della scena, trasformando anche la platea in un mare di luce. Un evento totale per famiglie, appassionati della saga e amanti della tecnologia.
1: Il tour europeo di questo show tocca l'Italia proprio a luglio in 3 tappe esclusive, pensate in spazi ampi dove la visibilità del cielo è perfetta. La bacchetta magica dei droni si accenderà il 9 luglio a Torino, nell'area aperta della palazzina di caccia di Stupinigi. Poi si sposterà a Milano, all'ippodromo di San Siro, la notte del 15 luglio. E infine farà sognare il pubblico di Roma il 22 luglio, sul prato di Capannelle. Uno spettacolo che vi costringerà a stare perennemente con il naso all'insù.
0: Che dire, Giulia, tra danza, opera, dramma antico, musical, comicità e droni spaziali, questo luglio 2026 offre un menù di spettacolo che non ha nulla da invidiare ai grandi festival internazionali. Ce n'è davvero per tutti i gusti.
1: L'unico vero rischio è rimanere a casa. Scegliete il vostro spettacolo, prenotate i biglietti e correte a riempire le platee estive.
0: Noi vi salutiamo e restituiamo definitivamente la linea a Roberto e allo studio di Pillole. Al prossimo appuntamento.
1: Ciao a tutti!

0: E qui si chiude la prima parte di Pillole. Fra poco torneremo insieme e parleremo con l'autrice di un libro dedicato al grande e mitico Kevin Costner. Quindi rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 29 minuti.
2: Pillole. All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, siamo pronti per chiacchierare, fare una bella chiacchierata innanzitutto su un grande attore di Hollywood, un grande attore americano che ama l'America, ma poi scopriremo come, perché e quando. Ma con noi c'è una giornalista, scrittrice, produttrice, membro associato dei Golden Globes, insomma una signora che risponde al nome di Silvia Bizzo, che è con noi qui al telefono. Silvia, benvenuta su Giornale Radio.
3: Ciao, grazie.
2: Allora, cara Silvia, tu hai scritto questo libro che si intitola Kevin su Costner. So che tu l'hai incontrato spessissimo, ha fatto un sacco di interviste, siete forse, a quanto ho capito, anche amici, quindi, visto che tu vivi a Los Angeles e noi stiamo chiamando Silvia a Los Angeles in questo momento. E quindi raccontaci un po' come è nata l'idea anche di scrivere un libro su di lui.
3: L'idea del libro in realtà è venuta nel maggio dell'anno 23, del maggio 23, perché quando Kevin mi aveva invitato ad andare sul set del suo film Horizon 2, e io sono stata su tantissimi set di Kevin. Questo è un film a cui lui teneva particolarmente, come già sappiamo sperava di portare il primo già 2 anni fa a Venezia, poi lo sciopero degli attori non lo ha permesso e quindi poi ha finito per portare sia il primo che il secondo in un'unica giornata a Venezia lo scorso settembre. Sì. Comunque questo è un film a cui tiene molto, mi aveva detto vieni sul set a vedere un po' di riprese e ti faccio vedere il primo film in anteprima. Infatti l'ho visto nella sua sala di montaggio in questa enorme bellissima casa che aveva affittato in Utah, St. George. Lì sul set di questo film ho incontrato Pietro Ricci. Pietro Ricci è un giovane di Ferrara, mio coautore, come vedrete, come avete visto forse nella copertina, che è un grande fan di Kevin, tant'è vero che ha fondato il Kevin Costner Fan Club d'Italia. Lui era anche lui amico abbastanza del produttore del film ed era stato invitato sul set proprio in quei giorni, e Kevin gli aveva detto: ah, viene la mia amica Silvia Bizzo, la dovrai conoscere. E Pietro è impazzito, perché non sapendolo io, lui è lo scibile mondiale su Kevin Costner e aveva raccolto tutte le mie interviste nel corso di 35 anni di lavoro con Kevin, da Fandango in poi, e mi ha detto: ma tu sei Silvia Bizzo, tu sei la persona al mondo che ha più interviste con Kevin che abbia mai visto, e le ho tutte, e aveva tutte le mie interviste. Sai le cose che come giornalisti uno assolutamente si dimentica.
2: Sì.
3: E quando mi ha fatto vedere la lista io ho detto: ma cavolo, ma questo da scrivere un libro. È nata così la cosa.
2: Quasi per caso.
3: Chi mai avrebbe pensato di mettersi a scrivere un libro su Kevin Costner? Anche perché io non amo particolarmente, cioè non le farei io le biografie, cioè devono essere veramente bellissime, scritte da veramente bene per non annoiare. Quindi non mi sarebbe proprio mai venuto in mente. Avevo fatto dei libri nel passato, ho scritto la storia del cinema italiano agli Oscar, finalmente, almeno al momento in cui l'avevo scritta, che era circa 20 anni fa. Ho scritto un libro intervista con Peter Falk, ho scritto un libro di varie interviste su Los Angeles, però Kevin Costner non ci avevo proprio pensato. E invece, vedendo tutte queste interviste, mi è venuto in mente: beh, potremmo far parlare Kevin come ha parlato lui a me, cioè rispettando i tempi e le parole che lui mi ha detto nel corso degli anni, da Fandango appunto e Silverado, quando avevamo gli inizi di quando le prime volte che l'avevo visto come giornalista, a quando poi abbiamo cominciato invece un rapporto anche di amicizia e professionale dal set di Untouchables di Brian De Palma in poi. E così è.
2: e quindi non è una vera e propria biografia, ma più, come dici tu, una raccolta di queste chiacchierate che tu nel corso di questi tantissimi anni hai fatto con lui, alla fin fine senza inventare niente, ma riportando proprio le sue parole. Ecco perché fosse intitolato anche Kevin su Costner, perché è lui che si racconta poi alla fin fine.
3: Esatto, e questa è proprio l'idea, lasciando la cosa più difficile è stata tornare agli originali, perché non volevo ripubblicare i pezzi che erano già stati pubblicati in Italia, poi alcune interviste magari neanche erano state pubblicate oppure prese a spezzoni qua e là.
2: Sì, sì, sì.
3: Non volevo ritornare dall'italiano all'inglese, quindi il lavoro da certosino più difficile da parte mia almeno è stato quello di rintracciare ognuna di queste interviste e le abbiamo trovate tutte. Su alcune erano un po' carenti, per cui ho passato una mezza giornata con Kevin per riempire un po' di buchi di alcuni film di cui non si era parlato abbastanza, a mio avviso, oppure di cui proprio non se n'era parlato affatto, ma sono rari, e questi sono indicati nel libro l'anno in cui si è svolta l'intervista. Altrimenti sono proprio le interviste che ho fatto all'epoca, al momento dell'uscita del film.
2: Una mano te l'ha data comunque anche per questo libro, prende
3: tantissimo.
2: Kevin, la fin fine.
3: Kevin perché ha messo le sue parole, ma quelle le ho trovate io. È stato molto carino nell'appoggiare fin dall'inizio il libro, ci ha scritto un'introduzione, mi ha fatto un paio di video molto molto carini per presentare il film ai vari festival, e l'ha appoggiato molto. Lui dal canto suo proprio in questo periodo stava promuovendo il libro fotografico che ha fatto il fotografo Gail Glendening, che era proprio, che avevo incontrato sul set di Horizon, che ha fatto una migliaia di fotografie sul set di Horizon 1 e Horizon 2. Il libro è uscito proprio un mese fa, è un enorme libro da tavolo fotografico con bellissime foto in bianco e nero dal set del film, quindi tutto Kevin in questo periodo.
2: Ma infatti fra poco torneremo ancora insieme, perché vorrei anche, ovviamente il libro è da leggere assolutamente, vi invitiamo a leggerlo, però intanto per avere qualche spunto e qualche cosina in più vorrei entrare invece nel vivo di quelli che sono i pensieri di Kevin Costner sulla sua nazione, sull'America, e quindi vorremmo saperne qualcosina in più visto che tu lo conosci molto bene. A fra pochissimo, Silvia.

0: Rieccoci insieme all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Silvia Bizio che ha scritto questo libro, Kevin su Costner, aiutata anche da Pietro Ricci, e ci ha spiegato già come è nata l'idea del libro, quasi per caso, ma adesso vorremmo entrare più nei particolari, cara Silvia, perché, visto che lo conosci bene e l'hai seguito per tantissimi anni, con tantissimi film, però una cosa l'abbiamo capita, nel senso che lui, ma anche con, non solo con i film, ultimamente anche con la serie Yellowstone, ha ribadito forse il concetto che lui l'America la ama tantissimo, ma forse lui ama la vera America e quindi anche dalla parte dei perdenti, diciamo così, che vengono non trattati bene in America da quando l'hanno conquistata, o sbaglio?
1: Esatto, beh, come sappiamo bene, il film con cui lui era esploso all'attenzione del pubblico, anche a livello critico, riconosciuto dai premi Oscar, è stato Balla coi lupi.
0: Infatti.
1: E in quel film è iconico, è rimasto soprattutto per gli indigeni americani veramente un importante capitolo di qualcuno che ha difeso davvero le loro origini e le loro tradizioni e la loro cultura, e si è messo contro quello che l'America ha fatto. Questo film Horizon, non a caso Kevin lo cova in testa da quasi 30 anni. È un film che lui avrebbe voluto fare già subito dopo Balla coi lupi, ma ci ha messo tantissimo per continuare l'ha scritto tra l'altro lui la sceneggiatura, ben 4 capitoli. Anzi, una volta mi ha detto che ne avrebbe voluto addirittura fare un quinto. Gli ho detto: mamma mia Kevin, datti qualche anno qua, perché cioè, ci sta mettendo veramente, veramente tanto. Comunque la sua idea è di farne una vera e propria, per questo si chiama un American Saga, di farne una vera e propria saga, storia di quello che attraverso la guerra civile americana ha portato alla situazione in cui sono gli indigeni oggi, come gli americani e non solo i bianchi e gli altri invasori si sono mossi verso l'ovest, come hanno fondato le prime cittadine. Lui dice sempre: vediamo qua nei western, vediamo il cowboy o lo sceriffo che arriva a cavallo in una cittadina già costruita col suo salone, la sua banca, il suo albergo, il bar, e però non sappiamo cosa c'è alle spalle di quella cittadina, non sappiamo cosa è costato costruirla, non sappiamo cosa è costato doverla costruire, a venir distrutta, mandata a fuoco, ricostruita, ricominciata, presa in mano da altri. Insomma, Horizon ci fa vedere queste cose attraverso appunto la costruzione e l'arrivo della città di Horizon, piccolo paese. Ecco, questa ricerca di Kevin è una ricerca storica molto molto molto importante e accurata. Lui ha passato anni a studiarsi la storia degli Stati Uniti e tutto questo nel film c'è e si vede. Devo dire, se il primo ha lasciato magari alcuni spettatori un po' perplessi perché ci sono tanti personaggi, forse troppi, tante cose che succedono, il secondo comincia a tirare un pochino le fila e a me è piaciuto molto di più. E a questo punto devo confessare, non vedo l'ora di vedere il terzo e il quarto, perché quando e se Kevin riuscirà a finirli, sì, ci darà veramente un quadro mai visto di quello che sono stati quegli anni, in un modo più onesto possibile. E questo io a Kevin lo riconosco e gli devo molto in questo, perché nessun americano ha fatto una cosa del genere.
0: Per esempio, io avevo citato anche Yellowstone, perché anche lì c'è un'altra questione, a parte che ci sono anche qui i nativi americani, lui combatte ma fa amicizia contemporaneamente perché hanno gli stessi valori, anche se diversi per certe cose, con un capo indiano, per cui anche in quel caso lì però fa vedere come quasi come se ci fosse una specie di non odio, di quelle persone che vanno in questi posti che sono veramente bellissimi e splendidi e naturali al 100%, per rimaneggiarli, costruire, fare. Lui penso che sia contro anche a queste cose, a questo rimaneggiamento del territorio vero americano.
1: Certo, certo, ma infatti Yellowstone è il classico western di oggi, no? È bello, è molto interessante, tra l'altro, non so se sono arrivati, immagino, in Italia, le due serie televisive che precedono la storia di Yellowstone, tra cui 1923, quello con Helen Mirren e Harrison Ford, che in realtà precede la storia della famiglia, no? Che poi verrà presa da Kevin Costner. E lì si vede assolutamente l'orrifico trattamento racconto delle ragazzine indiane americane, di come erano state trattate e di cosa poi ha portato, ecco, al rapporto che c'è fra un landowner, un proprietario di terre come Costner in Yellowstone e la realtà indigene delle zone conquistate. È quello che ha tentato anche di fare, no, Martin Scorsese con Killer of the Flower Moon, poi a mio avviso riuscendoci fino a un certo punto perché non ha veramente esplorato bene quello che succedeva in quello che era successo in quel periodo. Però sono tutti momenti e periodi della storia americana per quanto riguarda proprio la presa di questi terreni che non erano nostri
0: infatti
1: e quello che ne hanno fatto, e Kevin in questo è stato ammirabile perché ne ha parlato e ci ha messo di suo più di chiunque altro, è messo di suo davvero e ha investito tantissimo dei suoi soldi nel fare questa saga.
0: Cercheremo di raccontare anche qualcosa adesso magari un pochettino più leggero, questo che comunque è importantissimo per lui ma anche per tante altre persone, ma anche per noi che siamo così lontani dagli Stati Uniti, però tante volte anch'io da ragazzino pensavo così tanto, mi piaceva così tanto il mondo degli indiani che mi feci regalare, avevo 8-10 anni, dei libri sui capi indiani, quindi già una cosa che mi appassionava, per quello sono molto pro Costner in questo caso e per queste cose. Però adesso cercheremo magari nell'ultima parte, nell'ultimo pezzettino di intervista, a cercare di capire altre cose, come non solo come uomo e con le sue idee, ma anche come attore, quindi magari qualche passaggio nella sua vita cinematografica, cerchiamo di raccontarlo in breve, in pochi minuti, perché poi ovviamente tutto è scritto sul libro. Torniamo fra poco con Silvia.

0: terza e ultima parte della chiacchierata che stiamo facendo con Silvia Bizzi, ovviamente per l'occasione che ci è stata molto ghiotta, quella su questo libro, Kevin, su Costner, un'icona del cinema si racconta, con la prefazione dello stesso Kevin e con l'aiuto invece di a Silvia di Pietro Ricci. Stiamo raccontando un po' di lui, abbiamo raccontato di Horizon, soprattutto nella prima parte, perché è l'ultimo suo lavoro, che non è ancora finito ma andrà avanti, abbiamo capito, per altri episodi, questa bella saga. Abbiamo parlato di serie TV, del suo amore per l'America, la vera America, e lui la racconta veramente molto bene nei suoi film. Cerchiamo invece di, così brevemente, di capire un po' la sua storia come attore, quando ha capito anche lui di essere, non di essere bravo, attenzione, di poter contare abbastanza da poter fare anche quello che voleva lui o scegliere, perché non è sempre facile, penso, per gli attori di Hollywood fare esattamente quello che vogliono, ci vuole del tempo e devono essere apprezzati in un certo modo, se no, a parte nel suo caso anche Waterworld, che è un film che lui ha voluto, però è stato un po' un flop, quindi molti avevano detto già al tempo, ma Kevin Costner dopo questo film cosa vuole fare? Ci sono stati poi dei momenti strani nella sua vita cinematografica?
1: Sì, e molti. La cosa interessante è scrivere questo libro, sia per me che per Kevin stesso, a cui ho fatto leggere la versione originale in inglese prima di darlo alla pubblicazione, perché sì, mai avrei fatto una cosa senza una sua completa e totale approvazione. Lui stesso è rimasto sorpreso, come me, da quanto tutto sommato poco sia cambiato nel corso degli anni. Mi ha detto proprio, dice, è interessante, dice, quando tante cose che sentivo 30 anni fa le sento adesso ancora, sia nella passione per la recitazione sia nell'impegno che metto in ogni film che faccio. Allora, questo è vero di Kevin più di tantissimi altri attori che abbia mai conosciuto. Quando Kevin sente che un film è giusto per lui, che quando sente che un film è giusto da raccontare al pubblico, quando sente che un regista ha una storia, sì, bella che va condivisa, lui si impegna in proprio, di tasca sua anche letteralmente, ha salvato più di una volta film, adesso a parte Waterworld che fu un caso storico, ma tanti altri piccoli film che non sarebbero magari mai stati realizzati se non avesse messo lui, impegnandosi in prima persona sia con i soldi che con la sua proprio dicendo o lo fate così o io non ci sto, okay. Perché un film venga fatto, e in genere ha ragione, perché i suoi film, se poi li si va a rivedere, hanno tutti qualcosa di speciale. Cioè, è raro vedere un film di Kevin Costner che uno possa dire uff, questa è proprio una stupidaggine, era meglio che non meglio non farla. Recentemente ho rivisto in aereo il film diretto da Clint Eastwood, Un mondo perfetto,
0: bello,
1: quello era un film bello, che lo studio voleva che Kevin dirigesse. Quando Kevin ha scoperto che Clint Eastwood aveva una passione per quel film e avrebbe voluto dirigerlo lui ha detto allo studio no, io non ci sto se non lo dirige Clint lo dirige, io recito, ci sto. Ma fu così che il film venne fatto, perché era bloccato altrimenti, e Clint Eastwood non l'avrebbe mai fatto senza l'insistenza di Kevin. Quindi ecco, questa è una cosa che forse il pubblico non sa di Kevin Costner, quanto la sua passione per il cinema e per i suoi ruoli abbiano sempre guidato la sua vita. E è una persona, secondo me, onesta proprio fino all'ultimo osso midollo che ha nel corpo, perché è quello che dice, quello che pensa lo dice e lo si vede sullo schermo.
0: Visto che ci hai parlato e ci hai chiacchierato tanto tempo, lo conosci ormai, veramente siete amici non so da quanti anni, ma ti ha mai detto quel film lì, guarda, forse era meglio che non lo facevo, oppure ancora oggi mi sono pentito di farlo? Perché a volte ci sono anche questi pensieri in un attore.
1: Poco, molto molto poco, anzi il contrario è vero, che io avevo non scelto alcuni film pensando, cioè li avevo un po' messi da parte pensando, beh, questo non era un film che non è né andato bene né Kevin ne ha parlato molto, e invece poi riparlandone anni dopo Kevin mi ha detto, no guarda, quello invece è un film a cui tengo tantissimo.
0: Ah, vedi?
1: E sorprendendomi, perché non immaginavo neanche io, magari non l'avevo neanche intervistato all'epoca per quello, forse perché il film non era mai veramente uscito, non era arrivato in Italia, non lo so, però no, che lui dica questo proprio, I wish I didn't do it, non me l'ha mai detto.
0: E questo fa capire tanto di un grande attore, c'è poco da dire. Tra l'altro il film è non solo che riguardano il mondo del West vecchio o moderno o comunque l'America in generale, ma comunque anche film di inchiesta, insomma ne ha fatti veramente.
1: Ma sì, film sul razzista, basta il razzismo, basta pensare a Black or White.
0: Vero, anche
1: basta
0: quello.
1: Pensare anche a JFK, e anche quello, quelle indagini fatte, lui ha molta ammirazione per Oliver Stone e per il lavoro che ha fatto sulle indagini su JFK, su Kennedy, insomma basta pensare a ma anche a commedie romantiche e poi alla passione per il baseball, non ci dimentichiamo quello.
0: Ah, è vero.
1: Un capitolo importantissimo della sua vita. Mi ha mandato, adesso non so se l'abbiamo messa nel libro, non me lo ricordo, ma lui mi ha mandato una foto di lui con il pannolino, con una mazza da baseball in mano a 2 anni praticamente. Ce l'ha nel sangue.
0: Pazzesco. Allora ragazzi, io vi invito veramente.
1: È un particolare ringraziamento, devo dire, a Pietro Ricci, che sembra che sia stato solo l'ideatore e il raccoglitore delle interviste, ma ha fatto un lavoro di editing molto molto importante con me, scegliendo proprio i pezzi le più salienti, e a mio fratello Carlo Bizio, che è bravissimo a scrivere, lui un editing perfetto.
0: Perfetto, quindi è un ottimo libro da leggere, ragazzi, perché se amate poi il cinema e quindi di conseguenza amate anche Kevin Costner, che è un po' uno dei pochi attori, perché non sono tantissimi quelli che si possono dire proprio un emblema del cinema americano, beh lui lo è, sì, è un'icona, come dici tu nella copertina, come dice il libro nella copertina, e quindi è un libro che vi invitiamo a leggere. Ripeto, il titolo è semplicissimo: Kevin su Costner, un'icona del cinema si racconta. Grazie mille Silvia, è stato veramente un piacere averti qui nella mia trasmissione, è stata una bella chiacchierata, io avrei continuato per altre ore, però insomma tu sei a Los Angeles, io sono invece in quel di Milano, quindi diventa un po' un problema stare troppe ore, perché poi c'è il cambio di orari eccetera eccetera, però veramente grazie mille e buona vita.
1: Grazie a te, buona lettura.
0: E chiudiamo qui la seconda parte di Pillole, fra poco l'ultima ora, terza e quarta parte, dedicata a un altro libro, questa volta si parlerà di disco music e lo faremo con i due autori, quindi rimanete con me, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. Valdisse Rock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldisse Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram Baldisse Rock _official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisse Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 16 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il centro del paese, dove il bilancio resta drammatico: almeno 920 vittime e decine di migliaia di dispersi. Confermata la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina. Sul posto sono già a lavoro i soccorritori italiani inviati dalla Farnesina, mentre un secondo contingente è in partenza. Il ministro Tajani assicura: faremo tutto il possibile per aiutare un popolo fratello.
5: Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. L'intesa prevede l'impegno a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati bilaterali diretti con il sostegno di Washington per risolvere le questioni ancora aperte.
6: E proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma, nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito e fuori pericolo. Al vaglio degli investigatori i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere e una mannaia sequestrata nell'appartamento.
5: 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato sottolinea che la ricerca della verità ha compiuto passi importanti, ma ricostruire completamente quanto accadde nei cieli del Tirreno resta un dovere per il Paese.
6: Caldo estremo senza tregua in Europa. In Italia restano 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso aumentano del 15%. In Francia l'emergenza si aggrava, salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore, mentre a Marsiglia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi è in dubbio lo svolgimento degli eventi del fine settimana e il governo lancia un appello alla responsabilità per alleggerire la pressione sul sistema sanitario.
5: Lo sport. In MotoGP è a Brilhassoen nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin conquista la pole ad Assen davanti ad Ayo Gura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 invece occhi puntati sul Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si assegnano le pole del Gran Premio d'Austria. Il calcio: si chiude stasera la fase a gironi del mondiale 2026. Sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scendono in campo anche Argentina, Portogallo e Colombia.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Pillole. Ed eccoci nella seconda ora di pillole di questo weekend, sempre qui su Giornale Radio. Torniamo, anzi lo facciamo sempre, parliamo sempre di musica, ma torniamo a parlare con due persone che se ne intendono tanto da scrivere più di un libro sul mondo della musica. Ritornano con noi qui su Giornale Radio Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano per la storia della disco music. Benvenuti ragazzi.
8: Ciao Roberto.
9: Ciao, eccoci.
7: Si parla veramente di tanta roba e qui in questo caso, ragazzi, vi dico soltanto così, ve la butto lì, il libro che hanno scritto questi due signorini, forse perché erano in due e hanno esagerato, è di 480 pagine. Trovate veramente tutta la storia della disco music, direi forse anche di più. E allora cominciamo con raccontare un pochettino come inizia la vostra storia in questo libro, come cosa raccontate per primo, come avete deciso di raccontare questa storia innanzitutto.
8: Questo mattone, come l'hai definito tu, però diciamo non è un mattone in senso di contenuto, perché vi assicuriamo, ce l'hanno detto, ci si diverte molto anche a leggerlo, a sfogliarlo. Molte persone addirittura lo leggono mettendosi accanto YouTube e ascoltando tutti i brani che di volta in volta nominiamo e menzioniamo.
9: O Spotify,
8: sì, esatto.
9: Tanto per non fare nomi.
8: Esatto. E il libro è diviso in 10 sezioni più un epilogo, e ogni sezione ha un titolo che noi abbiamo preso da alcune canzoni simbolo, per cui ecco, per esempio iniziamo alla grande con un Soul Macossa, che è la prima sezione di questo libro, in quanto Soul Macossa è stato un successo per Manu Dibango nei primissimi anni 70 ed è il brano, la canzone che per noi ha dato il via a quel genere musicale che all'inizio veniva chiamato afro rock proprio perché veniva sì, dall'Africa come suono, ma che nel giro di pochissimo tempo, di pochi mesi, è approdato poi sulle coste della Francia, dell'Italia, in Inghilterra, e qualcuno lo ha subito appellato con il nome disco music, che tutti conosciamo perché era un brano particolarmente adatto al ballo e quindi un genere particolarmente adatto al ballo, per cui si ascoltava in questi primi club che nascevano all'epoca in Europa e che poi sarebbero stati chiamati discoteche in tutto il mondo.
7: Quindi parliamo di una cosa che non è nata proprio per caso, semplicemente è stata, come purtroppo forse succede più delle volte, è stata etichettata, ma esisteva già in pratica.
9: Ma allora noi sosteniamo questo, la tua osservazione è cruciale perché...
7: Quindi parliamo di una cosa che non è nata proprio per caso, semplicemente è stata, come purtroppo forse succede più delle volte, è stata etichettata, ma esisteva già in pratica.
9: Ma allora noi sosteniamo questo, la tua osservazione è cruciale perché la disco music non nasce dal nulla, la

0: appunto ruota intorno a questo movimento, perché la disco music non era soltanto poi un genere musicale, ma è anche uno stile di vita, come dicevano sì. molti artisti all'epoca. Questo perché? Perché la disco music è stato un genere rivoluzionario, non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista sociale, perché è stata la musica, e questo l'avevamo già accennato quando abbiamo parlato del nostro altro libro, Donna Summer, la voce arcobaleno, con te Roberto, e appunto Donna Summer, la regina della disco music, incarna quel simbolo di proprio cambiamento in una società a metà anni 70 che era completamente in trasformazione. La disco music con la sua musica energica, piena di ritmo e piena di contenuti, ma un po' celati, perché sembra una musica disimpegnata in realtà, ma ha delle valenze molto forti, lo diremo, perché sul dance floor, sulla pista da ballo, ognuno poteva essere se stesso: il bianco con il nero, il ricco con il povero, l'omosessuale con l'eterosessuale, la donna con l'uomo e così via. Quindi non c'erano barriere sociali, razziali e così via, quindi è un movimento molto importante.
1: Ed è questo che è il bello della musica, hai sintetizzato quello che dovrebbe essere la vita di tutti i giorni in tutto il mondo, purtroppo non è così, ma la musica almeno ce lo ricorda ogni tanto. Iniziamo allora con Sol Macossa?
0: Iniziamo con Sol Macossa, sì. Che è proprio il titolo del nostro primo, della nostra prima sezione del libro La storia della disco music, e nonché ovviamente il brano del grande Manu Dibango, che io ho avuto l'onore di intervistare qualche anno fa. È una persona incredibile, poi semmai possiamo dire qualche aneddoto
1: fra pochissimo. Allora intanto ce l'ascoltiamo.
2: Mamma

Mano di Bango, Solma Cossa, abbiamo ospiti qui all'interno di Pillole su Giornale Radio Andrea Angeli Bufalini, Giovanni Savastano per il libro La storia della disco music, e cerchiamo di sintetizzarla anche noi in questa oretta che passeremo insieme, ma vi assicuro che va letto il libro, e forse la cosa migliore da fare, come dicevo,

0: Prima mi pare Giovanni o Andrea, non so chi dei due l'aveva detto, il modo migliore per leggere un libro come questo è avere proprio la musica in sottofondo, perché in genere dicono
1: Giovanni, l'ha detto Giovanni.
0: In genere distrae la musica, in questo caso invece potrebbe anche aiutare. Dicevi qualcosa su Mano di Mango, volevi raccontare brevemente?
1: Sì, volevo raccontare questo, che Mano di Mango è stato un onore intervistarlo, c'era anche un po' di soggezione perché lui è un grandissimo sassofonista, tra l'altro è venuto a mancare proprio durante il periodo del Covid, aveva oltre 80 anni, e una persona molto down to earth, molto umile, molto così aperto, senza fanatismi di nessuna sorta. Quando gli ho chiesto, ma tu sei consapevole di essere stato uno dei padrini della disco music, soprattutto della parte black della disco, lui mi ha detto sì, ne sono consapevole e sono assolutamente orgoglioso di questo mio percorso musicale che mi ha portato anche a essere appunto considerato nel mondo del dance floor. Perché? Perché la mia musica nasce dai piedi, lui diceva. Io mi considero un footman, cioè un uomo piede, e tutto nasce dal battito del piede, sì, che secondo quello che mi ha detto corrisponde poi al battito del cuore. Ed è una cosa bellissima questa.
0: Molto bella. Tra l'altro, una cosa che volevo appuntare, io magari sto stravolgendo anche la vostra scaletta, ma mi è venuta in mente una cosa quando dicevate degli inizi della disco music. Effettivamente siamo negli anni 70, lo ricordiamo, arriviamo dagli anni 60 pieni di rock and roll. Gli anni 70 erano pieni zeppi di rock, c'era rock di tutti i tipi, dal hard rock al progressive rock, con cose complicatissime, e arriva invece a disco music che a 4/4, che ti fa proprio muovere in maniera semplice. Quindi è stata una rivoluzione proprio anche musicalmente parlando, proprio da spartito anche è stata una rivoluzione. Dicevamo prima, semplice sì, ma mica tanto, comunque sia, non è che sia facile far disco music.
1: No, direi assolutamente di no. E poi attenzione, perché i 4/4 dipende da come lo scandisci, nel senso che nella disco music c'erano una miriade di strumenti musicali, sì, che magari nel rock stentiamo a riconoscere. C'erano tutti gli archi, c'erano i fiati, le percussioni, vabbè, poi la chitarra, le chitarre nel rock, ovviamente il basso ci sono, però l'elemento diciamo distintivo della disco music e l'innovazione è stata questa di unire il ritmo per esempio al violino, agli archi, e non è un caso che la nostra seconda sezione si chiama proprio Love is the Message, che è un brano dei Mother, Father, Sister, Brothers, questo gruppo fantastico di Philadelphia, e che è proprio il brano rappresentativo di un'altra disco music, che è il cosiddetto Philly Sound, un suono melodioso ma ballabile. E questa è stata una rivoluzione, perché in genere tutta la musica sinfonica veniva solo ascoltata, invece per la prima volta con il Philly Sound veniva addirittura ballata. E questa corrente, che molti non riconoscono come disco music, ma che invece noi abbiamo riposizionato nel suo appunto ruolo giusto, è stata una corrente assolutamente entusiasmante, quindi ancora oggi a tantissimi adepti.
0: Ce l'ascoltiamo e poi magari proseguiamo partendo ancora da questo capitolo. Love is the Message, Mother, Father, Sister, Brother.

0: Si parla e si racconta la disco music qui all'interno di Pillole, lo facciamo con Andrea Giovanni che hanno scritto questo libro favoloso che è la storia della disco music. Ovviamente sono 480 pagine, ricordiamo che scorrono felicemente, specialmente se mettete in sottofondo anche la musica come il pezzo che abbiamo appena ascoltato, ma attenzione perché comunque sia ci sono tante vie, tante strade, a volte anche tortuose che hanno segnato la disco music. Qui stiamo parlando appunto del Philly Sound che forse era un po' la disco music più d'elite, possiamo dirla così?
1: Ma era una disco music in realtà sì, d'elite, ma anche molto popolare perché piaceva tantissimo alla gente. Non dimentichiamoci che l'evoluzione della black music negli anni 70 si è chiamata disco music. Cioè quando noi abbiamo intervistato i protagonisti del libro e quindi i protagonisti di quella che chiamiamo disco music, loro stessi ci dicevano ma voi giornalisti e radiofonici potete chiamarla come vi pare, ma per noi è soltanto ed è una pura e mera evoluzione della nostra musica, cioè della musica black che ha radici nel jazz, nel soul, nel blues, in tutte le diramazioni. Quindi negli anni 70 si è chiamata disco music. Certe volte questo termine non ha giovato al genere musicale, purtroppo, perché veniva troppo identificato come musica appunto spensierata da ballo e non d'ascolto. In realtà noi nel nostro libro La storia della disco music sosteniamo proprio il contrario, che era una musica molto valida, molto suonata, molto cantata, perché le voci della disco music principalmente black erano incredibili, sia donne che uomini. E c'era anche una melodia e un ritmo irresistibili. Quindi la cosa importante è questa, cioè le radici della disco sono black. Poi ovviamente la disco music, lo diciamo nella nostra terza sezione che abbiamo intitolato From East to West, proprio per sottolineare il viaggio che la disco ha fatto, cioè è partita dall'America, quindi tutte le etichette famose, la Stax, la Motown, appunto la Philadelphia International con il Philly Sound, sì. E si è poi spostata verso l'Europa. In Europa ovviamente i suoni erano diversi e da lì è cominciata tutta la parte bianca e elettronica della disco music.
0: Però in questo punto, visto che siamo già entrati in un altro capitolo, e ovviamente lo coloriamo subito con la musica, ci ascoltiamo a Voyage con From East to West.

0: disco music qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Devo dire che è un genere che non avevo ancora affrontato neanch'io nei miei appuntamenti con i vinili che hanno fatto la storia, con tanti artisti, e quindi mi fa piacere farlo con voi. L'abbiamo già fatto con i nostri ospiti, ovviamente con Donna Summer, e mi fa piacere rifarlo con questo libro sulla storia della disco music. Andrea Angelo Bufalini e Giovanni Savastano, siamo arrivati a raccontare, diciamo così, da dove arriva, dove è andata la musica from East to West. Cosa aggiungiamo?
1: Aggiungiamo che anche rispetto a quello che abbiamo detto finora, molti detrattori della disco music dicevano che era una musica banale e la unificavano e la massificavano in maniera molto superficiale. Invece nel nostro libro vogliamo dimostrare o comunque raccontare che non esisteva una sola disco music, ma ce n'erano tante, alcune le abbiamo già nominate, quindi quelle che provengono addirittura dall'Africa. Ma per esempio, ecco, nella sezione che testé Andrea nominava, che è From East to West, abbiamo diviso questa parte in tre capitoli, denominando ognuno con una derivazione particolare dalla disco music. Quindi c'è per esempio la New York Disco Sound, il Miami Sound e poi l'Eurodisco. Quindi già questi tre stili di disco music sono totalmente diversi. Ecco, quindi ce n'è uno che è quello di New York, che è forse quello un po' più raffinato, un po' più vicino al soul. Poi c'è quello di Miami, che è più carnale ed è più diciamo ritmico e, sì, e viscerale. E poi infine c'è l'Eurodisco, che è il trionfo dell'elettronica grazie al nostro Giorgio Moroder e soprattutto alla voce di Donna Summer, che quindi insieme hanno costruito una nuova struttura musicale simboleggiata dal brano che ha rivoluzionato la musica pop nel 77, che è I Feel Love, che non solo ha sbancato tutte le classifiche ma è diventato proprio un nuovo Big Bang, perché da quel momento la musica veramente non è più stata la stessa. Da lì poi sono derivati tutti i vari gruppi pop, del synth pop degli anni 80, sì, Depeche Mode, Pet Shop Boys, gli Erasure, i Bronski Beat e via dicendo.
0: Insomma, abbiamo detto già prima, e questa è un'altra conferma ancora una volta, che non ci sono confini nella musica. Parte da una zona del mondo, arriva in un'altra, si trasforma, si contamina, fa il giro, arriva dall'Africa all'America, poi in Europa, e si contamina ancora e ridiventa un'altra cosa, pur partendo dalla stessa base. Cosa mettiamo adesso per chiudere questa prima parte?
2: Ma io direi di mettere proprio I Feel Love. In realtà la sezione si chiama nel libro Hot Stuff, però visto che abbiamo appena citato I Feel Love, sempre di Donna Summer si tratta, e la sezione è di Moroder, e la sezione è dedicata proprio alle disco queens e ai disco kings, quindi i re e le regine del genere, e perché no, ascoltiamo I Feel Love di Donna Summer.
0: Perfetto.

0: I Feel Love Donna Summer. Siamo con Andrea Angeli Bufalini, Giovanni Savastano, per raccontare la storia del disco music, così come il titolo del loro libro. Torniamo con loro fra pochissimo, rimanete con noi perché abbiamo ancora un'altra mezz'oretta da passare insieme.
1: Giornale Radio.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Val di Seroc sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisseroc_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
9: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
8: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 16 e 31 minuti.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Pillole. Siamo arrivati alla quarta parte dell'appuntamento di pillole di questo weekend qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e con me ovviamente ancora ci sono Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che insomma gli ho portato anche da bere, poverini, perché effettivamente stanno passando tanto tempo con me, ma perché stiamo raccontando una bellissima storia. Tutta la musica è bella, ma poi quando è affascinante allora si chiama disco music, e la storia la raccontano in questo bellissimo libro che si titola proprio così, La storia della disco music, e noi la stiamo cercando di presentare a pezzettini, da snocciolare a pezzettini per farvi ingolosire. Abbiamo lasciato Donna Summer, Moroder, e a questo punto invece da dove partiamo, però dove siamo arrivati adesso?
11: Allora, siamo arrivati all'apoteosi della disco music, quindi la disco conquista il mondo a metà anni 70 fino agli anni i primissimi anni 80, domina veramente le classifiche e entra nel DNA della musica pop popular. Non dimentichiamoci però che la disco nasceva underground, quindi nasceva nei ghetti, nasceva nelle piccole discoteche che ancora non si chiamavano discoteche, erano solo dei garage, dei loft, e per esempio il The Loft di Mancuso, che possiamo definire il padre di tutti i DJ, nasce proprio per caso, erano feste private alla fine degli anni 60 e diventano poi delle cose esclusive, e da lì nasce poi il fenomeno delle discoteche. Fenomeno delle discoteche che è rappresentato dal brano The Best Disco in Town delle Ritchie Family, che non è come potevamo pensare noi adolescenti, il miglior disco della città, no?
12: È proprio la migliore discoteca.
11: È la migliore discoteca della città, The Best Disco in Town.
12: Perché poi, diciamo, per identificare a livello cronologico, quando abbiamo parlato prima di Somma Cossa, all'inizio della disco siamo nel 72-73,
0: sì.
12: Poi con I Feel Love nel 77 e entriamo l'anno nel 78 che è stato l'anno di maggiore esplosione di vendite della disco music in tutto il mondo, e non solo, proprio quell'anno una rivista statunitense che si chiamava Discotekin calcolò che soltanto nella città di New York erano nate 1500 discoteche nel giro di pochissimo tempo. Quindi lì, ecco, in quei nuovi templi la disco music viene proprio consacrata. D'altra parte era successo anche col film La febbre del sabato sera, che era della fine del dicembre del 77, e la stessa Gloria Gaynor, che ha firmato una delle prefazioni del nostro libro, racconta proprio in queste pagine che ciò che la colpiva, per esempio, del nostro paese era quello di essere pionieri nel campo delle discoteche, perché noi non adattavamo i vecchi locali alle nuove discoteche, ma costruivamo proprio ex novo dei club dove si suonava quel tipo di musica e dove addirittura i cantanti potevano esibirsi, come accadde appunto a Gloria Gaynor, che per la prima volta cantò in Italia, prima nel 74 all'Arena di Verona al Festival Bar, poi ritornò nel 77 cantando sulle basi. Quindi ecco, questo anche era un elemento rivoluzionario, per cui poi ecco la canzone che celebra la discoteca, The Best Disco in Town, e delle Ricci Family, che erano un trio fantastico. Anche loro le abbiamo conosciute, le abbiamo intervistate, la prima formazione originaria, perché poi nel 78-79 sono cambiate, ai noi, perlomeno questo è il nostro gusto personale. Giusto. Però ecco, nel brano che magari ci accingiamo ad ascoltare si ascoltano, si sentono non solo il leitmotiv della canzone, che è spettacolare, ma tante altre canzoni disco dell'epoca che erano entrate in classifica e che quindi ci ricordano quei tempi.
0: È vero, è vero. Allora andiamo con i ricordi e ascoltiamoci The Best Disco in Town.

0: 10 Family, the best disco in town, all'interno di Pillole questo weekend qui su Giornale Radio, dove stiamo parlando della storia della disco music. Tutto parte dal libro di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che abbiamo con noi qui, praticamente li abbiamo sequestrati praticamente, cari ragazzi, e siamo arrivati.
1: È un sequestro molto piacevole.
0: Figurati per me, quindi piacevolissimo. Facendo due conti però, visto che stavi citando anche gli anni in cui succedevano queste cose, abbiamo detto siamo già nel 77, Febbre del sabato sera, in quegli anni le discoteche, però effettivamente se ci pensate, nonostante tutto è stato molto ristretto, perché poi c'è stato ancora il boom degli anni 80 e poi piano piano tutto è andato a scemare, quindi è una storia comunque tristemente breve, forse. Parlando di discoteche, io parlo di discoteche, abbiamo anche noi in Italia tanti esempi di discoteche che dopo gli anni 90 a un certo punto piano piano sono cominciate a scomparire. Io vedo foto in giro su Facebook di gente che racconta e fa vedere come sono conciate discoteche oggi, dove anch'io ci ho suonato e sono dei ruderi, sembra peggio di una cosa dei vecchi romani, cioè pazzesca sta cosa, ti fa piangere l'anima, ti fa piangere questa cosa.
1: Sì, per fortuna non tutte, per esempio penso alla ex Baia degli Angeli, che adesso si chiama Baia Imperiale, a Gabicce, che ancora resiste ed è stata una delle primissime discoteche in Italia, che ha avuto un successo enorme con Daniele Baldelli, Mozart.
0: Sì, sì. Ci ho ballato anch'io da ragazzino.
1: Cioè, hai ballato anche sì, tu, sì, anche noi, in varie fasi. Devo dire, magari non ha più quel fascino che poteva avere negli anni 70, ma non per la discoteca, è perché proprio sono cambiati i tempi, parliamoci chiaro. Adesso non voglio fare il boomer a tutti i costi, però è ancora una discoteca molto importante. Poi, come dicevi tu, purtroppo molte invece sono state distrutte, si sono trasformate. Adesso diciamo che anche un bar qualsiasi può diventare discoteca, il che da una parte può andar bene, dall'altra però c'è meno il rito del ballo, che era un rito sacro, perché la gente, soprattutto negli Stati Uniti, a New York, è stata proprio la patria del ballo negli anni 70 e 80, andava proprio per ballare, poi a prescindere da tutto il contorno che poteva esserci, quindi droghe e eccessi di ogni tipo. Sì, ma lo scopo principale era proprio il ballo, e la gente, se si guardano i filmati dell'epoca, ballava, non stava lì in piedi e muoveva qualche membro del corpo, no, ballava proprio, ed erano balli affascinanti. Non dimentichiamoci che nello studio 54 la regina di tutte le discoteche di New York a Manhattan, storica, aveva il pavimento di parquet ed aveva uno spazio tale per cui la gente poteva ballare e muoversi con una disinvoltura di movimento unica. Adesso siamo tutti compressi come sardine, come se fossimo in un autobus.
2: E poi molti ho visto in alcune scene, molti vanno in discoteca e comunque ai noi ci sono i telefonini, per cui ogni tanto la gente si ferma, si mette a guardare i telefonini e non balla, quindi vabbè, è un'altra storia, diciamo.
0: Ma a questo punto, visto che abbiamo accennato anche all'Italia, siamo in Europa, sì, perché abbiamo detto che questa disco music fa veramente il giro del mondo e viene contaminata più volte. E in Europa cosa succede?
1: Allora, in Europa succede moltissimo, perché brevemente tutto nasce in Germania, perché Donna Summer incideva in Germania con Giorgio Moroder a Monaco di Baviera, nei Musicland Studios di appunto di Moroder, ma tantissimi altri artisti sono nati là, e quindi la Germania è stata importantissima per la disco music. Infatti l'Eurodisco nasce proprio lì, però anche l'Italia non è da meno, perché l'Italia non solo è stata della disco music in senso molto importante, perché le classifiche degli anni 70 italiane erano veramente invase dagli artisti disco music. Solo sì, Donna Summer ha avuto 4 album al numero 1 nella Hit Parade, nella storica Hit Parade di Lelio Luttazzi, e questo te la dice lunga, che quindi era un genere molto amato, però purtroppo era molto detestato invece dai nostri colleghi dell'epoca, giornalisti e radiofonici, che si accanivano contro un genere che secondo loro veniva appunto doveva essere accantonato come un genere spensierato, senza contenuti, e per gente senza cervello, che voleva solo ballare e divertirsi. ovviamente questa componente c'era ed era una componente molto importante, ma non c'è, prima di tutto non c'era niente di male a ballare e a divertirsi, mi sembra.
0: Infatti, no? non c'è mai stato niente di male.
1: Esatto, e poi però c'era una connotazione politica che determinava tutta questa avversione. All'epoca eravamo intrisi di ideologia politica molto
0: cantautori
1: forte.
0: E quant'altro.
1: Esatto, quindi se non seguivi i cantautori o non seguivi il rock americano, praticamente di musica ci capivi quasi nulla.
0: Guarda,
1: e noi abbiamo, sì, Giovanni Savastano ed io abbiamo voluto riposizionare la disco music, giusto, appunto come erede soprattutto della black music degli anni 50 e 60, proprio per dire attenzione, perché non era solo musica come dire commerciale. Poi il termine commerciale è tutto da rivedere, perché allora pure i Pink Floyd vendevano, ma
0: infatti hanno venduto milioni di dischi e nessuno gli ha detto mai niente di sta cosa.
1: Esatto, quindi nessuno ha mai osato dire che i Pink Floyd o i Genesis fossero commerciali. Perché dobbiamo dirlo di Isaac Hayes, Donna Summer, Marvin Gaye e altri? Quindi insomma c'è un mondo da scoprire. Nel libro abbiamo cercato di mettere in chiaro tutte queste posizioni. Non è un caso che nel libro un capitolo viene intitolato "La disco è di destra o di sinistra", perché all'epoca se seguivi la disco music dovevi essere di destra, se seguivi il rock e i cantatori di sinistra. Poi c'era la DC, la Democrazia Cristiana, che ovviamente non poteva come dire adottare la disco music, perché era un genere all'epoca considerato molto trasgressivo, e quindi
2: molto erotico,
1: perché
2: sensuale,
1: era molto cantato, erotico, eccetera. Quindi diciamo la disco si è trovata in un turbinio di nemici da tutte le parti politiche. Ma voi direte: ma che c'entra la politica con la musica?
0: Allora,
1: la storia negli anni 70 c'entrava. Quindi se vi volete immergere in questo, sì, mondo, nel libro, adesso noi lo diciamo in maniera molto, come dire, veloce e anche un po' scanzonata, però nel libro invece ci sono documenti reali e anche documenti proprio giornali dell'epoca. Abbiamo fatto tutta una ricostruzione storica, anche non facile, però proprio per riposizionare un po' il tutto e dare giustizia ad un genere che la meritava.
2: E ne sa qualcosa di tutta questa storia un artista come Alan Sorrenti, per esempio.
0: Allora, aspetta, fermati, perché adesso ce lo ascoltiamo e poi ne parliamo. Giustamente diamo spazio alla musica, anche siamo tutti figli delle stelle, grazie ad Alan Sorrenti.
2: Esatto.
0: Ascoltiamocelo.

0: questo non ci sarebbe neanche bisogno di presentarla, questa canzone è veramente un pezzo storico, epico, non solo di Alan Sorrenti, ma visto che parliamo della disco music, anche della disco music costruita in Italia, anche se Alan Sorrenti, ho visto in più interviste, raccontava che comunque i suoi viaggetti negli Stati Uniti gli hanno fatto assimilare molte cose che poi lui ha trasformato in musica, quindi comunque sì, è un po' di quello che succedeva lì, lui l'ha portato personalmente anche nella musica italiana.
1: Eh sì, perché è proprio appunto con questo brano e con gli album che lui stava facendo in quegli anni, ha viaggiato soprattutto in California, a Los Angeles, e lì in quel periodo, quando si entrava in uno studio di registrazione, c'erano dei grandissimi musicisti che erano anche musicisti poi del rock, per esempio i Toto al Gran Completo, che suonavano in tantissimi dischi di molti artisti,
2: i fratelli Porcaro,
1: e quindi però suonavano anche disco music, per cui Alan Sorrenti in quegli anni fa questo shift, diciamo questo cambio, proprio dal suo rock progressive molto sperimentale e molto approfondito dei primi anni 70, si dà alla musica soul, disco, funky, con ottimi risultati. Ma lì lui ne vide di cotte e di crude, perché i compagni di sinistra che andavano ad ascoltarlo nei primi festival hippie dei Figli dei Fiori, all'improvviso, quando sentono questo tipo di musica che era totalmente diversa da quella che loro conoscevano, cominciano a fischiarlo e addirittura a tirargli dei pomodori, a interrompere dei suoi concerti. Quindi la musica era oggetto anche di questo tipo di contestazioni, però ecco, poi l'artista va al di là di tutto questo e continua con il suo viaggio musicale, come ha fatto lui e come hanno fatto tanti anche altri italiani, tra cui per esempio Lucio Battisti,
0: è vero.
1: I fratelli La Bionda, dobbiamo nominare, che venivano dal cantautorato, avevano scritto per Mina, Lavanoni, Bruno Laus, e poi hanno avuto questo coraggio di sperimentarsi sul dance floor in maniera eccelsa, con grande successo in tutta Europa.
0: Beh, siamo arrivati più o meno anche temporalmente parlando agli anni 80, ormai era lontano il periodo della febbre del sabato sera, qui c'è un altro tipo di febbre praticamente, abbiamo detto la contaminazione dell'elettronica soprattutto negli anni 80 e tante cose che sono venute fuori, sempre ballabili, ma si possono chiamare ancora facenti parte della disco music, o secondo voi è un altro genere, oppure veramente c'è stata così tanta mescolanza di idee che poi alla fine tutto parte comunque da lì?
2: Allora, c'è da dire una cosa molto importante secondo noi. La disco music ha avuto un'importanza, come accennavi prima tu, giustamente, soprattutto per 5-6 anni, no? Dal 74 all'80, 81, questo è il periodo cruciale. Ma in realtà poi dagli anni 80 in poi ha cambiato solamente nome, cioè è diventata dance e si è praticamente immersa nel genere musicale di grande respiro, che è la musica pop, quindi è entrata proprio nel DNA della musica popular. Questo ha fatto la differenza e da lì la musica non è stata più la stessa, perché un brano come Hot Stuff di Donna Summer o 3-4 anni dopo Let's Dance di David Bowie sono brani proprio emblematici di un cambio rivoluzionario proprio nella musica. Quindi unire quello che viene chiamato rock con un genere che viene chiamato disco, che poi sia stato chiamato dance, ma che in ogni caso aveva radici soul, ha stravolto tutto la base genetica della musica.
1: Anche perché dobbiamo dire che la caratteristica della disco music, al contrario di molti altri generi musicali, era quella di non essere ortodossa e diciamo non c'era un atteggiamento da puristi, ma al contrario la disco accoglieva le contaminazioni di tanti generi musicali e distribuiva le proprie caratteristiche contaminando a sua volta il rock e il jazz, quindi, o il soul, per cui ecco, per esempio nelle ultime sezioni del libro noi abbiamo dedicato due argomenti, uno a questo disco crossover, all'attraversamento che la disco fa in altri generi musicali, nel funk, nel jazz, nel soul, ma anche soprattutto nel rock e nel pop, perché all'epoca le grandi star come, non so, Rod Stewart, ecco, si danno a un rock che è molto influenzato dalla musica disco, e il suo brano emblematico di maggiore successo, che è Die I Think I'm Sexy, che spopolò in quell'anno del 79, e ne è proprio l'esempio eclatante.
0: E allora è il momento di ascoltarci ancora l'ottima musica e l'ottima voce veramente unica al mondo di Rod Stewart. Ascoltiamolo.

0: Did I Think I'm Sexy, Rod Stewart qui all'interno di Pillole. In questo weekend qui su Giornale Radio stiamo raccontando, così accenni, ma poi dovete leggervi il libro, la storia della disco music uscito per la Oepli e scritto da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che ho ospiti graditissimi qui all'interno della mia trasmissione. E siamo all'ultimo pezzettino, insomma lasciamo alle spalle Rod Stewart prima di incontrare l'ultima canzone dopo che ci saluteremo, ma abbiamo percorso quasi gli anni Ottanta. Cosa succede? Ci si spinge oltre? Nel vostro libro andate anche oltre gli anni Ottanta oppure c'è un limite secondo voi?
1: Allora, noi mettiamo in evidenza il melting pot del ritmo che ha proprio innescato la disco music. Quindi se non ci fosse stata la disco, probabilmente tutta questa contaminazione
0: non ci sarebbe
1: non l'avremmo poi vista negli anni 80, 90 e 2000, eccetera, eccetera. Quindi l'ultima sezione del libro è proprio dedicata al futuro. È un epilogo che noi abbiamo chiamato, non a caso, sempre prendendo in prestito il titolo di una canzone, From Here to Eternity, cioè da qui all'eternità. I Will Survive, c'è vita dopo la disco, cioè per noi la disco music non è morta, ma non siamo solo noi a dirlo, lo dice proprio lo spartito musicale attuale, che ahimè non sempre è all'altezza degli anni 70, però insomma le cose valide, un Bruno Mars o non so, altri nomi possono essere considerati un po' dei figli, no, di questa epoca d'oro degli anni più ritmici degli anni appunto 70 e 80. Quindi no, la musica disco non è assolutamente finita, nonostante ci siano state, come in tutti i generi musicali, delle meteore. E a loro abbiamo dedicato l'ultima sezione del libro, chiamandola Ring My Bell, come il brano di Anita Ward, che ha avuto solo quel successo planetario, ma solo un unico successo. E quindi, come tutti i generi musicali, c'erano questi One Hit Wonder, e quindi il brano diventava più famoso, soprattutto appunto nell'epoca disco, il brano diventava più famoso dell'interprete. Pensiamo per esempio a Born to Be Alive, quasi tutti si ricordano questo brano scatenato con un ritmo incessante, magari però non sanno forse il titolo sì, perché è ripetuto molte volte, però non sanno chi è l'interprete.
0: È vero.
1: Eppure è Patrick Hernandez, che era un francese, no? Francese belga, sì. Che tra l'altro ha avuto anche, come dire, il piacere di scoprire una Madonna ballerina, perché Madonna faceva da corista ballerina
2: nei suoi concerti, così.
1: Quindi c'ha pure questa particolarità,
2: questa responsabilità.
0: Mamma mia,
1: con il suo cilindro, il suo bastone, che è un brano ballabilissimo. Ecco, questa è un esempio di meteora, però insomma voglio dire
2: una meteorona, diciamo.
1: Ecco, però attenzione, perché le meteore esistono in tutti i generi, non esistono.
0: Sì, assolutamente sì. Allora, siamo arrivati praticamente quasi in chiusura, perché fra poco ascolteremo un pezzettino di Born to Be Alive, e io volevo ricordare una cosa, perché l'abbiamo detta in parte, l'avete accennata, ma volevo sottolinearla, perché questo libro, La storia della disco music, di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, se lo diciamo bello chiaro, uscito per la Oepli, ha una prefazione di Gloria Gaynor, un'introduzione di Amy Stewart, istruzioni per l'uso a cura di Enzo Guaiatamacchi, un altro grande giornalista, poi epilogo di Mario Biondi e postfazione anche di Ivan Cattani. Insomma, ci avete messo dentro veramente il meglio del meglio.
1: Sì, guarda, siamo molto orgogliosi di queste quattro firme, perché appunto Gloria Gaynor, Amy Stewart, che poi con Amy siamo diventati amici, insomma, anzi la salutiamo, è una persona splendida, esatto. Poi vive in Italia, vive in Sardegna, quindi... però ecco, particolarmente contenti che due italiani abbiano aderito a questo progetto scrivendo le postfazioni. Uno che rappresenta proprio l'innovazione musicale, Ivan Cattaneo, è stato veramente uno dei pochissimi nel nostro paese a rompere ogni tipo di barriera,
2: disteccato.
1: E poi Mario Biondi, che rappresenta il futuro, il presente e il futuro. Quindi questo ti fa capire che la musica, che parte poi anche dal solo, non solo quella elettronica, quindi sì, quella dei Daft Punk, che è la parte più appunto tecnologica, ma anche quella che parte dal sole, dalle grandi voci rappresentate da Mario Biondi, hanno una continuità e hanno un successo e hanno un futuro. Quindi la disco music assolutamente è viva, è vegeta e non morirà mai.
0: Perfetto, quindi aspettatevi la storia della disco music volume 2, perché arriverà anche quello. Grazie Andrea, grazie a Giovanni, ci ascoltiamo a Bordo BL Live per chiudere e grazie, vi aspetto per un prossimo appuntamento. Guarda, anche quando vorrò parlare di qualsiasi cosa che riguarda il mondo della musica vi interpellerò sicuramente, perché un vostro parere mi piace sentirlo, quindi grazie mille ancora.
2: Grazie, molto volentieri,
1: è un gran piacere, complimenti per il programma, perché finalmente c'è qualcuno che approfondisce.
2: Esatto.
1: Siamo particolarmente contenti di partecipare alla tua trasmissione.
0: Grazie mille, un abbraccio e alla prossima.
2: Ciao, anche a te, ciao, grazie.

0: E qui si chiude l'appuntamento con pillole anche di questo weekend. Vi aspetto la settimana prossima, sempre qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare, con tante altre cose da raccontarvi. Detto questo, da Roberto Frangipane è tutto.
1: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Ancora una giornata di sangue sulle strade italiane. Tre persone hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Due vittime sulla Palermo-Messina nei pressi di Buonfornello nello scontro tra un'auto e un furgone. Nel veneziano è morto il camionista Sandro Puledda, 49 anni, dopo che il carico di lastre d'acciaio del suo tir ha sfondato la cabina in seguito a un impatto. Sulla 14 invece una donna ha perso la vita nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Grave, un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo e ricoverato in ospedale.
2: Primo grande controesodo dell'estate sulle strade italiane. Dopo il weekend di partenze, dal pomeriggio è atteso traffico intenso sulle principali autostrade, complice anche il caldo africano che continua a spingere le temperature fino a 40 gradi. Le criticità maggiori sono previste lungo la 1, la 4 e la 14, con possibili rallentamenti anche nell'area di Roma, dove molti prolungheranno il fine settimana. Rafforzati i controlli della polizia stradale, scatta inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.
3: E torniamo a parlare di cronaca perché proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Il figlio maggiore, unico sopravvissuto, è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere, i telefoni delle vittime e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
2: Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese, mentre i soccorsi proseguono tra enormi difficoltà. Dalle macerie arrivano però anche segnali di speranza. Un neonato di appena 18 giorni è stato salvato dopo 32 ore. In arrivo a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla protezione civile.
3: Ci occupiamo di politica perché si apre una settimana decisiva per la riforma della legge elettorale. Mercoledì prossimo la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario dell'esame del nuovo testo che punta a superare il Rosatellum. Nella maggioranza resta però il nodo delle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, mentre Fratelli d'Italia valuta possibili modifiche. Le opposizioni parlano di una riforma studiata per rafforzare il governo e chiedono di fermare l'iter.
2: MotoGP, sorpresa nella sprint di Assen. Raul Fernandez firma il successo davanti al compagno di squadra Ayogura, regalando una storica doppietta all'Aprilia Trackhouse. Terzo fa
3: fermare il governo e chiedono di fermare l'iter.
2: MotoGP, sorpresa nella sprint di Assen. Raul Fernandez firma il successo davanti al compagno di squadra Ayogura, regalando una storica doppietta all'Aprilia Trackhouse. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati. Quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin. Giornata

0: Cosmo 2050.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro appuntamento del weekend dedicato alla scienza e alla tecnologia sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto intanto a Giorgio Berselli che è in regia e mi fa compagnia per le prossime due ore. Questo è il tempo appunto del nostro approfondimento, tante notizie anche oggi, spazieremo dalla tecnologia alle notizie spaziali senza dimenticare anche un po' di occhio scientifico all'ondata di calore che sta travolgendo l'Europa e l'Italia e che insomma è chiaramente argomento di attualità, purtroppo anche di cronaca nera da un certo punto di vista, ma evidentemente noi lo affronteremo anche per quelle che sono un po' le vibes di questo programma, che ha in effetti il compito, lo dico sempre, di tenere il vostro cervello al fresco. Faremo del nostro meglio perché il periodo è quello che è, ma in realtà siamo pronti a partire non solo con i nostri approfondimenti ma anche con la nostra musica. Direi di partire subito con i Kaiser Chiefs. Il primo pezzo di oggi si chiama Noel Groove.

E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ben ritrovati ancora all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora la nostra rassegna stampa scientifica per cominciare il nostro viaggio parte dal grande caldo. Intanto i record che sono stati battuti

minuti per questo giugno infernale. Il Regno Unito che registra la temperatura più alta di sempre da quando si compiono le rilevazioni, con il termometro salito in settimana a quasi 36 gradi, 35,7 a Charlwood nel Surrey, secondo l'MET Office, superato dunque un primato che risaliva addirittura al 1976, ma anche Londra non se la passa affatto bene, con 33,5 gradi registrati già a maggio, record di sempre. Ondata di caldo estremo che colpisce anche il resto d'Europa, una delle settimane peggiori, previsioni con temperature record in questo periodo dell'anno un po' ovunque, allerta rossa ad esempio nell'Inghilterra meridionale, nel Galles, ma anche in Francia e poi ancora in Spagna, con vittime purtroppo registrate un po' da tutte le parti, dall'Andalusia fino ai Paesi Baschi, passando appunto per la Francia e anche per il nostro paese. E insomma, gli scienziati da questo punto di vista ci dicono che il peggio potrebbe non essere ancora passato, che le temperature del suolo in Europa sarebbero vicine addirittura ai 50 gradi e che questa ondata di calore è anche non solo tremenda da un punto di vista delle temperature, ma anche piuttosto lunga e potrebbe durare per tutto il mese di giugno, con numeri appunto da record che colpiscono ovviamente il cuore dell'Europa, ma che non fanno il bene neppure ad altre latitudini, con lo scioglimento degli ghiacci e ai poli e tutti i temi che conosciamo molto bene. La scienza ovviamente ci permette di darvi statistiche dettagliate sul momento terribile che stiamo vivendo, ma in realtà prova anche a dare qualche risposta, qualche trucchetto, diciamo così, per provare a resistere al grande caldo. Così insomma vi sarà capitato di leggere di qualche trucco che la scienza vi offre. Il problema ovviamente aumenta soprattutto di notte, con queste temperature il sonno spesso ne risente, sappiamo quanto sia importante per la salute lottare in queste famigerate notti tropicali. Ebbene, qualche trucchetto in realtà c'è. Come si può dormire meglio quando fa caldo? La risposta facile è l'aria condizionata, ma ovviamente sappiamo che non è una soluzione economica, non è peraltro neanche ecologica, non è accessibile per molte famiglie. Con il caldo un sonno migliore inizia molto prima di andare a letto, infatti l'approccio più efficace, dice la scienza, è solitamente una combinazione di fattori. Occorre bloccare la luce solare durante il giorno, per capirci, se avete le tende o le persiane, cercate di evitare che entri troppa luce a scaldare il vostro appartamento, soprattutto se si affaccia a sud o a ovest. Occorre poi arieggiare quando l'aria esterna è più fresca e ridurre il calore degli elettrodomestici, quindi evitate magari il forno e utilizzatelo una volta in meno, diciamo a settimana, o il ferro da stiro, per intenderci, ammesso che qualcuno sia venuta voglia di cimentarsi in questa impresa. Dormire nella stanza più fresca disponibile può essere un altro trucco, detto che anche qui non è facile per tutti, e utilizzare biancheria da letto che permetta al corpo di disperdere il calore. Insomma, qualche accorgimento c'è. Poi ci sono quei trucchi della nonna, tra virgolette, come provare a utilizzare il ventilatore contro un panno bagnato, che può essere effettivamente un trucco, pare, per rinfrescare l'ambiente. La scienza può dirci qualcosa, ma soprattutto ci dice che fa troppo caldo anche da un punto di vista psicologico per tutto il pianeta, e che purtroppo queste estati infuocate stanno diventando sempre più frequenti senza che i grandi del mondo facciano un granché. Quindi un tema insomma su cui occorre prestare grande attenzione. Torneremo eventualmente su questo anche nelle prossime settimane. L'aggiornamento per questa settimana è questo. Ripartiamo dalla musica e poi spazio anche ai nostri ospiti. Ripartiamo dai Role Model, questo pezzo che si chiama High Hopes 3000.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Riprendiamo il filo in questa puntata da un altro tema legato all'attualità, non solo il grande caldo che si sta abbattendo sull'Italia e sull'Europa, ma purtroppo il tema della proliferazione o della non proliferazione nucleare, ahimè, diventa non solo tema scientifico ma anche di attualità. È stato anche il tema di un interessante convegno organizzato dalla nostra Accademia Nazionale dei Lincei in settimana, dal titolo appunto Proliferazione, non proliferazione nucleare oggi, che insomma è chiaramente un incontro che ha approfondito il tema della limitazione delle armi nucleari con un'analisi giuridica ma anche evidentemente sui rischi, forse troppo spesso ignorati dalla politica, di un eventuale conflitto nucleare. Ed è stata anche l'occasione per ricordare Francesco Calogero, grande studioso e possiamo dire anche in qualche modo attivista nella comunità scientifica per il disarmo nucleare, che è scomparso all'inizio di quest'anno. Tra gli organizzatori e i relatori di questo evento, anche il primo ospite di questa puntata, con noi il professor Paolo Cotta Ramusino, appunto dell'università INFN a Milano. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, tanto da dire, insomma, credo che questi eventi scientifici abbiano prima di tutto lo scopo di lanciare anche un messaggio che può sembrare forse un messaggio banale, ma partirei quasi da qui: quanto la politica di oggi, e guardiamo soprattutto all'America, ma non solo all'America, crede che sia, come dire, conscia del fatto che un conflitto nucleare non è solo eticamente condannabile, ma sarebbe, insomma, una condanna anche da un punto di vista fisico, mi verrebbe da dire.
1: Io credo che l'opinione, la convinzione che un conflitto nucleare sarebbe un disastro per l'umanità nel suo complesso sia abbastanza presente e ben diffusa. Il problema è che molti, per così dire, non sottovalutano la possibilità che le armi nucleari possano essere utilizzate, vista la situazione attuale, di grandi conflitti che ci sono nel mondo. Quindi il problema è quello di far capire all'opinione pubblica, in particolare ai governanti dei vari paesi, che in sostanza bisogna contenere i rischi nucleari anche e soprattutto contenendo i conflitti che sono attualmente in corso tra paesi che possiedono armi nucleari.
0: Ecco, in questo scenario l'Italia gioca un ruolo, non diremmo ovviamente da protagonista rispetto ad altri paesi di cui immagino abbiate parlato e di cui si parla ogni giorno. In realtà però la storia della scienza italiana, degli scienziati italiani, è legata in qualche modo a doppio mandato con gli esperimenti sul nucleare, ma anche con la lotta per ricordare i grandi danni e per promuovere la non proliferazione. Insomma, il fatto che l'Italia organizzi ancora, attraverso la sua Accademia Nazionale, convegni di questo genere è anche un messaggio che va in qualche modo al resto del mondo, mi verrebbe da dire. L'Italia può ancora dire la sua da questo punto di vista, per le eccellenze che abbiamo ma anche per il paese che siamo.
1: Ma voglio dire, certamente il fatto di avere dei convegni in cui si parla del rischio nucleare è una cosa molto importante, però l'Italia in quanto tale non è un elemento, diciamo, fondamentale per quanto riguarda i rischi nucleari oggi come oggi, anche se noi ospitiamo sul nostro territorio armi nucleari americane in ben due località.
0: Ecco, peraltro, come dire, viviamo in tempi in cui l'agenda politica ci ha mostrato, come dire, in primo piano il nostro rapporto, ad esempio, con gli Stati Uniti, non necessariamente legato al tema del nucleare. Viviamo un periodo in cui la voce scientifica americana è stata spesso attaccata, minacciata dall'amministrazione politica. Non so se ha avuto modo, insomma, negli ultimi mesi di discutere con i suoi colleghi d'oltreoceano, magari anche con tanti italiani che là sono andati, erano andati in cerca di fortuna. Ecco, il fatto che voci autorevoli e indipendenti, scientifiche, magari anche su questo tema in America, non se la passino troppo bene, non è un bel segnale.
1: Ma certo che non è un bel segnale, però quello che il problema importante è che abbiamo, parliamo per esempio del Medio Oriente, abbiamo due paesi con armi nucleari, che sono gli Stati Uniti ed Israele, che attaccano un paese come l'Iran o piuttosto il Libano o i palestinesi, e in un qualche modo, voglio dire, stimolano o fanno pensare a che cosa sarebbe successo di diverso se per esempio l'Iran avesse costruito armi nucleari. Ora, è chiaro che all'interno dell'Iran questo tipo di riflessione c'è, è presente, e questa non è una buona situazione, perché noi vogliamo che le armi nucleari, i paesi che possiedono armi nucleari, diminuiscano sempre di più.
0: Ecco, le chiedo, visto che è stato anche dedicato, insomma, il convegno alla figura di Francesco Calogero, rappresenta uno degli esempi più validi del fatto che gli scienziati non siano, come dire, esseri umani rinchiusi in un laboratorio e astrusi da tutto ciò che accade al di fuori, però insomma vale la pena forse ricordare che quando uno scienziato emerge e poi diventa anche in qualche modo attivista, promotore della non violenza, dovrebbe essere una voce ancora più ascoltata. Non so come se sia il momento più favorevole di sempre.
1: Il problema non è quello della non violenza, della violenza. Mm-hmm. Il problema è del rischio nucleare, certo. Molto specifico. Allora, quello certamente noi vogliamo la non violenza in generale, però il problema è che è possibile che a un certo punto, da questi conflitti che ci sono oggi in giro per il mondo, Ucraina contro la Russia, Stati Uniti e Israele contro l'Iran, contro il Libano e così via, da questi paesi che coinvolgono, questi conflitti che coinvolgono dei paesi che possiedono armi nucleari, potrebbe a un certo punto generarsi un caos molto più grande di quello a cui noi siamo in grado di riconcepire in questo momento. E quindi è bene che i rischi nucleari vengano diminuiti e che l'opinione pubblica e in particolare i politici dei nostri governi, non soltanto quello dell'Italia, si rendano conto che è un rischio che non possiamo correre.
0: Ecco, concluderei chiedendole, per tanti anni è stato un processo complesso quello degli accordi per la non proliferazione, ma che sembrava quasi in discesa, diciamo, già dalla guerra fredda, poi con la fine della guerra fredda, l'idea che forse un mondo non avesse davvero più bisogno dell'uso della deterrenza. Ci ha spiegato poco fa che negli ultimi anni, e ce ne accorgiamo ogni giorno, tante cose sono cambiate. A chi si può guardare oggi come esempio? Dei trattati esistono già, alcuni insomma sono ancora in vigore nonostante tutto, c'è poi l'Unione Europea, voi fate parte come poi Accademia dei Lincei anche di un gruppo di accademie nazionali a livello europeo che si confronta su questi temi. Può l'Europa ritagliarsi uno spazio per una promozione scientifica e etica in tal senso?
1: Sì, il problema è quello della promozione scientifica, è quello di convincere i politici in generale, quelli che hanno la capacità e la possibilità di decidere su questa questione, che il conflitto nucleare è un rischio intollerabile e che non dobbiamo assolutamente avvicinarci a aumentare questo rischio di un possibile conflitto nucleare. Questo naturalmente riguarda soprattutto i paesi che armi nucleari e possiedono. Quindi è chiaro che il contributo di noi come italiani su questo fronte non è molto ampio, però quello che importa è che noi facciamo di tutto perché la nostra comunità scientifica e soprattutto i politici che seguono queste questioni, che di rendersi conto, noi vogliamo che tutti si rendano conto sul fatto che un conflitto nucleare è assolutamente impossibile da gestire. E dobbiamo anche renderci conto che anche se le armi nucleari sono diminuite in numero complessivo, sono passate dalle 70.000 prima del 1980 alle 12.500 attuali, anche se il numero delle armi nucleari è diminuito, questo non, però abbiamo altri elementi che ci fanno preoccupare di più. Ad esempio, tutti quanti i trattati che sono stati stabiliti ai suoi tempi tra l'Unione Sovietica, la Russia e gli Stati Uniti, tutti i paesi che possiedono armi nucleari, stanno evaporando tutti quanti. E quindi a questo punto dobbiamo renderci conto che invece mantenere dei rapporti anche bilaterali, multilaterali, per paesi che possiedono armi nucleari è una questione importante.
0: Visto che il suo intervento è stato, come dire, aveva un titolo affascinante per un giornalista, si rende conto per il fatto che si parla di guerre nucleari oggi, che cosa ne esce fuori, insomma, può in questo momento la coscienza di qualcosa che il mondo ha già visto, quindi come dire, su cui dovrebbe aver avuto un avvertimento, prevalere sui populismi? Non le chiedo di fare il profeta, però se vuole lasciarci con un augurio magari, ecco.
1: Beh, l'augurio con cui vi lascio è che a un certo punto che ci lasciamo tutti quanti e che a un certo punto dichiarazioni anche irrazionali come quelle di dire perché non utilizziamo qualche arma nucleare o qua o là, per dare un messaggio all'avversario che in ultima analisi deve ritirarsi. Ecco, questo tipo di argomentazione devono essere assolutamente messe da parte. Noi non possiamo iniziare, non possiamo tollerare il fatto che un paese qualsiasi utilizzi le armi nucleari in una situazione di dei conflitti presenti, i conflitti che sono oggi presenti. E dobbiamo anche capire che il fatto di avere molti conflitti presenti, parliamo di Ucraina contro la Russia, del Medio Oriente, sono l'Iran in particolare, sono dei conflitti in cui sostanzialmente le armi nucleari hanno un loro peso politico, e questo è preoccupante.
0: È chiaro, e insomma è il motivo per cui i convegni come questi sono fondamentali, e credo sia molto importante anche parlarne nei media. Ringrazio moltissimo il professor Paolo Cotta-Ramusino per essere stato con noi in questa puntata di Cosmo 2050, che parte, come dire, con temi seri, profondamente importanti visto il tempo che viviamo, ma non ci tiriamo indietro, ci fermiamo solo per qualche istante, poi torniamo tra poco per proseguire con altri approfondimenti. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 17 e 34 minuti.
14: Guidare informati.
15: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio in provincia di Lecco. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo e ancora un buon fine settimana. Pronti a ripartire con il nostro blocco dedicato allo spazio, le grandi notizie del giorno ci portano a parlare molto di Italia in questa settimana. Tra poco parleremo di un incontro che c'è stato proprio luogo delle decisioni politiche per eccellenza nell'aula dei gruppi parlamentari a Roma. Ci siamo stati, abbiamo raccolto alcune voci e poi insomma anche il mondo del fashion, oggi fashion italiano ovviamente entrerà nel nostro discorso spaziale, quindi pronti a partire, ripartire anche ovviamente dalla nostra musica. E allora sotto con un altro pezzo andiamo ad ascoltarci Ella Langley, questa è

0: Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora apriamo un blocco nella prossima mezz'ora dedicato interamente alle notizie spaziali. Intanto, in settimana, il 24 di giugno, si è tenuto un convegno dal titolo Italia nello spazio, dalla sovranità tecnologica alla crescita del sistema paese, organizzato dai parlamentari di Forza Italia con la partecipazione di diversi ospiti, sia del mondo della politica sia del mondo della space economy, e il nostro Marco Trombetta, il nostro giornalista di Giornale Radio della cronaca parlamentare, è stato lì per noi e allora viene a fornirci un assist qui a Cosmo 2050, partendo dalla sua intervista ad Andrea Mascaretti, onorevole appunto di Fratelli d'Italia, con delega proprio alla space economy e al ruolo dell'Italia nell'economia spaziale. Ai microfoni di Marco Trombetta, lo ascoltiamo.
1: Giornale Radio, Marco Trombetta, Andrea Mascaretti, Fratelli d'Italia, presidente dell'intergruppo parlamentare Space Economy. Quanto impatta nel sistema reale del paese?
2: Impatta tantissimo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei servizi disponibili per tutti i cittadini. Parliamo intanto di una cosa che è già nelle nostre tasche e nei nostri telefonini da tantissimo tempo. Il navigatore satellitare, per fare un esempio, è un qualcosa di sempre più evoluto, ma che ci consente di spostarci da una città all'altra, all'interno di una città, sapendo esattamente dove siamo e a quale velocità ci stiamo muovendo. Lo diamo per scontato, ma senza satelliti non ci sarebbe. Analogamente, se noi immaginiamo di farci consegnare domani un oggetto prodotto da un'altra parte del mondo con un sistema di logistica che ci consente di ordinarlo tramite internet e di portarlo a casa nostra, tutto questo è merito della logistica che si muove grazie ai satelliti, quindi consente di tracciare, programmare, consegnare un oggetto. E anche dietro una logistica a livello mondiale c'è il tema del meteo. Non è possibile programmare dei voli aerei o dei movimenti con le navi senza conoscere e continuare a monitorare il meteo che avviene attraverso i satelliti. Anche l'agricoltura si muove attraverso i satelliti, quindi programmare dove ad esempio bisogna irrigare. Pensiamo a un tema ambientale. Grazie all'agricoltura è possibile monitorare la crescita in, diciamo, campi molto vasti, evidentemente non piccoli, che si possono controllare a vista d'occhio. È possibile capire dove serve più acqua e intervenire in maniera puntuale, quindi non irrigare campi vastissimi ma soltanto laddove le piante crescono di meno perché hanno bisogno di più acqua. È solo un esempio.
1: La space economy può avere anche un collegamento diretto con il contrasto al cambiamento climatico?
2: Allora, consente sicuramente un monitoraggio del cambiamento climatico e, come tutte le cose che forniscono informazioni ai decisori pubblici, consentono di prendere delle decisioni consapevoli e quindi responsabili nella direzione ovviamente di contenere quello che è il cambiamento climatico o anche di tutelare quello che è l'ambiente e quindi intervenire laddove flora e fauna soffrono particolarmente temperature eccessivamente calde, e questo vale anche per gli esseri umani.
1: Per la space economy, investimenti in cifre, qualche progetto concreto?
2: Beh, diciamo che entro il 2028 il governo investe in questo settore poco meno di 8 miliardi, 7 miliardi e 8. Ci sono stati investimenti importanti grazie al PNRR, investimenti che l'Italia fa in ESA e poi c'è un georitorno, cioè quindi una parte importante di questi investimenti torna in Italia. Ricordiamo innanzitutto che stiamo parlando di un paese, l'Italia, che è una grande potenza spaziale, lo è stata dall'inizio, lo è adesso. È stato il terzo paese a mettere in orbita un satellite autonomamente, dopo gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, quindi diciamo qualcosa di incredibile, e lo siamo tuttora perché l'Italia è fondatore di ESA, il terzo o secondo contributore a secondo dei momenti di ESA. Abbiamo una filiera completa che altri paesi non hanno, e ad esempio in questo momento la presidenza del COPUOS è italiana alle Nazioni Unite, la presidenza della ministeriale ESA è italiana, la presidenza dello IAF, cioè quindi il congresso mondiale dell'astronautica italiana, quindi credo che l'Italia sia veramente protagonista da ogni punto di vista.
1: Grazie. Andrea Mascaretti, presidente intergruppo parlamentare della Space Economy, Marco Trombetta, Giornale Radio.
0: E allora grazie a Marco Trombetta, che peraltro ha intervistato per noi anche diversi ospiti del campo scientifico ed economico, diciamo, presenti a questo importante evento. C'era ad esempio Teodoro Valente, il presidente dell'ASI, la nostra agenzia spaziale italiana. C'era Andrius Kubilius, commissario europeo per la difesa e per lo spazio, in video collegamento. C'era Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra e responsabile del centro ESRIN di Frascati, ma soprattutto, non me ne vogliano gli altri, c'era Walter Villadei, uno dei nostri astronauta appunto italiano, in un periodo in cui in tutto il mondo parla della nostra astronautica, soprattutto per la eccellente nomina di Luca Parmitano a capo, come pilota della missione Artemis 3. Marco Trombetta ha parlato con Walter Villadei di come se la sta passando, diciamo, la space economy italiana. Lo ascoltiamo.
1: La space economy e anche le prossime missioni spaziali.
3: Beh, innanzitutto la space economy è un'economia reale, un'economia che sta crescendo notevolmente, un'economia che genera ricchezza, genera sicurezza, richiede sicurezza, ed è un'economia in cui l'Italia gioca un ruolo fondamentale, perché l'Italia è stata, continua ad essere e sarà protagonista delle attività spaziali nei prossimi anni. Ora, per quanto riguarda le prossime missioni, il mondo spaziale si sta modificando, in particolare avremo nelle orbite basse nuove infrastrutture orbitanti che sostituiranno quella ormai vecchia Stazione Spaziale Internazionale, nella quale ha avuto il privilegio di volare nel 2024. Stazioni nuove, infrastrutture private che vedono collaborazione tra pubblico e privato, liberando nuove energie, creando nuove sinergie ed opportunità anche e soprattutto per i nostri giovani. La frontiera si espande verso la Luna, stiamo ritornando sulla Luna non per una rapida esplorazione, ma per rimanerci. L'Italia sarà protagonista nella costruzione delle nuove infrastrutture lunari, dove gli astronauti italiani auspicabilmente potranno volare anche nei prossimi anni, quindi guardo a questa con grande attenzione e grandi aspettative. Poi più in là all'orizzonte la sfida è Marte, è ancora un pianeta sul quale non siamo in grado di portare astronauti, ma è sicuramente una grande sfida che promuoverà e spingerà l'innovazione scientifica e tecnologica.
1: Grazie, Walter Villadei, astronauta, giornale radio.
3: Grazie mille.
0: E questo è sempre il nostro Marco Trombetta con Walter Villadei. Chiudiamo su un tema legato profondamente all'attualità, perché il coordinatore, diciamo, di questo incontro era il sottosegretario di Stato alla Difesa e responsabile del Dipartimento Difesa, Matteo Perego di Cremnago, che abbiamo intervistato chiedendogli anche da un tema che si scinde, diciamo, dalle tecnologie del spaziali solo di poco, della recente querelle sui voli americani transitati dall'Italia. Ovviamente sovranità spaziale significa anche essere meno dipendenti, diciamo, dal controllo statunitense. Ecco cosa ci ha raccontato.
1: Ha sentito le ultime dichiarazioni di Rutte, il segretario generale della NATO? 500 voli americani con il supporto delle basi italiane verso l'Iran.
4: Guardi, noi l'uso delle basi è regolamentato sugli accordi SOFA NATO e su una serie di memorandum successivi confermati addirittura dagli anni 70-60 fino ad oggi da tutti i governi che si sono susseguiti, e che dicono chiaramente che l'impiego delle basi deve essere autorizzato tutte le volte che vengono condotte operazioni cinetiche, e diversamente invece per operazioni di carattere logistico tecnico non c'è bisogno di autorizzazione. Per cui mi sembra che questo sia molto chiaro, abbiamo applicato rigorosamente, come è stato anche riferito in Parlamento dal ministro Crosetto tutte le volte che siamo intervenuti su questa questione, la posizione del governo è molto chiara nel rispetto delle leggi.
1: Quindi lei ci sta dicendo nessuna base concessa per operazioni militari che sarebbero le cinetiche, questo in sintesi per i nostri radioascoltatori?
4: Sì, le operazioni cinetiche necessitano di un'autorizzazione che non è mai stata condotta dal governo, per cui non sono state impiegate per questi scopi.
1: Grazie, Marco. Grazie. Trombetta, giornale radio. Matteo Perego di Cremnago, il sottosegretario di Stato alla Difesa.
0: E allora davvero grazie a Marco Trombetta per l'aiuto, insomma, in questa puntata di Cosmo 2050. Rimaniamo in tema spaziale, come avete sentito ci sono tanti modi, come dire, di intendere la materia, cerchiamo di coprirli tutti, ma nel frattempo ripartiamo dalla musica, ci ascoltiamo gli Imagine Dragons e questa è la loro

0: Allora eccoci pronti a ritornare qui su Cosmo 2050 nel nostro blocco dedicato alle notizie spaziali. Abbiamo detto, insomma, in questa puntata stiamo parlando parecchio di Italia, ma d'altronde noi siamo un paese protagonista, ecco, delle vicende spaziali di oggi e di domani, anche facendo quello che tra virgolette sappiamo da sempre fare meglio, cioè mostrare al mondo ad esempio come ci si veste, ecco, perché il fashion italiano, alcuni di voi lo sapranno, è in qualche modo protagonista anche delle prossime missioni lunari. Saranno infatti realizzate da Prada alcune delle tute che verranno utilizzate proprio dai grandi protagonisti del ritorno dell'umanità sulla Luna. Se ne è occupato recentemente in uno dei suoi ultimi editoriali il prossimo ospite che vado ad introdurre. Torna con noi Stefano Cavina, che appunto su Mir.com ha parlato di questo argomento, che è giornalista, autore peraltro di alcuni interessanti libri sulle missioni spaziali, non solo. Cito, insomma, Marte, il mistero della vita, di cui ci aveva peraltro parlato recentemente, o anche Ombre tra le stelle, lo spionaggio dalla guerra fredda a Elon Musk. Oggi, caro Stefano, intanto grazie per essere con noi, andiamo su temi un po' più leggeri, diciamo così.
1: Grazie per l'invito, è sempre un piacere.
0: E allora, insomma, nell'anno in cui Il diavolo veste Prada è tornato con un sequel nei cinema, facendo insomma i grandi incassi al botteghino, non avevamo certo bisogno di ulteriore pubblicità, diciamo, per sapere che l'Italia traina da sempre il mondo della moda, adesso anche della moda spaziale. In realtà però il tema è molto più serio di così, perché non si tratta solo di un'ottima operazione di marketing, direi, ma di qualcosa che è anche una grande sfida tecnologica. Vestire un astronauta, con tutto il rispetto, non è vestire una modella.
1: Ah, certamente. Diciamo che generalmente quando si parla di tute spaziali si pensa subito a ingegneri, laboratori, high tech, materiali futuristici, però questo caso proprio ci racconta qualcosa di sorprendente, cioè che spesso le innovazioni che permettono agli astronauti di lavorare nello spazio arrivano da mondi apparentemente lontanissimi da questo ambiente. È proprio il caso di Prada, che ricordiamolo è un'azienda italiana che è stata fondata a Milano nel 1913 e oggi collabora con Axiom Space, che è l'azienda statunitense scelta dalla NASA per sviluppare le nuove tute lunari del programma Artemis. Ma attenzione, il compito della missione italiana non è che riguarda l'estetica, magari come qualcuno potrebbe pensare, ma aspetti molto concreti. Infatti, gli specialisti della casa italiana stanno lavorando assieme agli ingegneri di Axiom sullo sviluppo di materiali avanzati per le nuove tute lunari, per contrastare per esempio l'usura provocata dall'abrasiva polvere lunare, no? E anche sull'ergonomia dei capi e sulle tecniche di confezione necessarie. Quindi sta lavorando su questo in collaborazione, però il suo contributo più importante e, diciamo, totale è proprio quello di cui si è parlato negli ultimi giorni e riguarda il nuovo sottotuta, che è un indumento che una volta indossato aderisce al corpo come un guanto e grazie a una sottile rete di tubicini nella quale circola l'acqua riesce a eliminare il prodotto della traspirazione. Che questa è una necessità indispensabile, perché durante l'attività sulla superficie lunare, l'abbiamo già visto, constatato con le missioni Apollo, un astronauta può generare una grande quantità di calore, perché per vincere l'inevitabile rigidità della tuta pressurizzata serve un notevole impegno fisico e naturalmente si suda. La specialistica comunque di Prada è maturata perché per le proprie attività lei è molto avanzata nella ricerca di tessuti innovativi, sempre più leggeri, traspiranti, performanti, ed è stata questa appunto esperienza che ha convinto l'Axiom Space a coinvolgere l'azienda italiana e infatti i risultati sono arrivati.
0: Ci sono, sì, è così, cioè, peraltro noi italiani, come dire, siamo molto bravi anche in questo settore a fare del marketing, ma ci stavi raccontando appunto che non è solo questo. Abbiamo tutti in mente, come dire, la Nutella che fluttuava nell'ultima missione Artemis, sì, ecco, esatto, quello era marketing, sì, sì, allo stato puro. In questo caso invece c'è anche una serie di ricerche alle spalle che sono anche l'occasione, tu ne parli nel tuo editoriale, per ricordare come erano equipaggiati gli ultimi uomini a scendere sulla Luna, le missioni Apollo. Insomma, ne è passato di tempo e i vestiti, tra virgolette, un po' lo dimostrano.
1: Sì, sì, amo ricordare, io sono un ricercatore storico, quindi diciamo, la mia attività è proprio quella di andare a cercare le cose anche un po' curiose, poco conosciute, è che non è la prima volta che la NASA, diciamo, si rivolge al settore della moda e dell'abbigliamento per risolvere problemi legati alla sopravvivenza nello spazio. Infatti, negli anni 60 affidò la realizzazione delle tute Apollo alla Playtex, un'azienda che al tempo era molto nota perché realizzava reggiseni e corsetti femminili. I suoi tecnici e le sue sarte erano molto esperti nel creare questi indumenti aderenti e flessibili per le donne, molto confortevoli, grazie a una guaina di nylon di loro concezione. Ecco, se ne è parlato sempre molto poco o in pagina un po', perché c'è sempre stato un po' di pudore per la NASA al tempo dover ammettere che si era rivolta a un'azienda di reggiseni per risolvere questo problema. C'è però da dire che il sottotuta di quel tempo, il liquid cooling garment, non era stato progettato dalla Playtex, ma direttamente dalla NASA con degli specialisti esterni. Se posso aggiungere, vorrei anche dire che naturalmente i tempi sono cambiati, quindi allora era NASA che si occupava direttamente della fornitura di tutti questi accessori, delle tute. Oggi, con diciamo, la nuova politica spaziale statunitense, nella quale ci si rivolge a appaltatori esterni, l'Axiom Space ne è un esempio. Peraltro l'Axiom sta preparando anche le future stazioni spaziali che andranno a sostituire l'internazionale che è ora in orbita. Però ci sono altri esempi attuali dove sono state coinvolte aziende dello sport, per esempio l'Oakley, che è celebre per i suoi occhiali sportivi, sta lavorando e sta contribuendo per dare lenti ad alte prestazioni proprio per le nuove tute. Poi abbiamo anche la Columbia Sportswear, che lei è famosa per abbigliamento di montagna e sta lavorando con la Intuitive Machine, che sta facendo questi moduli lunari che poi possono venire noleggiati per il controllo delle temperature, fino ad arrivare alla Under Armour, che è un'azienda che progetta tute per lo sport, ma ha progettato le tute di volo per i passeggeri della Virgin Galactic, per dire perché. Quindi c'è proprio questa collaborazione. Forse,
0: è un mercato comunque, lo dico. Anche per chi sostiene che la space economy sia solo legata ai lanci, in realtà ormai lavorare con lo spazio, per lo spazio, vuol dire essere uno stilista, essere insomma tante cose.
1: Certo, non solo. Il caso più curioso di queste collaborazioni è che, per esempio, riguarda Hollywood, nel senso che nelle prime frasi del progetto dell'Action Space, della tuta spaziale, appunto, che l'Action sta preparando e che, aggiungo, peraltro è così in ritardo che si sospetta addirittura che lo spostamento di un anno in avanti della missione da Artemis 3 a 4 sia dovuto anche a questo fattore, ma è solo un'illazione. Lei, per disegnarle, si è rivolta a una costumista cinematografica, una tale, mi sembra, Esther Marquis, che ha lavorato in film di fantascienza americani come una costumista. Era lei che disegnava e dava proprio per avere anche un'idea di come possono essere delle tute innovative. Ci si è rivolto anche a Hollywood, ecco.
0: Sì, quando si dice che la fantasia supera la realtà, ecco, diciamo che questo è un esempio abbastanza eclatante. Insomma, ti ho ascoltato con grande attenzione, Stefano, e ti ringrazio. Ricordo allo IAC italiano di ormai 2 anni fa, quando fu presentata questa straordinaria tuta spaziale. Insomma, fu davvero un gran momento. Grazie ancora a Stefano Cavina per essere stato a nostra disposizione. Ci dobbiamo fermare per qualche istante e tornare tra poco per la seconda parte di Cosmo 2050, con tantissimo ancora da raccontarvi, quindi rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: tasse. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 18 e 3 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
10: In primo piano gli esteri, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 920 le vittime, oltre 50.000 i dispersi, tra i morti anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Dalle macerie arriva anche una storia di speranza, salvato vivo un neonato di appena 18 giorni dopo 32 ore. Intanto sono arrivati a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile. Un altro forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'Afghanistan orientale con epicentro vicino al confine con il Pakistan.
9: 3 le vittime in altrettanti gravi incidenti, 2 sulla Palermo-Messina e una sulla statale Romea nel veneziano. Sulla A14 nel bolognese una donna è morta nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Gravissimo un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo. Traffico intenso sulle principali autostrade con controlli rafforzati della polizia stradale. Intanto il caldo non concede tregua. In Italia restano 18 città da bollino rosso, mentre in Francia salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore.
10: Ancora cronaca a Roma, proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita 2 coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento ritenuta la possibile arma del delitto.
9: 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario il presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Itavia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato ricorda che la ricerca della verità ha compiuto passi significativi, ma sottolinea come ricostruire pienamente quanto accadde nei cieli del Tirreno il 27 giugno 1980 resti un dovere irrinunciabile per il Paese.
10: Voltiamo pagina, Roma celebra gli 80 anni della Vespa con una grande parata che ha portato in strada circa 25.000 scooter arrivati da 67 paesi. A dare il via al corteo il sindaco Roberto Gualtieri, dal Circo Massimo al Colosseo, passando per Piazza Venezia e Fori Imperiali. Migliaia di persone hanno applaudito modelli storici e contemporanei dello scooter, simbolo del Made in Italy. Le celebrazioni proseguono fino a domani al Vespa Village del Foro Italico con mostre, musica ed eventi aperti al pubblico.
9: Lo sport, sabato da protagonista per l'Aprilia ad Assen, dopo la pole di Jorge Martin, nella sprint arriva la storica doppietta del team Trekhaus con Raul Fernandez davanti ad Ayogura. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati, mentre Marc Marquez chiude settimo dopo una penalizzazione. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarto Kimi Antonelli. Calcio, si chiude questa sera la fase ai gironi del Mondiale 2026 con le sfide decisive tra Croazia e tra Panama e Inghilterra.
10: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
11: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, ancora insieme qui nel nostro weekend, pronti a ripartire con la seconda ora della nostra trasmissione. Intanto vi ricordo, come sempre, che se avete perso la prima ora di Cosmo 2050 esistono vari modi per andarla a recuperare. Il consiglio è quello di andare sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, le ultime edizioni, quindi potete recuperare la puntata da pochi minuti dopo la messa in onda. Ricordo anche che nel nostro caso potete dare un'occhiata al sito cosmo2050.com, tenervi aggiornati con tutte le news spaziali in live, e poi andare nella sezione podcast e lì recuperare tutte le nostre puntate. Noi tra poco ripartiamo con la rassegna stampa e con i nostri ospiti, ma ripartiamo anche dalla musica. Ripartiamo da questo pezzo di di Ariana Grande. Post Malone lo ascolteremo più avanti. Questa si chiama Hate ed è da I Made You Love Me. I can tell you why, but something inside. Di Ariana Grande, Post Malone lo ascolteremo più avanti. Questa si chiama Hate ed è da I Made You Love Me.

Ed eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati da parte di Francesco Massardo. Ripartiamo con un po' di rassegna stampa, poi tra poco di nuovo i nostri microfoni aperti ai nostri ospiti. Intanto occorre mandare un grande abbraccio al Venezuela, scosso da un violentissimo terremoto in settimana, che è una notizia ovviamente terribile, è anche una notizia scientifica, perché la sequenza sismica di proporzioni eccezionali che ha colpito il paese dell'America Latina è un evento fortunatamente rarissimo, 7.5 di magnitudo, il secondo evento di una sequenza doppia, perché la scossa principale è stata preceduta appena 39 secondi prima da un foreshock di magnitudo 7.2, il primo localizzato a circa 28 km a nord-ovest della località di Montalban, a una profondità di circa 13 km, meno di un minuto dopo. In questo, uno dei minuti più tragici della storia del paese, si è verificato poco più a nord del primo. Secondo alcune fonti, il terremoto ha interessato il complesso sistema di faglie Boconó, Morón e El Pilar, che è una serie di faglie trascorrenti che si sono formate nel tardo terziario, che si estende per circa 1300 km lungo tutta la costa settentrionale del paese. Subito dopo le scosse è scattata la procedura d'emergenza internazionale con l'allerta tsunami per Porto Rico e per le isole Vergini, poi revocata. Sicuramente esistono, come sapete, dei sistemi scientifici per valutare la gravità di un terremoto, ma sono molto più attuali e importanti quelli che valutano l'impatto umano ed economico di questi sismi, come il sistema PAGER, che ha lanciato un segnale raro. L'Agenzia Geologica Americana infatti ha emesso due distinti allarmi rossi tramite il suo sistema PAGER o PAGER per le due scosse consecutive, un livello di allerta che storicamente viene attivato solo una o due volte all'anno nel mondo, e qua è stato attivato due volte nello stesso luogo praticamente. Il testo dell'allerta non ha lasciato dubbi sulla gravità della situazione. Sono probabili un alto numero di vittime e danni estesi, diceva fin da subito, ed è probabile che il disastro sia diffuso su larga scala. È peraltro un evento abbastanza raro in Venezuela, dove questi terremoti

terremoti non si sentivano da oltre un secolo. Occorre, per inquadrare meglio la situazione, tornare indietro di qualche anno. Il precedente più vicino per magnitudo è del 2018, il 21 agosto un sisma di magnitudo 7.3 colpì lo stato di Sucre, innescò un'altra allerta tsunami nei Caraibi. In quell'occasione ci furono alcuni blackout, ma in Venezuela non si registrarono vittime. Purtroppo la situazione è stata un po' diversa per queste ultime ore, e quindi è una notizia scientifica, ma è chiaramente anche una notizia che non vorremmo mai dare. Tornando insomma alle questioni legate al calore, era giusto darvi qualche altro aggiornamento, qualche trucchetto, qualche consiglio di livello scientifico. Questo è quello che possiamo fare, lo facciamo volentieri. Focus ad esempio ci ricorda perché il ventilatore andrebbe in realtà spento se fa troppo caldo, perché può sembrare un paradosso, e la prima cosa che facciamo quando vediamo queste ondate di calore è andare a recuperare in cantina il nostro ventilatore. In realtà però il ventilatore, lo sapete, non raffredda la temperatura della stanza, ma si limita a spostare l'aria, e se l'aria è più calda rispetto alla temperatura del corpo si rischia che ci soffi aria calda sulla pelle, con l'effetto che ci fa il forno, diciamo, quando lo apriamo per controllare la cottura di una torta. Su quale sia la soglia limite di temperatura in cui il ventilatore inizia a fare un effetto boomerang, in realtà la scienza non ha ancora dato una vera e propria risposta. La temperatura della nostra pelle all'ombra in genere è compresa tra i 35 e i 37 gradi, lo sapete, quando vi misurate appunto la temperatura. Il ventilatore accelera in realtà questo processo di acquisizione di calore, quindi molti esperti considerano proprio i 35 gradi la soglia oltre la quale il ventilatore non è più di aiuto. L'OMS però fissa l'asticella un po' più in alto, a 40 gradi. Bisogna in realtà tenere conto anche del ruolo della sudorazione. Se l'aria esterna è molto secca, per esempio con un'umidità inferiore al 15% e le temperature esterne estremamente elevate, il sudore che produciamo per raffreddarci evapora appena viene prodotto, e un ventilatore dunque non può migliorare la situazione, anzi non fa che trasferire aria calda sulla pelle. Se invece l'umidità aumenta, ecco che il nostro ventilatore ci dà, per così dire, un po' più di sollievo, perché favorisce l'evaporazione. Quindi sono molti fattori. Se avete tempo e voglia, tanto per ingannare il tempo e affrontare il caldo, di mettervi lì a fare i vostri calcoli, potreste capire perché può essere conveniente ma anche controproducente utilizzare il ventilatore. E tenete anche conto che un altro fattore è l'età, perché mano a mano che invecchiamo la temperatura corporea diminuisce, si impiega più tempo a produrre sudore, perciò i ventilatori iniziano a riscaldare anziché rinfrescare a temperature inferiori per i più giovani. In questo caso è più utile cercare di raffreddare la temperatura corporea con abiti bagnati, oppure recarsi in un luogo chiuso più fresco di casa propria. E allora insomma, questo è quanto. Noi tra poco ripartiamo con i nostri approfondimenti, ma ripartiamo intanto dalla nostra musica. Adesso sì che possiamo ascoltare Post Malone con Enough is Enough.

0: E allora eccoci qua Cosmo 2050 su Giornale Radio. Apriamo anche una doverosa pagina tecnologica e guardiamo ancora all'interno del nostro paese. Questa è una puntata molto italiana, sto notando, ma bene, vuol dire che le notizie ci sono e non dobbiamo necessariamente andarle a pescare dall'estero. In realtà parliamo adesso di una categoria, potremmo dire, tecnologica e economica, i Sunicorn. Se non avete mai sentito parlare di questa categoria, è perché effettivamente è qualcosa di abbastanza innovativo, una sorta di crasi tra gli unicorni, che come sapete sono le startup che riescono ad arrivare a quota 1 miliardo e dunque sono rare come gli unicorni, e l'avverbio soon, cioè coloro che presto diventeranno unicorni. È stata stilata infatti un'interessante classifica che ne identifica parecchi in Italia e peraltro arrivano da mondi anche molto diversi tra loro. Siamo in collegamento con Max Brigida, il CEO di La Tech Made in Italy, che appunto ci rivela questa notizia svelata dall'Italian Tech Landscape 2026. Intanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, insomma, le chiedo, è una categoria da definire, però è abbastanza chiara, no? nella sua semplicità. Sono aziende scale up italiane già piuttosto strutturate, che però sono molto vicine, diciamo, a diventare unicorni. Se seguiranno il trend che hanno tenuto finora, lo saranno presto, e dunque è una classifica che ci proietta già nel futuro. La realtà però è che l'Italia se la cava, insomma, piuttosto bene. L'ultimo report ci dice questo.
1: Diciamo che, ecco, gli unicorni, come lei ha detto giustamente in apertura, sono quelle che hanno una valutazione dal miliardo. Sì. Quindi quando arriva una valutazione dal miliardo non sono tantissime, e quindi, ecco, in Italia ne abbiamo 9, nel 2025 sono state fatte 9, speriamo di aggiungere qualcuna nel 2026, mentre ci sono tante, ecco, tante realtà che si avvicinano, che si avvicineranno al miliardo, forse non nel 2006, forse nel 2027, anche se questo mondo, come lei sa, è molto cambiante, no? È molto veloce oramai con l'intelligenza artificiale e tutto quello che ne gira intorno è velocissimo. Quindi ci sono queste 9 aziende che noi abbiamo, attraverso delle metriche, degli studi, catalogato come su un unicorn, e giustamente vanno dalle AI, vanno dalle CHAR, al Space Tech, al music, quindi girano su tanti settori, e sono delle start-up che ovviamente hanno un alto indice ecco, di tecnologia e innovazione, e che attraverso ovviamente dei round di investimenti arrivano poi ad avere questa valutazione del miliardo. E poi voglio anche dire, ecco, che gli unicorn sono, ecco, come lo stato di salute del mondo tech. Il numero di unicorn ci dice qual è lo stato di salute del tech italiano.
0: Eh sì, è così, do qualche numero, diciamo così, cioè meglio non lo do io, lo riporto. I dati sono pubblicati dal professor Ilya Strebulayev della Stanford Graduate School of Business. Nel mondo appunto oltre 4.400 Sunicorn distribuiti su oltre 77 paesi, quindi questo già credo sia un dato interessante. Non ci sorprende che a guidare la classifica siano gli Stati Uniti, che da soli valgono praticamente metà dei numeri che vi ho appena detto. Però l'Italia con 34 realtà si posiziona al 15° posto a livello globale, siamo sesti in Europa dietro le Big Five, diciamo, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. Qual è il panorama italiano? Insomma, si può crescere sicuramente, perché io credo che arrivare al livello degli altri competitor europei sia un obiettivo. Colpisce però anche la diversità, diciamo, di queste Sunicorn tricolori.
1: Allora, diciamo che a livello europeo, ecco, lei ha fatto un'ottima, però delle volte quando parliamo sia degli Stati Uniti che della Cina dobbiamo ricordarci che se noi attuassimo, e questo è un altro,
0: sì, su scala europea, certo,
1: come scala europea saremmo comunque abbastanza avanzati. Però l'Italia, ecco, opera al 5° posto, la verità, anche perché poi ci sono Germania, Francia, Inghilterra e Svezia, e ce la giochiamo a pari livello con la Spagna. Però c'è da dire una cosa: l'Italia è cresciuta molto di più negli ultimi anni. Se pensiamo che nel 2022 avevamo 2 unicorn, adesso siamo a 9. E sicuramente tanti altri che stanno crescendo, come Lexum, WeRoad, che hanno fatto, ecco, round di investimenti da più di 50 milioni in Italia, è tanta roba. Quindi abbiamo un settore in forte crescita, l'Italia sta crescendo, in svariate ovviamente misure. È chiaro che oggi quello che le AI ne fa un po' da padrona, però poi ci sono anche tante altre soluzioni. Siamo numeri due in Europa per robotica, nella deep tech siamo abbastanza forse fra i primi anche nel mondo per tutto quello che è la space tech, quindi aerospace siamo abbastanza forti. Quindi ci sono tantissime cose che stanno succedendo e che sicuramente vedranno l'Italia protagonista. E voglio lanciare anche un messaggio, se ci ascoltano, i vari ministeri, senza l'aiuto delle amministrazioni non possiamo lottare come privati da solo, quindi è anche un appello, anche perché Francia, Svezia, Germania ovviamente non sono solamente interna, ci sono tanti investimenti, soprattutto fatti dalla nazione, quindi mi rivolgo al Ministero del Made in Italy e al Ministero degli Esteri, di darci una mano.
0: E questo è un tema che fa bene a sollevare, perché intanto noi siamo un tessuto diverso da quello americano, che fa della concorrenza e del libero mercato quasi una ragione di vita, a volte anche nel bene e nel male, oppure dalla Cina, che ha tutto un altro tipo di strutture, di capacità di pianificazione. L'Italia è anche un paese fatto di tante piccole e medie imprese. Alcuni dei nomi che vedo in questa lista, sono partiti davvero dal basso, ora sono però realtà già piuttosto mature. Occorre anche da parte della politica certamente stare dietro a queste realtà, però anche un po' di sano coraggio, tra virgolette. Siamo a volte un paese che tende ad essere un po' prudente. Queste sono realtà che sono destinate a crescere molto e aumenterebbero l'occupazione, indotto, quindi in realtà è una soluzione abbastanza win-win, mi verrebbe da dire.
1: Assolutamente, però l'Italia si sta muovendo anche a livello politico. Basti pensare che è notizia di qualche giorno fa che il ministro Adolfo Urso ha detto che il nuovo Made in Italy passa per la tecnologia e la scienza, finalmente direi, anche perché se vogliamo davvero allegarci al periodo storico, noi abbiamo fatto prima tecnologia, innovazione, poi cibo, auto e quant'altro. I romani portato avanti progetti innovativi che 2000 anni dopo sono ancora in uso, quindi in qualche modo, in qualche tempo abbiamo dimenticato di raccontare che l'Italia è tech, investendo su altri settori, ed è giusto che ritorniamo ad investire su quello che durante gli anni siamo stati i numeri uno. Se oggi c'è internet, forse dobbiamo anche grazie a Marconi che ha inventato la radio, perché senza radio forse saremmo ancora oggi.
0: Noi lo sappiamo bene.
1: Esattamente, quindi parliamo in radio, quindi chi meglio di voi non lo possa conoscere. Quindi questa nuova consapevolezza che bisogna investire pesantemente nel tech è un'altra cosa che bisogna dire, perché forse il settore tecnologico è l'unico settore oggi in Italia che sta permettendo qualcosa di molto importante, che ovviamente tutte le nazioni ci fanno delle lotte incredibili, che è la decentralizzazione dell'economia. Quindi anche queste start-up non nascono più solamente a Milano, ma possono nascere anche nel sud, regioni che forse erano prettamente agricole o di pesca, oggi investono e fanno start-up che recuperano grandi fondi di investimento. Quindi questo è anche un problema che rispondiamo, e che i nostri giovani non vadano a dare il loro talento ad altre aziende in altri paesi già abbastanza ricchi.
0: Sì, chiuderei proprio al volo su questo tema. Ha citato i giovani, siamo in un periodo dell'anno in cui i giovani stanno terminando i propri esami di maturità, magari tanti si affacciano al mondo del lavoro, e questo è un lavoro non lo scopriamo certo oggi, che può attrarre, anzi deve attrarre tanti, tanti giovani. Il tema dei giovani che vanno all'estero è un tema reale. Sapere che ci sono realtà solide dovrebbe far ben sperare, soprattutto per il futuro. Poi non solleviamo un polverone, ci sono tante altre questioni da mettere a posto, però va detto.
1: Ma sicuramente va detto, ma è giusto che facciano anche esperienza all'estero, perché poi possono imparare e tornare in Italia e portare le loro esperienze. Però vanno fatto secondo me due cose importanti. Una è quella di investire sui giovani ed anche aiutare la crescita di nuove start-up senza appesantirle troppe con delle tasse. Quindi investire o invogliare questi ragazzi nell'investire, nel fare startup, è l'unico modo per aiutarli, e magari fare dei piani su 3-5 anni senza delle tasse che ovviamente bloccano la crescita di una startup e ovviamente farli guadagnare. E per quanto riguarda invece il coraggio, questa è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme, e sdoganare questo concetto di fallimento che non esiste negli Stati Uniti. In Italia abbiamo troppo paura di questa parola, fallire, Quindi meglio non fare piuttosto che poi essere giudicati come dei falliti.
0: Ah sì, occorre fare anche un bel processo culturale, però insomma ripartiamo da dati che sono dati importanti. Io ringrazio molto Max Brigida, il CEO di La Tech Made in Italy, per essere stato con noi quest'oggi, averci portato insomma delle riflessioni sul mondo tecnologico, sullo stato attuale della tecnologia in Italia. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco per il finale di Cosmo 2050, ancora parecchio da commentare in vostra compagnia, quindi breve pausa, ma voi rimanete con noi.
2: Giornale Radio. Valdisse Rock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Valdisse Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisse Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: Eccoci qua, pronti ancora insieme a ripartire con Cosmo 2050. Andiamo verso il finale di questa puntata, dal tono molto estivo direi, ma abbiamo ancora un paio di argomenti da andare a sviscerare. Ci occuperemo ancora di intelligenza artificiale, ma in realtà di tecnologia, diciamo più generalmente, per legarci a un tema molto estivo, ahimè sì, il caldo estremo, che continua a essere un grande problema che troppi nel mondo si rifiutano di considerare tale. Poi chiuderemo invece su temi e luoghi decisamente più freschi, come la Stazione Spaziale Internazionale. Intanto ripartiamo anche dalla musica, andiamo ad ascoltare insieme un nuovo pezzo, è di Luis Capaldi e si chiama Before You Go.
5: I feel by the wayside, like everyone else.

0: go. E allora eccoci, ripartiamo qui su Cosmo 2050 da un tema che è molto molto attuale. Parliamo del caldo estremo che mette a rischio la salute di 7 lavoratori su 10 nel mondo. Questa non è una buona notizia, ovviamente. La buona notizia è che in Italia è nato un software salvavita, chiamiamolo così, in grado di lanciare l'allerta a ondata di calore in appena 90 secondi. Questo può essere un aiuto, chiaramente non basta questo, ma può essere un aiuto per fermare quella che è una vera e propria strage. Parliamo di 18.970 morti e 22,87 milioni di infortuni professionali legati nel mondo all'attività lavorativa in presenza di ondate di caldo estremo. E con noi per raccontarci di questa opportunità, diciamo anche tecnologica, c'è Massimiliano Palma, il CEO di Regola, azienda italiana leader nella tecnologia per le sale operative, che ha appunto ideato questo software. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, bentrovati.
0: Insomma, come dire, il meteo anche ci aiuta a capire, se mai ce ne fosse bisogno, l'urgenza del tema. Insomma, la rapidità con cui le informazioni oggi possono raggiungere gli operatori che lavorano su territori esposti al calore estremo, che sono sempre di più, ed è compreso ovviamente quello italiano, può essere un fattore determinante. Ecco, la tecnologia, quando viene in aiuto, diciamo, di problemi così, così urgenti, può davvero essere il valore aggiunto?
1: Sì, assolutamente. Mi faccio dire che è sempre più difficile trovare delle soluzioni permanenti o definitive, no? A queste problematiche, però possiamo fare molto in termini di mitigazione. Ed è proprio lì che noi ci siamo un po', insomma, concentrati, sulla mitigazione del rischio che deriva da questo tipo di eventi, da queste situazioni.
0: Chiaro, questo è ovvio, non è la soluzione ad ogni male, ma è sicuramente un aiuto importante. Ci descrive, insomma, nel pratico, diciamo, come andrebbe a funzionare questo nuovo software, se è già, come dire, qualcosa di attuabile, perché il problema, lo abbiamo detto, è estremamente urgente.
1: Certo, sì, assolutamente sì. È una piattaforma cloud, come molte altre, insomma, ormai siamo abituati a questo tipo di erogazione di servizi, ed è una piattaforma per fortuna già in uso a moltissime realtà pubbliche e private sul nostro territorio nazionale. Fondamentalmente consente, con un'azione estremamente semplice da parte degli operatori incaricati o addirittura in automatico attraverso infrastrutture di connessione di varia natura, di poter diramare allerte sia alla cosiddetta catena di comando sia alla popolazione in tempi estremamente rapidi e soprattutto con un'ottica di multicanalità. Ci tengo a precisare questo elemento perché una delle sfide non è solo far arrivare l'informazione in tempi molto molto rapidi, dai 30 ai 90 secondi in alcuni contesti, ma anche di fare in modo che le persone la ricevano. Ed è una sfida non da poco. E quindi il fatto di avere una ampiezza di multicanalità, stiamo parlando di circa 50-60 diverse modalità di inoltro di questi sistemi di allarme, di questi messaggi di allerta, aumenta la possibilità che l'informazione raggiunga la persona. Questo è particolarmente importante quando la persona in questione è un cittadino, ovviamente, no?
0: Certo.
1: E quindi dove c'è un'attenzione maggiore, ma c'è anche una maggior difficoltà di andare a identificare ogni singola persona, fondamentalmente.
0: È così, però abbiamo tecnologie che, chiaro, che ci permettono di fare un lavoro personalizzato, diciamo, tra virgolette, quindi questo è sicuramente un passaggio importante. È vero che il mondo non sta a guardare, insomma, in Spagna esistono già delle misure che in base alle allerte meteorologiche proibiscono, ad esempio, le attività lavorative all'aperto. Sono protocolli stipulati anche in Italia in alcune regioni, in Francia i lavoratori hanno già esercitato il diritto al ritiro durante le ondate di calore. Ecco, rispetto all'Italia, come percepite il mercato? Ci sarebbero tantissime cose da dire, è ovvio che partiamo dal presupposto che la sicurezza deve essere, come dire, il faro, la guida di ogni datore di lavoro, però è un settore che è pronto ad accogliere questo tipo di tecnologie, perché poi chiaramente al di là del rispetto della sicurezza c'è il tema della produttività.
1: Sì, sicuramente è un mercato in cui c'è ancora molto da fare. La cosa positiva che abbiamo iniziato, non solo da un punto di vista normativo, ma anche in termini di sensibilità, le aziende, sia gli enti pubblici sia gli enti privati, sono sempre più attenti, no, a questi tipi di problematiche. E soprattutto mi faccio dire, senza arrivare agli elementi estremi per i quali, come la legge ci dice, bisogna addirittura interrompere alcune attività, ci sono delle soglie intermedie attraverso cui azioni di questo tipo, come quella che abbiamo appena descritto da un punto di vista di supporto tecnologico, consente, dicevamo, di mitigare i rischi. E quindi immagini per esempio l'importanza di dare informazioni preventive o di messa in sicurezza attraverso delle azioni di autoprotezione o attraverso il seguire determinate protocolli o attenzioni, soprattutto in ambito lavorativo, potrebbe fare effettivamente la differenza, fino ovviamente ad arrivare, come accennava lei, alle situazioni in cui il lavoro deve essere a tutti gli effetti, insomma, fermato per ovvi motivi di sicurezza. Le aziende sicuramente si stanno orientando in maniera molto diversa rispetto al passato, c'è molta più attenzione, le dicevo, ancora di più quando poi si tratta di lavoratori che sono particolarmente esposti, pensi ai lavoratori che si trovano isolati o soli, no? Ecco, certo. In questo caso le tecnologie sono veramente un ausilio importante, perché consentono al datore di lavoro di fornire strumenti davvero adeguati per andare a mitigare dei rischi che altrimenti sarebbero eccessivi, insomma.
0: Eh sì, assolutamente così, dall'agricoltura all'edilizia non mancano, come dire, i settori che affrontano questo problema sul campo, tra virgolette, però ci fa piacere quando la tecnologia in qualche modo viene incontro, per così dire, alle esigenze dei tempi in cui viviamo e fornisce delle risposte che, se applicate nel modo e nei tempi giusti, possono davvero fare il bene sia delle aziende che dei lavoratori. Ringrazio molto Massimiliano Palma, il CEO di Regola, per essere stato con noi quest'oggi, averci portato non solo a conoscenza di un interessante progetto tecnologico, ma di un tema che ancora una volta sottolineiamo davvero con grande vicinanza. Ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo che ascoltiamo insieme in questa puntata è di Lola Young, si chiama From Down Here.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma lo facciamo con un tema che è davvero fondamentale, perché insomma ci permette tanto di ricapitolare un paio di notizie non trascurabili delle ultime settimane. Una è qualche problemino tecnico, diciamo almeno sospettato, rispetto alla nostra stazione spaziale internazionale, alla sicurezza a bordo della ISS, e dall'altra parte anche il fatto che però le missioni Artemis proseguono non senza qualche problemino e si sono tinte di azzurro, diciamo, con la notizia che il nostro Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3. Abbiamo per discutere di tutto ciò con noi un ospite che ci fa il piacere di accompagnarci in questo finale, con noi Mario Ferrante, che per tanti anni si è occupato e continua a occuparsi del tema della sicurezza nello spazio anche all'interno della ISS, e che ha scritto peraltro di questi argomenti anche recentemente, e insomma l'attività di divulgazione su questi temi è particolarmente importante. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ecco, tanto da dire, partirei da un discorso, se vogliamo, più generico, che può sembrare banale. La sicurezza è uno dei fattori all'interno di queste missioni, gli altri sono le ambizioni, chiaramente, di raggiungere risultati scientifici e simbolici sempre più alti. Sul peso che la sicurezza ha però nelle strategie che le grandi potenze, compresa l'Europa ovviamente, di cui tengono conto, ecco, per pianificare il futuro, abbiamo fatto dei grandissimi passi in avanti. Questo richiede di essere estremamente attenti ai minimi dettagli. È un po' quello che è accaduto sull'ISS.
1: E infatti, no, la ringrazio per questa riflessione, perché è un aspetto che in genere non viene molto considerato. La sicurezza e la qualità dei prodotti che volano devono essere eccellenti. Ricordo agli ascoltatori che l'Italia, e in particolare Thalassalena Space, ha progettato e realizzato circa il 50% del volume pressurizzato della Stazione Spaziale Internazionale. Io ho avuto l'opportunità di vederla dall'inizio fino ai lanci, anche successivamente. La sicurezza deve essere prevenuta, cioè bisogna progettare un sistema già dalle fasi iniziali, inserendo tutti i requisiti. In altre parole, quando si parla di sicurezza si parla di ridondanze, livelli di protezione, fattori di sicurezza. Ecco, questi vengono definiti già durante la fase di progettazione iniziale, perché quando si progetta il sistema deve già considerare queste ridondanze, queste cose. Nei moduli che abbiamo realizzato è andato tutto bene, perché fino adesso non abbiamo avuto alcun problema, quindi vuol dire che quello che è stato progettato in Italia funziona ancora, e quindi ha dato dei ottimi risultati, grandi soddisfazioni anche personali, avendo lavorato proprio alla loro realizzazione. È chiaro che è una sfida non indifferente, non solo per l'Italia, ma per tutte le nazioni che collaborano all'International Space Station, perché progettare un sistema sicuro vuol dire mantenerlo in condizioni adeguate per ospitare l'equipaggio per 20 anni e più. Adesso abbiamo più di 25 anni della Stazione Spaziale Internazionale, quindi basta pensare cosa facciamo su un'automobile: manutenzioni, certo. E dopo un certo numero di tempo, un certo numero di anni, dobbiamo pure rivenderla. Ecco, nella Stazione Spaziale questo non è possibile, come tutti i viaggi abitati.
0: È assolutamente così, peraltro ormai abbiamo, come dire, delle tecnologie che ci permettono di lavorare anche in maniera quasi personalizzata. Immagino lavoriate a stretto contatto con gli astronauti, anche perché sono, insomma, forme di sicurezza che hanno meno possibilità di test, ecco, rispetto a un'automobile. Ecco, il crash test con la Stazione Spaziale Internazionale per ovvie ragioni non si è potuto fare. Intanto io preciso, perché non l'ho detto prima, che Mario Ferrante è presidente dell'AICQ, che è Associazione Italiana Cultura della Qualità Aerospace. Ecco, da questo punto di vista, ci diceva, l'ISS inizia a far vedere i segni degli anni che passano, per quanto sia ancora una struttura unica al mondo davvero. Qualcosa cambierà inevitabilmente nei prossimi anni. Cosa ne pensano anche, insomma, gli astronauti con cui ne avrà parlato?
1: Allora, sicuramente si comincia a sentire, diciamo, la vecchiaia, tra virgolette, della Stazione Spaziale Internazionale. Anche se però devo dire che l'aspetto più importante e più critico sta riguardando ormai dal 2019 un piccolo tunnel pressurizzato che collega il modulo russo Zvezda con il portello d'attacco dove si agganciano le navicelle Progress e così via. Dal 2019 che presenta delle perdite d'aria. Allora, per lo spazio, per gli astronauti, la perdita dell'aria, la cosiddetta leakage, è un fatto che deve mantenere un'attenzione abbastanza elevata, perché si perde la sopravvivenza, certo, dei moduli pressurizzati e così via. Ecco, noi siamo partiti nel 2019 ad avere questi problemi. Recentemente c'è stato un altro problema, intorno ai primi di giugno, che in questo piccolo tunnel è stata rilevata una perdita d'aria abbastanza importante, ed è interessante vedere come è stata gestita questa perdita d'aria. Infatti c'è stata qualche discussione tra NASA e Roscosmos a proposito della sicurezza, ma il fatto fondamentale è che, in estrema sintesi, Roscosmos aveva intenzione di fare delle ispezioni togliendo, segando a mano una staffa e facendo con un trapano a mano fare delle ispezioni del modulo, perché fino adesso bisogna dire che non si è mai capita qual è la cosiddetta causa radice. Noi che lavoriamo nella qualità, la cosiddetta root cause è la cosa fondamentale, no?
0: Certo.
1: Quando uno sa la causa radice può prendere delle azioni
0: correttive. Certo.
1: Esattamente, in questo caso non è stata ancora individuata la causa radice, ed è questo,
0: c'è quindi il rischio che, come dire, che intervenendo nel modo, nel tempo, nel luogo sbagliato si creino problemi ancora maggiori. Provo, come dire, a intuire
1: assolutamente,
0: dove va a parare il discorso.
1: Assolutamente. Infatti, cosa è successo? Quando era stato deciso di fare questo tipo di intervento, la NASA ha detto: io mi prendo tutti gli astronauti e li porto sulla Dragon. La Dragon, un aspetto che è interessante, che in genere è poco trattato, porta 4 astronauti, che sono gli astronauti che sono andati sull'International Space Station. Certo. Il quinto astronauta, pur essendo della NASA, arrivava dalla Soyuz. Ora, sono stati messi lì in condizioni, si chiama safe haven, quindi luogo sicuro, mentre loro facevano una serie di operazioni. Fortunatamente poi la NASA con Roscosmos hanno concordato di non procedere più a questa riparazione, che era abbastanza invasiva. Qual era il rischio? Il rischio era che si poteva avere una perdita di pressurizzazione istantanea, catastrofica, per questo che la NASA ha messo gli astronauti sulla Dragon.
0: Certo.
1: Però c'è un aspetto interessante che avevamo già trattato in passato anche su altri articoli. La Dragon non è attrezzata per portare un astronauta della Soyuz, perché le interfacce sono diverse, i sedili sono diversi. Le tute degli astronauti della Soyuz sono diverse rispetto a quelle della Dragon. Non so se vi ricordate il discorso dello Starliner, no? Lo Starliner,
0: certo,
1: è stato poi sostituito da una Dragon, dove hanno dovuto mettere a posto i sedili e fornire delle tute. Allora, il fatto di utilizzare un astronauta, metterlo in condizioni di safe haven, quindi in condizioni di sicurezza, sulla Dragon poteva essere solamente un fatto temporaneo, perché nel caso in cui ci fosse stata una catastrofe, quindi collasso della struttura, la Dragon non poteva ospitare questo astronauta russo.
0: Della NASA. Quindi, non è come dire una leggerezza, visto il tema di cui parliamo, potrebbe essere risolto,
1: no,
0: mi sembra, in tempi.
1: Allora, è da tempo che se ne parla di questa cosa. L'errore principale che è stato fatto, per ragioni di costi e così via, è che tutte le astronavi, le navicelle, hanno delle interfacce diverse. La Soyuz, lo Starliner, Dragon X e così via. Tutte diverse. Quindi non possiamo pensare come una nave che ha tutte le scialuppe uguali. No,
0: certo.
1: C'è una nave spaziale in cui, in caso di emergenza, uno deve ritornare con la propria astronave. È stato anche il caso della Soyuz qualche anno fa, che aveva anche lei una perdita, e hanno dovuto mandare su un'altra Soyuz. È successo sulla stazione spaziale cinese. Però mentre la Cina, dal punto di vista della sicurezza, ha un sistema, un approccio molto safe, come si dice, loro riescono a mettere in piedi un sistema di lancio, di backup, nel giro di una settimana. Quindi hanno mandato su un'altra astronave in grado di ospitare gli astronauti. In questo caso qui non è possibile, ci troviamo in una situazione in cui le scialuppe di salvataggio non sono sufficienti a coprire eventuali emergenze a bordo. Quindi l'unica cosa che poteva fare l'astronauta in questo caso era migrare verso la Soyuz in caso di catastrofe, cioè spostarsi e andare dall'altra parte della stazione, che questo comportava tempo, rischi e così via. Fortunatamente però alla fine è stato deciso di non procedere a questo tipo di riparazione. Perché? Perché la NASA perché ha insistito su questo aspetto? E io condivido completamente, perché mi sono occupato tantissime volte di problemi non proprio analoghi, però problemi che riguardano la sicurezza. Mancavano delle analisi che potevano dimostrare che lavorare su questo piccolo modulo pressurizzato, tagliando una staffa e così via, non avrebbe assolutamente compromesso la sicurezza della stazione spaziale in termini catastrofici. Quindi questa è stata la decisione migliore. Hanno riparato con degli adesivi, con dei collanti le perdite che ci sono state, e quindi è ritornata nelle condizioni nominali. Però questo problema continua ad esserci. Come la penso? Cioè, il mio punto di vista è che ci aspetteremo nei prossimi anni sicuramente qualche altro problema. Questa è la brutta notizia. La bella notizia è che fortunatamente questo modulo qui, questo tunnel, è piccolino ed viene utilizzato esclusivamente quando attacca la Progress per portare pezzi di ricambio, cibo e così via. E nel periodo in cui questo modulo non viene utilizzato, questo tunnel non viene utilizzato, si chiude. Quindi lo compartimentiamo, e dal punto di vista della sicurezza è la soluzione migliore. Quello che potrebbe avvenire col passare del tempo è che in effetti pensiamo a problemi causati dai cicli di fatica, dalle proprietà dei materiali. Questi sono problemi che magari ci sono stati durante la sua costruzione.
0: Chiaro, che poi possono, cause
1: molte.
0: Chiaro, ad andare ad accumularsi, provocare, perché questo è l'effetto del tempo, però è molto chiaro quello che è accaduto e la strategia della NASA, e questo ci spiega perché la sicurezza è sempre un soppesare rischi e benefici, diciamo, anche delle singole operazioni. È un lavoro complesso, ma evidentemente fondamentale. Io ringrazio molto davvero il professor Mario Ferrante per essere stato con noi e averci raccontato aspetti meno battuti, diciamo, quelli forse simbolici delle grandi missioni spaziali. Grazie ancora, siamo davvero giunti così in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, che vi dà appuntamento fra 7 giorni per ritornare nel nostro weekend a raccontarvi di spazio e non solo. Io ringrazio Giorgio Perselli in regia insieme ad Elisa Cabrini quest'oggi, ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo augurio di un buon weekend, di un weekend stellare.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi: petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno, al campo sportivo di Baldissero Torinese, vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisserock, musica che unisce, rock che fa bene.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19:03.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
4: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
5: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
4: A Imperia, recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
5: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
4: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti, riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP, ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trekhouse una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
5: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
7: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, qui a Delitto e Castigo, Giornale Radio, la radio libera di informare. Qui, come sempre, accanto a me il professor Iuri Aparo.
8: Buonasera.
7: Buonasera professore, e in collegamento in questo caso abbiamo il dottor Gennarino De Fazio, che è il responsabile della funzione pubblica UIL della Polizia Penitenziaria, responsabile nazionale. Benvenuto.
9: Buonasera, buonasera a tutti.
7: Buonasera, allora cominciamo subito la nostra trasmissione partendo direi proprio da questo, cioè noi nei giorni scorsi abbiamo saputo, siamo stati informati che un politico, l'ex sindaco di Roma, insomma Gianni Alemanno, lascerà il carcere dopo circa un anno di detenzione. In questo anno lui ha raccontato le condizioni in cui si lavora oggi in carcere e in cui vivono i detenuti, cioè ha raccontato sia le condizioni di difficoltà in cui si adoperano gli uomini della Polizia Penitenziaria, ma nello stesso tempo ha raccontato anche quali sono le condizioni attuali dentro il quale vivono i detenuti, nel famoso blindo, cioè dentro le loro, dentro le carceri in sostanza, dentro questi spazi che sono spesso angusti, che sono spesso più piccoli rispetto a quelli che dovrebbe, che sarebbe sancito, sono sanciti dalla legge. Quindi comincio da qui, dottor De Fazio, vorrei che lei mi raccontasse la sua personale esperienza e che mi dicesse se questa condizione raccontata tra lì che dovrebbe, che sarebbe sancito, sono sanciti dalla legge. Quindi comincio da qui, dottor De Fazio, vorrei che lei mi raccontasse la sua personale esperienza e che mi dicesse se questa condizione raccontata, e tra poco leggerò anche che cosa scrive proprio l'ex

0: dire Bibbia, dove lui sta scontando la sua pena, ma che se si guarda invece alla generalità degli istituti di pena nel paese è anche peggiore. Ecco, fa bene Alemanno a occuparsi e a raccontare dalle carceri e delle carceri, anche perché appunto ha una risonanza mediatica notevole. Mi permetto di dire che avrebbe fatto meglio a occuparsene quando ha avuto importanti ruoli di governo nel paese, ecco, perché i politici molto spesso, quando stanno al governo, tendono a dimenticare o a trascurare le carceri, ricordandosene poi un po' di più magari quando stanno all'opposizione, o addirittura quando disgraziatamente poi ci capita anche che ci finiscano dentro. Ecco, la situazione evidentemente nelle carceri è tragica, un sovraffollamento importante che si trascina da troppo tempo, ormai sono quasi 65.000 i detenuti presenti, a fronte di poco più di 43.300 posti disponibili, quindi un sovraffollamento medio del 140%, ma che in alcune realtà supera di gran lunga anche il 200%, perché poi la distribuzione anche dei detenuti e quindi del sovraffollamento non è assolutamente omogenea. A questo si contrappone una voragine negli organici della polizia penitenziaria, ma anche delle altre figure professionali. Ma basti pensare che alla polizia penitenziaria nelle carceri mancano, rispetto al fabbisogno, almeno 20.000 unità, e questo anche per via di assegnazioni soprannumerarie in uffici ministeriali ed extrapenitenziari. Ecco, quindi una situazione assolutamente allarmante, di cui il governo dovrebbe prendere tangibilmente atto mettendo in campo misure di portata straordinaria, non affrontando la situazione con strumenti ordinari come si sta facendo.
1: Ecco, dottor De Fazio, proprio a conferma di quanto lei ha appena detto, leggo molto brevemente da uno scritto che Gianni Alemanno ha fatto su Facebook il 5 maggio scorso. Lui ha chiamato questi racconti diario di cella. Lui ha scritto oltre quasi 60 pagine in cui lui ha raccontato la sua detenzione, e in questa pagina, una delle ultime pubblicate, lui dice che il sovraffollamento nelle carceri italiane, lui dice nel suo 486esimo giorno di carcere, il sovraffollamento nelle carceri italiane, che era rimasto fermo per 5 mesi, da un paio di settimane è tornato a crescere, ha toccato quota 139,1%, che è il dato che ha fornito lei prima, dottor De Fazio. Un record assoluto, scrive ancora Alemanno, dai tempi della pandemia Covid. Da quando si è insediato il governo Meloni, il sovraffollamento è passato dal 107 al 139%. Dice ancora una cosa: il piano carcere, dunque, è stata fatta una legge. Lui dice: sono passati più di 9 mesi dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025, specificatamente dedicato all'emergenza carceraria, in cui erano stati varati 3 provvedimenti per ridurre il sovraffollamento. Il piano carcere, che doveva creare 10.000 nuovi posti in cella, una legge per aumentare il numero dei tossicodipendenti detenuti da inviare nelle comunità terapeutiche, e una task force guidata dall'allora capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, che doveva incentivare la concessione da parte dei tribunali di sorveglianza di benefici per diminuire le detenzioni. Da allora nessun nuovo posto in cella è stato creato. Ecco, dottor De Fazio, la faccio parlare con il professor Iuri Aparo, che è co-conduttore di questa trasmissione, ma che soprattutto è uno psicoterapeuta che lavora da 49 anni nelle carceri italiane. Ha seguito praticamente le condizioni delle carceri del nostro paese da mezzo secolo a questa parte. Professor Aparo, ha sentito cosa ha detto il dottor De Fazio?
2: Ho sentito. Beh, sono d'accordo con il dottor De Fazio in tutte le affermazioni che ha fatto. Sono d'accordo che è un dato che esiste da ormai decenni, perché sono negli anni

0: si arriva a 65.000, poi 60, poi 58, poi un'altra volta 65, come in questo periodo. Sono d'accordo sul fatto che diciamo questo disavanzo, questo eccesso di sovraffollamento non è omogeneo per tutta l'Italia. Sono d'accordo sul fatto che i politici, soprattutto quelli di destra, si occupano della materia quando finiscono in galera, mentre non se ne occupano quando sono fuori. Alemanno, per quanto ne so io, viene da un'area politica che in questo momento, quelli che della stessa area politica non sono dentro in carcere, sostengono che in carcere bisogna starci, bisogna patire, te lo sei guadagnato, lo scambio con la società esterna non serve a niente e via discorrendo. In questo momento Alemanno è diventato di sinistra praticamente.
1: Beh, insomma, credo che Alemanno in qualche modo sia diventata una voce che denuncia la condizione. Poi è chiaro che chi è dentro racconta quella verità che secondo me anche da sinistra si sono dimenticati in più di una circostanza.
0: Io ho critiche anche per la sinistra, ma dicevo, sono completamente d'accordo col dottor De Fazio, perché diciamo che colpisce molto che uno parli del sovraffollamento e della angustia degli spazi quando è dentro, mentre invece quando è fuori non se ne parla.
1: Dottor De Fazio, senta, che idea si è fatto lei in questi anni rispetto al concetto di pena? Cioè, la pena per coloro i quali commettono reati, dunque per i detenuti, deve essere riabilitativa o afflittiva? E se deve essere riabilitativa, in che modo le nostre istituzioni stanno contribuendo a fare in modo che effettivamente i detenuti possano essere riabilitati e quindi reinseriti nel contesto civile, nel consesso civile?
2: Mi consenta una battuta, perché si parla tanto del generale Vannacci, ecco, tornando a quello che diceva anche il professore, adesso Alemanno tra qualche giorno per fortuna lascerà il carcere e abbiamo sentito che ad accoglierlo davanti a Re Bibbia ci sarà il generale Vannacci. Ecco, io non ho sentito nulla del programma del generale.
1: Non lo sapevo, sono sincero, mi dà una notizia.
2: Ecco, non ho sentito nulla sul programma carcerario di Futuro Nazionale, mi pare che si chiami il movimento, il partito fondato dal generale Vannacci. Ecco, sarei interessato a sapere che progetti ha, per capire anche come si concilia rispetto a quello che ci sta raccontando in queste settimane, in questi mesi Alemanno. Ecco, venendo alla sua domanda, è chiaro che il carcere, ma perché ce lo dice la Costituzione e non solo, perché deve comunque, siccome ha un costo per la società, deve restituire alla società un servizio, e quindi banalmente anche solo per questo e non solo per ragioni filosofiche, se vogliamo, e di principio, il carcere dovrebbe svolgere una funzione riabilitativa che allo Stato assolutamente non esegue. Cioè, allo Stato le carceri sono assolutamente disfunzionali, spesso costituiscono palestre del crimine, c'è un altissimo tasso di recidiva, è evidente che così come sono non assolvono a nessuno del mandato che la legge gli vorrebbe affidare, ma attenzione, non assolvono neanche a un concetto parallelo professato da chi dice buttiamoli dentro, cioè mettiamoli dentro e buttiamo la chiave, perché anche quelli che vedono, diciamo, la pena, o che vorrebbero una pena solo come afflittiva, poi di fatto con tutto ciò che avviene nelle carceri, e ce lo raccontano spesso i maggiori procuratori della Repubblica del paese, cioè che si trasformano in piazze di spaccio, gestione del malaffare, continuano i contatti con l'esterno, per cui neanche hanno una funzione meramente afflittiva, che pure, ripeto, non vorremmo, per cui è evidente che il sistema va reingegnerizzato e rifondato, restituendogli una funzionalità e un'efficacia che poi, appunto, torniamo a quello che dicevo in partenza, deve rendere un servizio alla collettività.
1: Dottor
2: Così
1: De Fazio,
2: come sono.
1: Lei mi sta dando delle notizie che sono, purtroppo ne ero già informato, ma sono la conferma ennesima di una situazione drammatica che riferiscono coloro i quali lavorano nel carcere. Allora, a questo proposito, cioè a proposito di chi si occupa del carcere, abbiamo in collegamento Gian Antonio Bevilacqua, responsabile giustizia e carceri per il movimento Patto per il Nord. Benvenuto Bevilacqua.
3: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buonasera. Allora, dottor Bevilacqua, ho appena sentito quello che ha detto il dottor De Fazio, no? De Fazio ha detto: guardate che le condizioni delle carceri sono talmente pessime, sono talmente difficili da gestire, e in questo momento vedo il professor Aparo che è accanto a me che
0: è d'accordo con De Fazio, ma no, d'accordo poco, d'accordo tantissimo.
1: Ecco, questa è la conferma per coloro i quali, come il dottor De Fazio e il professor Aparo, che lavorano nelle carceri, che le carceri italiane sono in una condizione penosa, tanto è vero che, diceva il dottor De Fazio, la recidiva poi è altissima, anzi addirittura ci sono alcune carceri che sono di per sé criminogene, perché lì continuano a reiterarsi determinati reati. Vorrei un suo primo parere, dottor Bevilacqua, su quello che ha detto il dottor De Fazio e quello che ha confermato il professor Aparo.
3: Ma quindi io sento soltanto l'ultimo pezzo che ha detto il dottor De Fazio e ovviamente non posso che essere d'accordo. La situazione delle carceri oggi è sicuramente una situazione drammatica, ma sia per la densità di persone, perché ricordiamoci anche una cosa, che in Italia ci sono l'8% di persone straniere e il 31% di carcerati stranieri, e la maggior parte di queste persone, ma anche che si estende anche alla popolazione carceraria italiana, sono all'interno per reati, diciamo, minori. Diciamo che le soluzioni non possono passare per un unico elemento, un po' in modo populistico, come stanno dicendo alcuni partiti in questo momento. Non è che possiamo fare una nave e caricare tutti e andarli a mettere da qualche parte. Passano attraverso diverse soluzioni. Quindi non si può. Chi in questo momento sta inneggiando alla remigrazione tout court, questo è, va bene, è propaganda, è populismo. Sicuramente c'è un discorso di rimandare le persone che compiono dei reati a casa loro, e questo è fuori discussione, anche se non è facile. Abbiamo visto la difficoltà che c'è stata da parte del governo per poter aprire dei CPRA in Albania. Adesso sembra che comincino a essere digeribili anche dal resto dell'Europa, però sicuramente quella è una soluzione. Dall'altra parte ci sono anche altre cose che possono essere messe in evidenza, e qui gli esperti che lavorano nell'ambito possono anche ovviamente dire la loro, però esiste anche il lavoro utile, esistono i domiciliari. Sto parlando di chi è cittadino italiano in tutti i diritti, a tutti gli effetti ovviamente. Ci sono anche altri sistemi che possono essere utilizzati per diminuire il numero di persone che affollano. Questo vale sia per gli stranieri che per gli italiani, sto dicendo, non ne faccio una differenza etnica. È un dato di fatto che ci sono tantissimi stranieri che vengono messi nelle carceri per,
1: allora,
3: motivi anche
1: Bevilacqua,
3: anche
1: fermo lì, perché adesso poi faccio fare una replica al professor Aparo. Prima però volevo chiedere al dottor De Fazio, visto che stiamo parlando della popolazione carceraria, no? che per una buona parte è composta anche da persone che hanno problemi di tossicodipendenza o da problemi di gravi problemi psichici, e poi c'è una parte, lo diceva il dottor Bevilacqua, che invece è straniera, e suggeriva Bevilacqua, appunto, bisognerebbe portarla fuori, cercare di restituirla dai paesi da cui loro provengono. Però prima di affrontare questo tema volevo chiedere a lei, dottor De Fazio, ma che cosa significa oggi essere un poliziotto penitenziario? Che qual è lo sforzo, qual è la difficoltà, quali sono le condizioni in cui lavora un uomo della polizia penitenziaria, una, o una donna della polizia penitenziaria?
2: Ma intanto significa andare in carcere la mattina, il pomeriggio, la notte, dipende dal turno di servizio, iniziare a una certa ora il proprio turno di lavoro e non sapere quando finirà, non sapere in che condizioni si ultimerà il turno di servizio, perché la polizia penitenziaria subisce 3.400 aggressioni all'anno, e non sapere se all'esito di quel turno di servizio, che a volte si protrae anche per 26 ore continuative, si verrà sottoposti a un'indagine magari con l'infamante accusa del reato di tortura, perché gioco forza si è stati costretti semplicemente a intervenire per ripristinare l'ordine e la sicurezza, o perché ci si è dovuti difendere dalle aggressioni, e questo al netto di eventuali degenerazioni che, laddove ci sono, vanno individuate e sanzionate adeguatamente per come prevede la legge. Però è evidente che non sistema criminogeno qual è oggi il carcere di cui stiamo parlando, poi è anche facile come dire, essere indotti o comunque cadere in errore che non può essere ovviamente giustificabile, ma che è umanamente comprensibile. Cioè, voi immaginate un agente da solo, spesso in mezzo a più di 100 detenuti. Io ricordo, a chi ne ha diretta conoscenza del carcere, per sua fortuna vorrei anche dire che la polizia penitenziaria all'interno delle carceri non è armata, è assolutamente disarmata, quindi dicevo, un agente da solo in mezzo a 100 detenuti per 26 ore continuative che viene aggredito verbalmente e fisicamente, capita anche che qualche volta possa perdere la testa. Per carità, non è giustificabile, ma è, ripeto, umanamente comprensibile, e io credo che la responsabilità morale di tutto questo ce l'abbia poi lo Stato e la politica.
1: Ecco, allora abbiamo messo molta carne al fuoco. Professor Aparo, ha sentito queste due posizioni, no? Allora, il dottor Bevilacqua ha detto, ma tutto sommato i CPR in Albania, sai che c'è, forse servono, prendiamo gli stranieri e li portiamo lì. Il dottor De Fazio ha detto, non è assolutamente esecrabile che un uomo della polizia penitenziaria possa agire in maniera violenta nei confronti di un detenuto, ma non dimentichiamo che il poliziotto penitenziario sta in carcere in condizioni assolutamente disagevoli, subendo minacce, contumelie, a volte anche aggressioni fisiche. Può succedere a quel punto che ci siano anche delle reazioni violente. Lei dentro le carceri ci sta da 49 anni, la sua testimonianza cosa vuole dire su questi due capisaldi che sono stati portati all'attenzione del pubblico?
0: In sintesi ribadisco che sono tantissimo d'accordo col dottor De Fazio, che mi farebbe piacere conoscere, addirittura poter collaborare con lui, nel senso che le cose che gli sento dire mi sembrano così pertinenti e così rispondenti a quello che dice la mia lunga esperienza in carcere.
1: Anzi, aspetti un attimo, dottor De Fazio, il professor Aparo lavora al carcere di Opera, al carcere di Bollate, a San Vittore, a Milano, lavora anche al Beccaria con i minori e ha avuto anche pregresse esperienze negli anni anche in altre carceri italiane, giusto?
0: Beh, certo, quando ho cominciato lavoravo a Varese, sono stato recentemente a Monza. Vabbè, comunque ho esperienze di carcere in abbondanza.
1: Prego, chi voleva intervenire?
2: No, volevo solo dire che sono onorato delle sue parole, sarà mia premura contattarlo poi per un'eventuale collaborazione, grazie.
1: Professor Aparo, sì, le ho trovato un nuovo amico.
0: Sì, no, mi fa piacere, perché comunque sia mettere sul tavolo con persone responsabili della polizia penitenziaria questi problemi, ritengo che sia uno degli strumenti più utili che l'istituzione ha per fare evolvere le cose. Qua stiamo parlando, cioè De Fazio lo sta dicendo in modo inequivocabile, il carcere è in una situazione di degrado e degradante e criminogena, e sono d'accordo, e sono d'accordo sul fatto che il poliziotto non può fare il mestiere che gli viene assegnato che, senza entrare nel dettaglio, comunque è un mestiere coerente con l'obiettivo del recupero, della emancipazione del condannato. Ma non ci si può occupare dell'emancipazione del condannato se uno si sente preso dai turchi, se uno fa turni che non finiscono mai, eccetera eccetera. Detto questo, mi sembra che il discorso che invece riguarda gli immigrati francamente vada distinto da quello che stiamo dicendo. Cioè, stiamo parlando di un carcere che non funziona e insieme, con le nostre diverse competenze che sono anche complementari, possiamo chiederci che cosa possiamo fare per migliorarlo. Il fatto che in carcere ci siano detenuti stranieri e che gli stranieri in Italia siano il 6%, ma in carcere ce ne siano il 31%, come è stato detto, tutto questo è anche vero, ma non aggiunge molto alla questione del il carcere. Perché non funziona? Come non funziona? Non funziona, quindi accorcio, magari rimandando ad un prossimo intervento altre considerazioni, non funziona perché non ci sono investimenti adeguati sul quello che dice la Costituzione, e cioè che la pena deve servire al recupero del condannato, che, per dirlo con parole mie, il recupero del condannato significa emancipazione del condannato dal proprio vecchio modo di concepire la libertà.
1: Allora, a questo punto io faccio un attimo di pausa, chiedo sia al dottor Bevilacqua che al dottor De Fazio, voi vi potete fermare ancora qualche minuto con noi?
3: Io non c'è problema.
2: Sì, sì, certo.
1: Perfetto, allora un attimo di pubblicità e rientriamo subito in studio.
4: Giornale Radio.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Tutti ne parlano.
14: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
13: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
15: Sono le 19 e 33 minuti. Giornale Radio.
16: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali, confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
17: Guidare informati.
18: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora vado subito, anzi chiedo una cosa io a Peter. Ascolta, io ho preparato un contributo perché noi la settimana scorsa abbiamo fatto sentire il monologo tratto dal film Il Divo di Paolo Sorrentino. Oggi invece vi voglio fare sentire un brano tratto da un film che si chiama Spotlight, in cui si racconta un'indagine giornalistica sulla pedofilia nella Chiesa. Il direttore del giornale convoca i giornalisti del gruppo che si chiama appunto Spotlight, che fa inchieste e fa una richiesta precisa ai propri giornalisti, e ve la faccio sentire, poi voglio un commento da parte di tutti i presenti in trasmissione.
20: Lo sapeva tutto, ecco perché ha reagito così. Sapeva degli altri.
21: È questa qui la storia più grossa.
22: Ma i numeri indicano chiaramente che ci sono alti prelati coinvolti.
21: Questo fanno, ma indicano.
23: Vuoi dire che se pubblichiamo un articolo su 50 preti pedofili a Boston...
20: Mike,
21: finiremo nella stessa rissa da pollaio del caso Porter, che fece molto rumore, ma che non riuscì a cambiare nemmeno una virgola. Dobbiamo concentrarci sull'istituzione, non sui singoli preti. La pratica e la politica. Provatemi che la Chiesa ha manipolato le cose per evitare i processi. Provatemi che rimisero quegli stessi preti in altre parrocchie più e più volte. Provatemi che era un sistema. Provatemi che veniva dall'alto.
20: Stiamo dando la caccia a lui?
1: Allora, perché vi ho fatto sentire questo brano, che apparentemente con quello di cui stiamo discutendo non c'entra nulla? Perché in realtà in questa riunione di redazione, e io come giornalista ne ho fatte tante, a un certo punto che cosa si dice, cosa il direttore chiede ai propri giornalisti? Io non voglio il racconto di un fatto in sé per sé. Io voglio che voi mi raccontiate il sistema, che voi individuiate quello che è il problema da cui tutto parte, quindi che identificate non il singolo fatto, facciamo un esempio in chiave carceraria, il fatto che possa esserci una ribellione da parte dei detenuti, o il fatto che ci sia un detenuto che quando esce torna a commettere un reato, o che ci siano dei poliziotti della polizia penitenziaria che a un certo punto picchino dei detenuti, quello è come dire un sintomo, ma la causa che produce tutto questo nel nostro paese si tende a non raccontare. Invece il compito dei giornalisti, e io lo sento profondamente sulla mia pelle, è quello di spiegare perché siamo arrivati a questo punto, e sia il dottor Bevilacqua sia il dottor De Fazio ce lo hanno fino qui spiegato. Però vado da De Fazio. De Fazio ha sentito questo brano, dal suo punto di vista si indaga quali sono le ragioni per cui il sistema non funziona?
0: No, non lo si fa a sufficienza, è esattamente quello che dovremmo fare tutti noi, che dovrebbe fare soprattutto la politica, ma evidentemente non lo si fa, o se lo si fa poi non si danno le risposte conseguenziali. Io, per fare un esempio, visto che si è parlato anche di casi di violenza, quando evidentemente c'è stato qualche fatto di cronaca che ha portato alla luce presunte, diciamo, abusi da parte della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti, io più volte ho detto esplicitamente che non si poteva parlare di mele marce, ma che appunto ci fosse un cesto marcio che faceva imputridire e fa imputridire tutto quello che contiene. E questo, dicevo, oggi è la realtà delle carceri disfunzionali, un sistema che non regge, e si indaga sulle cause, ma forse le cause le conosciamo, le abbiamo dette: il sovraffollamento, la mancanza di personale, ma anche una disorganizzazione imperante, che non risponde poi ai voleri non solo costituzionali ma anche quelli disciplinati dalla legge e sin anche dalle circolari. Banalmente, se si applicasse l'ordinamento penitenziario, che pure risale al 1975 come anno di promulgazione, ma se lo si applicasse compiutamente avremmo forse risolto il 90% dei problemi. Quindi non è che forse non si conoscono le cause, non si investe adeguatamente per far sì che le carceri siano poi funzionali.
1: De Fazio, qui il professor Aparo gongola. Cosa voleva dire, professore?
2: Monotonamente che sono ancora d'accordo con il dottor De Fazio, però aggiungo il mio contributo, così anche in una ottica auspicio di un nostro incontro per ragionare insieme.
1: Io nel frattempo dico a Bevilacqua che poi voglio invece sentire le ragioni politiche che ha sollecitato De Fazio. Prima però il professor Aparo.
2: Ok, allora dal mio punto di vista andrebbe inquadrato in modo serio, sottolineo serio, come si vuole che il detenuto viva, come viene concepita questa evoluzione di cui parla l'articolo 27 della Costituzione. Cioè, in pratica, i politici, non i poliziotti, non il direttore del carcere, la cultura italiana, di cui i politici, fino a prova contraria, dovrebbero essere rappresentanti, dovrebbero assumere una posizione chiara su come si ritiene che l'evoluzione del condannato, cioè il recupero del condannato, debba essere operato. Perché allo stato attuale c'è qualcuno che dice che il condannato, in quanto responsabile dei suoi reati, debba starsene in galera a riflettere sul male commesso, e c'è qualcun altro che dice che per potersi emancipare e per poter ben riflettere sul male commesso occorre che il carcere sia aperto. Allora, c'è qualcuno che dice che il carcere deve essere chiuso, non solo lo dice, ma promuove anche norme che vanno in questa direzione, e qualcun altro che dice il contrario. Allora, il mio contributo al dottor De Fazio e alla discussione nella sua generalità è il seguente: che il carcere sia criminogeno, siamo d'accordo, però possiamo anche chiederci, ma questo fantomatico articolo della Costituzione, noi, oltre a dichiararlo ovunque, tutti vanno in televisione, tutti dicono che la pena deve servire al recupero, ma ma sto recupero come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare aprendo il carcere o lo vogliamo fare attenendoci a quella che è la vetero funzione del carcere, cioè il carcere che ti isola e che ti chiude in quanto pericolo pubblico, ti chiude dal rapporto con la collettività. Dal mio punto di vista la politica si deve assumere le responsabilità di dire, di dare una risposta a questo quesito.
1: Allora, sentiamo a questo punto chi la politica in qualche modo non solo la mastica, ma chi di fatto la esercita a tutti gli effetti. Gian Antonio Bevilacqua ha sentito questi contributi, che cosa dice?
3: Ma sicuramente io sono d'accordo con quello che dicono sia il dottor Apparo che il dottor De Fazio, ma mi permetta soltanto una considerazione. Innanzitutto l'ha fatto per il Nord, la massima solidarietà per gli agenti di polizia carceraria, perché in un paese dove non c'è la certezza della pena, una certezza di fine pena mai c'è, sì, per gli agenti di polizia carceraria, perché come dicevano prima gli altri suoi ospiti, si passano magari 26 ore di fila in carcere, vessati spesso, e quindi più di loro sono dei carcerati più degli altri. Ma detto questo, che è un po' una battuta, ma neanche tanto, dal punto di vista della politica è naturale, le idee su come gestire la detenzione e la politica carceraria sono conseguenti alle idee politiche dei vari schieramenti. C'è chi tende a essere diciamo così garantista all'ennesima potenza, per cui immediatamente appena un immigrato viene catturato e sulla base di un reato magari neanche anche lieve, si trova subito l'avvocato che gli viene messo a disposizione da associazioni che comunque sono legate alla politica, e dall'altra parte invece che si vuole assumere un atteggiamento molto più rigido per cui tutti devono stare in carcere.
2: Ma dottore, io che lavoro da 48 anni in carcere non mi pongo il problema di garantire il detenuto. Conosco tantissime associazioni che parlano di continuo della esigenza di garantire il detenuto. Io però che ci lavoro affermo in modo categorico e perentorio che la garanzia più importante che serve al detenuto è quello di essere educato alla responsabilità. Non...
3: Assolutamente.
2: Perfetto. Allora, mentre ci sono delle persone che dicono che il detenuto deve avere garantito un tot di metri quadri, la possibilità di fare la doccia, eccetera, io nei confronti di tutto questo non ho nulla in contrario, ma ritengo che al detenuto deve essere garantita soprattutto la possibilità di esercitare la propria responsabilità. Ma a questo punto giunge la domanda cruciale: quali sono le condizioni nelle quali un essere umano si innamora dell'esercizio della responsabilità? È questo che io chiedo alla politica, cioè di porsi questa domanda e di provare a dare una risposta. Quali sono le condizioni per cui una persona che ha fatto abuso della propria libertà e che ha disatteso il piacere della responsabilità, quali sono le condizioni che un carcere, un'istituzione penitenziaria deve dare, imporre, se vogliamo anche imporre al detenuto, perché il detenuto recuperi un'altra visione della propria libertà, un'altra visione della propria responsabilità? Ecco, questa è la domanda che le pongo.
1: Bevilacqua.
3: Responsabilità, responsabilizzare il detenuto e individuare dei percorsi di reinserimento. Poi è chiaro, in funzione del tipo di pena che ha. Io tanti anni fa ho avuto, diciamo, il piacere di entrare nel carcere di Porto Azzurro, forse adesso forse non è più operativo, ma forse sì, e dove ci sono detenuti a lunga detenzione. E queste persone venivano responsabilizzate, venivano indotte al lavoro, a produrre, a tirar fuori quello che potevano avere di buono. E questo non credo che sia così nella maggior parte delle carceri.
1: No, ma secondo me voi state, vi state lentamente avvicinando, nel senso che per esempio il professor Aparo in questi anni in carcere, io l'ho conosciuto 14 anni fa proprio per una di queste condizioni, lui ha portato il teatro in carcere, ha dato vita a un ufficio dove se fosse possibile consentire ai detenuti di poter trovare un lavoro una volta che uscissero dal carcere, ha fatto corsi su Caravaggio, su Tolstoi, su Dostoevskij, cioè ha portato la cultura per alimentare il concetto di responsabilità in capo ai detenuti.
2: Quello che soprattutto ho tentato di fare, e comunque chiunque voglia aiutarmi in tal senso è molto bene accetto, quello che soprattutto ho cercato di fare è di far diventare l'amore per la propria responsabilità, invece che il risultato di qualcosa che dall'esterno ti dice responsabilità, qualcosa che dall'interno ti dice responsabilità. Per ottenere questo, cioè per fare in modo che la responsabilità sia una voce che viene da dentro invece che da fuori, è in nome di questo che faccio teatro, che parlo di Dostoevskij, di Caravaggio, del mito di Sisifo, eccetera. Quello che sto vedendo negli ultimi anni è che viene ostacolato l'ingresso in carcere di studenti e visitatori che invece costituiscono gli interlocutori utili per fare in modo che il senso della responsabilità, invece che venire vissuto come qualcosa che ti pesa sulle spalle come un dovere, venga vissuto da dentro come espressione di sé.
1: De Fazio, è d'accordo? Lei che le carceri le vive in prima persona?
0: Completamente d'accordo, ma abbiamo visto, abbiamo assistito anche al divieto di presentazioni di libri, penso persino al presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, è stato impedito a un certo punto, o comunque diciamo non gli è stato più consentito la presentazione di un libro proprio in un istituto penitenziario milanese, per cui è chiaro che c'è una chiusura, insomma, sempre più evidente, un po' dettata anche dalle condizioni di sovraffollamento e di deficienze organiche cui facevo prima cenno, perché è evidente che organizzare una qualsiasi attività rende un po' tutto più complicato, ma un po' è dettato anche da probabilmente scelte di natura politico-ideologica, definirei così, che vanno proprio in controtendenza rispetto a quella responsabilità che richiamava il professor Aparo, perché se poi è evidente che il detenuto, ma qualsiasi soggetto, non lo si mette nelle condizioni di poter esercitare in qualche modo il suo libero arbitrio, mettiamola così, seppur confinato in un carcere, è evidente che non potrà avere nessuna responsabilità e non potrà mai responsabilizzarsi, quindi diciamo che siamo all'antitesi di quello che vorrebbe il dettato costituzionale.
1: Allora,
0: ripetiamo, siamo ripetitivi, ma torniamo sempre lì.
1: Allora, prima di congedare sia il dottor Bevilacqua che il dottor De Fazio, vi chiedo ancora un minuto, vi faccio sentire, sempre tratto dal film Spotlight, un altro momento del film, quando il responsabile del gruppo dei giornalisti, che si chiama appunto Spotlight, incontra il massimo rappresentante della comunità cattolica a Boston, credo che sia la città, e ad un certo punto c'è questo dialogo, dura un minuto, ve lo faccio sentire e poi lo commentiamo insieme.
4: Lo sai, ci sono molte persone qui che rispettano te e Robby e il lavoro che fai.
5: Buono a sapersi.
4: Sì, perché tu ci tieni a questa città.
5: Sì.
4: Per questo fai quello che fai, sei così.
5: Sì.
4: Ma la gente ha bisogno della Chiesa. Ora più che mai, credi. Sai, è una cosa che senti. E il cardinale... il cardinale forse non sarà perfetto, ma non si può buttare via tutto il bene che fa per qualche mela marcia. Vedi, io vengo qui a parlarne con te perché so che è di Baron l'idea. Lui vuole farlo. Devo dirtelo in tutta sincerità. Lui non tiene a questa città come ci teniamo noi. Come potrebbe?
5: Quindi è così che funziona, vero Pete?
6: Che vuoi dire?
20: La chiacchierata giusta, qualche pressione e la città gira la testa dall'altra parte.
1: Ecco, qui voglio arrivare, no? Dottor De Fazio e dottor Bevilacqua, noi siamo in un paese in cui sul tema delle carceri, ma è uno dei tanti gravi problemi che ci affligge, ma sul tema delle carceri forse abbiamo deciso, e la classe politica ha deciso, ma non solo la classe politica probabilmente, di voltare la testa dall'altra parte, che è uno degli sport più praticati in questo paese. Io, occhio non vede, cuore non duole, si dice in gergo. Dottor De Fazio, e poi bevi l'acqua.
0: Ma sì, esattamente così, lo dicevamo un po' anche prima quando accennavamo alle politiche che sono state condotte negli anni. Ora ovviamente c'è in carica questo governo di destra, di centrodestra, che diciamo poco e male sta facendo rispetto alle carceri, ma la situazione odierna delle carceri deriva sostanzialmente da almeno 25 anni di abbandono che è stato compiuto anche dai governi di centrosinistra. Cioè questo è l'effetto delle politiche che sono state condotte negli anni, che non è stato invertito, per carità, però non è che è solo colpa di chi pro tempore si trova al governo del paese in questo momento. Del resto noi diciamo spesso di essere come operatori, come comunità carceraria, di essere figli delle opposizioni e orfani dei governi. Di noi parlano spesso bene, con mille propositi positivi, i politici dei vari schieramenti quando stanno all'opposizione, ma poi quando arrivano in qualche modo al governo mancano molto spesso all'appello.
1: Le rinnovo il fatto che il dottor Aparo la vorrà incontrare presto. Vado da Bevilacqua. Bevilacqua, ha sentito, i poliziotti della Polpen sostanzialmente dice siamo figli dell'opposizione, ma poi diventiamo privi di genitori una volta che si va al governo.
3: Ma io penso che siano vittime di entrambe, di maggioranza, di opposizione, di chiunque sta al governo in questo momento, perché, ripeto, la sovraffollamento si riduce con tanti sistemi, come ho detto all'inizio, non soltanto con la carcerazione, ma con i lavori utili, con i domiciliari ed altre soluzioni, incluso poi con la rimanenza, che rimane in carcere, con l'introduzione di lavori. Faccio un esempio che è piccolo, però è significativo, mi pare che i nostri interlocutori operino anche sul carcere di Bollate. Al carcere di Bollate c'è un bellissimo ristorante gestito dai carcerati. Dico male?
2: No, è gestito da Silvia Pollere, non dai carcerati.
3: Sì,
2: i carcerati
3: però,
2: ci lavorano.
3: Ci lavorano bene. Questo è un piccolo esempio di quello che dicevamo, quindi sono stati responsabilizzati e non penso che lo facciano controvoglia, penso che siano anche contenti di poter essere utili, oltre che a se stessi, anche a chi è fuori dal carcere.
1: Non c'è dubbio.
3: Per come ne so io, quel ristorante è sempre pieno. E non è un ristorante.
1: E professor Aparo conferma.
3: Ma come questo esempio, che è un piccolo esempio, può essere esteso da altri, e quindi dipende anche e non soltanto sì dalla politica certamente, ma anche dall'iniziativa dei dirigenti carcerari dei singoli carceri. Perché se un dirigente carcerario mette insieme una cosa del genere e un altro non lo fa, probabilmente c'è anche un'iniziativa personale, che in alcuni casi c'è e in altri casi non c'è.
2: La domanda che sento la necessità di porre al mondo politico è la seguente: il carcere, l'istituzione carcere ha due compiti fondamentali. Da una parte, come dice la Costituzione, tenere in galera le persone che hanno fatto abuso del proprio potere. Dall'altra, deve proteggere la società da chi fa abuso del proprio potere. A questo punto la domanda è: la società che noi abbiamo in mente viene protetta meglio chiudendo in modo sempre più solido le mura del carcere, o viene protetta meglio spendendo soldi e iniziative per far crescere la coscienza del condannato, coscienza che non era presente quando il condannato commetteva i suoi abusi. La domanda alla politica è: quale carcere vogliamo? Vogliamo un carcere che difenda la collettività chiudendo chi è stato criminale dentro le mura, o vogliamo proteggere la collettività facendo in modo che la collettività entri dentro il carcere per fare in modo che chi non aveva il senso della collettività lo costruisca dentro?
1: Allora, siccome abbiamo finito il nostro tempo, io prometto e al dottor Bevilacqua e al dottor De Fazio, che si sono entrambi prodigati oltre il tempo consentito e concordato, di ritornare magari qui e ne parleremo insieme, proveremo a dare una risposta a questa domanda che per il momento rimane in evasa. Grazie
2: lo
1: sia al dottor Bevilacqua.
2: Lo spero.
1: Grazie al dottor De Fazio. Giustamente Peter ha già messo in sottofondo la mia Jailhouse Rock dei Blues Brothers. Ringrazio naturalmente il professor Aparo. Vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm, che andremo in replica domani alle ore 20 e che poi ci ritroveremo sabato prossimo alle 19. Buon weekend.
6: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Giornale Radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Sono le 20.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete ci occupiamo dei fatti di attualità, ma cerchiamo di allargare lo sguardo anche a grandi temi sociali e culturali, e oggi voglio iniziare con un tema che ci riguarda tutti molto da vicino. Ogni volta che apriamo il telefono, il computer, il tablet, insomma ogni supporto digitale. E c'è con noi una delle maggiori esperte europee di questi temi, che è Alessandra Di Lorenzo, che ringrazio di essere con noi, e ha pubblicato un libro in la versione italiana, perché ce n'è anche una in inglese che ha avuto grande successo, si chiama Just. In Italia invece è Pubblicità Oggi, pubblicato da Este, e spiega come funziona oggi il mondo della pubblicità. E la prima domanda, dottoressa, è proprio su questo, sul funzionamento della pubblicità online. Lei spiega che qui non si tratta più di spot o di cose che catturano lo sguardo dell'utente, ma di una vera e propria economia della persuasione. Cioè, in qualche modo veniamo catturati e manipolati da questi spot. In che modo?
2: Allora, innanzitutto grazie mille per questo riassunto molto incisivo di tutto il mio pensiero. Allora sì, è esattamente così. Il libro è intitolato Pubblicità Oggi perché la mia tesi, il mio diciamo pensiero principale è che avendo osservato il web negli ultimi 20 anni, avendo contribuito anche alla creazione di molte piattaforme che tuttora girano, è intitolato Pubblicità Oggi perché la mia tesi, il mio diciamo pensiero principale è che avendo osservato il web

0: tecnologia adesso fa girare tutto il web. Quindi quello che dico è che fondamentalmente tutto il web, dalle notizie, i nostri newsfeed, per esempio, quando facciamo swipe left, andiamo a sinistra dei nostri telefoni, quello è un ambiente che praticamente è regolato da sistemi pubblicitari che vogliono prevedere cosa ci può interessare. I sistemi di e-commerce, per esempio, quando usiamo applicazioni come Temu, o anche Amazon, per esempio, un terzo delle ricerche degli acquisti su Amazon avviene tramite il loro motore di ricerca. Quindi c'è un elemento molto persuasivo, algoritmico, anche nel modo in cui noi acquistiamo le cose online e così via, fino al modo in cui noi cerchiamo informazioni oggi. Se vediamo oggi come funzionano i grandi sistemi, Google per esempio, no? I sistemi di ricerca online, ormai non cerchiamo più nel web, non andiamo più navigando una sorta di ecosistema neutro dove possiamo cercare e poi farci le nostre idee. Tutto quello che il 60% delle ricerche online oggi, questo è un fatto, risulta senza un click aggiuntivo, vale a dire che le persone guardano quello che l'algoritmo, il sistema e l'intelligenza artificiale ci ritorna dopo la domanda e dopodiché non cercano più niente dopo. Quindi c'è un grosso cambiamento culturale nell'utilizzo e della società, nell'utilizzo del web di oggi, che è insomma molto preoccupante dal mio punto di vista.
1: Ecco, lei sta dicendo che da un lato tutto il web è un'enorme macchina pubblicitaria e di profilazione, quindi anche di manipolazione, e quindi noi ogni volta che cerchiamo un contenuto, cerchiamo qualcosa, noi stiamo in realtà regalando qualcosa di noi e anche dei soldi alle aziende che circolano. Mi pare che lei abbia fatto anche un calcolo, no, in questa in questa economia, adesso le dico cosa mi ero
0: segnato. Sì, è la tassa dell'attenzione, no?
1: 100 euro all'anno sono più o meno, sì. Forse anche di più, dipende quanto stiamo online. Quindi noi regaliamo soldi. Contemporaneamente possiamo dire che la nostra libertà viene meno, ma ce la togliamo da soli, nel senso che noi stiamo in una specie di camera dell'eco in cui ci rimbalzano soltanto cose che noi insomma che abbiamo già dimostrato che ci sono gradite, in qualche modo ci interessano, quindi non abbiamo lo stimolo ad andare oltre.
0: Sì, allora io non amo la parola manipolazione perché penso che sia in un certo senso fuorviante. Più che altro mi piace usare la parola persuasione, perché il web al momento ha un obiettivo. Un obiettivo che principalmente stava nel mondo della pubblicità, che era però isolato e chiaramente marcato. Adesso questo obiettivo sta dappertutto, tutte le piattaforme, tutti gli ecosistemi su cui navighiamo cercano di fare una cosa molto semplice, che è quella di tenerci collegati il più tempo possibile al fine di monetizzarci, al fine di fare soldi dalla nostra attenzione, e fin qui lo sappiamo tutti. Il tema è che siccome c'è una quantità di contenuti impossibile da navigare per un essere umano, ci vogliono sistemi che ci diano una mano nel navigare questa mole di informazioni. Nel farlo però si creano dei problemi, questi problemi sono esattamente i problemi di persuasione. Come funzionano questi sistemi? Funzionano su quattro, lo chiamo il framework delle quattro A, o la quattro. Prima di tutto ci sono sistemi algoritmici molto forti dove fondamentalmente le informazioni vengono organizzate. Alla base del web ci stanno gli algoritmi. Questi algoritmi non sono nuovi, esistevano anche 20 anni fa o 15 anni fa. Al di sopra degli algoritmi sono state aggiunte sempre di più l'analisi dei dati. L'analisi dei dati, cosa sono i dati? Sono le informazioni che il web prende da noi in base a quello che noi facciamo. Quindi tutte le volte che clicchiamo, guardiamo un video, eccetera, stiamo dando degli input al sistema. La terza A sono le aste. La nostra attenzione viene venduta in tempo reale a pubblicitari o a contenuto, perché ogni piattaforma, quando noi facciamo qualcosa, vuole farci vedere altro contenuto relativo a quella cosa per tenerci collegati. E infine, e questa è la grande novità, l'intelligenza artificiale, che fa due cose: rende le prime tre A più intelligenti, e la seconda cosa è ci risponde, ci dà delle risposte. E qui entrano in gioco i chatbot e tutto il tema, no, molto attuale della, insomma, dei sistemi persuasivi, dei conversazionali, dei chatbot.
1: Ecco, quindi da un punto di vista, diciamo così, della libertà di pensiero, no, che

0: poi quello che mi interessa. Cioè, noi in realtà pensiamo di essere liberi poiché siamo consapevoli, cioè ce lo diciamo sempre, no? Vabbè, ci prenderanno i dati, però insomma ciascuno di noi stabilisce ogni volta che va online che il calcolo costi-benefici sia a suo vantaggio, perché altrimenti smetterebbe di navigare. E quindi è convinto in questo modo di poter gestire, no, tutta questa faccenda. Dall'altra parte però, se c'è qualcuno che ci dà contenuti sempre simili a quelli che abbiamo già cercato, poi dopo significa che siamo bombardati dallo stesso tipo di informazioni e restiamo sempre all'interno di binari prestabiliti. Forse non è una manipolazione, magari è un'automanipolazione in qualche modo, cioè ce la facciamo da soli, però ci precludiamo una parte, sì, dell'esistente.
1: Sì, è vero, è un tema un po' filosofico, devo dire, e mi interessa molto, perché effettivamente quello che succede è che nei primi 3-4 secondi di interazione con le piattaforme, che può essere Temu, Shein, Amazon, il nostro newsfeed, Google, eccetera, già viene presa una decisione da parte dell'algoritmo su chi siamo, cosa abbiamo visto prima, cosa milioni e milioni di persone simili a noi vedono e vorranno vedere, e i sistemi fanno una scommessa. La scommessa è: cosa gli faccio vedere, cosa faccio vedere a questa persona adesso? Cioè, qual è il next step? Ok? Quindi l'intelligenza artificiale non è altro che un grandissimo, potentissimo sistema predittivo. Quindi più informazioni hai, più informazioni tu hai dato alla piattaforma, più la piattaforma sa di te e può prevedere cosa ti potrebbe piacere. Il tema è che è preoccupante, che non lo fa solo in base a quello che noi abbiamo fatto, ma quello che fa è, grazie all'analisi dei dati, una delle 4A di cui parlavamo, paragona il nostro comportamento a quello di profili simili a noi, milioni e milioni se non miliardi di profili simili a noi. E quindi la persuasione avviene anche in questo, perché dice: se Alessandra si comporta così perché è una donna di una certa età, eccetera, cioè ha una figlia così, e tutte le altre persone simili a lei fanno questo, allora io le faccio vedere un contenuto che è relativo a, per esempio, un tema di fitness nei 40, ok? Però è estremamente, come diciamo in inglese, biased, cioè crea una sorta di bias collettivo che secondo me dovrebbe essere, da un punto di vista di diritti umani, molto regolamentato dagli stati e governi.
0: Beh, crea, diciamo, intanto uno spaventoso conformismo di massa.
1: Completamente.
0: Perché presuppone che tutte le persone come Alessandra, di quell'età, con quelle caratteristiche, agiscano in un certo modo. Il problema è che questa cosa poi ha un effetto, cioè è una profezia che si autoavvera, perché se io presuppongo una cosa e poi spingo tutte quelle persone a vedere un certo tipo di contenuti, ad accedere a un certo tipo di prodotti, di fatto sto realizzando questo livellamento di vero e proprio.
1: Sì. Esattamente così. Cioè, al momento online c'è un livellamento causato dagli algoritmi e dalla profilazione di cui stiamo parlando noi adesso, perché è ovvio, no? L'imbuto va in quella direzione. C'è un livellamento della qualità dei contenuti online. C'è un livellamento su contenuti, sappiamo, no? Adesso c'è quello che gli inglesi chiamano AI slope, è tutto bellissimo ma tutto uguale. Quindi gli articoli che vengono scritti con l'AI sono tutti scritti bene, ma sono tutti uguali. I contenuti di questi anche influencer finti, tutta questa roba che finisce online, è tutto uguale, tutte le stesse facce, sono tutti caucasici, alti e snelli. La realtà è che c'è un bias incredibile e molto spaventoso che esiste sia nell'algoritmo, perché viene programmato per uno scopo, ricordiamocelo, il web non è neutro, il web ci monetizza, e inoltre c'è anche un appiattimento dei contenuti, perché i dati all'inizio l'intelligenza artificiale li prendeva da tutti noi, dalla nostra conoscenza collettiva, e li ha rubati, perché così è. E poi per fare quello che è l'educazione del sistema, no? Il training di questi chatbot viene fatto sui dati e le informazioni che esistono online. Il tema è che adesso la gran parte delle informazioni che ci sono online è stata creata essa stessa dall'AI, e di conseguenza, cioè, è come, non so, è come mangiare lo stesso, è come, non so, ruminare sulla stessa erba, non so come dire.
0: Certo. Peraltro, insomma, ci sono dei tentativi, no, di difendere, adesso li vediamo, ma io credo che se noi, diciamo, un quarantenne, una persona insomma un po' più adulta, ha degli strumenti perché comprende un po' questi meccanismi, se non altro ne ha sentito parlare o magari ha letto il suo libro o sente questa intervista, e poi ci sono intere generazioni molto più giovani che forse questi meccanismi non li comprendono, non se ne rendono conto e sono anche, proprio in virtù della giovane età, molto meno schermate e molto più facili da indirizzare. Penso banalmente, se io trovo ok, io faccio il giornalista e sono abituato magari a confrontare tante fonti, sì, però penso che anche lei non si basi sulla prima risposta che riceve dall'intelligenza artificiale dello smartphone. Invece un ragazzino o una persona con meno alfabetizzazione digitale, diciamo così, invece tende a fidarsi, e quindi questa opera di livellamento è ancora più potente, più persuasiva. Cioè, che genere di umanità può produrre nel giro di pochi anni?
1: Allora, partiamo da un fatto. Agicom ha scritto un rapporto, ha fatto una ricerca molto importante che ritengo fondamentale, che ha visto in Italia che praticamente circa il 65% degli italiani ha una nulla o scarsa alfabetizzazione algoritmica. Di questo stiamo parlando, ok? Quindi non sa perché i social, una piattaforma, le o gli fa vedere un contenuto, come smettere di vederlo e praticamente quali sono gli effetti, no, di questo contenuto. Quindi la maggior parte delle persone non capisce, più del 50% diciamo, okay, della popolazione. Se poi andiamo a vedere le popolazioni più giovani, il tema lì è che c'è una illusione di avere una maggiore comprensione, ma nelle popolazioni più giovani manca lo spirito critico, dove lei, io, della stessa generazione abbiamo imparato a scuola, no, a fare questo lavoro. Se lo spirito critico viene a mancare, c'è quel pericolo forte, no?
0: E qui c'è un tema enorme, perché qualcuno ha pensato e pensa, il Regno Unito, mi pare anche l'Australia a un certo, sì, punto, e altri, hanno pensato di mettere al bando i social. Guardi, io le dico, essendo io profondamente luddista, sono assolutamente favorevole. D'altra parte però ci vedo anche un doppio fine, soprattutto in quello che hanno fatto in Inghilterra. Cioè, penso che sia da un lato chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, come si dice dalle nostre parti, e poi mi fa paura, devo dire la verità, quello che fa quel regolamento inglese. Non solo proibisce i social ai ragazzini, ai minori di 16 anni, ma impone agli adulti tutta una serie di registrazioni, di profilazioni, di monitoraggio, cioè la creazione di identità digitali chiaramente riconoscibili. E io ho la sensazione che poi in un modo o nell'altro si vada verso la profilazione anche lì.
1: Certo. Allora, il problema, parlando appunto di questa mossa, di questa nuova, diciamo, iniziativa del governo, perché poi non è ancora stata messa in atto la legge, si parla di un'implementazione dall'aprile del 27, quindi vediamo cosa poi verrà effettivamente implementato e cosa diventerà realtà. Come in tutte le cose, allora, la mia opinione su questo è esattamente allineata con la sua, perché il tema principale è come verrà poi applicata, come verrà applicata dalle piattaforme, come verrà usata dalle famiglie. Guardiamo alcuni dati, più dell'80%, abbiamo visto, ultimamente leggevo questa statistica, che dopo che l'Australia ha implementato questa stessa legge o simile, hanno visto che comunque l'80% dei ragazzi utilizzava i social, lo stesso, perché o con i VPN o con gli account dei genitori riuscivano comunque ad accedere, ok? Quindi chi di noi non ha mai falsificato una firma? Ok, il mio punto è ottimo, bellissimo, perché ne stiamo parlando, siamo più o meno 10 anni in ritardo con queste misure, e in più, se guardiamo il dettaglio della misura, vediamo che all'interno di questa legge che è stata proposta e semiapprovata, non rientrano i sistemi di messaggistica, vale a dire WhatsApp non rientra in questo sistema, quindi in questa legge. Cosa vuol dire? Che abbiamo chiuso una porta, ma il portone è completamente aperto, perché all'interno di questi sistemi di messaggistica si insidiano i chatbot, e i chatbot sono estremamente insidiosi, perché lo sappiamo, no? Hanno la possibilità di risponderti subito, sono dappertutto, hanno un bias, cioè cercano di darti ragione in continuazione, se ne è parlato tanto, e vivono in questi sistemi che non hanno alcuna regolamentazione. Non c'è un modo per un genitore di spegnere il chatbot che è dentro il WhatsApp del ragazzo. Cioè Meta ha implementato un chatbot che non puoi spegnere, che non puoi regolare, vale a dire che il ragazzo ha accesso a tutto il web in un sistema persuasivo implementato come chatbot comunicativo, ok, senza nessuna regola, senza nessun aiuto, e così via negli ecosistemi dei giochi eccetera. Quindi sono delle leggi che vanno benissimo, ma siamo in ritardo tantissimo. Eh sì,
0: è un po' come le restrizioni che hanno fatto sui contenuti hard, no? Che chiedono l'identità, però poi ci sono 100 modi diversi di aggirare queste cose e alla fine funziona per ridere, insomma.
1: Sì.
0: Il problema è che poi a tutto questo si aggiungono anche altri tipi di minacce, cioè penso alle backdoor, penso a tutti gli altri modi poi per prenderci, sì, contenuti anche a nostra insaputa. Immagino che la sua soluzione sia la, insomma, maggiore consapevolezza digitale, se non altro parlare di questi problemi e capire come funzionano. Per un genitore anche solo il pensiero di togliere per esempio il telefonino a un ragazzino o una ragazzina, insomma, è come andare in guerra.
1: Allora, io sono d'accordo, nel senso che io ho una bambina di 5 anni, quindi il problema del telefono ci arriverà fra qualche anno. Il tema qua è che non credo particolarmente nella filosofia della diciamo della demonizzazione, no? Quindi togliere o chiudere o bannare, se vogliamo usare un termine inglese, no? Questi strumenti, perché sono strumenti che fanno parte della vita. L'intelligenza artificiale, se usata bene, può aiutare nei compiti. Se usata per esempio con un'impostazione socratica, no? Può aiutare a capire, a imparare. No? Può essere un compagno molto valido. Quindi dire no, sì, chiudiamo, non chiudiamo, secondo me è più che altro una sorta di, diciamo, mossa politica, ok? Che non altro, perché poi alla fine questi strumenti vengono utilizzati, ok? Quindi il problema, secondo me, fondamentale, che è un problema della nostra società attuale, è che i genitori e le insegnanti e gli insegnanti di scuola media superiore e insieme ai genitori sono in prima linea e non hanno la minima idea, e non lo dico con una condiscendenza, lo dico perché è una realtà, almeno lo dico per le persone con cui parlo in Regno Unito, la minima idea di come funzionano. Quindi io al momento sto facendo un grosso lavoro con due società non charities, quindi NGO qua in UK, dove vado dagli insegnanti dei genitori e insegno come funzionano gli algoritmi.
0: Ecco, questa è una cosa molto interessante. In Italia si parla tanto di educazione civica, sesso affettiva, di tutte queste cose per i bambini, invece forse sarebbe meglio fare qualche corso in più per i genitori, sì, per affrontare questi temi, perché poi a monte risolvono tutta una serie di altri problemi e se non altro danno qualche strumento di riflessione. Poi uno si fa la sua idea, io rimango nel mio luddismo intransigente e alla civiltà, diciamo, pre-digitale, quindi insomma, però capisco che sia una posizione condivisa solo da me e pochissimi altri, però credo che questo approfondimento sia estremamente utile. Quindi io vi consiglio il libro Pubblicità Oggi, della quella che è una, possiamo dire, una delle più importanti counselor dal punto di vista dei media in Europa, è stata anche riconosciuta come una delle personalità più influenti nel Regno Unito, quindi vi invito, l'editore Este, il libro è Pubblicità Oggi, lei è Alessandra Di Lorenzo, la ringrazio per essere stata con noi. Ora noi ci fermiamo qualche istante, ma poi ritorniamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. State qui.
2: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali, confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e adesso è venuto il momento di entrare nei misteri d'Italia. Qui c'è pane per gli appassionati di misteri e di trame oscure, perché e soprattutto per gli appassionati della ricerca della verità dei fatti che tante volte è nascosta sotto le pieghe della storia, diciamo così, ufficiale. Io ho in mano il primo volume, bello denso come piace a me, tra l'altro con questa bella carta che fa proprio venire voglia di sfogliarlo, di 1983 di Giampaolo Pellizzaro, e bastano le prime due righe del sottotitolo: Mirella Gregori, Emanuele Orlandi e l'istruttore del giudice Martella sull'attentato al Papa. E qui sono due dei casi più celebri, ovviamente quello di Emanuele Orlandi, diciamo, un po' fagocita forse tutti gli altri, però anche quello di Mirella Gregori è stato importante. E parliamo di due ragazze scomparse a distanza di pochi giorni, in realtà una a maggio dell'83, l'altra a giugno, verso la fine di giugno del 1983. Mirella Gregori non dà più le sue notizie dal 7 maggio di quell'anno, il 22 giugno invece è il giorno in cui scompare Emanuele Orlandi. E allora Giampaolo Pellizzaro, grazie di essere con noi, e io partirei dall'inizio, da Mirella Gregori, e proverei ad addentrarmi in questi due enormi misteri d'Italia. Io conosco abbastanza, insomma, mi sono interessato del caso di Emanuele Orlandi, devo dire meno di quello di Mirella Gregori. Ho sentito che negli anni, quando si è provato a collegare i due, poi dopo è uscito sempre, insomma, ne sono uscite sempre delle smentite, no? Non sono collegati, sono due cose indipendenti. Allora io partirei da Mirella Gregori. Mirella Gregori, 7 maggio 1983, scompare. Chi è Mirella Gregori? In che ambiente siamo e che cosa succede a questa ragazza?
7: Allora, 7 maggio 1983 era un sabato. Mirella Gregori è una studentessa di un istituto tecnico commerciale di 15 anni che vive insieme con la famiglia in via Nomentana 91, famiglia composta dal padre, la mamma e la sorella più grande Maria Antonietta. Quel sabato riceve questa citofonata inaspettata a casa intorno alle 14.45. Testimone di questa citofonata è la mamma Vittoria Arzenton, che sente parlare la figlia con qualcuno che lei all'inizio non riconosce, ma poi nel corso di questa breve conversazione citofonica Mirella sembra riconoscere un suo ex compagno delle scuole medie, tale Alessandro. I due si danno appuntamento alle 15.30 nei pressi o sotto il monumento del Bersagliere a Porta Pia. Quindi Mirella attende un po' prima di scendere, poi alle 15.30 esce di casa dicendo alla mamma torno fra 10 minuti, ma non porta con sé né la borsa né il portafoglio né i soldi, nulla. Questo lasciava intendere che effettivamente aveva questo appuntamento dell'ultimo momento non programmato, tant'è che non porta con sé nulla, giusto il tempo di scendere, salutare questo suo presunto compagno di scuola e poi tornare a casa. Però Mirella, dopo essere scesa in strada, invece di dirigersi direttamente al monumento del bersagliere, fa questa piccola deviazione, cioè va al bar, cioè uscendo di casa, volta a destra, e sempre su via Nomentana c'era il bar della sua migliore amica, questa allora ragazza, si chiama Sonia De Vito. Lei, Sonia, era una ex compagna delle scuole medie, aveva conosciuto questo Alessandro, e Mirella entra nel bar e avrebbe trascorso almeno un quarto d'ora a parlare con questa amica Sonia, dopodiché sarebbe uscita dal bar di questa Sonia De Vito, avrebbe girato a destra e sarebbe andata all'appuntamento, da cui non tornerà mai più. Il caso Gregori è tutto qua, cioè è un fatto assolutamente abnorme di ciò che è accaduto a questa ragazza, perché è come se fosse stata inghiottita da un buco nero. Questa ragazza è sparita nel nulla in pieno giorno, un sabato di maggio, e non ha lasciato più alcuna traccia di sé. Nessuno l'ha più vista, nessuno l'ha più sentita, nessuno l'ha incrociata per strada, su un autobus, nulla di nulla. È uno dei più grandi misteri di scomparsa, non solo italiano ma internazionale, soprattutto perché il caso Gregori, dopo qualche mese, esattamente il 4 agosto del 1983, si interseca, si lega con l'altra scomparsa che ebbe molta più risonanza sui media, che era quella di Emanuela Orlandi, un'altra quindicenne, studentessa al Convitto Nazionale II, Vittorio Emanuele II, e studentessa di musica alla Scuola di Musica Sacra Ludovico da Vittoria, che sparisce anche lei in circostanze assolutamente inquietanti, in pieno centro a Roma, intorno alle 19.30 del 22 giugno 1983. Il 4 agosto, quando, dicevo che i due casi si intersecano e si legano, il 4 agosto il nome di Mirella Gregori compare sul primo comunicato di un fantomatico e sedicente Fronte Turkish. Era una formazione costruita a tavolino da coloro che rivendicavano il sequestro di Emanuela Orlandi, e in questo comunicato fatto per venire all'Ansa di Milano compare il nome di Mirella Gregori. Addirittura nel comunicato la formula utilizzata era questa: Mirella Gregori, punto di domanda, attendiamo informazioni. È come se qualcuno chiedesse a un altro gruppo che si era occupato di Mirella Gregori di far pervenire le informazioni su che fine avesse fatto anche quella ragazza. Da quel momento, ovvero dal 4 agosto 1983, che peraltro è una data singolare, perché proprio il 4 agosto, nella giornata del 4 agosto, giurerà al Quirinale il primo governo Craxi. Da quel momento poi ci fu il pentapartito e Craxi rimase a Palazzo Chigi per molti anni. Quello fu il giorno in cui giurò il primo governo Craxi. Lo stesso giorno comparve questo primo comunicato del Fronte Turkish in cui veniva citato il nome di Mirella Gregori. Quindi dal punto di vista investigativo all'epoca, a un certo punto si resero conto che i due casi dovevano essere collegati.
6: Ecco, restiamo su Mirella intanto. Questo amico esisteva realmente? È mai stato individuato, trovato? E che cosa fa Mirella in quei 15 minuti al bar?
7: L'amico venne individuato, rintracciato e, purtroppo per lui, interrogato molte volte. Ma non c'entrava assolutamente nulla con la citofonata delle 14:45. Quindi questo Alessandro venne identificato, interrogato, vogliamo dire anche indagato, con una formula, diciamo così, un po' non iscritto sul registro degli indagati, ma veniva trattato come se fosse il principale sospettato. Questo è andato avanti per parecchio tempo. Questo ex compagno di scuola fornì un alibi, perché quel pomeriggio lui stava da un'altra parte della città, verso Viale Libia, che non è molto distante da Via Nomentana, però non è che fosse proprio lo stesso quartiere, e aveva fornito i nomi di altri compagni del liceo con i quali aveva trascorso tutto il pomeriggio di quel giorno. E quindi questo ragazzo, peraltro di buona famiglia, un bel ragazzo, poi si scoprì che era, ai tempi delle medie, era l'oggetto del desiderio di Mirella si era presa una cotta per questo Alessandro. Ma il fatto che il nome Alessandro sia comparso in questa misteriosissima citofonata lascia, diciamo, aperto al sospetto che chi ha utilizzato quel nome fosse al corrente del fatto che Mirella aveva un debole per Alessandro, tanto che la convince a scendere. La cosa che ha fin dall'inizio, peraltro, stimolato i sospetti della mamma, che era molto attenta a ciò che facevano le figlie, ovviamente, era il fatto che Mirella in un primo momento non l'avesse riconosciuto al citofono. Solo dopo l'insistenza di questo, che si spacciava per Alessandro, Mirella si convinse che forse potesse essere lui. Comunque, la vicenda andò così. Alessandro venne individuato, identificato e sottoposto a indagini per un lungo periodo di tempo. Da lì non se ne uscì più, perché quella pista non portava a nulla. L'altra domanda, che è una delle più, diciamo così, importanti di tutto il caso Gregori, è che cosa fece Mirella quando entrò nel bar della sua migliore amica. La sua migliore amica, teniamo conto che era poco più grande di Mirella, ma di pochi mesi, però già a quell'età lavorava dando una mano ai genitori nella conduzione di questo bar sotto casa di Mirella. Mirella era solita, diciamo, affacciarsi a questo bar andando verso casa o uscendo. Ogni volta passava là davanti e si faceva vedere al bar di Sonia. Quel giorno io ho cercato di, diciamo così, compulsare tutto quello che c'era da compulsare su questa vicenda, perché ci fu un'attività di indagine, la prima attività di indagine, quella immediatamente dopo la scomparsa, possiamo considerarla quasi nulla. Cioè, ci fu un periodo in cui le indagini vennero fatte veramente con scarsa, diciamo, attenzione. Fu solo dopo, paradossalmente, l'intervento del fronte Turkish, che il caso Gregori venne ripreso ai fini di indagine e venne, diciamo così, analizzato con una attenzione maggiore. Quindi in quella fase istruttoria vennero sentiti tutti i compagni, compagne di scuola, di classe, sia delle medie che dell'istituto tecnico, e quindi compagnie varie, amicizie varie. Quindi quel pezzo della storia, ovvero quel quarto d'ora trascorso da Mirella nel bar della sua migliore amica, è un qualche cosa che rimane appeso solo ed esclusivamente alle parole della sua migliore amica e alla testimonianza del barista, cioè del dipendente dei genitori di Sonia De Vito, che lavorava in quel bar e che pare fosse presente nel momento in cui Mirella entrò nell'esercizio commerciale. Dopodiché nulla si sa di che cosa si sono dette, perché rimase un quarto d'ora a parlare nel bagno con la sua amica invece che recarsi all'appuntamento. Questo è uno dei nodi irrisolti del caso, che il caso, ripeto, è tutto qua, non c'è altro. La vicenda Gregori è ancor più di tante altre un mistero inviolabile, perché non ha ulteriori elementi di riscontro. Tutto si appoggia su ciò che ha sentito la mamma della citofonata, la mamma che vede uscire la figlia da casa alle 15.30 e poi questa testimonianza della sua migliore amica che dice: sì, Mirella è passata nel mio bar e siamo rimaste a parlare nel bagno un quarto d'ora, punto, non c'è altro, non ci sono altri elementi.
6: Quindi qualcuno le tese una trappola, insomma, probabilmente sì. Immaginando, sapendo che aveva un debole per questo ragazzo, altrimenti non sarebbe scesa, perché diciamo il compagno delle medie, insomma, non è che ti fa scendere di casa, magari, specie dopo anni che non lo vedi, no? Invece approfittano di questa sua passione per il ragazzo, scende e sparisce. E questo caso è più riaffiorato, a parte nell'agosto dell'83, all'interno di testimonianze, cioè c'è qualcosa che sappiamo noi oggi di diverso su questo tema o che sospettiamo?
7: Allora, il caso è stato indagato all'epoca dal 4 agosto in poi, perché poi a un certo punto l'avvocato che curava gli interessi della famiglia Orlandi, che è un nome ormai diventato abbastanza famoso per chi conosce la vicenda, che è l'avvocato Gennaro Egidio, lo stesso avvocato il 5 agosto assunse il patrocinio anche della famiglia Gregori, quindi i casi si legarono anche dal punto di vista del loro legale, ma si legarono dal punto di vista delle indagini. Domenico Sica, che era il sostituto procuratore di Roma, che aveva in quel momento il fascicolo sulla scomparsa di Emanuele Orlandi, decise di unificare i due procedimenti in uno solo, perché c'era questa entità che rivendicava il rapimento sia di Emanuele Orlandi sia di Mirella Gregori. Il caso in sé finisce sostanzialmente qui, se non per avere poi una fiammata peraltro molto importante nell'ottobre del 1983, quando gli stessi che rivendicavano il rapimento di Emanuele Orlandi iniziarono a telefonare allo studio dell'avvocato Gennaro Egidio, fornendo delle informazioni che solo chi poteva aver avuto a che fare con Mirella poteva conoscere, ma informazioni molto dettagliate su alcuni aspetti di ciò che era accaduto addirittura il giorno prima della sparizione di Mirella. E qui c'è un elemento che non solo fa riflettere, ma è particolarmente inquietante. Il venerdì, il giorno prima della sparizione, il 6 maggio, la famiglia Gregori era una famiglia monoreddito, perché c'era questa attività condotta dal papà di Mirella, che era la gestione di un bar che ancora esiste oggi in via Volturno, nei pressi della stazione Termini. In questo bar dava una mano anche la sorella maggiore, Maria Antonietta, e l'allora suo fidanzato, oggi suo marito, Filippo Mercurio. Quindi si avvicendavano a dare una mano al papà, che stava praticamente tutto il giorno al bar. Il giorno precedente la sparizione vi fu una sorta di rinfresco, perché con un enorme sacrificio di carattere economico avevano ristrutturato il bar. Quindi il papà, la mamma, Mirella e la sorella erano impegnate in questo rinfresco tardo pomeriggio di venerdì 6 maggio. Durante questa, chiamiamola festicciola, ecco, con amici di Mirella, amici di Maria Antonietta, clienti abituali, conoscenti, durante questa sorta di rinfresco o festicciola accadde un fatto che solo chi era presente lì poteva aver testimoniato. Che cosa? Una sorta di non proprio un litigio, ma una forte incomprensione tra Mirella e l'allora suo fidanzato, che viveva a Centocelle. Questa vicenda è legata al fatto che Mirella in quella circostanza aveva prestato poca attenzione al suo fidanzato. Il suo fidanzato si era risentito e a un certo punto questo ragazzo dice ai suoi amici: io me ne vado perché tanto lei non mi si fila, andiamo via. E quindi lui e altri suoi amici, forse anche un'amica sua, che erano tutti, diciamo, compagni di scuola o della comitiva che Mirella frequentava a Centocelle, se ne vanno lasciando Mirella al bar. Questo episodio viene colto da qualcuno che era presente, tanto che in una telefonata del settembre del 1983, lo stesso che telefonava per il caso Orlandi, che poi è stato, diciamo, soprannominato l'americano, o quantomeno qualcuno che parlava o faceva finta di avere un forte accento anglosassone, telefona riferendo e parlando con l'avvocato Gennaro Egidio, riferisce che il giorno prima della scomparsa di Mirella la ragazza aveva avuto, parola testuale, un baruffo con il suo ragazzo, che è un ragazzo di Borgata. Questo dettaglio è uno dei dettagli più inquietanti di tutta la vicenda, perché fa capire che chi fornisce questa informazione era presente sul luogo di dove è avvenuta la vicenda, ovvero questo litigio, questa incomprensione fra i due ragazzi, il giorno prima della scomparsa. Quindi la scomparsa è legata a un qualcosa di premeditato, perché le due persone, io dico due persone perché poi la mamma fornirà una descrizione di questi due giovani uomini che non erano da loro conosciuti e che avevano destato il suo sospetto, e fornisce tanto la descrizione che i carabinieri ne ricaveranno un identikit. Uno dei due era presente nel momento in cui Mirella e il suo fidanzato hanno questo momento così di attrito. Essendo il giorno precedente, vuol dire che Mirella era pedinata, e quindi la sua sparizione non può essere frutto di un incidente accaduto per caso all'ultimo momento, perché se c'è qualcuno presente al bar il giorno prima della scomparsa e assiste a quella scena e poi mesi dopo riferirà quella circostanza all'avvocato della famiglia, tutto questo, diciamo così, fa crollare l'ipotesi che Mirella sia finita, diciamo così, in una trappola tesa all'ultimo momento per motivi futili.
6: Questa persona che chiamava poi non poteva aver letto questa informazione da qualche parte.
7: Da nessuna parte, era un'informazione che non conosceva nessuno, e peraltro era un'informazione che era legata solo ed esclusivamente al fidanzato di Mirella e a quei due o tre amici che facevano parte di quel gruppetto che aveva assistito sostanzialmente alla scena. Siamo in un periodo, non è inutile ripeterlo, 1983, siamo in un periodo che ho paragonato oggi, siamo alla preistoria, quindi non abbiamo social, non abbiamo internet, non abbiamo nulla di tutto questo, quindi nessuno poteva aver carpito queste informazioni se non avendole vissute in prima persona. Sarebbe stato quasi impossibile penetrare quegli ambienti da parte di un estraneo, andare dai compagni o dagli amici della comitiva chiedendo loro ma che è successo, e questi raccontavano. È un'ipotesi assolutamente inverosimile. Siamo in un momento in cui queste informazioni, peraltro lo stesso che parlando con l'avvocato fornisce questa informazione del baruffo con il fidanzato, il cosiddetto americano, qualche giorno prima aveva telefonato al bar dei Gregori in settembre 1983. Ci sono una serie di telefonate, ma una in particolare, questo qua con l'accento americano telefona e detta al fidanzato di Maria Antonietta, la sorella maggiore, la marca degli abiti indossati da Mirella il giorno della scomparsa. Stiamo parlando non di una descrizione degli abiti, stiamo parlando della marca, della maglia, dei pantaloni, delle scarpe. C'è una descrizione drammaticamente puntuale delle marche di abbigliamento che aveva Mirella il giorno in cui è sparita. Quindi abbiamo qualcuno che ha seguito, pedinato, osservato e ha avuto un contatto molto ravvicinato con la vittima. Quindi questo è un dato di fatto, diciamo, incontrovertibile e insuperabile.
6: Persona mai individuata.
7: Mai individuata.
6: Quindi
7: tutti i tentativi fatti per risalire alle telefonate sono tutti falliti. Se fosse stato un caso di un caso di sparizione legato a rapporti interpersonali, familiari, amici, compagni di scuola. Nel corso delle indagini, vista la mole di intercettazioni telefoniche che è stata disposta per non so quanti anni, qualcuno sarebbe caduto nella trappola, perché alla fine qualcuno si sarebbe tradito e qualche telefono sarebbe stato, diciamo, individuato. Ogni tentativo fatto per risalire all'utenza che veniva utilizzata dal cosiddetto americano è fallito, sia per quanto riguarda il caso Gregori e soprattutto per il caso Orlandi.
6: Cioè, quindi noi abbiamo una ragazza che sparisce nel nulla, 15 anni, dicendo vado a incontrare un mio amico, ex amico, insomma ex compagno di scuola. Questo compagno di scuola ha un alibi, non era lì, dice di non saperne nulla. Tempo dopo, nel vuoto assoluto di questa indagine, e con l'amica, migliore amica del bar, che non dà aiuto, non dà informazioni, diciamo, comunque non sa nulla, questa storia, appare una voce che al telefono dice conosce delle informazioni particolari molto dettagliate, riguardano solo alla vita dei giorni immediatamente precedenti alla scomparsa di Mirella, quindi quello che succede, che le succede in quei giorni, sia informazioni molto dettagliate sui suoi abiti. Questa persona ha informazioni anche sul caso Orlandi. Questo esatto. È il quadro.
7: Esatto.
6: Il che ci fa pensare che i due casi siano collegati. Allora, io la dico tutta, sul caso di Emanuele Orlandi ne ho sentite di tutti i colori. C'è chi è convinto che sia stato uno zio a farla sparire, insomma un personaggio vicino alla famiglia con gusti, diciamo, un po' inquietanti. Altri che immaginano invece grandi complotti. Sappiamo l'attivismo del fratello di Emanuele Orlandi. Io delle volte su alcune ricostruzioni ho qualche dubbio, perché mi sembrano delle volte tirate un po' all'eccesso. Però questa coincidenza è piuttosto curiosa, insomma, dell'esistenza di questo, diciamo così, informatori di cui non si hanno, se capisco bene, tracce, cioè non si sa chi sia, però è una persona molto ben informata che chiama, e poi bisognerebbe capire perché chiama, ma su questo torneremo magari in una prossima occasione, perché insomma queste sono sempre questioni molto scivolose in cui bisogna muoversi con grande attenzione. Però nel frattempo, se volete, potete leggere il libro di Pellizzaro 1983, pubblicato da Baldini e Castoldi, che è in tutte le librerie. Noi sapete che diamo spazio a questi temi, a questi grandi misteri, continueremo a farlo. Abbiamo raccontato un pezzo della storia finora, ma altri tasselli ci sono da aggiungere, quindi lo faremo ancora nelle prossime puntate. Adesso ci fermiamo qualche istante, state qui perché torniamo subito con altri interessanti argomenti, quindi state su Giornale Radio, la radio libera di informare, fra poco.
5: Giornale Radio. Valdisse Rock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Valdisse Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram valdisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisse Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Ci siamo occupati dei misteri del web, ci siamo occupati dei grandi misteri italiani e adesso andiamo a occuparci dei misteri del nostro corpo e della nostra salute. Mai come in questi giorni si deve prestare attenzione al benessere, al corpo, alla forma fisica. Ovviamente, insomma, c'è l'estate di mezzo, non c'è solo l'estetica, c'è anche proprio il benessere. C'è un tema che è ricorrente nei discorsi oggi, anche proprio a livello, diciamo, popolare. E questa parola che ogni tanto si sente evocare, chissà come è entrata nel linguaggio comune, però sono sempre di più le persone che conoscono il termine. Il termine è cortisolo, che da un lato ha una, come dire, una funzione un po' autoassolutoria, cioè uno dice vabbè, ho messo su peso, ma non perché mangio troppo, perché c'è il cortisolo, e quindi questo è, diciamo, una cosa che ci aiuta a scaricare la responsabilità, però in effetti è qualcosa a cui stare molto attenti. E chi volesse veramente conoscere in profondità questo tema e anche trovare poi delle come dire, delle forme di lotta a questo problema legato poi alle circostanze che vedremo fra un attimo, deve leggere questo libro, Il reset del cortisolo, che è proprio una sorta di manuale di sopravvivenza che spiega come gestire bene questo ormone di cui tutti parlano. L'autore è Emanuele De Nobili, medico ormai molto noto, specialista di medicina preventiva, che ringrazio di essere con noi. Dottore, io comincerei proprio da una definizione generale. Che cos'è il cortisolo?
9: Bene, allora innanzitutto grazie per l'invito e mi fa molto piacere parlare appunto di questo ormone, il cortisolo, che è sulla bocca di tutti. Non dimentichiamo che sono però anni che se ne parla, cioè in medicina si studia il cortisolo, è un ormone chiave, pivot in quello che è il metabolismo poi del nostro corpo. Ma che cos'è? Un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali, soprattutto dopo quello che viene definita, no, l'attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi surrene, cioè dal cervello parte un segnale che arriva all'ipofisi, per cui tutto a livello centrale, e poi a livello periferico le surreni producono questo ormone, un glucocorticoide, e viene spesso appunto chiamato ormone dello stress e alle volte anche con accezione negativa, no? Sembra il cattivo di turno. Io spiegherò invece anche nel mio libro che ha un'accezione molto più ampia, è un regolatore dell'energia, dell'adattamento e dei ritmi biologici, i cosiddetti ritmi circadiani. A che cosa serve questo ormone? Ad esempio, al mattino è quello che ci dà quella spinta ad alzarci dal letto e ad affrontare la giornata. È quello che mobilizza anche il glucosio, lo zucchero nel sangue, per farci avere energia a livello sia fisico, muscolare, che a livello anche cerebrale. È importante anche quando mantiene il suo ritmo per le funzioni cerebrali, per cui memoria, concentrazione, focus. Attenzione che quando è in eccesso può modulare in senso negativo l'infiammazione, cioè accentuarla e ridurre anche la funzionalità del sistema immunitario. Poi non dimentichiamo, l'ha già detto prima, no? È ingrasso perché sono stressato.
6: Ecco, adesso c'è
9: una verità.
6: Ci arriviamo a questo. Quindi lei dice sostanzialmente questo è un ormone estremamente utile perché ci aiuta, diciamo, ad avere un po' di spinta, una sorta di attivatore in qualche modo, no? del nostro fisico. E allora, partendo da qui, quali sono però gli effetti negativi invece che può avere sul nostro corpo e quando si manifestano?
9: Perfetto. Allora, il cortisolo generalmente dà origine, quando è alterato il suo ritmo, che dovrebbe essere alto al mattino quando ci svegliamo e poi man mano durante la giornata decadere, A differenza di alcune situazioni di allarme che gridano proprio il sintomo, il cortisolo lo sussurra, da quelli che sono dei sintomi vaghi che perdurano per giorni, mesi, addirittura anni. Uno dei primi che lui va a influire è sul sonno. Altera il ritmo sonno-veglia, fa difficoltà ad addormentarci, risvegli frequenti durante la notte, soprattutto tra le 2 e le 4 di mattina. Energia instabile, sono quelli che al mattino quando si alzano hanno bisogno subito, datemi il mio caffè perché altrimenti non riesco ad andare avanti. E può influire, come dicevo prima, sulla mente, sia sulle funzioni cognitive ma anche sull'umore, tende anche a ridurre l'umore, a dare una sorta di sindrome depressiva quando è alterato in maniera abnorme. Può andare a lavorare anche sull'appetito e il metabolismo, è una delle cause principali della cosiddetta fame nervosa. Chiaramente fame nervosa, di solito siamo attirati verso cibi densamente calorici, ecco che allora il sovrappeso poi è dietro l'angolo. Può comportare delle tensioni a livello muscolare, dicevo anche prima, è un regolatore anche del sistema immunitario e di tanti altri ormoni, per cui può favorire, quando è alterato, infezioni ricorrenti. E non dimentichiamo che finché è attivo, magari in eccesso comporta questi sintomi, ma attenzione a un rischio. Così come può essere perennemente alto, c'è anche il rischio che rimanga perennemente basso, e questo è un segno di esaurimento, quello che viene definito in genere il burnout, dove la persona è come con le batterie scariche.
6: Ecco, e quando è allora che, perché la cosa si sente dire, no, nel senso comune, è che una persona si sente stressata, quindi magari si sente gonfia, sente che mette su peso, oppure che appunto si sente appesantita. Il cortisolo ha questo tipo di effetti, e quando?
9: Allora, ha anche questo tipo di effetti, soprattutto quando è in eccesso. Abbiamo detto che il cortisolo dovrebbe avere un ritmo circadiano, cioè nell'arco delle 24 ore, e più alto al mattino verso le 6-7 di mattina, poi verso l'ora del mezzodì dovrebbe diminuire a metà, fino ad arrivare ai valori minimi nelle ore serali. Se invece questo rimane alterato tutto il giorno in maniera verso l'alto, ecco che questi sintomi di gonfiore, perché va a interferire anche con la digestione. In realtà una cattiva digestione comporta poi gonfiore immediato postprandiale, cioè subito dopo il pranzo, ma anche a distanza, perché va a interferire anche con quello che è la flora batterica intestinale, e chiaramente siamo più soggetti ad avere il gonfiore anche tardivo, legato a una disbiosi, per cui un'alterata, no, funzione del batteri buoni e cattivi nell'intestino, con questa si dice fermentazione che produce gas, ma non solo, perché non è solo gas quello che poi ci fa sembrare più grassi, ma è anche accumulare più grasso a livello soprattutto viscerale.
6: Quindi possiamo dire che è vero che fa ingrassare il cortisolo.
9: Esatto. Ritenzione, e questi sono, diciamo, i sintomi, quelli, diciamo, adesso chi vorrebbe, no, andare al mare, la prova costume, essere stressati ti peggiora anche la possibilità di andare con un fisico in forma, perché appunto ritenzione, accumulo di grasso, gonfiore.
6: Ecco, ma le chiedo una cosa, dottore, perché il concetto di stress, diciamo così, è... se vogliamo anche piuttosto vago, molto dipende anche dalla singola persona. Quando è che sappiamo, insomma, che, come dire, siamo oltre una soglia limite, no? Quali sono gli indicatori dello stress che ci fanno capire che non siamo semplicemente un po' stanchi, ma siamo veramente in una condizione a rischio, e quindi possiamo anche avere questi effetti negativi dovuti al cortisolo?
9: Beh, il primo, ricasco magari sempre lì, il sonno, crea dei perché se il cortisolo è alto alla sera, impedisce al nostro corpo, e in particolare alla ghiandola pineale, all'epifisi, di produrre la melatonina, di conseguenza avremo veramente disturbi, un'insonnia reale. Poi la stanchezza fisica, legata anche al fatto che impedisce al nostro corpo e in particolare alla ghiandola pineale, all'epifisi, di produrre la melatonina, di conseguenza avremo veramente disturbi, un'insonnia reale. Poi la stanchezza fisica, legata anche al fatto che, sa che se dormiamo male e poco, il sonno

0: peso o al contrario l'aumentare peso in maniera sconsiderata pur non modificando le proprie abitudini alimentari, perché lavora a livello di mobilizzazione degli zuccheri, insulina. L'insulina è un ormone anabolizzante soprattutto verso, cioè che fa aumentare soprattutto la massa grassa e poi a livello di tutto questo minore, dicevamo, prestazioni anche mentali, cioè chiunque di noi che ha un lavoro intellettuale fa molta più fatica a portare a termine, no, i propri obiettivi giornalieri a livello lavorativo.
1: Ecco, vorrei chiedere questo: c'è una prova che uno può fare in casa banalmente per capire se effettivamente si è messo peso, se dorme male, se la causa è il cortisolo in eccesso? Allora, cioè, c'è un test che si può fare?
0: Esatto. Allora, a casa sì e no, nel senso, io che cosa faccio fare ai miei pazienti per essere certo che ci sia una problematica del cortisolo? Ed è un esame che puoi fare a casa. Basta recuperare delle provette, 4 generalmente, e fare la raccolta salivare del cortisolo alle ore 8, alle 12, alle 16 e alle 22. E poi l'indomani portare tutto in laboratorio. Perché questi 4 punti? Perché appunto dovremmo trovare che alle 8 il cortisolo è alto, a mezzogiorno un pochino più basso, a metà, alle 16 inizia a arrivare ai valori minimi e alle 22 dovrebbe essere al suo minimo storico per favorire poi la melatonina. Cosa succede quando fai questi test? Che più delle volte nel soggetto che ha i sintomi che abbiamo definito prima, il cortisolo è perennemente alto, cioè non ha la curva a picco e poi decade, ma un plateau, cioè è sempre alto. Oppure, e questo l'ho descritto nel libro, iniziare a tenere un diario con, no, diverse colonne dove metti il sonno, le abitudini ai pasti, l'ora in cui ti corichi, il tipo di attività fisica, la stanchezza, tutto con dei valori da 0 a 10. Lo fai questo diario per un paio di settimane e poi vai a vedere ad esempio dove hai messo i voti più bassi. Quello sarà il cosiddetto la tua priorità su cui agire eventualmente per andare a risolvere la problematica. Perché attenzione, come dico sempre, se trovate che avete il sonno disturbato, fate poca attività fisica, mangiate male, non andiamo a modificare tutto e subito, diventerebbe fonte di stress fare cambiamenti troppo repentini e immediati. Troviamo magari quello che per noi è più facile da cambiare.
1: Cioè questi voti da 1 a 10, non so, oggi ho dormito bene, voto 10.
0: Oh, 10, perfetto.
1: Diciamo, ho fatto poco esercizio fisico, voto 5.
0: Bravissimo.
1: Ecco, bravissimo. E quindi andiamo a vedere, poi si capisce lì, insomma, un po'
0: esatto.
1: Come...
0: Cioè se il sonno è sempre stato a 8 e l'esercizio fisico a 4, anche se magari uno vuole ambire all'ottimo, al 10, dice, beh, prima di andare a lavorare sul sonno, magari metto un po' a posto l'attività fisica. Oppure mangio male, mangio tardi, salto i pasti, andiamo a lavorare su quello. Cioè per ecco, obiettivi e non tutto subito.
1: Le chiedo questo, quando uno, mettiamo, ha tutti questi sintomi, no? E quindi comincia a pensare, va bene, qui c'è di mezzo il cortisolo, come si può fare rapidamente per abbassare i livelli? Cioè qual è la cosa più efficace da fare nell'immediatezza?
0: Perfetto. Di solito faccio lavorare anche una cosa banale sull'esposizione alla luce, ovvero un bel bagno di sole al mattino, cioè luce del sole no, che inizia non quello dell'alba ma quello delle prime ore del mattino, e alla sera di contro tenere tutto molto più sobrio, luci soffuse. Perché questo? Perché la luce blu del mattino attiva il cortisolo e lo fa elevare, ma in un momento corretto. Alla sera, dove dovrebbe prevalere invece la luce arancione del tramonto, certo che se io invece luce artificiale di casa, la retroilluminazione blu di computer, telefonini e quant'altro, do un continuo segnale a quelli che sono i nostri fotorecettori retinici della retina, che sono collegati all'ipotalamo, che è giorno anche di notte, per cui vado ad alterare il ritmo circadiano. Per cui la prima cosa semplice è cercare di rispettare un po' il ritmo luce e buio. Questa è la cosa più

0: più semplice.
1: Ecco, quindi mi sta dicendo che chi, come si fa normalmente oggi, si mette a letto, poi comincia a scrollare il telefonino,
0: è la cosa più sbagliata. Esatto, sì. Perché ecco, non ti permette il recupero, non ti fa raggiungere quel tipo di sonno, che non è tra l'altro solo una quantità, ma è la qualità. Chi come me si occupa di sonno, io addirittura porto anche un anello, un wearable device, un dispositivo indossabile che misura la qualità del sonno. Il fatto di avere un sonno disturbato non ti permette di raggiungere la profondità, la cosiddetta fase 3 del sonno o la fase REM, quella dei sogni, che è quella che ti fa recuperare energie. Cioè rimani sempre in un sonno leggero di dormiveglia, e questo non è un sonno riposante e ristoratore. Per cui vietato alla sera fare lo scrolling sul telefonino prima di addormentarsi, mandare i saluti agli amici, reel o quant'altro.
1: Ecco, meglio leggere, diciamo, piuttosto. Un'altra cosa, immagino che l'esercizio fisico poi sia fondamentale per tutto, per curativo, no? Da tanti punti di vista.
0: Sì, allora, io ai miei pazienti dico sempre, il movimento è medicina. Ho tanti pazienti anche con sindrome metaboliche, ipertesi, col colesterolo alto, col diabete. Dico, prendete tutti i giorni la vostra pillola? La risposta è retorica, è sì. Dico, fate movimento tutti i giorni che è la mia medicina? No. Per cui il movimento è fondamentale. E tra l'altro, col mio trainer anche, insegniamo ai nostri pazienti, clienti, che il movimento non deve essere solo o la camminata, o per chi è amante della palestra i pesi, o per chi è amante dell'aerobica, chi è amante dello yoga e del pilates, ma dovrebbe essere un po' di tutto questo. Cioè il nostro corpo ha bisogno dell'aerobica leggera e pesante, dei sollevamento pesi, degli esercizi di flessibilità e di equilibrio. E chiaramente non tutti i giorni, ma fare una tabella anche questa nell'arco della settimana. Ma una delle cose anche lì più facili, l'ho detto anche in una recente intervista, non serve iscrizioni in palestra, non serve iscrizioni in piscina. Adesso che estate, scarpette, pantaloncini e maglietta e camminare in mezzo alla natura. Ha un doppio effetto, sia l'attività fisica, ma anche un effetto, no, di rallentamento. Stare in mezzo alla natura aiuta, magari in compagnia, per cui anche la parte sociale.
1: Ecco, magari non, se andate in mezzo alla natura con gli amici, magari non portatevi, ecco, 12 panini,
0: esatto,
1: con il salame, salame fritto nella sugna, perché per questo, cui, questo non va bene. Anche
0: se 200 calorie ne mangi 500.
1: Perché poi uno fa così, lo sa, cioè meglio di bello, sì, uno, esatto. Sono andato in palestra, quindi stasera posso, ho fame, posso mangiare. Immagino anche che mangiare adesso, per esempio, mangiare tanto la sera possa essere una cosa che disturba, quindi conviene, no, la sera alleggerire un po' tutto.
0: Esatto, è il vecchio adagio: colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. E in questo, ormai sono 30 anni che faccio il medico, ho un po' di esperienza, soprattutto sulla parte dello stress. Divido due persone: lo stressato ipoattivo e lo stressato iperattivo. Nello stressato ipoattivo tendo a dare principalmente alla sera le classiche verdure e delle proteine ad alta digeribilità. Nello stressato invece iperattivo ci aggiungo anche un po' di carboidrato, che ha l'effetto calmante. Sai che il carboidrato un po' appaga, fa produrre più serotonina e dopamina, che sono gli ormoni della felicità. Chiaro, per carboidrato non intendo il dolce, ma intendo, cioè, del riso integrale, della pasta integrale, delle patate lesse. E questo nel soggetto iperattivo, perché il carboidrato ha un effetto proprio calmante e ecco, piccole quantità.
1: Non c'è invece un superfood che possa aiutare ad abbassare il cortisolo?
0: Vabbè, ci sono dei superfood, sono cibi che contengono un aminoacido che è il triptofano, ad esempio la banana e il cioccolato fondente. Presi nel tardo pomeriggio, il triptofano è un precursore della serotonina, che a sua volta è un precursore della melatonina. Per cui sono alimenti che danno, come dire, spontaneamente delle sostanze, oppure anche il magnesio, delle mandorle, delle sostanze che rallentano, ci aiutano un po' a rilassarci, sia a livello muscolare per le tensioni, ma anche a livello cerebrale.
1: Ecco, quindi uno, se vuole, nel tardo pomeriggio può mangiare un pezzettino
0: banana
1: di cioccolato,
0: banana con una manciata di mandorle, e poi il goloso dei quadratini di cioccolato extra fondente 70-80%.
1: Ecco, questo aiuta a rilassarsi,
0: esatto, rilassarsi in maniera naturale. Poi ci sono integratori, piante adattogene, le più comuni, no? Il magnesio, soprattutto il magnesio bisglicinato, l'ashwagandha, poi le classiche tisane della sera, camomilla, melissa, passiflora, biancospino, la stessa melatonina in compresse.
1: Ecco, quello aiuta, però insomma dopo uno può rischiare di abituarsi,
0: esatto,
1: e di dover usare sempre quella.
0: Sempre dosaggi.
1: Una pianta particolarmente efficace potrebbe essere quale? Prima di dormire.
0: Tra le erbe, il biancospino e la melissa. La passiflora.
1: Perfetto, quindi sostanzialmente cercare di fare un po' di movimento, di alleggerire i pasti la sera, di non stressarsi.
0: E anche mangiare presto, cioè non troppo tardi. Entro le 7, massimo le 20, perché dovremmo sempre coricarci circa 3 ore prima dopo aver finito di mangiare. Per cui se uno mangia alle 21 significherebbe tirar tardi, ma questo non va bene, perché il nostro corpo ha bisogno di ritmi circadiani.
1: Quindi mangiare presto, mangiare leggeri, fare un po' di movimento, se volete un pezzettino di cioccolata, va bene, di cioccolato va bene, e vi godete. Questa è una, sono informazioni.
0: Poi un'altra cosa che faccio personalmente e che insegno sono le tecniche di respirazione per rallentare, cioè per stimolare il nervo vago, anche di questo se ne parla molto. E sai che quasi tutti noi siamo sempre con l'ipertono del simpatico, cioè che quel la parte del sistema nervoso autonomo dell'attacco o della fuga, cioè quello dice ti fa sentire sempre in pericolo. Di contro esiste il sistema parasimpatico, dove la componente principale è il nervo vago, che si può attivare con dei tipi di respirazione che usano soprattutto il diaframma. E anche qua a letto, invece di contare le pecore, uno fa la cosiddetta respirazione quadrata 4-4-4-4. In cosa consiste? Mentre sei comodamente steso a letto in procinto di prendere sonno, fai delle inspirazioni per 4 secondi dal naso, trattieni in apnea 4 secondi, espiri 4 secondi, ulteriore apnea espiratoria di 4 secondi e poi riparti il ciclo. Mentre lo fai, conti. E questo ti distrae da pensieri ricorrenti, perché se sei concentrato sulla respirazione non puoi pensare a quello che ti è capitato durante la giornata o alle preoccupazioni del giorno dopo. E in più il fatto delle apnee, no, che ti fa aumentare la CO2, favorisce anche l'addormentamento.
1: E allora io ringrazio il dottor De Nobili, vi invito, se volete, a leggere il suo libro per capire come resettare il cortisolo. Credo che questo sia uno dei temi più importanti di tutti in questa fase, in questo momento dell'anno, è una cosa che appunto sta sulla bocca di tutti, quindi credo che vi interesserà molto. Ora ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, che Corrente Alternata arriva subito.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 26 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, ancora un po' di tempo insieme, dopo aver parlato di misteri, di problemi relativi al web e quindi anche di libertà di pensiero. Insomma, oggi è stata una puntata dedicata molto alla libertà di muoversi, di vivere in maniera sana, la libertà di informarsi, anche di scavare, no? La libertà che ci prendiamo delle volte noi giornalisti, che dobbiamo coltivare, di andare a approfondire i misteri d'Italia. Un po' questo è il nostro, diciamo così, il nostro filo conduttore qui a Corrente Alternata. E allora chiudiamo in bellezza ancora sul tema della libertà. Devo confessare che in questi giorni sono crollate molte delle mie certezze e si è sbriciolata proprio quasi la mia identità, devo dire, perché leggo delle cose da cui non riesco a trarre delle indicazioni chiare per la mia esistenza. Ad esempio, ho letto un articolo di Massimo Recalcati, illustre analista, autore, saggista, insomma una personalità di tutto rilievo, tutto rispetto nella cultura italiana, che dice che la maldicenza alla fine appartiene a tutti, che si possono dire cose cattive, si può anche esercitare la critica ferocissima, si possono anche pronunciare insomma delle cattiverie, però io ero rimasto che con il politicamente corretto e tutte queste belle cose non si potessero usare, non dico cattiverie, frasi cattive, ma parole troppo critiche, insomma, che non si potesse violare certi limiti, e invece adesso scopro che si può fare. Allora io sono davvero spaesato, per cui non posso non chiedere consiglio al mio filosofo di riferimento, che è Rick Duffer, che ringrazio di essere qui per guidarmi oggi dobbiamo fare una consulenza filosofica perché
6: spero di essere all'altezza, perché no, è complicata qua.
5: Allora, più che nel mio caso complicatissima, guarda, però non ti chiedo la salvezza diciamo dell'anima o del corpo, ti chiedo solo di aiutarmi a capire che diamine succede. Provo a ricostruire come l'ho capita io. Allora, dopo cose di cui abbiamo già discusso, suscitando anche un po' di polemiche, cioè l'esclusione di Henry De Luca dal Festival Salerno Letteratura, e poi la cosa simile di Escol Nevo, e poi c'è stato il patentino antifascista per impedire, il patentino antifascista contestato da antifascisti doc, ad esempio Luciano Canfora, Massimo Cacciari e altri alla fiera Più Libri Più Liberi, adesso è arrivata un'altra cosa che io trovo la più potente di tutte. Succede che siamo sul torpedone del premio Strega. Sapete che il premio Strega, grande evento italiano, prevede una serie di date, se non lo sapete ve lo dico io adesso, prevede una serie di date in giro per l'Italia in cui i finalisti dello Strega, quindi la creme della creme della letteratura italiana, vengono portati in giro per confrontarsi col pubblico. E succede che su questo torpedone c'è il super favorito Michele Mari, autore di culto pubblicato da Einaudi, che negli ultimi anni è diventato proprio un'icona, il quale a quanto pare si lascia andare ad alcune valutazioni su Michela Murgia. In sostanza avrebbe detto che la Murgia era molto aggressiva, una femminista molto aggressiva perché era brutta, no? Questo è il succo. Queste parole pronunciate sul Torpedone, non in pubblico, vengono udite da un'altra scrittrice, Teresa Ciabatti, la quale si arrabbia tantissimo perché è amica della Murgia e ha scritto un libro su di lei. E a quel punto si scatena l'inferno, cioè i giornali riportano di chiamate della Ciabatti a destra e a sinistra, alla fine la storia esce sui giornali e fin qui tutto normale. Qual è la cosa che mi stupisce, caro Rick? È che poi tutta una serie di figure importanti, Michele Serra, Aldo Cazzullo, Recalcati, Corrado Augias, ci hanno detto che insomma non si può prendersela troppo con Mari, un po' perché era una frase privata, un po' perché appunto stava confabulando con altri, un po' perché alla fine insomma si deve anche lasciar correre sulle maldicenze e la gente le dice, un po' perché bisogna distinguere l'opera dall'autore, cioè in pratica l'hanno giustificato. Il premio Strega, la fondazione del premio Strega, prima ha fatto un comunicato per dire che queste frasi sono inaccettabili, poi però ha detto non possiamo, il regolamento non prevede l'espulsione di nessuno, quindi Mari resta in gara. E quindi che lezioni dobbiamo trarre da tutto ciò?
6: Beh, allora intanto dobbiamo trarre il fatto che c'è una gerarchia di offensività delle cose che si dicono. Faccio una piccola parentesi in questo, Francesco. Chiunque si sia stupito per queste eventuali parole di Michele Mari, forse perché non ha mai letto Michele Mari, cioè nel senso, io sono un grande appassionato dei suoi testi tipo 100 poesie d'amore a Lady Hook. È un testo politicamente scorretto, è una raccolta di poesie bellissime, piene di cose politicamente scorrette in un senso interessante. Quindi Michele Mari è da sempre uno che, come si suol dire, non le manda a dire. Però quello che sta succedendo è che di nuovo viene ribadito questo fatto che abbiamo vissuto gli ultimi, direi, 20 anni, che adesso stanno sgretolandosi da questo punto di vista, in cui una certa parte dell'intelligenza italiana ha cercato di far passare un'idea che la filosofia cerca di smontare da 3000 anni, cioè che se viene detto qualcosa di offensivo, il sentirsi offesi è la vera libertà e l'esprimere qualcosa di eventualmente offensivo dovrebbe essere invece represso ed eliminato. Basta leggere Epitteto, il mio amatissimo Epitteto, che 2000 anni fa diceva se qualcuno parla male di me, in realtà eventualmente devo dirgli perché non mi conosce ancora abbastanza bene, quindi al massimo fare dell'ironia, ma soprattutto ricordando che l'atto di offendersi è un atto deliberato. Cioè il fatto di ritenere offensiva e farsi colpire da una parola, da una frase, è una mia decisione. E lo stoicismo si fonda sull'idea che una delle cose su cui abbiamo il controllo, una delle poche cose su cui abbiamo il controllo peraltro nella vita, è il fatto di determinare la mia reazione a una certa offesa. Il politicamente corretto è il tentativo di rovesciare questa regola stoica da sempre, cioè l'idea che una parola abbia un grado di offensività universale. Ma questa è palesemente una stupidaggine, perché in realtà va a confondere la sintassi con la semantica. Quindi ci vuol far credere che le parole abbiano un significato universale e che sia quel significato slegato dai contesti in cui le parole vengono dette. Ora è evidente che la reazione nei confronti di Michele Mari, che peraltro mi ha fatto tanto ridere perché, ripeto, secondo me è una vicenda veramente di pura comicità, ed è comicità sotto tantissimi livelli. Un livello è il fatto che l'opinione di Michele Mari su Michela Murgia nell'ambito dell'intelligenza trova tantissimi riscontri, cioè io stesso ho conosciuto Michela Murgia e si possono dire tante cose, ma non il fatto che fosse una persona particolarmente disponibile al dialogo, all'interscambio, una persona che fosse particolarmente amichevole e via dicendo, su questo non si può dire nulla, quindi c'è il grado della sua visione della persona. Dopodiché c'è il grado, come dicevi, del contesto, cioè questa persona ha parlato con altri in un contesto privato e già questo dovrebbe smorzare qualsiasi reazione. Poi su questo mi viene da dire che forse il premio Strega aveva bisogno di farsi un po' di pubblicità, possiamo dirlo questo?
5: Ecco, ma lì arriviamo, attenzione, perché vedi, mi permetto di interromperti e aggiungo alcune valutazioni. Sono totalmente d'accordo con quello che hai detto, peraltro, come io lo dico molto semplicemente, senza Epitteto, che però ci aiuta a gestire meglio gli epiteti che ci vengono rivolti, c'è anche questa, è nomen omen. Se ti offendi per una cosa che io dico è un problema tuo fondamentalmente, no? Anche perché sta nella tua possibilità replicare, sta nella tua possibilità non farti toccare dalla cosa che io ti dico, perché io potrei essere anche un perfetto idiota che ti sta dicendo una cosa facendoti in realtà un complimento di fatto, no? Per cui, insomma, come diceva quello, molti nemici. Qual è il punto però? Anche io ho incrociato Michela Murgia molti anni fa e fu particolarmente sgradevole. Io la invitai in un programma televisivo e lei mi rispose che con alcune persone che c'erano in quello, lei di principio non parlava, e quindi questo non lo trovo una cosa, diciamo, molto elegante né molto, secondo me, intelligente. Penso però che non fosse affatto una stupida, era una persona che aveva delle idee che io consideravo aberranti, però le sapeva anche difendere, argomentare bene. Sicuramente si è fatta largo fra gli altri intellettuali, diciamo, della sua generazione e di quella parte politica, anche per dei meriti, per carità. Probabilmente era meglio come polemista che non come narratrice. Trovo l'uscita di Mari, che peraltro fu esplicitata molto prima e però pubblicamente, anche con qualche più coraggio, da Vittorio Feltri, che probabilmente disse questa cosa, e sì, lo disse, lo fece in un tweet, un post su X, insomma, e venne giù l'universo. Io non la trovo particolarmente condivisibile, cioè è un po' come dire che il nano è una carogna di sicuro, no? Quella roba lì, ecco, io la trovo, posso dire, un po', anche perché, insomma, la bellezza e la simpatia non sono anche lì dei opinabili, diciamo, in certi
6: non
5: casi.
6: Siamo lombrosiani, non siamo lombrosiani.
5: No, ma poi voglio dire, era una persona di enorme successo, quindi figuriamoci, cioè non credo che avesse particolari problemi. Quello che mi dà fastidio in tutto questo è che io non conosco Michele Mari, conosco la sua opera, che non mi dispiace affatto, peraltro penso che per anni sia stato anche un po', giustamente, no? O comunque era un po' underground, c'era, cioè, per appassionati, per eletti. Poi negli ultimi anni è abbastanza esploso, forse anche per mancanza di concorrenza a quel livello, fa un po' di tutto. Trovo curioso che una parte di questa intelligenza arrivi a difendere, a dire delle cose anche sensate, che sono un po' quelle che hai detto tu, ma è sensato dire, come fa Cazzullo, che c'è la privacy, che uno può dire in privato quel diamine che gli pare sul torpedone dello strega, o dire, come dice Michele Serra, che ci vuole anche un limite, cioè a un certo punto basta, un conto è certa roba veramente feroce, un altro conto è insomma dire una scemenza così mentre si è in viaggio. Cioè tutte queste cose qui saltano fuori perché si tratta di Michele Mari, cioè un autore Einaudi, favorito lo strega, uno che è stimato universalmente in quel giro lì di intellettuali che contano. Se questa cosa l'avesse detta pubblicamente, come è già accaduto, qualcun altro, non staremmo qua a porci il problema. Cioè c'è un'ipocrisia, certo, secondo me, enorme.
6: Ma più che altro perché in quello che dicevo prima, quindi la sintassi che valica la semantica, il ruolo valica qualsiasi lettura di contesto, quindi Michele Mari ha un suo ruolo e questo ruolo gli impone una certa etichetta. Ora, io sono d'accordo con te, possiamo dire che l'uscita di Mari, come quella di Feltri quella volta, è una uscita di cattivo gusto, ecco questo, cioè non mi sentirei di andare tanto oltre.
5: Sì,
6: forse
5: sì.
6: Si aggiunge, non ricordo se quella di Feltri fu con Michele Murgia ancora in vita, mi sembra di sì.
5: Penso
6: però
5: di sì.
6: Forse in questo caso si aggiunge anche il fatto che Michela Murgia, a differenza di me, di te, via dicendo, non può rispondere, non si può difendere. Su questo ed è un altro ordine di discorso che ha a che fare con, di nuovo, la buona educazione e il buon o cattivo gusto. Il punto che fai emergere, secondo me, è importante perché significa che noi abbiamo trasformato, collettivamente peraltro, l'intellettuale in un LLM. Cioè, voglio dire, da Michele Mari tu ti aspetti, con il prompt giusto, l'output giusto. Ovvero, le aspettative del pubblico, le aspettative di un certo tipo di pubblico, ormai sono tutto ciò che conta nell'ambito della validazione di un'opinione. E questo, secondo me, è drammatico. Lo abbiamo visto nel caso che abbiamo discusso l'altra volta con Henry De Luca, con Zero Calcare. Lo abbiamo visto con Escolnievo, in cui gli si chiede di esprimere un non abbastanza espresso. Cioè veramente lì c'è, sembra l'utente davanti a ChatGPT che gli ha dato un prompt, ma ricevendo una risposta non soddisfacente aggiusta il prompt per far dire all'LLM esattamente quello che ci si aspetta, altrimenti cambio da ChatGPT passo a Gemini. Cioè guarda che è lo stesso identico atteggiamento. Abbiamo trasformato la cultura in, come dicevo anche la scorsa volta, in una serie di bandierine da piantare. E questo, secondo me, denota, sai cosa? Una sinceramente angosciante fragilità di qualsiasi posizione. Cioè, prendi il caso di Escolnievo, ok? Perché un festival, una classe culturale, una classe dirigenziale, una classe l'intelligenza che stiamo chiamando in questo modo, peraltro con una parola che mi sta anche un po' antipatica, però chiamiamola così, ok, intelligenze. Perché questo gruppo di persone chiede la validazione di una posizione che è loro, che ovviamente è una posizione in ambiti complessi, attraverso l'espressione esattamente della liturgia che si richiede in quel caso a quello scrittore, se non per il fatto che quelle stesse persone di fronte a quelle posizioni tremano e non hanno certamente solide basi su cui appoggiarsi, perché una posizione che si ritenga veramente solida non ha bisogno di iperboli, preghierine, litanie, non ha bisogno di espressioni obbligate.
5: Se posso, non ha bisogno, certo, neanche di conferme, perché questo è un elemento che tiri fuori molto interessante. Cioè, succede così quando si discute, diciamo, molto genericamente di diritti. Cioè, ci sono alcune cose su cui, da un lato, gli altri non possono parlare, perché è così. Cioè, c'è quella roba che deve stare esattamente in quei termini. La posizione è questa, perché l'abbiamo deciso noi. Quindi gli altri non possono dire nulla, non possono opporsi, criticare, avere un'idea diversa. Però cosa devono fare? Devono validare. Cioè si impone all'altro una presenza esclusivamente come accettazione, che uno può anche dire, ma scusa, se io sono libero, se tu mi metti davanti un argomento, una tesi, una questione, di anche solo di ignorarla, perché sono costretto a darti ragione per forza? E questo è drammatico, perché significa cancellare totalmente l'alterità e quindi parlare costantemente in una camera dell'eco, dove le cose rimbalzano e si rafforzano a vicenda. E poi, come dici tu, se io ho una mia opinione, non è detto che io abbia bisogno del anche della peer review, non so come dire, cioè che è un meccanismo oggi molto diffuso che io contesto, ad esempio, nella scienza. Cioè Galileo, se è da solo a dire una cosa, nella peer review viene smontato, diciamo così, no? Però ha ragione lui, cioè io non ho bisogno, se sono da solo a sostenere una posizione, quella posizione è quella giusta, adesso sto molto semplificando, ma chi se ne frega se gli altri non sono d'accordo?
6: Sì, sì, beh, questa, sulla peer review magari quando abbiamo a che fare con cellule staminali è meglio utilizzarla,
5: no, cioè, carità,
6: dipende, diciamo, dal contesto. Quando poi si tratta, certo, quando si tratta di cose, quando la prendiamo così come le esprimevi tu, quindi la validazione, questo credo sia veramente importante, è perché al fondo c'è un'insicurezza grave, cioè è quella, adesso uso una frase che forse è fin troppo abusata, però quella che si chiama crisi dei valori, ok? Da dov'è che la vedi? Non è che la vedi soltanto dal fatto che sì, nelle piazze la gente si insulta, si pesta e via dicendo, la si vede soprattutto dal fatto che noi cerchiamo continuamente conferme di quello che crediamo di credere, pensiamo di credere in qualcosa, ma se tu credi veramente in qualcosa, come ci insegnano anche i grandi mistici cristiani medievali, tu non hai bisogno, anzi, l'espressione di quello in cui credi, questo è interessante, diventa addirittura una falsificazione di quello in cui credi. Da lì, nella religione, l'iconoclastia, cioè l'idea di eliminare tutte le espressioni verbali, di immagine, del divino, è fondamentale. Perché? Perché se tu ci credi in quella cosa lì, esprimerla va a svilirla, va a impoverirla. Noi siamo in una iconomania, invece. Quindi dall'iconoclastia abbiamo l'iconomania, abbiamo una classe culturale, e questo è questo lo voglio dire, è molto trasversale, cioè nel senso, è una cosa comunque che non ha a che fare soltanto con una posizione, una parte, una sensibilità, è una cosa molto trasversale.
5: Basta guardare certi commenti che leggiamo, che sono stati rivolti, diciamo, c'è, io mi concentro nel caso sul mondo, poi non è nemmeno la sinistra in realtà, è un mondo, diciamo, intellettuale che occhieggia a degli elementi progressisti, ma voglio dire, semplicemente è più numeroso, ha più influenza, è lì da più tempo,
6: sì, sì.
5: Però se si guarda, persino quelli che rivendicano il dissenso, no? Poi dopo, sì, se vuoi dissentire, devi dissentire come pare a me. Cioè,
6: esatto, con le parole giuste, con le iperboli giuste. Ecco, è questa la cosa che io sono anni ho questa cosa che la dico. Cioè, uno dei segnali chiari che questo nostro periodo si sarebbe sviluppato nei modi in cui si sviluppa è proprio l'uso dell'iperbole. Quando tu vedi una politica, ma anche una cultura, che per esprimere qualsiasi cosa deve sempre assurgere alle parole più iperboliche, le più esagerate, significa che tu hai desensibilizzato completamente la tua capacità invece di esprimere quello che senti veramente. Sei diventato un LLM, cioè prima che l'intelligenza artificiale effettivamente prenda il sopravvento siamo diventati noi algoritmi, siamo diventati noi creature che rispondono a dei prompt precisi e devono rispondere con una certa liturgia, perché altrimenti no, non vai bene, altrimenti ti rimpiazziamo. Questo secondo me è il problema, è forse il problema più grave culturale con cui ci trova ad avere a che fare, perché l'insicurezza di fondo dei valori che dovrebbero poi fondare una visione letteraria, artistica e via dicendo, quell'insicurezza poi ci porta a usare le parole come delle scuri e quindi finisce anche per trasformare in un caso nazionale sta roba, cioè questa di Michele Mari. Francesco, è una cosa così ridicola e comica che veramente fa...
5: Da un lato, dall'altro però talmente tanti livelli di lettura, cioè nel più superficiale è veramente demenziale, no? C'è gente, uno che fa un commento in torpedone mentre va, cioè come se fosse in gita, capito, con gli altri, viene ascoltato e diventa un caso nazionale. È una cosa, tra l'altro è veramente ridicolo, però allo stesso tempo è anche molto inquietante, perché i posti dove si origlia quello che dice uno all'angolo della strada e poi lo si va a riferire all'autorità, al di là delle scuole elementari con la maestra, dove però insomma, però quelli sono è il meccanismo del regime, cioè dove c'è un grande padre e una grande madre a cui poi io mi vado a dire guarda che quello si è comportato male. Allo stesso tempo c'è una mancanza di coraggio da tutti i punti di vista, cioè io mi sono dispiaciuto del fatto per esempio che Michele Mari si sia scusato. Cioè, se tu dici una cosa di cui sei convinto, ma perché ti devi scusare? Che è un'altra roba che qui va di ma mi scuso, non l'ho detto ma mi scuso se ho ferito qualcuno. No, non me ne frega niente se ho ferito qualcuno, perché se io penso quella roba lì la dico e sono affari miei e si arrangerà quello che è stato ferito, chiedo io. Poi l'educazione, ripeto, il buon gusto, per carità, è viva, ma...
6: Sì, al massimo scusarsi perché lei non può rispondere, ecco, al massimo quello, cioè mi dispiace che lei non può più rispondere, che ci sta. Ma guarda che mi hai fatto venire in mente una cosa, sempre per la consulenza filosofica, Spinoza nel Trattato Teologico Politico a un certo punto tira fuori un ragionamento che sembra proprio disegnato per queste situazioni qua. Lui dice: uno Stato, un gruppo di persone che si convince di poter controllare il pensiero delle persone attraverso ciò che esprimono le persone, quindi controllare il linguaggio per capire cosa le persone hanno dentro, che è esattamente questo tipo di sistema, non genera credenti ma genera solo ipocriti. Cioè è la radice della superstizione. E in questa cosa qua lui ha perfettamente ragione e noi vediamo esempi di questo tipo ogni giorno. Quante volte capita che l'influencer di turno che magari ha fatto lotte per Gaza, per i poveri, per i deboli, per gli emarginati, poi alla fine, come è successo anche in questi giorni, finisce per mostrare che in realtà a quella roba ci crede soltanto fino a un certo punto, fin tanto che il vil danaro non ci mette lo zampino. Quante volte capita che ci siano casi in cui personaggi anche famosi, anche in vista, nel pubblico, in pubblico dicono le loro liturgie, però poi in privato viene fuori che magari credono l'esatto opposto e magari su cose molto dirimenti, molto importanti. E in fin dei conti è esattamente questo, cioè se tu crei, e questo secondo me è il dato su cui dovremmo veramente ragionare, se tu produci un gruppo culturale convinto che credere in qualcosa corrisponda a usare la giusta sintassi, tu ti sottrai la possibilità di effettivamente sapere se quelle persone credono veramente in quello che dicono, perché quelle persone diranno quello che dicono per convenienza, per paura, per ricatto, per non perdere privilegi e via dicendo. E questo ovviamente crea un problema, perché se nell'ambito culturale tu non hai più intellettuali che hanno il coraggio di dire quello che pensano, magari anche quando pensano qualcosa di inaccettabile, ok, di terribile, e tu ti stai sottraendo una parte di comprensione del mondo fondamentale. E questo credo che sia
5: Ma anche non solo di terribile, cioè qualcosa di diverso dal paradigma dominante, no? Adesso senza scomodare Thomas Kuhn queste cose, però le rivoluzioni si fanno anche un po' così, cioè c'è un paradigma, arriva uno che dice una cosa apparentemente fuori, no? da tutti i canoni, e poi magari col tempo quella nuova cosa diventa invece un nuovo paradigma. Se non abbiamo la capacità nemmeno di farci toccare, no? Ci facciamo toccare solo in senso negativo, c'è una cosa che ci urta, non ci spinge a riflettere, sì, o a rispondere o a elaborare, ci offende e basta, che tra l'altro è una cosa di una sterilità mostruosa.
6: Ma poi anche se non diventasse un nuovo paradigma, è un segnale, capito? Cioè nel senso, le idee delle persone sono segnali per capire cosa si sta sviluppando nel tessuto sociale. Ti faccio un esempio. C'è un libro che io ho letto più o meno quando è uscito, che è un libro veramente eretico, che è di, forse lo conosci, Richard Millet, che è Elogio letterario di Anders Breivik.
5: Okay, guarda, io mi pregio del fatto che Richard Millet abbia fatto la prefazione al mio ultimo libro. Io sono onoratissimo, l'ho fatto scrivere, insomma per me è un genio assoluto e un eroe. Prego.
6: Quello, ecco vedi, questo è interessante perché quello è un testo che io esprime delle posizioni con cui io mi trovo fortissimamente in disaccordo. Eppure l'ho letto e ne ho parlato anche pubblicamente perché secondo me andare ad affrontare quei testi, andare ad affrontare anzi le posizioni con cui sei fortemente in disaccordo, lasciando che si esprimano e che creino i loro riverberi nella società, è ciò che ti permette una reale comprensione del mondo, è ciò che ti permette di capire, per esempio, in Europa alcune cose che stanno succedendo, secondo me sono molto legate a ciò che ha scritto in quel libro Millet. Ora, al netto del contenuto, che possiamo anche discutere in un altro ambito, però il coraggio dell'intellettuale, secondo me, è quello di esporsi a queste cose, leggere proprio quelle idee, affrontare quelle idee con cui sei fortemente in disaccordo, non soltanto per rafforzare la tua consapevolezza, ma anche perché poi che intellettuale è quello che non si mette in discussione, quello che dà il patentino di antifascismo dicendo io voglio entrare in contatto soltanto con cose che condividono le mie basi ideologiche, poi ripeto è tutto da vedere quello, perché ci sono antifascisti con dei simboli insomma che possono essere tranquillamente anche peggiori di quello, però
5: ti stai
6: sottraendo una parte del mondo.
5: Sono d'accordo, io su Richard Millet io lo trovo che sia un eroe al di là delle sue posizioni. Cioè a me non interessa, a questo punto non interessa neanche più che cosa dica Millet, alcune cose le condivido, altre no, altre penso che lui le dica come pungolo, per fare un pungolo, poi le cose più efficaci sono quelle che ha scritto sul romanzo nel corso degli anni. Uh-huh. La sorte che gli è toccata è terribile, cioè Richard Millet è stato oggetto di una petizione di gente, cioè questo non ha detto una porcheria, ha scritto un libro, contestate il libro, gli hanno fatto una petizione, gli hanno fatto perdere il lavoro, hanno trasformato quello che era il più celebrato editor di Francia in un reietto, no? E questo è, cioè io ammiro l'uomo che nonostante tutto ha tirato avanti, ha continuato a dire le sue cose e lo ha fatto con un coraggio da leone, mettendosi proprio, come dire, no? Al servizio delle sue idee a costo di perdere ogni cosa che aveva. Comunque di Richard Millet avremo occasione di parlare ancora, spero. Io ringrazio Rick Duffer di essere stato con noi, è sempre interessante, stimolante, anche appunto quando ci sono opinioni diverse, come nel caso di Millet o di altri, insomma, di idee sulla politica italiana e internazionale, però credo che sia sempre bello confrontarsi su temi di attualità, anche con, appunto, proprio soprattutto con chi ha una visione differente. Ringrazio tutti voi di essere stati all'ascolto. Beh, ma adesso non andate, ve ne restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché continua l'informazione libera con un sacco di cose che trovate qui e non altrove. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao!
7: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
8: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
7: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo, e con me ci sono Elisa e Samuele, quindi tutti insieme per questa puntata dedicata ad un tema estremamente diciamo inquietante e al tempo stesso affascinante, cioè quello dei casi di persone scomparse. Diciamo che il cinema da sempre ha un rapporto anche simbiotico con i casi di persone che improvvisamente scompaiono, e la fascinazione nasce inevitabilmente dall'incognita, dall'assenza, la sparizione che toglie ogni certezza e che lascia spazio all'immaginazione, al mistero, magari a un'indagine che spesso poi si trasforma in una ossessione investigativa ed emotiva. A volte avvale anche per i thriller, dove non si riesce a capire, per esempio, chi sia il serial killer, dove si nasconda, che tutto sommato è apparentato a questo tipo di genere. E a me sono concesso che esista un genere di persone scomparse, noi abbiamo voluto dedicarlo a questo. Il tema dei serial killer è chiaramente collegato, dicevo, a casi di persone psicotiche e con evidenti problemi, ma che paradossalmente trascinano nel gorgo anche gli investigatori. Qui invece i casi sono totalmente diversi e i film che raccontano queste vicende spaziano in ogni tipo di direzione. E alcuni film, uno su tutti, il primo con cui voglio partire, personalmente ritengo uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, ma si concentrano sull'assurdo, sull'irrisolto, dove la persona magari svanisce apparentemente nel nulla e trasforma l'ambiente circostante in un complice silenzioso. E il film a cui penso è Picnic ad Hanging Rock, film del 1975 diretto da Peter Weir, e che racconta la scomparsa di alcune studentesse, di un insegnante in Australia durante una gita scolastica. E il film non dà risposte razionali, ma diciamo che si focalizza più sulla fascinazione, sul senso di sospensione di fronte all'inspiegabile. È stato tra l'altro uno dei primi film australiani che è arrivato a, come dire, essere prodotto, distribuito anche in Europa e un po' in tutto il mondo. E il film di Peter Weir non è un thriller o un giallo che vuole svelare un rapimento, un omicidio, ma ha un significato profondo che, diciamo, risiede nell'impossibilità di dare una spiegazione razionale a tutto quello che è sovrannaturale o magari primordiale. La natura, e quindi la roccia, viene rappresentata come una forza magnetica aliena e indifferente alle regole umane. Si pensava inizialmente potesse essere, non è detto che non possa anche essere questa una spiegazione, una sorta di rapimento alieno, se vogliamo mettere in questo modo, oppure banalmente è preferibile dare una dimensione di questo film più sofisticata ancora e magari collegata appunto all'inspiegabilità di molte delle cose che circondano gli esseri umani. Andiamo ad ascoltare allora una clip di Picnic ad Hanging Rock.
2: Oui, Marion. Con il suo permesso vorrei andare a prendere qualche misura della roccia con Miranda e Irma.
3: Sì, la prego, mademoiselle. Torniamo per l'ora del tè.
4: Eh bien, a lei.
3: Posso venire anch'io?
4: Basta che non fai storie.
3: Va bene, lo prometto.
4: Non stia in pena, mademoiselle.
3: Saremo via solo un pochino.

0: Adesso so. Che cosa sei? Adesso so che Miranda è un dipinto del Botticelli.
1: Dopo questo pezzo meraviglioso, questo film che, ripeto, era dotato di uno straordinario fascino.
0: Adesso so che Miranda è un dipinto del Botticelli.

0: indagare sulla scomparsa di un ragazzo di 16 anni, Denis Arnaud. E mentre conduce le indagini in un apparente ambiente così, diciamo, tranquillo, Visconti deve fare i conti con il suo rapporto con il figlio adolescente, anche particolarmente difficile. E tanto il figlio che è coinvolto nel traffico di droga, e quindi ovviamente tutto questo acquisisce ancora più spessore e ancora più pericolo e soprattutto turbolenze. E l'inchiesta lo porta a scontrarsi con un professore, il professor Bellaillet, un vicino di casa bizzarro ma anche inquietante, che tra l'altro diventa improvvisamente il principale sospettato, e che tra l'altro nel film sarebbe Romain Duris. E in questo film, diciamo, diretto da Eric Zonka, che il film è stato tratto da un romanzo, Un caso di scomparsa, che era stato scritto da uno scrittore israeliano, Dror Mishani. È un film che è stato distribuito nel 2018 anche in Italia, e più che un poliziesco tradizionale, diciamo che si concentra sulla psicologia dei personaggi, sul loro vuoto interiore. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Black Tide, Un caso di scomparsa.
1: Ascolti, signora, un bravo ragazzo come il suo non scompare così nel nulla.
2: Mio figlio non è così, avrebbe sicuramente chiamato, non è da lui.
3: Conosco Dani.
4: Ah, sì?
3: Gli ho dato delle lezioni l'anno scorso. Noi insegnanti capiamo un sacco di cose senza aver bisogno di parole.
1: E si confidava con lei?
3: La sua famiglia lo soffoca.
2: Non so perché le abbia detto così. Forse è lui a influenzare mio figlio con queste strane idee.
4: Se fa queste ricerche, pensa di trovare il suo cadavere nel bosco?
1: Perché ha utilizzato la frase il suo cadavere nel bosco? E dove tiene le sue lezioni? Ha uno studio tutto suo?
2: Generalmente lì sul tavolo e qualche volta anche in cantina.
1: In cantina?
5: Una negligenza che noi abbiamo commesso fin dall'inizio di questa indagine. Abbiamo creduto alla madre.
6: Perché pensi che questa donna menta? Eh? Una donna che sono 20 anni che sta lottando.
7: Tieni fermo! Merda!
1: Suo marito le ha mai parlato di Dani?
2: Io non comprendo il perché di queste domande.
8: Ora mi alzo e vado via.
6: Seduto, seduto!
8: Penso di avere dei diritti che lei non sta considerando.
3: Segue la pista sbagliata, comandante.
0: Da Black Tide adesso veniamo ad un altro film. Sto parlando di The Vanishing, Scomparsa. Allora, questo è un film davvero inquietante, disturbante sotto ogni punto di vista, con un cast impressionante: Kiefer Sutherland, Sandra Bullock, Jeff Bridges. E il film aveva già avuto questo è l'epigono, o quantomeno è un film ambientato negli Stati Uniti, ma in realtà era un film olandese questo, che si chiamava Spoorloos. Ed era un film del 1988, mentre questo The Vanishing è un film del 1993 girato da George Sluiser. La storia è quella di Jeff Harriman, che nel film è Kiefer Sutherland, che insieme alla sua fidanzata Sandra Bullock stanno viaggiando verso un weekend di vacanza. Durante una sosta in un'area di servizio, Diane scompare nel nulla. 3 anni dopo, Jeff, e quindi Kiefer Sutherland, è ancora ossessionato da quella sparizione. E un giorno riceve una telefonata. Il rapitore vuole incontrarlo e gli promette di rivelargli che cosa è successo. Però ha una condizione. Jeff dovrà bere lo stesso sonnifero che ha ucciso Diane. Il film è il remake americano di questo cult olandese che non è la prima volta che viene trasposto. C'è stato anche recentemente un altro caso di film olandese che è diventato poi un film americano appunto per il grande pubblico. Posto che quello olandese poteva anche essere più bello, ma questo di The Vanishing è perfettamente riuscito. E tra l'altro George Sluiser aveva diretto l'originale, cioè il regista aveva già diretto il film olandese, quindi questo conferisce al film maggiore spessore. E Jeff Bridges l'ha detto che ha interpretato il cattivo con questa calma inquietante, senza mai alzare la voce. La scena finale in cui Jeff viene sepolto è stata girata in un'unica ripresa. Non vi dico il finale, ovviamente, per non rovinarvelo. Allora andiamo ad ascoltare il breve trailer di The Vanishing, Scomparsa.
3: Ci siamo fermati qui per fare benzina. Poi abbiamo parcheggiato ed è entrata nel locale. Da quel momento nessuno l'ha più vista. È sparita.

0: Secondo me deve averla amata moltissimo.
1: Ammiro la sua grande perseveranza.
0: Guarda cosa ho trovato.
2: Non puoi capire che cosa significa non sapere.
3: Ammesso che il rapitore stia guardando il nostro programma, vorrebbe dirgli qualcosa?
4: Voglio solo sapere che è successo a Diane. Sono l'uomo che stai cercando. Sono Barney.
2: Dimmi, è morta?
1: Io ti sto offrendo l'unica chance per scoprire la verità.
2: Mi porterai da Diane.
1: Se mi dovesse accadere qualcosa o se tu dovessi parlare con qualcuno, non saprai mai che cosa è accaduto.
0: Dov'è Jeff?

Da questo film The Vanishing c'è una canzone, Where Is My Mind, dei Pixies, brano anche celebre per la scena finale di Fight Club, che evoca anche lo stato di confusione e ossessione di chi cerca una persona scomparsa. Allora andiamo ad ascoltare i Pixies, Where Is My Mind.

0: Allora, dopo questo pezzo dei Pixies, veniamo al prossimo film di cui andiamo a parlare. In questo caso sto parlando di Gun Baby Gun di Ben Affleck. La storia parte dalla scomparsa di una bambina di 4 anni a Boston, Amanda McCready, la quale scompare nella sua casa del quartiere di Dorchester. E ci sono detective privati che sono Patrick Kensey, cioè Casey Affleck, fratello di Ben Affleck, e la sua compagna Angie, cioè Michelle Mohagan, che vengono ingaggiati dalla zia per indagare, mentre la polizia invece segue altre piste. Patrick scopre che la madre della bambina è una tossicodipendente negligente e che il rapimento è legato a un giro di droga. Il finale, diciamo che mette, o quantomeno pone, una domanda straziante: restituire la bambina a una madre inadeguata o lasciarla con chi l'ha rapita per amore? Film, dicevamo prima, con un cast importante a cui, oltre a Casey Affleck e Michelle Monaghan, si aggiunge anche Morgan Freeman ed Harris. Film d'esordio alla regia, tra l'altro, di Ben Affleck, e il finale è stato cambiato rispetto al romanzo di Dennis Lehan. Nel libro, vabbè, c'è un finale di un tipo, nel film un altro. Ovviamente anche qui non ve lo rivelo, ma andiamo ad ascoltare una clip di quella che è la scena iniziale del film.
1: Ho sempre pensato che sono le cose che non scegliamo a renderci quelli che siamo. La nostra città, il nostro quartiere, la nostra famiglia. Per la gente di qui queste cose sono motivo d'orgoglio, quasi fossero un merito. Anime con dei corpi intorno, città che li racchiudono. Sono nato e cresciuto in questo quartiere, come la maggior parte di queste persone. Quando il tuo mestiere è rintracciare persone scomparse, è utile sapere da dove vengono. Trovo persone nate nelle crepe della società, che sono precipitate nel baratro. Questa città sa essere dura. Da bambino chiesi al mio parroco: come si fa ad andare in paradiso e al tempo stesso proteggersi da tutto il male che c'è nel mondo? Mi rispose con le parole che Dio disse ai suoi figli: eravate pecore tra i lupi, siate prudenti come serpenti, ma puri come colombe.
0: Da Gun Baby Gun veniamo adesso ad un altro film. Passiamo infatti a Prisoners, che altro gioiello, altro piccolo grande capolavoro di Denis Villeneuve, film del 2013 che parte da una tranquilla cittadina americana in cui anche qui due bambine, Anna e Joy, scompaiono durante il pranzo del ringraziamento. La polizia, guidata da un detective Locke, che nel film è Jake Gyllenhaal, arresta un giovane con un ritardo mentale ma anche particolarmente inquietante e deve rilasciarlo per mancanza di prove. Keller Dover, che nel film è Hugh Jackman, il padre di Anna, decide allora di farsi giustizia da solo. Sequestra il ragazzo e lo tortura nella sua cantina in un crescendo che diventa disperazione e violenza. Ma il vero colpevole è davvero lui? Questa dunque è la matrice di Prisoners, che vede un Denis Villeneuve che ha costruito un film come un thriller metafisico sulla perdita della fede. Hugh Jackman ha dichiarato che il ruolo è stato il più difficile della sua carriera. La fotografia di Roger Deakins trasforma la pioggia costante in un personaggio. Il fischietto poi finale è stato aggiunto in post-produzione. Fin con un, diciamo, cast importante, Hugh Jackman è protagonista, e poi Viola Davis, Maria Bello, Terence Howard e appunto Jake Gyllenhaal. Andiamo ad ascoltare una clip di Prisoners.
2: Perché è scappato l'altra notte alla veglia? Io non l'ho mai vista. Sicuro di cercare me? Ha fatto spese al Value Mall di recente? Sì. Perché? È reato fare compere lì. Non posso permettermi i vestiti di Brooks Brothers. sì, però lei ha comprato vestiti per bambini. Davvero? Capita con la fretta. Mm-hmm. Lei ha dei figli? No, non ho figli. Lascialo!
0: Sempre qui a Soul Kitchen è arrivato il momento anche di un altro film. Non facciamo in tempo ad ascoltarli tutti e quindi ci si prova. Ma non posso non parlare di un film di Michelangelo Antonioni, L'avventura, che ha rivoluzionato anche un po' il linguaggio del cinema di questo genere e anche il cinema mondiale. È un film che, se vogliamo, scardina anche le regole del cinema giallo tradizionale, con la scomparsa di una persona che non serve a strutturare un'indagine ma a rivelare il vuoto esistenziale dei protagonisti anche in questo caso. La storia è quella di una gita in barca tra le isole Eolie, dove Anna, che sarebbe Lea Massari, è una giovane donna ricca, insoddisfatta, che svanisce misteriosamente sull'isolotto deserto di Lisca Bianca. Il fidanzato Sandro, che nel film è Gabriele Ferzetti, e la migliore amica Claudia, che nel film è Monica Vitti, la cercano. Passano i giorni e l'angoscia per la sparizione di Anna sfuma e i due iniziano anche una relazione amorosa. Poi, travolti dal senso di colpa e dalla noia, Anna non verrà mai più ritrovata e il mistero della sua scomparsa rimarrà insoluto. Antonioni ha usato un po' l'espediente drammatico della sparizione per poi abbandonarlo deliberatamente, perché al regista non interessa dove sia finita Anna, ma cosa succede a chi resta. E qui, in questo caso, la scomparsa diventa anche lì una metafora dell'evaporazione dei legami umani. Claudia e Sandro dimenticano la donna con una facilità che genera i loro stessi orrore, ma anche indifferenza. E i personaggi si muovono in spazi anche desolati, rocciosi, anche questo è metaforico, e che quindi ovviamente dovrebbe essere un po' il riflesso della loro solitudine, della loro incapacità di comunicare in modo autentico. Tra l'altro, il film fu fischiato dal pubblico a Cannes, disorientato dalla lentezza, dalla mancanza di una conclusione logica. Tuttavia, una lettera firmata da grandi cineasti, da cui Jean Cocteau, ne difese il valore. Il film vinse il premio della giuria e divenne anche un grande successo internazionale, alla faccia di chi l'aveva fischiato, possiamo dire. E allora, dopo aver parlato di L'avventura di Michelangelo Antonioni, noi chiudiamo qui questo blocco. Tra pochissimo torniamo con voi a Soul Kitchen con i film dedicati alle persone scomparse.
3: Giornale radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Seconda parte di Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo con voi, Elisa e Samuele in regia. Veniamo adesso a un altro film, altro capolavoro. Ce ne sono veramente parecchi di questo genere, ma qui parliamo di un film del 2008 di Clint Eastwood, Changeling. Il film che vede protagonista Angelina Jolie, John Malkovich, Jeffrey Donovan e Colin Firth, appunto vede una donna nella Los Angeles del 1928, Christine Collins, che è appunto Angelina Jolie, la quale è una madre single che lavora come centralinista. Suo figlio, Walter, scompare improvvisamente. 5 mesi dopo, la polizia le restituisce un bambino che non è il suo, ma la polizia, per non ammettere l'errore, la fa internare in un manicomio. Christine lotta contro il sistema corrotto, aiutata dal reverendo Briglib, che cioè John Malkovich, e la vera sorte di Walter sembra ancora più atroce, oppure no. Ad ogni modo, questo film naturalmente racconta e riflette molto bene la psiche umana e anche a volte la ferocia, la cattiveria, l'ottusità, finché tra l'altro è basato su una storia realmente accaduta. Candidato a 3 premi Oscar, Angelina Jolie ha dichiarato di essersi sentita svuotata dopo le riprese della scena dell'internamento. Il serial killer Gordon Stewart Northcoff, responsabile della morte del piccolo, di fatto viene mostrato solo in un secondo piano. La vicenda non riguarda tanto quella che poi è una sorte che viene di fatto già svelata dopo poco tempo, nel senso che qui non è un finale che vi sveliamo, non c'è spoiler, ma dicevo, descrive o racconta molto bene quello che accade all'interno di un contesto dove c'è una sparizione che nessuno sa spiegare. Se nessuno sa spiegare, allora nascono dei meccanismi psicologici e umani e dei comportamenti difficilmente tollerabili o spiegabili, irrazionali soprattutto. Andiamo ad ascoltare un estratto di Changeling.
11: 20 minuti. Sicuramente lei non ha una sigaretta.
12: Signor Northcott mi ha chiesto di venire qui. Sosteneva che se l'avessi fatto mi avrebbe detto la verità su mio figlio.
11: Sì. Ha ragione. Ho detto questo, ma vede, il fatto è che non credevo che lei sarebbe mai venuta. E adesso...
12: E adesso che cosa?
11: Non mi aspettavo che lei... Io non voglio vederla.
12: Non vuole vedermi?
11: No. Vede, non posso farlo. Non voglio parlare con lei. Non voglio parlarle ora, sapendo quello che mi faranno domani. Una cosa, signora Collins, è inviare un telegramma. Quello è facile. Ma ora che è qui, così, adesso, di persona, ecco, io non posso dirle quello che vuole sentire, signora Collins.
12: Perché no?
11: Perché non voglio andare all'inferno con una bugia sulle labbra. Ho fatto la mia penitenza e ho chiesto a Dio di perdonarmi, e lui l'ha fatto, per quanto ne so, e sono stato molto buono ad allora. Ma se mento adesso, se commetto un peccato adesso, io non ho più tempo qui e non verrò più perdonato. E le dirò una cosa: non voglio andare all'inferno. Non voglio.
12: Signor Northcott, è stato lei a chiedermi di venire qui. Signor Northcott, per favore mi guardi.
0: Da questo pezzo di Changeling con appunto Angelina Jolie che avete appena sentito, andiamo invece ad un altro film. Il film è Amabili Resti. Il regista è Peter Jackson, che se vogliamo è conosciuto soprattutto per Il Signore degli Anelli. E la storia è quella di Susie Salmon, nel film Saoirse Ronan, che ha 14 anni quando viene uccisa e fatta a pezzi da un vicino di casa, George Harvey, che nel film è Stanley Tucci, cattivissimo in questo film, quasi trasfigurato con degli occhi che ha voluto colorare di azzurro e con una parrucca che di fatto gli cambia leggermente i connotati. Dal cielo, nel suo personale paradiso, Susie osserva la sua famiglia che cerca di superare il lutto, e il padre, che nel film è Mark Wahlberg, che intuisce il colpevole ma non riesce a provarlo. È un film sul dolore, l'assenza e la speranza. Ho detto prima un cast importante, perché oltre a Mark Wahlberg e Stanley Tucci e Saoirse Ronan c'è anche Rachel Weisz e Susan Sarandon, film che è stato tratto da un bestseller di Alice Sebold. Stanley Tucci per questo film fu candidato all'Oscar appunto per la sua interpretazione agghiacciante. Peter Jackson ha ricostruito gli anni 70, dove appunto viene, si svolge il film, con grande accuratezza. La scena della casa delle bambole è stata girata in un set di 3 piani. Qui andiamo ad ascoltare proprio una sequenza dove c'è una perquisizione a casa di quello che poi potrebbe essere il colpevole.
2: È sposato?
13: Lo ero.
2: Sì. Ma lei ha bambini?
13: No, magari, ma no.
2: Le dispiace se do uno sguardo?
13: No.
2: Io faccio tutto da solo.
13: Davvero?
2: Oh sì, tutto, sì. Tornisco per bene le ringhiere, fabbrico le tegole, i mobili. Prima facevo anche armadietti, ma al giorno d'oggi non c'è richiesta. Ho il difetto di impiegarci troppo tempo, ma è il perfezionista che è in me, credo.
13: Si vede tutto.
2: Grazie.
13: Ha una manualità invidiabile.
2: Oh, beh. Ho corso il rischio di provare una cosa nuova e ho scoperto un talento che ignoravo di avere.
13: Che c'è sotto quelle scale?
2: Oh, la cantina, naturalmente.
0: Da Amabili Resti veniamo adesso invece a Il segreto nei suoi occhi di Juan José Campanella. Il film racconta di Benjamin Esposito, Ricardo Darin, un ex ufficiale giudiziario di Buenos Aires, che decide di scrivere un romanzo su un caso che lo ha ossessionato per 25 anni. Lo stupro e l'omicidio di una giovane donna, Liliana Colotto. L'assassino, Isidoro Gomez, è stato condannato ma poi è liberato dalla dittatura militare. Benjamin scopre che il marito della vittima ha incarcerato Gomez da solo, tenendolo prigioniero per 25 anni. È un film sull'ossessione, sulla giustizia e sull'amore. Ed è un film che ha vinto anche l'Oscar come miglior film straniero. E c'è una scena del piano sequenza dallo stadio che dura 5 minuti, girata con una gru e 200 comparse. Il finale, con un Morales che dice non chiedergli mai di dirle addio, è straziante, insomma. C'è questa sequenza, dicevo, del segreto dei suoi occhi che vogliamo proporvi e facciamo ascoltare.
2: Va bene, forza, dimmi.
14: Beh, è un romanzo, mm-hmm. No? In un romanzo puoi non dire la verità o dire cose poco credibili.
2: Sì, no, come? Cosa c'è di non credibile?
14: Dai, Benjamin. Questa parte, quando lui se ne va a Jujuy.
2: Sì, che problema?
14: Lui che piange come fosse lacerato.
2: Sì, e allora?
14: E lei che corre lungo il binario come se perdesse l'amore della vita.
2: Beh, lei...
14: E si toccano attraverso il finestrino come fossero una sola persona.
2: Era così.
14: E lei che piange. Come se sapesse che l'aspettava un destino di mediocrità e di disamore. Quasi cadendo sui binari, come se volesse gridare un amore che mai si era decisa a confessare.
2: Sì, ma era così o mi sbaglio?
14: E se era così, perché non mi hai portato con te? Stupido. E come continua? Sì, il nostro caso.
2: Non so se vuoi, si può scrivere che l'uomo trascorse 10 anni a contare alberi al confine con la Bolivia.
0: Veniamo adesso invece a un gioiello, un film famosissimo di Roman Polanski del 1988. Tra l'altro la sequenza iniziale di questo film è memorabile perché, almeno personalmente, i casi di scomparse improvvise, dei misteri irrisolti, poi più tardi ne ascolteremo uno in particolare di Alfred Hitchcock che poi è stato rifatto, ma questo film di Roman Polanski, Frantic, ha un inizio memorabile, e vede il dottor Richard Walker, per appunto Harrison Ford, e sua moglie Sondra Betty Buckley nel film, che arrivano a Parigi per un congresso medico. Io tanto devo dire, lo ricordo molto bene questo film, avevo 19 anni quando l'ho visto. Però me lo ricordo, e poi l'ho rivisto almeno altre 3-4 volte, quindi non è che me lo ricordo perché l'ho visto al cinema, ma mi ricordo la sensazione che provai al cinema. Ero, come dire, aggrappato ai pioli della poltrona, perché era un film oggettivamente avvincente. Dicevo che lui, c'è questa sequenza in cui si sta facendo la barba, parla con sua moglie si sta cambiando, anche lui e lei scambiano 2 parole, poi credo che lui faccia la doccia, se non ricordo male. Quando esce si vede l'immagine da dietro della moglie che anche lei si sta cambiando, ma improvvisamente si vede un uomo sullo sfondo, o un essere o qualcuno insomma che entra e deve avere o una colluttazione o qualcosa, insomma si capisce che trascina via la moglie e a quel punto sparisce. Lui esce dalla doccia, gli chiede qualcosa, vede che, sente che non risponde, pensa, immagina che lei sia scesa giù nella hall, ma non è così. A quel punto il mistero comincia e il film si innesca, ma quella sequenza è avvincente perché tu assisti a quello che poi è una sparizione, un sequestro, un rapimento. Ad ogni modo la polizia non lo prende sul serio. Richard inizia da solo una ricerca disperata tra le strade di Parigi e incontra una giovane trafficante di droga che è Emmanuel Saignier e scopre che la moglie è stata scambiata per un'altra donna che aveva nascosto un oggetto importantissimo. Il film vede anche insomma un Roman Polanski ispiratissimo che ha girato il film come un omaggio a Hitchcock. Non a caso il film è proprio legato a un altro film che sentiremo più tardi, La signora scompare. Harrison Ford ha fatto tutte le acrobazie da solo, inclusa la corsa sui tetti di Parigi. La scena del telefono che squilla nella stanza vuota poi è diventata iconica. Qui andiamo ad ascoltare il trailer.
15: Come mai sei così silenziosa, bambola?
16: C'è il direttore. Vorrei parlare con lui, le dispiace chiamarlo.
17: Sono arrivato stamattina con mia moglie. Lei è uscita dalla camera.
16: Sì. E non è più tornata.
17: Ha chiesto di mandarle in camera degli articoli da toilette. E poi è uscita con l'uomo che mi aspettava.
18: Lui la circondava con un braccio. Guardi, pistola nascosta. È chiaro, no?
16: Mia moglie è stata rapita.
18: Che tipo di intervento vuoi da parte nostra?
16: Voglio che troviate mia moglie.
19: Pensi a quello che fa, dottor Uomo.
20: Prego, non mi uccidere.
18: Risponda, dov'è?
20: Che cosa vuole?
18: Mia moglie.
20: Quale moglie?
18: Dov'è?
20: Gli daremo quello che vogliono. Lei riavrà sua moglie, io i miei soldi e tutti saranno contenti.
18: Capisce che mia moglie è in ostaggio di quei banditi?
21: Non faccia idiozie, se no può dire addio alla bellissima cura.

Veniamo adesso ad una canzone che andiamo ad ascoltare dalla colonna sonora di The Last of the Mohicans del 1992, ma usata in molti film su persone scomparse. La canzone di Clannad, I Will Find You, con questo canto gaelico che esprime la promessa di cercare qualcuno fino alla fine del mondo. Ascoltiamo Clannad.

0: Allora, da questo pezzo così suggestivo veniamo ora a un altro film che è del 1997, Breakdown di Jonathan Mostow. Il film è diventato un classico che, se vogliamo, fa il verso a The Hitcher, quello con Rutger Hauer. Qui il film vede il protagonista Kurt Russell e Kathleen Quinlan. Loro nel film interpretano la parte di Jeff ed Amy Taylor, che sono marito e moglie e stanno attraversando il deserto dello Utah verso San Diego. A un certo punto però la loro auto si guasta. Amy accetta un passaggio da un camionista per andare a chiamare un meccanico, ma non tornerà mai più. O almeno, non in quel momento. Jeff inizia a cercarla, scoprendo una rete di criminali che rapiscono viaggiatori in difficoltà. Ed è un thriller secco, senza fronzoli, sulla disperazione di un uomo, Kurt Russell, che perde tutto improvvisamente. Nel film c'è un inquietante J.T. Walsh. J.T. Walsh è un attore che ha fatto una valanga di film come caratterista. Il caratterista è di fatto quello che fa sempre tanti film ma non è mai il protagonista. Ed è il caso di un J.T. Walsh che faceva spesso il cattivo, aveva la faccia giusta, ambigua. Kurt Russell anche qui ha girato tutte le scene da guida più pericolose da solo. J.T. Walsh, tra l'altro, dopo questo film è morto l'anno successivo. Il finale nel barcone è stato girato in una piscina ghiacciata, fin definito la versione anche anni 90 di The Hitcher. Veniamo a quello che poi è il trailer del film Breakdown di Jonathan Mostow.
1: Un weekend d'amore, un guasto improvviso, la trappola è pronta. Cosa faresti se ti portassero via la donna che ami?
2: Mi scusi, dovevo vedermi qui con mia moglie. Ha i capelli castani, sul metro e 60.
3: Gliel'ha dato lei un passaggio, la doveva lasciare al Best Diner.
4: Non ero io, mi dispiace.
5: Non è possibile che l'abbia lasciata.
3: Ma no, non intendeva lasciarmi.
6: Tu sei quello che sta cercando la moglie?
3: Sì, l'hai vista? Sceriffo, ho bisogno d'aiuto.
7: Getta la pistola! Ho detto mettiti a terra!
8: Tua moglie dice che hai un bel po' di quattrini sul tuo conto in banca, è vero?
9: Che cosa vuoi?
10: Non è quello che voglio io, è quello che vuoi tu.

0: Kurt Russell.
1: È meglio che preghi, che sia viva.
0: Breakdown. L'inseguimento comincia.
2: Da Breakdown adesso invece veniamo ad un altro film, Missing, di Costa Gavras, autentico film manifesto che si svolge nel 1973 in Cile. Con un colpo di stato, Pinochet, come sapete, rovescia il governo di Allende e la storia muove da quando poi accade a Charles Orman. Charles Orman, che fa la parte di un giovane giornalista americano, John Shea, che scompare. Suo padre, un conservatore, Jack Lemmon, arriva a Santiago per cercarlo, aiutato dalla nuora, Beth, che nel film è Sissy Spacek. Scopre che l'ambasciata americana è coinvolta nel golpe e che Charles è stato ucciso dai militari con il tacito consenso degli Stati Uniti. È un film sulla sparizione politica e la complicità del potere. Ed è un film che poi, tra l'altro, ha vinto la Palma d'Oro a Cannes con Jack Lemmon, noto per le commedie, che offre una delle sue interpretazioni più drammatiche. E c'è una scena in cui legge la lettera del figlio davanti ad un pubblico e che è straziante. E il film è basato anche qui su una storia realmente accaduta e questo ovviamente rende tutto ancora più ancora più angosciante, soprattutto vedere la partecipazione dei governi che uccidono persone negando, nascondendosi e soprattutto per eventualmente evitare problemi, perché nel caso del film di John Shea, ebbene, è la parte di un giornalista. E qui sentiamo proprio un estratto del film dove lui parla o quantomeno ha una chiacchierata con alcune persone che poi saranno anche responsabili del suo omicidio. Andiamo a sentire questa clip.
3: Colonnello, le posso fare una domanda?
4: Per carità, faccia pure.
3: Che ne pensa lei del golpe?
4: Sono entusiasta. Mi ero trovato in molte situazioni frustranti prima di questa. Io ero a Key West in attesa della Baia dei Porci. Avevo fatto anche un corso speciale su Cuba per quell'invasione. Se Kennedy ci avesse fornito una copertura aerea e un maggior sostegno militare laggiù, qui non avremmo questi problemi adesso.
5: Arrivammo a casa di Paul Baker, dove era installata la radio della missione navale.
6: Già, ricevemmo un telegramma attraverso Panama il 14 di settembre.
5: Dopo aver inviato il messaggio a papà, Patrick si è offerto di farci tornare in auto a Santiago con il comandante Ray Tower della Marina Americana, che ritorna laggiù con Herbert Porterfield.
6: E il giorno dopo tornarono?
5: Sì, il 15 settembre. Lasciato l'albergo, Patrick ci ha portato a casa sua. Per virgolette,
7: Charlie,
5: un barbecue d'addio.
7: Stavo chiuse dicendo virgolette. A Terry che saremmo molto lieti se veniste a stare qui con noi. Abbiamo una stanza in più se l'albergo è troppo caro.
8: No, è molto gentile da parte sua. Grazie lo stesso.
9: E abbiamo anche un tavolo da ping pong.
8: Ping pong?
9: Sì.
8: No, grazie. E così siete in buoni rapporti con i militari di qui?
4: Con qualcuno. Ho portato l'ammiraglio Widobro negli Stati Uniti a comprare armi nel luglio scorso. Ah, i militari vanno bene, ma i camionisti sono i veri eroi di questa faccenda.
10: Questo pomeriggio vogliono parlare di nuovo con Babcock.
5: Visto che eravamo americani, ci consideravano automaticamente alleati in qualunque cosa l'America facesse.
11: Stanno carbonizzando.
4: Charlie, lei è deciso a ritornare laggiù?
8: Mm-hmm.
4: È al corrente dei ribelli. Ray Tower è il numero 2 sulla loro lista nera. Io non andrei con lui.
2: Da Missing di Costa Gavras, film del 1982, veniamo adesso ad un altro film. Come vedete, stiamo percorrendo una strada fatta di scomparse e sparizioni, a volte con misteri che vengono svelati, altre volte no, altre volte si tratta di storie realmente accadute, altre volte no. Quello che a volte angoscia non è soltanto la sparizione in sé, ma tutto quello che accade, lo dicevamo all'inizio della nostra puntata, alle persone che rimangono. E il film di cui andiamo a parlare è un film di Sean Penn, La Promessa, film con Jack Nicholson protagonista. Il film è un film del 2001, quindi di 25-26 anni fa. E la storia è quella di Jerry Black, appunto Jack Nicholson, il quale è un detective della omicidi, ma è in pensione. Alla sua festa d'addio viene chiamato sulla scena di un omicidio. Una bambina è stata uccisa e allora Jerry fa quello che non dovrebbe mai fare nessuno. Promette alla madre della vittima che troverà il colpevole. Quando la polizia arresta un indiziato, Jerry è convinto che sia innocente. Inizia un'indagine ossessiva che lo porterà a tendere una trappola per il vero serial killer, un uomo che uccide bambine. Ma la trappola funziona fin troppo bene. Che cosa intendo? Beh, bisogna vederlo naturalmente. Film vede Jack Nicholson, ma anche Robin Wright, Helen Mirren, Vanessa Redgrave, quindi un cast certamente molto importante, un film basato su un romanzo di Friedrich Dürrenmatt. E Jack Nicholson ha dichiarato che è uno dei suoi ruoli preferiti. La scena finale in cui Jerry aspetta l'assassino per anni è stata girata in una vera stazione di servizio ormai abbandonata. Andiamo ad ascoltare il trailer di La Promessa.
11: È stato appena rinvenuto il cadavere di una bambina.
12: Faceva la seconda elementare, avrà avuto 7 anni e mezzo.
13: Chi è stato?
14: Siamo decisi a scoprirlo.
13: Lei mi promette che lo scoprirà?
14: Sì, signora Larsen, io glielo prometto.
15: Jerry, ma è il tuo ultimo giorno.
14: Sto cercando di mettere insieme i pezzi, di riempire delle lacune. Lei aveva una figlia che è scomparsa 3 anni fa, non è così?
15: Credevo fosse andata a pesca.
14: Ho bisogno di più tempo.
15: Senza offesa, ma sei in pensione, qui non ci lavori più.
14: Ginny ha fatto il disegno di un gigante.
16: Lo chiamava il mago, era alto come una montagna.
14: Ho ragione di ritenere che si incontrasse con l'uomo disegnato qui e la vedi questa grossa macchina nera?
15: Ascolta, Jerry, devi cominciare a farti un'altra vita.
14: Ho fatto una promessa, Eric. Hai l'età per ricordarti quando questo contava. Una bellissima bambina.
13: Ah, grazie. Farà 8 anni fra un mese.
14: Mi accontenti, dottoressa. Devo sapere chi sto cercando.
13: Può aspettarsi un altro incidente fra questione di mesi.
14: Credo sia molto meglio che tu e tua figlia viviate qui con me per un po'. Devi promettermi una cosa. Se qualcuno tenta di parlare con te, voglio che tu me lo dica.
16: Ho visto il mago oggi.
15: Non esiste nessun mago, Jed.
13: Dov'è Chrissy?
14: Quest'uomo esiste, ne sono certo.
13: Chrissy! Chrissy!
14: No! Ho fatto una promessa. Intendo mantenerla.
2: Con questo film noi chiudiamo il nostro blocco e ci siamo occupati adesso di tanti film. Ho evocato un film di Alfred Hitchcock, ma in realtà ce n'è anche un altro straordinario, uno dei casi rarissimi di film che hanno dei remake e che risultano essere belli tanto quanto, quasi quanto, anche se poi a distanza di 40 anni, girato quindi con un vantaggio notevole. E poi è appunto il caso del film legato al mistero della signora scomparsa. Tra poco ne parliamo, perché adesso ci fermiamo pochi istanti e poi torniamo con la terza parte di Soul Kitchen.
17: Giornale radio.
18: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Sono le 22:57.
20: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
21: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: E allora di nuovo insieme siamo con voi, con la terza parte di Soul Kitchen dedicato a i casi di persone scomparse. E qui il cinema aveva iniziato subito in modo straordinario nel 1938 con un autore che qualcuno di voi forse conosce, magari avete già sentito. Si tratta di un certo Alfred Hitchcock, ovviamente si ironizza, ma Alfred Hitchcock aveva fatto questo film che si chiamava La signora scompare, The Lady Vanishes, ed è una storia straordinaria. Noi abbiamo deciso di fare questa operazione. Tra poco vi farò ascoltare questo film collegato ad un altro. L'altro è quello del 1979 ed è un film di Anthony Page che, devo dire, io quando ero più giovane, ero più piccolo, io sono nato e cresciuto più con questo film, perché quando è uscito io avevo 10 anni e quindi mi ricordo lo facevano praticamente ogni anno in televisione, tutti gli anni facevano questo film. Io l'avrò visto non meno di 6 volte e tutte 6 le volte mi è piaciuto, quindi era un po' tutto quello che serviva per poter conservare il fascino e la dimensione che voleva anche Alfred Hitchcock, perché nel film La signora scompare del 38, evidentemente all'epoca un po' datato, ma che mantiene una straordinaria tensione e un certo ritmo che per un film del 38 è qualcosa di davvero formidabile, che rivela la qualità e lo straordinario talento di Hitchcock. Dicevo che la storia parte da un viaggio in treno attraverso l'Europa con questa giovane inglese, Iris Anderson, che fa amicizia con una signora anziana, Miss Froy. Dopo un colpo alla testa, Iris si riprende e scopre che la sua compagna di viaggio è scomparsa nel nulla. Ma la cosa che davvero la inquieta è che nessuno dei passeggeri o del personale ammette di averla mai vista. Tutti cercano di convincere Iris che si tratta di un frutto della sua immaginazione. Aiutata da Gilbert, che è un giovane musicologo con cui tra l'altro aveva anche litigato, Iris inizia a indagare scoprendo che il treno è pieno di spie e che Miss Froy è un agente segreto. Poi vi spiego. Il film, abbiamo detto che ha tanti protagonisti importanti per quell'epoca, sono attori che negli anni 30-40 erano famosissimi: Margaret Lockwood, Michael Redgrave, Dame May Whitty, Paul Yuka, Cecil Parker, attori che all'epoca, dicevo, avevano un grandissimo successo. Il film diretto da Alfred Hitchcock è uno dei suoi film inglesi più celebri ed è un classico dei thriller sul treno. C'è la sceneggiatura scritta da Sidney Gilliatt e Frank Lunder che si basa sul romanzo The Wheel Spins di Ed Etel, Lina White. Hitchcock appare tra l'altro anche qui in un cameo alla stazione di Londra. Il film è considerato una opera fondamentale che mescola con maestria suspense, commedia e spionaggio. Andiamo ad ascoltare un estratto, sentiamo.
17: Noi lo definiamo frattura cranica con compressione. Sa di che si tratta?
19: Oh, certo, di una bella botta in testa.
22: Neppure lei, dottore, ha visto la mia amica?
19: Sfortunatamente no. E proverò a domandarlo alla baronessa. Baka ancora vaskin, femona baronak?
22: Nagrai femona.
19: Ed esculpe, usted ha visto la signora?
22: No, io non l'ha vista. Che cosa hanno detto?
19: Hanno detto che non l'hanno mai vista.
22: Ma questo non è vero, era lì dove è seduto lei.
19: La può descrivere?
22: Beh, è difficile, era una donna di mezz'età molto normale.
19: Che vestito aveva?
22: Di tweed, color beige a puntini marroni, un soprabito corto con tasche applicate, una sciarpa, un cappello, scarpe marroni, una camicetta e aveva un piccolo fazzoletto blu nel taschino. È tutto quello che posso ricordare.
19: Mi sembra che abbia notato quasi tutto. Senta, siete andate a prendere il tè?
22: Sì.
19: Allora avrete incontrato qualcuno?
22: Sì, è probabile. Aspetti, mi lasci pensare. Un signore inglese che ci ha passato lo zucchero.
19: È già qualcosa, cerchiamo di rintracciare.
23: Scusate, potrei venire con voi? È un caso molto interessante per me.
19: A noi non piace la gente curiosa, ma lei è il benvenuto.
22: Un momento, qualcun altro ci ha visto. Inciampando, Miss Froy è entrata in questo scompartimento. C'era un signore alto insieme a una signora.
19: Molto bene, se riusciamo a trovare qualcuno che l'ha vista, facciamo ispezionare il treno.
24: Posso esserle utile?
19: Sì.
22: È lui quel signore.
19: Ecco, ricorda di aver visto questa signorina passare di qui insieme a una signora inglese?
24: Mi dispiace, temo proprio di no.
22: Ma deve averla vista, è quasi caduta nel suo scompartimento. Non può essersene dimenticato, è importante. Tutti dicono che non era sul treno, ma io so che c'era. E la troverò, anche se dovessi fermare il treno per cercarla.
2: Da La signora scompare, adesso veniamo al mistero della signora scomparsa. Questo è il remake del film del 1938, girato da Anthony Page, e che è un remake perfetto, assolutamente straordinario, con una grande Sybil Shepherd, Angela Lansbury, la signora in giallo, che non è la donna che risolve il mistero, ma è la donna che scompare in questo film, fa la parte di Miss Froy. E un grande, anche altrettanto grande, Elliot Gould, che nella parte di Robert Condon. Il film del 79 è il rifacimento, dicevo, della signora scompare, e il remake è basato anche qui sullo stesso romanzo, che è stato poi pubblicato anche in Italia come Il mistero della signora scomparsa. A differenza del film di Hitchcock, ambientato in una nazione immaginaria, questa versione è ambientata esplicitamente nella Germania nazista del 39. Il cast, abbiamo detto, che è eccezionale, e il film ha questa sequenza. Io prima vi ho fatto sentire la signora scompare nel momento in cui la donna che sta cercando, in questo caso Amanda Kelly, che sta cercando la signora, e tutti dicono: ma io non l'ho vista. Ecco, vi ho fatto sentire questa sequenza fino a un certo punto nel film del 1938. Ora vi faccio sentire come prosegue nel film del 1979, e quindi sentiamo insieme.
25: Sei lì, Caldicott?
26: Sì.
25: Sono Charters, posso entrare?
26: Che c'è, vecchio mio?
25: È di nuovo quella ragazza americana. Sta facendo l'inferno lì fuori, dice che ha perso un'amica.
26: Beh, qui dentro non c'è davvero.
25: No, ma minaccia di fermare il treno.
26: Cosa?
25: Se lo ferma perdiamo la coincidenza Basilea.
26: Allora è matta, Certes.
22: L'ho visto andare da questa parte, eccolo.
26: Aspetti un attimo, la prego, scusi se la disturbiamo, ma mi chiedevo se ci poteva aiutare. Aiutarvi?
22: Io stavo prendendo il tè circa un'ora fa con una signora inglese, lei l'ha vista, no?
26: Non so rispondere, stavo conversando con il mio amico, non
0: sì,
26: è vero?
0: Sì, sì, certo, esatto.
1: Voi stavate seduti al tavolo vicino e stavate giocando a qualcosa. Lei vi ha chiesto di passarle lo zucchero, come fate a non ricordare?
26: Mi ricordo di aver passato lo zucchero.
1: Allora l'ha vista.
26: Le ripeto, ero in fitta conversazione. Discutevamo di cricket.
1: Non riesco a capire come un gioco cretino come il cricket possa far dimenticare una persona.
26: Davvero?
1: Cosa? No.
26: Se il cricket è cretino, non abbiamo più niente da dirci, mi scusi.
0: Mi scusi.
26: Il cricket è un gioco cretino.
0: Tipico.
1: Voi l'avete vista, lo so che l'avete vista!
0: Signora Kelly.
1: Ma l'hanno vista, ci deve essere pure una spiegazione!
0: Signora Kelly, la prego, adesso non mi fraintenda. Neanch'io sono un santo e confesso che adoro lo champagne, basta dire che qualche volta non resisto e lo bevo anche a colazione. Non sarebbe molto meglio se mi dicesse quanto whisky...
1: Non sono ubriaca, ci vuole altro per ubriacarmi. Le dimostro che sto perfettamente in piedi. Visto?
0: Va tutto bene?
1: Sì.
0: Perché abbiamo rallentato?
1: Ma non lo so.
2: Veniamo adesso invece ad un altro film, Flight Plan, quello con Jodie Foster. Ecco, se vogliamo l'impostazione è uguale alla signora scompare, solo che a scomparire in un ambiente così ristretto come quello di un aereo è una bambina. E qui è Jodie Foster che tra l'altro non soltanto si trova a chiedere a tutti dove sia finita sua figlia, ma anche qui, come nel film La signora scompare, c'è un complotto perché tutti dicono di non aver mai visto la signora, e cioè Jodie Foster, entrare a bordo con una bambina. E quindi tutti negano che lei abbia mai veramente avuto una figlia. Quindi chiaramente si va dalle parti dell'angoscia e quindi soltanto la capacità di Jodie Foster di rimanere presente a se stessa nel film ovviamente le permette di arrivare a capo di questa vicenda. Allora andiamo a sentire il trailer di Flight Plan.
3: Mamma, l'hai fatto tu quell'aereo?
6: Sì, è nuovo di zecca. Ha due piani. Ci sono 7 cucine, alloggi per l'equipaggio.
3: Com'è grande.
6: Siamo alla 26. Sì, eccola qua. Quando ti sveglierai, saremo a New York.
3: Anche papà?
6: Sì, anche papà.

0: Ha visto passare una bambina?
1: No.
0: Cerco mia figlia.
1: Ha 6 anni.
0: Forse ci ha visto salire a bordo.
1: I capelli rossicci. Aveva con sé un orsetto di cinghia.
0: Non riesco a trovare mia figlia.
2: Qualcuno ricorda di averla vista?
3: No.
0: No, signore. Cosa mi nascondete? Cosa mi nascondete?
4: Mi dispiace, ma non credo che sia qui.
0: Cosa?
4: Signora, sua figlia non è mai stata registrata a bordo.
0: Era al posto accanto al mio, 26A.
4: Il 26A è libero.
0: Non c'è lo zainetto, l'hanno rapita. Capitano, le devo parlare!
2: Fate sedere i passeggeri e aprite tutti gli scomparti.
3: È squilibrata, sta facendo agitare i passeggeri.
0: Cercate nelle stive, adesso!
2: Il mio equipaggio sta cercando una bambina che nessuno crede sia mai salita a bordo.
0: Con chi sta parlando?
2: Non è questo il posto per discuterne.
0: Dov'è mia figlia?
2: È chiaro?
0: Dov'è mia figlia?
2: Secondo il responsabile dell'obitorio, sua figlia è morta 6 giorni fa.
0: Cosa?
2: L'ha detto alla sicurezza, l'accompagnerà al suo posto.
0: Voi lo sapete che è qui ed è viva.
3: Perché nessuno l'ha vista?
0: Non lo so. Mia figlia è viva.
5: Che succede alle luci? Dov'è finita?
0: Giulia!
3: A terra verrà arrestata.
6: Veniamo adesso invece ad un altro film che purtroppo non ha una traduzione in italiano, o meglio l'abbiamo visto in italiano, l'hanno fatto anche in televisione, ma non esistono purtroppo, non abbiamo trovato sequenze che avrei voluto farvi sentire. Il film Tell No One, Nella di a persona, non dirlo a nessuno, questo è il film di Guillaume Canet, film straordinario che racconta di Alexandre Beck, che nel film è François Clouzet, il quale è un pediatra parigino e 8 anni prima sua moglie Margot è stata uccisa da un serial killer. Il corpo non è mai stato ritrovato. Una notte riceve una mail anonima con un video in diretta di Margot che lo chiama e allora inizia una corsa disperata per scoprire se sua moglie sia davvero viva, mentre la polizia lo sospetta dell'omicidio. È un thriller vertiginoso con un colpo di scena finale. È un film che vi raccomando di vedere perché è veramente un gioiello. Tratto da un romanzo, quello di Harlan Coben, Guillaume Canet ha dichiarato di aver girato 60 finali diversi prima di scegliere quello giusto. La scena dell'inseguimento nel parco è stata girata con controfigure professioniste. Dicevo, non esiste una parte in italiano, un trailer, una clip in italiano, ma vi raccomando di recuperare e non dirlo a nessuno. Veniamo infine a The Forgotten, il film di Joseph Ruben, che racconta la vicenda di Telly Paretta. Nel film è Julian Moore, qui davvero siamo dalle parti dell'angoscia esistenziale, del metafisico. È una madre in lutto, lei è una madre in lutto per la perdita del figlio Sam, morto in un incidente aereo 14 mesi prima. Il suo psichiatra Gary Sinise le dice che il bambino però non è mai esistito, è una psicosi. Tutte le foto, i ricordi, i video scompaiono e diciamo anche suo marito nega che sia mai esistito a un certo punto il figlio. E lei scopre di essere parte di un esperimento governativo che le ha cancellato la memoria delle persone. Suo figlio invece è vivo, ma rapito da chi? È un thriller, dicevo, fantascientifico sulla scomparsa come manipolazione della memoria. Dicevo Julian Moore, Gary Sinise, Dominic West e anche Alfred Woodward tra i protagonisti. Film anche stroncato dalla critica per questo finale, che poi non vi racconto, diventato poi però un cult. La scena del camion che si schianta contro la macchina di Telly è stata girata con una gru e Julian Moore ha dichiarato di aver pianto per ore addirittura dopo le riprese. Andiamo a sentire il trailer di The Forgotten.
7: Mamma!
8: Sono Telly, la mamma di Sam.
9: Io sono Ash.
8: Sembra che non ci vogliano fra i piedi.
9: No.
10: Cosa accadrebbe se vi dicessero?
8: Ciao!
10: Che tutti i momenti che avete vissuto. Tutti. Cosa accadrebbe se vi dicessero?
8: Ciao!
10: Che tutti i momenti che avete vissuto. Tutti i ricordi che vi sono più cari.

0: Dov'è mio figlio?
1: Telly, lei non ha mai avuto un figlio. A volte ci sono delle persone che inventano addirittura tutta una vita alternativa, con amici immaginari, una famiglia immaginaria, dei figli.
0: La smetta, perché mi fa questo? Avrei inventato tutto! Jim!
2: Mi scusi, ci conosciamo?
0: Sono io.
2: E chi è lei?
0: Ash, ti prego!
3: Ti ricordi di me?
4: No, non ti ho mai visto, io non ti conosco.
0: Lauren e Sam erano amici!
4: Non ho mai avuto figli.
3: Era la stanza di tua figlia.
4: Aspetta! Me lo ricordo! Me lo ricordo!
3: Chi ha cancellato le nostre vite? Chi è stato? Ti prego, dimmelo. Nessuno saprà mai che hai parlato con noi. Te lo giuro.
5: Ci ascoltano.
6: The Forgotten.
7: Da The Forgotten veniamo adesso ad un film che è The Wicker Park. Da qui c'è una canzone meravigliosa di Coldplay, The Scientist. Testo che parla di tornare indietro nel tempo per trovare qualcuno che si è perso. È un film quindi chiaramente anche dedicato alle persone scomparse. Allora andiamo ad ascoltare The Scientist dei Coldplay.

0: al cuore. E Ulu Grosbard è il protagonista, un film del 1999 e che racconta di Beth e Pat Capadora. Nel film sono Michelle Pfeiffer e Treat Williams, che hanno tre figli. Treat Williams, lo ricorderete, in Air, era il protagonista di Air. Durante una reunion di famiglia in un hotel a Chicago, il loro figlio di 3 anni, Ben, scompare. 9 anni dopo il ragazzo bussa alla porta per vendere i biscotti, da loro. Ha il volto di Ben e loro scoprono che è stato adottato da una famiglia vicina che non sapeva fosse stato rapito. Il film esplora il dilemma: restituire il bambino ai genitori biologici o lasciarlo con quelli che lo hanno cresciuto? È un film tratto da un bestseller di Jacqueline Mitchell, primo romanzo del club di Oprah Winfrey, tra l'altro. Michelle Pfeiffer ha perso, tra l'altro, per il film 10 kg per interpretare la madre in lutto, disperata. E anche la foto della segnaletica, se vedete il film, è stata improvvisata. Andiamo a sentire qui una clip.
1: Ecco, su quella lapide c'è scritta la storia di quel terribile incendio. Oh, guarda Sam, aveva solo 14 anni. Come si può morire così giovani? Però, vedi, 1869, è morto 2 anni prima dell'incendio.
2: Magari si è suicidato come mia madre. Voglio dire, Cecilia.
1: Cosa te lo fa credere? Tieni, guarda qui.
2: Beh, io penso che Cecilia non avesse più voglia di vivere. Forse anche questo ragazzo era stanco di vivere.
1: Che cosa vuoi dire?
2: Che ci sono cose peggiori della morte.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, che è Uomini che odiano le donne. Men Som Atar Kvinnor, il titolo originale, di Nils Arne Oplev, e che racconta la storia di Mikael Blomkvist, che è un giornalista investigativo che è assunto da Rick Wanger per risolvere la scomparsa di suo nipote Harriet, sparita 40 anni prima. Aiutato da Lisbeth Salander, che è la protagonista nel film Naomi Rapace, è un'investigatrice privata che ha un passato però di abusi, che scopre una serie di omicidi di donne che però sono legati a una famiglia, la famiglia Wanger. E la verità è però è ancora più agghiacciante di quello che uno possa immaginare. Harriet è viva, fuggita per scampare al padre, per un motivo che poi scoprirete vedendo il film. La versione svedese è stata candidata a un Oscar. Naomi Rapace si è fatta forare il naso e le orecchie per il ruolo. La scena dello stupro e della vendetta è stata girata in 5 ore senza pause. E allora andiamo ad ascoltare una clip di Uomini che odiano le donne.
3: Trascrizione dei suoi sms, email, rendiconti bancari. Com'è arrivata questa documentazione?
4: Non sono fatti suoi, lei ordina, io consegno.
3: Lisbeth, che cos'altro mi può dire riguardo a Blomkvist?
4: È tutto nel fascicolo.
3: Sintetizzi in poche parole.
4: Mikael Blomkvist, soprannominato Kalle Blomkvist da quando ha risolto il caso di alcune rapine negli anni Ottanta. Da allora è una figura pubblica che ha pochi segreti, perciò molte notizie vengono da ritagli di giornale.
3: Pochi segreti vuol dire che comunque ha dei segreti?
4: Tutti hanno dei segreti.
3: Fino a che punto crede che sia colpito dalla crisi di Millennium? Dal punto di vista finanziario, intendo.
4: È tutto scritto nel rapporto, provi a leggerlo.
3: Lisbeth, signorina Salander, per caso c'è qualcosa che vorrebbe aggiungere? Magari anche qualche sua riflessione un po' più personale.
4: Qualcosa non va nel caso Wennerstrom.
3: Lei dice? C'è sotto più di quello che appare?
4: Mi ha chiesto notizie su Blomkvist, non di scavare nel suo lavoro.
3: Però mi interesserebbe molto conoscere la sua opinione personale su questo argomento.
4: Blomkvist è pulito. Non ho trovato niente su di lui, è completamente pulito. Non credo che abbia fabbricato le prove contro Wennerstrom. Secondo me l'hanno fregato.
0: E allora con Uomini che odiano le donne chiudiamo qui questo blocco di Soul Kitchen dedicato alle persone scomparse. Tra poco l'ultima parte con tantissimi altri film. Rimanete con noi.
5: Giornale Radio.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli, Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 22 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
6: Ultima parte di Soul Kitchen dedicato alle persone scomparse e adesso andiamo a raccontare di un film che è un classico, un film di Robert Zemeckis che ha fatto tanti film estremamente multiformi, molto diversi l'uno dall'altro. Uno di questi è Le verità nascoste, film di grande fascino con una coppia di attori straordinarie come Michelle Pfeiffer ed Harrison Ford. Loro fanno la parte di Claire e Norman Spencer, che sono una coppia che vive in una casa sul lago in Vermont. E Claire inizia a vedere il fantasma di una ragazza scomparsa, Madison. Norman, professore di medicina, crede che siano allucinazioni. Ma Claire scopre che Norman ha ucciso la sua amante e l'ha gettata nel lago. E il fantasma chiede giustizia. Ovviamente stiamo un po' liofilizzando la trama. È un thriller soprannaturale sulla scomparsa come segreto sepolto. Oltre a loro, Michelle Pfeiffer e Harrison Ford, il protagonista è anche Miranda Otto, giovanissima all'epoca. Robert Zemeckis ha girato il film durante una pausa, tra l'altro di Castaway, che stava girando. La scena della vasca da bagno è stata girata con Michelle Pfeiffer trattenendo il respiro per 2 minuti. Harrison Ford ha improvvisato la scena del telefono che cade in acqua, tra l'altro. Va detto che è curioso che Robert Zemeckis abbia girato un film come Castaway che racconta la storia di un uomo che scompare, e dal punto di vista della persona che scompare, però, perché in Castaway abbiamo Tom Hanks che ha un incidente aereo e sparisce in un'isola deserta e di fatto tutti lo danno per morto, e gira un film che parte invece dal punto di vista di chi rimane sulla storia di una ragazza che scompare ma che parla con una donna che è Michelle Pfeiffer. È curioso che Robert Zemeckis abbia girato questi due film sovrapposti e che parlano fondamentalmente sempre di casi di scomparsa. Andiamo adesso ad ascoltare il trailer di Le verità nascoste.
7: Ma che ne starà facendo?
8: Credo che abbiano fatto pace.
7: Lasciala aperta.
8: Pensi di batterli?
7: Possiamo tentare.
9: Dietro un matrimonio perfetto.
7: 5, 6, 4. Ho sentito dei rumori. Non
8: che
7: volevo disturbarti
8: di...
7: Ma a casa, non lo so, ho avuto paura.
9: Si cela una verità non detta.
8: Claire sente delle cose strane.
10: Che cosa sente?
7: Cose, voci, sussurri.
9: Una domanda senza risposta.
7: Lei stava proprio lì.
8: Mi spaventi, Claire.
7: Non me lo sto inventando.
8: Una persona che mi è molto vicina crede di essere in contatto con una sorta di entità o spirito.
7: Forse sto impazzendo, ma se invece non fosse così...
8: Stai esagerando.
9: È un mistero.
7: Si ricerca la ragazza scomparsa.
9: Irrisolto.
11: Mi sono fermata in un bar a prendere un caffè e ho visto Norma, ma non era solo.
7: La conoscevo.
8: Ho avuto una storia con lei e quando ho tentato di troncarla è come impazzita. È venuta qui a casa e ha minacciato di uccidersi.
7: Vattene!
9: Possiamo buttarci questa storia dietro le spalle. Non è troppo tardi.
1: Claire!
8: Non avrei mai voluto che accadesse.
7: Hai avuto una relazione con una ragazza e adesso lei vuole farti del male.
9: E ora un passato che lui non può dimenticare.
11: Salve, dottor Spencer.
7: È lei!
1: Smettila!
9: Si è trasformato in un incubo al quale non possono sfuggire.
7: Sta zitto, professore. Che cosa vuoi?
9: Dal regista vincitore del premio Oscar Robert Zemeckis. Harrison Ford.
8: Non c'è nessun fantasma.
9: Michelle Pfeiffer.
7: Sta succedendo qualcosa in casa nostra!
6: Veniamo adesso invece a un altro film. Sto parlando di The Missing di Ron Howard, di cui vi parlo ma non vi faccio ascoltare il trailer, perché la storia non è Missing ma è The Missing, quindi è un altro film del 2003, dicevo, di Ron Howard altri non è che Ricky Cunningham di Happy Days, regista di tantissimi film importanti, tra cui forse uno dei più celebri, Apollo 13. La storia si svolge nel Nuovo Messico nel 1885 con Maggie Gibson, che sarebbe del film Kate Blanchett, che vive con le due figlie. Ma una notte i pistoleros rapiscono sua figlia, la figlia maggiore, Lily, che nel film è Evan Rachel Wood. Maggie chiede aiuto al padre che non vede da anni, Samuel Jones, che nel film è Tommy Lee Jones, il quale vive con gli indiani e conosce le pratiche sciamaniche. Insieme inseguono i rapitori attraverso le montagne, ma c'è una maledizione che minaccia di uccidere Samuel. E diciamo che Tommy Lee Jones ha imparato a parlare in Apache per il film. Le scene di inseguimento sono state girate in Argentina e Kate Blanchett ha fatto tutte le scene a cavallo da sola. Vediamo un altro film di cui adesso sentiremo un breve estratto. Il film è Strangerland. Strangerland è un film importante per motivi misteriosi e insondabili. Se voi cercate su YouTube o magari delle sequenze in italiano, non esistono. E c'è soltanto un mini trailer e basta di pochi secondi che tra poco vi faremo ascoltare. Ma la storia è quella di Catherine e Matthew Parker, che si sono appena trasferiti con i loro due figli adolescenti, Lily e Tom, in una città australiana di Nadgari, nel mezzo del deserto. La loro vita è già difficile, viene sconvolta però quando una notte scoprono che i loro figli sono scomparsi. Mentre una tempesta di sabbia improvvisamente si abbatte sulla città, la coppia e la polizia locale iniziano le ricerche, ma vengono presto alla luce segreti e tensioni familiari che mettono a dura prova il loro matrimonio. Dicevo, Nicole Kidman, Joseph Fiennes i protagonisti, il detective David Ray è Hugo Weaving. Hugo Weaving è il cattivo di Matrix, quello con gli occhiali da sole, no? È lui, Hugo Weaving. E l'altro protagonista è Nicholas Hamilton, insieme appunto a Madison Brown, che fa la parte della figlia. È il film di esordio alla regia di Kim Farrant, presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel 2015, il film che si concentra più sulla tensione psicologica e sul disfacimento della famiglia che sulla soluzione del mistero della scomparsa, con un finale volutamente ambiguo. Ha ricevuto anche recensioni contrastanti, ma è stato notato appunto per le grandi interpretazioni del cast, in particolare di una Nicole Kidman particolarmente ispirata. Andiamo ad ascoltare questo mini trailer, che poi praticamente è uno di quelli che si sentono nelle televisioni quando racconta di un film che verrà trasmesso. Allora andiamo a sentire questo breve estratto.
11: Fu da quel momento che le cose iniziarono a essere diverse.
10: L'amore per la famiglia.
12: È colpa tua se siamo qui.
10: Dentro ogni difficoltà.
11: I ragazzi sono venuti con te stamattina.
10: Tra incomprensioni e risposte da trovare. Per il ciclo Essere donna. Nicole Kidman, Joseph Fiennes, Strangerland.
6: Veniamo adesso invece ad un altro film, L'uomo del labirinto. È un film del 2019 e che racconta di Samantha Andretti, una ragazza che viene rapita mentre va a scuola, e c'è un investigatore privato, Bruno Genco, che viene incaricato dalla famiglia di ritrovarla, ma ogni tentativo è vano praticamente. E 15 anni dopo Samantha si risveglia in un letto d'ospedale, viva ma senza alcun ricordo degli anni della sua prigionia. Il dottor Green, che è un profiler, cerca di aiutarla a recuperare la memoria per trovare il suo rapitore. Contemporaneamente Genko, a cui restano soltanto 2 mesi di vita, riprende le indagini per risolvere il caso prima di morire. Bruno Genco, o Genco, è Tony Servillo, mentre Valentina Bellet interpreta Samantha Andretti. C'è Dustin Hoffman nella parte del Dottor Green e Vinicio Marchioni nella parte di uno dei, diciamo, villain del film. È stato tratto da un romanzo di Donato Carrisi e che firma anche la regia e la sceneggiatura, uscito nelle sale italiane il 30 ottobre del 2019 e distribuito da Medusa Distribuzione. Il film è un thriller psicologico che esplora la mente della vittima come un labirinto di ricordi e di inganni. La partita tra i due attori protagonisti, Tony Servillo e Dustin Hoffman, è uno dei punti di forza del film. Andiamo a sentire il trailer di L'Uomo del Labirinto.
12: Sam, riesci a sentirmi? Sam, sei al sicuro? Dove credi di trovarti?
13: Nel labirinto.
14: Pare che con la ragazza adesso ci sia un profiler.
15: Un profiler?
14: Provano a entrare nella sua testa.
15: È stata ritrovata, ormai non c'è più bisogno di te.
16: Ieri notte eri nella palude. Hai visto la ragazza? Ti sei fermata e chiamato i soccorsi. La ragazza non era sola, giusto?
12: Ti chiami Samantha Andretti. Sam, sei stata rapita 15 anni fa.
16: In tanti anni ho imparato a non trascurare nessuna pista.
15: Conigli.
16: Forse è giunto il momento di farle conoscere Bunny.
12: Vogliamo i tuoi ricordi, ne abbiamo bisogno ora.
16: E devo arrivarci prima di lui.
15: Perché?

0: la storia non finisce così, giusto?
1: La caccia non è là fuori, ma dentro la tua mente.
2: Andiamo a ascoltare anche l'ultima canzone adesso del nostro Soul Kitchen dedicato alle persone scomparse. Andiamo a ascoltare un pezzo dalla colonna sonora di Broken Circle Breakdown, film del 2012. Il titolo di U2, del film, della canzone di U2, Where the Streets Have No Name, evoca l'idea di luoghi senza identità dove le persone possono scomparire. E quindi con questo abbiamo deciso di chiudere un po' il programma con questa canzone. Andiamo a sentire il pezzo di U2.

0: Allora, da questa canzone di Liu Chu abbiamo ancora tre film da farvi ascoltare. Uno di questi è La ragazza senza nome. È un film dei fratelli Dardenne, che normalmente sono noti solo per fare un cinema certamente un po' fermo, come si dice, ma che è certamente molto interessante. Quello che andiamo a raccontare è un film che racconta di Jenny, un medico giovane che lavora in un ambulatorio in un quartiere povero di Liegi, e che una sera, dopo l'orario di chiusura, riceve una visita. Qualcuno suona al suo campanello, Jenny però non apre. Il giorno dopo, il corpo di una ragazza annegata viene ritrovato nel fiume, ed è la ragazza che aveva suonato. Jenny si dedicherà a identificare questa ragazza sconosciuta per darle un nome e seppellirla con dignità. Un film sulla colpa e sulla responsabilità. Andiamo a sentire il trailer.
1: Le prescrivo uno sciroppo per abbassargli la temperatura se dovesse salire molto.
2: Arrivederci, grazie.
1: Arrivederci. Il prossimo paziente, prego.
3: Allora, cara dottoressa Davan, benvenuta.
1: Non aprire, abbiamo chiuso da un'ora.
4: Buongiorno, la dottoressa Davan?
1: Sì.
4: Ben Mahmoud, polizia giudiziaria.
1: È successo qualcosa di grave?
4: Abbiamo trovato il cadavere di una donna vicino al fiume, qui di fronte.
5: Lo studio era già chiuso da più di un'ora, io...
4: Le facciamo vedere le immagini. Se la riconoscesse ci sarebbe molto utile. Non aveva niente addosso, né documenti né telefono.
6: Mai venuta in ambulatorio.
1: Riguardo la causa della morte, l'indagine procede?
4: Non la riguarda, dottoressa.
1: Se le avessi aperto la porta sarebbe viva come me.
6: Ha ragione, ma non è stata lei ad ucciderla.
1: Il suo collega mi ha detto che ha trovato lei il corpo della ragazza.
7: Laggiù, sulla sponda, con la testa su un blocco di cemento.
6: E chi è la persona che dice di averla vista qui?
1: Cerco il nome della ragazza perché si sappia che è morta. Qualcuno la seguiva.
8: Lei ha visto Brian poco fa e continua a tormentarlo con quella ragazza. Dobbiamo chiederle di stare lontana da lui.
1: Brian!
8: Siamo noi gli inquirenti, non lei.
1: Perché vi dà fastidio? Ma ho solo mostrato la foto sul mio cellulare e basta.
8: Lo so, ma anche questo è troppo.
1: Ho provato quello che hai provato tu. Anch'io volevo aprire, poi... Non riesco ad abituarmi all'idea che la seppelliranno senza sapere come si chiama.
0: Veniamo adesso alla luce sugli oceani, The Light Between Oceans, film di Derek Chanfrans, e che racconta la storia di Tom. Nel film sarebbe Michael Fassbender, un guardiano del faro su un'isola remota al largo dell'Australia, che insieme alla moglie Isabel, nel film Alicia Vikander, dopo due aborti, una barca si arena sull'isola con un uomo morto e un neonato vivo. Isabel convince Tom a tenere la bambina e a seppellire il morto. Anni dopo scoprono che la bambina è figlia di una donna che l'ha persa in mare. È un film sulla scelta morale e anche sull'eventualità di una scelta, la scelta di restituire o meno una bambina scomparsa. Film tratto da un bestseller di M.L. Stedman. La location del faro dove è girato è in Nuova Zelanda. Alicia Vikander ha imparato a nuotare per le scene in acqua perché lei non sapeva nuotare. Andiamo ad ascoltare il trailer di La luce sugli oceani.
9: Carissima Isabel, non so smettere di pensare ai momenti passati insieme.
1: Carissimo Tom, la prima volta che ti ho visto ho sentito di conoscerti da sempre. Ho immediatamente immaginato la mia vita con te.
9: Essere amato da te mi fa sentire di nuovo vivo.
10: Che posso fare? Che devo fare?

0: suo arrivo non può essere una coincidenza.
1: È una bimba deliziosa, ma non puoi tenerla.
0: Lei è nostra. Non facciamo niente di sbagliato. Sono certa che sarai un padre meraviglioso.
1: Per il mio papà, con amore, per sempre, sempre, sempre e sempre.
2: Come ti chiami?
3: Lucy.
2: Lucy, sono felice di conoscerti.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Mia sorella ha vissuto una terribile tragedia. Ha perso in mare il marito e la figlia. Ora avrebbe l'età della vostra bambina.
1: Dobbiamo dirlo a tutti. È sua madre.
0: Sono io sua madre.
2: Credo che mia figlia sia ancora viva.
1: Andrà tutto bene, io ti proteggerò, lo prometto. Hai visto che cosa le abbiamo fatto?

0: sembrerà solo un brutto sogno. Con amore, per sempre, sempre, sempre, sempre.
1: Veniamo adesso a Searching, film di David Kim, vedovo che vive con la figlia adolescente Margot. Una sera Margot però scompare e inizia una ricerca a partire da David, che la cerca attraverso i social media, il computer della ragazza, le chat, le videochiamate. Film girato interamente attraverso schermi di computer e telefoni, scoprendo che la figlia aveva una vita segreta online che lui non conosceva. Protagonista John Cho, Debra Messing e Michelle Lah. Andiamo a sentire il trailer.
2: Il mio telefono è quasi scarico. Ho bisogno che vediate questo video. Mia figlia Margot Kim è scomparsa da 36 ore. Mi serve il vostro aiuto.
3: Scattiamoci una foto. 1, 2.
4: Sì.
3: Ciao tesoro, che fai?
5: Gruppo di studio, devo scappare.
3: D'accordo. Ciao, papà. L'ultimo esame di oggi?
6: Lasciate un messaggio o scrivetemi.
3: Ciao tesoro, ti chiamo perché eri già uscita per andare a scuola stamattina. Ciao Margo, sempre papà. Per quale motivo hai lasciato il computer a casa? Non riesco a trovare Margo.
7: Aspetta, non riesci a trovare Margo?
5: Abbiamo studiato fino alle 9.
3: Non è rimasta tutta la notte?
5: No, lei se n'è andata alle 9.
8: Le autorità chiedono a chiunque avesse informazioni di contattare il 911 immediatamente. Aggiornami se hai novità.
3: Lei ti ha parlato di qualcosa di insolito ultimamente?
8: Non siamo così intimi.
3: Voi siete amici, no?
7: Più o meno.
3: Lei ha degli amici, giusto?
7: È una ragazza riservata.
5: È un tipo silenzioso.
7: L'ho vista pranzare da sola.
3: Giovedì?
7: Tutti i giorni.
3: Ha effettuato un'operazione in uscita di $2,500.
8: Ha preso un documento falso giorni fa.
3: Ma non ha senso.
8: Dobbiamo valutare la possibilità che Margo sia scappata.
3: Conosco mia figlia. Non è scappata.
8: È il posto perfetto per non fare niente.
3: È il suo portachiavi. Avevi detto che era scappata!
8: Il veicolo è stato trovato ieri notte.
7: C'erano $2,500 in contanti all'interno.
3: Qualcosa non torna.
7: E se l'avesse rapita un perfetto sconosciuto?
5: Non riesce a essere obiettivo.
3: Aiuto! Cerco di aiutarvi a ritrovare mia figlia.
5: Non ci serve il tuo aiuto.
3: Dov'eri la notte in cui mia figlia è scomparsa?
1: E chiudiamo con un film che vi avevamo raccontato già un paio di settimane fa, il film Weapon, che poi ha vinto anche l'Oscar, negli ultimi premi. Titolo che in qualche modo evoca un evento metafisico. La storia è quella di una tranquilla cittadina della Pennsylvania. Un gruppo di 17 bambini, tutti compagni di classe, scompare misteriosamente durante la notte. L'unico bambino rimasto, Alex, nega di sapere cosa sia accaduto. La comunità sconvolta inizia a cercare risposte e punta il dito contro l'insegnante, Justin Gandy, e il padre di uno dei bambini scomparsi, Archer Graff, che da accusatore si trova ad essere accusato. La verità è più oscura del previsto e coinvolge la zia di Alex, Gladys, una strega che usa la magia nera per controllare le menti. Allora andiamo ad ascoltare il trailer.
9: Ecco, per prima cosa voglio dirvi che mi dispiace tantissimo.
10: Dovremmo rinchiuderla finché non ci dice la verità.
9: La verità è che io voglio delle risposte esattamente come le volete voi.
11: Qui stiamo parlando di 17 bambini, tutti in una sola classe. Voglio sapere che è successo in quella classe. Perché solo quella classe? Perché solo la sua?
9: Io amo quei bambini.
12: Questa è una storia vera, accaduta qui, nella mia città.
4: Molte persone moriranno in circostanze strane durante questa storia, ma non ne hanno parlato nei notiziari.
12: Quei bambini hanno lasciato le loro case volontariamente. Nessuno li ha obbligati. Cosa vede che a me sfugge?
13: Guidami. Dove sei finito?
14: Sta succedendo qualcosa di molto grave.
13: Andiamo, di cosa si tratta?
15: Lascia che a indagare siano gli investigatori.
14: Non ho mai visto niente del genere.

0: E allora con questo film Weapons noi chiudiamo la nostra puntata di oggi, film che hanno raccontato vicende di persone scomparse. E allora noi a questo punto non possiamo che salutarci, darci appuntamento la prossima settimana sempre qui sul Giornale Radio con Soul Kitchen. Io ringrazio Samuele ed Elisa, da Napo De Carlo un saluto, come sempre rimanete con noi e noi ci sentiamo la prossima settimana con Soul Kitchen. Ciao a tutti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare. I'm so tired.

Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: tutto frangipane.
1: Pillole.
0: Eccoci pronti per una nuova puntata di Pillole in questo weekend del 27-28 giugno 2026. Io sono Roberto Frangipane e staremo insieme qui su Giornale Radio, la radio libera ad informare. Naturalmente anche oggi avremo un po' di storie da raccontare. Cominceremo da alcuni spettacoli che sono in giro in questo prossimo mese di luglio e tra l'altro introdurrò anche due persone che collaborano con me nella redazione di PM qui su Giornale Radio, la radio libera ad informare. Naturalmente anche oggi avremo un po' di storie da raccontare. Cominceremo da alcuni spettacoli che sono in giro in questo prossimo mese di luglio e tra l'altro introdurrò anche due persone che collaborano con me nella redazione di Pillole, ovvero Marco e Giulia. Poi invece

0: come promesso, eccomi qui pronto a lasciare la parola a Marco e Giulia, naturalmente della redazione di Pillole, per portarci in giro per l'Italia. A voi la parola.
1: Grazie Roberto per la linea e un saluto a tutti gli ascoltatori di Pillole. Ben arrivati a questo spazio che abbiamo chiamato Palcoscenico Italia, la bussola che vi porta direttamente sulle poltrone dei teatri, degli anfiteatri e delle arene più suggestive della nostra penisola. Io sono Marco.
2: E io sono Giulia. Se pensate che a luglio l'unica cosa da fare sia chiudersi in casa con il condizionatore o scappare in spiaggia, beh, oggi vi faremo cambiare decisamente idea. L'estate italiana del 2026 è letteralmente esplosa di eventi teatrali, festival e show mozzafiato. Oggi abbiamo selezionato per voi la crema della programmazione di luglio. 7 spettacoli imperdibili, giganti della scena che stanno girando l'Italia.
1: Esatto, 7, perché abbiamo fatto un piccolo lavoro di pulizia nel cartellone e abbiamo tenuto solo le vere perle, quelle che valgono ogni singolo centesimo del biglietto. In questa prima parte del nostro viaggio ci concentreremo sulla grazia, sulla pittura che si fa corpo e sui miti immortali. E quando si parla di grazia ed eccellenza nella danza, c'è un nome che da solo riempie le piazze storiche del mondo. Parliamo ovviamente di Roberto Bolle,
2: che a luglio raddoppia, anzi si fa in due, con proposte completamente diverse ma ugualmente straordinarie. Partiamo dal classico intramontabile, il format che ha avvicinato la danza classica a milioni di persone, il mitico Roberto Bolle and Friends. Questo non è un semplice spettacolo, è un vero e proprio gala internazionale in cui

0: L'Étoile de la Scala e principal dancer dell'American Ballet Theatre riunisce intorno a sé i Friends, cioè i ballerini più acclamati dei palcoscenici mondiali.
1: La forza di questo show è la commistione di stili. Si passa dal pezzo classico del repertorio ottocentesco alla coreografia contemporanea più graffiante e pop. E i luoghi scelti per il mese di luglio 2026 sono a dir poco leggendari, pensati per far risuonare la danza nell'archeologia e nella storia. Segnatevi queste date se volete assistere a un miracolo di atletismo e poesia. Il tour tocca la capitale il 14 luglio nell'immensa cornice del Circo Massimo a Roma. Poi si sposta nel Tempio Mondiale della Lirica e della Danza all'aperto, ovvero la famigerata Arena di Verona, per una doppietta caldissima il 21 e il 22 luglio.
0: Ma come dicevamo, Bolle quest'anno non si accontenta del gala. C'è un progetto parallelo che sta lasciando a bocca aperta i critici ed è incentrato su una figura tormentata, magnetica, scurissima, Caravaggio. Lo spettacolo si chiama appunto così, Caravaggio, un balletto intero, viscerale e coreografico da un maestro del nostro tempo come Mauro Bigonzetti su musiche di Bruno Moretti, che a loro volta rielaborano il genio barocco di Claudio Monteverdi.
1: Ah, questo è un lavoro pazzesco, Giulia. Chi conosce la pittura di Michelangelo Merisi sa che è fatta di contrasti violenti, di luci accecanti che squarciano ombre profondissime. Bigonzetti è Riccardo a tradurre questo chiaroscuro sui corpi dei ballerini. Roberto Bolle incarna Caravaggio non solo con la perfezione geometrica dei suoi muscoli, ma con un'espressività drammatica che raramente gli abbiamo visto addosso. È un viaggio nella carne, nella follia, nel peccato e nella redenzione del pittore più rock della storia dell'arte.
0: Un'opera d'arte visiva che a luglio potrete intercettare in tre tappe straordinarie del tour estivo italiano. Prendete nota, si parte il 5 luglio al Teatro Grande di Pompei, un luogo che sembra nato per ospitare questo tipo di evocazioni storiche. Si prosegue a Firenze, nella cornice rinascimentale di Piazza della Signoria, il 10 luglio, per poi risalire la penisola e fare tappa a Milano, al Castello Sforzesco, la sera del 18 luglio. Tre occasioni per vedere la pittura che prende vita attraverso la carne.
1: Dalla pittura alla grandissima opera lirica. Se c'è un luogo al mondo dove l'opera diventa un'esperienza totalizzante, un rito collettivo sotto le stelle, beh, quel luogo è ovviamente Verona. E l'Arena Opera Festival per questo luglio ha calato il suo asso nella manica. Turandot di Giacomo Buccini. Questa produzione ha un valore storico inestimabile perché quest'anno celebriamo il centenario della prima rappresentazione assoluta di quest'opera incompiuta che andò in scena alla Scala nel 1926.
0: 100 anni esatti e l'Arena la celebra con un allestimento che definire imponente è poco. La regia e le scenografie creano una Pechino antica, fiabesca e geometrica, sospesa nel tempo, dove la principessa di ghiaccio, Turandot, giustizia i suoi pretendenti incapaci di risolvere i suoi tre enigmi. La musica di Puccini, poi, l'orchestrazione sontuosa e ovviamente l'aria che conoscono anche i Sassi, il Nessun Dorma, cantata da tenori di fama internazionale di fronte a 14.000 spettatori che trattengono il respiro nel silenzio della notte veronese.
1: È decisamente un'emozione che ti vibra dentro lo stomaco, letteralmente. Se volete vivere questa magia, luglio offre le date perfette per incastrare un weekend a Verona. Le recite di Turandot all'Arena sono programmate per il 3 luglio, si replica poi il 9 luglio, a metà mese il 16 e infine l'ultima recita del mese il 24 luglio. Il consiglio di affrettarsi perché i melomani di tutto il mondo stanno letteralmente prendendo d'assalto le biglietterie.
0: E chiudiamo questa prima parte di Palcoscenico Italia lasciando la musica lirica ma rimanendo nel solco del mito e spostandoci però ancora più a sud, in una terra dove il teatro antico è vivo da millenni, la Sicilia, e in particolare il Teatro Greco di Siracusa. Parliamo delle rappresentazioni classiche della Fondazione Inda, che quest'anno presenta una versione rivoluzionaria dell'Alcesti di Euripide firmata dal regista Filippo Dini.
1: Alcesti è un testo ambiguo, strano, a metà tra la tragedia e il dramma satiresco. È la storia di una moglie che accetta di morire al posto del marito Admeto. Un sacrificio d'amore estremo che solleva interrogativi pesantissimi sull'egoismo umano, sulla codardia e sul valore della vita. Filippo Dini ha preso questo testo millenario e lo ha ripulito da ogni retorica museale, trasformandolo in una riflessione graffiante, modernissima, supportata da una scenografia essenziale che dialoga con le pietre millenarie di Siracusa mentre il sole tramonta dietro la cavea.
0: E l'atmosfera del teatro greco di Siracusa al tramonto è indescrivibile. Il vento che arriva dal mare, la pietra che rilascia il calore della giornata, le voci degli attori che arrivano nitide senza bisogno di microfoni grazie a un'acustica perfetta studiata 2500 anni fa. Le date di luglio per l'Alcesti sono concentrate nella primissima settimana del mese, a chiusura della stagione ufficiale dell'Inda. Potrete vederla il 1 luglio, il 3 luglio e l'ultima replica assoluta il 5 luglio. Un'esperienza decisamente mistica, quasi catartica.
1: Con la catarsi greca chiudiamo questa prima pillola di approfondimento, restituiamo momentaneamente la linea allo studio di pillole, ma voi non andate via perché ci risentiamo tra pochissimo per la seconda parte della nostra guida.

0: Eccoci ancora qui, ovviamente all'interno di Pillole, con la seconda parte di Palcoscenico Italia. Se nella prima frazione vi abbiamo fatto sognare con la grande danza e i miti di Siracusa e Verona, in questo secondo blocco cambiamo completamente marcia. Ci tuffiamo nella cultura pop, nella comicità d'autore e nell'innovazione tecnologica. Io sono sempre Marco.
1: Io sono ancora Giulia. Mettetevi comodi perché la nostra seconda tripletta di spettacoli per questo luglio 2026 vi farà cantare, ridere e probabilmente guardare il cielo con occhi spalancati come bambini. Partiamo subito con un evento che unisce due delle più grandi passioni italiane, il teatro musicale e il calcio. Parliamo di Maradona e il Diego, opera musical.
0: Un progetto mastodontico, ambizioso e ad altissimo tasso emotivo. Raccontare Diego Armando Maradona a teatro non è facile. Il rischio del cliché è sempre dietro l'angolo, ma la regia di Jacopo Spirei ha scelto una strada diversa, realizzando una vera e propria opera pop che indaga l'uomo dietro il dio del calcio. Il sogno di un bambino di un barrio di Buenos Aires, l'ascesa globale, il riscatto di una città come Napoli, ma anche le fragilità, le cadute e la solitudine di un uomo intrappolato nel suo stesso mito.
1: Il cast è davvero eccezionale, Marco. Nel ruolo del Pibe de Oro c'è Lorenzo Salvetti, un giovane talento dalla voce straordinaria che riesce a trasmettere la carica elettrica e drammatica del calciatore. E ad accompagnarlo sul palco, in una trovata narrativa geniale, c'è un gigante dello spettacolo italiano, Lello Arena, che interpreta niente meno che San Gennaro, una sorta di confessore, di guida spirituale e ironica che dialoga con Diego durante le tappe fondamentali della sua vita italiana. Le coreografie sono dinamiche, la musica fonde ritmi sudamericani, rock e melodie partenopee.
0: Uno show che sta riempiendo gli stadi e le grandi arene estive. Se volete farvi travolgere da questa ondata di emozione e nostalgia, le date di luglio sono sparse per la penisola. Il musical sarà a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, il 7 luglio per una serata che si preannuncia storica. Poi salirà a Roma, all'ippodromo delle Capannelle, l'11 luglio e infine farà tappa in Emilia Romagna, a Cattolica, nell'Arena della Regina, il 19 luglio. Preparate i fazzoletti perché si piange e si canta dall'inizio alla fine.
1: Dalle lacrime di commozione a quelle per il troppo ridere, luglio è anche il mese delle grandi arene comiche e quest'anno il re incontrastato delle piazze estive è Enrico Brignano con il suo nuovissimo spettacolo intitolato Bello di Mamma. Il titolo è già un programma, rievoca una classica espressione della tradizione familiare italiana, quella mamma iperprotettiva che vede il proprio figlio sempre perfetto, bello e impeccabile, anche quando è palesemente un disastro.
0: Beh, Brignano è un maestro assoluto del monologo di costume. In questo show prende questo pretesto familiare per allargare il campo e fare una radiografia spietata, ma comicissima, delle nevrosi dell'uomo contemporaneo. Parla delle bugie che ci raccontiamo sui social, delle nostre incertezze croniche, del rapporto complicato con la tecnologia e ovviamente delle dinamiche di coppie familiari in cui tutti, ma proprio tutti, ci riconosciamo dopo 3 secondi. La sua forza è la parlantina inarrestabile, quella mimica facciale che da sola fa saltare sulla sedia e una capacità unica di improvvisazione con il pubblico.
1: Un'ora e mezza di risate garantite, ideale per una serata estiva all'aperto con gli amici. Brignano a luglio girerà l'Italia con un tour intensissimo. Vi segnaliamo 3 date strategiche in location splendide. Il 2 luglio a Sordevole, in provincia di Biella, nello splendido anfiteatro Giovanni Paolo II. Il 5 luglio scenderà ad Asti, nella storica e centralissima piazza Alfieri. E il 6 luglio sarà il protagonista indiscusso del Pistoia Blues Festival, trasformando Piazza Duomo in un gigantesco teatro della risata. Non perdetelo!
0: E chiudiamo la nostra selezione di luglio con qualcosa di mai visto prima. Uno show che ridefinisce completamente il concetto di spettacolo all'aperto, fondendo l'arte visiva con l'ingegneria aerospaziale. Parliamo del Drone Art Show Harry Potter. Sì, avete capito bene, il magico mondo creato da J.K. Rowling abbandona il cinema e i teatri tradizionali per conquistare direttamente la volta celeste.
1: Beh, questa è la fantascienza applicata all'intrattenimento, Marco. Immaginate di trovarvi in un grande spazio aperto, al buio. All'improvviso un ronzio leggero e il cielo sopra di voi si illumina con la bellezza dei 1200 droni sincronizzati da un computer centrale. Questi piccoli velivoli luminosi fluttuano nell'aria creando coreografie tridimensionali gigantesche ed estremamente dettagliate. Vedrete prendere forma nel cielo notturno il castello di Hogwarts, la cicatrice a forma di saetta, il boccino d'oro che sbatte le ali e persino il profilo minaccioso di un dissennatore, tutto fatto di pura luce.
0: E la cosa pazzesca è che non si tratta di immagini statiche, ma di vere e proprie scene in movimento, accompagnate in tempo reale dalla colonna sonora leggendaria di John Williams, diffusa da impianti audio surround mostruosi e in alcune date arricchita da un violinista solista dal vivo sul palco. In più, al pubblico viene consegnato all'ingresso un braccialetto LED interattivo che cambia colore a seconda della scena, trasformando anche la platea in un mare di luce. Un evento totale per famiglie, appassionati della saga e amanti della tecnologia.
1: Il tour europeo di questo show tocca l'Italia proprio a luglio in 3 tappe esclusive, pensate, in spazi ampi dove la visibilità del cielo è perfetta. La bacchetta magica dei droni si accenderà il 9 luglio a Torino, nell'area aperta della palazzina di caccia di Stupini. Poi si sposterà a Milano, all'ippodromo di San Siro, la notte del 15 luglio. E infine farà sognare il pubblico di Roma il 22 luglio, sul prato di Capannelle. Uno spettacolo che vi costringerà a stare perennemente con il naso all'insù.
0: Che dire, Giulia, tra danza, opera, dramma antico, musical, comicità e droni spaziali, questo luglio 2026 offre un menù di spettacolo che non ha nulla da invidiare ai grandi festival internazionali. Ce n'è davvero per tutti i gusti.
1: L'unico vero rischio è rimanere a casa. Scegliete il vostro spettacolo, prenotate i biglietti e correte a riempire le platee estive.
0: Noi vi salutiamo e restituiamo definitivamente la linea a Roberto e allo studio di Pillole. Al prossimo appuntamento.
1: Ciao a tutti!

0: E qui si chiude la prima parte di Pillole. Fra poco torneremo insieme e parleremo con l'autrice di un libro dedicato al grande e mitico Kevin Costner. Quindi rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
2: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
1: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
2: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: È mezzanotte e 36 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, siamo pronti per chiacchierare, fare una bella chiacchierata innanzitutto su un grande attore di Hollywood, un grande attore americano che ama l'America, ma poi scopriremo come, perché e quando. Ma con noi c'è una giornalista, scrittrice, produttrice, membro associato dei Golden Globes, insomma una signora che risponde al nome di Silvia Bizzo, che è con noi qui al telefono. Silvia, benvenuta su Giornale Radio.
5: Ciao, grazie.
0: Allora, cara Silvia, tu hai scritto questo libro che si intitola Kevin su Costner. So che tu l'hai incontrato spessissimo, ha fatto un sacco di interviste, siete forse, a quanto ho capito, anche amici, quindi visto che tu vivi a Los Angeles e noi stiamo chiamando Silvia a Los Angeles in questo momento, e quindi raccontaci un po' come è nata l'idea anche di scrivere un libro su di lui.
5: L'idea del libro in realtà è venuta nel maggio dell'anno 23, perché quando Kevin mi aveva invitato ad andare sul set del suo film Horizon 2, e io sono stata su tantissimi set di Kevin. Questo è un film a cui lui teneva particolarmente, e come già sappiamo sperava di portare il primo già 2 anni fa a Venezia, poi lo sciopero degli attori non lo ha permesso, e quindi poi ha finito per portare sia il primo che il secondo in un'unica giornata a Venezia lo scorso settembre. Sì. Comunque questo è un film a cui tiene molto, mi aveva detto vieni sul set a vedere un po' di riprese e ti faccio vedere il primo film in anteprima. Infatti l'ho visto nella sua sala di montaggio, in questa enorme bellissima casa che aveva affittato in Utah, a St. George. Lì sul set di questo film ho incontrato Pietro Ricci. Pietro Ricci è un giovane di Ferrara, mio coautore, come vedrete, come avete visto forse nella copertina, che è un grande fan di Kevin, tant'è vero che ha fondato il Kevin Costner Fan Club d'Italia. Lui era anche lui amico abbastanza del produttore del film ed era stato invitato sul set proprio in quei giorni, e Kevin gli aveva detto: ah, viene la mia amica Silvia Bizzo, la dovrai conoscere. E Pietro è impazzito, perché non sapendolo io, lui è lo scibile mondiale su Kevin Costner e aveva raccolto tutte le mie interviste nel corso di 35 anni di lavoro con Kevin, da Fandango in poi, e mi ha detto: ma tu sei Silvia Bizzo, tu sei la persona al mondo che ha più interviste con Kevin che abbia mai visto, e le ho tutte, e aveva tutte le mie interviste. Sono le cose che come giornalisti uno assolutamente si dimentica.
0: Sì, sì,
5: e quando mi ha fatto vedere la lista, io ho detto: ma cavolo, ma scrivere un libro, è nata così la cosa.
0: Ah, proprio punto, quasi per caso.
5: Per caso, chi mai avrebbe pensato di mettersi a scrivere un libro su Kevin Costner? Anche perché io non amo particolarmente, cioè non le farei io le biografie, cioè devono essere veramente bellissime, scritte veramente bene per non annoiare. Quindi non mi sarebbe proprio mai venuto in mente. Avevo fatto dei libri nel passato, ho scritto la storia del cinema italiano agli Oscar, finalmente, almeno al momento in cui l'avevo scritta, che era circa 20 anni fa. Ho scritto un libro intervista con Peter Falk, ho scritto un libro di varie interviste su Los Angeles, però Kevin Costner non ci avevo proprio pensato. E invece, vedendo tutte queste interviste, mi è venuto in mente, potremmo far parlare Kevin come ha parlato lui a me, cioè rispettando i tempi e le parole che lui mi ha detto nel corso degli anni, da Fandango appunto e Silverado, quando avevamo gli inizi di quando le prime volte che l'avevo visto come giornalista, a quando poi abbiamo cominciato invece un rapporto anche di amicizia e professionale dal set di Untouchables di Brian De Palma in poi. E così è.
0: E quindi non è una vera e propria biografia, ma più, come dici tu, una raccolta di queste chiacchierate che tu nel corso di questi tantissimi anni hai fatto con lui, alla fin fine senza inventare niente, ma riportando proprio le sue parole. Ecco perché fosse l'intitolato anche Kevin su Costner, perché è lui che si racconta poi alla fin fine.
5: Esatto, e questa è proprio l'idea, lasciando... La cosa più difficile è stata tornare agli originali, perché non volevo ripubblicare i pezzi che erano già stati pubblicati in Italia, poi alcune interviste magari neanche erano state pubblicate oppure prese a spezzoni qua e là.
0: Non volevo
5: ritornare dall'italiano all'inglese, quindi il lavoro da certosino più difficile da parte mia almeno è stato quello di rintracciare ognuna di queste interviste e le abbiamo trovate tutte. Su alcune erano un po' carenti, per cui ho passato una mezza giornata con Kevin per riempire un po' di buchi di alcuni film di cui non si era parlato abbastanza, a mio avviso, oppure di cui proprio non se n'era parlato affatto, ma sono rari, e questi sono indicati nel libro l'anno in cui si è svolta l'intervista. Altrimenti sono proprio le interviste che ho fatto all'epoca, al momento dell'uscita del film.
0: Una mano te l'ha data comunque anche per questo libro, prende
5: tantissimo.
0: Kevin,
5: perché ha messo le sue parole, ma quelle le ho trovate io. È stato molto carino nell'appoggiare fin dall'inizio il libro, ci ha scritto un'introduzione, mi ha fatto un paio di video molto molto carini per presentare il film ai vari festival, e l'ha appoggiato molto. Lui dal canto suo proprio in questo periodo stava promuovendo il libro fotografico che ha fatto il fotografo Gail Glendening, che aveva incontrato sul set di Horizon, che ha fatto una migliaia di fotografie sul set di Horizon 1 e Horizon 2. Il libro è uscito proprio un mese fa, è un enorme libro da tavolo fotografico con bellissime foto in bianco e nero dal set del film, quindi tutto Kevin in questo periodo.
0: Ma infatti, fra poco torneremo ancora insieme, perché vorrei anche, ovviamente il libro è da leggere assolutamente, vi invitiamo a leggerlo, però intanto per avere qualche spunto e qualche cosina in più vorrei entrare invece nel vivo di quelli che sono i pensieri di Kevin Costner sulla sua nazione, sull'America, e quindi vorremmo saperne qualcosina in più, visto che tu lo conosci molto bene. A fra pochissimo, Silvia.

0: Rieccoci insieme all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Silvia Bizio che ha scritto questo libro, Kevin su Costner, aiutata anche da Pietro Ricci, e ci ha spiegato già come è nata l'idea del libro, quasi per caso, ma adesso vorremmo entrare più nei particolari, cara Silvia, perché, visto che lo conosci bene e l'hai seguito per tantissimi anni, con tantissimi film, però una cosa l'abbiamo capita, nel senso che lui, ma anche con, non solo con i film, ultimamente anche con la serie Yellowstone, ha ribadito forse il concetto che lui America l'ama tantissima, ma forse lui ama la vera America e quindi anche dalla parte dei perdenti, diciamo così, che vengono non trattati bene in America da quando l'hanno conquistata, o sbaglio?
1: Esatto, beh, come sappiamo bene, il film con cui lui era esploso all'attenzione del pubblico anche a livello critico, riconosciuto dai premi Oscar, è stato Balla coi lupi.
0: Infatti.
1: E in quel film è iconico, è rimasto soprattutto per gli indigeni americani veramente un importante capitolo di qualcuno che ha difeso davvero le loro origini e le loro tradizioni e la loro cultura, e si è messo contro quello che l'America ha fatto. Questo film Horizon, non a caso Kevin lo cova in testa da quasi 30 anni, è un film che lui avrebbe voluto fare già subito dopo Balla coi lupi, ma ci ha messo tantissimo per continuare l'ha scritto tra l'altro lui la sceneggiatura, ben 4 capitoli, anzi una volta mi ha detto che ne avrebbe voluto addirittura fare un quinto. Gli ho detto: mamma mia Kevin, datti qualche anno qua, perché cioè, ci sta mettendo veramente, veramente tanto. Comunque la sua idea è di farne una vera e propria, per questo si chiama un American Saga, di farne una vera e propria saga, storia di quello che attraverso la guerra civile americana ha portato alla situazione in cui sono gli indigeni oggi, come gli americani e non solo i bianchi e gli altri invasori si sono mossi verso l'ovest, come hanno fondato le prime cittadine. Lui dice sempre: vediamo qua nei western, vediamo il cowboy o lo sceriffo che arriva a cavallo in una cittadina già costruita col suo salone, la sua banca, il suo albergo, il bar, però non sappiamo cosa c'è alle spalle di quella cittadina, non sappiamo cosa è costato costruirla, non sappiamo cosa è costato doverla costruire, a venir distrutta, mandata a fuoco, ricostruita, ricominciata, presa in mano da altri. Insomma, Horizon ci fa vedere queste cose attraverso appunto la costruzione e l'arrivo della città di Horizon, piccolo paese. Ecco, questa ricerca di Kevin è una ricerca storica molto molto molto importante e accurata. Lui ha passato anni a studiarsi la storia degli Stati Uniti e tutto questo nel film c'è e si vede. Devo dire, se il primo ha lasciato magari alcuni spettatori un po' perplessi perché ci sono tanti personaggi, forse troppi, tante cose che succedono, il secondo comincia a tirare un pochino le fila e a me è piaciuto molto di più. E a questo punto devo confessare, non vedo l'ora di vedere il terzo e il quarto, perché quando e se Kevin riuscirà a finirli, sì, ci darà veramente un quadro mai visto di quello che sono stati quegli anni, in un modo più onesto possibile. E questo io a Kevin lo riconosco e gli devo molto in questo, perché nessun americano ha fatto una cosa del genere.
0: Per esempio, io avevo citato anche Yellowstone, perché anche lì c'è un'altra questione, a parte che ci sono anche qui i nativi americani, lui combatte ma fa amicizia contemporaneamente, perché hanno gli stessi valori, anche se diversi per certe cose, con un capo indiano, per cui anche in quel caso lì però fa vedere come quasi come se ci fosse una specie di non odio, di quelle persone che vanno in questi posti che sono veramente bellissimi e splendidi e naturali al 100%, per rimaneggiarli, costruire, fare. Lui penso che sia contro, certo, anche a queste cose, a questo rimaneggiamento del territorio vero americano.
1: Certo, certo, ma infatti Yellowstone è il classico western di oggi, no? È bello, è molto interessante, tra l'altro, non so se sono arrivati, immagino, in Italia, le due serie televisive che precedono la storia di Yellowstone, tra cui 1923, quello con Helen Mirren e Harrison Ford, precede la storia della famiglia, no? Che poi verrà presa da Kevin Costner, e lì si vede assolutamente l'orrifico trattamento racconto delle ragazzine indiane americane, di come erano state trattate e di cosa poi ha portato, ecco, al rapporto che c'è fra un landowner, un proprietario di terre come Costner in Yellowstone e la realtà indigene delle zone conquistate. È quello che ha tentato anche di fare, no, Martin Scorsese con Killer of the Flower Moon, poi a mio avviso riuscendoci fino a un certo punto perché non ha veramente esplorato bene quello che succedeva in quello che era successo in quel periodo. Però sono tutti momenti e periodi della storia americana per quanto riguarda proprio la presa di questi terreni che non erano nostri
0: infatti
1: e quello che ne hanno fatto. E Kevin in questo è stato ammirabile perché ne ha parlato e ci ha messo di suo più di chiunque altro, è messo di suo davvero e ha investito tantissimi dei suoi soldi nel fare questa saga.
0: Cercheremo di raccontare anche qualcosa adesso magari un pochettino più leggero, questo qui comunque è importantissimo per lui ma anche per tante altre persone, ma anche per noi che siamo così lontani dagli Stati Uniti, però tante volte anch'io da ragazzino pensavo così tanto, mi piaceva così tanto il mondo degli indiani che mi feci regalare, avevo 8-10 anni, dei libri sui capi indiani, quindi già una cosa che mi appassionava, per quello sono molto pro Costner in questo caso e per queste cose. Però adesso cercheremo magari nell'ultima parte, nell'ultimo pezzettino di intervista, a cercare di capire altre cose, come non solo come uomo e con le sue idee, ma anche come attore, quindi magari qualche passaggio nella sua vita cinematografica. Cerchiamo di raccontarlo in breve, in pochi minuti, perché poi ovviamente tutto è scritto sul libro. Torniamo fra poco con Silvia.

0: terza e ultima parte della chiacchierata che stiamo facendo con Silvia Bizzi, ovviamente per l'occasione che ci è stata molto ghiotta, quella su questo libro, Kevin, su Costner, un'icona del cinema si racconta, con la prefazione dello stesso Kevin e con l'aiuto invece di a Silvia di Pietro Ricci. Stiamo raccontando un po' di lui, abbiamo raccontato di Horizon, soprattutto nella prima parte, perché è l'ultimo suo lavoro, che non è ancora finito ma andrà avanti, abbiamo capito, per altri episodi, questa bella saga. Abbiamo parlato di serie TV, del suo amore per l'America, la vera America, e lui la racconta veramente molto bene nei suoi film. Cerchiamo invece di, così brevemente, di capire un po' la sua storia come attore, quando ha capito anche lui di essere, non di essere bravo, attenzione, di poter contare abbastanza da poter fare anche quello che voleva lui, o scegliere, perché non è sempre facile, penso, per gli attori di Hollywood fare esattamente quello che vogliono. Ci vuole del tempo e devono essere apprezzati in un certo modo, se no, a parte nel suo caso anche Waterworld, che è un film che lui ha voluto, però è stato un po' un flop, quindi molti avevano detto già al tempo, ma Kevin Costner dopo questo film cosa vuole fare? Ci sono stati poi dei momenti strani nella sua vita cinematografica?
1: Sì, molti. La cosa interessante è scrivere questo libro, sia per me che per Kevin stesso, a cui ho fatto leggere la versione originale in inglese prima di darlo alla pubblicazione, perché sì, mai avrei fatto una cosa senza una sua completa e totale approvazione. Lui stesso è rimasto sorpreso, come me, da quanto tutto sommato poco sia cambiato nel corso degli anni. Mi ha detto proprio, dice, è interessante, dice, quando tante cose che sentivo 30 anni fa le sento adesso ancora, sia nella passione per la recitazione sia nell'impegno che metto in ogni film che faccio. Allora, questo è vero di Kevin più di tantissimi altri attori che abbia mai conosciuto. Quando Kevin sente che un film è giusto per lui, che quando sente che un film è giusto da raccontare al pubblico, quando sente che un regista ha una storia, sì, bella che va condivisa, lui si impegna in proprio, di tasca sua anche letteralmente, ha salvato più di una volta film, adesso a parte Waterworld che fu un caso storico, ma tanti altri piccoli film che non sarebbero magari mai stati realizzati se non avesse messo lui, impegnandosi in prima persona sia con i soldi che con la sua proprio dicendo o lo fate così o io non ci sto. Okay. Perché un film venga fatto, e in genere ha ragione, perché i suoi film, se poi li si va a rivedere, hanno tutti qualcosa di speciale. Cioè, è raro vedere un film di Kevin Costner che uno possa dire uff, questa è proprio una stupidaggine, era meglio che non meglio non farla. Recentemente ho rivisto in aereo il film diretto da Clint Eastwood, Un mondo perfetto,
0: bello,
1: quello era un film bello, che lo studio voleva che Kevin dirigesse. Quando Kevin ha scoperto che Clint Eastwood aveva una passione per quel film e avrebbe voluto dirigerlo lui ha detto allo studio no, io non ci sto se non lo dirige Clint lo dirige, io recito, ci sto. Ma fu così che il film venne fatto, perché era bloccato altrimenti, e Clint Eastwood non l'avrebbe mai fatto senza l'insistenza di Kevin. Quindi ecco, questa è una cosa che forse il pubblico non sa di Kevin Costner, quanto la sua passione per il cinema e per i suoi ruoli abbiano sempre guidato la sua vita. E è una persona, secondo me, onesta proprio fino all'ultimo osso midollo che ha nel corpo, perché è quello che dice, quello che pensa lo dice e lo si vede sullo schermo.
0: Visto che ci hai parlato e ci hai chiacchierato tanto tempo, lo conosci ormai, veramente siete amici non so da quanti anni, ma ti ha mai detto quel film lì, guarda, forse era meglio che non lo facevo, oppure ancora oggi mi sono pentito di farlo? Perché a volte ci sono anche questi pensieri in un attore.
1: Poco, molto molto poco, anzi il contrario è vero, che io avevo non scelto alcuni film pensando, cioè li avevo un po' messi da parte pensando, beh, questo non era un film che non è né andato bene né Kevin ne ha parlato molto, e invece poi riparlandone anni dopo Kevin mi ha detto no, guarda, quello invece è un film a cui tengo tantissimo.
0: Ah, vedi?
1: E mi ha sorprendendomi, perché non immaginavo neanche io, magari non l'avevo neanche intervistato all'epoca per quello, forse perché il film non era mai veramente uscito, non era arrivato in Italia, non lo so, però no, che lui dica questo proprio I wish I didn't do it non me l'ha mai detto
0: e questo fa capire tanto di un grande attore, c'è poco da dire. Tra l'altro il film è non solo che riguardano il mondo del West vecchio o moderno o comunque l'America in generale, ma comunque anche film di inchiesta, insomma ne ha fatti veramente,
1: ma sì, film sul razzista, basta il razzismo, basta pensare a Black or White.
0: Vero, anche
1: basta
0: quello.
1: Pensare anche a JFK, e anche quello, quelle indagini fatte, lui ha molta ammirazione per Oliver Stone e per il lavoro che ha fatto sulle indagini su JFK, su Kennedy, insomma basta pensare a ma anche a commedie romantiche e poi alla passione per il baseball, non ci dimentichiamo quello.
0: Ah, è vero,
1: un capitolo importantissimo della sua vita. Mi ha mandato, adesso non so se l'abbiamo messa nel libro, non me lo ricordo, ma lui mi ha mandato una foto di lui con i pannolino, con una mazza da baseball in mano a 2 anni praticamente. Ce l'ha nel sangue.
0: Pazzesco. Allora ragazzi, io vi invito veramente.
1: Ah, è un particolare ringraziamento,
0: sì.
1: Devo dire, a Pietro Ricci, che sembra che sia stato solo l'ideatore e il raccoglitore delle interviste, ma ha fatto un lavoro di editing molto molto importante con me, scegliendo proprio i pezzi le più salienti, e a mio fratello Carlo Bizio, che è bravissimo a scrivere, lui un editing perfetto.
0: Trovo. Perfetto, quindi è un ottimo libro da leggere, ragazzi, perché se amate poi il cinema e quindi di conseguenza amate anche Kevin Costner, che è un po' uno dei pochi attori, perché non sono tantissimi quelli che si possono dire proprio un emblema del cinema americano, beh lui lo è, sì, è un'icona, come dici tu nella copertina, come dice il libro nella copertina, e quindi è un libro che vi invitiamo a leggere. Ripeto, il titolo è semplicissimo: Kevin su Costner, un'icona del cinema si racconta. Grazie mille Silvia, è stato veramente un piacere averti qui nella mia trasmissione, è stata una bella chiacchierata, io avrei continuato per altre ore, però insomma tu sei a Los Angeles, io sono invece in quel di Milano, quindi diventa un po' un problema stare troppe ore, perché poi c'è il cambio di orari eccetera eccetera, però veramente grazie mille e buona vita.
1: Grazie a te, buona lettura.
0: E chiudiamo qui la seconda parte di Pillole, fra poco l'ultima ora, terza e quarta parte, dedicata a un altro libro. Questa volta si parlerà di disco music e lo faremo con i due autori. Quindi rimanete con me, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 1:03.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Pillole. Ed eccoci nella seconda ora di Pillole di questo weekend, sempre qui su Giornale Radio. Torniamo, anzi lo facciamo sempre, parliamo sempre di musica, ma torniamo a parlare con due persone che se ne intendono tanto da scrivere più di un libro sul mondo della musica. Ritornano con noi qui su Giornale Radio Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano per la storia della disco music. Benvenuti ragazzi.
4: Ciao Roberto.
5: Ciao, eccoci.
0: Si parla veramente di tanta roba e qui in questo caso, ragazzi, vi dico soltanto così, ve la butto lì, il libro che hanno scritto questi due signorini, forse perché erano in due e hanno esagerato, è di 480 pagine. Trovate veramente tutta la storia della disco music, direi forse anche di più. E allora cominciamo con raccontare un pochettino come inizia la vostra storia in questo libro, come cosa raccontate per primo, come avete deciso di raccontare questa storia innanzitutto.
4: Questo mattone, come l'hai definito tu, però diciamo non è un mattone in senso di contenuto, perché vi assicuro, ce l'hanno detto, ci si diverte molto anche a leggerlo, a sfogliarlo. Molte persone addirittura lo leggono mettendosi accanto YouTube e ascoltando tutti i brani che di volta in volta nominiamo
5: o
4: e menzioniamo.
5: Spotify.
4: O Spotify, sì, esatto.
5: Tanto per non fare nomi.
4: Esatto. E il libro è diviso in 10 sezioni e più un epilogo, e ogni sezione ha un titolo che noi abbiamo preso da alcune canzoni simbolo, per cui ecco, per esempio iniziamo alla grande con un Soul Macossa, che è la prima sezione di questo libro, in quanto Soul Macossa è stato un successo per Manu Dibango nei primissimi anni 70 ed è il brano, la canzone che per noi ha dato il via a quel genere musicale che all'inizio veniva chiamato afro rock proprio perché veniva, sì, dall'Africa come suono, ma che nel giro di pochissimo tempo, di pochi pochi mesi è approdato poi sulle coste della Francia, dell'Italia, in Inghilterra, e qualcuno lo ha subito appellato con il nome Disco Music, che tutti conosciamo perché era un brano particolarmente adatto al ballo e quindi un genere particolarmente adatto al ballo, per cui si ascoltava in questi primi club che nascevano all'epoca in Europa e che poi sarebbero stati chiamati discoteche in tutto il mondo.
0: Quindi parliamo di una cosa che non è nata proprio per caso, semplicemente è stata, come purtroppo forse succede più delle volte, è stata etichettata, ma esisteva già in pratica.
5: Ma allora noi sosteniamo questo, la tua osservazione è cruciale, perché la disco music non nasce dal nulla, la disco music è un'evoluzione della musica nera, e questo noi ci teniamo a sottolinearlo proprio per evidenziare il valore artistico di tutti i protagonisti della disco music, ma anche dei musicisti e di tutto il genere musicale che appunto ruota intorno a questo movimento, perché la disco music non era soltanto poi un genere musicale, ma è anche uno stile di vita, come dicevano sì, molti artisti all'epoca. Questo perché? Perché la disco music è stato un genere rivoluzionario, non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista sociale, perché è stata la musica, e questo l'avevamo già accennato quando abbiamo parlato del nostro altro libro, Donna Summer, la voce arcobaleno, con te Roberto, e appunto Donna Summer, la regina della disco music, incarna quel simbolo di proprio cambiamento in una società a metà anni 70 che era completamente in trasformazione. La disco music con la sua musica energica, piena di ritmo e piena di contenuti ma un po' celati, perché sembra una musica disimpegnata in realtà, ma ha delle valenze molto forti, lo diremo, perché sul dance floor, sulla pista da ballo, ognuno poteva essere se stesso, il bianco con il nero, il ricco con il povero, l'omosessuale con l'eterosessuale, la donna con l'uomo e così via. Quindi non c'erano barriere sociali, razziali e così via. Quindi è un movimento molto importante.
0: Ed è questo che è il bello della musica, hai sintetizzato quello che dovrebbe essere la vita di tutti i giorni in tutto il mondo. Purtroppo non è così, ma la musica almeno ce lo ricorda ogni tanto. Iniziamo allora,
5: esatto,
0: con Sol Macossa?
5: Iniziamo con Sol Macossa,
4: sì,
5: che è proprio il titolo della nostra prima sezione del libro La storia della disco music, e nonché ovviamente il brano del grande Manu Dibango, che io ho avuto l'onore di intervistare qualche anno fa. È una persona incredibile, poi semmai possiamo dire qualche aneddoto
0: fra pochissimo. Allora intanto ce l'ascoltiamo.
6: Mamma.

0: Mano di Bango, Solma Cossa, abbiamo ospiti qui all'interno di Pillole su Giornale Radio Andrea Angeli Bufalini, Giovanni Savastano per il libro La storia della disco music, e cerchiamo di sintetizzarla anche noi in questa oretta che passeremo insieme, ma vi assicuro che va letto il libro, e forse la cosa migliore da fare, come diceva prima mi pare Giovanni o Andrea, non so chi dei due l'aveva detto, il modo migliore per leggere un libro come questo è avere proprio la musica in sottofondo, perché in genere di
1: Giovanni, l'ha detto Giovanni,
0: l'ha detto Giovanni. In genere distrae la musica, in questo caso invece potrebbe anche aiutare. Dicevi qualcosa su Mano di Bango, volevi raccontare brevemente?
1: Sì, volevo raccontare questo, che Mano di Bango è stato un onore intervistarlo, c'era anche un po' di soggezione perché lui è un grandissimo sassofonista, tra l'altro è venuto a mancare proprio durante il periodo del Covid, aveva oltre 80 anni, e una persona molto down to earth, molto umile, molto così aperto, senza fanatismi di nessuna sorta. Quando gli ho chiesto: ma tu sei consapevole di essere stato uno dei padrini della disco music, soprattutto della parte black della disco? Lui mi ha detto: sì, ne sono consapevole e sono assolutamente orgoglioso di questo mio percorso musicale che mi ha portato anche a essere black della disco. Lui mi ha detto: sì, ne sono consapevole e sono assolutamente orgoglioso di questo mio percorso musicale che mi ha portato anche a essere appunto considerato nel mondo del dance floor. Perché? Perché la mia musica

0: Cose che volevo appuntare, io magari sto stravolgendo anche la vostra scaletta, ma mi è venuta in mente una cosa quando dicevate degli inizi della disco music. Effettivamente siamo negli anni 70, lo ricordiamo, arriviamo dagli anni 60 pieni di rock and roll. Gli anni 70 erano pieni zeppi di rock, c'era rock di tutti i tipi, dal rock, dal hard rock al progressive rock, con cose complicatissime, e arriva invece a disco music a 4/4, ta ta ta, che ti fa proprio muovere in maniera semplice. Quindi è stata una rivoluzione proprio anche musicalmente parlando, proprio da spartito anche è stata una rivoluzione. Dicevamo prima, semplice sì, ma mica tanto, comunque sia, non è che sia facile far disco music.
1: No, direi assolutamente di no. E poi attenzione, perché i 4/4 dipende da come lo scandisci, nel senso che nella disco music c'erano una miriade di strumenti musicali, sì, che magari nel rock stentiamo a riconoscere. C'erano tutti gli archi, c'erano i fiati, c'era le percussioni, vabbè, poi la chitarra, le chitarre nel rock, ovviamente il basso ci sono, però l'elemento diciamo distintivo della disco music e l'innovazione è stata questa di unire il ritmo, per esempio, al violino, agli archi. E non è un caso che la nostra seconda sezione si chiama proprio Love is the Message, che è un brano dei Mother Father Sister Brothers, questo gruppo fantastico di Philadelphia, e che è proprio il brano rappresentativo di un'altra disco music, che è il cosiddetto Philly Sound, un suono melodioso ma ballabile. E questa è stata una rivoluzione, perché in genere tutta la musica sinfonica veniva solo ascoltata, invece per la prima volta con il Philly Sound veniva addirittura ballata. E questa corrente, che molti non riconoscono come disco music, ma che invece noi abbiamo riposizionato nel suo appunto ruolo giusto, è stata una corrente assolutamente entusiasmante, quindi ancora oggi ha tantissimi adepti.
0: Ce l'ascoltiamo e poi magari proseguiamo partendo ancora da questo capitolo. Love is the Message, Mother, Father, Sister, Brother.

0: Si parla e si racconta la disco music qui all'interno di Pillole, lo facciamo con Andrea Giovanni che hanno scritto questo libro favoloso che è la storia della disco music. Ovviamente sono 480 pagine, ricordiamo che scorrono felicemente, specialmente se mettete in sottofondo anche la musica come il pezzo che abbiamo appena ascoltato, ma attenzione perché comunque sia ci sono tante vie, tante strade, a volte anche tortuose che hanno segnato la disco music. Qui stiamo parlando appunto del Philly Sound che forse era un po' la disco music più d'elite, possiamo dirla così?
1: Ma era una disco music in realtà sì, d'elite, ma anche molto popolare perché piaceva tantissimo alla gente. Non dimentichiamoci che l'evoluzione della black music negli anni 70 si è chiamata disco music. Cioè quando noi abbiamo intervistato i protagonisti del libro e quindi i protagonisti di quella che chiamiamo disco music, loro stessi ci dicevano ma voi giornalisti e radiofonici potete chiamarla come vi pare, ma per noi è soltanto ed è una pura e mera evoluzione della nostra musica, cioè della musica black che ha radici nel jazz, nel soul, nel blues, in tutte le diramazioni. Quindi negli anni 70 si è chiamata disco music. Certe volte questo termine non ha giovato al genere musicale, purtroppo, perché veniva troppo identificato come musica appunto spensierata da ballo e non d'ascolto. In realtà noi nel nostro libro La storia della disco music sosteniamo proprio il contrario, che era una musica molto valida, molto suonata, molto cantata, perché le voci della disco music principalmente black erano incredibili, sia donne che uomini. E c'era anche una melodia e un ritmo irresistibili. Quindi la cosa importante è questa, cioè le radici della disco sono black. Poi ovviamente la disco music, lo diciamo nella nostra terza sezione che abbiamo intitolato From East to West, proprio per sottolineare il viaggio che la disco ha fatto, cioè è partita dall'America, quindi tutte le etichette famose, la Stax, la Motown, appunto la Philadelphia International con il Philly Sound, sì. E si è poi spostata verso l'Europa. In Europa ovviamente i suoni erano diversi e da lì è cominciata tutta la parte bianca e elettronica della disco music.
0: Però in questo punto, visto che siamo già entrati in un altro capitolo, e ovviamente lo coloriamo subito con la musica, ci ascoltiamo a Voyage con From East to West.

0: Disco Music qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Devo dire che è un genere che non avevo ancora affrontato neanch'io nei miei appuntamenti con i vinili che hanno fatto la storia, con tanti artisti, e quindi mi fa piacere farlo con voi. L'abbiamo già fatto con i nostri ospiti, ovviamente con Donna Summer, e mi fa piacere rifarlo con questo libro sulla storia della disco music. Andrea Angelo Bufalini e Giovanni Savastano, siamo arrivati a raccontare, diciamo così, da dove arriva, dove è andata la musica from East to West. Cosa aggiungiamo?
1: Aggiungiamo che anche rispetto a quello che abbiamo detto finora, molti detrattori della disco music dicevano che era una musica banale e la unificavano e la massificavano in maniera molto superficiale. Invece nel nostro libro vogliamo dimostrare o comunque raccontare che non esisteva una sola disco music, ma ce n'erano tante, alcune le abbiamo già nominate, quindi quelle che provengono addirittura dall'Africa. Ma per esempio, ecco, nella sezione che testé Andrea nominava, che è From East to West, abbiamo diviso questa parte in tre capitoli, denominando ognuno con una derivazione particolare dalla disco music. Quindi c'è per esempio la New York Disco Sound, il Miami Sound e poi l'Euro Disco. Quindi già questi tre stili di disco music sono totalmente diversi, ecco. Quindi ce n'è uno che è quello di New York, che è forse quello un po' più raffinato e un po' più vicino al soul. Poi c'è quello di Miami, che è più carnale ed è più diciamo ritmico e, sì, e viscerale. E poi infine c'è l'Eurodisco, che è il trionfo dell'elettronica grazie al nostro Giorgio Moroder e soprattutto alla voce di Donna Summer, che quindi insieme hanno costruito una nuova struttura musicale simboleggiata dal brano che ha rivoluzionato la musica pop nel 77, che è I Feel Love, che non solo ha sbancato tutte le classifiche, ma è diventato proprio un nuovo Big Bang, perché da quel momento la musica veramente non è più stata la stessa. Da lì poi sono derivati tutti i vari gruppi pop, del synth pop degli anni 80, sì, Depeche Mode, The Pet Shop Boys, gli Erasure, i Bronski Beat e via dicendo.
0: Insomma, abbiamo detto già prima, e questa è un'altra conferma ancora una volta, che non ci sono confini nella musica. Parte da una zona del mondo, arriva in un'altra, si trasforma, si contamina, fa il giro, arriva dall'Africa all'America, poi in Europa, e si contamina ancora e ridiventa un'altra cosa, pur partendo dalla stessa base. Cosa mettiamo adesso per chiudere questa prima parte?
2: Ma io direi di mettere proprio I Feel Love. In realtà la sezione si chiama nel libro Hot Stuff, però visto che abbiamo appena citato I Feel Love, sempre di Donna Summer si tratta, e la sezione è di Moroder, e la sezione è dedicata proprio alle disco queens e ai disco kings, quindi i re e le regine del genere, e perché no, ascoltiamo I Feel Love di Donna Summer.
0: Perfetto.

0: I Feel Love Donna Summer. Siamo con Andrea Angeli Bufalini, Giovanni Savastano, per raccontare la storia del disco music, così come il titolo del loro libro. Torniamo con loro fra pochissimo, rimanete con noi perché abbiamo ancora un'altra mezz'oretta da passare insieme.
1: Il punto G di Giuliano Guida Bardi.
2: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guida Bardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È l'una e 29 minuti.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Pillole. Siamo arrivati alla quarta parte dell'appuntamento di pillole di questo weekend qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e con me ovviamente ancora ci sono Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che insomma gli ho portato anche da bere, poverini, perché effettivamente stanno passando tanto tempo con me, ma perché stiamo raccontando una bellissima storia. Tutta la musica è bella, ma poi quando è affascinante allora si chiama disco music, e la storia la raccontano in questo bellissimo libro che si titola proprio così, La storia della disco music, e noi la stiamo cercando di presentare a snocciolare a pezzettini per farvi ingolosire. Abbiamo lasciato Donna Summer, Moroder, e a questo punto invece da dove partiamo? Però dove siamo arrivati adesso?
5: Allora, siamo arrivati all'apoteosi della disco music, quindi la disco conquista il mondo a metà anni 70 fino agli anni i primissimi anni 80, domina veramente le classifiche e entra nel DNA della musica pop popular. Non dimentichiamoci però che la disco nasceva underground, quindi nasceva nei ghetti, nasceva nelle piccole discoteche che ancora non si chiamavano discoteche, erano solo dei garage, dei loft, e per esempio il The Loft di Mancuso, che possiamo definire il padre di tutti i DJ, nasce proprio per caso, erano feste private alla fine degli anni 60 e diventano poi delle cose esclusive, e da lì nasce poi il fenomeno delle discoteche. Fenomeno delle discoteche che è rappresentato dal brano The Best Disco in Town delle Ritchie Family, che non è come potevamo pensare noi adolescenti, il miglior disco della città, no?
6: È proprio la migliore discoteca.
5: È la migliore discoteca della città, The Best
6: sì,
5: Disco in Town.
6: Perché poi diciamo, per identificare a livello cronologico, quando abbiamo parlato prima di Solma Cossa, all'inizio della disco siamo nel 72-73,
0: sì.
6: Poi con I Feel Love nel 77 e entriamo nel 78, che è stato l'anno di maggiore esplosione di vendite della disco music in tutto il mondo, e non solo, proprio quell'anno una rivista statunitense che si chiamava Discotekin calcolò che soltanto nella città di New York erano nate 1500 discoteche.
0: Accidenti.
6: Nel giro di pochissimo tempo, quindi lì ecco, in quei nuovi templi la disco music viene proprio consacrata. D'altra parte era successo anche col film La febbre del sabato sera, che era della fine del dicembre del 77, e la stessa Gloria Gaynor, che ha firmato una delle prefazioni del nostro libro, racconta proprio in queste pagine che ciò che la colpiva per esempio del nostro paese era quello di essere pionieri nel campo delle discoteche, perché noi non adattavamo i vecchi locali alle nuove discoteche, ma costruivamo proprio ex novo dei club, sì, dove si suonava quel tipo di musica e dove addirittura i cantanti potevano esibirsi, come accadde appunto a Gloria Gaynor, che per la prima volta cantò in Italia, prima nel 74 all'Arena di Verona al Festival Bar, poi ritornò nel 77 cantando sulle basi, quindi ecco, questo anche era un elemento rivoluzionario, per cui poi ecco la canzone che celebra la discoteca The Best Disco in Town e delle Ricci Family, che erano un trio fantastico. Anche loro le abbiamo conosciute, le abbiamo intervistate, la prima formazione originaria, perché poi nel 78-79 sono cambiate, ai noi, perlomeno questo è il nostro gusto personale. Giusto. Però ecco, nel brano che magari ci accingiamo ad ascoltare si ascoltano, si sentono non solo il leitmotiv della canzone, che è spettacolare, ma tante altre canzoni disco dell'epoca che erano entrate in classifica e che quindi ci ricordano quei tempi.
0: È vero, è vero. Allora andiamo con i ricordi e ascoltiamoci The Best Disco in Town.

0: Ricci Family, the best disc in town, all'interno di Pillole questo weekend qui sul Giornale Radio, dove stiamo parlando della storia della disco music. Tutto parte dal libro di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che abbiamo con noi qui, praticamente li abbiamo sequestrati praticamente, cari ragazzi. E siamo arrivati.
1: È un sequestro molto piacevole.
0: Figurati per me, quindi piacevolissimo. Facendo due conti, però, visto che stavi citando anche gli anni in cui succedevano queste cose, abbiamo detto siamo già nel 77, Febbre del sabato sera, in quegli anni le discoteche, però effettivamente, se ci pensate, nonostante tutto è stato molto ristretto, perché poi c'è stato ancora il boom degli anni 80 e poi piano piano tutto è andato a scemare, quindi è una storia comunque tristemente breve, forse. Parlando di discoteche, io parlo di discoteche, abbiamo anche noi in Italia tanti esempi di discoteche che dopo gli anni 90 a un certo punto piano piano sono cominciate a scomparire. Io vedo foto in giro su Facebook di gente che racconta e fa vedere come sono conciate discoteche oggi, dove anch'io ci ho suonato e sono dei ruderi, sembra peggio di una cosa dei vecchi romani, cioè pazzesca sta cosa, ti fa piangere l'anima, ti fa piangere questa cosa.
1: Sì, per fortuna non tutte, per esempio penso alla ex Baia degli Angeli, che adesso si chiama Baia Imperiale, a Gabicce, che ancora resiste ed è stata una delle primissime discoteche in Italia, che ha avuto un successo enorme con Daniele Baldelli, Mozart.
0: Sì, sì. Ci ho ballato anch'io da ragazzino.
1: Ci hai ballato anche tu, anche noi, in varie fasi. Sì, devo dire, magari non ha più quel fascino che poteva avere negli anni 70, ma non per la discoteca, è perché proprio sono cambiati i tempi, parliamoci chiaro. Adesso non voglio fare il boomer a tutti i costi, però è ancora una discoteca molto importante. Poi, come dicevi tu, purtroppo molte invece sono state distrutte, si sono trasformate. Adesso diciamo che anche un bar qualsiasi può diventare discoteca, il che da una parte può andar bene, dall'altra però c'è meno il rito del bar, che era un rito sacro, perché la gente, soprattutto negli Stati Uniti, a New York, è stata proprio la patria del ballo negli anni 70 e 80, andava proprio per ballare, poi a prescindere da tutto il contorno che poteva esserci, quindi droghe e eccessi di ogni tipo. Sì, ma lo scopo principale era proprio il ballo, e la gente, se si guardano i filmati dell'epoca, ballava, non stava lì in piedi e muoveva qualche membro del corpo, no, ballava proprio, ed erano balli affascinanti. Non dimentichiamoci che nello studio 54 la regina di tutte le discoteche di New York a Manhattan, storica, aveva il pavimento di parquet ed aveva uno spazio tale per cui la gente poteva ballare e muoversi con una disinvoltura di movimento unica. Adesso siamo tutti compressi come sardine, come se fossimo in un autobus.
2: E poi molti che vanno, ho visto in alcune scene, molti vanno in discoteca e comunque ai noi ci sono i telefonini, per cui ogni tanto la gente si ferma, si mette a guardare i telefonini e non balla, quindi vabbè, un'altra storia, diciamo.
0: Ma a questo punto, visto che abbiamo accennato anche all'Italia, siamo in Europa, perché abbiamo detto che questa disco music fa veramente il giro del mondo e viene contaminata più volte. E in Europa cosa succede?
1: Allora, in Europa succede moltissimo, perché brevemente tutto nasce in Germania, perché Donna Summer incideva in Germania con Giorgio Moroder a Monaco di Baviera, nei Musicland Studios di Moroder, ma tantissimi altri artisti sono nati là, e quindi la Germania è stata importantissima per la disco music. Infatti l'Eurodisco nasce proprio lì, però anche l'Italia non è da meno, perché l'Italia non solo è stata fruitrice della disco music in senso molto importante, perché le classifiche degli anni 70 italiane erano veramente invase dagli artisti disco music. Solo Donna Summer ha avuto 4 album al numero 1 nella hit parade, nella storica hit parade di Lelio Luttazzi, e questo te la dice lunga, che quindi era un genere molto amato, però purtroppo era molto detestato invece dai nostri colleghi dell'epoca, giornalisti e radiofonici, che si accanivano contro un genere che secondo loro veniva appunto doveva essere accantonato come un genere spensierato, senza contenuti, e per gente senza cervello, che voleva solo ballare e divertirsi. ovviamente questa componente c'era ed era una componente molto importante, ma non c'è, prima di tutto non c'era niente di male a ballare e a divertirsi, mi sembra.
0: Infatti, no? non c'è mai stato niente di male.
1: Esatto, e poi però c'era una connotazione politica che determinava tutta questa avversione. All'epoca eravamo intrisi di ideologia politica molto
0: cantautori
1: forte.
0: E quant'altro.
1: Esatto, quindi se non seguivi i cantautori o non seguivi il rock americano, praticamente di musica ci capivi quasi nulla.
0: Guarda,
1: e noi abbiamo, sì, Giovanni Savastano ed io abbiamo voluto riposizionare la disco music, giusto, appunto come erede soprattutto della black music degli anni 50 e 60, proprio per dire attenzione, perché non era solo musica come dire commerciale. Poi il termine commerciale è tutto da rivedere, perché allora pure i Pink Floyd vendevano, ma
0: infatti hanno venduto milioni
1: dire...
0: di dischi e nessuno gli ha detto mai niente di sta cosa.
1: Esatto, quindi nessuno ha mai osato dire che i Pink Floyd o i Genesis fossero commerciali. Perché dobbiamo dirlo di Isaac Hayes, Donna Summer, Marvin Gaye e altri? Quindi insomma c'è un mondo da scoprire. Nel libro abbiamo cercato di mettere in chiaro tutte queste posizioni. Non è un caso che nel libro un capitolo viene intitolato "La disco è di destra o di sinistra", perché all'epoca se seguivi la disco music dovevi essere di destra, se seguivi il rock e i cantatori di sinistra. Poi c'era la DC, la Democrazia Cristiana, che ovviamente non poteva come dire adottare la disco music, perché era un genere all'epoca considerato molto trasgressivo, e quindi
2: era molto erotico, sensuale,
1: eccetera. Quindi diciamo la disco si è trovata in un turbinio di nemici da tutte le parti politiche. Ma voi direte: ma che c'entra la politica con la musica?
0: Allora,
1: la storia negli anni 70 c'entrava. Quindi, se vi volete immergere in questo mondo, nel libro, adesso noi lo diciamo in maniera molto, come dire, veloce e anche un po' scanzonata, però nel libro invece ci sono documenti reali e anche documenti proprio giornali dell'epoca. Abbiamo fatto tutta una ricostruzione storica, anche non facile, però proprio per riposizionare un po' il tutto e dare giustizia ad un genere che la meritava.
2: E ne sa qualcosa di tutta questa storia un artista come Alan Sorrenti, per esempio?
0: Allora, aspetta, fermati, perché adesso ce lo ascoltiamo e poi parliamo. Giustamente diamo spazio alla musica, che siamo tutti figli delle stelle, grazie ad Alan Sorrenti.
2: Esatto.
0: Ascoltiamocelo.

0: questo non ci sarebbe neanche bisogno di presentarla, questa canzone è veramente un pezzo storico, epico, non solo di Alla Sorrenti, ma visto che parliamo della disco music, anche della disco music costruita in Italia, anche se Alla Sorrenti, ho visto in più interviste, raccontava che comunque i suoi viaggetti negli Stati Uniti gli hanno fatto assimilare molte cose che poi lui ha trasformato in musica, quindi comunque sì, è un po' di quello che succedeva lì, lui l'ha portato personalmente anche nella musica italiana.
1: Sì, perché è proprio appunto con questo brano e con gli album che lui stava facendo in quegli anni, ha viaggiato soprattutto in California, a Los Angeles, e lì in quel periodo, quando si entrava in uno studio di registrazione, c'erano dei grandissimi musicisti che erano anche musicisti poi del rock, per esempio i Toto al Gran Completo, che suonavano in tantissimi dischi di molti artisti,
2: i fratelli Porcaro,
1: e quindi però suonavano anche disco music, per cui Alla Sorrenti in quegli anni fa questo shift, diciamo questo cambio, proprio dal suo rock progressive molto sperimentale e molto approfondito dei primi anni 70, si dà alla musica soul, disco, funky, con ottimi risultati. Ma lì lui ne vide di cotte e di crude, perché i compagni di sinistra che andavano ad ascoltarlo nei primi festival hippie dei Figli dei Fiori, all'improvviso, quando sentono questo tipo di musica che era totalmente diversa da quella che loro conoscevano, cominciano a fischiarlo e addirittura a tirargli dei pomodori, a interrompere dei suoi concerti. Quindi la musica era oggetto anche di questo tipo di contestazioni, però ecco, poi l'artista va al di là di tutto questo e continua con il suo viaggio musicale, come ha fatto lui e come hanno fatto tanti anche altri italiani, tra cui per esempio Lucio Battisti,
0: è vero.
1: I fratelli La Bionda, dobbiamo nominare, che venivano dal cantautorato, avevano scritto per Mina, Lavanoni, Bruno Lauzi, e poi hanno avuto questo coraggio di sperimentarsi sul dance floor in maniera eccelsa, con grande successo in tutta Europa.
0: Beh, siamo arrivati più o meno anche temporalmente parlando agli anni Ottanta, ormai era lontano il periodo della febbre del sabato sera, qui c'è un altro tipo di febbre praticamente, abbiamo detto la contaminazione dell'elettronica, soprattutto negli anni Ottanta, e tante cose che sono venute fuori, sempre ballabili, ma si possono chiamare ancora facenti parte della disco music, o secondo voi è un altro genere, oppure veramente c'è stata così tanta mescolanza di idee che poi alla fine tutto parte comunque da lì?
2: Allora, c'è da dire una cosa molto importante secondo noi. La disco music ha avuto un'importanza, come accennavi prima tu, giustamente, soprattutto per 5-6 anni, no? Dal 74 all'80, 81, questo è il periodo cruciale. Ma in realtà poi dagli anni 80 in poi ha cambiato solamente nome, cioè è diventata dance e si è praticamente immersa nel genere musicale di grande respiro, che è la musica pop, quindi è entrata proprio nel DNA della musica popular. Questo ha fatto la differenza e da lì la musica non è stata più la stessa, perché un brano come Hot Stuff di Donna Summer o 3-4 anni dopo Let's Dance di David Bowie sono brani proprio emblematici di un cambio rivoluzionario proprio nella musica. Quindi unire quello che viene chiamato rock con un genere che viene chiamato disco, che poi sia stato chiamato dance, ma che in ogni caso aveva radici soul, ha stravolto tutto la base genetica della musica.
1: Anche perché dobbiamo dire che la caratteristica della disco music, al contrario di molti altri generi musicali, era quella di non essere ortodossa, e diciamo non c'era un atteggiamento da puristi, ma al contrario la disco accoglieva le contaminazioni di tanti generi musicali e distribuiva le proprie caratteristiche, contaminando a sua volta il rock e il jazz, quindi, o il soul. Per cui ecco, per esempio, nelle ultime sezioni del libro noi abbiamo dedicato due argomenti, uno a questo disco crossover, all'attraversamento che la disco fa in altri generi musicali, nel funk, nel jazz, nel soul, ma anche e soprattutto nel rock e nel pop, perché all'epoca le grandi star come, non so, Rod Stewart, ecco, si danno a un rock che è molto influenzato dalla musica disco, e il suo brano emblematico di maggiore successo, che è Die, I Think I'm Sexy, che spopolò in quell'anno, nel 79, ne è proprio l'esempio eclatante.
0: E allora è il momento di ascoltarci ancora l'ottima musica e l'ottima voce veramente unica al mondo di Rod Stewart. Ascoltiamolo.

0: Did I Think I'm Sexy, Rod Stewart qui all'interno di Pillole in questo weekend qui su Giornale Radio. Stiamo raccontando, così accenni, ma poi dovete leggervi il libro, la storia della disco music uscito per la Oepli e scritto da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che ho ospiti graditissimi qui all'interno della mia trasmissione. E siamo all'ultimo pezzettino, insomma, lasciamo alle spalle Rod Stewart prima di incontrare l'ultima canzone dopo che ci saluteremo, ma abbiamo percorso quasi gli anni Ottanta. Cosa succede? Ci si spinge oltre? Nel vostro libro andate anche oltre gli anni Ottanta oppure c'è un limite secondo voi?
1: Allora, noi mettiamo in evidenza il melting pot del ritmo che ha proprio innescato la disco music. Quindi se non ci fosse stata la disco, probabilmente tutta questa contaminazione
0: non ci sarebbe stata.
1: Non l'avremmo poi vista negli anni 80, 90 e 2000, eccetera, eccetera. Quindi l'ultima sezione del libro è proprio dedicata al futuro. È un epilogo che noi abbiamo chiamato, non a caso, sempre prendendo in prestito il titolo di una canzone, From Here to Eternity, cioè da qui all'eternità. I Will Survive, c'è vita dopo la disco, cioè per noi la disco music non è morta, ma non siamo solo noi a dirlo, lo dice proprio lo spartito musicale attuale, che ahimè non sempre è all'altezza degli anni 70, però insomma le cose valide, un Bruno Mars o non so, altri nomi possono essere considerati un po' dei figli, no, di questa epoca d'oro degli anni più ritmici degli anni appunto 70 e 80. Quindi no, la musica disco non è assolutamente finita, nonostante ci siano state, come in tutti i generi musicali, delle meteore, e a loro abbiamo dedicato l'ultima sezione del libro chiamandola Ring My Bell, ahimè, come il brano di Anita Ward, che ha avuto solo quel successo planetario, ma solo un unico successo. E quindi, come in tutti i generi musicali, c'erano questi One Hit Wonder, e quindi il brano diventava più famoso, soprattutto appunto nell'epoca disco, il brano diventava più famoso dell'interprete. Pensiamo per esempio a Born to Be Alive, quasi tutti si ricordano questo brano scatenato con un ritmo incessante, magari però non sanno forse il titolo sì, perché è ripetuto molte volte, però non sanno chi è l'interprete.
0: È vero.
1: Eppure è Patrick Hernandez, che era un francese, no? Francese belga, sì. Che tra l'altro ha avuto anche, come dire, il piacere di scoprire una Madonna ballerina, perché Madonna faceva da corista ballerina
2: nei suoi concerti, così.
1: Quindi c'ha pure questa particolarità,
2: questa responsabilità.
0: Mamma mia,
1: con il suo cilindro, il suo bastone, che è un brano ballabilissimo. Ecco, questa è un esempio di meteora, però insomma voglio dire...
2: Una meteorona, diciamo.
1: Ecco, però attenzione, perché le meteore esistono in tutti i generi, non esistono...
0: Sì, assolutamente sì. Allora, siamo arrivati praticamente quasi in chiusura, perché fra poco ascolteremo un pezzettino di Born to Be Alive, e io volevo ricordare una cosa, perché l'abbiamo detta in parte, l'avete accennata, ma volevo sottolinearla, perché questo libro, La storia della disco music, di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, se lo diciamo bello chiaro, uscito per la Oepli, ha una prefazione di Gloria Gaynor, un'introduzione di Amy Stewart, istruzioni per l'uso a cura di Enzo Guaiatamacchi, un altro grande giornalista, poi epilogo di Mario Biondi e postfazione anche di Ivan Cattani. Insomma, ci avete messo dentro veramente il meglio del meglio.
1: Sì, guarda, siamo molto orgogliosi di queste quattro firme, perché appunto Gloria Gaynor, Amy Stewart, che poi con Amy siamo diventati amici, insomma, anzi la salutiamo, è una persona splendida, esatto. Poi vive in Italia, vive in Sardegna, quindi... però ecco, particolarmente contenti che due italiani abbiano aderito a questo progetto scrivendo le postfazioni, uno che rappresenta proprio l'innovazione musicale. Ivan Cattaneo è stato veramente uno dei pochissimi nel nostro paese a rompere ogni tipo di barriera,
2: di steccato,
1: e poi Mario Biondi, che rappresenta il futuro, il presente e il futuro. Quindi questo ti fa capire che la musica, che parte poi anche dal sole non solo quella elettronica, quindi sì, quella dei Daft Punk, che è la parte più appunto tecnologica, ma anche quella che parte dal sole, dalle grandi voci rappresentate da Mario Biondi, hanno una continuità e hanno un successo e hanno un futuro, quindi la disco music assolutamente è viva e vegeta e non morirà mai.
0: Perfetto, quindi aspettatevi la storia della disco music volume 2, perché arriverà anche quello. Grazie Andrea, grazie a Giovanni, ci ascoltiamo a Bordo BL Live per chiudere e grazie, vi aspetto per un prossimo appuntamento. Guarda, anche quando vorrò parlare di qualsiasi cosa che riguarda il mondo della musica vi interpellerò sicuramente, perché un vostro parere mi piace sentirlo, quindi grazie mille ancora.
2: Molto volentieri,
1: è un gran piacere, complimenti per il programma, perché finalmente c'è qualcuno che approfondisce.
2: Esatto.
1: siamo particolarmente contenti di partecipare alla tua trasmissione.
0: Grazie mille, un abbraccio e alla prossima.
2: Ciao, anche a te, prossima, ciao, grazie.

0: E qui si chiude l'appuntamento con pillole anche di questo weekend. Vi aspetto la settimana prossima, sempre qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare, con tante altre cose da raccontarvi. Detto questo, da Roberto Frangipane è tutto.
1: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 1:59.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.